0: settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25 che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
2: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare, le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatieh, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Il terremoto di mercoledì in Venezuela, un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie poche ore fa in una cittadina costiera a nord di Caracas. Il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
3: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
4: 33 persone con vita.
3: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
5: Tengo un familiare qui.
3: Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora.
5: Siamo vivi, sì.
3: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
6: Repatriato dagli Stati Uniti.
3: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
6: E de lo che quedamo fueron 12 repatriados.
3: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia, nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese e dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le forti piogge e il vento hanno provocato allagamenti, cadute di frane e di alberi che si sono abbattuti anche sulla linea ferroviaria provocandone l'interruzione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sterminato una famiglia venerdì sera a Roma.
7: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati, dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lasciare

0: Vedi finale oggi in campo Brasile e Germania.
1: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella quella del SoFi Stadium che i nordamericani, che pur hanno avuto le occasioni migliori, decidono grazie al destro dal limite del 27enne Stephen Eustachio, che proprio a LA gioca nella Major League Soccer, in pieno recupero. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti alle 19 italiane inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, ecco che arriva però subito il temibile Giappone. Ostacolo più abbordabile ma solo sulla carta per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Formula 1 nel Gran Premio d'Austria trionfa la Mercedes di Russell che precede Verstappen sulla Red Bull e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
2: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello, peccato perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
0: Per il Moto Mondiale Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma quelle del team Trackhaus, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza conseguenze, di Marco Bezzecchi. Per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon sull'erba più prestigiosa del mondo, subito in campo il numero uno mondiale, Jannik Sinner, anche campione in carica di Wimbledon, che dopo il ritiro causa malore al Roland Garros, fa il suo esordio alle 14:30 contro il serbo Kecmanovic. E buone notizie per un'altra stella azzurra, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9 secondi e 91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9 secondi e 92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9:96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Dal prossimo anno il produttore svedese di auto elettriche Polestar, di proprietà del colosso automobilistico cinese Geely o Geely, non potrà più vendere le proprie auto negli Stati Uniti perché le autorità americane non le hanno concesso l'autorizzazione richiesta da una normativa chiamata Connected Vehicle Rule, che vieta la vendita di prodotti connessi ad internet che siano progettati da entità cinesi o russe o aziende collegate, indipendentemente da dove vengono prodotte, e Polestar tra l'altro produce anche negli Stati Uniti. Dicevo prodotti connessi ad internet, in realtà automobili connesse ad internet. Basta un legame forte con la Cina per creare un rischio alla sicurezza nazionale, perché i veicoli e le aziende che li producono potrebbero essere obbligate a condividere dati o consentire accesso remoto ai veicoli che circolano negli Stati Uniti. Il tema riguarda o potrebbe riguardare addirittura anche produttori europei che usano componenti cinesi nei loro sistemi di connettività. Alcuni produttori che costruiscono automobili nell'Unione Europea ma esportano negli Stati Uniti stanno infatti rivalutando fornitori e architetture software.

0: Invece una notizia che ricade nell'ambito delle politiche americane per mantenere la leadership dei modelli di intelligenza artificiale e non dare ai propri rivali accesso alla tecnologia di frontiera, comunque siamo sempre nell'ambito della cosiddetta sicurezza nazionale. Allora, OpenAI ha annunciato di aver rilasciato 3 nuovi modelli della famiglia GPT 5.6, ma di limitare il rilascio ad un piccolo gruppo di partner fidati su richiesta del governo degli Stati Uniti. E questi partner fidati sono conosciuti e addirittura c'è chi dice indicati dal governo americano. E questo accade dopo il blocco dei 2 recenti modelli di Anthropic, lo ricorderete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. OpenAI ha dichiarato di non essere d'accordo con questa scelta perché questo intervento del governo impedisce agli utenti, agli sviluppatori, alle imprese, agli esperti di sicurezza informatica di accedere agli strumenti migliori. Ma c'è un forte dibattito nel settore perché alcuni vedono questo intervento del governo come un po' troppo ingombrante. Addirittura c'è chi ipotizza problemi nello sviluppo dei futuri modelli di intelligenza artificiale a cascata poi allo sviluppo dell'intero comparto dell'intelligenza artificiale generativa. Insomma, effettivamente il tema è tutt'altro che irrilevante per il settore, che vede di cattivo occhio l'intervento del governo così pesante. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
1: Digital News.
0: Allora, sappiamo tutti che ogni giorno migliaia di aziende vengono colpite da attacchi informatici, in molti casi ransomware, per bloccare i sistemi e richiedere un riscatto che non dovrebbe essere pagato, ma sappiamo che a volte lo si fa. In altri casi, soprattutto quando viene attaccata un'azienda che ha migliaia di utenti con migliaia di account, l'obiettivo è rubare dati personali per raccogliere informazioni vere e confezionare email di phishing credibili e personalizzate. In questi giorni Trenitalia ha scritto ad una parte dei propri clienti informandoli di un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti acquistati via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email, telefono, la destinazione e l'ora del viaggio. Ma, spiega la società, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso dell'account, le informazioni delle carte di credito. Non che la cosa sia meno grave, però sicuramente sono un'indicazione utile. L'attacco informatico risale, pensate, a ottobre scorso e non sappiamo né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali che sono responsabili di questo attacco, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda ha spiegato di essersi attivata appena ha scoperto questo attacco e essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso, perché ovviamente bisogna essere sicuri di quello che accade. Sono state ovviamente informate le autorità del caso. Dopo averlo annunciato, Apple ha cominciato ad applicare un aumento dei prezzi per MacBook e iPad. Per il momento gli iPhone non sono coinvolti, gli aumenti vanno tra il 15 e il 25% e la causa è sempre la stessa, l'aumento del costo delle componenti, soprattutto delle memorie. Costi delle memorie che hanno spinto i conti della sudcoreana SK Hynix al punto che in borsa ha superato Samsung, diventando la società con la maggiore capitalizzazione in Corea del Sud e la numero uno al mondo fra i produttori di memorie. SK Hynix è il fornitore dominante di chip di memoria ad alta larghezza di banda utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale. La stessa dinamica è stata presentata da Micron, l'americana, in questo caso appunto un produttore di memorie americano, che ha visto esplodere i propri conti e ha annunciato 16 accordi di fornitura con alcune aziende fino al 2030, con impegno di acquisto pluriennale a prezzi che secondo Micron garantiscono margini lordi molto elevati. quindi c'è ancora chi continua a rastrellare sul mercato memorie come non ci fosse un domani. E in questo caso sono piuttosto sicuri di quello che avverrà. E cioè loro dicono: ti garantisco nei prossimi 4 anni un prezzo che concordiamo comunque vada il mercato. Allora, confermando una tendenza che abbiamo più volte sottolineato, cioè che tutti i grandi cloud provider e ora anche le società che erogano servizi di intelligenza artificiale si stanno facendo in casa i propri chip, OpenAI ha presentato il primo processore progettato internamente in collaborazione con Broadcom. Il chip si chiama, spesso vengono scelti dei nomi così di fantasia, in questo caso si chiama Jalapeño, cioè peperoncino in spagnolo, è prodotto da TSMC a Taiwan ed è stato progettato in 9 mesi, un tempo abbastanza ridotto perché gli ingegneri di OpenAI sono stati aiutati dalla stessa intelligenza artificiale di ChatGPT. Allora ce ne sono già alcuni in funzione presso i centri di ricerca, entrerà in funzione proprio nei data center di OpenAI verso la fine dell'anno o un po' dopo. Dunque, Qualcomm spenderà 4 miliardi di dollari per acquistare una startup chiamata Modular, che sviluppa un software in grado di eseguire modelli di intelligenza artificiale su diversi chip senza dover scrivere codice specifico per ciascun processore, che è uno dei vantaggi competitivi di Nvidia. Cioè migliaia di sviluppatori software in tutto il mondo conoscono CUDA, che è la piattaforma software che ottimizza le applicazioni che girano su chip Nvidia, e quindi è per quello che è così diffuso, cioè non solo per quello, anche perché i processori sono effettivamente molto potenti, molto, molto buoni, però questa diffusione, questa conoscenza diffusa del software che ottimizza le applicazioni che girano sui chip Nvidia fa sì che appunto questa sia la scelta. Qualcomm ha visto un'opportunità in questa startup che sviluppa invece un software, chiamiamolo un convertitore universale, e quindi a quel punto uno potrebbe scegliere il chip che desidera, quello che gli sembra migliore, magari anche meno costoso, e questo è un aspetto del mercato molto interessante. Il governo australiano, il primo ad adottare una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, si sta rendendo conto che le regole sono troppo deboli e da un lato dice di volerle irrobustire, ma non ha spiegato ancora come, dall'altro ha annunciato un'azione legale contro le piattaforme alla luce delle prove sempre più numerose che dimostrano come il divieto abbia avuto un impatto minimo sull'utilizzo da parte degli adolescenti e questo sia dovuto alla negligenza dei gestori dei social network. Ho letto però che se vanno in causa, vincono la causa, la multa potrebbe essere di 30 milioni di dollari. Ma di cosa stiamo parlando? Devono dare 1 miliardo di multa, mica un 30 milioni. Perché sempre la solita logica, dicono vabbè, paghiamo 30 milioni e continuiamo a fare il nostro business. Però devo dire che mi pare che il governo australiano abbia un po' dormito, perché mi sembrano regole effettivamente poco efficaci e in effetti non sta funzionando molto. Allora, secondo uno studio del portale svizzero di annunci di lavoro jobs.ch, in Svizzera vengono pubblicati meno annunci di lavori per posizioni junior rispetto a prima del 2023, cioè prima dell'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. La percentuale di posizioni di entrata pubblicate nel 2025 era inferiore del 32% rispetto alla media registrata tra il 2019 e il 2022. Lo studio, che ha analizzato oltre 7,3 milioni di annunci di lavoro, ha evidenziato che i settori del marketing, dell'amministrazione, della finanza e dell'IT sono stati più colpiti dall'adozione dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, le competenze di intelligenza artificiale sono state sempre più ricercate in posizioni al di fuori del settore IT e le offerte per posizioni senior sono aumentate del 26% nei ruoli legati all'intelligenza artificiale, sempre nel periodo che abbiamo citato. La domanda di posizioni junior al di fuori dei settori dove si usa intelligenza artificiale rimane invece forte, in particolare nei settori sanitario, edile e artigianale, dove la carenza di manodopera è forte. Ovviamente dovremo aspettare qualche anno, altre ricerche per valutare se questi trend sono comuni in tutto il mondo o comunque in tutto il mondo dove viene applicata intelligenza artificiale, comunque sono sicuramente un'indicazione interessante. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Questa è la puntata del 28 giugno. Allora, cominciamo mettendoci gli occhiali. Sono stati lanciati in settimana i Meta Glasses, i nuovi occhiali smart progettati da Meta e prodotti da EssilorLuxottica. Allora, ne approfittiamo non tanto per questo annuncio, che è uno dei tanti annunci di prodotti di elettronica di consumo, pur interessante, ma ne approfittiamo per fare il punto su questo mercato. Paolo Centofanti, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it. Ciao Paolo, bentornato a 2024.
2: Ciao Enrico, saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordiamo che Meta è una delle aziende che più crede in questo settore, perché assieme a EssilorLuxottica aveva già lanciato i Ray-Ban Meta, gli Oakley, quindi insomma siamo in un trend che viene di fatto confermato. Però che cosa sono questi Meta Glasses?
2: Ma semplicemente sono un nuovo modello che rientra nella stessa linea appunto degli occhiali che hai già citato a marchio Ray-Ban e Oakley, sempre realizzati appunto in collaborazione con EssilorLuxottica, e semplicemente sono una versione, diciamo, meno di moda, possiamo dire, quindi senza un marchio facilmente riconoscibile come Ray-Ban o Oakley, ma sostanzialmente sono sempre la stessa cosa, quindi sono degli occhiali senza display, è bene precisarlo, quindi non è che ci sono delle lenti avveniristiche per cui vedo delle immagini attraverso gli occhiali, quindi non è realtà aumentata, ma semplicemente hanno integrato un chip, microfoni, delle videocamere, e questo permettono o di fare appunto foto e video come era stata la prima generazione di smart glasses, ma soprattutto si connettono allo smartphone e tramite la connessione allo smartphone permettono di utilizzare un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, nello specifico quella di Meta, quindi Meta AI.
0: Paolo, allora, visto che altri ci stanno credendo, che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualche cosa?
2: Beh sì, e allora ricordiamoci che i primi a crederci erano stati quelli di Google, che stavano per lanciare i Google Glasses. In quel caso c'era anche un piccolo display, però diciamo che all'epoca erano arrivati forse un po' troppo in anticipo sui tempi, poi sappiamo che c'era anche una percezione diversa da parte dei consumatori di avere degli occhiali con delle telecamere integrate che potevano, insomma, c'erano delle preoccupazioni sul fronte della privacy, però adesso diciamo che la percezione dei consumatori è cambiata moltissimo. Google comunque anch'essa ci sta lavorando, adesso che c'è questa nuova generazione di occhiali, specie legata appunto all'interesse dell'intelligenza artificiale, quindi di avere questi assistenti vocali molto più evoluti di quello che fossero fino a qualche anno fa. Meta, vabbè, ovviamente è quella che attualmente è il più grande protagonista del settore, ma poi c'è grande interesse anche da parte di Samsung, che tra l'altro sta lavorando con Google stessa sulla piattaforma software. Ci sta lavorando Apple, ovviamente si parla solo di indiscrezione in questo momento, perché l'azienda californiana, finché non sta per lanciare un prodotto, non dice niente ufficialmente, ma lo stesso Tim Cook ha più volte parlato negli anni scorsi nelle interviste che guardava con molto interesse al settore. Quindi sicuramente anche loro ci stanno lavorando, e comunque è un prodotto che è riesploso non dappertutto nel mondo, diciamolo subito, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, proprio legato all'avvento dell'intelligenza artificiale, e quindi sappiamo tutti l'interesse che c'è in questo momento sul mercato per l'intelligenza artificiale, e questa nuova categoria di prodotto è legata a doppio filo proprio a quello.
0: Benissimo, ma se ne vendono, giusto per contestualizzare, do un numero, ricordiamo che di smartphone ogni anno ne vengono venduti più di 1 miliardo e 100, adesso si sta un po' riducendo, immagino che con l'aumento dei prezzi e con l'indisponibilità di componenti tipo le memorie ci saranno problemi nei prossimi mesi, però diciamo un po' più di 1 miliardo. In questo caso in che ordine siamo?
2: Ma allora sicuramente siamo davanti a un fenomeno molto più limitato rispetto a quello degli smartphone. Nel 2025 si sono venduti quasi 9 milioni di pezzi di occhiali smart di questo tipo. Però quello che conta è soprattutto non tanto il numero in assoluto, ma vedere come sta crescendo il mercato e anche come è distribuito a livello globale. Perché di questi 9 milioni di pezzi, la maggior parte sono stati venduti negli Stati Uniti. Non dico la totalità, però diciamo un buon 60-70% negli Stati Uniti, poi c'è circa un 10% in Cina e poi altri paesi anglosassoni come il Regno Unito, l'Australia o il Canada. Però diciamo che i due maggiori paesi sono gli Stati Uniti e la Cina, e bisogna dire che Meta ha praticamente l'85% di quota di mercato di questo settore. Però il dato più interessante che fa pensare è il fatto che le vendite del 2025 rispetto a quelle del 2024 hanno visto una crescita del 322%, e le stime parlano di una crescita abbastanza significativa anche per quest'anno, per il 2026. Si stima che per il 2026 si arriverà entro fine anno a qualcosa come 15 milioni di pezzi, che rispetto ai 9 milioni dell'anno scorso sono comunque tanti.
0: Eh sì, una crescita molto impetuosa, anche perché sono comunque prodotti che costano, adesso questi nuovi che sono stati annunciati partono da poco più di 300 euro in su, cioè parliamo di prodotti che non è che costano poche decine di euro. Un'ultima considerazione: da molti anni, probabilmente anche da più di 10-15 anni, ci si interroga sul futuro degli smartphone e contestualmente ci si interroga anche sulla possibilità che arrivi un prodotto alternativo agli smartphone. C'è chi pensava fossero gli smartwatch, quindi gli orologi smart, c'è chi ha fatto varie e altre ipotesi, c'è adesso chi si attende, si aspetta nuovi strumenti legati e basati principalmente su intelligenza artificiale, che quindi facciano tutto non con le app, non toccando col dito, ma interagendo con la voce. Chissà che cosa succederà. Tu pensi che questi occhiali potrebbero essere una risposta a questo futuro di un prodotto che sostituisce lo smartphone?
2: Diciamo che continuano a essere il miglior candidato oggi. Sono stati fatti esperimenti negli ultimi 2 anni, forse abbastanza prematuri per quanto mi riguarda, ma poi il mercato ha dimostrato che è stato così, di dispositivi senza display, magari dei piccoli oggetti come delle spillette da mettersi su una maglietta, una cosa così da portarsi appresso, che dovevano mettere a disposizione semplicemente questo assistente, diciamo, virtuale basato su intelligenza artificiale. Non hanno avuto molto successo. L'occhiale è sia qualcosa di utilitario per chi ha problemi di vista, ma anche un oggetto di moda. Insomma, molti hanno occhiali da sole, è qualcosa che ci si porta tranquillamente in giro senza problemi. E comunque i dati, appunto, che abbiamo appena visto ci dicono che l'idea di avere un dispositivo indossabile che non dobbiamo prendere in mano perché ce l'abbiamo già indosso e ci mette a disposizione in modo così immediato un assistente basato su intelligenza artificiale, che è qualcosa che stiamo utilizzando sempre di più con il computer, sul telefono, nella forma di un chatbot, sembra essere una formula che piace. E questa categoria di prodotto si va poi a inserire su quella che è la sua evoluzione, che sono appunto gli occhiali invece con realtà aumentata, e che stanno cominciando ad arrivare sul mercato a prezzi sempre molto alti, ma con diciamo una qualità a livello di integrazione dei display nelle ottiche. Ricordiamo che per occhiali a realtà aumentata stiamo parlando non di visori come quella per la realtà virtuale, quindi più ingombranti, che ci isolano dal mondo esterno, in cui non ci sono delle lenti attraverso cui guardiamo, ma guardiamo dei display. Ecco, invece gli occhiali per la realtà aumentata sono degli umani occhiali, dove attraverso delle ottiche molto sofisticate si riescono a riprodurre, a visualizzare delle immagini anche tridimensionali, per cui noi vediamo delle immagini virtuali sovrapposte al mondo reale, ma attraverso i nostri occhi, direttamente attraverso la lente, quindi non attraverso un display. Quindi è un effetto molto più diciamo realistico e naturale, se vogliamo, pur con l'immagine comunque virtuale, elettronica, chiaramente un'immagine sì, artificiale. tipo Snap, che citavo anche prima, ha annunciato una nuova generazione di spectacles un paio di settimane fa, che utilizzano due display ad alta risoluzione per creare un'immagine tridimensionale integrati nelle lenti degli occhiali, occhiali che cominciano a essere, sono sempre un po' più ingombranti degli occhiali normali e degli occhiali smart come quelli appunto di Meta, però cominciano a diventare sempre più simili a dei normali occhiali e più leggeri, con poi dei vari sistemi, ad esempio quelli di Snap usano delle telecamere per interpretare i gesti delle mani, per poi andare a interagire con le applicazioni, i software che noi possiamo utilizzare visualizzate su queste particolari lenti. Oppure Meta aveva sviluppato, perché crediamo che Meta lo scorso anno aveva lanciato i Meta Ray-Ban Display, che avevano in quel caso un display integrato solo in una lente, quindi non c'era un effetto tridimensionale perché l'immagine elettronica si vedeva solo su un occhio, però aveva realizzato questo braccialetto che uno si mette al polso e permette di interpretare i gesti della mano con grande accuratezza e andare a interagire anche in quel caso in modo molto semplice e naturale con i software. Ecco, questa categoria di prodotto, chiaramente adesso anche per via dei costi è ancora difficile dire se avrà un successo come gli occhiali, diciamo, tra virgolette, più stupidi, senza display, ma con solo l'assistente vocale. Però ricordiamo che, ad esempio, il prodotto che citavo prima, i Meta Ray-Ban Display, sono andati esauritissimi negli Stati Uniti, tant'è che Meta ha dovuto ritardare il lancio a livello globale proprio perché non aveva pezzi sufficienti per andare a coprire l'intero mercato.
0: Ok, l'unico vincolo, almeno per il momento, è che, cioè nell'ottica di sostituire lo smartphone, è che questi occhiali smart vivono in simbiosi con lo smartphone, cioè comunque tu lo smartphone da qua magari in tasca lo tieni o nello zainetto, però ce lo devi avere.
2: Sì, soprattutto per quanto riguarda la connessione a internet, perché questi modelli sono esattamente come tutti gli altri che utilizziamo sugli altri dispositivi, che siano sullo smartphone o sul computer, cioè sto parlando dei vari modelli di ChatGPT, Anthropic, eccetera, stanno nel cloud, non stanno sul dispositivo, quindi l'occhiale deve avere una connessione, e anche per questioni di gestione del surriscaldamento dei componenti, per gestione della batteria e di quanto posso integrare negli occhiali, per forza di cose sfruttano il collegamento con lo smartphone, che comunque abbiamo sempre appresso con noi, e risolve questo problema.
0: Paolo, ti ringrazio come sempre, a presto.
2: Grazie a te, alla prossima, un saluto a tutti.

0: Più tardi entreremo in una miniera per visitare un data center. Ci arriviamo, ma iniziamo dai supercalcolatori, perché questa settimana è stata presentata la nuova classifica aggiornata Top 500, che tiene traccia dei più potenti supercalcolatori al mondo. Probabilmente solo quelli dei servizi segreti non sono mappati. È molto raro che non venga mappato un supercalcolatore gigantesco come quelli che sono in classifica. Allora, la prima posizione dopo 9 anni è stata conquistata da un supercomputer cinese. Era il 2017 quando la Cina aveva piazzato al numero 1 un supercalcolatore. Normalmente negli ultimi decenni queste posizioni sono state molto spesso occupate da supercalcolatori americani. Comunque al numero 1 c'è il Lineshine, installato al National Supercomputing Center di Shenzhen e costruito con componenti tutte cinesi. Quasi a dire un messaggio agli americani: cari americani, se vogliamo possiamo raggiungere certi obiettivi anche con lo stretto embargo che ci state facendo, perché sapete che le componenti di frontiera, quelle tecnologicamente più avanzate, non possono essere esportate in Cina. Poi esiste anche tutto un meccanismo di triangolazione che ogni tanto viene scoperto, ma in questo caso no, perché questo è un supercalcolatore, anche simbolico da un certo punto di vista, e quindi è stato fatto con CPU, sistemi di connettività, memorie, eccetera, eccetera, completamente cinesi. Al numero 2, 3 e 4 ci sono 3 supercalcolatori americani. La quinta posizione è occupata da Jupiter, un supercomputer che fa parte della rete EuroHPC. HPC in questo contesto sta per High Performance Computing, quindi computer ad alte prestazioni, e c'è una rete di supercalcolatori ad alte prestazioni che è stata finanziata da fondi europei. C'è anche il Cineca a Bologna con il famosissimo Leonardo, che è slittato in posizione numero 12, ma ovviamente, insomma, ogni volta che la classifica viene aggiornata ci sono i nuovi computer che prendono le prime posizioni. Comunque, insomma, stiamo parlando di macchine gigantesche, potentissime. Questo computer, lo Jupiter, è installato e in funzione presso il centro di ricerche di Jülich in Germania. Poi a fare notizia è al sesto posto al mondo il nuovo sistema di supercalcolo HPC-7 di ENI, che è anche il secondo supercomputer in Europa. Il primo è quello che abbiamo citato poco fa, di Jülich in Germania, ma soprattutto è il più potente sistema di supercalcolo al mondo ad uso industriale. Questo è molto significativo. Lorenzo Fiorillo, direttore della tecnologia di ENI, grazie di essere con noi, bentornato Fiorillo.
1: Grazie a voi per l'invito, un saluto a te, radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: A che cosa vi serve un supercalcolatore così potente? Partiamo dall'uso che voi ne fate.
1: Sì, guarda, noi con i supercalcolatori ci lavoriamo da molti anni, non è una novità dell'ultimo periodo. Siamo addirittura agli anni 90, abbiamo cominciato a lavorare con supercalcolatori di scala mondiale. È uno strumento che per noi ci crea un grandissimo vantaggio, è una leva o un alleato, se vuoi, per lo sviluppo di tutte le nostre tecnologie, dei filoni tecnologici. Perché? Perché ci fa realizzare calcoli complessi con una elevata precisione in un tempo molto, molto breve. A questo aggiungi che abbiamo negli anni investito nelle competenze interne di colleghi, non solo competenze specifiche in materia, non so, di ricerca di materiali o di geofisica, ma proprio di ricerca e di competenza legata alla competenza digitale, quindi capacità di elaborare algoritmi proprietari, che fa sì che una macchina del genere non riusciamo a metterla, tra virgolette, alla frusta, e quindi riusciamo a sfruttarla appieno. E questo giustifica il fatto che, piuttosto che comprare in cloud o attraverso provider ogni tanto un po' di potenza di calcolo per fare i tuoi job, noi abbiamo una macchina, avevamo bisogno e quindi ce la siamo costruita e ce l'abbiamo in casa, una macchina che lavora per noi H24 365 giorni all'anno, quindi la riusciamo a utilizzare appieno con tutta la sua potenzialità. Io ricordo che quando mettiamo in marcia l'HPC6 e siamo nel 24, ci dicevamo, sì, ma cosa serve una macchina così potente? Quando partì l'HPC6, considera che partivamo da 80 petaflop e arrivavamo a quasi 500, quindi moltiplicavamo per 8, per 7 la nostra capacità di calcolo. Oggi quella capacità di calcolo è completamente saturata, per cui la domanda e la necessità di potenza di calcolo per noi, che siamo una tech company, è fondamentale.
0: Voi utilizzate una macchina di questo tipo per il vostro business tradizionale, quindi nel campo della scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi, e in questo mi sembra di aver capito che l'efficacia e l'efficienza di questo processo sia aumentato tantissimo grazie al supercalcolo, ma anche per tutti i business più nuovi, quindi energie rinnovabili, nuovi materiali, eccetera eccetera.
1: Sì, è perfettamente così. L'ambito, diciamo, geologico, geofisico ha spinto un po' tutti a fare un upgrade della capacità di calcolo. La quantità di dati che oggi viene resa disponibile quando si fa una campagna sismica si è moltiplicata. È come quando noi aggiornavamo i computer perché usciva la versione nuova di Windows, non girava più su quello vecchio, non ce la faceva più a sostenerla. Quindi avere la potenza di calcolo ti consente di gestire molti più dati in un tempo molto più preciso, e grazie anche all'utilizzo di algoritmi proprietari, questo genera un moltiplicatore di competitività sul quale noi abbiamo fondato una buonissima parte di tutti i successi esplorativi che abbiamo ottenuto. A questo aggiungi che con gli anni, con lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate nell'ambito della transizione energetica, la capacità di calcolo ci dà anche una grande mano, dicevi bene, sulla scoperta dei materiali, quindi si parla di simulazioni atomiche, così come nel tutto quello che sono i campi solari o i campi eolici, nelle previsioni super dettagliate delle condizioni meteo, che sappiamo essere fondamentali nella gestione di un campo o anche nella progettazione del campo stesso. Ecco, è un intero campo di attività per arrivare fino alla fusione a confinamento magnetico, dove ancora una volta il supercalcolo, tra gli altri, è stato uno degli abilitatori che ha reso questo tipo di tecnologia da laboratorio di ricerca, portandolo sempre più a scala industriale, e per giungere al punto finale, che l'utilizzo che noi ne facciamo anche a supporto delle tecnologie quantistiche, perché stiamo realizzando anche una macchina quantistica al nostro interno, e avere la possibilità di accesso a una macchina come HPC6 o 7 per realizzare degli emulatori, quindi cominciare ad avanzare sugli algoritmi che utilizzeremo sul Quantum, è un ulteriore vantaggio.
0: È stato citato l'HPC6, che è la generazione precedente di questo supercalcolatore, e va detto che è una cosa abbastanza, come dire, unica forse nella storia della classifica della top 500, che voi avete piazzato l'HPC7, questa nuova macchina, questo nuovo supercalcolatore, alla posizione numero 6, ma all'ottavo posto c'è HPC6, che è ancora la macchina di un paio di anni fa, che continua a lavorare, come dici prima, è satura, cioè viene utilizzata moltissimo. Giusto per dare pochissimi numeri, per dare un'idea di quanto è potente e grande questa macchina, a parte il numero di petaflop, che se non sei addetto ai lavori magari ti dice poco, qui stiamo parlando di una macchina da 8,7 megawatt, e questo è un dato che molti possono comprendere, quasi 3500 CPU e quasi 14.000 GPU, quindi insomma dimensioni veramente importanti. Esiste un modo per calcolare il ritorno dell'investimento? Perché qui stiamo parlando comunque di un investimento importante, adesso non so se di decine di milioni o comunque di milioni di sicuro.
1: Parliamo di centinaia di milioni.
0: Ecco, perfetto, centinaia di milioni. Quindi c'è un modo per calcolare il ritorno dell'investimento? Cioè uno investe così tanti soldi e poi a un certo punto dice, ma ho un ritorno?
1: Ti do due risposte. La prima è che se io comprassi questa potenza di calcolo dal cloud avrei speso, diciamo, 10 volte di più. Quindi con un Asper Delta, chiaro, ci potrebbe stare. Poi i risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora se ne pagano un certo numero di queste macchine, perché alla fine nel nostro business, nella nostra attività, riuscita ad avere successo in determinati ambiti come quelli che riguardano fondamentalmente il sottosuolo, ma anche quelli della transizione energetica, no? Se guardi il valore dei nostri satelliti come NILIVE, Plenitude, l'Enterprise Value, sono numeri che vanno sui miliardi di dollari, per cui la tecnologia crea un valore enorme. Quindi certamente sì, nessuno ci ha mai pensato, perché oggettivamente è uno brain. Tant'è vero che noi siamo partiti a fare HPC7 praticamente subito dopo aver messo in marcia HPC6.
0: Lorenzo Fiorillo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
1: Grazie, a presto.
0: Questa settimana sono stato in Val di Non, in Trentino, per l'inaugurazione di un nuovo data center che si chiama Intactor, ed è il primo data center al mondo realizzato all'interno di una miniera attiva, dove ci sono 12 gradi. Siamo stati benissimo con il maglione, mentre fuori, nonostante fossimo in Val di Non, nella parte alta della Val di Non c'erano 32-33 gradi. Allora, adesso vi faccio ascoltare le voci di alcune persone che hanno avuto un ruolo e avranno un ruolo all'interno di questa infrastruttura molto interessante. Stiamo parlando di un piccolo medio data center, però con alcune caratteristiche molto significative e interessanti. Partiamo da Dennis Bon, che è l'amministratore delegato di Trentino Data Mine, che è la società che gestirà Intactor, questo nuovo data center.
2: Intactor è il brand con cui la società misto pubblico-privata Trentino Data Mine, 51% di 4 soggetti privati, 49% dell'Università di Trento, ha deciso di uscire sul mercato. Ha costituito questa società perché è oggetto di finanziamento importante da parte dei fondi Next Generation EU, quindi del PNRR, per 18,4 milioni di euro, che contribuiscono a coprire un impegno finanziario di 50 milioni, per cui la differenza è investita dai soggetti privati. Intactor è il brand per evocare il fatto che questo data center non è un'infrastruttura tradizionale, ma è unica, perché si colloca in un contesto naturale, quindi fuori dalle tradizionali rotte digitali, e il contesto naturale rimane intatto, preservato, perché noi ci troviamo 100 metri sottoterra e sopra di noi ci sono ancora i boschi e i meleti che vengono lasciati immutati, ed è compatto perché è protetto da 90 milioni di roccia dolomia che fanno da schermo e da firewall naturale a questa infrastruttura.
3: Quindi qui c'è anche una parte importante di sicurezza fisica, che quando parliamo di dati è tutt'altro che irrilevante. A proposito di data center, diamo alcuni numeri, alcune caratteristiche del data center.
2: Nel mondo ci sono 12.000 data center censiti dal Politecnico di Milano. 8 ci dicono essere in sotterraneo, in miniere dismesse di fatto, ma solo uno, ed è quello di Intactor, è all'interno di una miniera attiva. E il fatto di essere una miniera attiva permette di progettare prima quello che è lo spazio, che di fatto è uno scarto da coltivazione mineraria, ma che viene realizzato con le geometrie che sono richieste dal committente, in questo caso la società Trentino Data Mine. In questo data center noi siamo 100 metri sottoterra, abbiamo realizzato un volume di 63.000 metri cubi di roccia asportata, che corrisponde a circa 25 piscine olimpioniche se lo stesso volume fosse stato realizzato fuori a cielo aperto. Per l'80% del volume è sottoterra, solo il 20% dell'infrastruttura è collocata fuori ed è rappresentata dalla sala macchine, dove c'è il motore navale che copre il fabbisogno nel caso ci fosse un crash dell'infrastruttura dell'alimentazione elettrica, e le pompe di aspirazione, i dry cooler, che noi contiamo di avviare solo per pochi mesi equivalenti all'anno.
3: Ecco, questo è un aspetto importante. Siamo in un luogo che ha una temperatura costante di 12 gradi. Sicuramente tra i vantaggi c'è quello di utilizzare questa temperatura costante per agevolare il raffrescamento del data center. Come avviene il raffrescamento e se questa temperatura è sufficiente per raffrescare il data center?
2: Il data center, come l'abbiamo realizzato, ha delle camere che sono larghe 12 e alte 7 metri, quindi molto superiori rispetto agli edifici civili fuori terra. Ci troviamo in un ambiente che ha memorizzato la temperatura geologica della montagna, e quindi di 12 gradi di partenza, e contiamo quindi che questo abbia da un lato un rallentamento del surriscaldamento delle sale, perché verrà asportato rapidamente il calore che le macchine generano. Ci troviamo in un ambito alpino, per cui possiamo inspirare l'aria fresca che si trova fuori ed espirare l'aria calda delle macchine. Macchine che funzionano tendenzialmente bene anche a 28-30 gradi, ma noi non raggiungeremo mai quella temperatura, perché riusciremo con il free cooling a raffrescare le nostre camere. Abbiamo comunque un impianto chiller di ultima generazione a levitazione magnetica, a raffrescamento ad acqua, che è a circuito chiuso, quindi una volta caricato l'acqua gira per l'impianto e raffresca le ventole, l'aria che fanno circolare nelle vari rack l'aria fresca per poi rientrare nei chiller e riraffrescarsi, quindi con un'efficienza in termini di consumo di acqua nulli e consumo di energia molto più bassi.
3: Quindi in teoria questo sistema di raffrescamento lo utilizzerete molto poco, da quello che capisco?
2: Noi contiamo di utilizzarlo da metà giugno a metà agosto, che tendenzialmente in quest'area sono i mesi più caldi, con un trend, con un picco a luglio e già a calare dopo il Ferragosto, perché siamo in un contesto alpino dove i temporali ci introducono già nell'autunno dopo Ferragosto.
3: Quindi per il resto dell'anno basta lo scambio d'aria tra interno ed esterno?
2: Sì.
3: Ad oggi di quanti megawatt stiamo parlando? Qual è l'obiettivo a breve e medio termine e quale potrebbe anche essere una futura espansione?
2: Oggi noi, ad onor del vero, siamo un piccolo data center di prossimità, un edge data center, e non certo un hyperscale, e non abbiamo la pretesa di diventarlo. Oggi noi siamo progettati per espanderci in maniera modulare ed essere scalabili. Contiamo di poter ampliare la nostra capacità di colocation fino a 8 volte rispetto all'attuale primo modulo che abbiamo realizzato e che è possibile grazie al collegamento del mondo in sotterraneo con quello fuori terra, finanziato dai fondi PNRR, che è abilitante e strutturato e dimensionato proprio per questa potenziale espansione fino a 6 megawatt complessivi.
3: Quindi oggi siete un ottavo dei 6 megawatt?
2: Esatto, noi oggi
3: o meno di
2: 750. Oggi noi siamo 750 kilowatt di potenza, e la nostra concentrazione di sforzi è stata proprio quella di realizzare gli spazi, il primo collegamento con il mondo fuori terra, che abiliterà

0: in un tempo fino a 6-9 mesi di volta in volta per raddoppiare la potenza attuale.
1: Allora, va detto che è tanti anni che questo data center è stato ipotizzato, se ne parla da molto tempo, la progettazione e la costruzione è avvenuta però negli ultimi 2 anni. Devo dire anche che purtroppo è un esempio che difficilmente potrà essere replicato, non è così facile, non ci sono molti luoghi adatti, non solo in Italia ma nel mondo, anche se ci sono miniere, soprattutto miniere dismesse, che ospitano data center. L'esempio più noto e più famoso tra gli addetti ai lavori è la miniera dismessa di Lefdal in Norvegia, una miniera gigantesca, è un impianto che potenzialmente potrebbe arrivare addirittura a 200 megawatt, anche se ad oggi siamo più o meno al 10% di attività, comunque è un data center molto importante. Tornando invece in Val di Non, nel comune di Predaia, in Trentino, un aspetto interessante è la pianificazione con cui la miniera, è una miniera di Dolomia, procede e pensa già al futuro, come mi ha spiegato Roberto Covi, amministratore delegato di Tassullo, che è la società proprietaria della miniera che fa parte del gruppo Covi.
2: Esatto, una miniera di Dolomia che è un materiale che serve all'edilizia per realizzare sabbie, aggregati, ghiaie, nel nostro caso per malte e intonaci che vanno poi nel settore del restauro, che è il nostro settore di riferimento come Tassullo.
3: E questa è una miniera attiva, quindi questa attività è tuttora presente e continuerà, immagino, nei prossimi forse decenni, perché non stiamo parlando di una miniera che è alla fine della propria attività.
2: Esatto, questa è una miniera di nuova concezione, è a tutti gli effetti una cava di Dolomia che parte nei primi anni 2000 e ha una capacità estrattiva di oltre 80 milioni di metri cubi. Fai conto che fino adesso abbiamo inciso su meno del 5% del volume complessivo, per cui abbiamo, diciamo, davanti a noi alcune generazioni di capacità di scavo, e anche poi la zona presenta questo materiale in maniera diffusa, per cui potrebbe essere anche ampliato il piano cave.
3: Al di là dell'estrazione del minerale, non so quante siano le miniere nel mondo che hanno le condizioni per essere riutilizzate per altro.
2: Ci sono delle miniere nel mondo che sono state riutilizzate, per cui miniere abbandonate che in qualche modo hanno trovato un'altra destinazione, tipicamente in piccola parte. Però qui siamo in una condizione molto diversa, perché noi progettiamo il riuso prima di scavare. Qui non è una miniera che ha scavato, abbandonato e oggi, a distanza di anni, ripensa a quello che avrebbe potuto fare meglio. Noi pianifichiamo con anni di anticipo, prendiamo l'esempio del progetto del data center. Noi già nel 2020 pensavamo di realizzare qui un data center e quindi adattavamo lo scavo minerario affinché fosse conforme, idoneo e ottimizzato anche per l'utilizzo successivo. Per cui noi riusciamo a fare un design dello scavo minerario che tiene in conto la necessità nostra di usare il materiale, e che è la prima efficienza, e il riuso di questi spazi in modo tale che poi chi viene dopo si trova una sezione di scavo che è collaudabile per l'uso civile.
1: Abbiamo detto che nella società Trentino Data Mine ci sono 5 soci, l'Università di Trento al 49%, poi Covi, e abbiamo appena parlato con Roberto Covi, che è uno dei manager dell'azienda, e poi GPI, che è un'azienda specializzata in digitalizzazione, applicazioni e software per il mondo sanitario, ISA, che è l'Istituto Atesino di Sviluppo, e Deda Group, che è una società anche in questo caso specializzata in digitalizzazione, in tecnologia, gestisce altri data center. È un'azienda quindi che sicuramente sfrutterà questa infrastruttura. E proprio per parlare di questo ho incontrato, durante l'inaugurazione di Intactor, Marco Podini, che è l'amministratore delegato e il presidente esecutivo di Deda Group.
4: Sì, il data center oggi è una struttura fondamentale per l'erogazione dei servizi di digitalizzazione, e quando in realtà già una decina di anni fa ci è stata proposta la visione di costruire un data center all'interno della miniera Ipogea, dopo un momento di iniziale sbigottimento, si potrebbe dire, abbiamo fermamente creduto nella potenzialità di questo progetto, perché appunto l'ambiente ipogeo, siamo in una cava di Dolomia sotto 100 metri di roccia, presenta delle caratteristiche uniche sia a livello di sicurezza fisica, elettromagnetica, basso consumo energetico e soprattutto anche una grande capacità di espansione, perché la miniera offre spazi molto molto, non dico illimitati, ma molto molto ampi. E quindi noi lo useremo per conservare i dati ed elaborare i dati dei nostri clienti più attenti alle prestazioni, sia in termini ambientali che computazionali.
3: Guardando invece al più ampio mercato dei data center in superficie, innanzitutto che cosa pensate si possa fare nei prossimi anni per affrontare il tema energetico? Sappiamo che costruire un data center in Italia vuol dire scontrarsi con un costo dell'energia più elevato rispetto ad altri paesi europei. Visto che voi siete basati in Italia, immagino che questa sia per voi una preoccupazione. Si può fare qualcosa? Pensate che ci possa essere una soluzione o molto poco?
4: In ambito economico bisogna sempre guardare all'insieme dei fattori economici, e quindi è vero, i data center consumano energia, è inevitabile che sia così, però l'output di produttività che questa capacità computazionale può dare per l'efficienza del sistema economico è comunque molto grande. Quindi è chiaro che noi non possiamo, facendo l'analogia col mondo dei trasporti, quando è stato inventato il motore a scoppio ha iniziato a consumare molta energia, però ci ha portato dei vantaggi appunto di produttività e comunque insomma di soddisfazione incredibile. E questo è un po' secondo me anche la storia del data center, e quindi noi come operatori e attori impegnati in prima linea penso che dobbiamo anche fare questo percorso culturale. Quindi da un lato certo bisogna continuare a far evolvere le tecnologie e rendere i data center sempre più efficienti, però dall'altro lato non bisogna demonizzarli, perché oggi il data center, il dato, la capacità computazionale, grazie anche ai nuovi paradigmi di AI generativa, ci garantirà nei prossimi anni un, secondo me, veramente rilevante aumento di produttività e di benessere per l'economia e la società tutta.
1: Interviste integrali nella nostra versione super podcast. Abbiamo concluso questa puntata. Io sono Enrico Pagliarini, vi auguro una buona domenica, un buon ascolto con i nostri programmi.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera, sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25, che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
3: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare, le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatie, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Il terremoto di mercoledì in Venezuela. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie poche ore fa in una cittadina costiera a nord di Caracas. Il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
4: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
5: 33 persone con vita.
4: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
6: Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora. Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali. E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto. Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali.
4: Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia, nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese e dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le forti piogge e il vento hanno provocato allagamenti, cadute di frane e di alberi che si sono abbattuti anche sulla linea ferroviaria provocandone l'interruzione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sterminato una famiglia venerdì sera a Roma.
7: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati, dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio 20enne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, ai mondiali di calcio, e il Canada, la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, oggi in campo Brasile e Germania.
8: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella, quella

0: incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Formula 1 nel Gran Premio d'Austria, trionfa la Mercedes di Russell che precede Verstappen sulla Red Bull e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
2: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara. Avevo i freni molto più caldi da una parte e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Per il Moto Mondiale Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma quelle del team Trackhouse, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza conseguenze, di Marco Bezzecchi. Per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon, sull'erba più prestigiosa del mondo. Subito in campo il numero uno mondiale, Jannik Sinner, anche campione in carica di Wimbledon, che dopo il ritiro causa malore al Roland Garros, fa il suo esordio alle 14.30 contro il serbo Kecmanovic. E buone notizie per un'altra stella azzurra, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9 secondi e 91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9 secondi e 92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9.96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
9: Per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
10: Benvenuti all'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni per Agnelli, io sono indeterminatamente Manuel Agnelli e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
11: Manuel.
12: Manuel.
11: Manuel.
12: Manuel. Manuel.
10: Il mondo di Manuel.
12: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
11: Manuel.
10: Il mondo di Baduel.
12: Manuel.
10: Dove tutti sono Baduel. State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
13: Grazie, grazie dell'accoglienza.
10: Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica,
13: sì.
10: Ti piace questa definizione?
13: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith e ho detto no, è impossibile.

0: quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out, e dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
1: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico.
0: Sì.
1: Non per forza specializzato, giusto?
0: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
1: Ma io c'ero.
0: No, tu all'ultimo
1: ecco
0: hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
1: come
0: sei
1: sempre
0: partito.
1: C'era un post-it
0: in Sicilia. C'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi, sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
1: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però
0: sì.
1: Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima annunciamo e poi dimostriamo.
0: Galileo, cioè vuoi fare Galileo.
1: Beh, okay. Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico, poi torneremo anche sul concetto di scienza.
0: Sì, sì, allora quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, l'ha teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che era una grande scienziata, una fisica, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi questo. E dunque la teoria relazionale della fisica quantistica applicata a noi diventa fondante per uno dei racconti che faccio, che mi consente di parlare delle relazioni in quanto foriere di nuovi approcci, di stimoli, di tutto quello che noi possiamo lasciare poi al mondo, in modo che possano attingere dal nostro testimone.
1: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
0: Sì.
1: No? Ma è sul rapporto tra fisica quantistica e rock hai realizzato anche un podcast.
0: Sì.
1: Come mai rock? Cosa c'entra?
0: Allora, rock perché io non conosco altro tipo di musica, no?
1: Giusto, bravissimo.
0: Non mi
1: ci sono
0: che
1: due tipi di musica,
0: sì.
1: Il rock e il roll.
0: Esatto.
1: Questi sono i due generi musicali esistenti.
0: Infatti, detto a te, meno male l'ho detto a te questa frase che vado ripetendo inutilmente in giro. Allora, il rock, sì, perché è quello che mi piace di più. E il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica perché c'è tutto dentro entrambe: le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E sì, il mio podcast Quanto un rock raccontava questo, ma anche una serie che si chiama JDF, risposte scientifiche alle domande delle canzoni. Ho fatto esattamente questo. Sul mio sito si può trovare ancora traccia di tutto questo, perché è un lavoro vecchio. Il mio sito si chiama graysonanatomy.com, così en passant. E dunque, cosa ho fatto? Io ho preso le grandi canzoni del rock e gli ho dato una risposta, perché ci sono tante domande aperte che si fanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, gli italiani meno. Bisogna usare più fisica classica per spiegare le domande che si fanno gli italiani. E invece in quelle grandi canzoni io ogni volta avevo l'urgenza di rispondergli, quando fin dai tempi di quando ho iniziato a fare fisica. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, chip al silicio e quindi computer. La seconda Oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere. Essere caotico.
1: Sono d'accordo.
0: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
1: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
0: Sì?
1: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità. Praticamente una funzione d'onda emotiva è quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Breakthrough to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni, che c'è un...
0: Certo, ecco, mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e qual è l'effetto tunnel quantistico? In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti dico, faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale e contraria che contrasta.
1: Contrasta. Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza, quando tu vai a fare un concerto...
0: Disturbiamo per costruire, una cosa leggera.
1: Bella, questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così, non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo e quindi te l'abbassa. È un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico, lo dico sempre. Lo dico
0: molto
1: sempre.
0: Bene. Stiamo facendo un esperimento molto interessante, partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: Vabbè, il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica, e il vuoto quantistico non è vuoto ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo, amici.
0: Senti, però hai stuzzicato il mio ego, naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, sì. I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Oh. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Qualcuno, vedi, tu lo stavi. Era un messaggio in codice che stavi
2: per
1: mandando.
2: Gli alieni, sì.
1: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
0: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi
1: esatto.
0: La teoria di Copenaghen. Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici di questo?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente,
0: un gatto.
1: Capito? Certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola, e qui la persona è contemporaneamente presente e assente. E poi arriva la parte più forte: soltanto per capire chi sei. E qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi, può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, davvero. Allora, facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì,
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini. Quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia. E quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro. E però c'è bisogno, per questo motivo, di role model, perché devono vedere le ragazze e dire: ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti... Si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne. Capisci che è 0,0
0: certo,
1: e niente.
0: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo da i suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
1: Questa è una bella domanda. Io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa, io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro, adesso ne sono usciti 14, e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica, dicevo: guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica. E mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
0: Guarda, un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali. Non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist, o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti,
1: per cui
0: la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
1: è come da noi, il contrario di Marie Curie io rappresento,
0: certo, capisco.
1: Che sì. È stato complicato, invece per me come fisica, a me dicevano sei così bella perché vuoi fare fisica? Come per dire,
0: sei così bella perché vuoi fare fisica?
1: Come, cosa succede a fisica? Io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso, è il contrario, capito? Sono
0: che
1: stata
0: meraviglia.
1: Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, certo. Slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
0: Vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni Pragnelli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera, così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
0: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
1: E perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger, tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici, quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
0: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
1: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano, e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori, e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica è fondamentale sbagliare.
0: E nella musica pure.
1: E nella musica,
0: nell'arte.
1: Certo.
0: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che
1: sì,
0: è una roba che
1: sì,
0: ho elaborato io.
1: Sì.
0: Cioè la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
1: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va.
0: Chiaro.
1: Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
0: Vongola 28 te lo rubo, lo userò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
1: Sì, ma devono essere gli scienziati, e dunque
0: certo,
1: bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, Tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein il medico gli aveva detto che a una certa età gli aveva detto guarda tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol, e lui fa però io non vado più dal medico perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere.
0: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
1: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein, okay. E quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
0: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
1: Noi siamo onde, è vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto. E quindi se la materia si comporta come onda vuol dire che agli elettroni è associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi che siamo fatti di elettroni abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una l'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo. Ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa.
0: Che bello.
1: E più aumenta la tua velocità, più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione, più la rendi piccola, più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
0: Ma quindi, da pitecantropo ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro, e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono anche se non sanno definirla, e il contrario.
1: E bravo, esattamente, adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano, tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone, quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie, che l'aveva capito prima di tutti.
0: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni per
1: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
0: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
1: Sì?
0: La felicità. Cosa mi dici sulla felicità?
1: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza e come la trovi. Per forza con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
0: Faccio la maglietta adesso.
1: Eh sì, perché se aumenti l'immagine

0: Aumenti la NEP, l'infelicità. Se aumenti la realtà, diminuisci la NEP, l'infelicità, capito?
1: Ma questo si può applicare anche ai social?
0: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
1: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa stagione di Leoni per Agnelli. Non disperate, però non piangete, perché la prossima settimana andranno in onda alcune delle migliori puntate della stagione e non vi libererete di me neanche quest'estate. Voglio ringraziare Gabriella
0: Grayson, grazie mille,
1: spero che tornerai da noi. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Il caldo anomalo che rischia di sfinire anche i pesci, le specie aliene che invadono i mari, vincoli green e costi energetici alle stelle. La crisi della pesca e dell'acquacoltura è a un punto di non ritorno e l'Italia intanto importa il 75% del suo fabbisogno di prodotti ittici. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo della salute della filiera ittica partendo dall'acquacoltura. Con molluschi, trote, carpe, storione, caviale, ma anche specie marine come spigola, orata e recentemente ombrina, l'acquacoltura italiana produce circa 130.000 tonnellate, ma il problema è che sul pesce allevato ci sono tanti pregiudizi. Abbiamo con noi Fabrizio Capoccioni, ricercatore del CREA Zootecnia e Acquacoltura. Troppi antibiotici, i pesci d'allevamento soffrono, non sanno di niente. Capoccioni, proviamo a fare fact checking.
2: Il tema dell'antibiotico è un po' un,

0: una classica fake news, quanto in acquacoltura in Italia e in Europa l'uso preventivo degli antibiotici è assolutamente vietato e la somministrazione, quando si ritiene necessaria, è vincolata solo sotto la prescrizione di un veterinario. In generale, quando si parla di antibiotici, uno pensa alla pasticca che prendiamo noi. Nei pesci è un po' più complicato somministrare questi antibiotici. Infatti, l'acquacoltore deve richiedere un mangime medicato speciale che viene formulato appositamente. Questo ha veramente un alto costo, quindi non c'è convenienza economica, anche se incontrassimo un acquacoltore particolarmente vocato agli antibiotici, ecco. Ma in generale, il concetto dell'uso dei farmaci è strettamente legato al benessere dei pesci, cioè il benessere dei pesci è un elemento indissolubile con la sua qualità nutrizionale. Quindi, gli allevamenti, in particolare quelli che conosciamo noi in Italia, sono tutti volti a mantenere un benessere animale durante tutta la fase dell'allevamento ottimale. Questo permette di non utilizzare antibiotici o comunque farmaci e di ottenere un prodotto di elevata qualità, che è poi quello che contraddistingue il nostro settore. Se volessimo poi affrontare l'aspetto ambientale, ecco, gli allevamenti in acquacoltura, ma non parliamo solo di pesci, anche di molluschi, sono ormai considerati fra i più sostenibili dal punto di vista di impatto ambientale. Studi di life cycle assessment, cioè del ciclo vitale del prodotto, ha dimostrato come questi allevamenti abbiano un impatto fra i più bassi, fra tutto il panorama zootecnico.
1: Quali sono i principali trend della ricerca?
0: I cambiamenti climatici la fanno un po' da padrone sulle linee di ricerca principali che si stanno affrontando in Europa e anche in Italia. Pensiamo ad esempio alle heat waves, quindi ai fenomeni di surriscaldamento delle acque costiere, in particolari momenti dell'anno, ne stiamo vivendo uno ora. Le faccio un esempio sui molluschi: quando crescono molto le temperature vanno in sofferenza. Sapere questo per un acquacoltore con 2 o 3 giorni in anticipo gli permette magari di pescarli e di metterli sul mercato senza, diciamo, perdere il prodotto e mantenere un prodotto di elevata qualità. Un altro aspetto che mi fa piacere citare è l'uso della tecnologia. Per esempio, al CREA stiamo sviluppando delle stereocamere, quindi diciamo, degli obiettivi multipli che, posizionati nelle reti di allevamento, possano automaticamente identificare la taglia e il peso. E questo ha due effetti fondamentali. Uno, non vengono più fatti dei monitoraggi, dei campionamenti per misurare fisicamente il pesce, quindi riducendo anche degli stress del pesce stesso che viene addormentato, misurato e ributtato in acqua, ma soprattutto per calibrare bene la razione di cibo che viene data giornalmente sulla base del peso, e questo permette e permetterà sempre di più di utilizzare il giusto quantitativo di cibo con un risparmio non solo economico, ma anche in termini di impatto ambientale e quindi di reflui che comunque in parte derivanti dal mangime non mangiato o dalle deiezioni poi viene diluito nel sito di allevamento.
1: Intanto la pesca italiana vive una fase di profonda trasformazione e difficoltà oggettive, tra riduzione della capacità, tutela degli stock ittici e ricerca di un complesso equilibrio tra ambiente e reddito. Ne parliamo con Antonio Gottardo, responsabile del settore agroalimentare e pesca di Legacoop Veneto e presidente del FLAG Venezia. Gottardo, da tempo si sente parlare di crisi della pesca. È davvero una storia infinita?
2: No, mi è piaciuta la questione freudiana legata al settore, cioè qui vige la regola, ogni giorno le sue pene. Allora, metterle tutte in fila è un po' complicato, però sostanzialmente fattori ambientali, quindi inserimento di nuove specie aliene, non solo il granchio blu, ma anche il pesce leone, una serie di cambiamenti climatici importanti, le restrizioni operative, quindi aree protette, limitazione allo strascico, la tutela dell'habitat, le attività di edilizia civile energetica in mare, gli impianti offshore, i terminal gasieri, vincoli ambientali, quindi margini economici ridotti, aggiungiamo aumento dei costi energetici e siamo di fronte alla tempesta perfetta. Quindi un'economia importante che produceva, ma non solo sapori e quindi prodotti ittici di alta qualità, ma anche saperi, anche perché c'è una interconnessione molto forte tra i comuni balneari, insomma il nostro turismo balneare e l'attività di pesca, perché molte città costiere vivono anche di una cultura dell'economia ittica che ha sempre

0: dato reciprocità anche all'attività turistica, cioè i turisti vengono qui perché si trovano bene, ma anche perché sanno di mangiare prodotti freschi, eccetera, eccetera. Bene, un comparto quasi al collasso, non si salva più nessuno ormai, secondo me, non c'è un. Né la pesca delle flotte demersali, la piccola pesca costiera, la molluschicoltura, le attività lagunari, mancano degli strumenti di compensazione economica e di reale coinvolgimento del settore e quindi siamo di fronte a uno scenario a medio-lungo termine molto pesante, sia in termini di riduzione della flotta, riduzione del numero di addetti, giovani che non si vogliono più inserire in questo mondo perché non ci sono opportunità e quindi teoricamente siamo di fronte al collasso di un sistema.
1: Qual è la via d'uscita?
0: Allora, la via d'uscita, qualcuno la chiama resilienza, io la banalizzo perché ho un livello di praticoneria un po' più alto, è quello di adattarsi ai cambiamenti climatici, a tentare di modificare un'impostazione dell'Unione Europea che sostanzialmente fa una strategia dello sviluppo marino impostata solo su una sostenibilità, una tutela ambientale di conservazione degli ecosistemi marini e farle capire all'Unione Europea che in realtà bisogna anche condividere il tutto con l'attività della pesca professionale oltre che della salvaguardia e quindi riuscire a far capire all'Unione Europea che quell'impostazione green applicata così semplicemente al settore rischia solo di produrre degli effetti devastanti. L'altra cosa è quello del lavoro sulle giovani generazioni. In agricoltura i giovani si sono riavvicinati al settore agricolo, dobbiamo fare la stessa operazione con il settore della pesca. Ma non è che un giovane ti viene con questo modello. Tu devi prefigurare un modello che dica: guarda, che fare il pescatore significa anche fare attività di pesca, ma svolgere anche servizi ecosistemici, la raccolta dei rifiuti in mare, ma significa anche sviluppare progetti di pescaturismo e ittiturismo che sta andando molto bene in quelle poche attività che si è riusciti a mettere in piedi. E poi un'attenzione particolare al tema della flotta. Siamo una flotta ormai vecchia e se non investiamo su un'attività di ammodernamento, di opportunità e non solo del taglio delle giornate, forse, forse, dico forse, riusciamo a rilanciare questo settore in una visione che porti a dire semplicemente che un'attività ancestrale, storica, che c'è sempre stata, può continuare a produrre reddito, occupazione, prodotti di qualità e ridurre quella percentuale di importazione che sta invadendo, perché è proprio un'invasione, i nostri mercati e stanno anche disabituando i giovani, ma anche i fanciulli, anche i ragazzi giovani ad apprezzare quelli che sono i prodotti tipici nostri, locali, che hanno valore aggiunto, sono sostenibili, hanno delle componenti anche biologiche, anche che fanno bene, insomma, e riuscire a rilanciare questo tipo di settore. Questo è l'obiettivo.
1: E a proposito di valorizzazione, 2 anni fa è partito il percorso di candidatura della pesca italiana con attrezzi tradizionali nelle lagune e in mare come patrimonio culturale immateriale UNESCO, con il coinvolgimento di 6 diverse regioni. Vadis Paesanti, vicepresidente agroalimentare e pesca, Confcooperative Emilia-Romagna.
2: Allora, il progetto è appunto la candidatura della piccola pesca artigianale a patrimonio immateriale dell'umanità. Perché nasce dal Veneto e dall'Emilia-Romagna? Perché sono le due regioni in Italia, con il Friuli se vogliamo, all'interno del distretto Alto Adriatico, che vi è appunto questa importanza di queste zone umide di importanza internazionale, che sono poi state nel corso degli anni con tutti i vincoli in senso buono, riconoscimenti comunitari, sì, ZPS Natura 2000, sono altresì stazioni del parco Veneto da una parte, Emilia Romagna dall'altra, e da ultimo è stato insignito l'ultimo riconoscimento nel 2015 MAB UNESCO, Man and Biosphere, quindi un riconoscimento di quell'uomo che siamo noi pescatori, genti che vivono nel delta, ma soprattutto stiamo al lavoro, alle produzioni, alla grandissima e importantissima pesca artigianale che hanno iniziato già qualche secolo fa, i nostri nonni, i nostri bisnonni in queste bellissime zone lagunari. Perché questo? Perché quell'uomo, diciamo noi, quel pescatore, all'interno di quella biosfera, di tutte le zone vallive del delta, con i loro mestieri, è di fatto la sentinella prima, colui che ha rispetto dell'ambiente per primo, perché da quell'ambiente ne deve trarre pani e pesci per le proprie famiglie, per i propri figli. Per questo l'importanza del valorizzare e di fare in modo che i giovani continuino a fare il mestiere all'interno delle lagune con attrezzi da posta, per tenere vive le zone lagunari. Vale per noi come produzione, ma vale per tutta l'avifauna e per tenere facendo canali, e laddove si fanno canali vuol dire che si dà idrodinamismo all'acqua, alla circolazione dell'acqua, essendo queste zone con batimetria media su 50-80 centimetri, è facile la proliferazione algale. Una volta che c'è proliferazione algale vuol dire crisi anossica, l'acqua diventa bianca e dove si sposta con le maree fa morire tutto. Quindi questi ambienti vanno tenuti vissuti facendo vivificazioni, facendo lavori ambientali, solo così. Ma se vi è una produzione, se vi è un lavoro, se vi è il pescatore, c'è motivo, altrimenti rimangono ambienti imbalsamati che prima o poi andranno perduti.
1: Quali sono i tempi di questa procedura?
2: Noi speriamo, non dico entro la fine dell'anno, ma che entro la fine dell'anno vi sia una risposta di massima per arrivare al famoso appuntamento, se sarà Parigi, laddove venga riconosciuto questa grande e unica e importantissima tradizione.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera, sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25, che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
3: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatie, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Il terremoto di mercoledì in Venezuela. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie poche ore fa in una cittadina costiera a nord di Caracas. Il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
4: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
5: 33 persone con vita.
4: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
6: Tengo un familiare
4: qui. Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora.
6: Siamo vivi, sì.
4: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
7: Repatriati dagli Stati Uniti.
4: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
7: E di lo che quedamo fueron 12 repatriati.
4: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia, nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese e dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le forti piogge e il vento hanno provocato allagamenti, cadute di frane e di alberi che si sono abbattuti anche sulla linea ferroviaria, provocandone l'interruzione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sterminato una famiglia venerdì sera a Roma.
8: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio 20enne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo allo sport, ai mondiali di calcio e il Canada, la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, oggi in campo Brasile e Germania.
9: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella quella del SoFi Stadium, che i nordamericani, che pur hanno avuto le occasioni migliori, decidono grazie al destro dal limite del 27enne Stephen Eustachio, che proprio a LA gioca nella Major League Soccer, in pieno recupero. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti alle 19 italiane inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa, in un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra.

0: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Per il Moto Mondiale Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, ma quelle del team Trackhaus, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza conseguenze, di Marco Bezzecchi. Per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon, sull'erba più prestigiosa del mondo. Subito in campo il numero uno mondiale, Jannik Sinner, anche campione in carica di Wimbledon, che dopo il ritiro causa malore al Roland Garros, fa il suo esordio alle 14.30 contro il serbo Kecmanovic. E buone notizie per un'altra stella azzurra: il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9 secondi e 91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9 secondi e 92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9.96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Il caffè della domenica di Maria Latella.
7: Buona domenica! Non c'è dubbio che in una settimana che è stata caratterizzata moltissimo da incontri internazionali, ovviamente quello che ha visto riuniti per invito del cancelliere Merz i leader europei, da Starmer a Macron, allo stesso Merz ovviamente, alla nostra premier Giorgia Meloni. Poi c'è stato il bilaterale finalmente consumato tra Macron e Giorgia Meloni ad Antibes, ma in una settimana, ripeto, segnata da eventi che riguardano direttamente il nostro paese ma che hanno il loro baricentro internazionalmente, non c'è dubbio che le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, il quale va aggiungersi al lungo elenco di primi ministri britannici fatti fuori in questi 10 anni post-Brexit, abbia un impatto particolare e secondo me meriti l'approfondimento di questa settimana. Per cui il caffè questa domenica lo prendiamo con l'ambasciatore Inigo Lambertini, che è stato fino alla prima scorsa ambasciatore.

0: d'Italia a Londra. Buona domenica, ambasciatore.
1: Buona domenica a lei, Maria. Buongiorno a tutti.
0: Allora, prendiamola da lontano. 10 anni fa, proprio in questa settimana, si sono consumati 10 anni della Brexit. E 10 anni dopo il tentativo del partito Brexit di utilizzare l'uscita del Regno Unito dall'Europa per indebolire l'Europa stessa, a mio avviso ha avuto l'effetto opposto, perché per una serie di ragioni che poi, se crede, approfondiremo, l'Europa in qualche modo ha dovuto rinsaldarsi e in ogni caso c'è la fila per entrare in Europa, mentre mi sembra che i britannici ormai stiano al regret, no? Al rimpianto di aver fatto una scelta che sta causando molti guai.
1: Sì, certo, il Brexit è una questione complessa vista dall'altra parte della manica. Oggi credo non ci sia ombra di dubbio che tutti riconoscano che è stato un grave errore, o perlomeno un vulnus che è stato dato al futuro del paese. Però tutte queste analisi ruotano attorno a un concetto razionale assolutamente legittimo e innegabile. Forse quello che possiamo dire è che l'errore è stato di aver 10 anni fa posto una questione del genere così complessa con lo strumento referendario, perché col referendum ci sono due elementi: uno è quello razionale e oggi è chiaro che la Brexit è stato un errore, ma l'altro va su altri settori e riguarda ovviamente questioni storiche, emozionali, identitarie. Ecco, su questo altro lato, che la maggioranza dei britannici nel segreto delle loro urne siano pentiti, perlomeno è da verificare, perché in realtà alla fine stiamo parlando di un'isola, di una cultura isolana, di una cultura molto orgogliosa della propria storia e che anche quando era dentro alla nostra famiglia lo era in certe condizioni e con certi privilegi. Il quadro è sicuramente complicato, credo che tutti i discorsi che noi sentiamo sul rejoin non hanno fondamento, perché non sarebbe un rejoin come è stato osservato, ma sarebbe un new join, e quindi sarebbe un eventuale rientro senza i privilegi che c'erano, quindi senza la sterlina, senza Schengen, senza il rebate che la Thatcher era riuscita ad avere. E quindi quando si arriva a quello, poi anche la razionalità un po' svanisce. Ma è sicuramente il capitolo che ha marcato la storia del paese negli ultimi 10 anni.
0: In questi 10 anni a Downing Street si sono succeduti 7 primi ministri. Cioè, quello che era una certezza, no? Cioè la stabilità di Downing Street è stata messa ovviamente in crisi. Si sono succeduti sostenitori della Brexit come Boris Johnson, che godeva di una larga popolarità con i suoi atteggiamenti un po' guasconi e che oggi mi pare di capire non abbia lasciato un grande ricordo tra i suoi connazionali. C'è stato Rishi Sunak, che era un sostenitore della Brexit, lui stesso. Ci sono stati premier più filo Europa come Theresa May o lo stesso Keir Starmer, ma nessuno di loro ce l'ha fatta. Perché, ambasciatore Lambertini?
1: Perché credo ci sia un altro elemento. La Brexit è stato un po' il detonatore del tutto, ma in realtà noi stiamo assistendo a una fase storica in cui c'è un problema di classe politica britannica, e questa è stata esasperata dalla Brexit, ma non è solo la Brexit. Manca una grande personalità. Lo stesso primo ministro in pectore, se come sembra sarà l'ex sindaco di Manchester, che io conosco personalmente, è sicuramente una persona molto più empatica, molto più capace di comunicare di Starmer, ma su questo non è che ci voleva molto, ma non è questa personalità politica così chiara, così forte. Io credo che uno dei bocconi avvelenati che la Brexit ha dato e che ha esasperato la crisi della politica britannica, e che cosa ha prodotto? Qual è il concetto che ha messo nella mente dei politici britannici? Siamo fuori, siamo soli, siamo indipendenti, possiamo fare quello che vogliamo. E quindi ogni singolo premier che è arrivato, sia esso conservatore, sia esso laburista, prometteva qualsiasi cosa. In realtà non sono soli, perché anche fuori dall'Unione Europea il Regno Unito è un paese con le sue grandi potenzialità, ma anche con le sue debolezze. Soprattutto non ha soldi, detto in estrema sintesi, quindi lo scontro tra le esigenze di politica di difesa e le politiche sociali è al momento una soluzione impossibile. E quindi, mancando una grande leadership, alla fine come quando una squadra di calcio non va, si impallina all'allenatore. La dimissione di Starmer ha un aspetto interessante che secondo me è emblematica di questa crisi. È la prima volta in assoluto nella storia britannica che un primo ministro laburista viene sfiduciato durante il suo mandato dai suoi stessi compagni di partito.
0: Era successo con Margaret Thatcher, ma lei era conservatrice.
1: Esattamente, mentre una pratica diffusa tra i conservatori, la stessa Margaret Thatcher, ma alla fine Boris Johnson, alla fine Liz Truss, insomma, una dei meriti a cui si richiamano i laburisti, dice: quando c'è uno di noi, il partito è compatto. E invece abbiamo avuto anche questa prima adesso.
0: La complessa situazione britannica, alla luce anche delle dimissioni del premier Keir Starmer, dei 10 anni che la Brexit ha compiuto proprio in questi giorni e dell'arrivo di un nuovo primo ministro. Allora, lei prima ambasciatore giustamente sintetizzava così la cosa. La Gran Bretagna è un paese con gravi problemi. Lei ha detto anche, come dire, sinteticamente, è un paese senza soldi. Dopo la Brexit si sono succeduti primi ministri che, proprio partendo dal fatto di sentirsi liberi dalle regole europee, pensavano di poter fare un po' tutto quello che il loro elettorato richiedeva e che loro avevano promesso, e così non è stato. Le cito le parole di Alastair Campbell, l'ex spin doctor di Tony Blair, perché mi sembra che siate sulla stessa lunghezza d'onda. Alastair Campbell, che oggi è il conduttore di un popolare podcast in Gran Bretagna, sostiene che nessuno dei primi ministri che si sono succeduti a Downing Street poteva farcela perché, cito testualmente, erano tutti fantini che frustavano un cavallo morto. Com'è? È possibile che la grande Gran Bretagna possa essere definita, da uno che le cose le sa perché è stato a Downing Street per tanti anni, possa essere definito un cavallo morto?
1: Ecco, allora magari io che non faccio un podcast magari non direi che è morto, perché comunque il paese resta ancora una doppia A nel rating mondiale, ha comunque la City che è brillantemente sopravvissuta, che se ne dica, alla Brexit, ha una industria della difesa molto forte, con noi in Italia collaboriamo, eccetera, ma è sicuramente un ronzino stanco, molto stanco, che si trova alle prese con sfide epocali non pare atto in questo momento avere gli strumenti per affrontare appieno queste crisi. È un paese, quando uno va in giro, dove scopre per esempio un livello di integrazione probabilmente senza pari. Pensiamo che il capo del Partito Conservatore è una giovane donna nigeriana, non di origine nigeriana, che è arrivata nel Regno Unito a 16 anni nella media borghesia nigeriana, qualcosa che sarebbe impossibile in qualsiasi altro paese europeo. Eppure però è un paese estremamente diviso, in cui si passa dalle nostalgie vittoriane a quelle che quasi parlano di una British Jihad. È quasi un paese come se avesse difficoltà a capire quale deve essere il suo futuro. E in questi termini è veramente complesso assicurare un'agenda coerente. C'è in più un altro elemento, che forse il paese dove, questo è un fenomeno mondiale, ma lì più di tutto il glocal diventa importantissimo. Abbiamo questo Parlamento con 3/4 dei parlamentari laburisti quasi al primo mandato, che al di là delle strettissime esigenze

0: tasse locali non si interessano. Il che è particolarmente strano per un paese che per decenni, se non secoli, ha dettato l'agenda internazionale.
1: Eh già, questo è un elemento su cui riflettere. E a proposito di local, il candidato premier di cui tutti parlano ormai, il laburista Andy Burnham, è stato sindaco di Manchester. Ora, Manchester è una città che è forse in questo momento l'unico vero successo di cui la Gran Bretagna possa parlare, perché era una città depressa e invece con il trasferimento di grandi media, dalla BBC alle grandi agenzie di pubblicità, con una rivitalizzazione insomma della città, è oggi molto vivibile e molto apprezzata. Quali saranno, secondo lei, no, le prime decisioni che Burnham dovrebbe assumere per segnalare una discontinuità con il passato?
0: Mi fa una domanda quasi impossibile da rispondere, considerando che gli stessi britannici ironizzano, e quello è rimasto come patrimonio nazionale, sulle diverse anime di Burnham. Che allo stesso momento è stato un seguace di Blair, poi un seguace di Corbyn, oggi si dice che sia l'espressione di uno spostamento a sinistra del partito, però già ha cambiato un po' idea su il reset con l'Unione Europea, insomma, perché ha fatto qualcosa di importante a Manchester, ma quando arrivi con l'agenda nazionale la questione è molto più complicata. Che Manchester sia una storia di successo non c'è ombra di dubbio. Chiunque ha avuto l'opportunità di andare a Manchester 15 anni fa e ci torna oggi rimarrebbe estremamente sorpreso. Oltre a quello che è stato citato, Manchester oggi è un'incubatrice di start-up e di le sue università di ricerche sull'intelligenza artificiale. C'è questo progetto che ogni tanto lo diceva Rishi Sunak, ma rimane sempre lì, di creare una sorta di Silicon Valley europea che comprenderebbe proprio Manchester, ovviamente Cambridge, Oxford e alcune università britanniche, e questo si vedono. I più critici dicono che Burnham è stato molto bravo nel cavalcare e nel realizzare progetti e idee che non erano necessariamente le sue. Però questo potrebbe essere anche un pregio per un primo ministro, se riesce a circondarsi di collaboratori giusti.
1: E soprattutto se riuscirà ad arginare quello che, con sorpresa, diciamo, di molti continentali, continua a essere un campione politico di successo, cioè Farage. Starmer è stato capace di riparare un po' il danno di reputazione che era stato subito dalla Gran Bretagna, ma non è riuscito a fermare l'avanzata di Reform UK. A che cosa attribuisce lei, ambasciatore Lambertini, il successo di Farage a fronte, e partiamo qui, torniamo alla prima domanda che le ho posto, a fronte della delusione da Brexit? Cioè, una cosa che non riesco a spiegarmi è: Farage, campione della Brexit, è ancora popolare nonostante la Brexit sia abbastanza riconosciuto come un fallimento.
0: Allora, Farage è un personaggio senza scrupoli ed è soprattutto molto abile. Lui, se ci fate caso, non parla più di Brexit, per lui è un non tema, è riuscito a staccare la sua personalità dalla Brexit, mentre cavalca un tema che quello è il vero tema divisivo oggi presente nel Regno Unito, più di altri, più delle politiche sociali, più della politica della difesa, eccetera, che è la questione delle migration, come dicono loro, giusto o sbagliato che sia. Il paese è profondamente diviso su questo tema, un paese che, ripeto, come ho detto prima, ha una storia di integrazione molto alta, ma oggi su quello non riesce a fare nessun tipo di sintesi. La questione c'ha sicuramente degli elementi economici, degli elementi sociali, ma ci sono anche degli elementi identitari, e c'è un'incapacità di dialogo tra una certa classe, soprattutto bianca britannica, che si sente minacciata,

0: e l'approccio che fino a oggi è stato seguito da Starmer e da alcuni altri laburisti, quasi dicendo che è un non tema e che è sbagliato e che è solo un tema razzista e divisivo. Probabilmente lo è anche, ma è un tema che sposta voti e che incide sulla carne viva del britannico medio-basso. Non solo in Inghilterra. Se voi pensate che questi temi sono diventati popolari in Scozia e nell'Irlanda del Nord, due nazioni britanniche, una governata dallo Scottish National Party, l'altro da Sinn Féin, quindi dal partito favorevole all'unificazione, anche lì quando c'è poi da soffiare sull'emozione del pericolo dei migranti, non c'è questione che tenga, e quello sarà la vera, una delle sfide più importanti che Barnum o chi per lui dovrà affrontare.
1: Grazie all'ambasciatore Lambertini, che è stato il nostro ambasciatore a Londra fino a pochi mesi fa. Con lui abbiamo cercato di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo in Gran Bretagna dopo le dimissioni del Premier Starmer. Buona domenica, ambasciatore.
0: Grazie. Posso aggiungere una cosa finale? Grazie di questo, perché è importante che noi seguiamo le vicende nel Regno Unito, perché vi ricordo che ci sono circa 550.000 italiani che vivono e lavorano in quel paese, e questo dobbiamo ricordarci.
1: Esatto, c'è una comunità veramente immensa. Ancora grazie e buona domenica, ambasciatore.
0: Altrettanto, grazie.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
1: sei
0: brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica. Questa domenica Nessuna è perfetta. Parliamo di cose di famiglia, ovvero sono in corso gli esami di maturità, nelle famiglie si discute anche facoltà universitarie, andare o no all'università, quali prospettive di lavoro si aprono per le nuove generazioni, da un lato, e dall'altro si discute anche di quello che succede la notte, purtroppo, a tanti nostri giovani. Ci sono questi aspetti contrastanti. Da un lato, le prospettive di futuro, l'iscrizione all'università, gli esami di maturità, una nuova vita che si affaccia, diciamo, nelle storie di diciottenni. E dall'altro, la cronaca. La cronaca che ci condanna a leggere come in un infinito giorno della marmotta sempre gli stessi articoli che grondano dolore. Ragazzi che tornavano in auto, il conducente magari aveva bevuto o era sotto effetto di stupefacenti, lo scontro, vite spezzate.

0: Nove ragazze viaggiavano su un'auto di ritorno da una festa di compleanno per i 18 anni. Nove ragazzi su un'auto. Possibile che nessuno di loro abbia pensato che stavano facendo una follia? È possibile che a distanza di anni dalla continua costellazione di morti e feriti, negli incidenti che non sono più ormai soltanto nel sabato sera, questo paese non sia riuscito a cambiare il corso delle cose, come succede in altri paesi, come succede in Europa, dove anche lì i ragazzi escono la sera, ma c'è sempre uno che non beve e non fa uso di sostanze perché deve mettersi alla guida. E allora da qui cominciamo, per poi parlare invece di prospettive di lavoro con il professor Peruffo, che è professore ordinario di strategie di impresa e dean della Graduate School presso l'Università Luis Guido Carli. Ma invece cominciamo proprio dagli incidenti mortali che costellano le nostre cronache, incidenti che raccontano di vite spezzate a 18 anni e 17 anni. Cominciamo da qui. E di questo parliamo con Luca Valdisserri, collega, giornalista del Corriere della Sera, padre di Francesco, 18enne, ucciso a Roma nel 2022, mentre a piedi stava tornando da un cinema in via Cristoforo Colombo. Lo uccise una 24enne che era alla guida di un'auto e che risultò positiva all'alcol test. Ebbene, parlavamo dell'ultimo incidente, quello che all'alba di domenica scorsa ha visto precipitare un'auto nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. A bordo c'erano 9 ragazzi, 3 di loro sono morti, 17 e 18 anni. Rientravano, l'ho detto, da una notte di festeggiamenti per i 18 anni di uno di loro. Alla guida c'era un 18enne, Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato e attualmente ai domiciliari. Luca Valdisserri, che cos'è che non funziona ancora?
1: Sono due discorsi secondo me che vanno su binari paralleli. Uno, dobbiamo pensare che i ragazzi, proprio per la natura del ragazzo, crede di essere immortale, per cui non pensa mai alla morte, non pensa mai alle conseguenze estreme che possono avere dei gesti. La cosa che più mi ha colpito nella storia dei 9 ragazzi in macchina è che di 9 non ce ne sia stato nemmeno uno che diceva: ma cosa cavolo stiamo facendo? Ma siamo pazzi. E poi invece l'altro discorso è che è vero che è un argomento molto difficile da affrontare, però alcuni macro temi tipo il fiume di alcol che viene venduto anche a volte in maniera indiscriminata anche ai minorenni, insomma, su questo sicuramente si può lavorare e sicuramente si dovrebbe lavorare molto meglio sulla limitazione di velocità. Invece in Italia ogni volta che si tocca il mito della velocità, come se fossimo tutti piloti di Formula 1, c'è subito una sollevazione, no? Ma 30 all'ora è troppo lento, per quale motivo se la strada è vuota io non posso andare di più? La strada ti sembra vuota, poi molte volte invece si riempie e in quell'istante, in quel secondo, succede la tragedia. Il terzo obiettivo, che è il più difficile, è quello di introdurre l'educazione stradale nelle scuole, in modo tale da formare un nuovo tipo di cittadino che fin da bambino capisca quali sono i rischi sulle strade, i rischi che corre lui e che fa correre agli altri.
0: Ecco, ma perché in altri paesi, in Germania, cito un caso che conosco bene, se si esce in gruppo c'è qualcuno che si sacrifica, non beve, resta lucido per poter condurre a casa, gli altri amici, e perché in Italia non si riesce a fare questo?
1: Io penso che ci sia una base culturale, noi non siamo abituati, però ci si abitua, non eravamo abituati nemmeno alle cinture di sicurezza o al casco in moto, per cui io quello che vedo come reale problema è proprio una mancanza di informazione ai ragazzi di quali sono i veri rischi. Ti faccio un piccolissimo esempio, molti ragazzi usano le famose bevande energetiche, no? La bevanda energetica va a contrastare uno degli effetti dell'alcol, no? L'alcol dà tendenzialmente sonnolenza, per cui è quasi una difesa del proprio corpo, no? Che ti dice guarda che a Roma si dice mi viene la ceccagna, no? L'abbiocco. E invece usare per esempio queste forme di sostanze ti inibisce questa parte, per cui tu continui a bere perché non sei, il tuo corpo si abitua a un altro ritmo, a un altro modo, è quasi sempre una questione di informazione, di cultura. Poi naturalmente si può fare di meglio, si può fare di più. E per quanto riguarda il comportamento all'estero, c'è da dire che all'estero c'è anche un'attenzione molto maggiore del quello che chiamano citizen journalism, no? Cioè il cittadino che si sente in qualche modo testimone delle cose. Qui da noi, se io trovo una macchina parcheggiata senza permesso sul parcheggio degli handicappati, non posso fare la foto con la targa. Devo togliere la targa dalla foto perché ledo la privacy di chi è stato così intelligente da parcheggiare sul parcheggio handicappati senza avere il permesso. Da noi c'è un'idea della privacy molto particolare e molto sbagliata. Sarà un lavoro lungo, cercheremo di farlo passo per passo.
0: Allora, il ministro Salvini ha già annunciato una riunione urgente sulla sicurezza stradale. Dopo ogni tragedia arrivano le dichiarazioni, ma poi tutto si ferma. Non c'è un'irresponsabilità anche delle famiglie? Me lo chiedo, ma voglio dire, possibile che i genitori non abbiano spiegato ai figli che in 9 in macchina non si va e che uno che guida deve essere lucido e non deve aver bevuto neanche un goccio d'alcol?
1: A volte le famiglie lasciano che i ragazzi si autogestiscano, a volte questo sembra esagerato, non lo so, io ti posso dire quello che noi dicevamo a Francesco, cioè bene che tu stia in un gruppo molto importante, però ragiona sempre con la tua testa, se 8 persone fanno una cosa e a te sembra sbagliata, non pensare al fatto che loro sono 8, e penso che la stessa cosa possa succedere anche in famiglia, cioè ci vuole un dialogo continuo. Non è semplice, perché poi i ragazzi giustamente non hanno così tanta voglia di raccontarsi, però è giusto dare loro fiducia e nello stesso tempo sì, un po' di controllo familiare serve, perché altrimenti si perde un collegamento fondamentale che è quello appunto fra famiglia e figli.
0: Grazie, grazie, buona domenica Luca Valdiserra.
1: Grazie a te, ciao Maria, arrivederci.
2: Nessuna è perfetta.
0: Eccoci, abbiamo affrontato con Luca Valdiserri un tema che sembra essere, come dire, un appuntamento doloroso e settimanale, quello dei giovani che si mettono alla guida non lucidi perché hanno assunto sostanze stupefacenti, perché sono ubriachi e condannano se stessi spesso invece altri ragazzi ad una morte che era evitabilissima, così come la evitano in altri paesi. Ma ora andiamo a vedere l'aspetto, come dire, più incoraggiante di questa stagione di esami di maturità, stagione di scelte universitarie. Parliamo di questo con il professor Enzo Peruffo, professore ordinario di strategia di impresa e Dean della Graduate School all'Università Luis Guido Carli di Roma. La domanda è duplice. Da un lato, con i cambiamenti geopolitici in corso, mi chiedo, proprio alla luce delle sue competenze, quali sono i suggerimenti che possono arrivare alle aziende, perché le aziende poi sono quelle che daranno lavoro ai nostri giovani, e lo chiedo proprio a chi si occupa come lei di strategia di impresa. Dall'altro lato, come dicevo, sono giorni in cui nelle famiglie ci si interroga sul futuro, su quale strada, quale percorso intraprendere, quale facoltà scegliere, che lavoro immaginare in un momento in cui l'intelligenza artificiale pone dubbi, pone domande proprio sulle carriere da scegliere. E quindi la domanda è duplice.
3: Innanzitutto grazie mille. Allora, siamo di fronte a un cambiamento sistemico e quindi la grande sfida per le imprese è interpretare questa evoluzione come un cambiamento sistemico, perché i nuovi equilibri geopolitici, le sfide che arrivano dall'intelligenza artificiale, diciamo, pongono, diciamo, una complessità di scenari che devono avere delle risposte sistemiche. Quindi il primo messaggio delle aziende è che potrebbe non essere più sufficiente quelle risposte reattive, ma bisogna andare al cuore delle imprese, e quello che si dice spesso è che le aziende devono lavorare quindi non soltanto sulla famosa reazione, sulla capacità, sulla flessibilità, ma intervenire e cambiare i loro modelli operativi, quindi come operano, come interagiscono con i partner, come disegnano le loro catene del valore a livello internazionale, con un'evidenza che oramai è conclamata: non è soltanto più necessario che si tenga in considerazione la convenienza economica, ma anche la certezza, cioè le variabili geopolitiche entrano nella decisione anche dei modelli operativi dell'azienda. Questo ovviamente non basterà per tutto ciò che è stato detto, bisognerà anche traguardare potenziali nuovi modelli di business, cioè come l'azienda fa il suo mestiere, perché è quella la grande sfida: ripensare in alcuni casi il modo in cui si fa impresa, perché in alcuni settori, non sarà sicuramente generalizzato, ci sarà un cambio di paradigma competitivo, le aziende competeranno su fattori diversi e quindi sarà necessario, quindi la famosa resilienza di cui spesso sente parlare come capacità di resistere ai cambiamenti, va invece interpretata in senso lato, nella capacità di trasformarsi più velocemente quando queste condizioni esterne, come si è visto, stanno cambiando, e quindi il sistema imprenditoriale italiano, tutto quel sistema del Made in Italy, deve reagire in maniera determinante. Vado alla alla seconda domanda che riguarda i ragazzi e che in qualche modo però è anche di fatto collegata alla prima, perché poi i ragazzi stanno subendo un livello diverso di fronte a questi shock che stanno vedendo. L'abbiamo visto adesso col nuovo con la riforma delle maturità. Adesso ci sono quattro materie e non c'è più diciamo la possibilità di analizzare tutte le di presentare tutte le discipline, però io anche lì, poiché tutti noi stiamo in qualche modo analizzando quello che è la nuova era, il nuovo rapporto che dobbiamo avere con l'intelligenza artificiale, è evidente che la parte di giudizio critico, di analisi critica, diventa quella più essenziale in questo senso. Noi abbiamo condotto una ricerca con l'osservatorio Look Forward per capire qual è l'impatto pedagogico dell'intelligenza artificiale, e l'evidenza è stata chiara: sui task più semplici l'intelligenza artificiale crea pigrizia cognitiva, le persone sono meno impegnate, meno ingaggiate, si riconoscono meno rispetto all'impegno, mentre sui task più complessi, e questo un po', non voglio dire il paradosso, ma l'evidenza, l'intelligenza artificiale utilizzata in maniera consapevole e etica può rappresentare effettivamente uno strumento di potenziamento. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la grande sfida oggi per tutti gli studenti e per tutti è una sfida prevalentemente pedagogica, sia di contenuti, quindi è essenziale che la scuola, l'università prepari contenuti che siano in linea con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro, ma questa sfida, mi permetto di dire, un po' c'è sempre stata, ma la realtà oggi è un pochino più complessa, perché c'è anche una sfida pedagogica, cioè cambia il modo di insegnare, cambia anche la necessità di dover interagire con un'opportunità come quella dell'intelligenza artificiale, riconoscendone evidentemente quali sono gli aspetti più importanti e quelli invece di deficit maggiore. L'altro tema su cui secondo me sia fondamentale è il tema dell'orientamento. Quello che noi in università e LUISS facciamo già da tanti anni con le nostre summer school è un po' la variabile critica: connettere sempre di più le scuole superiori e l'università diventa fondamentale, in primis perché anche lì, facendo l'esempio sull'intelligenza artificiale, oggigiorno a noi arriveranno nel tempo ragazzi che saranno già diciamo preparati a utilizzare l'intelligenza artificiale. Ciò che invece diventerà determinante sarà capire quindi come si connettono questi due mondi sempre di più, per andare anche ad orientarli verso quelle attività, verso quelle discipline che in questo modo il mercato del lavoro richiede, anche perché questo è un po' un limite sia delle università spesso, ma anche delle scuole, è che noi spesso ragioniamo per disciplina, quando tutti oggi evidenziamo delle competenze. Non esiste un corso di giudizio critico, ma esistono tante discipline, che è un po' l'approccio disciplinare tipico, che è la grande forza della scuola italiana, ma che si deve rinnovare avendo a mente quali sono le competenze fondamentali che dovranno essere sviluppate.
0: Allora, grazie al professor Enzo Peruffo, ordinario di strategia di impresa e dean della Graduate School presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. Con lui abbiamo cercato di capire anche che cosa attende i nostri ragazzi alle prese con le scelte delle facoltà e con l'idea di quale percorso di lavoro possa attenderli anche alla luce delle straordinarie novità ormai introdotte dall'intelligenza artificiale. Bentornata, Nessuna è perfetta, Umberta Telfener, amica di questa trasmissione e grande conoscitrice della psiche di noi umani. Una domanda e poi a te il compito di farci capire meglio. Ogni giorno in Italia una famiglia è al centro della cronaca nera. Se non è ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni, il padre che uccide il figlio col quale non riusciva a comunicare, infiniti casi di femminicidi. Stiamo vivendo un momento, una fase di particolare malessere psicologico?
4: Beh, assolutamente stiamo vivendo una fase di particolare malessere psicologico. Stiamo vivendo la paura e la realtà di una crisi economica che amplifica certamente i problemi che già ci sono. Stiamo vivendo anche una crisi delle famiglie come istituzione. È difficilissimo per una coppia rimanere nella coppia. E abbiamo anche un welfare molto poco, che ci protegge molto poco. Quindi tutte queste cose insieme creano assolutamente degli individui, ma anche dei sistemi come le coppie e le famiglie, assolutamente in crisi.
0: E dottoressa Telfener, i rapporti conflittuali tra padri e figli ci sono sempre stati. Mancano i sostegni alle famiglie che sono alle prese con questa...
4: Sicuramente lo stress finanziario aumenta i conflitti. Ci sono situazioni di precarietà che rendono sicuramente ogni persona meno sicura. Ci sono anche delle difficoltà a iniziare dei progetti. Allora, indipendentemente dal caso singolo, stiamo vivendo in una situazione sociale e politica che è molto pesante e che sicuramente non ci sta aiutando. Prima ho detto la parola welfare, ho avuto pochi giorni fa una collega giovane che mi raccontava che aspetta 2 gemelli e sta provando ad andare a Bruxelles a lavorare, perché dice qui... a Bruxelles sarò molto più tutelata. È interessante, no? Qui non ho l'aiuto prima dell'asilo nido, e anche l'asilo nido o il nido, poi dopo i tempi successivi, avrò difficoltà ad accedere a delle strutture pubbliche. Io credo che viviamo in un momento di estrema crisi, sia come sistema che come individui. La situazione è troppo generica parlare appunto di una situazione. C'è un rapporto tra genitori e figli anch'esso in crisi. I figli sono molto cambiati, non necessariamente in peggio, assolutamente no, ma sono per esempio dei ragazzi che ci tengono alla qualità della loro vita, mentre noi eravamo delle specie di muli che andavano avanti e volevamo comunque avere successo o riuscire. C'è molta più tensione sui giovani individuale ad aver successo, per cui se non riescono proprio nella vita, vengono colpevolizzati individualmente. Questo succedeva meno prima, c'era un sociale che era più presente.
0: Dottoressa Telfner, grazie per essere stata ancora una volta con noi in questa domenica Nessuna è Perfetta, e grazie a Paolo Corleone in regia, Gaia Romani in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito e ci sentiamo qui su Radio 24 domenica prossima.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Presentato un anno fa a Locarno, arriva su Netflix uno dei film della stagione, Gioia mia di Margherita Spampinato. Nico è un bambino che deve trascorrere l'estate in compagnia di un'anziana e burbera zia siciliana. Sarà un'estate in attesa e la zia svelerà i suoi segreti. La protagonista, Davide, alla miglior attrice, Aurora Quattrocchi.
6: È una cosa interessantissima, infatti io all'inizio leggendo la stesura mi vedevo in questa donna tutta d'un pezzo, piena di pregiudizi, di si fa o non si fa, si dice o non si dice. E poi mano a mano ho capito che era tutto possibile e soprattutto un incontro di mente, di testa e di cuore, in qualche modo, anche se poi non c'è questa sdolcinatezza dell'affettività col bambino, no? Ma si capisce che c'è un incontro mentale e anche di anime che si incontrano nonostante la diversità dell'età e anche della provenienza. Lui viene da un altro contesto, io sono sempre stata lì, immersa nei miei ricordi, mai sviscerati, che non ho potuto mai confidare a nessuno, quindi mi sono tenuta tutta dentro, mostrando di me una parte che non era quella, per compiacere il pubblico del palazzo. E quindi questo incontro così leggero, così normale, così al di là appunto del fatto che sia mio nipote o non mio nipote, che gli voglio bene, che non gli voglio bene, non si vince questo, almeno c'era un quotidiano che ti portava a fidarti, cioè c'è questa cosa della fiducia importante, che a questo punto veramente mi sono fidata di poter confidare questo grande a un bambino, a un ragazzino di 10 anni, 12 anni, così, no? È un fatto proprio di fiducia della vita.
7: Gela, ma chi è questo bambino?
6: Il figlio di mio nipote.
7: Ah.
6: È venuto a stare un mesetto con me, vuoi sapere altro?
8: Qual è il wifi?
6: Nessun wifi.
7: Il tovagliolo?
6: Sulle palle. Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare. Rilassati.
8: Come faccio? Mi fa impressione.
6: Ma è Gesù. Dai, no.
9: Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
6: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
8: Perché c'è qualcosa da nascondere?
6: È stato il periodo più bello della mia vita. Ma poi la gente, iniziarono i pettegolezzi, le cattiverie, però non facevamo niente di male, te lo assicuro.
8: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da vera?
6: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
8: Solo con me?
6: Solo con te. È semplicemente venuta a casa mia 3 volte portandomi 3 stesure. E per lei era normale, normale, tutto normale.
7: Vedi,
6: vedi? Che quando io le ho detto, ma tu vieni da me, sei impazzì? Ma perché i registi non fanno così? Sì, qualunque regista mi contatta, viene a casa mia, mi porta la prima stesura del copione, poi l'altra seconda, poi la terza. Incredibile.
7: Straordinaria.
6: La straordinaria, un'appassionata. E a me mi ha colpito moltissimo questa cosa.
10: Non ci sono niente di normale.
6: ma io Scherzo. Proprio con, l'ho guardata con i miei quattro occhi, che dico, ma chi è questo? È un extraterrestre.
10: Questo Gioia Mia, messa subito di Sicilia, perché Gioia Mia io già lo sento detto alla siciliana.
6: Sì, sì, sì, è un bellissimo titolo, mi piace tanto. Sì, sì.
10: È un'espressione...
6: È un'espressione di più dalla parte di Messina Catania, gioia, gioia, gioia, sei gioia, tu sei gioia. Diciamo, ma che a Palermo non si dice tu sei gioia, per esempio, no? Si dice tesoro mio, gioia mia, amore mio, ma no, tu sei gioia. Invece questa parola si vede che è molto usata da quella parte. Comunque è un bellissimo titolo, bellissimo.
10: Grazie.
6: Di augurio.
10: È vero, oh. È vero. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Aurora Quattrocchi. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: R24 di mezzanotte.
1: Washington e Teheran si accordano per fermare le ostilità delle ultime ore. Israele continua a colpire postazioni e infrastrutture di Hezbollah. Estratti vivi dopo 4 giorni, segnale di speranza dal Venezuela mentre sale il conteggio delle vittime del terremoto. Prime piogge e grandinate al nord, ma le temperature rimangono elevate in quasi tutta Italia. Il Canada batte il Sudafrica ed è la prima squadra a volare agli ottavi dei mondiali di calcio. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che riguardano il Golfo Persico.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Libano, dove l'esercito israeliano ha comunicato di avere distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah lunga oltre 200 metri ad una profondità di 25, che conteneva centinaia di armi. Sul fronte diplomatico interviene il presidente libanese.
3: Il presidente libanese Hon ha condannato con fermezza i raid iraniani contro Bahrain e Kuwait, esprimendo piena solidarietà ai paesi del Golfo e definendo le incursioni una palese violazione della sovranità regionale che mina gli sforzi di pace e i fragili equilibri diplomatici nell'area. Sul fronte militare, le azioni israeliane nel sud del Libano proseguono con grande intensità. Nuovi attacchi aerei e incursioni, in particolare nella regione di Nabatieh, colpendo infrastrutture, veicoli e postazioni di Hezbollah, contro quelli che ha definito terroristi che rappresentano una minaccia immediata. Secondo Israele, i raid sono effettuati in risposta alle continue violazioni ai lanci di razzi da parte della milizia sciita. Nonostante i tentativi di mediazione internazionale e la firma dell'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, dunque, la tregua sul campo stenta a reggere. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha duramente criticato l'intesa tra Israele e Libano firmata a Washington, definendola nulla e una rinuncia alla sovranità del paese dei cedri. Sostenitori del gruppo sciita continuano le proteste contro l'accordo, mentre il capo del Parlamento libanese, lo sciita Berri, ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Ghalibaf. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Il terremoto di mercoledì in Venezuela, un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie.

0: Poche ore fa, in una cittadina costiera a nord di Caracas, il conteggio ufficiale delle vittime intanto è salito a 1450.
1: Ogni vita salvata si festeggia. Le squadre di soccorso continuano con i lavori e il governo ha confermato in un incontro con i brigatisti internazionali che sono state tratte in salvo 33 persone.
2: 33 persone con vita.
1: 13 ospedali sono rimasti danneggiati. Prima del terremoto funzionavano appena 4 sale operatorie su 10 e in alcuni centri di salute si chiedeva al paziente di portare i propri materiali per poter essere operato. Il governo ha informato che ha attivato la rete di 8 ospedali pubblici nella Grande Caracas e 12 cliniche private.
3: Tengo un familiare qui.
1: Ho un familiare qui in ospedale, ma ho molti dispersi alla Guaira, dice una signora.
3: Siamo vivi, sì.
1: Siamo vivi, sì, dice un'altra, ma con perdite totali.
4: Repatriato dagli Stati Uniti.
1: E alcuni vivono una tragedia dopo l'altra. Un gruppo di rimpatriati dagli Stati Uniti è arrivato all'aeroporto di Caracas 6 ore prima del terremoto.
4: E de los que quedamos fueron 12 repatriados.
1: Eravamo in 135 e siamo rimasti in 12, dice questo uomo. Tutti gli altri sono morti sotto le macerie. Con l'aiuto degli Stati Uniti, l'aeroporto internazionale ha riaperto parzialmente per iniziare a ricevere aerei con aiuti umanitari internazionali. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 11 persone sono morte in Francia nello schianto di un aereo utilizzato per il paracadutismo. La tragedia è avvenuta nell'est del paese, vicino a Nancy, prima del lancio di 5 allievi, dei loro 5 istruttori e del pilota. L'aereo, un Pilatus immatricolato in Germania, ha perso quota subito dopo il decollo. Piove al nord in alcune zone di Piemonte e Lombardia. Nubifragi e temporali stanno interessando in queste ore ampie porzioni del Torinese, del Cuneese e dell'Alessandrino. In Lombardia, in Valtellina e Valchiavenna, le forti piogge e il vento hanno provocato allagamenti, cadute di frane e di alberi che si sono abbattuti anche sulla linea ferroviaria, provocandone l'interruzione. Molti gli interventi dei vigili del fuoco. Proseguono le ricerche dell'uomo sospettato di aver sterminato una famiglia venerdì sera a Roma.
5: Braccato da venerdì sera, Shahdad Hossain sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce. Le ricerche sono concentrate nelle zone che frequentava, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie della capitale, ma le forze dell'ordine stanno battendo anche luoghi isolati, dove il 43enne di nazionalità bengalese potrebbe essersi nascosto per pianificare la fuga o per compiere un gesto estremo, come lascerebbe pensare la frase che aveva pubblicato sui social prima di uccidere con una mannaia la coppia di connazionali e la loro figlia di 8 anni. Per gli investigatori il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Il presunto killer, conoscente della famiglia, era ossessionato dalla donna, ha raccontato chi lo frequentava. Nel frattempo resta ricoverato in prognosi riservata il figlio 20enne della coppia, l'unico sopravvissuto alla strage, riuscito a fuggire in strada nonostante le ferite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Siamo allo sport, ai mondiali di calcio e il Canada, la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, oggi in campo Brasile e Germania.
6: Una qualificazione storica. Il Canada approda per la prima volta agli ottavi della Coppa del Mondo grazie all'1-0 di Los Angeles contro il Sudafrica. Partita non bella quella del SoFi Stadium, che i nordamericani, che pur hanno avuto le occasioni migliori, decidono grazie al destro dal limite del 27enne Stephen Eustachio, che proprio a LA gioca nella Major League Soccer, in pieno recupero. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti alle 19 italiane inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, ecco che arriva però subito il temibile Giappone. Ostacolo più abbordabile, ma solo sulla carta, per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Formula 1 nel Gran Premio d'Austria trionfa la Mercedes di Russell, che precede Verstappen sulla Red Bull, e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
7: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte, e quindi la macchina che in frenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari camminare senza quello, gli ultimi

azzurra, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2021, Marcel Jacobs, ieri buon terzo nel meeting di Diamond League a Parigi. Vittoria dello statunitense Brommel in 9 secondi e 91, secondo l'oro olimpico di Parigi 2024 Lyles in 9 secondi e 92, poi appunto Jacobs con un ottimo crono di 9,96. Era l'ultima notizia di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non mi capisci.

0: Non è, mi capisci? Ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bus, Loggia a distanza. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Il nostro appuntamento settimanale dove diamo spazio alle voci delle ragazze e dei ragazzi, il nostro viaggio attraverso le storie delle nuove generazioni. Radio24.it è il nostro indirizzo del nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Oggi viaggeremo molto, come sempre Matteo, faremo una sorta di immersione, no? Tra le nuove generazioni, con il nostro occhio di chi osserva, di chi ascolta e di chi cerca di non giudicare.
1: La immersione poi, tra l'altro, è un'espressione particolarmente adatta per la puntata di oggi, dato che andremo a parlare anche di speleologia, ma poi parleremo di scuola, parleremo di musica, insomma la varietà è sempre la caratteristica che cerchiamo di proporre in ogni puntata, e i temi anche stavolta sono vari e tutti appassionanti.
0: E ripartiamo dalla maturità perché siamo in pieno periodo di esami orali, ma lo facciamo subito dopo la voce della rivoluzione.

0: La voce della rivoluzione, il nuovo singolo di Sesto, Samuele Sesto, il suo account per conoscerlo meglio. Con questa voce della rivoluzione andiamo a Istanbul, andiamo da una studentessa di Brindisi che da 4 anni vive lì dove frequenta il liceo italiano ed è anche caporedattrice del giornalino scolastico e collabora con Italia Radiosa, che è la prima web radio interscolastica internazionale delle scuole italiane nel mondo. Ciao Claudia, benvenuta a Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti da Istanbul.
0: Caporedattrice, podcaster, speaker radiofonica, sei praticamente una collega, ma in questo caso sei soprattutto una maturanda, vero? Perché

0: Quando hai? Il primo luglio, se non erro.
1: Esatto, okay. Preparando per l'esame orale del 1° luglio.
0: Claudia, ma cosa significa fare una scuola italiana all'estero? Tu è da 4 anni che studi lì e quindi fai lo stesso percorso che fanno i tuoi coetanei in Italia. È praticamente una scuola italiana, però in terra straniera.
1: Esatto, e essere italiana a Istanbul significa proprio vivere ogni giorno tra due culture. Da una parte mantengo infatti un forte legame con la lingua, la storia, le tradizioni italiane grazie proprio al mio liceo italiano. E dall'altra parte ovviamente ho la possibilità di conoscere proprio da vicino la cultura turca e proprio la realtà internazionale molto dinamica. Infatti ciò mi permette di avere una prospettiva molto più aperta sul mondo. Posso confrontarmi con persone provenienti da con testi completamente diversi e poi sviluppare competenze interculturali, che per me poi sono molto importanti. Questo grazie anche ai miei compagni turchi a scuola.
0: Ah, perché hai compagni turchi in classe?
1: Sì, la mia scuola è frequentata prevalentemente da ragazzi turchi.
0: Ok. Quindi loro imparano l'italiano e tu stai imparando il turco?
1: Sì, posso dirvi di sì. Ho preso proprio settimana scorsa la certificazione del B1 di turco.
2: Complimenti Claudia. Senti, allora l'ansia per la maturità immagino che sia uguale anche a Istanbul, no? La multiculturalità,
1: esatto.
2: Non credo che ti tenga al riparo da questo.
1: Questo non cambia.
2: Da dove arriva, da dove origina l'idea di questo podcast in cui tra l'altro insomma affrontate vari temi, no? Mi verrebbe da chiederti anche quali sono i temi più caldi, quelli sui quali riscontri maggiore interesse.
1: Sì, allora il nostro liceo in particolare partecipa al progetto Italia Radiosa fin dalla sua nascita e questa iniziativa è stata proposta dalla dirigente scolastica del MAECE Annalisa Frigenti. Questo progetto infatti coinvolge numerose scuole italiane nel mondo e noi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare con la redazione scolastica proprio alla prima diretta di Italia Radiosa. Infatti noi continuiamo sempre a collaborare attraverso la rubrica del nostro blog scolastico che si chiama Mediterradio e noi cerchiamo di intervistare persone italiane che vivono in Turchia o turchi che vivono in Italia e cerchiamo di capire proprio la loro storia, cosa hanno studiato, cosa consigliano a noi studenti.
0: Mm-hmm. Ma Claudia, ma la radio, il podcast, di fatto l'uso della voce, lo chiedo a te che sei anche la caporedattrice del giornalino scolastico, quindi sei abituata a scrivere su carta o online.
1: Sì.
0: Però appunto la voce è un elemento in più. Qual è il valore aggiunto di utilizzare la voce nel raccontare queste storie?
1: È molto importante saper utilizzare la voce, un tono di voce adatto che poi si possa sentire attraverso computer o comunque il microfono. Noi a scuola utilizziamo dei microfoni e registriamo proprio con quelli e poi per la sbobinatura con il computer. Molto importante saper parlare e questa... E questo podcast e le interviste danno proprio la possibilità di imparare nuove cose, saper parlare e soprattutto conoscere.
2: Claudia, ma in questo senso quindi no, tu ci confermi che il podcast, oltre che un modo per raccontare storie, è anche un modo per sviluppare competenze, no? nel giornalismo, nella comunicazione, nella produzione multimediale. Cioè, avete avuto sorprese in questo senso, magari da ragazzi o da ragazze da cui non vi aspettavate grandi cose che invece vi hanno sorpreso per lucidità, per visionarietà, per la passione che sono riusciti a mettere?
1: Certo, è fondamentale la collaborazione in questo progetto perché tutti impariamo da altri, però ognuno di noi ha un compito diverso, no? C'è chi scrive le domande, c'è chi intervista, c'è chi si occupa della sbobbinatura, quindi è un vero e proprio lavoro di gruppo che ci permette poi di conoscere e sapere storie di persone che magari non ci saremmo mai aspettati di sentire.
0: Claudia, prima tu hai usato la parola ponte. Istanbul storicamente, no? È una bellissima, grandissima città e cultura che è proprio ponte di più.

0: culture. Tu stessa hai parlato di multiculturalità. Cosa significa oggi avere 18 anni e fare da ponte? Cioè avere 18 anni e credere nella contaminazione tra le culture, credere forse anche nella diplomazia nel senso bello del termine, perché quello che dici traspare proprio questa possibilità, no? Di prendere il meglio delle culture, farle proprie, comprendersi, capirsi anche nelle proprie differenze, no? Che sono fondamentali per mantenere poi le proprie identità. Tu ci credi nella possibilità di essere ponte?
1: Sì. Devo dire che inizialmente è stato difficile creare questo ponte tra la mia cultura italiana e quella nuova che mi avrebbe aspettato in Turchia, però con il passare del tempo, frequentando poi l'ambiente scolastico, mettendomi a contatto con tantissimi ragazzi turchi della mia età, ma soprattutto girando in giro per la Turchia, conoscendo questi nuovi posti, la loro cultura, è stato veramente fondamentale. Questo è ciò che ha creato proprio un ponte tra la mia cultura e questa meravigliosa città. Perché alla fine sono due culture che non sono così diverse tra loro.
0: Grazie davvero a Claudia Larpe per essere stata con noi. Italia Radiosa è il nome di questo bel progetto che fa parlare le scuole italiane nel mondo, ed è un progetto su cui torneremo sicuramente nella prossima stagione di Non è Mi Capisci. E Claudia, in bocca al lupo per l'esame di maturità.
1: Grazie mille.
0: Hai fatto tutto, hai fatto il curriculum, hai fatto tutte queste cose, è vero che bisogna fare quest'anno?
1: È tutto pronto.
0: Tutto pronto, perfetto.
1: Tutto pronto, sì.
0: Manca solo quell'oretta appunto davanti alla commissione, ma
1: esatto.
0: Sarà tutto bello. Ciao e grazie, ciao Claudia, ciao ciao.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Non mi capisci.

0: Quando sei con lui, il nuovo singolo di Tiki B con cui introduciamo la prossima storia. Il titolo di un articolo uscito sul il Dolomiti qualche giorno fa diceva: Paolo a 20 anni scopre il più grande bunker del Calvario. E poi dice: sin da bambino lo cercavo. Questa notizia Matteo ci ha incuriosito, siamo andati a fare le nostre ricerche, abbiamo scoperto appunto che Paolo Visintin, 20 anni, è un cacciatore di bunker, che non è male come attività. Che dici, Matteo?
1: Sì, ma soprattutto non è male il fatto che questa storia ci parla alla fine della... Cioè, è partito tutto dalla curiosità di un bambino, no? che ha, insomma, ce lo racconterà il nostro ospite. Questa scoperta è partita da una scoperta fatta per puro caso da bambino e che poi lo ha portato alla tenacia e alla curiosità di arrivare a compimento di questa intuizione.
0: Una passione nata da bambino e che lui racconta sulla pagina Le vie di Gorizia, in cui appunto racconta le curiosità sotterranee e non della sua città. Diamo il benvenuto a Paolo Visintin. Ciao Paolo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Cosa porta un bambino a sognare di diventare un cacciatore di bunker?
2: Ma diciamo che io in questi bunker mi sono imbattuto la prima volta casualmente, tra virgolette, e poi ho scoperto che esiste un vero e proprio mondo sotterraneo che si sviluppa nelle profondità del Monte Calvario, e queste scoperte pian piano negli anni mi hanno spinto a scoprire cos'altro c'è sottoterra, ecco.
0: E hai scoperto appunto questo bunker grandissimo, no? Una fortificazione di 150 metri quadrati progettato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa si prova a entrare in un luogo come questo?
2: Sì, vi spiego. Allora, la prima volta che sono entrato in un bunker della Guerra Fredda, perché questi bunker risalgono alla Guerra Fredda, era il marzo del 2022 ed ero andato a cercare un manufatto di cui avevo un ricordo vivido di quando ancora ero bambino, e preso questo ricordo con me ho deciso di andare a scoprire cosa effettivamente avessi visto anni prima, e cercando una vegetazione oltre i sentieri sono riuscito effettivamente a trovare qualcosa. Sono entrato in questo manufatto sotterraneo e mi sono trovato davanti a questa stanza enorme con scritte armi portatili, maschere antigas, per cui è stata veramente un'emozione forte per me, soprattutto che non avevo idea di tutta la storia che celava il nostro territorio di Gorizia e dintorni, ecco.
1: Paolo, una delle cose più interessanti di questa tua storia è intanto che ci porta a conoscenza del fatto, insomma, che sono sicuro che molte persone potrebbero addirittura non sospettarlo, che questi bunker non sono bunker che riguardano la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, ma che c'erano bunker che venivano costruiti effettivamente anche durante la guerra fredda, no? Che non è un tema così evidente. Ma mi chiedevo, dal tuo punto di vista, tu sei anche appassionato di speleologia, quando si scende in profondità, quando si scende al buio, in questi tunnel o addirittura nelle viscere della terra, si entra un po' anche dentro se stessi? Cioè, voglio dire, l'esplorazione è solo relativa al fuori o ci si confronta anche con i propri limiti, con le proprie paure?
2: Ma diciamo che entrare in questi posti che hanno veramente un fascino proprio fa riflettere, ecco, per cui soprattutto all'inizio, le prime volte che scendevo e scoprivo, andavo verso l'ignoto praticamente anche, tra l'altro ero da solo, per cui erano veramente sensazioni forti che mi facevano riflettere e pensare, sì. Quindi, e poi pian piano col tempo ho conosciuto maggiormente la storia che circondava questi manufatti, però comunque ogni volta che scopro qualcosa di nuovo per me è sempre un'emozione, ecco.
0: Eh sì, perché immagino ci sia anche tanta attività di studio, no? Non c'è solo la curiosità, ma poi serve anche la competenza. Ma c'è anche la paura, cioè quando hai messo il piede in questo nuovo bunker che hai appena scoperto, cioè c'è anche la paura di quello che potresti trovare di inatteso?
2: Sì, sì, assolutamente sì. Come vi dicevo, entrare in questi manufatti da solo non è una cosa facile, soprattutto perché alcuni non sono facilmente accessibili, magari gli ingressi sono ripidi o comunque un po' franosi, essendoci della terra gli ingressi, per cui in quel momento in cui tu sei fuori dal manufatto, dal bunker, che aspetti, pensi a cosa ci possa essere dentro, a come si possa sviluppare e a chi possa esserci dentro, perché non è raro che anche animali, essendo un luogo lontano dalla città, entrino in questi bunker, per cui sì, mi è capitato anche di imbattermi in animali, però sentire nella lontananza del buio, magari anche dei rumori, sì, diciamo che sono sensazioni forti, sì.
1: Paolo, tu sei molto giovane, hai questa passione, insomma, particolarmente originale, se così possiamo dire, no? Ci capita a volte di chiedere ai ragazzi, le ragazze come te, che hanno passioni poco comuni, come li guardano i coetanei? Che cosa ti dicono i tuoi amici? Cioè, condividono questa passione con te, ti guardano un po' come se fossi quello originale o strano del gruppo, ti chiedono, si incuriosiscono. Come funziona il rapporto con i tuoi coetanei?
2: Allora, ammetto che le prime volte, durante le quali ho parlato ai miei amici, ai miei coetanei, insomma, delle mie scoperte, che era 2022, quindi avevo 16 anni circa, mi hanno guardato un po' come quello strano, ecco, perché effettivamente non è da tutti nel tempo libero andare a cercare manufatti bellici e risalenti alla guerra fredda. Però sì, poi diciamo che ovviamente ci sono state le prese in giro, comunque amichevoli. Però poi col tempo si sono accorti che era una mia vera e propria passione, e adesso, tra virgolette, mi danno quello che del rispetto che all'inizio non avrei mai pensato di ricevere, perché mi vedono come un esperto ormai, per cui sono soddisfazioni anche queste, sì.
0: Però nessuno ti accompagna, continui ad andare da solo.
2: Sì, diciamo che sì.
0: Va bene, il rispetto, però poi ci vai da solo, insomma, questo è quello che dicono
2: Sì,
0: le amiche e gli amici.
2: no, non ci sono molti che hanno il coraggio di venire, no?
0: Le vie di Gorizia, la tua pagina social, appunto, in cui racconti tutte le curiosità sotterranee, non della tua città. Complimenti per la tua scoperta. Stai attento, questo è il papà che parla. E però siamo curiosi, appunto, di aspettare le tue prossime imprese. Ciao Paolo, grazie. Paolo
2: Ciao,
0: Visentini.
2: grazie.
0: Ciao ciao.
2: Grazie
0: Ciao.
2: mille.
3: Non mi capisci.

0: Palermo per sempre. Il Santa Marea non è, mi capisce, la musica emergente che facciamo passare nel nostro programma, e con questo Palermo per sempre riparte. Non è, mi capisci, Federico Taddie, Matteo Bussola. E Matteo, adesso un'altra storia, una storia di intraprendenza, una storia di idee, una storia di intuizioni, una storia di successo.
1: È una storia di moda, ma tra l'altro è una storia che ci, almeno a me, insomma, ha portato a scoprire una dimensione della moda che ammetto che non conoscevo prima di oggi, e quindi sono particolarmente curioso di sentirla raccontare dalla voce del nostro ospite.
0: La moda è la moda adattiva, adesso capiremo che cos'è, lo facciamo con Francesco Saverio Matera, 25 anni, è un designer originario di Matera e fondatore del brand Materia, nato tra le aule dello IED di Milano, ha già un sacco di esperienze alle spalle, ha realizzato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, ha vinto il Camera Moda Fashion Trust Award 2026. Francesco, hai già un super curriculum, complimenti.
2: Ciao a tutti, grazie ciao. Mille, piacere.
0: Matera di cognome, Matera di origini, Materia è il tuo brand, insomma, tra queste 6 o 7 lettere si nasconde un grande mondo. Però forse è l'inizio, no? Leggo un'intervista che tutto parte dalla tua storia familiare. Che cos'è la moda adattiva?
2: Allora, Materia nasce un po' da un bisogno, da un'esigenza, da un qualcosa che ad oggi non esiste sul mercato e tante persone davvero la urlano e la richiedono. Materia nasce da un'esperienza personale, che è quella legata comunque alla mia famiglia, a mio fratello, che è tetraplegico, quindi in carrozzina dalla nascita. E io ho sempre avuto un po' un occhio di riguardo legato al mondo adattivo, comunque al mondo delle disabilità, quindi con il progetto di tesi nasce un po' Materia, quindi ormai 2 anni fa, quasi 3 anni fa, nasce questo progetto che proprio cerca di studiare, ingegnerizzare nuove soluzioni per facilitare la vestibilità a tutti, quindi un prodotto che nasce, viene studiato anche per i disabili, però in realtà poi è un prodotto che tutti possono indossare, quindi davvero a 360 gradi, ed è sicuramente un'unione di vari puntini della mia vita, quindi la storia legata a mio fratello, più le mie origini, il mio territorio, Matera, questa città scavata nella roccia, e in più un qualcosa che nasce da me, che, essendo un ex calciatore professionista, ho sviluppato un po' questa capacità di ascoltare il mio corpo, e quindi tutto quello che realizzo in realtà poi ha una vera e propria funzione, ecco.
1: Francesco, ma infatti mi veniva da pensare, mentre ascoltavo la tua bellissima storia, no? Quando tu parlavi del dialogo che hai con il tuo corpo, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, la moda è un po' sempre adattiva, no? È un modo per esprimersi, per dichiarare un'identità, per usare il proprio corpo. Essere alla moda oggi per te che cosa vuol dire? Vuol dire seguire in qualche modo i dettami delle indicazioni che ci vengono fornite, o significa sempre trovare una propria misura, una propria interpretazione, come ci stavi raccontando?
2: Secondo me Materia è un progetto che si allontana un po' dai meccanismi tipici della moda, perché comunque tutte le aziende, tutti i grandi brand cercano sempre di dettare le nuove tendenze, il nuovo trend. Qui il design deriva dalla funzione, in tutto quello che faccio non c'è la volontà di creare una nuova tendenza, ma il bisogno proprio di andare a risolvere delle problematiche, quindi persone che ad oggi non riescono a vestirsi. Io faccio sempre l'esempio un po' di mio fratello, che il giorno del matrimonio, giorni di grandi eventi, si mette la tuta, quindi non trova davvero sul mercato niente che possa soddisfare determinati momenti, e il mio obiettivo è quello di andare a risolvere determinate problematiche.
0: Francesco, ti senti capito? Lo chiediamo spesso nel nostro programma, no? Tu sei comunque giovanissimo, sei già un imprenditore, e come ti senti guardato dal mondo degli adulti?
2: Ho avuto un po' di difficoltà a farmi capire, farmi comprendere, soprattutto nel periodo, diciamo, di università, dove iniziavo a partecipare ai grandi concorsi, alle prime sfilate, dove addirittura non volevano farmi sfilare i ragazzi in carrozzino, i ragazzi disabili. Poi in realtà sono riuscito sempre a metterli tutti d'accordo e a farli aprire, a far aprire un po' questa visione, questa nuova mentalità. Sicuramente il mio obiettivo nei prossimi mesi, prossimi anni, sarà quello proprio di educare un po' il mercato, un po' le persone che si avvicinano un po' a questo mondo adattivo. Quindi il mio modo di comunicare dovrà essere proprio in grado di far capire a tutti che è un prodotto per tutti, tutti i normodotati, tutte le persone possono indossarlo, e in più quella zip, quel dettaglio calamita, quell'apertura riesce a facilitare, a risolvere le problematiche di tutti i giorni, che vivono determinate persone tutti i giorni.
1: Francesco, mi è piaciuta moltissimo, no, la tua risposta sul fatto che il design deve adattarsi alla funzione, o dovrebbe essere così, no? Lo diceva già Bruno Munari, per cambiare contesto. Sì. E invece oggi viviamo in un mondo in cui sembra che la funzione debba adattarsi al design che ci viene proposto. Com'è accaduta questa inversione di modalità, insomma?
2: Sicuramente se non si vivono determinate situazioni, purtroppo ad oggi non tutti arrivano a darsi delle risposte o a porsi delle domande e a risolverle direttamente. Un po' i designer come i grandi Munari o i grandi si ponevano delle problematiche, le studiavano e andavano a ingegnerizzarle, a risolvere tutti questi problemi. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho avuto questa difficoltà in famiglia e quindi ho il compito di andare a risolvere questa problematica e a dare sollievo a tante famiglie con un prodotto che in realtà poi è per tutti. Quindi bisognerebbe far aprire un po' la mentalità a tante aziende, a tanti grandi del settore, e far capire che comunque c'è della gente che urla e ha bisogno di sentirsi ascoltato, sentito, e in più vorrebbe sentirsi vestirsi in maniera dignitosa, ecco. Ma poi comunque è un progetto che parte dalla moda, ma in futuro si inizierà ad affacciare un po' sotto tutti gli aspetti, tutti i settori, architettura, infrastrutture e tanto altro, ecco.
0: Francesco Severio Matera, il brand Materia punta a un progetto in crescita. Lo potete conoscere meglio attraverso i social, Materia_Adapt, per tutte le informazioni. Ciao Francesco, grazie.
2: Ciao, grazie mille, a presto.

0: Niente di serio, canta Hamza Easy, e invece è tutto di serio quello che c'è nella prossima storia. Matteo, abbiamo aperto parlando di esame di maturità e poco fa abbiamo fatto con Francesco un bel viaggio all'interno di una startup già avviata da qualche anno. Ora invece raccontiamo un qualcosa che sta nascendo, è una impresa agricola, un'azienda agricola, ed è stata fondata il 13 maggio, quindi appunto un mese e poco più fa, da una giovanissima imprenditrice, ha appena terminato il quarto anno dell'Istituto Agrario di Firenze. Diamo il benvenuto alla 18enne Irene Calvelli. Ciao Irene.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, tu sei la fondatrice dell'azienda Mugello in Fiore. Adesso voglio sapere cosa porta una diciottenne in quarta superiore a fondare un'azienda. Ma cosa ti salta in testa?
1: Cosa mi salta in testa? È sempre stato il mio sogno vivere in campagna. Mm-hmm. E niente, quando abbiamo scoperto che c'era l'opportunità di questo bando, avevo 18 anni, abbiamo deciso con i miei genitori di cogliere la palla al balzo per vedere se riuscivamo, anche perché è proprio una mia passione, quindi mi hanno seguito in questa avventura.
0: Tu che scuola fai?
1: L'Agraria a Firenze, l'Istituto Tecnico.
0: Ah ok, quindi insomma fai anche una scuola che è attinente con questo lavoro.
1: Sì.
0: Ma hai anche attitudine nel tenere i conti, nel capire anche le burocrazie, cioè la parte anche da imprenditrice la senti tua?
1: Ma diciamo di sì, credo che sia una cosa che è nel sangue della famiglia, perché anche i miei nonni hanno deciso di buttarsi in gioco, quindi la ritengo una cosa molto, molto mia.
2: Irene, noi, sai, rimaniamo sempre molto colpiti davanti a storie come la tua, perché ovviamente la narrazione dominante dei ragazzi e delle ragazze della tua età vi vede proiettati con grandi progetti nelle grandi città, in fuga dai luoghi dove abitano, soprattutto quando sono piccoli e paesini. Invece sempre più spesso, devo dire, intercettiamo storie come la tua in cui ragazze o ragazzi giovanissimi si prendono cura di un territorio, decidono di proseguire una tradizione, decidono di fare lavori, di confrontarsi con lavori che richiedono le mani, che richiedono la concretezza. Ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche a un nostro ospite in precedenza: i tuoi coetanei come ti guardano, come ti vedono, condividono questa tua passione, oppure, come dire, ti guardano un po' come la ragazza d'altri tempi? Che cosa succede?
1: Io non mi sento, come si può dire, esclusa dai miei coetanei, ma mi ci trovo molto in sintonia. Sarà anche perché forse con la scuola ho scelto chi poteva avere più delle passioni simili alle mie. Mm-hmm. Però anche facendo karate con ragazzi che non hanno proprio la mia stessa passione, non sento tutto questo distacco, anzi li vedo molto incuriositi da comunque questo grande passo che ho fatto.
0: Ricordiamo che l'impresa appunto è nata a Vicchio nel Mugello, quindi siamo in Toscana. E Irene, cosa è, o soprattutto cosa sarà Mugello in Fiore? Come te la immagini questa tua azienda?
1: In futuro? O
0: sì, in futuro.
1: Comunque nel breve termine.
0: Nel breve termine, certo.
1: Ah, ok. Allora, me la immagino ancora molto molto semplice, non come si può dire un'azienda di famiglia di generazioni e generazioni. Però me la immagino un'azienda allegra, felice. Tra un po', come già detto, inizieremo con gli allevamenti per quanto riguarda principalmente gli avicoli, e poi amplieremo con gli ovini e i suini. Però per me è una realtà stupenda, perché sono propensa a ampliarmi sempre di più, ovviamente con calma, perché le possibilità sono quelle che sono, e poi la paura di fare un passo falso è tanta, cioè di fare un passo più grande della mia gamba è tanta.
2: Però Irene, tu hai anche un sogno nel cassetto, no? Che magari non riguarda
1: sì.
2: Il futuro prossimo, forse il futuro un po' più in là, che insomma
1: sì,
2: ce lo vuoi raccontare
1: lontano.
2: Tu?
1: Sì, va bene. Il mio sogno è proprio quello di riuscire a fare una fattoria didattica, così da poter trasmettere l'amore sia per l'ambito agricolo, quindi per la natura, vedere tutto l'ambito naturale che è proprio quello degli animali, quindi tutta la passione, tutto l'amore e l'affetto che solo un animale riesce a dare. Mi piacerebbe quindi mettere in relazione l'orto, come si può dire, quindi mettendo i bambini anche proprio con le loro mani nella terra, e poi anche con gli animali, ovviamente in sicurezza, ma riuscendo a farti instaurare un legame in quelle poche ore che spero riuscirò a fargli venire.
0: Irene, ma ai tuoi professori hai raccontato tutto questo progetto?
1: Allora, avendo la offerta a fine scuola no, perché non sapevo nemmeno io se poteva andare bene o comunque riuscivo a fare proprio tutto. Credo che a settembre gliene parlerò.
0: Ok, e come pensi che verrà accolta questa cosa?
1: Io credo con allegria, anche perché è un passo tanto grande, riguarda comunque l'ambito della scuola, perché quello che mi insegnano è quello che io riesco a mettere in pratica, quindi certo. Penso in positivo.
0: Mi piace perché hai detto che pensi appunto a un'azienda allegra, aspetti un'accoglienza allegra dai tuoi professori, si sente l'allegria nelle tue parole, quindi sarà sicuramente un'azienda agricola festosa. E già insomma il nome lo dice, no? Mugello in fiore, in questi fiori c'è tutta l'allegria che uno può immaginare. Grazie davvero Irene Calvelli, Mugello in fiore, l'account social per chi appunto volesse seguire la genesi e la crescita di questa nuova azienda agricola. Ciao Irene.
1: Ciao, grazie a voi.
3: Non mi capisci.

0: pezzi, canta Taoma, e con questa casa dei pezzi chiudiamo questa puntata di Non mi capisci con un nostro amico. Abbiamo già avuto il piacere di intervistarlo, è anche difficile da presentare, scrittore, è giornalista, è poeta, editorialista, gli hanno dedicato un documentario e adesso torna anche come conduttore televisivo e con un progetto molto assonante con quello che facciamo ogni settimana qui a Non mi capisci. Il programma si intitola Under 25 Giovani Talenti ed è un viaggio volante, poi capiremo perché, è prodotto in onda su Rai Play e alla guida c'è il 25enne Matteo Porru. Ciao Matteo!
1: Ciao Fede, ciao Matte, ciao a tutti!
0: Ciao ciao, allora insomma ogni volta che parliamo con te sei in una veste nuova, quindi ci piace questo tuo...
1: Ho cambiato vestito.
0: Eclettismo, ma tornando a un vero amore, perché a questo giro ti hanno fatto volare, vero?
1: A questo giro mi hanno fatto volare ed è stato meraviglioso perché ha volato e ha pagato la Rai, quindi figurati, meglio di così come poteva andare. Praticamente mi hanno messo ai comandi di un ultraleggero del mio alla ricerca in giro per l'Italia di talenti sotto i 25 anni in maniera molto molto molto secondo me inedita, perché non indaghiamo i grandi delle classifiche di Forbes o di Fortune, andiamo a cercare gli underdog, cioè i ragazzi della grande provincia italiana, delle grandi città italiane che in qualche modo, in un certo senso e non in maniera sempre convenzionale, hanno raggiunto dei traguardi straordinari. Tu abbiamo incontrato un contadino del Varesotto che difende un lotto di terra da tutta la cementificazione intorno, abbiamo incontrato la campionessa mondiale di kickboxing a Palermo, abbiamo incontrato una pro gamer che pensa che a Brindisi è riuscita a comprare la casa dei genitori e dei proventi del suo lavoro, abbiamo incontrato 10 storie straordinarie, meravigliose, scelte da una squadra di autori che è stata splendida sia nel fiuto sia nel tatto con questi ragazzi, e poi mi ci hanno fatto arrivare bello tranquillo da 10.000 piedi e abbiamo raccontato questi piccoli grandi perle di verità e anche uno spaccato un po' dell'Italia e di come la gioventù possa raccontarci cose molto più belle di quando normalmente si viene chiamata in causa, cioè o quando le muore uno quando si va a votare. Secondo me anche nel talento c'è tanta strada da fare.
2: Matteo, guarda, mi hai offerto un gancio perfetto, perché io stavo per chiederti che cosa vedi, che cosa hai visto in questa Italia Under 25 che provi a raccontare, cioè quali sguardi, quali preoccupazioni, quali progetti. Te lo chiedo in realtà perché io ho l'impressione che spesso della vostra generazione si faccia un po' una narrazione un po' troppo vittimistica, no? Oppure per contro vi si descriva come queste generazioni di svogliati, sfaccendati, fannulloni, viziati, eccetera. Ma nella realtà, e ti porto la testimonianza della ricognizione che facciamo noi tutte le settimane, noi abbiamo a che fare con un mondo che è completamente diverso, con un mondo fatto di propositività, con un mondo fatto di voglia di esserci. Che cosa hai visto tu? Ti senti allineato a questa visione o hai delle cose nuove da raccontarci?
1: Io ho visto tanta fame, io ho visto fame di vita, di esperienze, di possibilità e ho visto tantissima ossessione, ma di quell'ossessione sana, bella, che ti fa alzare la mattina con lo spirito di fare ogni giornata non bene ma al meglio. Ho visto quella matrice là. Poi è vero, è ovvio che ci sia dei ragazzi, e ce ne sono anche diversi, che invece hanno una passività un po' più crescente nei confronti delle storie, del mondo, della vita che accade, ma c'è anche tra gli adulti questa stessa passività, e quindi non è un discorso generazionale, è un discorso umano, forse un discorso addirittura più umano di quelli che possiamo affrontare in maniera generalizzata. Quindi sì, è vero, c'è tanta fame e c'è soprattutto tanta capacità, tanta voglia, tanta responsabilità delle azioni e dei desideri. Ecco, forse la cosa più bella di Under 25 è che vedi 10 storie che si sono assunte la responsabilità dei loro desideri e li hanno portati fino a fondo, e come se sono portati fino a fondo.
0: E com'è stato per te passare da quello che di solito è raccontato a quello che invece diventa il raccontatore?
1: Allora, il raccontatore ha una posizione di privilegio assoluto e voi due lo sapete, quindi non fate i finti falsi, perché tu sei fermo, guardi la vita che ti passa davanti, ma hai l'onere, ed è l'onere importante, di trovare le parole. E anche voi in radio lo fate, esattamente la stessa matrice, che si faccia TV, radio, libri, lo sappiamo, è la stessa cosa. Perché noi ci troviamo nella condizione di dover trovare le parole per raccontare il mondo. Non è una responsabilità civile, non è un onere morale, io credo che sia una responsabilità umana, molto più alta, molto più interessante, se vuoi, anche di tutte quelle che si costruiscono dopo. E quindi io ho trovato ancora una più forte responsabilità umana, soprattutto perché io sono stato un ragazzo che è stato ascoltato, io sono stato un ragazzo che a 16 anni era da Maurizio Costanzo e poi ha iniziato una carriera grazie anche al fatto che ci siano state delle persone, tra cui Costanzo ma tanti altri, che mi abbiano visto Io, se non fossi stato visto, probabilmente non sarei mai, non avrei mai avuto neanche la spinta mia personale e poi da altri di diventare quello che sono diventato e di fare quello che faccio tuttora. E quindi secondo me è importante anche questo. Vorrei che dal programma uscisse soprattutto il fatto che questi ragazzi possono essere visti, che è una generazione che va osservata, che va davvero indagata. E infatti sul programma abbiamo giocato un po' su Under 25 di Tondelli, che fece più o meno l'operazione simile. Tondelli disse: vediamo quali voci ci sono Under 25 in Italia. E la cosa bella di quel libro, sapete quali ragazzi belli? Che nessuno avrebbe detto poi che alcuni di quelli sarebbero diventati scrittori ipergalattici e altri no. C'è una forbice, alcuni hanno fatto carriera e altri invece sono tornati a delle vite relativamente comuni e ordinarie. Ma forse è proprio questo il bello, cioè io non devo certificare il fatto che tutti siano dei grandi talenti, ma devo dimostrare che un grande talento può celarsi in chiunque, e devo dimostrarlo con la serietà, con la certezza e soprattutto con la meraviglia che ogni talento deve conservare.
2: Matteo, al di là della retorica, posto che il problema quando si parla con giovani come te nemmeno si pone, ma credi che in questo paese bisognerebbe davvero lasciare più spazio ai giovani, alle loro proposte, alla loro visionarietà, cioè invece di continuare troppo spesso a considerarli privi di esperienza? Perché c'è bisogno dei giovani? Hai 30 secondi per fare uno spot alla tua generazione.
1: Ma c'è bisogno dei giovani perché ci sono nuovi occhi, cioè l'abitico ha detto che si vede più lontano un vecchio seduto di un giovane in piedi, è vero, ma se il vecchio presta al giovane la sedia e il giovane presta all'anziano gli occhi, vedono entrambi tutto, per cui abbiamo bisogno di occhi nuovi e di sedie vecchie. Questa è la grande certezza che dobbiamo avere, una continuità generazionale, non uno scontro generazionale.
0: Matteo Porru con Under 25 Giovani Talenti, lo trovate su Rai Play, l'intera serie in 10 puntate. Ciao Matteo, grazie, buon volo.
1: Ciao ragazzi, baci a voi, buon volo. Ciao ciao.
0: Titoli di coda, il momento di saluti finale, il solito grazie a tutte le ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia e poi tutta la squadra di Non Mi Capisci, Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata, Carlo Salvatore oggi la parte tecnica, Marco Santoro in assistenza. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana e buona fine di questo caldissimo giugno.
0: Assolutamente. Radio24.it, lì trovate il podcast di questa e di tutte le altre puntate. Ciao, a sabato prossimo. Ciao.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Città bollenti per l'OMS, sono almeno 1300 le vittime dell'AFA in una sola settimana. Washington e Teheran, accordo raggiunto sulla sospensione degli attacchi reciproci. Inflazione, intelligenza artificiale e debito pubblico, tre paure nel rapporto della BRI di Basilea. Mondiali, via agli scontri diretti, Canada primo agli ottavi, Formula 1 in Austria, trionfa Russell. Buongiorno e bentrovati dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Temperature record in Italia e in Europa, oggi picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, ora con massime che arrivano ai 40 gradi e le minime sempre sopra i 25.
1: Tregua attesa dopo il caldo record al picco di AFA e alte temperature del weekend. In Italia e in tutta Europa seguiranno oggi temporali sparsi che allenteranno una morsa di temperature sopra la media, in grado di colpire 193 milioni di persone in tutta Europa. In Italia, registrati ieri tra 39 e 41 gradi in pianura padana, tra 37 e 39 nelle zone tirreniche e sarde, così come in Puglia e in Sicilia, con 18 città italiane da bollino rosso. A oltre 3.000 metri, sul ghiacciaio della Marmolada, la temperatura è sopra lo zero termico da 12 giorni. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Danimarca si è registrata la temperatura più alta di sempre, i 36,6 gradi di Odense. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sabato sono stati annullati i cortei del Pride. In Germania, la notte tra sabato e domenica è stata la più calda di sempre, con 29,4 gradi. Da oggi, temporali sparsi in Italia e in tutta Europa allenteranno una morsa di caldo record. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì prossimo a Doha in Qatar per risolvere la controversia sul controllo dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense al sito di notizie americano Axios.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E dopo le devastazioni, allarme sciacalli, là alla Guaira, la città fantasma, cancellata dal terremoto dove si cercano migliaia di dispersi e il tempo pare essersi fermato. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina appunto dello stato di La Guaira, due undicenni estratti vivi, intanto dopo tre giorni dalle scosse. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia. Sadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati, come casolari abbandonati vicino la capitale, dove potrebbe essersi nascosto.

0: agosto per pianificare la fuga. Salvini chiude la tre giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima e attacca Vannacci.
1: Dalla festa dei giovani leghisti, Matteo Salvini prova a blindare la sua segreteria, messa in discussione dalla fronda interna. Resto per i prossimi tre anni. In campagna elettorale, Zaia e Fedriga li aspetto al mio fianco, dice il leader del Carroccio, che ribadisce poi il suo no ad un'alleanza con Vannacci.
2: Non porto rancore. La delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Farà quello che riterrà di fare. Mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta.
1: Non sento di aver fregato nessuno, anzi alle europee credo di aver portato molti voti alla Lega, replica a stretto giro il leader di Futuro Nazionale. Nella maggioranza il confronto resta aperto anche sulla riforma della legge elettorale, a dividere è la questione delle preferenze. Sul cosiddetto Melonellum le opposizioni annunciano invece battaglia, parlando di legge incostituzionale. Da tutte le forze politiche intanto va la solidarietà al leader di Azione Calenda, bersaglio di minacce sul canale Telegram della TV russa Russia Today. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Inflazione, intelligenza artificiale, mercati azionari e debito pubblico sono i principali ambiti che generano preoccupazione, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, che oggi ha pubblicato il proprio rapporto annuale.
3: Si rivolge principalmente alle banche centrali, di cui è l'istituto di riferimento, ma le indicazioni e le preoccupazioni contenute nel rapporto annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali valgono anche per governi, investitori e cittadini.
4: First, inflation has risen. Closing the Strait of Hormuz.
3: Prima di tutto, spiega il direttore generale Pablo Hernández de Cos, l'inflazione è aumentata e i problemi potrebbero persistere a lungo, anche se la riapertura dello Stretto di Hormuz dovesse normalizzare i prezzi dell'energia. C'è poi il capitolo intelligenza artificiale.
4: The investment boom in artificial intelligence may turn out to be unsustainable.
3: L'impennata degli investimenti potrebbe rivelarsi insostenibile, secondo l'istituto con sede a Basilea, e la concorrenza potrebbe trasformarsi in una bolla in caso di ritorni insoddisfacenti.
4: If returns disappoint.
3: Debiti pubblici troppo elevati ed eccessive valutazioni sui mercati finanziari sono poi gli altri fattori di tensione economica che possono mettere a rischio la crescita economica globale. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport, ripartendo dai mondiali di calcio. Il Canada batte 1-0 il Sudafrica ed è la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Oggi alle 19 italiane a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti affronta invece il Giappone. Alle 22:30 a Boston la Germania sfida il Paraguay. Formula 1, nel Gran Premio d'Austria trionfa la Mercedes di Russell, che precede Verstappen su Red Bull, e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova della Ferrari, delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. L'analisi di Giorgio Terruzzi, ieri ospite di Tutti i Convocati Weekend, al microfono di Carlo Genta.
5: Insomma, un po' di raddrizzata al suo mondiale l'ha data Russell, perché ha fatto secondo in Spagna, ha vinto qui con una pole tutta testa e piede, bravo, cioè è un campione anche lui, bisogna ricordarselo, no? Perché un po' spesso, un po' perché noi siamo un po' tifosi di Kim, però insomma, bravo. Quindi lui adesso ha 40 punti, era spacciato, sì. Insomma, un po' di, e va a Silverstone, che è il suo posto. E la Mercedes ha fatto una maronata sulla strategia di Antonelli. Cosa l'hanno tenuto a fare fuori a fare giri a prendere secondo? Non ha fatto un gran fine settimana, l'ha detto anche lui, perché è onesto, ha fatto un'ingenuità in qualifica, e capisco, ha fatto un po' di svalvolate lì pronti via alla partenza nel primo giro. Forse aveva dei problemi coi freni come Leclerc, credo, ma insomma, però insomma, non proprio un weekend di spolvero. È arrivato terzo, bravo, e comunque insomma, è sempre lì anche lui, non c'è niente da fare.
0: Per il motomondiale, Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, dominato dall'Aprilia, vince il giapponese Ogura davanti al compagno di scuderia Fernandez, poi l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, ora nuovo leader mondiale, visto l'errore con caduta, per fortuna senza gravi conseguenze, di Marco Bezzecchi. E per il tennis scatta oggi il torneo di Wimbledon, sull'erba più prestigiosa al mondo, subito in campo il numero uno del mondiale e campione in carica, Jannik Sinner, che dopo il ritiro causa malore

0: avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, Cellofanato, con il Sole 24 Ore.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti, ben alzati, buona giornata. Questo è il nostro momento del mattino. A me piace pensarlo un po' come uno spazio in cui impariamo a conoscerci un po' meglio, a capire come funziona il nostro corpo, cosa gli fa bene, cosa gli fa male, cosa possiamo fare ogni giorno per aiutarlo a stare bene. E allora oggi, questo momento, ho pensato di dedicarlo alla nostra schiena. Perché? Perché la schiena si porta addosso gli anni, il tempo che passa, gli eventi della vita. E con il tempo che passa ci aspettiamo anche sempre un po' qualche acciacco, qualche rigidità in più, no? Fa parte delle cose normali, no? Del gioco. Ma credo che pesi anche molto il nostro stile di vita. E allora ho pensato, della schiena ce ne lamentiamo sempre, perché quando fa male ci lamentiamo. Ma invece che continuare a lamentarci, provassimo a pensare che cosa possiamo fare per la nostra schiena, se possiamo fare qualcosa. Oggi abbiamo con noi il professor Giuseppe Sciarrone. Buongiorno, grazie per essere con noi, professore.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Mi piace, responsabile del Centro di Chirurgia Vertebrale e Robotica all'Humanitas San Pio X di Milano. Professore, sulla nostra schiena pesano gli anni, come si diceva, questo certo, ma pesa anche il nostro stile di vita. Ci aiuti un po' a capire perché le nostre abitudini quotidiane, quali in particolare, hanno un impatto così importante sulla salute della schiena, perché ci sembrano comunque un po' lontane. Certo, sì, mi siedo male, mi alzo magari un po' sento la schiena indolenzita, ma c'è dell'altro, non c'è solamente questo dolorino, questa tensione che, no? Oppure sono seduta come faccio io in questo momento con le gambe attorcigliate, poi mi viene il formicolio, batto il piede, va. Ma professore.
2: Beh sì, assolutamente vero. La nostra colonna è una struttura molto dinamica e che naturalmente ci accompagna per tutta la vita, non cambia mai.
1: No.
2: E noi dobbiamo un po' imparare a considerarla come un piccolo tesoretto che va in qualche modo preservato proprio per portarlo più avanti possibile. E questo effettivamente passa attraverso una concezione un po' diversa probabilmente rispetto all'immaginario collettivo che noi abbiamo, cioè prenderci cura della nostra colonna non vuol dire fare chissà che cosa, ma semplicemente evitare di sollecitare in maniera alterata, in maniera incondizionata la nostra colonna. E come si fa questo? Con un po' di educazione, con un pochettino di attività fisica, con un po' di diciamo buone pratiche, evitare per esempio di fare dei movimenti che sovraccaricano la colonna, per esempio,
1: che sono quelli?
2: Per esempio quello di piegarsi sulla schiena, no? Con le gambe dritte per prendere delle cose pesanti da terra.
1: La cassetta dell'acqua.
2: La famosa cassetta dell'acqua, per esempio, esatto. Ci sono delle...
1: Da chi la facciamo prendere?
2: La prendiamo noi, prendiamo noi.
1: No, nel senso io scarichiamola, andiamo a fare la spesa con qualcuno.
2: Magari, no, anche.
1: Magari potrebbe magari essere, anche. Che dice guarda che bella schiena forte.
2: Però diciamo ci sono tutta una serie di pratiche, di esercizi molto molto importanti che fanno sì che la nostra colonna si mantenga attiva, giovane e soprattutto...

0: si evita che in qualche modo dei piccoli traumi, dei micro traumi che vengono ripetuti nel tempo, poi la possano danneggiare.
1: Ma professore, ci sono attività o sport che possono mettere la schiena sotto pressione, soprattutto se fatti male o senza preparazione?
0: Assolutamente sì.
1: Come ad esempio, che perché la sollecitano in modo particolare?
0: Beh, ci sono per esempio tutta una serie di attività che vengono fatte in palestra, per esempio il bodybuilding, no? Se non viene fatto in maniera corretta, seguita con della preparazione, o per esempio quelle attività un pochettino più impegnative che sono state un po' che assumono agli albori della cronaca negli ultimi anni, no? Tipo le varie Spartan Race, tutte queste attività super, super impegnative che se vengono fatte senza preparazione,
1: La
0: naturalmente
1: corsa?
0: la corsa anch'essa può essere,
1: Tic
0: diciamo,
1: tic tic.
0: legata sì, a dei microtraumi continui, per cui è molto importante correre nella maniera adatta, con dei presidi adatti, no? Per esempio le scarpe adatte su terreni adatti, eccetera.
1: Però anche la sedentarietà non l'è amica, ecco, lo sentiamo ripetere spesso che dobbiamo muoverci ecco, per quale ragione? Che cosa succede però alla nostra schiena se ci muoviamo troppo poco? Mi chiedo, un problema di muscoli, di tono, di articolazioni o c'è dell'altro?
0: Beh, come dicevamo prima, la colonna vertebrale è una struttura molto complessa, per cui al suo interno noi troviamo tessuti, diciamo così, diversi, no? Tessuto osseo, tessuto muscolare, tessuto tendineo. Sono tutte strutture che hanno delle peculiarità e che hanno delle funzioni. Per cui la colonna vertebrale, intesa soltanto come vertebre che si susseguono l'una sull'altra, naturalmente limita molto il nostro campo di visione, ma se invece noi riusciamo a dargli una visione d'insieme, coinvolgendo anche la muscolatura, che è fondamentale per mantenere la stabilità della colonna e soprattutto per mantenere la funzione, cioè se noi ci limitassimo a vedere la colonna solo come vertebre, naturalmente avremmo una struttura che non ha nessuna funzione se non quella statica. La muscolatura e i tendini invece le conferiscono una capacità dinamica incredibile e i muscoli hanno anche loro una funzione protettiva a loro volta fondamentale, cioè più la muscolatura è in buone condizioni, più la colonna si preserva.
1: Ecco, e infatti le persone che soffrono di mal di schiena sono spesso invitate dal medico curante a fare riabilitazione, a rafforzare la muscolatura. Però ci sono anche gli anni, oltre allo stile di vita, la schiena invecchia come tutto il resto del corpo. Ci sono dei cambiamenti, professor Sciarrone, che possiamo considerare normali, legati all'età, e altri invece che noi non dovremmo liquidare con, vabbè, dai, è l'età. Insomma, per fare un esempio, come la pelle invecchia fisiologicamente le rughe? C'è un corrispondente?
0: Sì, assolutamente, la cosiddetta spondiloartrosi, cioè l'artrosi vertebrale.
1: Però già dei nomi, uno si spaventa.
0: Lo so, è vero.
1: Perché, vero? La ruga dice, vabbè, pazienza, la spondiloartrosi, uno dice, cos'è?
0: Non è altro che questo fenomeno di modifiche anatomiche che le vertebre, le strutture articolari subiscono e che provocano una riduzione dell'escursione dei movimenti, per esempio, che naturalmente noi non concepiamo, non
1: Quindi hai la schiena un
0: consideriamo.
1: po' più rigida.
0: Hai la schiena un po' più rigida, ma questo tu non lo sai, quindi continui a fare dei movimenti come se la tua schiena fosse assolutamente normale, e questo crea uno stress incredibile.
1: Uno stress incredibile. E come facciamo allora?
0: Diciamo, l'approccio più corretto sarebbe proprio quello di non ricordarsi di questa possibilità, di questa eventualità a 70 anni, ma iniziare a concepirlo a 30. E quindi fare in modo che nel corso della nostra vita l'attività fisica di recupero, di mantenimento della muscolatura sia costante.
1: Quando non c'è una causa evidente, quanto conta la componente emotiva?
0: Moltissimo, moltissimo, soprattutto in alcuni distretti della colonna. Per esempio, è frequentissimo che il tratto cervicale vada incontro a delle problematiche di carattere muscolare proprio a causa delle forti tensioni emotive, del forte stress. E questo naturalmente fa sì che la colonna cervicale lavori in maniera errata e quindi anch'essa vada incontro a dei fenomeni degenerativi. Ricordiamoci che il tratto cervicale è il tratto di colonna a maggiore motilità, quindi è sottoposto a dei sovraccarichi incredibili. basti pensare che la nostra testa pesa circa 6 kg, immaginatevi come

0: se avessimo una famosa cassetta d'acqua, sì, al posto della testa tutto il tempo, quanto il collo viene sollecitato. Se poi ci mettiamo che la muscolatura cervicale è una muscolatura super soggetta a questi fenomeni, diciamo, emozionali, emotivi, allora capisci, abbiamo la tempesta perfetta.
1: E quindi c'è anche la cervicale da stress. Certo. Io potremmo già mettere questo titolo. Allora, professore, facciamo un breve viaggio nell'età della vita. Per i giovani, qual è il migliore investimento che può fare oggi un ragazzo, un adolescente, insomma un liceale, per la sua schiena di domani, inteso di fra vent'anni? E c'è un segnale che magari un genitore non dovrebbe sottovalutare nella crescita?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sono delle patologie che sono tipiche dell'età della crescita, come per esempio le scoliosi idiopatiche, che sono forse quelle più facilmente, tra virgolette, diagnosticabili semplicemente guardando il ragazzino, il bambino, perché provocano una certa dismetria, una asimmetria del corpo. Questi sono dei campanelli d'allarme da non sottovalutare, che vanno sicuramente intercettati. Poi naturalmente, se la scoliosi evolve, allora si prenderanno delle diciamo delle strade terapeutiche. Se poi invece non evolve, allora è solo un falso allarme, ma mai il tralasciarlo.
1: Questo è il segno, mentre un investimento che può fare un ragazzo giovane per mantenere la sua schiena in salute, sport,
0: sicuramente lo sport, l'attività fisica, evitare di sovraccaricare la colonna in maniera diciamo
1: non fare
0: arbitraria, non fare i fenomeni. Per esempio, oggi abbiamo il problema degli smartphone, no? Quindi c'è questa grande tendenza a stare con
1: col collo in avanti, collo,
0: il capochino, oppure in posizioni della colonna tutte un po' rannicchiate, ecco, per lunghi periodi. Questo sicuramente è da evitare.
1: Per gli adulti, qual è l'errore più comune, professor Sciarrone, che vede, e quale abitudine invece fa davvero la differenza, può farla nel tempo?
0: Negli adulti io vedo purtroppo che c'è una diretta correlazione con le abitudini alimentari e le abitudini al movimento. Molto spesso queste due diciamo parti della nostra vita non vanno di pari passo, sono totalmente...
1: Lei mi sta dicendo perché quando uno mette su pancia si muove meno.
0: Diciamo che tendenzialmente sì, effettivamente il peso può incidere molto sulla nostra capacità di movimento, perché comunque altera sicuramente la capacità di movimento, e poi funge da solo da sovraccarico, quindi le strutture articolari sicuramente soffrono di questa cosa. Quindi immaginatevi che perdiamo capacità muscolare, aumentiamo il carico, questo naturalmente non fa bene alla nostra schiena.
1: Per gli anziani come si protegge la schiena quando entrano in gioco anche fragilità? Sto pensando all'osteoporosi, che viene sempre considerato un problema femminile, non è solo un problema femminile,
0: certo, no,
1: anche maschile, anche se con numeri magari diversi. Professore, come si fa?
0: Qui bisogna naturalmente essere in grado di immaginare dei percorsi terapeutici, perché quando ci troviamo di fronte a queste situazioni vuol dire che comunque la patologia si è manifestata in qualche modo, e quindi va sicuramente aiutato il paziente a concepire magari un cambiamento nelle abitudini di vita, va aiutato a concepire anche la possibilità di utilizzare delle terapie che lo possono aiutare, di supporto, che possono essere farmacologiche o che possono essere fisiche, dipende dalle necessità. Di sicuro non diciamo derubricare questo tipo di fastidi come se fossero normali. Non lo sono.
1: Se dovesse lasciarci un'unica idea da portare a casa stamattina e da tenere per noi?
0: Dobbiamo imparare a considerare la nostra colonna in maniera molto più protettiva rispetto a quanto non siamo tenuti a farlo finora, perché come dicevamo prima la colonna è una e dobbiamo portarla avanti per tutta la vita. Quindi siccome dalla colonna dipende tutta l'attività del nostro corpo, e allora gli antichi dicevano mens sana in corpore sano, io dico mens sana in colonna sana.
1: In colonna sana, è lei, no? Che ci permette di guardare il cielo, le stelle, il sole.
0: Esatto.
1: Professor Sciarrone, grazie. Grazie di cuore per essere stato con noi. Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: E c'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo in TV. Ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci possiamo scrivere sui nostri social, ma anche obiettivo salute @radio24.it. Statemi bene, un saluto e una buona giornata dalla vostra Nico.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 29 giugno. Regna sempre l'anticiclone africano Caronte, caldo intenso e afoso, con valori massimi fino a 39-40 gradi al centro-nord. Sole prevalente, alcuni temporali però su Alpi, Prealpi, Appennini e in serata anche sulla pianura padana occidentale. I venti soffieranno con debole intensità e i mari saranno calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce, il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinservice.com
3: vi presenta...
12: Ci riserviamo il diritto di difendere la patria, dice il movimento sciita Hezbollah dopo la firma dell'accordo tra Israele e Libano, mentre dopo lo scambio di colpi Iran e Stati Uniti tornano a parlarsi. L'Italia e l'Europa fanno ancora i conti con l'ondata di caldo, si parla di 1300 morti nel continente dal 21 giugno, a Berlino si sono toccati i 40 gradi. Il fine settimana della politica italiana ha visto la Lega al centro della scena, resto altri 3 anni, dice Salvini. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: È lunedì, eh? Noi accettiamo solo notizie buone. Buongiorno.
2: Prima notizia buona solo per me: sono dentro uno studio radiofonico con l'aria condizionata. Fa fresco? Un po' sereno e tranquillo. Però riguarda solo me, ovvio. Sarei curioso di sapere qualcosa di più e di ulteriore su questa vicenda raccontata oggi da Claudio Smetti sul Libro, che ci proietta direttamente, se non nell'Ottocento, ai primi del Novecento. Laddove il 10 febbraio si celebrerà un'udienza davanti al giudice di pace per una signora di origine brasiliana che 5 anni fa è stata pescata, orrore, su una spiaggia di un fiume in topless. Oltraggio alla decenza, multa da 100 euro. Ma come vi viene in mente?

perché ha violato il regolamento della polizia urbana della comunità del Friuli Occidentale. È stata pizzicata da altri utenti che l'hanno vista dal ponte, persone che passavano da là, e hanno deciso, chissà perché, di denunciarla. E benvenuti nell'Ottocento. Sì, Claudio, ma che ti frega dell'età? Comunque la signora aveva 55 anni. Che scrive Claudio al 349-238-6666 per avere dettagli, non so di che tipo.

0: Dunque, fa caldo. Torneremo tra poco sugli effetti sul sistema sanitario di quello che sta succedendo in questi giorni. Dovrebbe rinfrescare nei prossimi, se tutto va bene. Però, diciamo, se volete un elemento di discussione, di dibattito, quello che vi pare, il fine settimana ha fatto tirar fuori le parole di Mercalli sullo stretto di Hormuz. Dice, beh, tutto sommato, se fosse stato chiuso un altro po' non sarebbe stato male, eh.
1: Però possiamo dire che lo stretto di Hormuz ha fatto anche cose buone.
2: Ha fatto cose buone, ma troppo poco, perché ho solo sempre sentito parlare di speriamo che lo riaprano in fretta perché così tutto torna come prima. Io avrei detto speriamo che rimanga un po' più chiuso perché così ci mettiamo di buona lena a installare i pannelli solari per sostituire.
0: Vabbè. Che tanto evidentemente Mercalli non deve far carburante, eh. Che gli frega, girerà in bici, immagino.

I giornali sono pieni oggi anche, e poi arriveremo a tutte le cose, alle grandi cose di giornata, sono piene di queste parole di solidarietà giuste, corrette per la ministra Eugenia Roccella, il cui marito risulta disperso nel lago di Vico, nel Viterbese, dalle 18 di sabato 27 giugno, quando è caduto nell'acqua, si è tuffato nell'acqua per rinfrescarsi dalla barca sulla quale si trovavano. Ci sono squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco da Firenze, da Napoli, sono impiegati anche strumenti operati da remoto, ecoscandagli.

0: di sonde, un drone sottomarino, è chiaro che le speranze sono molto ridotte. E dicevo che i giornali sono pieni dei messaggi di solidarietà a Eugenia Roccella, non tanto e non solo per questa scomparsa del marito, ma anche per quello che è apparso sui social. Consueta fogna, non lo sono sempre ovviamente, però in situazioni di questo genere tendono a diventarlo. Vi leggo qualche frase di commento alla notizia che si è letta sui social, appunto. Il Signore esiste. Chi semina vento raccoglie tempesta. Che ci faceva la ministra in barca al lago, la paghiamo per lavorare, era sabato pomeriggio tra l'altro. Il karma, scritto con la C tra l'altro. Ora Roccella proverà quello che provano le madri di Gaza. Che banda di imbecilli, che dobbiamo dire. Va bene, eccoci qua. Sono le 6:36 minuti e 20 secondi di lunedì 29 giugno, con Paolo Corleoni in regia. Il motivo per il quale non avete sentito i pavoni e che non si sono passati le consegne con Lauricella, con Carmelo Lauricella, evidentemente, e Marco, perché dicono che ormai qualche ascoltatore dice vogliamo sentire i pavoni perché ormai fanno parte della squadra anche loro, come tutti quanti. Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Le notizie di oggi, al di là del caldo sul quale arriveremo tra poco, riguardano naturalmente il Venezuela, dove ormai le vittime sono praticamente 1500, si continua a scavare tra le macerie, si spera di trovare qualcuno ancora vivo, in parte sta succedendo anche se siamo a 4 giorni dai fatti, e le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dove Stati Uniti e Iran nella notte hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro martedì a Doha. La giornata di ieri, le scorse ore avevano creato qualche preoccupazione. Se vi ricordate, avevamo raccontato di questo colpo sparato contro una nave da parte degli iraniani, e poi era arrivata la risposta americana. Ancora una volta Donald Trump aveva rivendicato l'operazione, avvertito Teheran che in caso di ulteriore escalation, aperte virgolette, l'Iran cesserà di esistere, chiuse virgolette, parole appunto del presidente americano. Oggi molti, diciamo, si lanciano su questa vicenda dicendo che la tregua è a rischio. Mi pare di poter vedere, naturalmente magari mi sbaglio, mi pare di poter vedere che però l'amministrazione americana in questo momento, come ha detto efficacemente Paolo Mieli qualche giorno fa dai nostri microfoni, ha il coltello dalla parte della lama, e quindi è estremamente difficile per gli americani in questo momento pensare di poter riaccendere la guerra con l'Iran. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha ordinato alla magistratura di perseguire i crimini di guerra commessi da Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. Nel frattempo, nello stretto di Hormuz, la situazione è la seguente: il fatto che le mine, secondo quello che ha detto al Financial Times Takaya Soga, l'amministratore delegato di NYK Line giapponese, compagnia di navigazione che gestisce una flotta di oltre 900 navi, dicevo, le mine bloccheranno il traffico marittimo nello stretto di Hormuz per mesi, e aggiunge, le rotte disponibili per la navigazione sono estremamente limitate, sono corridoi molto stretti, siamo lontani dal tornare alle condizioni precedenti. E poi c'è l'altro fronte, quello del Libano. L'esercito di Israele ha distrutto un'infrastruttura sotterranea di Hezbollah nell'area del villaggio di Majdal Zun, lunga oltre 200 metri e a una profondità di 25 metri, che conteneva centinaia di armi e diversi pozzi di lancio. Sul fronte diplomatico, il fine settimana ci ha consegnato la firma dell'accordo tra Libano e Israele. La situazione del Libano, come sapete, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, è una situazione estremamente complessa, nella quale c'è un governo e c'è un Parlamento. All'interno di questo Parlamento e all'interno di questo governo ci sono anche esponenti sciiti, esponenti di Hezbollah, che è il movimento sciita radicale sostenuto dall'Iran. Movimento uscita radicale che è insieme un attore istituzionale libanese e dall'altra parte è anche un attore di questa guerra, e dunque i dubbi sulla tenuta di questo accordo dipendono esattamente da questo. Come già vi dicevo in apertura, il movimento sciita ha detto: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Il presidente del Parlamento, che è un membro di Hezbollah o molto vicino ad Hezbollah, ha detto: questo accordo in Parlamento non passerà. Minano questi accordi, sostengono i miliziani, la sovranità del Libano. Tra i 14 punti dell'accordo quadro c'è esattamente la necessità di disarmare Hezbollah. Vedremo che cosa avverrà su questo fronte. Per quanto riguarda l'altro fronte di guerra, quello dell'Ucraina, da ieri abbiamo notizie che Vladimir Putin ha ammesso per la prima volta in un'intervista pubblicata dal Cremlino l'efficacia dei contrattacchi ucraini, cioè ha confermato carenze e code dal punto di vista dei carburanti, definendo una conseguenza diretta dei bombardamenti ai droni di Kiev. E ha detto appunto che a questo punto esportazioni non ce ne saranno più, o meglio, verranno limitate le esportazioni di carburanti. La Russia, ha detto ancora, resiste con fermezza ogni tentativo di ostacolare il nostro sviluppo. Per quanto riguarda le trattative, ha detto: aspettiamo che gli americani abbiano finito con l'Iran e poi ci penseremo. Piccola coda italiana su tutto questo: Carlo Calenda ha denunciato su X di essere stato bersaglio di pesanti minacce sul canale Telegram di Russia Today, perché aveva presentato una richiesta di applicare rigidamente le sanzioni europee contro l'emittente e introdurre pene detentive fino a 12 anni per chi offre supporto e collaborazione alla propaganda del Cremlino. Ha fatto uno status sui social dicendo: personalmente non attribuisco nessuna preoccupazione. Ha indicato l'indirizzo del suo studio a Roma, ha detto: arrivo intorno alle 9, non scordato, prendervi a pedate nelle chiappe sarebbe di estrema soddisfazione. Così Calenda. La politica ci racconta soprattutto di un fine settimana che ha visto indicare nei sondaggi un movimento di Vannacci sempre più in ascesa, una Lega ormai stabilmente superata. Siamo sempre nell'ambito dei sondaggi, valgono per quel che valgono, ma visto che non ci saranno appuntamenti elettorali di qui alle prossime politiche, è chiaro che la misura sono i sondaggi, e i sondaggi fanno soffrire, creano fibrillazioni. Salvini ha parlato all'evento dei giovani della Lega a Milano Marittima, era tra l'altro intervistato da Giuseppe Cruciani, e ha detto: resto qua altri 3 anni. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: La forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra, quindi non una campagna elettorale solitaria. Servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti non dietro ma di fianco.
2: Sarai tu a guidare la campagna elettorale della Lega fino al 27? Mi sembra di sì, per l'anno prossimo, no? Cioè, su questo non c'è dubbio.
1: Se la salute permette,
2: guiderai la campagna.
1: Sì.
0: Così dunque Salvini, dopodiché Giuseppe si sposta al teatro di Vicenza dove intervista Vannacci, esattamente così, in una iniziativa di solidarietà all'orafo Mario Roggero, che tra 3 settimane saprà se la Cassazione confermerà o meno la sentenza di 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso fuori dalla sua gioielleria 2 rapinatori. Su Salvini, Vannacci, sentiamolo.
3: Ma su Salvini, no, io non servo rancore, per me non c'è nessun problema. L'esperienza fatta nella Lega è stata costruttiva dal mio punto di vista, non sento di aver fregato nessuno, non sento di aver approfittato di nessuno, anzi sento di aver portato un bagaglio di voti bello consistenti alla Lega, che ha mantenuto una certa percentuale anche alle europee del 2024, se non altro grazie anche a me. Il Futuro Nazionale è un partito nato da pochi giorni, perché l'Assemblea Costituente si è conclusa pochi giorni fa, e che va avanti per la propria strada. Non guardo Salvini.
0: Il traffico.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta. Una buona giornata, un buon lunedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Attenzione, segnalato una perdita di carico per un incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, tra l'innesto con la diramazione Roma Sud e l'innesto con la 24 in direzione Firenze. Code per lavori invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Orcofellino e Spotorno in direzione Genova. È tutto per questo primo appuntamento. Il traffico ovviamente inizia ad essere intenso in direzione dei principali centri urbani, ma non si verificano ulteriori situazioni di disagio. È tutto, a più tardi.
6: 24 mattino.
7: Rispetto ai messaggi ignobili, veramente scioccanti, che hai letto dei social contro la ministra Roccella, io vorrei dire però è proprio una cattiveria inaudita, non è più scontro politico, è proprio disumanità, è una cattiveria inaudita.
0: Sono d'accordo.
8: E comunque ci sono in giro degli uomini a petto nudo, che se la signora è stata multata, certi che girano a petto nudo sarebbero da arrestare.
0: Qualche sera fa sono stato al concerto degli Iron Maiden. Guarda, non ti dico, amico mio, io non mi metto praticamente mai a petto nudo, però diciamo c'era una discreta quantità di bestie, se proprio. Lo dico con amicizia, fratelli metallari, lo dico con amicizia.
9: Hai ragione, benvenuti all'Ottocento. Però se c'è una regola e tu la violi, è giusto che ti sanzioni. Poi che la regola sia sbagliata, siamo tutti d'accordo.
0: Vabbè, ok. Allora, il caldo dunque, la situazione la conoscete, diciamo, lo sapete perfettamente, soprattutto al nord la state vivendo sulla vostra pelle. Avremo un alleggerimento nei prossimi giorni e soprattutto si sta guardando in queste ore ai rischi sanitari e agli effetti. Si parla in Europa di 1300 vittime dal 21 giugno oggi, secondo i calcoli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui solo 1000 in Francia. Naturalmente quando parliamo di questo, noi parliamo di persone che sono morte direttamente per il caldo. Il caldo ha generato, come dire, magari un aggravamento delle condizioni, oppure un anziano che è uscito nel momento sbagliato della giornata, eccetera eccetera. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
10: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci dà un'idea della situazione in Italia?
10: Sì, noi riceviamo costantemente telefonate alla nostra centrale di risposta nazionale. Noi abbiamo un numero di pubblica utilità che è il 1520 e soprattutto i nostri 676 comitati di Croce Rossa, che sono il presidio sul territorio, sono appunto costantemente a disposizione di quelle che sono le richieste, e hanno avuto tantissime richieste di trasporto in pronto soccorso per questioni di caldo, e spesso sono anche diventati il luogo dove invece le persone vogliono stare per non rimanere sole al caldo, in particolar modo le più anziane e le più vulnerabili. Abbiamo anche dei luoghi in alcuni posti d'Italia dove abbiamo creato delle sedi cosiddette refrigerate, in modo da dare la possibilità alle persone di poter stare meglio, in particolar modo quando le temperature raggiungono dei livelli importanti. E purtroppo la questione sembra in qualche modo nascosta, perché insomma tutti ci aspettiamo il caldo d'estate, questo è chiaro, però davanti a chi è soprattutto più anziano, chi ha delle malattie cardiache, o a persone che hanno bambini piccoli, il fenomeno diventa, certo, un fenomeno.
0: No, perché questo, mi scusi, è questo quello di cui parliamo, perché leggo da qualche parte un po' di scetticismo su questi numeri, su queste 1300 vittime delle quali si parla in Europa, ma è chiaro che non è che sono, diciamo, sono morti bruciati, ecco, per intenderci, no? Guardi, cioè, sono persone che erano in situazioni potenzialmente difficili o che hanno fatto aperte virgolette, degli errori, no? Chiuse virgolette, nel muoversi, nel... no?
10: Ma non solo, se posso. Allora, innanzitutto su quello che diceva ne convengo. Molto spesso siamo un po' tutti accusati così di ampliare dei numeri e anche di sopravvalutare, per così dire, il fenomeno del caldo, dicendo vabbè, ma si sa che in estate c'è sempre stato caldo. Numeri e dati scientifici alla mano, si è visto ad esempio che il 2025 ha avuto un'impennata di temperature importante rispetto all'anno precedente, classificandosi come il secondo, il terzo anno più caldo da quando le temperature sono registrate in modo scientifico. Quindi intanto i numeri dicono questo. I numeri dicono anche che le temperature sono così alte e ancora siamo nel mese di giugno, quindi siamo anche abituati insomma a sentire che tutto viene sopravvalutato e che alla fine basta un ventaglio. Non è così. Così come le nostre abitazioni, come quelle di tutto il centro Europa, non sono state costruite per temperature così elevate. Noi siamo un network umanitario, il più grande al mondo. Ho parlato con i colleghi, ad esempio, della Croce Rossa olandese, le cui case non sono state pensate per temperature alte, che hanno grossi problemi anche loro nella gestione delle vulnerabilità in tal senso. Per cui non si tratta soltanto del fatto di stare magari fuori nei momenti più caldi della giornata. Il problema è che anche stando dentro casa si hanno dei problemi di salute, proprio perché non abbiamo delle strutture che sono state pensate per questo. Sì. Per cui non è
0: sì, ci sono paesi del nord,
10: andiamo al mare. Sì,
0: no, Balastro, dicevo, ci sono paesi del nord nei quali i condizionatori fino a qualche anno fa non sapevano nemmeno cosa fossero, e quindi no, è chiaro che è più ha un impatto molto più forte in quelle aree.
10: Punto. Cioè, basta questo per comprendere che stiamo parlando di un fenomeno che a mano è entrato nella nostra quotidianità e che ci ha visti impreparati, nonostante da tempo fossero stati dati gli allarmi su quella che era l'aumento delle temperature e sul fatto che miete delle vittime in particolar modo nelle persone sole, nelle persone meno che hanno meno possibilità anche di pagare un condizionatore o di pagare una bolletta della luce, dell'elettricità più grossa. Cioè, queste sono delle realtà, non sì. Ed è ovvio che questo colpisca in maniera diversificata a seconda dell'età e anche della condizione sociale.
0: Senta, questo è anche un punto, è il tema della povertà energetica da una parte e il fatto che ci sono alcune aree delle città che sono più colpite di altre, anche per come sono fatte, per come sono costruite. Voi avete distribuito, per così dire, nel paese pattuglie e presidi mobili, come state operando in questi?
10: Ma guardi, il volontariato di Croce Rossa ha una caratteristica, quello di essere proprio quello, il volontariato dell'ultimo miglio. Cioè, dal momento che noi entriamo a far parte della Croce Rossa nei nostri comitati territoriali e siamo figli delle città in cui abitiamo, conosciamo un po' tutta la zona, per cui è anche molto, le persone sono anche propense, diciamo, a telefonare ai nostri comitati, ai nostri volontari, perché se hanno bisogno di aiuto. E quindi, ecco, la disponibilità della sede come luogo a disposizione delle persone vulnerabili e anche come luogo cui telefonare per essere venuti a prendere se c'è qualche problema è diventata ormai un patrimonio comune. Quindi quello che noi facciamo è in realtà quello che facciamo sempre, cioè essere a disposizione delle persone. Da qualche anno abbiamo anche il numero di pubblica utilità, che è il 1520, quindi le persone conoscono anche questo numero più semplice, in cui noi a volte li mettiamo in contatto proprio con i nostri colleghi volontari nelle unità locali, o a volte hanno solo bisogno di parlare per non rimanere sole. Quindi ecco, questa è la strategia. Poi ovviamente nei casi in cui il pericolo della salute è più importante, le nostre ambulanze sono pronte per portare chiaramente ai posti di pronto soccorso.
0: Senta, allora, a proposito del ruolo che svolgete, Valastro, so che nel fine settimana avete celebrato la, per così dire, la vostra nascita, no? Nel senso che nel weekend siete andati a Solferino, dove immagino si crepasse di caldo, per celebrare,
10: sì.
0: Perché a Solferino, durante la famosa battaglia risorgimentale, fu là che Henri Dunant ebbe l'idea di creare... Sì.

0: l'istituzione della quale voi oggi fate parte, no?
1: Abbiamo celebrato la nascita e l'idea, direi quasi il concepimento della Croce Rossa, nel senso che poi magari la nascita la possiamo legare a quella.
0: Senta,
1: che
0: ma a Solferino nel giorno più caldo dell'anno?
1: Sì, siamo stati, sì, esatto, sembrerebbe una contraddizione. Io la ringrazio per questa domanda, perché in effetti sembra che predichiamo bene e cazzoliamo male. Noi celebriamo la fiaccolata, con la fiaccolata, la nascita di Croce Rossa proprio nel sabato più vicino al 24 di giugno. Sì. Ecco, è ovvio che il campo montato in luoghi molto caldi in questa parte dell'anno è diventato impegnativo. Ci siamo attrezzati. Attrezzati nel senso che c'erano tutti i vaporizzatori durante il giorno. Consideri che il campo dura dal venerdì al sabato per chi vuole venire. Avevamo perché mentre la fiaccolata è il sabato pomeriggio a cominciare a 18, quindi quando il sole comincia a calare, che sia fattibile, vaporizzatori, acqua gratuitamente sempre, anche sali minerali. Devo dire che
0: se uno va al festeggiamento della Croce Rossa sta abbastanza tranquillo, cioè anche se c'è qualche rischio, diciamo.
1: Sono
0: protetto. Grazie. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, per essere stato con noi. C'è il giornale radio, ci risentiamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dopo la pausa, poi rispondo anche a un ascoltatore che fa un'osservazione che avevo anch'io, e quindi ieri ho chiesto chiarimenti il confronto, dice, come si fa a confrontare temperature di un anno con quello precedente, eccetera, eccetera. Ci arriviamo tra un attimo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
6: Sono le 6:59.
7: Ore 24. Il sole 24 ore.

0: Disastro umanitario in Venezuela e tensione tra volontari soccorritori e le forze armate. Attacchi incrociati, poi un nuovo accordo Stati Uniti e Iran. Domani si ritrovano a Doha per Hormuz. Caldo estremo e prolungato a Milano anche più di 12 ore al giorno, oltre i livelli di guardia. Mondiali, il Canada è il primo agli ottavi. Russell e Ogura trionfano nella domenica dei motori. Un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono. Ripartiamo dunque dagli aggiornamenti che arrivano dal Venezuela, di un paese dove migliaia di persone sono esasperate dall'atteggiamento passivo dei militari e dove alcuni residenti della Guaira, che dunque è una delle aree a nord di Caracas più colpita, anzi devastate dal doppio terremoto, hanno costretto un gruppo di soldati a prendere picconi e pale per aiutare a rimuovere le macerie. Il tutto a 4 giorni dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela, causando finora quasi 1500 vittime.
1: Sono passati più di 4 giorni e la disperazione

0: un'operazione per trovare vittime sotto i palazzi crollati ha fatto salire la tensione tra i volontari e le forze armate. Perché hanno portato armi? Avrebbero dovuto portare un piccone e una pala. Due militari in silenzio ascoltano l'uomo ormai disperato. Voglio ritrovare i miei figli vivi o morti, ma li voglio con me, grida un altro. Finalmente i soldati hanno preso picconi e pale e hanno iniziato a lavorare insieme ai civili. Il governo afferma che le operazioni di soccorso continuano dopo che questa domenica sono state trovate diverse persone vive. E pensa anche al dopo terremoto. La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato la creazione di una commissione per l'abitabilità che valuterà i palazzi danneggiati e deciderà se l'edificio potrà essere occupato. Si lavora anche per ristabilire la fornitura elettrica in tutte le regioni colpite dal doppio terremoto. Questa domenica la maggiore raffineria del paese ha fermato le sue operazioni a causa di un blackout. Prima dei sismi processava circa 137.000 barili di greggio al giorno. Questo impianto è cruciale perché produce carburante destinato alla distribuzione nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha per risolvere la controversia sul controllo dello Stretto di Hormuz.
2: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro previsto per martedì nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Lo riporta il sito di notizie americano Axios. Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicine ai 40 gradi, le minime sopra i 25. Domani ancora l'attesa per le piogge che per ora sono arrivate solo in forma di temporale lungo l'arco alpino e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature in Europa.
3: Non è tanto il picco di calore a minacciare la salute delle persone, ma soprattutto la sua durata. Ad aumentare è proprio l'esposizione prolungata al caldo estremo e secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore su dati 3B Meteo, in molte città del nord il termometro nelle scorse settimane è rimasto sopra i 30 gradi per oltre 10 ore al giorno. Il record spetta a Milano, dove tra il 15 e il 25 giugno si sono sfiorate le 12 ore quotidiane oltre i livelli di guardia. Valori molto elevati si registrano anche a Bologna e Torino. Il fenomeno è in crescita da anni. Nel 2008, durante le giornate più calde, i 30 gradi venivano superati per circa 6 ore al giorno, mentre nel 2025 le temperature hanno sforato le soglie 9 ore al giorno in media in quasi tutte le grandi città. E questo accade soprattutto al nord a causa dell'anticiclone di origine subtropicale che da settimane insiste sull'Europa. Ma sulla pianura padana pesa anche la minore escursione termica. Asfalto e cemento trattengono il calore durante la notte, impedendo alle temperature di scendere rapidamente. Ed è proprio l'esposizione prolungata a preoccupare i medici. In Lombardia nelle ultime due settimane le richieste di soccorso al 118 sono aumentate tra il 15 e il 20%. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso la politica italiana nel fine settimana, protagonisti Salvini e Vannacci.
4: Dalla festa dei giovani leghisti, Matteo Salvini prova a blindare la sua segreteria messa in discussione dalla fronda interna. Resto per i prossimi 3 anni in campagna elettorale. Zaia e Fedriga li aspetto al mio fianco, dice il leader del Carroccio, che ribadisce poi il suo no ad un'alleanza con Vannacci.
5: Non porto rancore, la delusione più umana che politica, dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco, farà quello che riterrà di fare, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
4: Non sento di aver fregato nessuno, anzi alle europee credo di aver portato molti voti alla Lega, replica a stretto giro il leader di Futuro Nazionale. Nella maggioranza il confronto resta aperto anche sulla riforma della legge elettorale, a dividere è la questione delle preferenze. Sul cosiddetto Melonellum le opposizioni annunciano invece battaglia parlando di legge incostituzionale. Da tutte le forze politiche intanto va la solidarietà al leader di Azione Calenda, bersaglio di minacce sul canale Telegram della TV russa Russia Today. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ancora caccia all'uomo Shahzad Hossain, il 43enne bengalese, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Sotto la lente, la rete dei contatti, luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni, negli aeroporti e le frontiere. Si cerca anche nei luoghi isolati, come alcuni casolari abbandonati nell'area di Roma. E adesso la finanza, a distanza di 12 mesi, viviamo ancora una volta il clima di forte tensione, forse persino più intenso di quello dello scorso anno. Così Rocco Basilico, uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, in una lettera al board e agli azionisti di Delfin.
6: Sale la tensione tra gli eredi del vecchio, alla vigilia dell'assemblea sul riassetto della finanziaria Delfin, la cassaforte che custodisce le quote di pregio di Essilux, Generali, Unicredit e Monte dei Paschi. E in queste ore è un moltiplicarsi di lettere, prima quella di 5 soci, tra i quali Leonardo Maria, per proporre la nomina di 3 commissari, sorta di revisori dei conti, con un mandato fino al 2030 e chiari poteri su contabilità e supervisione finanziaria della holding. Poi è toccato a Rocco Basilico, che ha parlato di rapporti deteriorati all'interno della famiglia e di una fiducia ormai incrinata tra azionisti e CDA. Per uscire dallo stallo, spiega, Delfin potrebbe allora riacquistare le quote dei soci che non hanno più interesse a rimanere, finanziando il buyback tramite la cessione delle partecipazioni finanziarie. E per calcolare quanto vale davvero la holding, Basilico propone uno sconto su Essilux del 25% rispetto alla sua quotazione di borsa, secca la replica di fonti vicine a Leonardo Maria, per le quali nessun erede cederebbe mai l'azienda a sconto. Enrico Miele da Radio Cor. Per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso ancora la cronaca. In Francia, Nancy, un disastro aereo che racconta anche la scelta di un gruppo di amici che avevano deciso di passare un fine settimana rilassante. Sentiamo.
7: 11 vittime, tra le quali 5 infermieri, che per prendersi una pausa dal sovraccarico di lavoro in ospedale in questi giorni di caldo, avevano deciso di lanciarsi per la prima volta con il paracadute. È il bilancio del disastro aereo avvenuto a Tomblaine, nei pressi di Nancy, dove un piccolo aereo di tipo Pilatus è caduto nei pressi di una zona residenziale, causando la morte degli aspiranti paracadutisti, del pilota e dei 5 addestratori. Si è schiantato a circa 300 metri dalla pista, ha detto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, una volta giunto sul posto, spiegando che l'aereo ha perso quota subito dopo essersi alzato in cielo. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di alcuni familiari delle vittime, presenti per assistere all'evento, organizzato da un'associazione di paracadutisti. Sebbene non ci sia stata nessuna vittima collaterale, l'incidente è il più grave mai avvenuto in Francia per quanto riguarda gli aerei privati. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per determinare i motivi dell'incidente. Il Pilatus non è provvisto di scatola nera, per questo qualsiasi elemento, dai video amatoriali girati con i telefoni, ai resti del mezzo andato distrutto, sarà utile agli inquirenti. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: I mondiali di calcio che hanno inaugurato ieri la fase a eliminazione diretta. Il Canada primo agli ottavi, oggi in campo Brasile e Germania.
8: Un destro dal limite a 3 minuti dalla fine del recupero. Non lo dimenticherà mai Stephen Eustachio il gol che ha dato al suo Canada la storica qualificazione agli ottavi di finale. A Los Angeles l'1-0 dei canadesi sul Sudafrica è arrivato al termine di una sfida in cui la prudenza ha prevalso sulla voglia di far gol e in cui comunque le occasioni migliori, poche, va detto, erano state proprio dei nordamericani, fino alla botta del centrocampista che gioca proprio nel Los Angeles Football Club. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi in Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, prima

0: ricostruzione degli equilibri del mondiale di Formula 1? Beh, adesso sappiamo che ha vinto la restaurazione, con Sir George Russell, furbo leader dei conservatori tedeschi, a fare il double, pole di astuzia e gara di governo. La Ferrari invece non la prende mai e l'unico dato politico è che Hamilton, quinto alla fine, abusa di Leclerc, che chiude ottavo, una infinità di volte. Anzi, il Red Bull Ring ha pure detto che i bibitari sono finalmente riusciti a dotare Verstappen di una macchina cresciuta. Poi Max ci ha messo del suo nel piazzarla davanti ad Antonelli, a lungo infastidito da problemi ai freni. Sempre a proposito di razza padrona ma su due ruote, l'Aprilia piazza all'Università di Assen la seconda tripletta della sua storia. Le prime due non sono però le ufficiali, ma quelle di Trackhouse, team guidato da Davide Brivio, e Ogura fa suonare l'inno giapponese quasi 26 anni dopo Tamada. Secondo Fernandez, terzo Martin, che scavalca Bezzecchi in classifica. E qui la notizia migliore di tutta la giornata. Il Bez ci ha fatto prendere uno spavento terribile dopo due giri, ma pare non si sia fatto male seriamente. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il grande tennis che torna con Wimbledon ad aprire le sfide del tabellone principale, come vuole la tradizione, il vincitore della passata edizione, Jannik Sinner.
2: È senza dubbio l'uomo più atteso di Wimbledon e d'altronde è il campione in carica. Jannik Sinner apre le danze sul centrale oggi alle 14.30 sfidando Kecmanovic e aprendo così una corsa che si annuncia ricca di ostacoli, a cominciare dal gran caldo che asfissia anche Londra. Senza Alcaraz i rivali più temibili sono Zverev e l'eterno Djokovic, ma Sinner guarda soprattutto a se stesso con un ambientamento iniziato da giorni, come ha confermato l'alto tesino in conferenza stampa.
3: Molto bello tornarci, sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno. È stata un'emozione molto bella, sai, ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia.
2: Non solo Sinner però nella spedizione italiana, nel tabellone maschile, oggi è il giorno dell'esordio anche di Darderi che affronta Quinn, domani invece Berrettini sfida Wawrinka, Cobolli contro Navone, Arnaldi se la vede con Alis, Sonego affronta Echeverri. Nel torneo femminile tocca subito a Cocciaretto in campo contro Wang, domani tocca a Paolini contro Montgomery e Grant contro Bulter. E se le favorite sono Sabalenka, Rybakina e Swiatek, gli occhi di tutti sono puntati su Serena Williams, che torna in campo 4 anni dopo l'annunciato ritiro. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Simone Spezia. GR24 torna un minuto prima delle 8.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: 24 mattino.

0: Io non avrei personalmente dato voce a questi imbecilli da tastiera, perché giocare sulla vita delle persone, parlo chiaramente della ministra Roccella, è veramente una cosa indegna di un essere umano.
1: Per darci una misura delle capacità dei leader dei nostri partiti politici, ricordiamoci che scelgono gente che dopo un mese cambia partito nonostante sia stata scelta direttamente dai leader. Anche questo ci dà una cifra della qualità della politica italiana.
2: La lascio là. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Il 349-238-6666 è il numero se volete mandare WhatsApp e WhatsApp audio. C'è Paolo Corleone in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra e voi, appunto. Se volete scriverci o mandarci un vocale, lunedì 29 giugno alle 7:17 minuti e 8 secondi. Vi ricordo che siamo in diretta anche sul canale 63 della televisione. Ci siamo spostati da poco al canale 246, ci trovate là. E quindi, se avete questa curiosità, per così dire, di vederci anche in video, è un canale, il 63, che tra l'altro si sta arricchendo di una serie di altre trasmissioni al di là di quelle radiofoniche, il lavoro che fanno a mezzogiorno i colleghi del Sole 24 Ore. E poi giovedì vi parlo di un'altra cosa. Le aperture dei giornali di oggi: la caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, il boom di offerte, l'apertura del Sole 24 Ore nel 2025, annunci in crescita del 69% sul 2024, in Italia richieste per i settori di tech, media e TLC, oltre che per professioni e manifattura. C'è una pagina interessante, questo per gli studenti che sono in fase di scelta, c'è una pagina interessante sempre sul Sole 24 Ore dedicata a tutte le facoltà italiane in tutta Italia, a tutte le università italiane che dedicano corsi all'intelligenza artificiale. 1300 morti in Europa per il caldo, l'apertura del Corriere della Sera, Europa tropicale, la strage del caldo, l'apertura del Messaggero. Libero sulla vicenda della ministra Roccella, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, mentre Repubblica domani, La Stampa, se non vado errato, e Quotidiano Nazionale prendono sul serio le dichiarazioni di ieri di Donald Trump, che però appunto nella notte si è tutto già spento, almeno apparentemente. Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce nell'apertura della Repubblica. Il Medio Oriente brucia ancora, ma Gaza la scuola non si arrende. Domani, Golfo, Trump minaccia l'escalation, l'apertura della Stampa. Ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, il Quotidiano Nazionale. Il Fatto Quotidiano apre con le parole del Cardinal Fernandez, il prefetto dell'ex Sant'Uffizio, che è il Dicastero per la Dottrina della Fede. Chiesa contro l'Europa, due pesi e due misure con Stati Uniti, Israele e Russia, è l'apertura dunque del Fatto. Lo scoop della verità in guai a Conte, la verità torna sul tema mascherine, Covid e via dicendo. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex amministratore delegato di Invitalia. In pratica, chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. Il ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, l'apertura del giornale, le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. O meglio, questo è il titolo forte. In realtà l'apertura del giornale è con un'intervista ad Aurelio Mancuso, storico esponente della comunità LGBTQ+, e di sinistra per Israele. Il titolo è Basta Pride, anti-ebrei e filo Islam. Queste le aperture dei giornali di oggi. Parto rapidamente dai giornali locali con due storie dai giornali locali molto veloci. Una l'ho trovata particolarmente interessante, cioè sono tutte e due interessanti per due motivi diversi. La prima arriva da Genova. e dà l'idea di come può funzionare il lavoro regolato, in questo caso direi forse non, nemmeno dall'intelligenza artificiale, ma da un chatbot. È la storia di un rider licenziato perché il chatbot di Just Eat lo ha indirizzato, lo ha mandato ad un indirizzo sbagliato. Dunque, la notifica apparsa sullo smartphone, scrive Erika Manna, pagina 2 delle pagine genovesi del quotidiano La Repubblica, mentre era ancora in sella alla bici durante una pausa tra un turno e l'altro. Licenziato, il motivo sono due ritardi di 16 e 11 minuti, è già questo, francamente, per colpa di un'app malfunzionante che rendeva difficile geolocalizzarsi e delle indicazioni sbagliate fornite da un chatbot. A perdere il lavoro è stato un essere umano in carne e ossa, Giovanni Larco Sanchez, 33 anni, rider assunto da Just Eat da 5 anni, una compagna con un lavoro precario e un figlio di 2 anni. Per 2 giorni di fila non è riuscito a iniziare il turno in orario a causa dell'intelligenza artificiale. Operatori umani sostituiti con assistenti virtuali, errori dell'algoritmo che ricadono su lavoratori meno tutelati, un settore, quello del trasporto del cibo, che resta emblema di sfruttamento selvaggio, scrive Manna. Prendo la NASPI, l'indennità dell'INPS, e intanto faccio qualche consegna saltuaria con Deliveroo, dice lui, che era arrivato dal Perù, aveva provato a studiare scienze della comunicazione, ma poi in italiano era troppo difficile, era arrivato nel 2017. Il problema è che ci sono alcune aree del paese nelle quali gli uffici di queste aziende hanno chiuso e dunque, dice ancora Giovanni, se si buca una gomma e ti risponde un chatbot, se chiedi le ferie arriva una risposta in un automatico che le nega senza essere accompagnata da una proposta di cambio data. Un futuro del lavoro abbastanza inquietante. Suggerirei di veramente di usare l'intelligenza artificiale, perché è chiaro che questi sono chatbot stupidi. Nella grande battaglia, vogliamo chiamarla così, di Firenze, per restare sulle cronache locali, contro, non so se a questo punto definirla battaglia contro i turisti, quasi una battaglia contro i turisti, arriva anche la lotta agli NCC. Agli NCC che arrivano da fuori, non passi lo straniero. C'è una stretta sui noleggi con conducente in arrivo da altre province e addirittura da altre città. Ne scrive Ernesto Ferrara sulle pagine fiorentine del quotidiano La Repubblica, segnalando qua l'invasione di auto nere con targhe toscane ma anche extra toscane che passano ore e ore nella zona a traffico limitato, e per questo il nuovo regolamento potrebbe andare in giunta questa settimana o la prossima, poi subito l'iter nelle commissioni. Ci sarà una tassa d'ingresso tra i 5 e i 10 euro per gli NCC con autorizzazioni extra provincia di Firenze e permessi per la zona a traffico limitato che non vadano oltre le 3 ore. Quindi, guarda, la metto semplice. Se arriva un americano, una famiglia americana, e decide di farsi una giornata a Firenze, e atterra a Roma, Fiumicino, dove ha già prenotato un NCC che lo segua per tutta la giornata, non può più utilizzarlo, può utilizzarlo solamente a determinate condizioni. Questo è il quadro dalle cronache locali. Prima di andare a tutta la questione del caldo, voglio ritornare su quello di cui abbiamo lungamente parlato nella rassegna stampa di venerdì, ed è la condanna per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, a 5 anni di carcere. Si è poi consegnato nella giornata di venerdì per la strage di Viareggio, laddove morirono, lo ricorderete, 32 persone, 100 rimasero ferite per un semiasse di un carro proveniente dalla Germania che si era rotto, era un convoglio che portava GPL, esplose e successe quello che successe. Sono stati sollevati, come dicevamo, molti dubbi in merito a questa condanna di Moretti, proprio per il suo ruolo apicale. Cioè, il ragionamento è l'amministratore delegato, non può avere il controllo di tutto quello che succede. Quando un errore viene commesso nella parte bassa della catena di comando, non ne può e non ne deve rispondere l'amministratore delegato, e questa è l'obiezione che viene fatta. Ed è un'obiezione che mi sembra far sua, e questo è interessante politicamente, Walter Verini, che è un esponente del Partito Democratico, senatore, segretario della Commissione Giustizia e capogruppo in antimafia, che è tra l'altro stato in visita al carcere di Orvieto, dove si trova Moretti, viene descritto come ben integrato. Moretti ha una storia non solamente da manager, ma ha lavorato in un'officina, poi è stato sindacalista, poi ha preso la laurea in ingegneria e poi dopo è diventato appunto amministratore delegato delle Ferrovie. Dice Verini, dopo questa visita al carcere di Orvieto: anni fa avevo trovato ingiusta la condanna della Appendino, della sindaca di Torino Appendino, adesso la penso come allora per quella di Moretti. E mi veniva in mente, nel leggere questa intervista a Verini, un po' di storie che avevamo toccato in passato. Vi do tre o quattro elementi che secondo me possono essere di un qualche interesse nel ragionare intorno a questi temi. Allora, i sindaci di Matera e quello di Lecce sono stati entrambi indagati in passato, poi credo che ne siano usciti, per omicidio colposo per la morte di due concittadini. Nel primo caso un incidente stradale per una buca, indagato per omicidio colposo il sindaco. Nel secondo l'allagamento di un sottopasso nel quale era morto un loro concittadino. L'ex sindaco di Collegno è stato accusato di omicidio stradale per un pensionato caduto in bicicletta, cioè c'era una buca, il pensionato è caduto in bicicletta, è morto, il sindaco è indagato per omicidio stradale. Quello di Piedimonte San Germano, sempre per omicidio stradale per un guardrail fuori norma. Quindi vedete che c'è una riflessione forse da fare su fino a dove deve arrivare la responsabilità penale. E veniamo al caldo. Al nord il caldo dura di più, 12 ore al giorno, fino a 12 ore al giorno per quanto riguarda Milano, racconta oggi il Sole 24 Ore a pagina 7, sono elaborazioni del Sole 24 Ore di Michela Finizio sui dati 3 bimeteo, scusate, l'estate bollente del 2026 ha preso il via durante una delle più estreme ondate di calore degli ultimi anni, tra il 15 e il 25 giugno appunto la temperatura media, lo sapete, ha superato la soglia dei 30 gradi centigradi e ancora siamo là. Nel 2008, durante i giorni caldi, i 30 gradi venivano superati in media per 6 ore al giorno, in pratica durante un'ora su 4. Nel 2025 le ore calde sono state più di 9 al giorno in quasi tutte le grandi città prese in esame, in particolare quelle del nord, sono 3 ore al giorno in più sopra i 30 gradi. E l'esposizione prolungata, scrive Finizio, colpisce in particolar modo Milano, dove si sfiorano le 12 ore al giorno di supercaldo. E poi c'è il tema della mortalità. Guardate che ancora una volta c'è questo pezzo sempre firmato da Michela Finizio che dà l'idea della complessità di un calcolo di questo genere, di ragionamenti di questo genere. E perché? Perché le proiezioni, scrive, allora giovedì scorso il Ministero della Salute ha convocato il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, coordinato dalla direttrice del Dipartimento di Epidemiologia dell'ASL 1 della Regione Lazio, Paola Michelozzi, della quale sentiremo qualche parola tra un attimo, meglio, leggeremo qualche parola tra un attimo. Allora, Milano sarebbe una delle città con il numero di decessi stimato più elevato, 499, di cui 317 attribuibili ai cambiamenti climatici, seguita da Parigi e Barcellona. Tutto questo sulla base di tutta una serie di dati e di studi pubblicati da Nature Medicine, ISG Global, Lancet Countdown, solo per fare alcuni esempi. Queste però sono stime realizzate secondo modelli epidemiologici che permettono di stimare gli eccessi di mortalità attribuibili al caldo, ma non si tratta di rilevazioni sui casi osservati. Dice Michelozzi: le nostre rilevazioni più recenti hanno messo in evidenza invece una riduzione dell'impatto delle temperature estreme sulla mortalità in Italia, quindi la mortalità si sarebbe ridotta, dice Michelozzi. L'analisi sui dati 24 e 25, confrontata con quella dei due anni precedenti e rispetto a un periodo di riferimento, ha riportato un rischio associato al caldo molto più contenuto. A fronte di un aumento del 22% nel 2022 della mortalità estiva, nell'ultimo biennio i decessi sono stati addirittura inferiori alle attese. E quindi uno dice, quindi non si muore di più per il caldo. Altro elemento che mette Michelozzi sul piatto. E il trend potrebbe essere legato a un caso tutto italiano e non è detto che duri a lungo. L'impatto del Covid-19 ha di fatto determinato una flessione della popolazione anziana e più fragile, cioè sono morti più anziani durante il Covid e quindi queste persone semplicemente non essendoci più non sono le persone che muoiono per il caldo e sono normalmente le persone che soffrono di più le conseguenze delle alte temperature. Per questo sarà importante vedere se il trend perdura nel tempo anche quest'anno. Come vedete è tutto molto complesso ed è difficile da definire anche solo con quel numero di 1300 del quale si parla così lungamente. Una pausa.
3: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
12: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 29 giugno. Regna sempre l'anticiclone africano Caronte, caldo intenso e afoso, con valori massimi fino a 39-40 gradi al centro-nord. Sole prevalente, alcuni temporali però su Alpi, Prealpi, Appennini e in serata anche sulla pianura padana occidentale. I venti soffieranno con debole intensità e i mari saranno calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Yeah, uno c'è!
21: Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: State ascoltando un programma offerto da...
22: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
23: 24 mattino.
24: Tu continui a dire, giustamente, della frequenza, che il problema non è il picco, ma la frequenza dei fenomeni di calore estremo. La gente non la capisce. Ancora stamattina, dalle 6:30, che rispondo a commenti su post di negazionisti, di gente che dice: io ho 73 anni, il caldo c'è sempre stato, io ho 60 anni, il caldo c'è sempre stato, è estate, fa caldo, cosa c'è di strano?
25: Fa caldo, è ormai un dato di pelle che fa sempre più caldo, le estati sono sotto gli occhi di tutti, poi per chi non ha memoria ricordatevi i morti tra Francia, Piemonte e Lombardia dell'agosto 2003, una delle estati più calde di sempre, e c'è bisogno per forza di usare dei metodi di valutazione, per cui è importante sapere se sono 1800 la gente che muore per il caldo. Il vero problema è il clima che è cambiato e che molti chiudono un occhio per far finta di non vederlo.
2: Sulla questione della frequenza, mi pare ottima Gabriella Grayson oggi sul Corriere della Sera, la quale scrive, innanzitutto parte da questi luoghi comuni, anche 40 anni fa faceva caldo, dice, è una frase curiosa, non perché sia falsa, in effetti è vera, 40 anni fa esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano persino le grandinate. Il problema è un altro, che questa frase sembra uscita da un manuale scolastico dell'Ottocento, mentre il clima è un problema che si applica alla fisica del XXI secolo. Immaginate di lanciare un dado, esce 6, succede, lo rilanciate, esce ancora 6, può succedere, lo rilanciate 1000 volte e il 6 continua a uscire quasi il doppio di quanto dovrebbe. A questo punto nessun fisico direbbe: beh, anche prima usciva 6, direbbe una cosa diversa, è cambiata la distribuzione delle probabilità. Ed è esattamente quello che osserviamo nel clima. Non è il record di oggi a raccontare qualcosa, è il fatto che i record arrivino sempre più spesso, che vengano battuti con margini maggiori, che durino più a lungo, che si presentino contemporaneamente in regioni diverse del pianeta. E dice ancora che c'è un momento poi nel quale la fisica diventa pratica, quando un sistema si avvicina a una soglia critica non si continua ad alimentarlo sperando che torni spontaneamente allo stato precedente, si cerca di ridurre la causa che continua ad aumentare l'energia del sistema. Ed è esattamente il motivo per cui oggi parliamo di decarbonizzazione, di efficienza energetica, di tutte le tecnologie capaci di ridurre le emissioni, dal nucleare di nuova generazione alle fonti rinnovabili. Non perché lo dica un politico, ma perché lo direbbe un termodinamico, dice Grayson. E a proposito di rinnovabili, oggi il pezzo da leggere è quello di Luciano Capone sul Foglio, ed è un lungo pezzo, si articola su 3 pagine, però qualche passaggio riusciamo a leggerlo, perché è una storia specifica. Forse ricorderete la protesta di un centinaio di persone, artisti, VIP, stilisti, cantanti, attori, ambientalisti, intellettuali, contro l'installazione di un parco eolico in Umbria, nei pressi di Orvieto. Intervenne su questo anche Fiorello. Qual era l'idea? La società, una società tedesca che voleva piantare 7 aerogeneratori alti 200 metri con un progetto chiamato Phobos. E la meglio intelligenza bene comunista italiana, scrive Capone, che vuole difendere il territorio umbro e il Duomo duecentesco. Dice: in questo caso la scelta è facile, se poi ai 100 intellettuali si aggiunge anche Fiorello non c'è partita. Il tema è che è stato raccontato che si sarebbero visti da Orvieto e si sarebbero visti dal Duomo queste pale eoliche. Gli aerogeneratori sono previsti a grande distanza dal Duomo, scrive Capone, in realtà, e dal centro della città, oltre 8,3 km per la turbina più vicina. E verranno posizionati dietro una collina che un tempo era la caldera del lago vulcanico di Bolsena. Nella consistente documentazione allegata al progetto, vagliata e approvata dai tecnici del Ministero dell'Ambiente, sono inclusi i foto inserimenti ante e post operam da vari punti visivi che mostrano come da Orvieto le pale eoliche non si vedano. Ma c'è di più, ed è qua che diventa feroce il pezzo di Capone, perché racconta le basi dalle quali è partita questa opposizione. Chi ha presentato ricorso, per esempio, o comunque si è opposto. Per esempio, Reinhard Rohrwacher, padre di Alba e Alice,

0: Lecce, possiede una proprietà composta da 10 ettari e due fabbricati dove vive e svolge attività di apicoltore. Sostiene che l'impianto avrebbe un notevole impatto negativo dal punto di vista visivo in una zona dal grande valore storico, paesaggistico e culturale, un impatto negativo sulla filiera agroalimentare e via dicendo. Tra chi ha contestato quest'opera, Alessandro Michele, stilista di fama mondiale, dal 2018 proprietario del castello di Montalfina nel comune di Castel Giorgio, un complesso con vari fabbricati, una chiesa, 400 ettari di terreni circostanti, di cui 180 ettari di bosco. Il problema del direttore creativo di Valentino è che a 2,6 km è prevista l'installazione di uno dei 7 aerogeneratori del progetto Phobos, che pertanto si vedrebbe dal balcone del castello, ledendo irreversibilmente il suo diritto al panorama, che non è tanto un concetto bucolico paesaggistico ma un diritto patrimoniale, perché il panorama costituisce un valore aggiunto che l'impianto eolico svaluta, dice. La preoccupazione per il deprezzamento del patrimonio causato dalle rinnovabili è anche ciò che muove la principessa Marie Astrid von Liechtenstein, la nipote di due nobili capi di Stato, il Granduca del Lussemburgo Enrico e il principe del Liechtenstein Hans Adam II, che nel 2021 si è sposata a Capalbio con Ralph Wortington, scusate, quinto discendente del fondatore della società petrolifera americana Metropolitan Oil Company. Nel 2020 acquistò con il futuro marito il castello di Montiolo, un complesso con 60 ettari di terreno, sito anch'esso nel comune di Castel Giorgio. Ebbene, anche dal balcone del castello della principessa si vedrà un aerogeneratore previsto a 1 km e 100 metri di distanza. Ora, dato che questo castello ha anche un'attività ricettiva, dice, questo potrebbe essere un problema. Dicono da Legambiente Umbria, Maurizio Zara: il vero grande problema è che questi VIP, facendo il gioco di alcuni comitati e associazioni che si oppongono agli impianti, finiscono per contribuire a quella mistificazione della realtà che a sua volta non fa che fomentare la popolazione e la politica che segue a rimorchio. Come vedete, la famosa questione paesaggio o rinnovabili, che è una grande questione aperta nell'ambientalismo italiano, continua, e non solo italiano, continua a ripresentarsi ed è, se volete, il grande tema. Nel frattempo si scoppia nelle scuole dove si sta svolgendo la maturità. A pagina 12 del Domani ne scrive Mila Spicola: in questi giorni migliaia di studenti stanno sostenendo gli esami di Stato in edifici scolastici spesso inadatti alle stati attuali, aule senza climatizzazione, ricambi d'aria insufficienti, infissi obsoleti, corridoi roventi, cortili assolati. Con loro lavorano docenti, presidenti di commissione, personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Si chiedono concentrazione, lucidità, valutazione, memoria e prestazione cognitiva in condizioni che invece producono affaticamento, disidratazione, cefalea, irritabilità. E questo è il quadro, dice Spicola. Qualcuno sostiene le scuole sono vecchie, non si riescono ad installare i condizionatori, non si riescono ad installare degli impianti, e dice sì, però perché nei musei, nei municipi, nelle case storiche si riesce a fare e nelle scuole non si riesce a fare? Ancora una volta torniamo a dire, forse col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avremmo potuto occuparci anche di questo. Carlo Pizzati, che è un giornalista che vive, lavora e scrive dall'Asia, intitola questo pezzo "In strada all'alba, il buio e il tè bollente, la lezione indiana per l'Europa che brucia", e racconta come gli indiani, che hanno a che fare con un caldo di questo tipo più frequentemente di quanto non siamo abituati a fare noi, insegnano una serie di regole, appunto il buio dentro casa per coprire, lavorare all'alba. E poi la cosa che più mi ha divertito è questo. Dice: nel mezzo della giornata, tra le 13 e le 17, si combina poco. Una volta lo sapevamo, soprattutto al sud. Fingere che il pomeriggio abbia un senso è una forma di arroganza climatica che in India ti guarderebbe storto anche il negoziante di spezie sotto casa. La soluzione esiste, è antica, non costa niente, viene derisa sistematicamente da chiunque non ne abbia bisogno, ed è il riposino. Non è male questa cosa, l'idea della pennica per contrastare il caldo. Segnalo ancora un altro spunto prima di andare al traffico, arriva dal Sole 24 Ore, usciamo dal tema del caldo, e riguarda le colf e le badanti. Pagina 8 del Sole 24 Ore racconta come dopo anni di emersione dal nero si registri un arretramento. Ne scrive Valentina Melis: sono 172.000 gli assistenti familiari che mancano all'appello fra il 2025 e il 2021, o oltre 170.000 persone che sono presumibilmente passate al nero. Questo perché? Perché il confronto fra gli 804.000 lavoratori domestici censiti dall'INPS nel 2025 e quelli del 2021, anno in cui gli addetti del comparto hanno sfiorato il milione, data la necessità di regolarizzarsi per potersi muovere durante la pandemia, rivela un calo medio degli assistenti familiari in regola del 17,7%. Il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, a causa di un veicolo in avaria, si segnalano code nel tratto compreso tra Piacenza Ovest e l'innesto con la 1 in direzione Brescia. Code per lavori urgenti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Orcofellino e Spotorno in direzione Genova, sulla 14 Bologna-Taranto a causa di materiali dispersi, traffico lento nel tratto compreso tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Queste sono le segnalazioni più impattanti al momento. Il traffico è intenso in direzione dei principali centri urbani. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: 24 mattino.
0: Si prospetta un'estate, oltre che chissà quanto calda, e quello lo vedremo naturalmente, sicuramente un'estate complicata per chi si muove in treno. Siamo con Marco Morino, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marco, buongiorno, eccoci.
5: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Simone, buongiorno a tutti.
0: Allora, si incrociano un po' di cose. Innanzitutto il siluramento, così possiamo definirlo, dell'amministratore delegato delle ferrovie Donnarumma, il cambio al vertice con l'arrivo di Strisciuglio, in una fase diciamo piuttosto complessa dal punto di vista dei lavori. Ne abbiamo parlato spesso da queste parti, Marco, però ci siamo, perché adesso inizia una fase appunto più intensa, mi pare di poter dire, no?
5: Allora, ne abbiamo parlato altre volte, certamente siamo nel momento clou dei lavori. È a terza estate che vedremo la rete ferroviaria italiana punteggiata di tutti questi cantieri che stanno sconvolgendo la circolazione, perché siamo arrivati al momento clou del PNRR che sta volgendo al termine, e questi famosi 25 miliardi che si sono riversati sulla rete ferroviaria per ammodernarla, per renderla più efficiente, arrivano alla fine. Adesso noi non sappiamo come sarà la rete nei prossimi anni, anche se ci hanno promesso che tutti questi disagi, tutti questi sacrifici che abbiamo fatto in questi anni non sarebbero stati fatti in vano, ovvero sia tutti questi lavori serviranno in futuro per avere una rete più moderna, più efficiente, più performante. Però intanto la realtà di oggi, come dici giustamente tu, ci parla di disagi e ci parla, sì, di ritardi e ci parla di guasti e ci parla di servizi.
0: Sì, allora i lavori principali mi sembra che siano, vabbè, innanzitutto la linea Milano-Genova, e là dal 3 giugno, sì, al 19 luglio addirittura interruzione di un binario. Quindi là forse sarà la cosa più complicata, soprattutto per chi deve partire, no?
5: Allora, ci saranno dei cantieri. In questi mesi le ferrovie dello Stato hanno cercato di comunicare nella maniera più estesa possibile quali saranno i lavori in corso, anche se presumiamo che tante persone ancora non lo sappiano o non abbiano ancora ben compreso, diciamo, tutta questa massa di lavori che ci saranno. Certamente ci saranno delle interruzioni di linea, per esempio sulla Milano-Bologna per circa 7-8 giorni la linea sarà totalmente interrotta ad agosto per la sostituzione di binari, di tratti, di proprio di ferrovia, di scambi ferroviari, eccetera. Altrettanto avverrà nel nodo di Firenze tra poco, tra qualche giorno, i primi di luglio e poi anche a fine luglio. Lì si deve sostituire un cavalca ferrovia e quindi tutto il nodo ferroviario di Firenze verrà bloccato. Sappiamo quanto è importante Firenze nella rete ferroviaria nazionale, dunque i treni alta velocità verranno fermati e si andrà sulla linea tirrenica, cioè si aggirerà Firenze passando da un altro corridoio.
0: Questo per dire a chi sta provando a prenotare dei treni in quei giorni, se vede una durata di 6 ore o 7 ore, dipende esattamente da quello, dal fatto che si stanno facendo dei lavori a Firenze.
5: Esatto. Però diciamo una cosa importante ai nostri ascoltatori: certamente è vero, i cantieri sono un tema, perché ce ne sono 1300 e i cantieri possono anche essere loro stessi causa di disagio, di ritardi. Però questa rete italiana della ferrovia è una rete che ha, non dimentichiamoci, 120 anni di storia. Ed è una rete che, indipendentemente adesso dal PNRR, che certamente ha costituito un surplus, perché 25 miliardi di finanziamenti che arrivano dall'Europa sono stati un finanziamento robusto, importante, però è una rete che andava comunque ammodernata, anche perché il numero di treni in circolazione oggi sulla rete ferroviaria non è minimamente paragonabile al numero di treni in circolazione 15 anni fa o 20 anni fa. Quando è nata l'alta velocità in Italia, 2008-2009, sulla Milano-Roma c'erano poco più di, ma neanche 200 treni al giorno, 180-188 forse massimo. Poi già nel 2016-2017 eravamo arrivati a 300, oggi siamo oltre 400, ci sono due operatori e forse ne arriverà addirittura un terzo se effettivamente le ferrovie francesi, come hanno annunciato, manterranno le promesse e lanceranno anche i loro servizi a alta velocità in Italia, in concorrenza con Trenitalia, Frecciarossa e con Italo. Quindi avremo un numero di treni che è destinato ulteriormente a crescere. Oggi circa 10.000 treni viaggiano sulla nostra rete. E poi c'è un altro dato che molti forse non considerano, ma che gli esperti conoscono molto bene. Noi abbiamo circa 18-19 mila chilometri di rete ferroviaria italiana e l'alta velocità, in fin dei conti, sono appena 1000 chilometri, quindi una piccola frazione rispetto al totale. Sui binari italiani, su quasi tutti i binari italiani, viaggiano tutti i tipi di treni: il treno veloce, l'alta velocità, l'intercity, il regionale, fino anche il treno merci. In una città come, in un nodo ferroviario come Firenze, per esempio, tutti i treni di tutti i tipi viaggiano sugli stessi identici binari e insistono tutti sulla stessa stazione, cioè Firenze Santa Maria Novella. C'è un problema di congestione, così come a volte la tocchiamo con mano noi quando andiamo in autostrada, la coda, ecco, c'è un tipo di congestione sulla rete ferroviaria che è esattamente questa.
0: Quindi questi lavori servono
5: appunto per decongestionare, cioè per rendere la rete in grado di accogliere un volume di traffico superiore e in maniera più efficiente. Questo è l'obiettivo.
0: A questo si aggiungono guasti e sabotaggi, Marco, che sono anche un po'...
5: Non bisogna dirlo, bisogna per l'onestà intellettuale di dirle queste cose. Giustissimo dare la colpa alle ferrovie quando la colpa è delle ferrovie. Giustissimo mettere nel mirino i vertici delle ferrovie, perché poi naturalmente in un'azienda risponde il vertice, e dire allora questa azienda ha questi problemi. Però è giusto dire che manomissione della rete, sabotaggi quindi e furti di rame sono altre due cause molto importanti di ritardi, e soprattutto negli ultimi tempi, l'ultima volta è stata una cosa clamorosa, il 30 di maggio, quando è stata mandata in tilt tutta la linea ferroviaria per il Brennero ed è venuto fuori che erano state incendiate volontariamente due cabine elettriche vicino Verona, che hanno mandato in tilt tutta la linea Verona-Fortezza. Ebbene, questi casi non possiamo addebitare la colpa alle ferrovie, sono colpe esterne. D'altronde intervenire se uno vuole fare un atto del genere sa di avere poi anche una grande risonanza mediatica, e quindi è normale che talvolta questa rete ferroviaria possa essere esposta anche ad azioni di questo genere, ok? Comunque, se questo delle ferrovie è certamente un tema, ma volendo fare una battuta per drammatizzare, possiamo dire che non è un tema solo di oggi. Tanti anni fa Giulio Andreotti aveva famose battute che faceva, una delle battute più riuscite di Giulio Andreotti era proprio questa, diceva i manicomi sono pieni di gente che si crede Napoleone oppure che vogliono risanare le ferrovie dello Stato. Dunque, Già da allora il tema ferrovie si poneva quasi come un tema molto, cioè quasi come missione impossibile governare queste ferrovie, no? Adesso per sorridere.

0: ma vedremo, è sempre stato così.
1: Vedremo. Allora, qualcuno le ha governate in questi anni, a dire il vero. Comunque, vedremo come sarà quest'estate. Intanto, grazie a Marco Morino, giornalista del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: No!
7: Sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Sono le 7:59.
3: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Attacchi incrociati e poi un nuovo accordo. Stati Uniti e Iran domani a Doha per Hormuz. Caldo estremo e prolungato. A Milano anche più di 12 ore al giorno oltre i livelli di guardia. Venezuela si scava contro il tempo. Tensione tra volontari soccorritori e le forze armate. Mondiali, il Canada primo agli ottavi. Wimbledon riparte da Sinner. Oggi il tabellone principale. Paolo Corleone in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora un buongiorno a tutti voi. Torna alta nel fine settimana la tensione tra Stati Uniti ed Iran, da una parte i Pasdaran che colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, col Bahrain che chiede un intervento internazionale. Trump minaccia da parte sua un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Rakhchi si dice pronto a richiudere Hormuz, poi Stati Uniti ed Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci.
1: Stati Uniti e Iran hanno concordato di cessare gli attacchi reciproci in vista di un incontro nella capitale del Qatar, Doha, volto a risolvere la controversia sullo stretto di Hormuz. Gli incontri erano originariamente previsti in Svizzera sul programma nucleare iraniano, ma a causa dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo stretto di Hormuz. Nel fine settimana l'Iran ha infatti preso di mira siti militari statunitensi in cui Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani in risposta agli attacchi di Teheran.

0: contro navi in transito nello stretto. Ora si tenta nuovamente la via del dialogo. La controversia su Hormuz riguarda i tentativi da parte degli USA di creare una rotta meridionale lungo la costa dell'Oman, mentre Teheran, che mira a imporre tariffe, spinge per una rotta settentrionale sotto il suo controllo e richiama l'articolo 5 del memorandum d'intesa, che assegna a Teheran il compito di garantire la libera navigazione nello stretto per tutta la durata dei negoziati. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questo accordo non passerà e non sarà implementato nella sua forma attuale. Sono queste le parole del presidente del Parlamento libanese, alleato di Hezbollah, Nabi Berri, sull'accordo quadro trilaterale tra Libano, Israele e Stati Uniti. Secondo il politico sciita, che ieri ha sentito al telefono il suo omologo iraniano Ghalibaf, l'intesa non sarà approvata poiché non garantisce i diritti del Libano. I sostenitori di Hezbollah continuano a manifestare contro i colloqui con Israele e bruciano i cartelli che il governo di Beirut ha posizionato per le strade, dove si ribadisce prima il Libano. Il presidente di Beirut, Oun, ha condannato gli attacchi iraniani in Bahrain e Kuwait, paese dei cedri dove la guerra continua, e Israele accusa Hezbollah di aver violato i termini del cessate il fuoco lanciando razzi e droni, mentre il gruppo respinge le accuse e si riserva il diritto di rispondere. L'esercito israeliano ha fatto saltare un tunnel di oltre 200 metri di lunghezza a 25 di profondità nel sud del Libano, che conteneva armi e basi di lancio per razzi e droni di Hezbollah. L'esplosione, della quale sono stati informati gli Stati Uniti, è stata avvertita nel nord Israele. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendere l'arrivo dei mediatori americani per riprendere i colloqui con l'Ucraina, una volta che Washington, ha detto, sarà meno impegnata con l'Iran. In un'intervista rilasciata a un giornalista russo e pubblicata dal Cremlino, Putin dice: attendiamo, una volta conclusi tutti gli eventi, una volta terminata la fase di tensione relativa all'Iran, l'arrivo dei rappresentanti dell'amministrazione americana che abbiamo già incontrato a Mosca. Temperature record e di lunga durata. Milano, Roma, Napoli sono più di 12 ore al giorno, anche oltre i livelli di guardia, e questo fa la differenza.
3: Non è tanto il picco di calore a minacciare la salute delle persone, ma soprattutto la sua durata. Ad aumentare è proprio l'esposizione prolungata al caldo estremo e, secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore su dati 3B Meteo, in molte città del nord il termometro nelle scorse settimane è rimasto sopra i 30 gradi per oltre 10 ore al giorno. Il record spetta a Milano, dove tra il 15 e il 25 giugno si sono sfiorate le 12 ore quotidiane oltre i livelli di guardia. Valori molto elevati si registrano anche a Bologna e Torino. Il fenomeno è in crescita da anni. Nel 2008, durante le giornate più calde, i 30 gradi venivano superati per circa 6 ore al giorno, mentre nel 2025 le temperature hanno sforato le soglie 9 ore al giorno in media in quasi tutte le grandi città. E questo accade soprattutto al nord a causa dell'anticiclone di origine subtropicale che da settimane insiste sull'Europa. Ma sulla pianura padana pesa anche la minore escursione termica. Asfalto e cemento trattengono il calore durante la notte, impedendo alle temperature di scendere rapidamente. Ed è proprio l'esposizione prolungata a preoccupare i medici. In Lombardia, nelle ultime due settimane, le richieste di soccorso al 118 sono aumentate tra il 15 e il 20%. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez dichiara che 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni salvati separatamente dalle macerie di edifici crollati. Tuttavia, con decine di migliaia di persone ancora disperse, le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono di ora in ora.
4: Sono passati più di 4 giorni e la disperazione per trovare vittime sotto i palazzi crollati ha fatto salire la tensione tra i volontari e le forze armate. Perché hanno portato armi? Avrebbero dovuto portare un piccone e una pala. Due militari in silenzio ascoltano l'uomo ormai disperato. Voglio ritrovare i miei figli vivi o morti, ma li voglio con me, grida un altro. Finalmente i soldati hanno preso picconi e pale e hanno iniziato a lavorare insieme ai civili. Il governo afferma che l'operazione di soccorso continuano dopo che questa domenica sono state trovate diverse persone vive. E pensa anche al dopo terremoto. La presidente Delcy Rodríguez ha annunciato la creazione di una commissione per l'abitabilità che valuterà i palazzi danneggiati e deciderà se l'edificio potrà essere occupato. Si lavora anche per ristabilire la fornitura elettrica in tutte le regioni colpite dal doppio terremoto. Questa domenica la maggiore raffineria del paese ha fermato le sue operazioni a causa di un blackout. Prima dei sismi processava circa 137.000 barili di greggio al giorno. Questo impianto è cruciale perché produce carburante destinato alla distribuzione nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Continua la caccia a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e una bambina di 8 anni. Sotto la lente la rete dei suoi contatti, i luoghi che frequentava, il figlio ventenne della coppia uccisa, sopravvissuto alla mattanza, è stato operato intanto alla testa, la sua prognosi resta riservata. E adesso la politica italiana, mi freghi una volta, non mi freghi una seconda, così uno dei passaggi dello scambio tra Salvini e Vannacci del fine settimana.
5: Dalla festa dei giovani leghisti Matteo Salvini prova a blindare la sua segreteria messa in discussione dalla fronda interna. Resto per i prossimi 3 anni in campagna elettorale, Zaia e Fedriga li aspetto al mio fianco, dice il leader del Carroccio, che ribadisce poi il suo no ad un'alleanza con Vannacci.
6: Non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco, farà quello che riterrà di fare. Mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta.
5: Non sento di aver fregato nessuno, anzi alle europee credo di aver portato molti voti alla Lega, replica a stretto giro il leader di Futuro Nazionale. Nella maggioranza il confronto resta aperto anche sulla riforma della legge elettorale, a dividere è la questione delle preferenze. Sul cosiddetto Melonellum le opposizioni annunciano invece battaglia parlando di legge incostituzionale. Da tutte le forze politiche intanto va la solidarietà al leader di Azione Calenda, bersaglio di minacce sul canale Telegram della TV russa Russia Today. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E scontro totale sul riassetto di Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio.
7: Sale la tensione tra gli eredi Del Vecchio alla vigilia dell'assemblea sul riassetto della finanziaria Delfin, la cassaforte che custodisce le quote di pregio di Essilux, Generali, Unicredit e Monte dei Paschi. E in queste ore è un moltiplicarsi di lettere, prima quella di 5 soci, tra i quali Leonardo Maria, per proporre la nomina di 3 commissari, sorta di revisori dei conti, con un mandato fino al 2030 e chiari poteri su contabilità e supervisione finanziaria della holding. Poi è toccato a Rocco Basilico, che ha parlato di rapporti deteriorati all'interno della famiglia e di una fiducia ormai incrinata tra azionisti e CDA. Per uscire dallo stallo, spiega, Delfin potrebbe allora riacquistare le quote dei soci che non hanno più interesse a rimanere, finanziando il buyback tramite la cessione delle partecipazioni finanziarie. E per calcolare quanto vale davvero la holding, Basilico propone uno sconto su Essilux del 25% rispetto alla sua quotazione di borsa, secca la replica di fonti vicine a Leonardo Maria, per le quali nessun erede cederebbe mai l'azienda a sconto. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Una tragedia aerea che coinvolge anche un gruppo che cercava in questo fine settimana anche uno stacco dal lavoro e dal grande caldo. Sentiamo.
8: 11 vittime, tra le quali 5 infermieri, che per prendersi una pausa dal sovraccarico di lavoro in ospedale in questi giorni di caldo, avevano deciso di lanciarsi per la prima volta con il paracadute. È il bilancio del disastro aereo avvenuto a Tomblaine, nei pressi di Nancy, dove un piccolo aereo di tipo Pilatus è caduto nei pressi di una zona residenziale, causando la morte degli aspiranti paracadutisti, del pilota e dei 5 addestratori. Si è schiantato a circa 300 metri dalla pista, ha detto il ministro dell'Interno. Laurent Nunez, una volta giunto sul posto, spiegando che l'aereo ha perso quota subito dopo essersi alzato in cielo. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di alcuni familiari delle vittime, presenti per assistere all'evento, organizzato da un'associazione di paracadutisti. Sebbene non ci sia stata nessuna vittima collaterale, l'incidente è il più grave mai avvenuto in Francia per quanto riguarda gli aerei privati. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per determinare i motivi dell'incidente. Il Pilatus non è provvisto di scatola nera, per questo qualsiasi elemento, dai video amatoriali girati con i telefoni, a ai resti del mezzo andato distrutto, sarà utile agli inquirenti. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
2: E adesso lo sport in primo piano, i mondiali di calcio che hanno in

0: canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi-Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa. In un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra, prima però bisognerà superare il dinamico ma anche tecnico Giappone. Ostacolo più abbordabile ma solo sulla carta per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Ma la storia del mondiale insegna che alla Coppa ci si arriva un passo alla volta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nel fine settimana dei motori male, deludente, la Ferrari dopo la vittoria della gara precedente, bene invece Aprilia.
2: Se l'Austria poteva segnare la rivoluzione degli equilibri del mondiale di Formula 1, beh, adesso sappiamo che ha vinto la restaurazione, con Sir George Russell, furbo leader dei conservatori tedeschi, a fare il double, pole di astuzia e gara di governo. La Ferrari invece non la prende mai e l'unico dato politico è che Hamilton, quinto alla fine, abusa di Leclerc, che chiude ottavo, una infinità di volte. Anzi, il Red Bull Ring ha pure detto che i bibitari sono finalmente riusciti a dotare Verstappen di una macchina cresciuta. Poi Max ci ha messo del suo nel piazzarla davanti ad Antonelli, a lungo infastidito da problemi ai freni. Sempre a proposito di razza padrona ma su due ruote, l'Aprilia piazza all'Università di Assen la seconda tripletta della sua storia. Le prime due non sono però le ufficiali, ma quelle di Trackhouse, team guidato da Davide Brivio, e Ogura fa suonare l'inno giapponese quasi 26 anni dopo Tamada. Secondo Fernandez, terzo Martin, che scavalca Bezzecchi in classifica. E qui la notizia migliore di tutta la giornata. Il Bez ci ha fatto prendere uno spavento terribile dopo due giri, ma pare non si sia fatto male seriamente. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi c'è il tennis, Wimbledon, oggi l'apertura del tabellone principale e, come vuole la tradizione, farlo il vincitore della passata edizione, Jannik Sinner.
3: E senza dubbio l'uomo più atteso di Wimbledon e d'altronde è il campione in carica. Jannik Sinner apre le danze sulla centrale oggi alle 14:30 sfidando Kecmanovic e aprendo così una corsa che si annuncia ricca di ostacoli, a cominciare dal gran caldo che asfissia anche Londra. Senza Alcaraz i rivali più temibili sono Zverev e l'eterno Djokovic, ma Sinner guarda soprattutto a se stesso con un ambientamento iniziato da giorni, come ha confermato l'alto tesino in conferenza stampa.
4: Molto bello tornarci, sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno. È stata un'emozione molto bella, sai, ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia.
3: Non solo Sinner però nella spedizione italiana, nel tabellone maschile oggi è il giorno dell'esordio anche di Dardelli, che affronta Quinn. Domani invece Berrettini sfida Wawrinka, Cobolli contro Navone, Arnaldi se la vede con Alice, Sonego affronta Echeverri. Nel torneo femminile tocca subito a Cocciaretto in campo contro Wang, domani tocca a Paolini contro Montgomery e Grant contro Bulter. E se le favorite sono Sabalenka, Bakina e Swiatek, gli occhi di tutti sono puntati su Serena Williams, che torna in campo 4 anni dopo l'annunciato ritiro. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione curata e condotta da Gigi Donnelli. La prossima alle 9.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
3: crolli improvvisi.
4: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.
5: 24 mattino.
6: Le 8, 16 minuti e 10 secondi, caro Paolo Mieli, come va Paolo?
7: Sono convinto benissimo, sono convinto che tu stamattina hai letto e riletto il Washington Post perché diceva le stesse cose che poi tu hai detto senza menzionarlo, cioè che queste sparate di Trump su Hormuz sono appunto delle sparate che Trump non ha né

0: nessuna occasione, nessuna possibilità di rimettersi in guerra con l'Iran, e quindi quando dice raderemo al suolo l'intera civiltà per rispondere all'attacco che c'è stato contro Bahrain e Kuwait, sono appunto delle sparate che lasciano il tempo che trovano. La verità è che questa trattativa dei 60 giorni, che è già iniziata, credo che sia già iniziata da una settimana o sarebbe già iniziata, che ha dato già dei primi risultati a margine, come l'accordo fra il Libano e Israele, ma questi stessi accordi marginali poi vengono immediatamente rimessi in discussione e non danno risultato, non sono una piccola pietra messa per la costruzione di un edificio. E quindi, che ti devo dire, sarà una cosa che se rimaniamo ad agosto ci seguirà per tutta l'estate, se saltiamo agosto la ritroveremo ai primi di settembre, più o meno nei termini in cui la lasceremo alla fine di luglio.
1: Sì.
0: Quindi questo è tutto quello che mi viene in mente da dire dopo aver letto e riletto come te i giornali statunitensi, dove però ho trovato un'altra notizia che è già ripresa da Virginia Nesi a proposito del terremoto in Venezuela, su Maria Corina Machado, che come voi sapete è il premio Nobel venezuelano, una leader della destra venezuelana, dell'opposizione venezuelana, che quando Trump ha fatto il colpo di Stato, la cattura di Maduro in Venezuela, però ha impedito a Corina Machado, nonostante sia molto popolare, anzi forse proprio per questo, di rientrare in Venezuela. Adesso, approfittando del terremoto, ieri ha fatto un'intervista a Fox News in cui ha detto che è il momento per lei di rientrare, però secondo il New York Times, ripreso anche da Virginia Nesi, ripeto, sul Corriere della Sera, questa cosa è inopportuna, tanto più in un momento drammatico come questo del Venezuela, perché far entrare un'avversaria politica di Delcy Rodriguez, che già ha delle difficoltà, hai visto che è sottoposta a contestazioni,
1: certo, sì,
0: ha delle difficoltà a gestire questa situazione, non è la migliore delle idee. Aspetta che le cose si calmino, la fai entrare, non c'è bisogno di lei per portare soccorso, ed è un fatto, il soccorso è un fatto tecnico. Terza notizia del giorno è Putin, che si è presentato al congresso di Russia Unita, che è il suo partito, praticamente il partito unico, anche se è il partito di maggioranza, e anche lui, come Trump, ha fatto le solite minacce che l'Occidente gli sta muovendo guerra, che l'Ucraina è una punta d'ariete, insomma ha dato la versione capovolta della storia dell'Ucraina, che è fatta propria da moltissimi in Occidente, anche in Italia, soprattutto in Italia, per cui la guerra è stata scatenata dall'Ucraina quando nel 2008, quindi 14 anni prima dell'attacco che ha subito nel febbraio, il 24 febbraio del 2022, annunciò di voler entrare nella NATO, quello è il momento iniziale della guerra. Poi il 2014 è stata proprio quando quelli si presero, i russi, la Crimea e occuparono o semi-occuparono il Donbass. In quel momento è sempre l'Occidente che sta attaccando, ma la situazione, come senti dalla narrazione che ti sto facendo per brevità, è in realtà capovolta rispetto all'accaduto. C'è stato ieri, in vista del vertice NATO, sai che ci sarà un vertice ad Ankara della NATO il 7 luglio, quello per in cui Giorgio Meloni rivedrà per la prima volta Trump e vedremo che succede. C'è la notizia che la NATO, chiaramente Mark Rutte, il segretario della NATO, è nelle mani di Trump, sta frenando, se ne occupa Marco Galluzzo su il Corriere della Sera, sta frenando sugli aiuti a Kiev, e l'impegno complessivo, che quest'anno è stimato intorno ai 70 miliardi di dollari, in realtà si ridurrà a poco più di 10 di denaro vero, fresco, gli altri sono artifici contabili, e comincia a crescere una certa insofferenza per questa sottomissione di Rutte a Trump. Lui si difende dicendo: ragazzi, ma se io mi metto a litigare con Trump si sfascia la NATO, è chiaro che non resta in piedi, quindi se volete la NATO ancora in piedi, però in Europa considerano, i membri europei della NATO considerano questa sottomissione eccessiva, fatta di paroline, gesti, affettuosità e gaffe come quella delle 500 missioni partite dall'Italia per l'Iran, che hanno quasi causato un incidente diplomatico, forse qualcosa di più, tant'è che ieri è apparsa una notizia sull'Observer in cui il biografo di Keir Starmer, il dimissionario premier laburista, e questo biografo si chiama Tom Baldwin, ha detto che Starmer, se ne occupa anche Sabrina Provenzani molto molto bene sul Fatto Quotidiano, cioè c'entra la notizia, si è accorta di questa notizia sull'Observer e la c'entra, potrebbe essere lui a breve il nuovo segretario della NATO, sostituire sì. Mark Rutte, ed effettivamente Starmer, per i comportamenti tenuti negli ultimi anni, è più affidabile. Posso continuare per gli esteri per ore, però forse è il momento sì. di passare alle cose italiane, e le cose italiane ieri hanno avuto un grande protagonista che è Giuseppe Cruciani, nel senso che a lui è stato dato l'onore di intervistare nella stessa giornata Salvini e Vannacci, sì. che beh, insomma è una cosa che credo che sia un unicum nella storia, tra l'altro due interviste belle puntute.
1: Visto che abbiamo appena parlato dei rapporti con gli Stati Uniti, il famoso ponte.
0: Il famoso ponte. Ma tant'è che ormai Cruciani, Simone Cannettieri sul Corriere della Sera lo intervista come politologo, nel senso che visto che è l'unico che ha parlato con tutti e due e dà i suoi suggerimenti, dice che lui sogna un tandem Meloni-Vannacci con l'aggiunta di Salvini in modalità tridente, altrimenti sarebbe un regalo al centro-sinistra nel campo largo, che esistono personalità molto diverse, dice, perché non si può fare a destra, dice Vannacci è un fenomeno politico nuovo, sto leggendo le dichiarazioni del politologo, del commentatore Cruciani, non lo dico senza ironia, sì. che ti ripeto, ha avuto un'occasione, quando lo avrai tu ti definirò pure no, politologo, se tu, in un giorno, non si sa mai, un giorno potresti arrivare alla vetta di intervistare tutte e due contemporaneamente. Io lo dico sommessamente, non sono d'accordo, perché non sono d'accordo perché mi sembra che mettersi dentro Vannacci per due motivi: uno, che mettersi dentro Vannacci, che già se ne è messo dentro Salvini e si è visto con quale risultato, cioè meglio rischiare di perdere che mettersi dentro uno che sai, c'è un modo di dire,
1: molla.
0: Che ha tradito una volta,
1: esatto, magari ti molla.
0: O comunque sta sempre, tu ce l'hai in maggioranza, sarà determinante, perché ormai il Parlamento è fatto di pochi deputati e pochi senatori, comunque meno deputati e meno senatori del passato, e quindi sai, la maggioranza è comunque risicata, soprattutto al Senato, e i senatori vannacciani sono padroni del gioco, decidono loro, e quindi che tipo di incarichi vogliono per Vannacci, che tipo di incarichi vogliono per altri vannacciani. E poi io non mi sentirei tranquillo, visto che la Meloni vanta per questa legislatura la stabilità, l'aver dato, in effetti questa è stata una dote, l'aver dato un'immagine di persona stabile a tutti, sì. in tutto il mondo, e mettersi dentro Vannacci, questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che Vannacci fino alle elezioni non potrà essere misurato in termini reali, perché lui ha fatto tutto di sondaggi. I sondaggi, come vedi, basta che uno dice è cresciuto, ha scavalcato la Lega, un altro sondaggio al 6%, un altro al 7%, poi vedrai che diranno che ha raggiunto la doppia cifra, ma tu devi fare una contrattazione con uno che non puoi valutare in termini reali, capisci? Perché non l'hai visto neanche di presentarsi a Monza, capisci? O a Vimercate, non lo so. E per cui Cosa fai? Sulla carta, sulla stima dei sondaggi, facendo una media dei sondaggi, gli dai... dai dei voti,
1: non sì, so, tutto non questo, però tutto questo ragionamento a parte, vabbè, ci sarebbe anche quel dettaglio.

0: Gliuccio della politica estera, che le idee tra Meloni e Vannacci sul tema Russia-Ucraina mi sembrano divergere, però
1: No,
0: no.
1: non lo voglio dire perché,
0: Sì.
1: tra l'altro, non vorrei lasciare fuori la questione di Calenda che riceve minacce su Russia, Russia Today e risponde in modo molto, insomma, veemente a queste minacce. Avere dentro uno che, cioè, un conto è avere dentro il filo russo Salvini, che però se Salvini fa il filo russo, nel senso che va ai ricevimenti d'ambasciata, dice la sua, dico, beh, ma non, in questi 4 anni, onestamente, bisogna riconoscere, non ha mai fatto vacillare il governo sulle posizioni filo-ucraine. Vannacci è diverso, capisci? Perché Vannacci deve tutte le sue fortune probabilmente alla Russia. Volevo dirti che non posso non citare sull'altro fronte Lichtlein. Oggi c'è un'analisi di Paolo Pombeni, fatta molto bene. Paolo Pombeni è il direttore del Mulino, quindi un osservatore moderato, sì, liberale, ma neutrale, non è uno né di destra né di sinistra. Nota una cosa che ho notato anch'io, anzi non ho notato soprattutto, che lei, la Schlein, nei discorsi parlamentari e quando va ai Pride dà il massimo di sé, ma per il resto le sue parole te le leggo: sinistra, se ci sei batti un colpo, anche due o tre non farebbe male, forse non si dovrebbe fare battute su un tema serio, ma ci sono un vuoto, un silenzio che sgomentano, certi pieni di gridolini, sussurri o strepiti. Ma vuoto e silenzio rimangono, perché in questi tempi così difficili la sinistra, e non solo la sinistra italiana, sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, limitandosi a rimpiangere bei tempi andati e a ripetere stancamente le litanie che un tempo ormai piuttosto lontano le fruttarono un certo successo. E poi prosegue su questa linea. Effettivamente, poi c'è Conte sull'altro versante. Qui su Conte in questi giorni è sottoposto ha una pressione perché deponga nella commissione Covid e dica finalmente tutto quello che ha da dire su questo strano commercio delle mascherine che ci fu all'epoca del suo governo, di cui devo dire che lui ha rilasciato un'intervista a Francesco Bei di Repubblica molto convincente. Io sono convinto, leggendola, mi sono convinto che Conte sia estraneo anche a quello che ti sto per raccontare. Lo stesso ha fatto Arcuri parlandone con Giacomo Amadori, anzi ha detto: io sono pronto a dire tutto alla Commissione, ma anche se no alla Verità, che è il giornale di Amadori, non ho problemi. Però oggi gli tirano fuori che i due si sono incontrati come per concordare una versione, l'emergenza Covid e la sua opaca questione finanziaria, racconta Piero Senaldi. Conte continua a non rispondere, il PD imbarazzato resta in silenzio, Senaldi nota anche e gli pone le 10 domande, il gioco che fece anni fa a Repubblica con
0: Sì.
1: Berlusconi. A proposito di questo, io suggerirei che tu c'hai carta penna?
0: Sì, sai, sì, ce l'ho.
1: Allora, segnati questa cosa. Dunque, nel 2021, appena cambiò governo, una volta fui gentilmente invitato dal generale Figliuolo, che prese l'incarico di prendere su di sé questa questione, e lui mi fece tutto un lungo racconto dello stato dell'arte. Eravamo ancora in Covid, un po' declinante, ma in pieno Covid.
0: Sì.
1: E a un certo punto c'era anche una terza persona e mi disse una cifra che mi lasciò a bocca aperta. Dice: guardi, io quando sono arrivato mi sono trovato in mascherine comprate o già
0: Opzionate. Sì.
1: opzionate con impegni a pagarle. Per un numero di mascherine segnatelo: 8 miliardi
0: Sì.
1: 527 milioni e 194 mila.
0: Sì.
1: Allora dice: io feci un calcolo, chiesi quanto era la distribuzione settimanale delle mascherine, siamo ancora in periodo Covid, era di 11 milioni e 182 mila e 178. Mi colpirono la precisione delle
0: Sì.
1: cifre, mi chiesi il permesso di prendermi questo appunto, lui mi disse: ma certo, lo prenda pure. Con questo tasso di distribuzione settimanale, lui calcolò che avevano comprato mascherine

0: per 763 settimane, che sono l'equivalente di 14 anni, cioè fino al 2035. Allora, ripeti un po' le cifre, scusa, voglio vedere se te le sei segnate.
1: No, segnato, allora. Aspetta, allora 8 miliardi 527 milioni 194 mila mascherine per, con una distribuzione settimanale di 11 milioni 182 mila 178, vedi che ho scritto tutto,
0: Vabbè, basta, non devi andare avanti.
1: 763 settimane che equivalgono a 14 anni. 14 anni di mascherina.
0: Allora, questa cosa mi colpì moltissimo. Io ne parlai in un dibattito televisivo, ma solo accennando fui sbranato da una muta di cani. Allora, siccome, e faccio sempre così, quando vedo che i cani sono particolarmente rabbiosi, vabbè, ma a me che me ne importa le mascherine, c'è il Covid, casomai morirò di Covid, non voglio morire di mascherine, e lasciai perdere. Però, visto che devono interrogare Conte e Arcuri, e secondo me farebbero bene a chiamare o richiamare prima Figliuolo e a farsi confermare questi dati, perché uno dovrebbe ripartire da lì, perché effettivamente sì. Se furono comprate, tra l'altro, come ha scritto uno che sta scrivendo veramente articoli eccezionali, oltre ad Amadori e Senaldi che ti ho già segnalato, citato, cioè Felice Manti sul Giornale, lui ha individuato qual è la legge, e lo ha individuato ieri, qual è la legge sulla base del quale ci fu questa liberalizzazione, chiamiamola così, nella compra delle mascherine, che è una legge del 20 aprile del 2020, la legge 20 del 20 aprile del 2020, e quindi c'è da ripartire da questi miliardi di mascherine, chi decise, chi li comprò, quale fu il percorso. Ultima cosa, scusami, prima di lasciarti, perché non posso non dirtela, è che mercoledì rivedranno i Lefebvriani, e questa volta scatta lo scisma, sai, gli scismatici, scatta la scomunica, Papa Leone avrebbe deciso, è scomunica definitiva. Ora, ci sono articoli molto divertenti, e l'articolo più divertente oggi è quello di Jacopo Scaramuzzi sulla Repubblica, perché la descrive come una Woodstock dei tradizionalisti e bla bla bla. Ma lì mi sono ricordato, anzi ne ha onestamente dato conto Franca Giansoldati parlandone ieri, che Benedetto XVI cercò nel 2007, cioè meno di 20 anni fa, la strada della riconciliazione, togliendo la scomunica, liberalizzando e tutto fatto. Allora, e fece tutto un percorso.
1: Sì.
0: E mi sono fatto una domanda, non tanto sui giornalisti come Franca Giansoldati o Scaramuzzi, che seguono le cose, poverini, devono fare il loro lavoro, ma i commentatori vaticani esultano ad ogni decisione di ogni Papa. Qua siamo di fronte a due decisioni clamorosamente contrapposte. Fu contrapposta già quella di Papa Francesco, e dico, ma è possibile che voi esultate ogni cosa che fa il Papa, anche se ci avrete un'opinione vostra, che una volta dice no, stavolta il Papa sbaglia perché era più saggia la decisione di Papa.
1: Il Papa non sbaglia, il Papa non sbaglia.
0: Vabbè, ma io parlo dei commentatori e non parlo dei giornali vaticanisti. Ma commentatore, ma io ti chiedo commentatore.
1: Commentatore,
0: ma una volta ma secondo me ci aveva più ragione Benedetto XVI, uno. Commentatore.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani, ciao, buona giornata.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitato.

0: reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
4: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
5: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
6: In collaborazione con Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
9: 24 mattino.
10: Buongiorno e bentornato ad Antonio Tajani, vice premier, vicepresidente del Consiglio, ministro degli esteri, leader di Forza Italia. Eccoci qua, dunque.
11: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Buongiorno. Allora, inizierei con lei, parleremo anche di politica in questa conversazione, ma inizierei naturalmente dalla politica internazionale. Questa è la settimana che ci condurrà al ricevimento di Villa Taverna, diciamo la celebrazione per i 250 anni dell'indipendenza americana, che potrebbe anche essere quello un momento di riavvicinamento, oltre che un momento naturalmente, ministro, nel quale si mangia e si beve bene con gli amici americani.
11: No, ma sicuramente io ci sarò, ci saranno altri rappresentanti del governo, proprio a dimostrare che per noi le relazioni transatlantiche sono un punto fondamentale della nostra politica estera, indipendentemente da frasi così sconvenienti pronunciate dal presidente Trump. Ora dobbiamo guardare in avanti, non vogliamo alimentare la polemica, vogliamo invece far sì che all'interno dell'alleanza atlantica si possa lavorare bene per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini e continuare anche a lavorare con gli Stati Uniti, perché abbiamo molti interessi in comune e siamo le due facce dell'Occidente ed è giusto che si lavori insieme. Poi quando ci sono punti di contrasto, opinioni differenti, lo si dice come si fa sempre tra alleati. Noi certamente andremo a Villa Taverna a testa alta e schiena dritta, questo certamente sì.
10: Avete commesso un errore nel pensare di poter fare da ponte, che era un po' l'idea di fondo del governo, con un'amministrazione americana guidata da una persona, diciamocelo così, umorale?
11: Ma noi abbiamo sempre lavorato nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, anche quando abbiamo fatto da ponte, come il caso della trattativa sui dazi, perché non c'era neanche un dialogo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Beh, grazie anche al lavoro del governo poi si è aperto un confronto tra l'Americana e la Commissione Europea, questo è un risultato importante che abbiamo ottenuto. Poi ci sono state le divergenze, penso alla vicenda della Groenlandia, penso alla vicenda iraniana, però noi continuiamo a difendere le nostre tesi e tutelare l'interesse nazionale come abbiamo sempre fatto, l'interesse dell'Italia e l'interesse dell'Europa.
10: A proposito delle divergenze sull'Iran, la giornata di ieri ha fatto segnare nuove frasi pesanti da parte del presidente americano, poi nella notte iraniani e americani si sono sentiti, questa mattina il gas aperto in forte rialzo. Dobbiamo abituarci per i prossimi 60 giorni, quelli delle trattative, a per così dire tensioni di questo tipo, secondo lei, ministro?
11: Beh, tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, però già l'annuncio del cessate il fuoco aggiuntivo, cioè che non ci saranno durante questa fase nuovi attacchi da una parte e dall'altra, è un fatto positivo, vuol dire che il dialogo continua a procedere. Certamente non si capisce perché l'Iran abbia attaccato il Bahrain e il Kuwait, questo è incomprensibile, noi abbiamo condannato da subito questi attacchi, sono paesi che non hanno nulla a che vedere con il rapporto Stati Uniti-Iran, è vero ci sono basi americane, ma poi alla fine si colpiscono paesi che ripeto sono da questo punto di vista estranei al conflitto.
10: E poi c'è l'altro punto caldo là, no? Che è quello libanese. Abbiamo raccontato dell'accordo che hanno raggiunto il governo del Libano e Israele, e dall'altra parte però c'è Hezbollah che continua a dire combatteremo fino alla fine. Il presidente del Parlamento, che è di Hezbollah o vicino ad Hezbollah, dice il Parlamento non approverà mai questo accordo. È un territorio, quello, come sappiamo perfettamente, dove ci sono anche i soldati italiani là per la missione UNIFIL. Quello è un fronte di preoccupazione forte. Con il collega francese, negli incontri che avete avuto la settimana scorsa, si è parlato della possibilità di una conferenza per il Libano a guida vostra, no? A guida italiana, nostra e francese. C'è già una data, un luogo, un'idea, Ministro?
11: No, intanto devono cessare i combattimenti. Per il dopo cessate il fuoco, noi siamo pronti a svolgere un ruolo importante per la stabilità di quel paese, dove c'è una tradizionale presenza italiana, ma anche prima dell'arrivo dei nostri militari in UNIFIL, e anche c'è anche l'altra nostra missione, quella per la formazione dell'esercito regolare libanese. Hezbollah ha una grande responsabilità in questa fase, ma è l'Iran che deve dire a Hezbollah, visto che sono dei proxy dell'Iran, che è il momento di chiudere con gli attacchi a Israele, è il momento di chiudere con la guerra, perché alla fine Hezbollah prende ordine da Teheran, quindi credo che sia fondamentale che il regime di Teheran dica una parola, che la parola è fine.
10: Ultimo punto di politica estera, poi andiamo alla pausa e poi la porterei su altro. L'ultimo punto di politica estera riguarda la vicenda delle parole di Mark Rutte, il segretario generale della NATO. Tra l'altro ci avviciniamo al vertice della NATO che sarà il 7 e l'8 luglio in Turchia. Hanno fatto molto discutere quelle parole di Rutte, nelle quali parlava dei 500 voli in partenza dalle basi americane in Italia, e molti esprimono perplessità in questa fase, Ministro, sullo stesso Rutte e sulla sua solidità come guida della NATO, anche per, diciamo, l'eccessiva vicinanza a Donald Trump espressa in modi anche piuttosto goffi. Cosa ne pensa lei?
11: Ma penso che Rutte abbia detto delle cose sbagliate, poi si è corretto, perché l'Italia ha sempre rispettato i trattati internazionali, non ha mai fornito basi per attacchi americani contro l'Iran, abbiamo, ripeto, autorizzato l'uso delle basi per ciò che è previsto dai trattati che abbiamo con gli Stati Uniti, cioè uso solamente logistico e non per attività di guerra. Questo è quello che abbiamo fatto, non può certamente sapere Rutte cosa accade, anche perché non era attività che riguardava la NATO, quindi ripeto, noi siamo perfettamente con le carte in regola, lo abbiamo detto anche al governo iraniano in un lungo colloquio che ho avuto con il ministro degli esteri Arachki, spiegando che dall'Italia non sono mai partiti bombardieri americani per colpire l'Iran.
10: È appianata la divergenza con l'Iran, chiamiamola così, la divergenza
11: credo,
10: con l'Iran.
11: Credo che abbiano ben compreso, lo abbiamo detto in maniera ufficiale, che l'Italia non è mai stata in guerra con l'Iran, tant'è che poi la nostra ambasciata funziona a Teheran, finiti i bombardamenti americani è stata riaperta, quindi siamo
10: in quelle parole attivi. In quelle parole avete intravisto dei rischi anche per la sicurezza nazionale, Ministro? In quelle parole di Rutte, con quelle dichiarazioni di Rutte?
11: No, secondo me sono state dichiarazioni sbagliate che non hanno nulla a che vedere con la realtà, anche i numeri completamente inesatti. Sono stati molti di meno i voli utilizzati, gli atterraggi utilizzati dagli americani anche per, come scali tecnici, quindi non è così, non ha detto la verità, era male informato. E...
10: Allora, ci fermiamo, il traffico e poi...

0: andrei sulle questioni più nazionali.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 nel tratto Brescia-Padova si verificano code per due incidenti tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Verona Est e poi tra Padova Ovest e Padova Est, in entrambi i casi in direzione Venezia. E code per incidente anche sulla Milano-Lecco all'altezza di Carate-Brianza in direzione Milano. Si procede lentamente per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia-Caorso verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli si rallenta per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno verso Napoli. Sulla 11 Firenze Pisa Nord code per lavori tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa e sulla 16 Napoli Canosa si procede lentamente a causa di lavori tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. È tutto per il momento, a più tardi.
3: 24 mattino.
0: Qualcuno nel centrodestra si interroga: imbarcare Vannacci oppure no? Lei cosa dice?
5: Ma io dico che noi dobbiamo occuparci di quello che interessa ai cittadini italiani, cioè governare bene il paese per l'anno che rimane fino alle elezioni, e spiegare agli italiani cosa stiamo facendo, prima fra tutto la riduzione delle tasse, e finché ci sarà Forza Italia al governo non ci sarà la patrimoniale, non ci sarà l'aumento della tassa di successione, non si infileranno le mani nelle tasche dei cittadini italiani, non si toccherà il risparmio per un motivo semplice. Facciamo un esempio: due cittadini che guadagnano lo stesso, uno risparmia e uno spende. Chi spende naturalmente fa tutto ciò che vuole, perché è suo il denaro che guadagna. Chi risparmia mette da parte qualche cosa per la sua famiglia, per i propri figli e per investire eventualmente. Perché deve essere tassato chi risparmia e non chi spende? Veramente è un concetto assolutamente sbagliato che ci vuole imporre la sinistra in questa fase di conclusione di legislatura per preparare il terreno a un eventuale governo della sinistra. Certo che se arriveranno Conte, Schlein e soci, l'Italia finirà nelle mani di tartassatori delle casse dei cittadini e delle imprese. E io lo dirò anche oggi all'assemblea degli industriali a Parma, perché noi vogliamo ribadire: la questione fiscale è fondamentale, bisogna fare di più. E cosa fare? Bisogna, invece di far aumentare le tasse, bisogna diminuire.
0: Sì, ma mi scusi, se per non far vincere, se per non far vincere il centrosinistra fosse necessario imbarcare Vannacci, lo imbarchereste oppure no?
5: Vannacci ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo, è una scelta sua, continua a dirlo. Quindi non è una questione di imbarcare o non imbarcare Vannacci. Vannacci si è messo fuori dal centrodestra, ha lasciato lui, era vice segretario.
0: Se lui dicesse ci sono, voi lo perché è un tema anche di valori, evidentemente, no? Rispetto a quello che c'è e quello che pensa il vostro partito.
5: Ma mi pare che per adesso sta dicendo cose assolutamente diverse da quelle che diciamo noi, se no non voterebbe contro il governo ogni volta. Quindi è lui che è fuori, rischia di fare sempre di più la quinta gamba della sinistra.
0: Questo naturalmente ha a che fare evidentemente anche con la legge elettorale. Sulla base di quella della legge elettorale che si approverà, potrebbe essere utile averlo dentro oppure no. Voi sareste disposti a perdere le elezioni pur di non scendere a compromessi con Vannacci su temi di valori che riguardano Forza Italia?
5: Noi non vogliamo perdere le elezioni, in politica si giocano le partite sempre per vincere, ma sempre con coerenza. Noi siamo sempre stati coerenti, quindi continueremo ad essere coerenti. Qua non è una questione Vannacci o non Vannacci, noi siamo coerenti, vogliamo vincere le elezioni con un programma, con un progetto e per farci giudicare dai cittadini italiani per il buon governo e per le idee che abbiamo. Stavo dicendo una cosa: noi per esempio vogliamo far sì che si possa ridurre la pressione fiscale utilizzando per investimenti, per la realizzazione di progetti infrastrutturali anche più moderni, i fondi dei privati. Ci sono 1.800 miliardi dormienti di risparmio dei privati, compresi i fondi delle casse previdenziali. Ecco, quei soldi potrebbero essere utilizzati per realizzare infrastrutture di ogni tipo, quindi per far crescere e modernizzare il nostro paese e nello stesso tempo ridurre le tasse. Io penso per esempio che si possono abbattere le tasse sulle tredicesime, 100% per le tredicesime più basse e poi con un crescendo fino alle tredicesime più alte con una tassazione minore. Questa è una delle idee. Si potrebbe per esempio
0: già nella prossima legge di bilancio?
5: Beh, noi ci stiamo lavorando, faremo una proposta ai nostri alleati come Forza Italia, stiamo lavorando anche su questo. Un'altra idea è quella di far dedurre le spese sanitarie nell'anno in corso e non nell'anno successivo, un modo per dare più respiro ai cittadini, soprattutto coloro che hanno delle spese sanitarie importanti. La tutela della salute è fondamentale ed è giusto che chi spende per la propria salute possa detrarne una parte dalle tasse. Quindi questa è un'altra idea sulla quale noi stiamo lavorando e la proporremo ai nostri alleati, come abbiamo già proposto un piano di politica industriale per il nostro paese per favorire la crescita. Quindi siamo da questo punto di vista fortemente impegnati. È così che ci si confronta, parlando con i cittadini, tutelando gli interessi dei cittadini che in questo momento vivono una situazione migliore rispetto al passato, ma che non è ottimale. Cioè, non siamo soddisfatti di quello che si è fatto, perché è vero, è diminuita la pressione fiscale, sono aumentati gli occupati, l'export cresce, la borsa va bene, lo spread è diminuito, però ci sono ancora troppi cittadini che hanno stipendi troppo bassi. Noi vogliamo che questi cittadini guadagnino di più e che il ceto medio possa essere tutelato sempre meglio.
0: Ma come pensate di far muovere quei 1.800 miliardi di risparmio? Immagino, no, non un prelievo forzoso, immagino.
5: Ma assolutamente, no, coinvolgendo i privati. Già c'è in corso qualche colloquio con gli enti previdenziali, con le casse degli enti previdenziali, per vedere come si può investire per favorire la crescita in progetti pubblico-privati. Questo no, per carità. Io sono contrario all'extra profitto, che è una cosa da regime sovietico, perché cos'è l'extra profitto? Cioè il profitto, si pagano le tasse sul profitto, gli extra profitti non so cosa siano, perché non esiste la figura giuridica, mai pressione fiscale, anzi coinvolgimento dei privati, e credo che da questo punto di vista anche i privati siano osservatori attenti e ascoltino con attenzione il lavoro che sta facendo Forza Italia.
0: Un ultimo paio di domande rapide di politica. La prima è se c'è una minaccia, per così dire, alla sua leadership, no? Si è detto molto che c'è un'ala più liberale, per così dire, di Forza Italia che spinge per sostituirla. Si parla di Occhiuto, si parla di Cirio e via dicendo. C'è una minaccia alla sua leadership oppure no?
5: Guardi, le leadership le scelgono gli iscritti. C'è un congresso, chi mi ha eletto, prossimo congresso che si farà di Forza Italia, vorrà candidarsi, si candiderà.
0: Quando è che è tra l'altro? Quando è che è tra l'altro ministro?
5: Ma io credo che si farà il prossimo anno, vediamo quando si vota e poi decideremo la tempistica.
0: Sì.
5: Ma io non sono
0: prima del voto comunque, no? Congresso, immagino.
5: Beh, sì. Vedremo, abbiamo il congresso del Partito Popolare Europeo che si svolgerà a Roma e quindi questo ci obbligherà anche a essere protagonisti di quel congresso, quindi vedremo quale sarà la tempistica. Ma ripeto, il problema della leadership la decidono gli iscritti, la decidono i cittadini con il voto. Poi ripeto, io non sono attaccato alla poltrona, pronto a cogliere qualsiasi idea, qualsiasi proposta. Ma questo io rimango garante della linea politica, è quella di un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Non so cosa significa più liberale adesso, perché tutte le battaglie che abbiamo fatto sono battaglie liberali, quindi tutto è lecito, ma mi preoccupo ora di conquistare consenso fra i cittadini. Le beghe interne non mi interessano, sono più che altro enfatizzate, nessuno ha mai detto che aspira a fare il leader di Forza Italia, quindi anche i giornali forse con un po' di malignità cercano di creare divisioni all'interno di Forza Italia che non ci sono.
0: L'ultima domanda che ho, primarie per Milano oppure no? Che ormai avete una quantità di candidati ministro che fa spavento, cioè saranno 10, 12. Sì.
5: Vabbè, ma lasciamo perdere le chiacchiere che si fanno, poi saranno i vertici a decidere chi sarà il miglior candidato possibile. Io ribadisco, credo che candidato civico possa essere migliore, perché si allargano i consensi, si allarga la base elettorale. Questo ne sono assolutamente convinto.

0: dirò quando si dovranno scegliere i candidati sindaci di Roma, Milano, Torino e Napoli.
1: La ringrazio, è Antonio Tajani, ministro degli esteri, leader di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio. Il Giornale Radio, ci sentiamo domani alle 6.30, ciao.
2: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
3: vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo.
12: E allora tutto diventa più... Ah,
10: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
14: Sono le 9.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Il nodo di Hormuz divide ancora Stati Uniti ed Iran, intanto gas in forte rialzo dopo gli attacchi incrociati. L'Europa al caldo aspettando i temporali, calo termico previsto per mercoledì, colfe badanti nelle regioni del sud alla regolarizzazione e al ritorno del lavoro nero. Pietro La Corte in regia, Gigi Donelli al microfono, ben ritrovati. Dunque, la guerra Israele, Hezbollah e il futuro della navigazione a Hormuz sono i due scogli su cui rischia di naufragare la fragile tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran col memorandum di 14 punti, viatico alle trattative svizzere su nucleare e sanzioni.
1: Ci riserviamo il diritto di difenderci, tuona il movimento sciita filo-iraniano che accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco in tutto il sud del Libano e ribadisce il no al disarmo, parte dirimente dell'accordo siglato da Washington, governo di Beirut e Israele. Non sarà attuato il de profundis di Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese, in quota Hezbollah, mentre Tel Aviv rivendica la distruzione di una fortezza

0: fortezza sotterranea del Partito di Dio. Sembra reggere intanto la tregua nel Golfo in vista dei colloqui fissati domani a Doha in Qatar per provare a riavvicinare le due sponde dello stretto. Nulla sarà come prima, insiste l'Iran, che rivendica il diritto al controllo e alla riscossione di dazi sul transito a Hormuz. Navigazione che deve tornare libera, ribadisce invece Washington. Determinante anche la posizione del piccolo regno sunnita dell'Oman, che controlla la sponda sud del braccio di mare oggi minato. Trasporto su gomma del greggio per aggirare il blocco, aumento dell'attività estrattiva, i paesi del Golfo intanto accelerano sulle alternative a Hormuz. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le temperature, ancora il record ieri e questa notte in Italia, in attesa dei primi temporali tra oggi e domani, un calo termico atteso per mercoledì. L'OMS avverte, l'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente.
2: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. L'allarme è arrivato ieri dall'OMS, che aggiunge: nell'ultima settimana ci sono stati circa 1300 morti in più in Europa a causa del caldo. La bolla di calore africano è ancora stazionaria sull'Europa dell'Est, mentre Francia e Germania ne sono già uscite. In Italia è prevista ancora una giornata di caldo estremo oggi, ma anche con i primi temporali su Lombardia e Trentino e da domani sull'Appennino. Il forte maltempo sarà in rapida estensione fra martedì e mercoledì a tutto il nord Italia, al centro e poi sul versante adriatico, con rischio di temporali improvvisi e violenti, con grandinate e raffiche di vento in estensione al sud Italia da giovedì. La temperatura sarà in forte calo da mercoledì, con rischio però che il caldo diventi più umido e afoso. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sugli effetti sanitari, questa mattina è stato ospite di 24 Mattino Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa.
3: Siamo anche abituati insomma, a sentire che tutto viene sopravvalutato e che alla fine basta un ventaglio. Non è così, così come le nostre abitazioni, come quelle di tutto il centro Europa, non sono state costruite per temperature così elevate. Noi siamo un network umanitario, il più grande al mondo. Ho parlato con i colleghi, ad esempio, della Croce Rossa olandese, le cui case non sono state pensate per temperature alte, che hanno grossi problemi anche loro nella gestione delle vulnerabilità in tal senso. Per cui non si tratta soltanto del fatto di stare magari fuori nei momenti più caldi della giornata, il problema è che anche stando dentro casa si hanno dei problemi di salute, proprio perché non abbiamo delle strutture che sono state pensate per questo.
1: Colf e badanti tra il 21 ed il 25 sono calati di 173.000 i lavoratori irregolari. Se ne occupa oggi Il Sole 24 Ore con i dati regione per regione.
4: Sono Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Molise le regioni che hanno visto diminuire in modo più consistente il numero di collaboratori familiari e badanti iscritti all'INPS, quindi assunti in regola, fra il 2021 e il 2025. Il calo complessivo è stato di 173.000 lavoratori. Nel 2021 gli addetti hanno sfiorato il milione. Sull'onda della pandemia molte famiglie avevano optato per la regolarizzazione per poter garantire mobilità ai lavoratori. I domestici censiti nel 2025 sono calati a 804.000. Lo smottamento riguarda più le colf che le badanti. Poiché il bisogno di assistenza resta elevato, con un quarto della popolazione sopra 65 anni, gli operatori del settore stimano che le posizioni mancanti siano scivolate verso il lavoro nero. Pesa l'assenza di aiuti economici per le famiglie. La nuova prestazione universale da 850 euro al mese destinata agli anziani non autosufficienti non ha cambiato la situazione. Dati i requisiti molto stringenti, l'hanno chiesta poco più di 6.000 anziani, a fronte di una popolazione di over 80 di 4,6 milioni di persone. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo citato gli effetti della tregua e degli scontri nel fine settimana sul mercato del gas. Allora facciamo il punto sull'apertura delle borse in diretta con Deborah Rosciani.
5: Buona mattinata a tutti. Naturalmente monitorando in primo luogo l'andamento del petrolio, il Brent a Londra poco sopra i $73, poco sotto i 70.

0: Il greggio di riferimento americano WTI. L'Europa sta partendo mista, leggermente positiva a Francoforte, più 0,10, in territorio negativo Parigi, meno 0,12 Milano, poco sopra la parità, più 0,06%, con l'indice a 51.300 punti circa. Abbiamo avuto delle giornate molto tese la settimana scorsa, soprattutto di nuovo sul settore tecnologico. Due le notizie che hanno condizionato l'andamento dei mercati: la decisione di Apple di aumentare i prezzi per i suoi MacBook e iPad per trasferire sui consumatori l'aumento dei costi per i chip di memoria e archiviazione, e poi la decisione di OpenAI di posticipare la quotazione in borsa a causa della scarsa performance di SpaceX dopo il suo debutto. Ma c'è anche una volatilità generale sui titoli dell'intelligenza artificiale e quindi operatori finanziari alle prese con qualche riflessione. Questa settimana arrivano dati importanti da monitorare, a cominciare da quelli sul mercato del lavoro americano. Arrivano giovedì, perché poi venerdì gli Stati Uniti saranno chiusi per festività in vista del 4 luglio. Piazza Affari partono bene: STM più 2,40, Saipem ed Eni in rialzo di quasi un punto e mezzo, Ferrari più 1,21. In negativo in questo momento abbiamo quasi tutti i titoli del settore bancario. Per ora è tutto.
1: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Il 6 luglio arriva in edicola, in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
6: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
2: Buongiorno, lunedì mattina siamo qui al fresco. Questa mattina non ci hanno lasciato l'aria a 30 gradi, meno male. Speriamo anche voi siate al fresco. Sono qui con Alessandro Milan, che è tornato da noi, tornato dopo un viaggio. Poi ci dirà lui dove è stato, se è passato per lo stretto di qualcosa.
3: Ha detto tutto Manera, non lo so.
2: Vabbè. Stai bene. Sì, ti vedo rejuvenated.
3: Va bene. Andrew Spannaus, signore e signori, è lunedì. Pietro La Corte, signore e signori, è lunedì. E la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, è lunedì. Molto bene, ci avviciniamo. Tu sei uno di quelli che si lamenta come Manera che la stagione dura troppo e dovremmo chiudere prima?
2: No, mi trovo a lavorare tanto in questo periodo.
3: Workaholic.
2: Giugno è un mese pieno di cose.
3: Ormai siamo a luglio.
2: Siamo quasi a luglio. Cioè, ho imparato dopo più

0: Delle serate conviviali, delle mangiate, è, signore e signori, il qui presente Andrew Spannaus.
1: È tutto lavoro. Sì. Il mio lavoro consiste in andare a parlare a persone di geopolitica, del mondo, di economia, e poi magna. È chiaro che quando si parla si mangia, è, anche, è ovvio, è pesante, pesante. Oh. Tanto che mi sono dovuto mettere un po' a dieta e perdere un po' la pancia, ecco. Perché sennò...
0: Possiamo salutare David da Bologna che, guarda, caro Andrew, ci manda la foto delle albicocche, scrivendo che è al sole dalle 6 a raccogliere albicocche, vi voglio bene lo stesso. Grazie Davide, e salutiamo con te tutti coloro che lavorano nei campi, nell'agricoltura, che in questo momento staranno sicuramente anche lavorando
1: giorni un po'
0: sodo.
1: Anch'io ho lavorato come agricoltore da ragazzo.
0: Non paragonarti
1: quando
0: a Davide da Bologna.
1: 13 anni, sì.
0: Che è lì, sì, a 13 anni. Poi a 13 anni e mezzo hai smesso.
1: Contrattore, spostavo il fieno.
0: Anch'io a Piateda in Valtellina a 13 anni con gli amici. Era un gioco, però. Davide da Bologna raccoglie l'albicocche adesso.
1: Grazie Davide, mandaci una.
0: E con lui tutti coloro che lavorano nei campi in questo momento. Va bene, dai, possiamo partire. Vai, Pietruzzo. La prima notizia la daremo soprattutto a Davide e ai tanti David che sono lì che raccolgono albicocche. Sarà contento di sapere che oggi inizia che torneo?
1: Wimbledon.
0: Sentite come si pronuncia
1: Wimbledon, ma è una roba british, quindi io non è che faccio fede
0: giusto,
1: qua.
0: Giusto, giusto.

0: perché anche lui odia gli Yankee. Urra!
1: Vabbè, cioè, adesso Andrea dice: vieni a Pizzighettone, Andrew, ti prepariamo una pasta perfetta. Non ha bisogno di inviti, ne ha già tanti. Ne ha già
2: no,
1: tanti.
2: Io mangio poco in questo periodo, bisogno. Com'è sta pasta?
1: Ma appunto una pasta perfetta, una pasta come? Una pasta.
2: Pasta perfetta, ma scusa tu...
1: Capito?
2: Ma perché denigri, pasta... denigri Andrea?
1: No, ma la dico, pasta, la che pasta come? La pasta al tonno in scatola? Perfetto.
2: La pasta al tonno in scatola non è male.
1: Perfetto. Ah, attenzione! Oggi San Pietro e Paolo a Roma non si lavora? Ah, oggi a Roma non si lavora.
3: Strano, però. Ecco.
1: Ecco, ecco. Weekendone lungo. Sì, c'è un ascoltatore, mi chiamo Paolo, oggi San Pietro e Paolo a Roma, mi fate gli auguri, va bene, San Paolo, auguri, santo.
2: Sì, auguri si chiedono, ormai in questo mondo bisogna chiedere, quando non ti danno abbastanza bisogna chiedere, vero Alessandro?
1: Esatto. Allora, appunto, come inizia il torneo di...
2: Wimbledon.
1: Io non mi perderò tutto quello che posso, perché
2: in realtà
1: mi piace.
2: Noi dicevamo Wimbledon, mi dicevano un po' più con la T in America.
1: La T. No, sì, ma qui il tema è che siamo tutti cresciuti con l'idea che fosse Wimbledon.
2: Lo so.
1: Wimbledon.
2: Siete imperialisti della lingua, imponete la vostra pronuncia su qualsiasi altra lingua.
1: Mentre invece è Wimbledon la pronuncia corretta. Comunque inizia Wimbledon il torneo. Sai chi è il campione in carica di Wimbledon?
2: Yannick Sinner, ma certo,
1: ecco,
2: che lo so.
1: Ecco, appunto. Molto bene.
2: Elvis Presley.
1: Primo italiano nella storia a vincere Wimbledon.
2: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora però c'è la protesta, continua la protesta un po' in sordina, dei tennisti. I tennisti vogliono guadagnare di più. Capisco che può sembrare una battuta. David, che stai raccogliendo le albicocche, ascoltaci in questo momento.
2: Quanti milioni mancano a questi tennisti?
1: In questo momento ascoltaci, David. Allora, Wimbledon ha aumentato il montepremi per tutti i campioni che si sfidano e le campionesse del 21% rispetto all'anno scorso. Ma i tennisti dicono: di questo aumento noi godiamo per una percentuale non sufficiente.
2: Allora prendiamo tipo il 16 di questo,
1: sì, vorremmo di più. Vi informo quanto prende un tennista che gioca a Wimbledon e perde al primo turno. Ovviamente bisogna essere tra i migliori al mondo per entrare in quel tabellone. Se vai al primo turno e perdi, comunque ti danno subito 92.700 euro. Pam. Ci paghi le tasse,
2: ci saranno le tasse,
1: ci paghi le tasse.

0: In Inghilterra, se, poi.
1: In Inghilterra, quindi non iniziate con la solfa banalissima e noiosa dove paga le tasse Sinner. Pagherà le tasse sul montepremi che vincerà lì, a Londra. Se perdi al secondo turno, 146.000 e così avanti. Se vinci, se arrivi in finale e vinci, ti porti a casa 4.171.800 euro.
0: Pensa a tutto il lavoro che devi fare come tennista per arrivare solo al primo turno. Devi pagare l'allenatore, devi lavorare per mesi, mesi, anni per fare questo, quindi è giusto che guadagni qualcosa. Ma io, certo, potrebbe sembrare egoista Sinner o la Sabalenka, come si chiama?
1: Sabalenka, sì.
0: Che guadagnano decine di milioni all'anno. Però anch'io ho visto negli Stati Uniti quando i grandi giocatori, un LeBron James, si lamenta: no, io non prendo meno di 50 milioni di dollari all'anno. È una cosa assurda.
1: Ha ragione il Papa
0: però
1: americano.
0: Fammi finire un ragionamento, aspetta.
1: Sì.
0: Quando quello più in alto si impunta, sta aiutando quelli più in basso, no?
1: Cioè, gli altri giocatori dicono... Tu dici che i grandi del mondo lo fanno per aiutare il 300 al mondo?
0: Nel sindacato dei giocatori... No, se loro dicono noi vogliamo una certa percentuale, certo, sì, ne guadagni più, non ne ha bisogno. Però anche quello che esce al primo turno prende qualcosa in più.
1: A me questi discorsi di dire lo facciamo anche per il 300 al mondo,
0: non ci credi?
1: Mi sembra un po'...
0: Ah, io ci ho provato,
1: ha
0: dai.
1: Ha ragione tuo papa americano. L'ha detto ieri, è un mondo ossessionato dal possesso. Si vuole sempre di più. Ma perché non ti accontenti di 4 milioni di euro se vinci? Se vinci ne vuoi 4.300.000. Tra l'altro devo dire, ho preso appunto venerdì un aereo e in aeroporto ero a fianco per fare colazione, non gli ho detto nulla, non gli ho chiesto foto, non l'ho disturbato. Chiarissimo. Grandissimo Andrea Vavassori, un nostro tennista grandissimo, ha vinto adesso il doppio misto a Roland Garros con la Sara Errani.
0: Quanto ha preso?
1: Il doppio misto non lo so quanto, è il nostro tennista di punta del doppio insieme a Bolelli, probabilmente stava andando a Londra, a Wimbledon.
0: Cos'hai che hai detto che stavo mangiando?
1: Sì, mangiava. Devo dire che si è scofanato una brioche, un cappuccino, una specie di pizza.
0: Sta rivelando tutto.
1: No, dico a colazione, ma è un atleta stupendo, fantastico.
0: Spende molte energie.
1: Se io mangio quella roba lì.
0: Prova ad andare a allenarti per 3 ore quando sono 35 gradi e vedi se hai fame.
1: Grande Andrea Vavassori. Bene. Allora, della politica italiana non ti chiedo perché adesso entriamo subito nelle questioni internazionali. Ti interessa la disfida Vannacci-Salvini? Io ho scritto su Facebook che mi interessa di più una partita di cricket indiano, però...
0: Io come in tante cose vado a cercare dov'è che potrebbe essere veramente interessante.
1: Se Cruciani fa il sindaco di Milano, se si candida, questa è l'unica cosa interessante.
0: Interessante, sulla questione della Russia. Cioè, c'è qualcosa di sostanza dove Vannacci mette in difficoltà la maggioranza? Eh sì, ci sono aspetti proprio di sostanza. Non è solo parliamo male di immigrati, questo e quell'altro, c'è anche politica internazionale. Perché come ho sentito qualcuno dire, Salvini lui si lamenta, sempre stato pro-russo eccetera, ma poi alla fine vota con la maggioranza, no? E invece Vannacci cosa farebbe?
1: Va bene, quindi ti interessa un po', ti interessa, va
0: sì,
1: bene,
0: minimamente.
1: Sono le 9:21, adesso entriamo nell'attualità internazionale parlando dello stretto più famoso del mondo da qualche mese.
0: Stretto di Bering.
1: Lo stretto di Hormuz, che pochi sapevano che al mondo potesse esserci prima.
0: Se stringerci
1: esatto, di questo stretto di Hormuz. Ma lo facciamo salutando, torna con noi il coordinatore della sezione marinai navigazione della Federazione Internazionale Lavoratori dei Trasporti, è Fabrizio Barcellona, buongiorno, che ci parla tra l'altro da Londra, dove inizia Wimbledon per l'appunto. Non va a vedere Wimbledon, sì. Fabrizio? Lei.
2: No. Quasi impossibile, i biglietti vengono dati ai club del tennis e le grandi aziende comprano in blocco, quindi è praticamente impossibile.
1: Poi no, non costa pochissimo. pochissimo, non costa pochissimo, no, se anche uno potesse acquistare dei biglietti, perché bisogna pagare di più i giocatori di tennis. Vabbè, certo. chiusa la polemica,
0: sarà solidarietà tra sindacati,
1: no, chiusa la polemica. Allora, Barcellona, ci aiuta a capire adesso. Andrew Spannaus ci spiegherà il lato di geopolitica, cioè che cosa ha in mente il suo presidente Donald Trump. Ci spieghi invece dal punto di vista dei lavoratori, delle navi, com'è la

0: situazione nello stretto di Hormuz in questo momento? Si può entrare e uscire normalmente, con sicurezza?
1: No, al momento è tutto fermo e si sta lavorando. Abbiamo avuto due incontri con il segretario generale della IMO, che è l'agenzia dell'ONU specializzata per la parte marittima, e che ha dichiarato che al momento è tutto fermo perché è troppo rischioso dopo quello che è successo nel fine settimana, ecco. Quindi tutto fermo, in attesa che ci sia di nuovo una discussione tra gli Stati Uniti e l'Iran per poter garantire la sicurezza delle navi che escono. Diciamo, dall'inizio, da quando è stato dichiarato aperto, sono passate circa 160 navi, circa 40 al giorno rispetto alle 136 che normalmente transitavano Hormuz pre-guerra. Però poi dopo gli ultimi attacchi è stato fermato tutto perché è troppo rischioso, ecco.
0: Ecco, allora facciamocelo dire da Andrew Spannausa qual è la situazione, perché qua, come dire, sì, l'Iran ogni tanto lancia dei droni, Donald Trump ogni 20 minuti dice una cosa poi l'altra, insomma.
2: Questo weekend l'Iran ha sparato a due navi. Ha sparato due navi perché? Perché dicono che gli Stati Uniti non rispettano, Trump non rispetta l'accordo, e perché fanno passare le navi dall'altra parte, vicino all'Oman, no? E invece devono passare dove possiamo controllare noi, e l'Iran non ha nessuna intenzione di rinunciare a sua influenza, in futuro controllo, anche soldi dello stretto, e quindi si è tornato a sparare. Però tutti dicono a Washington, vedremo se sarà così, sono scaramucce che succederanno ogni tanto, però l'accordo reggerà.
0: Sì.
2: Ma i marinai, nessuno ha detto io me ne vado, basta, io voglio scendere e prendo l'aereo e torno a casa.
0: Barcellona, com'è la situazione dei lavoratori?
1: La situazione dei lavoratori, soprattutto sulla parte psicologica, è molto grave. Diciamo che dall'inizio del conflitto, insieme agli armatori, insieme a rispetto alla IMO, è stato possibile rimpatriare circa 1000 marittimi, però ovviamente le navi devono rimanere in completa efficienza, e quindi non è sempre possibile portarli fuori dallo stretto. Adesso le Filippine, per esempio, che è il maggior paese che provvede ai marittimi, ha dichiarato che è possibile fare lo scambio, nel senso, all'inizio non si poteva neanche pensare di inviare marittimi da paesi terzi per andare a rimpiazzare quelli a bordo. Adesso è possibile, ma comunque non è una cosa semplicissima, e soprattutto le navi devono rimanere efficienti, perché nel momento in cui si potrà poi transitare con sicurezza devono essere pronte a partire, a uscire, quindi devono avere l'equipaggio completo o comunque sufficiente per poterle manovrare.
0: Ma senta, Barcellona, ma in passato ci sono state situazioni, ovviamente non come questa, ma di tensione simile? Perché tante volte sentivamo in passato, non so, l'Iran minacciare la chiusura dello stretto di Hormuz, poi negli ultimi tre mesi si è arrivati proprio a una guerra e tutte le conseguenze del caso. Ma come dire, è stata sempre una zona di mondo tranquilla per chi passava,
1: no,
0: di lì?
1: Diciamo che dal tempo in cui navigavo anch'io, si ricorda, ma anni fa, lo scontro Iran e l'Iraq, e poi consecutivamente dopo è continuato comunque a intervalli l'Iran a minacciare sempre la chiusura, comunque il minamento del Golfo, poi magari non era avvenuto, ma comunque c'è sempre stata questa minaccia. Per quello che l'Organizzazione Mondiale della Navigazione dei Marittimi Internazionali è sempre stata quella che ha cercato di mantenere tra Oman e Iran lo stretto aperto negli anni, e continua a lavorare in quel senso per evitare poi che al di là dalla fine di questa tensione tra Stati Uniti e Iran lo stretto rimanga sempre sotto le regole internazionali e non a favore di Iran o dell'Oman. Deve essere un passaggio d'acqua libero,
0: sì, libero
1: per tutti.
2: Non sarà così
0: e non sarà più così dopo l'intervento.
2: Ma per intorno ai marinai, ma la paura, nel senso, quanta paura c'è si rimane lì per quattro mesi, ma dicono vabbè, pazienza, meglio così che non passare quando potrebbe succedere qualcosa, o no?
1: Sì, quello sì, però abbiamo informazioni reazioni di tanti che vedevano passare o vedevano le esplosioni o vedevano passare i missili sopra la loro testa, quindi al di là,
2: cioè,
1: al
2: passare
1: di
2: col transponder spento che hanno fatto alcune navi eccetera,
1: sono stati dei rischi, comunque sono ancora dei rischi, perché non tutte le navi poi fanno riferimento alle linee guida della IMO, e quindi hanno cercato di attraversare senza informare nessuno, e quindi hanno messo a rischio sia la nave sia gli equipaggi, poi considerando quello che trasportano per la maggior parte, quindi carburante eccetera, anche in caso di incidente diventa anche un disastro ambientale senza fine.
2: Eppure quando hanno sparato le navi, adesso la raccontano, chiaro, la raccontano così, però mi deve vedere se è vero, che sparano solo alla zona dei motori e le navi non sono affondate, non si è parlato di nessuna nave petroliera affondata, disastro ambientale, no, di cose di questo tipo.
1: Sì, quello è vero, però diciamo che è andata bene, ecco, perché poi a quel livello, visto le dimensioni dell'obiettivo, non può sempre andare bene. E comunque
2: poi se uno lavora in quella parte della nave, insomma.
1: Certo, beh, comunque quella parte della nave contiene oli combustibili, oli lubrificanti, comunque, perché la parte
2: non c'è un casino ambientale, non è super inquinato questa zona, il Golfo adesso?
1: Al momento no, è un posto bellissimo, tra l'altro, con acque cristalline, appunto, perché se dovesse succedere sarebbe davvero un disastro, essendo anche un golfo chiuso con poco passaggio di acqua interna dall'interno verso l'esterno, quindi sì, sarebbe...
0: In ogni caso, grazie Fabrizio Barcellona, ci aggiorniamo, ricordo, International Transport Workers Federation, con sede a Londra, il coordinatore della sezione marinai navigazione.
2: Io vorrei spostare la sede nelle Filippine, se buona parte dei marinai sono delle Filippine, perché deve essere sempre Londra?
0: In Filippine, India. Allora, salutiamo anche Tiziano, che ci scrive che sta defogliando il pino nero in Trentino,
2: sì.
0: E per ora si respira, ma fra un po' dice me ne vado a casa, giusto?
2: Finisce il vino. Poi a Pizzighettone, dove mangiamo la pasta perfetta, sì. E così il pasto manca, sì. il secondo è verdure, dai.
0: No, tra un po' parleremo proprio del caldo dopo la pubblicità. Devo dire che tantissimi mi criticano, cioè stanno dalla parte dei tennisti e dicono: primo, ma perché dovrebbero lasciare i soldi ai promoter e agli organizzatori? Ma infatti io quando dico che c'è una voglia di... Lo ha detto il Papa, quando io riferisco la frase del Papa che dice c'è una voglia di possesso, di possedere sempre di più, voglio dire anche da parte dei promoter, degli organizzatori eccetera, no? E molti che sostengono quello che dici tu, che lo fanno anche
2: per gli altri,
0: i tennisti, che invece, ed è vero questo, i tennisti magari che sono al 300 del mondo, che viaggiano per tutto il mondo, fanno tornei, ma alla fine dell'anno non dico che vadano in pari, ma insomma quasi, non è che guadagnano cifre astronomiche rispetto.
2: La domanda è perché fanno, appunto, vogliono più soldi gli organizzatori, vai i proprietari, ai soci eccetera, chi ci guadagna? Quindi è giusto fare una trattativa, per esempio quando Cruciani e Milan rinegoziano i contratti milionari, io prendo 5 euro in più, io ringrazio,
0: non ti insulto, ma potrei farlo assolutamente. Bene, tra poco, dopo la pubblicità, parleremo allora del gran caldo anche noi. Lo faremo per contrastare anche i luoghi comuni, quelli per esempio che Andrew Spanhouse ogni...
2: Io sono pronto,
0: pie sospinto,
2: so i dati,
0: ci dice fuori onda, vedremo se avrà il coraggio di darli anche in onda. Molto bene, tra poco!
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti...
7: Ai, ai, ai.

0: agenti.it.
1: agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
7: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.
9: Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
10: Sì.
9: Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
10: Sì.
8: Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
10: Buongiorno.

0: Io sono d'accordo con i tennisti, non è questione di quanto guadagni in termini assoluti, la questione è la percentuale su quello che incassano i grandi tornei. Lo spettacolo lo fanno i tennisti, perché i soldi se li devono spartire altri?
1: Ma sì, l'abbiamo spiegata proprio così, sì, guadagnano percentualmente, pensano che di guadagnare percentualmente... non abbastanza.
2: Ma io voglio che si paghi di più anche, io voglio che si paghi il ragazzino che prende le palle. Io voglio che si paghi tutti.
1: Ma no.
3: Quanto mi piace Andrew Spannaus. Evviva il lunedì.
2: Anch'io.
4: Buongiorno. Mi chiedete gentilmente a Spannaus il suo lavoro che porta di concreto all'umanità? Il parlare, non so di che cosa ha detto.
2: Porta consumo di spritz, che porta.
1: Allora, devo dire, adesso ci chiama, ci scrive anche il piastrellista di Chiavari, che salutiamo, dice perché non salutate i piastrellisti che stanno piastrellando sotto il sole a Chiavari? Un abbraccio. Mentre il migliore è Andrea, ragazzi, io sono in una serra a raccogliere pomodori, fa così caldo che faccio fatica anche a capire cosa diavolo stia dicendo il buon Milan. Ci chiede Andrea, contadino di Loano, me la mettete 10 secondi una canzone di Natale così si abbassa la mia temperatura percepita? Allora guarda, su richiesta di Andrea, per favore Pietro, fagli abbassare un po' la temperatura percepita. No, no.

0: stanza natalizia, così facciamo abbassare la temperatura.
1: Questa. Va bene, dai.
0: No, la conosco, se conosce Miriam Lucchetti, io.
1: Ma lei era. È l'onnisciente qui.
0: Chissà se la temperatura percepita da Andrea, da Loano, adesso siamo.
1: Andrea, pensa alla neve che sta scendendo.
0: Esatto. Pensa un po' di neve, un po' di fresco.
1: Mettiti il cappotto quello pesante.
0: No. Sta raccogliendo pomodoro. Però sai che è una delle proposte che è stata fatta, quella di dire ricambiare le nostre abitudini, lavorare all'alba, vivere i pomeriggi.
1: Si così.
0: Sì, sì, no, ma adesso è vero che adesso ci sono le limitazioni, nel senso che giustamente tutti quelli che hanno i lavori all'aperto, sui cantieri, autostrade, insomma, quelli che i piastrellisti, agricoltori, poi si sospendono dalle 12 alle 16. Ma l'idea è proprio quella di.
1: Si torna alla siesta, insomma, giustamente. Da dove nasce? Perché fa caldo.
0: L'idea è proprio quella di cambiare il modo di vivere. Comunque, salutiamo a proposito del gran caldo Giulio Boccaletti, scienziato, scrittore, ben ritrovato. Buongiorno, Boccaletti.
2: Buongiorno.
0: Allora, io segnalo oggi due articoli: Il Sole 24 Ore con Michela Finizio, che esamina gli ultimi anni di dati di Trebi Meteo, e segnalo anche Gabriella Grayson, che è anche una firma di Radio 24, sul Corriere della Sera, racconta a pagina 6 e sistema i vari Andrew Spannaus qui a fianco.
1: Non mi batti.
0: Che vanno avanti con i luoghi comuni del ma sempre fatto caldo, faceva caldo anche un tempo. Allora, Giulio Boccaletti, che si può dire a quelli come Andrew Spannaus, che dice faceva caldo anche nel 2003 con l'ondata di caldo,
1: più caldo
0: che tutti ricordiamo?
2: Beh, le ondate di caldo ci sono sempre state. Quello che sta succedendo adesso è un'alta pressione che si è piazzata sopra l'Europa, bloccando il transito di nuvole e quant'altro, quindi impedendo la formazione di precipitazioni, no? Quindi aumenta la temperatura. Quello che è diverso però è la frequenza e la profondità con la quale queste cose stanno succedendo. Quindi è vero che sono sempre successe le ondate di caldo, ma stanno succedendo prima, stanno succedendo in maniera più profonda, si sta sostanzialmente assommando a un evento che succedeva l'aumento secolare delle temperature che è dovuto al cambiamento climatico. Ormai sono 40 anni che ci si aspettava che queste cose sarebbero aumentate in profondità e frequenza, e così sta succedendo.
0: Tra l'altro, infatti, Andrew, prima di darti la parola, cito proprio questa frase di Gabriella Grayson nell'articolo del Corriere, dice: non è il record a raccontare qualcosa, ma il fatto che i record arrivino sempre più spesso, che è quello che ci ha detto Boccaletti. Prego, Andrew.
1: Ecco, quella frase mi convince meno, però voglio chiedere al professore proprio questo. Cioè, ha detto arrivano prima e in modo più profondo queste ondate, perché io sono un po' pignoletto, Alessandro mi chiama.
0: Precisetti.
1: L'anno scorso, quando ho visto degli articoli dicendo sono aumentate di brutto le ondate di caldo Nord Italia, io sono andato a guardare Trebi Meteo, il meteo.it per gli ultimi 13 anni, e ho trovato che il numero di giorni oltre 30 gradi non è aumentato di molto, di pochissimo. In realtà gli anni più caldi erano proprio quelli che mi ricordavo, a parte il 2003, che era di gran lunga l'anno con più giorni sopra 30 gradi. Il 2019, io mi ricordo, 2019 è caldissimo in un certo periodo, 2022. Però l'anno scorso, l'anno prima, erano uguali a 10 anni prima in termini di numeri di giorni. Cosa significa che è più intenso adesso, o più profondo adesso?
2: La frequenza degli eventi è un lavoro statistico, quindi queste cose sono state pubblicate, diciamo, ampiamente, no? C'è una normalità, una climatologia nella quale esistono anche ondate di caldo, nella quale esistono anche precipitazioni intense, le alluvioni, eccetera, eccetera, no? Poi sopra questo c'è un altro segnale che si può estrarre facendo il lavoro statistico importante, non solo l'aneddotica, non si tratta solo di contare i numeri di giorni, nella quale si cerca di determinare se in effetti ci sia un segnale che non si può spiegare con la climatologia. Questo fanno gli scienziati, si fa sia con le serie storiche che con i modelli, e al momento non c'è altra spiegazione per quello che sta succedendo in media nel mondo, in Europa e in Italia.
1: Ma c'è il Nino quest'anno anche. Il Nino
0: Boccaletti un po' smentisce sull'influenza su questo caldo.
2: Però bisogna stare attenti, perché se si fa un discorso scientifico una cosa, si fa un discorso aneddotico un altro. El Niño, un fenomeno conosciuto, ha un'influenza su varie parti del mondo. L'Europa non è necessariamente una di queste, quindi che l'Europa sia impattata dal Niño adesso, che tra l'altro è appena cominciato, è improbabile. Okay. Quello che sappiamo è questo, la realtà però è un'altra, cioè che non ci dobbiamo come dire, perdere nel dettaglio singolo, perché gli eventi, come si diceva, succedono sempre, quindi la questione non è che il singolo evento dimostra questa
1: si
2: cosa.
1: Si dice sempre così, non
2: sono
1: si può legare un singolo.
2: Le frequenze, l'intensità, e questo non si vede solo dalle ondate di caldo, perché tra l'altro noi ogni volta ci focalizziamo su una cosa diversa. Quando vengono le ondate di caldo parliamo solo di quello. Intanto Ponte Lago Scuro, che è il punto nel quale si misura il livello idrometrico del Po, è andato sotto i 350 metri cubi al secondo, proprio la settimana scorsa, indicando che stiamo andando verso un altro momento di scarsità, come c'è stato anche nel 2022. Quindi questi eventi sì, sono successi nel passato, ma la loro frequenza sta aumentando, e dove si misura in maniera specifica, precisa, la frequenza e l'intensità, stiamo notando un aumento rispetto alla normalità, che vuol dire che non è che non c'erano prima, ma vuol dire che c'è un aumento di intensità e frequenza. Le faccio un altro esempio: le alluvioni, di cui adesso non stiamo parlando perché abbiamo tutti caldo,
0: ma arriveranno
2: presto, arriveranno pure quelle. Noi misuriamo specificatamente i tempi di ritorno delle alluvioni, cioè quanto frequentemente ci aspetteremmo certi tipi di eventi. E nel 23-24, per esempio, abbiamo avuto 4-5 eventi con tempi di ritorno di 200 anni. Questo vuol dire che quelle frequenze, quelle statistiche passate non rappresentano più il presente. Dopodiché, le chiudo questa filippica un secondo per dire che la vera domanda, la vera questione però, è se effettivamente è vero, come tutti gli scienziati dicono, che la frequenza e l'intensità di queste cose sta aumentando, la domanda centrale è non se sia vero, ma cosa si fa?
0: Cosa si fa?
2: Che cosa facciamo?
0: Sì, sì, sì. Cioè il se sia vero non è più nella comunità scientifica una discussione, questo ci dice Boccalè. E su questo Andrew Spannanza.
1: No, io voglio cambiare un po' la domanda. Po'. Cosa significa per noi? Cioè, io questo voglio capire, perché se a Milano negli ultimi 10 anni è aumentata la temperatura di quasi mezzo grado, se non sbaglio.
0: Tu dici uno se la,
1: no, allora,
0: se la
1: dico,
0: gestisce.
1: È come se abitassi a Bologna. Okay. No? O se aumenta di un grado è come se abitassi a Firenze. Cioè, io sono cresciuto a New York, a Washington, dove l'estate è più calda di qui, l'inverno è più freddo di qui, ma quando c'erano meno 42 gradi nel Minnesota non è che parlavamo tutti di raffreddamento. Cioè, quali sono i cambiamenti che dobbiamo aspettarci noi? Cioè, ok, le alluvioni, ci hai detto una cosa già, gli eventi estremi, per il resto cosa ci cambia nella vita?
2: Questa è una questione importante, perché la media, quella media, quel numero medio che viene spesso, di cui spesso si parla dal punto di vista scientifico, in realtà si traduce in un cambiamento della statistica, quindi eventi estremi e quant'altro, no? Sono quelli che hanno un problema. Il problema per noi, per l'Italia, per Bologna, per Milano, è che mentre queste cose stanno succedendo, stiamo cambiando anche noi. Faccio un esempio: Bologna, che lei cita, come voi potete sentire dall'accento, io sono di Bologna.
0: Ecco.
2: Allora, Bologna ha il 25% della popolazione sopra i 65 anni. Dati i trend demografici, entro il 2050 più del 30% sarà sopra i 65 anni. Noi sappiamo che quando le temperature percepite vanno sopra i 40 gradi, la mortalità delle persone sopra i 65 anni aumenta del 15-20%. Quindi questo significa molto praticamente che a fronte di anche relativamente piccole variazioni in questo momento delle temperature, della frequenza degli eventi estremi, noi potremmo trovarci di fronte a dei problemi serissimi dal punto di vista del sistema sanitario.
1: In America abbiamo una risposta a questo, abbiamo una soluzione.
0: In America?
1: Anche qui però un po' meno. L'aria condizionata.
0: Ah, l'aria condizionata.
2: Certo, però l'aria condizionata richiede case con collegamenti sopra i 3 kW, la metà dei quali in Italia non ci sono. Quindi però non è che non si può gestire sta roba, però non si gestisce essendo sorpresi ogni volta che succede la notte di caldo.
0: Quello che ci dice Giulio Boccaletti è che per gestirla bisogna, come dire, che tutto il sistema si muova.
1: Guardare questo aumento appunto medio nel tempo,
0: e non
1: più
0: si gestisce neanche negandolo, o dicendo ma mettendolo in dubbio, ma invece si gestisce programmando.
2: Esattamente. La buona notizia è che possiamo affrontarlo. Abbiamo gli strumenti, come dice lei bene, vuol dire che ci sono città in Medio Oriente che vivono in queste condizioni per molti mesi all'anno, però sono città che hanno un'economia diversa, che vivono in aria condizionata 24 ore su 24.
0: Ecco, appunto, però ce lo spieghi appunto, se noi dovessimo proiettarci al 2050, lei ne ha scritto anche sul foglio dicendo saremo in una situazione con una media di temperatura sempre più alta durante l'anno, cioè ci avviciniamo più, che ne so, a zone soprattutto a sud Italia, verso il Nord Africa, però lì vivono insomma, come non so, ci scrive il nostro trumpista da Dubai, ci sono 40 gradi, si vive benissimo, no? Ci sono zone del mondo dove queste temperature ci sono già. Cosa dobbiamo fare per adattarci?
2: Certo, però chiariamoci, la loro economia e la loro società sono totalmente diverse. Noi abbiamo un'economia del G7 altamente industrializzata, non facciamo solo servizi e porti come a Dubai, abbiamo un'agricoltura che è tra le eccellenze principali d'Europa, che crea valore e va protetto, abbiamo una popolazione molto più vecchia di quella del Nord Africa, eccetera, eccetera, eccetera. No, quindi è vero che tecnicamente le soluzioni ci sono, è evidente,
0: però
2: vanno poi calate nella realtà. Noi abbiamo un sistema energetico che è già al limite, se aggiungiamo l'aria condizionata a tutte le case di tutti gli italiani per tutta l'estate,
0: infatti già anche nel mio palazzo è saltata già 4-5 volte la corrente, ma tutti possono raccontare che nei grandi condomini di Milano, Torino, Bologna,
1: forse,
0: molto spesso
1: è mancata la lungimiranza,
0: sono stati blackout. Lungimiranza è mancata, solo che adesso ormai in questa situazione ci siamo, no? E quindi bisogna
2: non è mai troppo tardi, cominciare oggi è meglio che cominciare domani. Ripeto, la questione si può affrontare, ma va affrontata esattamente, guardate come fece l'Italia degli anni 50. L'Italia degli anni 50 si trovava a gestire robe come il polesine, dopodiché 200.000 persone si spostano perché rompe il Po, no? Dopodiché abbiamo infrastrutturato il paese, abbiamo infrastrutturato il paesaggio nel bene e nel male per renderci resilienti alla realtà materiale che avevamo a quel tempo e costruire l'economia di oggi. Adesso dobbiamo fare investimenti per costruire un'economia del 2050 nella quale le temperature saranno diverse, gli eventi estremi saranno diversi e anche l'economia sarà diversa, perché ricordiamoci che mentre tutto questo succede noi probabilmente dovremmo anche installare data center che devono essere raffreddati, che devono utilizzare acqua ed energia, quindi esatto, l'economia cambia assieme al clima e dobbiamo gestire entrambi.
0: Allora, intanto ci fermiamo, ringraziamo Giulio Boccaletti, scienziato, scrittore, scrive per Il Foglio, scrive per Mondadori, i suoi libri li abbiamo anche presentati, l'ultimo è Il futuro della natura. Grazie Boccaletti,
1: grazie.
0: Ci sentiamo presto, anche dirige il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, insomma, ne sa, ecco, abbiamo imparato qualcosa
1: approccio
0: di più, andiamo al traffico e poi rientriamo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia. La 14 nel tratto Ancona-Pescara è chiusa per un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Ancona e per questo motivo si verificano code in prossimità del tratto chiuso, e sulla 11 Firenze-Pisa si verificano code per un altro incidente tra Prato Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Si rallenta poi per un veicolo in avaria sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggiallo e Valdarno in direzione Napoli e a causa di un incidente precedente, quindi già risolto, code sulla 4 nel tratto Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e Arino in direzione Venezia. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: I messaggi scomodi che la redazione non vuole mandare in onda: a Dubai ci sono 50 gradi eppure nessuno soffre, come mai?
1: Ma che è il nostro trumpista?
2: Sono più giovani.
1: Ma esatto, sono più giovani, come ci ha detto anche Boccaletti, sì. Che magari se hanno 20, 25 anni, 30, 40. I nostri anziani, soprattutto quelli che non hanno l'aria condizionata, soffrono molto di più.
3: Dottor Milan, qui a Nuvolento o Nuvolera ci sono i cavatori di pietra, cominciano alle 6 la mattina e finiscono alle 11, pomeriggio cominciano alle 16 o 17 e vanno avanti con le 2 o 3 ore che vogliono fare ancora.
2: Giusto.
1: Allora,
4: dottor Milan.
1: Sì.
5: Vogliamo fare riabbassare la temperatura. Questo è dedicato a tutti gli agricoltori, piastrellisti, lavoratori sulle autostrade, cantieri, tutti quelli che lavorano al caldo. Ascoltate questa bella canzone di Natale, che subito la temperatura percepita.
2: Chiudete gli occhi, scende. Pensate alla neve, la
1: andiamo
2: neve
1: così,
2: sta scendendo.
1: Al giornale radio, buon Natale, fa fresco e alle.

0: mi sa che è ora.
1: Le temperature che crollano, che crollano.
0: Ah, questo.
1: Molto bene, ma magari fosse così semplice, va bene. E senti, dagli Stati Uniti, cosa ci devi dire? Il nostro ciuffolone arancione si sta... Non ne ha fatte di grandi sparate le ultime 24 ore, com'è possibile?
2: Ma ha detto si eliminerà tutta la civiltà iraniana, qualcosa del genere.
1: Ancora,
2: l'Iran non esisterà
1: ancora
2: più, sì, ha fatto così. Allora, sono tante battaglie interne interessanti, sì. Uno che dovremmo seguire la questione del voto,
1: Perché ho scoperto, ho letto sui giornali che è il presidente con l'indice di gradimento più basso dei sondaggi al 37%.
2: È sceso, non è il più basso, senso, Bush è stato più basso, anche qui siamo un po' di terrorismo mediatico. È basso Trump, questo sì, sta cercando di non far perdere i repubblicani al voto e quindi cerca di mettere un sacco di regole, siccome si può votare, non si può votare per posta, eccetera.
1: Dovrebbe stare zitto per 4 mesi.
2: Fino adesso
1: la strategia migliore.
2: Delle 9 cause che hanno fatto in tribunale hanno perso quante? 9, ecco. Cioè, le cose che Trump cerca di fare, i tribunali federali dicono no, non lo puoi fare, non hai diritto di farlo, però vanno avanti imperterriti a cercare di creare un po' di confusione.
1: E vabbè, ce lo spiegherai bene nei prossimi mesi, ma anche nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 dopo il giornale radio.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Sono le 10.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Passaggio ad Hormuz, ancora da regolare Teheran, tratta con l'Oman per la riapertura. Caldo record aspettando il calo, la discesa inizia dall'Adriatico. Il Canada agli ottavi ai mondiali stasera in campo, Brasile e Germania. Ancora aggiornamenti sul fronte della trattativa dopo un fine settimana segnato da messaggi controversi tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti e le tensioni del weekend, e che domani la trattativa prosegue a Doha proprio con gli Stati Uniti. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa si è allontanata da Francia e Germania, mentre staziona ancora sull'Europa dell'Est. In Italia molto caldo ancora oggi, ma il cambio è previsto per i prossimi giorni. Al microfono di Alessandro Arona, il meteorologo caporedattore di Trebi Meteo, Edoardo Ferrara.
1: Già nelle prossime ore l'anticiclone africano tenderà ad indebolirsi progressivamente a partire dalle regioni settentrionali e tra mercoledì e giovedì anche sul resto della penisola. E quindi soprattutto tra mercoledì e giovedì avremo un calo delle temperature che sarà più apprezzabile sul versante adriatico, dove si perderanno anche 6-8 gradi, mentre sul resto della penisola il calo sarà più contenuto nell'ordine dei 2-5 gradi. Il prezzo da pagare però sarà quello di temporali che, dato l'estremo calore accumulato in questi giorni, potranno risultare anche di forte intensità. Quindi non escludiamo grandinate, nubifragi, improvvisi colpi di vento, sebbene i fenomeni saranno molto molto localizzati. Magari viene colpita in modo intenso Milano e non Bergamo, magari viene colpita Roma e non Viterbo. Sarà una pausa piuttosto breve, perché già da venerdì nel weekend le temperature torneranno a salire progressivamente da ovest, però non si tratterà, almeno in questa prima fase, dei picchi che abbiamo raggiunto i giorni scorsi.
0: Una quindicenne è morta a Messina ieri sera, la ragazza è stata investita da una moto, condizioni apparse subito disperate e nonostante il soccorso è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne, rimasto ferito a sua volta, è stato arrestato per omicidio stradale. E adesso il mondiale di calcio con il Canada prima agli ottavi.
2: Un destro dal limite a 3 minuti dalla fine del recupero. Non lo dimenticherà mai Stephen Eustachio il gol che ha dato al suo Canada la storica qualificazione agli ottavi di finale. A Los Angeles l'1-0 dei canadesi sul Sudafrica è arrivato al termine di una sfida in cui la prudenza ha prevalso sulla voglia di far gol e in cui comunque le occasioni migliori, poche va detto, erano state proprio dei nordamericani, fino alla botta del centrocampista che gioca proprio nel Los Angeles Football Club. Ora i canadesi incroceranno la vincente di Paesi Bassi Marocco in campo domani. Intanto oggi a Houston il Brasile di Carlo Ancelotti inizia il suo percorso a ostacoli verso la Coppa, in un cammino che sullo sfondo fa intravedere Norvegia e Inghilterra. Prima però bisognerà superare il dinamico ma anche tecnico Giappone, ostacolo più abbordabile ma solo sulla carta per la Germania, che alle 22:30 a Boston incrocerà il Paraguay, forse pensando già al possibile duello con la Francia negli ottavi. Ma la storia del mondiale insegna che alla Coppa ci si arriva un passo alla volta. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso la linea torna a 1 nessuno 100.000, GR24 torna invece alle 11:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma ai metalmeccanici ci pensa nessuno dentro le fabbriche? Noi abbiamo un forno di cottura che è grosso come tutta Radio 24, bello fresco.
1: No, ma diciamo così, certo che ci pensiamo anche ai metalmeccanici, semplicemente non è che ho in mente tutto l'elenco di categorie di lavoratori che soffrono per il caldo. Diciamo così, li comprendiamo tutti quanti.
2: Soffriamo anche noi per voi.
1: Chiunque in questo momento soffre per il caldo sul posto di lavoro si ritenga compreso da noi e salutato. Quindi anche i metalmeccanici ci mancherebbe. Anzi.
3: Buongiorno a tutti, volevo sapere che cosa succede se perde le elezioni di midterm Trump.
2: Diventa un'altra zoppa, lo sarà in ogni caso un po', però diventa molto meno capace di imporsi.
1: Non pensate ai fornai, ecco, salutiamo anche i fornai.
2: Ma i fornai iniziano presto, alle 5 di mattina, vero?
1: Andrea da Galatina, sì.
2: E ringraziamo quelli che si alzano alle 4 per lavorare. Sì,
1: inizieranno alle 5, però sono al forno, quindi
2: no,
1: anche alle 5 del mattino vicino al forno. Cioè, non è che lavorano sulla spiaggia.
2: Ma io sono entrato in un posto che faceva pizze l'altro giorno, caldissimo lì dentro. Non avevano neanche l'aria condizionata, avevano la ventola, le pizze davanti al forno. Mannaggia.
1: Molto bene, allora sono le 19 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, adesso non è che vi vogliamo segnalare un podcast, podcast che tra l'altro abbiamo già segnalato in passato, ma oggi è proprio il 29 giugno e oggi quindi ricorre la vicenda della strage, dell'incidente ferroviario di Viareggio, forse lo ricordate, era il 29 giugno del 2009 alle 23:49. Morirono 32 persone, ma ci furono anche tantissimi feriti gravi, con anche ferite che si porteranno per tutta la vita, fisiche non solo. La vicenda è diventata nuovamente al centro dell'opinione pubblica perché l'amministratore delegato di allora delle ferrovie, Mauro Moretti, è finito in carcere dopo tanti anni. Fa sempre effetto quando, diciamo così, un potente o comunque un uomo
2: delegato,
1: un uomo di potere che è stato per tanti anni uomo di potere, mi è capitato anche di intervistarlo tanti anni fa, dopo diversi anni finisce per la sentenza definitiva in carcere. Salutiamo l'amico Giovanni Savarese, eccoci qua. Giovanni, ciao, buongiorno.
4: Ciao.
1: Io ricordo che Giovanni Savarese insieme a Paolo Buzzone ha fatto il podcast Il tramonto a mezzanotte, che racconta nei dettagli proprio quella tragedia, Giovanni.
4: Sì, diciamo che torniamo ogni tanto, direi anche per fortuna, a parlarne, perché forse oggi la vicenda gode di quella attenzione che a suo tempo non ebbe, per ragioni che abbiamo già parlato in passato. Non che ci sia, come dire, da festeggiare perché una persona va in carcere, però se è l'occasione per raccontare una vicenda che è più di questo, insomma, è sempre una buona occasione, ecco.
1: Ci ricordi quella tragedia che per molti è nella memoria, ma non tanto nei dettagli, no? Come voi avete raccontato.
4: Certo, è quella notte del 29 giugno di ormai 17 anni fa, un treno merci, 14 convogli che trasportavano GPL, deragliarono transitando proprio nella stazione di Viareggio. Uno di questi carri si squarciò, quel gas di petrolio liquefatto si espanse a una velocità incredibile, quindi da liquido a gassoso, ricordano tutti questa specie di nebbia bianca che si diffuse qualche minuto prima di una serie di esplosioni, che però avvennero di fatto uccidendo persone che erano in casa, perché di fianco ai binari ferroviari, proprio nel punto dove ci fu il deragliamento, non c'erano protezioni rispetto a questo quartiere di via Ponchielli, che fu prima quindi invaso

0: le accuse di omicidio colposo che avrebbero portato le condanne ben più in alto, caddero, in realtà andarono in prescrizione, quindi non, gli imputati non hanno risposto di omicidio colposo, è andato in carcere per un disastro colposo, incendio eccetera, ah, semplicemente perché è stato riconosciuto in maniera molto chiara un omesso controllo. Ferrovie dello Stato noleggiava quei carri merce da una ditta americana e dalla sua succursale tedesca, quel pezzo che si ruppe su uno dei carri non era stato controllato, anzi la manutenzione era stata fatta, era stata coperta di vernice la ruggine di uno di questi assili che spezzandosi provocò quel disastro. L'ho messo a controllo semplicemente, come dire, io mi affido al fornitore e poi non controllo però che faccia il suo lavoro. I giudici hanno detto questo.
1: Quindi la responsabilità ultima, quando ci lamentiamo, esatto, degli amministratori delegati, che ma guadagnano tanto, la responsabilità ultima per uno da qualche parte che non l'ha fatto è del, esatto, capo.
2: No, perché ricordiamo, non è che
0: no, in realtà, perdonatemi, no, pagò anche l'operaio che, sì, come dire, fisicamente, sì, sì, stese quella vernice sulla ruggine. È una catena di responsabilità che però arriva fino al vertice, questo, sì, sicuramente. Sì.
2: Questo sicuramente. Oggi, se volete, sul Messaggero, per esempio, c'è una mezza pagina che racconta i primi giorni in carcere di Mauro Moretti, nel senso che un politico, il senatore del PD Walter Verini, è andato a incontrarlo, vabbè, insomma, come si è integrato anche in una cella di sei detenuti, non so. Giovanni, c'è anche questo aspetto che ovviamente nel podcast non è trattato perché il podcast è realizzato prima della sentenza, però fa un po' effetto vedere che appunto un altissimo dirigente alla fine poi paga 17, sì, anni dopo.
0: Allora, questo, sai, questa vicenda è da un certo punto di vista per me pericolosa, nel senso che, come sai, mi conosci, non sono, come dire, un populista, non amo il populismo, però Mauro Moretti non è stato una persona laterale, lontana rispetto alla vicenda di Viareggio. All'indomani della strage di Viareggio, ancora con i giornalisti coperti di fuliggine che avevano passato la notte sul posto, nella sala del comune di Viareggio, Moretti entrò dicendo: non attivo le assicurazioni perché noi non c'entriamo niente. In aula disse, in Parlamento, in un'interrogazione, è stato uno spiacevolissimo episodio. Cioè, la durezza da manager di Moretti, le posizioni prese e soprattutto le posizioni dei governi che si sono susseguiti durante i processi raccontano una cosa molto, molto netta e molto brutta per quanto mi riguarda. Cioè che quella vicenda, quelle vittime sono rimaste lì a Viareggio mentre i governi, la politica, si sono stretti intorno al manager e al manager pubblico. Questo, come dire, da un certo punto di vista è comprensibile, per me segna uno scollamento profondo, Viareggio quello racconta, tra chi governa e le persone.
2: In ogni caso, noi, Giovanni, ti ringraziamo, ricordo, ascoltate il podcast Il Tramonto a Mezzanotte, sì, fatto da Giovanni
0: Savarese. Permettimi solo una, sì, cosa, 30 secondi anzi meno, un ricordo di Donatella Francesconi, che è una giornalista del Tirreno, collega morta un anno fa, che ha raccontato la vicenda di Viareggio con una caparbietà e una correttezza professionale meravigliosa, e io nel giorno in cui ricorre quella strage vorrei ricordarla davvero.
2: Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Il Tramonto a Mezzanotte ovviamente è disponibile in tutte le piattaforme, Giovanni Savarese con Paolo Buzzone, perché lì quell'incidente, quella tragedia è raccontata molto molto bene, molto in dettaglio. Grazie Giovanni, ovviamente un abbraccio. E allora, caro Andrew, torniamo a parlare di un tema che abbiamo affrontato già nei giorni scorsi, anche se tu non c'eri. Tu sei papà, anch'io sono, sì, papà. Abbiamo figli adolescenti, in quell'età in cui, sì, insomma l'adolescenza abbiamo scoperto dai neurologi che arriva fino a 23-24 anni.
1: Allora, in Italia ancora di più a 30, no?
2: Ma Nera, ti ricordo che l'anno prossimo festeggerai i 60 anni e abbiamo già detto che faremo la festa di uscita dall'adolescenza. Quindi Leonardo Manera, però è un caso un po' eccezionale.
1: I ragazzi italiani.
2: Arriva a 60 anni. Allora, c'è stato il rapporto, la relazione del Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, quindi parliamo di droga. La cocaina è la più pericolosa e partirei da un dato, e cioè un minorenne su quattro fa uso di droghe, aumentano le sostanze sintetiche e soprattutto aumenta l'utilizzo di quelle che non sarebbero droghe ma sono

0: farmaci che usano pastiglie, antidepressivi, anche perché quelli magari li trovano facilmente anche nelle case, dove magari i genitori, i fratelli maggiori, le sorelle.
1: La distribuzione, non è che devi andare in Afghanistan a prenderlo, insomma, no, esatto. Sono farmaci
0: sono a volte nel cassetto, sì. Nel cassetto di casa. Comunque vogliamo salutare Simone Feder, casa del giovane di Pavia, psicologo. Buongiorno Simone, ben ritrovato, eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, non ti stupirà sicuramente questa relazione del Parlamento, che è una relazione doverosa che ogni anno viene fatta sull'utilizzo di cannabis, inalanti, solventi, stimolanti, allucinogeni, anabolizzanti, chi più ne ha più ne metta. Simone, non ti stupisce ovviamente questo dato, un minorenne su quattro fa uso di droghe?
2: Il problema è sempre quello, dobbiamo chiederci perché, perché anche come scrivevo su Vita, cioè questa diffusione di cocaina, di crack soprattutto, Milano è cresciuta in un modo spaventoso, anche la chetamina, non possiamo che leggere solo una tendenza di mercato, una moda, ma proprio una sorta di un riflesso di questa società che chiede sempre di più, di essere al passo con tutto e sempre all'altezza, e bisogna correre veloci. Tutto questo inficia molto anche la vulnerabilità, soprattutto dei ragazzini più fragili, ecco, perché non bisogna fermarsi. Allora io credo molto che oggi questa lotta al contrasto alle droghe non può proprio limitarsi ad un contrasto allo spaccio o anche alla cura di tutto quello che dopo i numeri succede, no? Ma dobbiamo interrogarci proprio su che tipo e modello di società stiamo costruendo per i nostri giovani.
0: Voi di giovani lì ne vedete tanti, lo so, ognuno ha una storia diversa, ognuno ha il suo percorso diverso, ma generalmente se dovessi fare una fotografia media, ecco, del perché si ricorre alle sostanze, cosa dicono più frequentemente?
2: Allora, i giovani che incontro innanzitutto sono giovani sempre più compromessi, perché oltre all'utilizzo di sostanze in età precoce, così pensate che ho avuto una richiesta di inserimento di un dodicenne, cioè dodicenne, fai fatica anche, per questo che va rivisto anche la nostra risposta al trattamento. Sono ragazzi sempre più compromessi anche nel funzionamento mentale, perché utilizzando le sostanze in età così ancora in via di sviluppo compromette tutto questo loro funzionamento.
0: Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con il neurologo Rosario Sorrentino, che ci spiegava in questo Instant Book, ha raccontato come l'utilizzo anche dei cannabinoidi in ragazzini che hanno proprio questo cantiere aperto del cervello dove l'amigdala prevale sulla razionalità, l'utilizzo delle droghe può veramente slatentizzare delle malattie gravi e permanenti.
2: E psicosi permanenti, è come dare una martellata al cervello, cioè non lo recuperi più come prima. E tutto questo mondo di rabbia, di ansia, di nervosismo, di ostilità, di questa carica che i giovani ci hanno appena entrano in comunità. E nel momento che tu instauri con loro una relazione, capisci che il problema, per rispondere alla sua domanda, qual è: la solitudine, il sentirsi soli nonostante siamo sempre in balia di tutto questo mondo social che continua a parlare ma poco a incontrare. E allora quando tu proprio l'antidoto resta proprio quella, la relazione con l'altro. Però anche lì mi faccio fare ancora un appello a tutto il mondo accademico: oggi, se non prepariamo anche gli operatori a reggere questo disagio, questo urto che è molto forte, ne pagheremo caro prezzo, perché facciamo fatica sempre di più anche a trovare operatori che stiano con i nostri giovani. E poi anche l'altro dato, che non si può essere così ridicoli nel continuare a non fare le lotte anche sindacali sull'aumentare i salari di questi educatori, che non è più l'educatore di un tempio che dove ci avevi anche dall'altra parte un ragazzo che accoglievi, che però era fortemente una risorsa, dopo pochi mesi riprendeva a vivere, ti dava una mano anche nei laboratori, nelle comunità. Oggi
0: sono più devastati, oggi questo ci
2: sono
0: sta
2: più
0: dicendo.
2: Devastati sono, ma più vengono... per lo più poi No, trattiamo anche il tema delle nuove droghe, no? È tutto un mondo che continua a cambiare anche con le basi molecolari, perché questi venditori di morte sanno come aggirare il mercato. Il tema è però perché oggi i giovani continuano a cercarle queste droghe.
1: Questa è la domanda, c'è la pressione, le pressioni che sentono sono più pressioni sociali, cioè dicevi che si sente, c'è la solitudine, la cosa principale, però anche all'inizio diceva le pressioni di dover performare, dover fare le cose,
0: esatto.
1: Sono più, cioè se sono dei ragazzi,
0: cioè, da dove
1: c'è la scuola, dove sono queste pressioni?
2: Ma tutto il mondo anche di una famiglia che non riesce più anche a leggere i segnali, i primi segnali, le prime avvertenze, anche tutto questo, questa fatica anche a livello proprio delle famiglie di chiedere aiuto, arrivano quando ormai i giovani sono un po' alla frutta.
0: No, però Simone Federer, il tema è questo effettivamente, chi è, mi rifaccio la domanda di Angelo Spannaus, questo volere essere iperperformanti, ma chi instilla in questi ragazzi? Cioè noi come genitori lo chiediamo, ecco, i nostri comportamenti sbagliati, i social, la TV, la scuola, cioè, perché a me sembra invece che i ragazzi siano molto protetti.
1: Qualcuno direbbe che vivono nella bambagia,
0: sì, esatto. Cioè che visto che sono invece in difficoltà, se anzi la scuola li promuove tutti, non importa se la verifica non sei pronto, vieni domani, studia pure dopodomani, programmiamo tutto, no?
2: E invece, ecco, bisogna dal mio punto di vista, proprio, ma senza voler insegnare nulla a nessuno, insegnare anche la fatica di crescere, la fatica di far fatica. Oggi davvero alleviamo tutto e poi hanno un'emotività che basta un nulla che esplodono.
0: Appunto,
2: e poi tutto questo, anche adesso il vuoto, quando si parla del vuoto giovanile, ma il vuoto spesso, che quello che incontro io, è dato dal troppo pieno di aspettative, no? Quando torna un ragazzo da scuola, com'è andata? Chiede il genitore. Spesso i ragazzi mi riportano che quello che gli interessa non è tanto come sono stato in classe con gli altri,
0: ma
2: come
0: voto,
2: sono relazionato, ma soprattutto il voto.
0: Che però,
2: poi,
0: voglio dire, sempre
2: dramma,
0: ripeto, ma non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma siamo cresciuti con generazioni in generazioni in cui i genitori ci chiedevano solo quanto hai preso? 5, 6, 7.
1: Oggi si dice che non si dovrebbe,
0: cioè,
1: quando il ragazzo torna, chiedere subito come è andata la giornata.
0: Però no, mio papà e mia mamma non mi hanno mai chiesto come ti sei trovato nella classe con i professori.
2: Beh,
0: cioè,
2: chiaro.
0: Quanto hai preso?
2: Però oggi c'è bisogno anche di questo, perché c'è questa fragilità che noi lasciamo crescere sperando che basta che si alzino con l'altezza e tutto il resto che poi capirà, ma non è più il tempo di lasciarli far capire, perché qualcuno glielo insegna. Poi pensate quanto spingono la relazione al Parlamento e fotografa anche un po' una dipendenza da internet, da social, e da una chiusura anche un sacco di giovani che non vanno più a scuola. Ecco, tutte queste avvisaglie le intercetti sicuramente nella famiglia, e se lasci correre poi raccogli i cocci.
0: No, poi le dipendenze, io l'ho detto così, ma leggevo non solo nella relazione del Parlamento, ma un articolo di qualche giorno precedente, c'è per esempio la dipendenza dal paracetamolo. Cioè i ragazzi cosa fanno? Adesso la tachipirina, dai, così, no? Vanno nella zona dei farmaci di casa e magari trovano appunto l'antidepressivo, il paracetamolo, e si calano quelle robe lì.
2: Milan, lei pensi anche, io in questa settimana ho fatto un articolo sulla provincia pavese nel quale raccontavo purtroppo di un'altra tendenza del giovanile che non c'entra nulla con le droghe, ma lo diventa, perché i gas esileranti.
0: E i quelli gas che esileranti,
2: poi
0: sì,
2: chiaro. Anche questi palloncini, no? Questa moda di palloncini acquistano. Poi oggi c'è la tendenza dei giovani anche a ricercare lo sballo, ma anche a ricercare quelli che sono i promoter dello sballo, cioè vogliono essere di tendenza, per cui acquistano gas, lo rivendono, e poi i genitori sono disperati perché si ritrovano un figlio che passate le medie si sta preparando all'inserimento in prima superiore e lo trovano proprio in questi giorni. Una mamma disperata mi dice: io non pensavo mai di dover affrontare anche questa cosa, mi dica come fare. Ecco, perché questi non sono allarmi che vanno portati all'attenzione dei servizi per le dipendenze, perché altrimenti non ce la caviamo più. Però voglio dire, bisogna sempre di più creare questa comunità educativa in tutti i sensi, dove ci si accorge e si è attenti a qualsiasi cosa.
0: In America immagino che sia la stessa cosa, cioè chiedo a Andrew Spannaus.
1: Di droghe appunto tra i ragazzi, appunto, sono cambiati gli usi, come ci sta raccontando Feder, appunto le pasticche, tantissime cose, però a me colpisce molto, e si parla molto in America anche di questo aspetto, solitudine, social, cioè i ragazzi in realtà sono più mosci oggi, no? ma anche per questo più fragili, cioè alla fine abbiamo questo paradosso, no? E qualcuno infatti, come i nostri ascoltatori, dice: beh, allora calci nel sedere, però non si può, cioè non funziona così, cioè siamo in un mondo dove ci sono altre pressioni, noi abbiamo vissuto più pressioni probabilmente di prestazione da giovani, loro vivono pressione in un modo diverso.
0: Sì, no? Sì. Forse adesso, senza voler trovare con una ricetta semplice la soluzione, ma le pressioni dei social, le pressioni, sono immersi in questo mondo parallelo da quando hanno 10 anni, 11 anni, 12 anni con i cellulari, e probabilmente gli creano delle
1: pressioni che a noi possono sembrare un po' ridicole, cioè magari fossero le pressioni, fossero quelle lì quando avevo 12 anni, eppure
0: evidentemente
1: molto
0: così.
1: Pesante.
0: Come si fa, Simone Feder, per dare una risposta concreta? Perché voi la vedete come punto di arrivo, purtroppo, no? Non come
2: purtroppo, purtroppo. La prevenzione, secondo me, inizia, chiaro, molto prima, quando un ragazzo comincia, l'aiuti a far gestire anche le proprie emozioni, si costruisce delle relazioni sane, bisogna anche a livello amministrativo, politico, investire, perché che contano i numeri se non facciamo altro? Bisogna investire in strutture dove i giovani si possano sperimentare, in ambienti sani, dove si sentono accolti e non giudicati anche se commettono degli errori, perché questo li aiuta a reggere anche le frustrazioni su altro, perché guardate che io vedo molto forte la presenza di chi usa sostanze, è un po' come una sorta di terapeuticità, cioè lo utilizzano spesso per attutire tutto questo mondo interiore che li devasta. Ed ecco perché la risposta, quando costruisci con loro qualcosa di significativo, di valido, accende la lampadina del cambiamento.
0: Grazie a Simone Feder della Casa del Giovane di Pavia. Noi per il momento ci dobbiamo fermare per gli aggiornamenti sulla borsa. Poi abbiamo da parlare dei festeggiamenti del 4 luglio, si avvicina, 4 luglio, è tutto pronto. C'è una disfida incredibile del presidente americano contro
1: le alghe.
0: Le alghe, attenzione, chi vincerà? Sembra un po' quei film dell'orrore, Predator versus Alien.
1: E c'è chi è dalla parte delle alghe, quindi
0: sì. Donald Trump o le alghe? Chi vincerà entro il 4 luglio? Lo scopriremo e ve lo spiegheremo dopo la borsa. Vedo Deborah Rosciani, pronto, vai.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno viaggiando in ordine sparso perché insiste in avvio di settimana in negativo la piazza di Parigi, meno 0,37%, Francoforte in questo momento sulla parità, Milano in rialzo dello 0,29%. Chiaramente si continua a guardare alla tenuta della tregua fragile in Medio Oriente alla luce della volontà espressa da Stati Uniti e Iran di sospendere i nuovi attacchi recenti e reciproci e di proseguire i negoziati sui termini del memorandum firmato. Il petrolio è un po' più tranquillo, anche questa mattina abbiamo il Brent a Londra a $73,3 al barile, il greggio americano era finito sotto i 70, adesso riconquista questa soglia, ma tutto sommato ci ritroviamo sui livelli pre-crisi iraniana, quindi prima della fine di febbraio. Vediamo i temi di Piazza Affari, ricordando che monitoriamo con attenzione l'andamento del settore tecnologico, dopo le due notizie che hanno movimentato il settore la settimana scorsa, la decisione di Apple di aumentare i prezzi per MacBook e iPad, la prima mossa ufficiale per trasferire sui consumatori l'aumento dei costi per i chip di memoria, e poi la decisione di OpenAI di rinviare la quotazione in borsa. STM più 3,32% in recupero, la tecnologia almeno a Piazza Affari, in evidenza i titoli del settore petrolifero, Saipem più 2,87%, Eni più 1,61%, Prysmian rialzo dell'1,82%, in calo Italgas meno 1,29%, meno 1,20% Inuit, meno 0,7% Era, meno 0,59% per Campari. Per il momento è tutto.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
13: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
14: Dobbiamo andare nel nord della Normandia.

0: apposta. Milan, spegni l'aria condizionata del tuo studio così da dimostrare la tua solidarietà ai lavoratori. Forza, forza, solidarietà.
1: Lui ha freddo, ha freddo.
2: No, no, l'altro giorno ho ricordato che si era bloccato, eravamo arrivati con... c'erano delle mangrovie che crescevano nello studio, sembrava di essere...
1: Era più di 30 gradi qui dentro.
2: In Thailandia.
1: Quindi abbiamo vissuto la solidarietà.
2: Esatto.
3: Una categoria che nessuno immagina sicuramente sono i restauratori di lapidei, che fra l'altro di lapidei è un mondo al femminile. Si lavora in cantiere, né più né meno come muratori, mentre quelli degli affreschi possono lavorare in cantiere ma in ambienti solitamente più protetti.
1: Bella risposta a chi ci aveva scritto perché non ci sono le quote rosa per i minatori, per i muratori. Ecco, ci sono le restauratrici di lapidei.
2: Molto bene.
4: Comunque, pensionati a controllare i cantieri, chi ci pensa?
2: Ecco, ricordiamo sempre che abbiamo inglobato tutte le categorie e quindi voi però giustamente ce le
1: continuate a dirci chi ha caldo, chi sta lavorando a
2: però
1: caldo.
2: Le restauratrici dei lapidei non ci saremmo
1: questo
2: mai
1: no, arrivati. Ha ragione lei.
5: Pensando agli anni 70, 80, 90, dove i social non c'erano, comunque c'era l'eroina, la cocaina, c'era l'hashish, la marijuana, c'erano i trip, gli acidi, l'LSD, le micropunte, e poi c'erano i medicinali, i Plejin, i Tavor. Cioè, i giovani e la droga sarà una cosa che anche nel 10.483
2: sì, certo,
5: ci sarà questo problema.
2: Allora, prima di capire se vincerà Trump o vinceranno le alghe, se sono rapidi due ascoltatori che ringraziamo già per la rapidità. Omero dalla provincia, no, non dalla provincia, da Bergamo. Ale, prego Omero.
6: Sì, buongiorno, disturbo per questo, l'argomento l'avete già fatto prima, però ho un dubbio, un pensiero. Sì. Io sono un imprenditore, ho dei dipendenti, lavorano sotto di me, eccetera, è giusto che se loro sbagliano sia io a rispondere. Mi sto collegando ovviamente al discorso del manager condannato alla ferrovia Reggio. È giusto perché sono io responsabile, però la domanda che mi faccio in questi giorni: il manager è responsabile dei contratti dei lavoratori, ma chi sopra di lui? Ci sarà un ministro che l'ha messo lì, non so chi sia e non ho la minima idea. Chi sarà sopra il ministro? Qualcuno che ha messo lì il ministro, perché allora se è responsabile deve essere responsabile anche quello che c'è sopra.
2: Però lì è una responsabilità semmai politica, di scelta, non è una responsabilità di gestione dell'azienda.
1: Sono anche le madri che hanno partorito, portate nel mondo.
2: Esatto, così no, diciamo, si potrebbe risalire all'infinito. No, ma va bene, l'osservazione è giusta, la facciamo nostra. Credo che la nomina dell'amministratore delegato, in questo caso delle ferrovie, sia una nomina appunto di tipo politica manageriale, che non è che dà una responsabilità al politico che lo sceglie di un eventuale errore o di un eventuale
1: quello potrebbe essere per orientamento, ma se questo è un errore, proprio violazione di una legge, di una norma,
2: perché poi dopo il politico
1: diversa.
2: Non è che gestisce l'azienda, no, ma nomina una persona che è l'amministratore delegato che deve gestire l'azienda. Sentiamo, grazie Omero. Sentirei a Roma Pietro. Buongiorno Pietro.
7: Pronto?
2: Prego.
7: Pronto, buongiorno Milan, grazie di avermi richiamato. Guardi, è molto breve perché mi ha chiesto di essere breve. Io vengo assunto nel 1980 dalla Wagon Lease International come assistente di bordo. Lavoro fino al 2011, gestione muretti, quando l'avvento delle frecce rosse ha fatto sì che il vagone letto diventasse un mezzo obsoleto e quindi io non è. E quindi si toglie via il vagone letto. Bene, rispetto ai miei colleghi francesi, svizzeri, tedeschi e tutti.

0: quanti, tutti i colleghi, compagnia internazionale, riassunti su business emergente, che erano quello delle frecce rosse, a noi ha preso e ci ha messo in disoccupazione. Una cosa che a 53 anni, dopo 30 anni di azienda, dopo aver fatto 2000 corsi in ETS, comportamentistica, attività, gestione, risoluzione dei conflitti a bordo treno, guardi, una preparazione, milioni di lire spese da FS per formare assistenti di bordo buttati nel cesso per la lungimiranza di questo uomo orribile.
1: Beh, adesso risponde, però vabbè, capisco la sua rabbia, perché sicuramente la vicenda lavorativa, professionale, l'ha molto segnata, no? Si capisce. La tragedia è stata una questione diversa, no? Umanamente ho capito che lei, insomma, è molto arrabbiato.
2: Ci ha detto che la risposta di Moretti anche alla tragedia, però è stata molto dura.
1: Però sono questioni, come dire, le terre separate, lei li vuole tenere insieme per dire il tipo di persona, che di manager che è
0: non
1: stato Mauro
0: Moretti. Non merito di ciò che è successo, però nella vita, come si dice, quando tu non sei una persona, cioè, ci si poteva comportare in maniera diversa.
1: Non c'è dubbio, semplicemente stavo dicendo di tenere separate le sue vicende, quella, la sua vicenda professionale che ci ha raccontato, certo le ha lasciato molte scorie umane, ecco. E la ringraziamo Pietro da Roma. Allora, vinceranno, ma cos'è sta storia delle alghe? Perché guarda che subito, stai attento che il trumpista subito ti bacchetterà, perché Trump, tra le altre cose, ha postato una foto dicendo "Echo the pool", cioè la piscina.
2: Allora,
1: bella.
2: C'è la reflecting pool. Reflecting pool è una lunga piscina poco profonda, c'è una piscina così per
1: modo di dire.
2: Non dove ci si va dentro, no. Lì, ma per bellezza, che c'è sulla Mall, questo grande spazio di prato tra il Congresso americano e il Lincoln Memorial in fondo. Dove si sta facendo adesso la grande fiera per i 250 anni degli Stati Uniti, il 4 luglio, no? E infatti, però, questa piscina, reflecting pool, storicamente entrano le alghe, quindi invece di essere azzurrina, spesso diventa verde, no? Obama aveva speso qualche milione per cercare di sistemarlo, ma sono tornate le alghe. E quindi Trump è arrivato adesso e ha annunciato tutto: io sistemerò questa piscina. Io so, perché quel idiota di Obama è stato incapace di farlo, come
1: lui toglierà le alghe, quindi vincerà.
2: Non solo, hanno svuotato, hanno detto togliamo tutte le alghe, hanno rifatto un colore più scuro il fondale, no? Poi hanno rimesso, bellissimo, dopo pochi giorni sono tornate le alghe, è diventato verde tutto.
1: Queste alghe
2: e ha detto: questi sono i comunisti democratici che stanno sabotando,
1: che mettono le alghe.
2: Sì, e addirittura si staccano i pezzi di vernice dal fondo e c'era un campione olimpico,
1: lì avremmo fatto allora i lavori male, ci sarà qualche sabotatore.
2: Un ciclista olimpionico, ha partecipato a 3 Olimpiadi, no? E è andato lì a toccare uno dei pezzi che si era staccato, l'hanno arrestato e detto: vedi che lui sta sabotando e sarà un democratico.
1: Ho capito, però effettivamente chi sono sti lavoratori?
2: Appunto, al contrario, adesso devo rifare tutto, perché se non hanno fatto bene il lavoro, ok, ma il problema è che Trump ha messo così tante
1: le alghe,
2: perché c'è un sistema tutti di tubi che fa entrare l'acqua, è molto difficile togliere le alghe, ma adesso in questi giorni sono comparse delle persone, dei manifestanti fuori la piscina a favore delle alghe.
1: Ma perché?
2: Loro dicono: noi siamo dalla parte delle alghe, tutte le alghe, ma all alga matters, all lives matter. Quindi
1: anche
2: basta, non potete uccidere le alghe, è sempre vita. Uno è vestito come una rana, no?
1: Pensavo come un'alga.
2: È l'idea di, in modo scherzoso, attirare l'attenzione a questa cosa. Che il problema è che Trump ha messo una grandissima enfasi su questa cosa, dice: guardate, io farò quello che gli altri non hanno potuto fare, tra l'altro per 10 volte il costo. Trumpista, dimmi se era solo 8 volte, nessun problema. E così alla fine però è fallito entro pochi giorni e bisogna rifare tutto.
1: Vabbè, ma alla fine
2: si parla tanto di questa cosa.
1: Il 4 luglio ci saranno ste alghe oppure no?
2: Io secondo me il 3 luglio toglieranno tutte le alghe, così per un giorno.
1: Ah, per un giorno magari.
2: magari. Il sistema è difficile perché è un sistema di tubi vecchi, eccetera, che le alghe, sai, l'acqua, l'alga, la vita, insomma.
1: Sì. Vabbè, su questa disfida io andrei al traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Ancora chiusa per un incidente la 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Ancona. Le code partono da Atri-Pineto. Lunghe code per un altro incidente sul tratto della 14 Bologna-Ancona tra Bologna-Fiera, Castel San Pietro in direzione Ancona e poi, a causa di un altro incidente, traffico molto lento sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Verso Napoli si rallenta per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno e poi sulla 12 Roma-Civitavecchia code a causa del traffico congestionato tra Torrimpietre e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Sulla 16 Napoli-Canosa si rallenta per un incidente nei pressi dell'innesto con la 30 Caserta-Salerno in direzione Napoli. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
6: Buonasera, buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo
4: Nessuno.

0: Poco fa da Simone Spezia c'era il nostro ministro degli esteri Tajani che ha detto: andremo a Villa Taverna a testa alta e schiena dritta per i festeggiamenti del 4 luglio. Cioè, ancora
1: che linguaggio.
0: Adesso dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Poi ti segnalo che gli Stati Uniti sono ancora in corsa per i mondiali di calcio, a differenza dell'Italia.
1: Lo sapevo, l'avevo sentito. Sì, adesso siamo ai sedicesimi.
0: Contro la Bosnia. Quella che ci ha eliminato, la Bosnia.
1: Come vedi?
0: Cioè, la Bosnia è lì al posto.
1: Quindi, se
0: nostro.
1: Noi battiamo la Bosnia, aveva eliminato, noi siamo nettamente più forti di voi. Anche se non si può pareggiare perché è eliminazione.
0: Donald Trump ha scritto sul suo social: i numeri della FIFA sono di gran lunga superiori a qualsiasi altra coppa del mondo. Lui è sempre il meglio del meglio del meglio.
1: Ma sta succedendo una cosa bellissima che racconteremo nel podcast.
0: Quale podcast?
1: In questi giorni. That's America! Tutto il mondo sta riscoprendo l'America. Soprattutto gli europei dicono: ma che bello, tutto grande, sono tutti ricchi. Così sembra, così vedono loro.
0: Tutto grande sì, tutti ricchi no, ecco, vedono male. Tutto grande sì, in America abbiamo detto che una delle caratteristiche è che tutto è più grande. Più grande lo spazio, sono più grandi le macchine, sono più grandi le bibite.
1: Delle free refills di cui abbiamo già parlato, di Buc-ee's. Cos'è Buc-ee's? Scoprirete ascoltando il podcast.
0: La prossima puntata. Però ci raccontavi in chiusura, mi raccontavi prima durante la pausa, che ci sono importanti sentenze a Corte Suprema, per esempio sul tema dei migranti, che avevamo lasciato all'epoca della ICE, la famigerata ICE.
1: Allora, la Corte Suprema sta finendo il suo termine, cioè la sua legislatura, diciamo così, di quest'anno, la stagione, e quindi escono le sentenze. Usciranno, per esempio, quelle sullo Ius Soli, dove probabilmente diranno che Trump non può toglierlo. Uscirà quello su, potrebbe essere questa settimana, sulla Federal Reserve, dove probabilmente la Corte Suprema dirà: no, non puoi licenziare quelli della Federal Reserve.
0: Finisce la stagione perché poi se ne vanno in vacanza.
1: Vanno in pausa, come la 24, come la televisione.
0: Che polemiche, vanno in pausa 3 mesi.
1: Non come i vetrai di Murano o le guide turistiche che salutiamo tutti, che avete caldo. Però su tante cose questa corte comunque è conservatrice, la Corte Suprema attuale, e danno delle vittorie a Trump, e hanno dato 2 vittorie sull'immigrazione abbastanza importanti. Trump può legittimamente bloccare chiunque dall'entrare e mettere piede sul suolo americano per chiedere asilo. Lo dico: no, non devi permettere a qualcuno che deve chiedere asilo di entrare, di passare. No, lo puoi tenere fuori, così non ha nessun diritto.
0: Ma fuori in che senso?
1: Fuori dal confine, cioè la politica che è
0: presenta il confine,
1: lo puoi fermare dall'altra parte e dire: poi devi chiedere asilo attraverso l'app o attraverso un ufficio che sta in Messico. Questa era la politica della prima amministrazione. E ha il diritto di fare questa. E l'altra cosa che può fare è che può togliere la temporary protected status, cioè ci sono alcuni gruppi di immigrati a cui si è dato la protezione
0: temporanea,
1: chiamata temporanea, e molti sono della Haiti, per esempio.
0: Haiti.
1: Trump sta cercando di dire: no, io voglio togliere, cioè porre fine a questo stato temporaneo, e così se ne devono andare. La Corte Suprema ha detto: sì, lo puoi fare, e nessuno può sindacare sulla tua decisione. Beh, perché sei il presidente.
0: Anche perché alla fine, se decide la Corte Suprema, è la decisione finale.
1: È finale, e devo dire che ci sono basi legali per dire queste cose. Sono cambiamenti rispetto al modo in cui funzionava la politica americana, però non è che posso dire: no, hanno stravolto la Costituzione. No, hanno interpretato la Costituzione per dire: in questi campi qui il presidente ha il potere, ha diritto finale, e gli altri, se o il Congresso deve fare una legge oppure non si può obiettare.
0: Va bene, vedete che di queste 2 decisioni, per esempio, non ne hanno parlato molto i giornali italiani. Ma noi abbiamo il nostro Andrew Spannhaus, che ci racconta tutto questo qui in diretta ogni lunedì, e ce lo racconta anche nel grande podcast che adesso andiamo a registrare, che è
1: That's America.
0: Hai visto che il nostro Pietro La Corte te l'ho fatto anche.
1: Io sono andato dietro lui con un po' di vibrato alla fine.
0: Allora, rifacciamolo meglio. Allora, ci salutiamo, ci troviamo domani alle 9, perché noi dobbiamo andare a registrare
1: That's America.

0: Vergogna.
1: È possibile usare i computer quantistici per potenziare l'intelligenza artificiale? Buongiorno da Maurizio Melis. Da anni gli scienziati si chiedevano se ci fosse un modo pratico per utilizzare i computer quantistici per dare un colpo di acceleratore al machine learning, il processo attraverso il quale le reti neurali alla base dell'intelligenza artificiale vengono addestrate partendo dai dati. C'era però molto scetticismo al riguardo perché, seppur possibile, questo processo sembrava richiedere computer quantistici grottescamente enormi. Ma ora un team del California Institute of Technology ha dimostrato che, al contrario, un modo pratico esiste e almeno a certe condizioni i computer quantistici possono processare dati a un costo addirittura inferiore per unità di memoria impiegata a quello di qualunque computer tradizionale. Il trucco per riuscirci ricorda la differenza che esiste tra scaricare in memoria un intero film dalla rete oppure riceverlo in streaming un fotogramma alla volta. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata!

0: integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Le 11.
13: GR24, il sole 24 ore.
14: Venezuela, vigili del fuoco italiani in azione per salvare una donna e i suoi tre figli, allarme sciacalli tra le macerie di La Guaira. Rapporti USA-Italia, Tajani a Radio 24, andremo al ricevimento dell'ambasciata americana a testa alta e schiena dritta. Ondata di caldo agli sgoccioli, arrivano i temporali ma non risolveranno la questione siccità. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura la situazione in Venezuela dopo le devastazioni e l'arme sciacalli a La Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto dove si cercano migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. Due undicenni estratti vivi dopo tre giorni dalle scosse a Carabellada, un uomo e il figlio adolescente sono stati salvati quattro giorni dopo il terremoto. Caracas prova intanto a ripartire riaprendo la metro, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso e serve assistenza per 680.000 bambini. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Lo ha comunicato il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Karibabadi. Tra USA e Iran, tensioni ce ne saranno fino all'accordo definitivo. Già l'annuncio del cessate il fuoco aggiuntivo, il fatto che non ci saranno nuovi attacchi è un fatto positivo. Il dialogo continua, ha detto il ministro degli esteri italiano, intervistato a 24 mattino su Radio 24. Il vice premier ha parlato anche del ricevimento del 2 luglio a Villa Taverna a Roma, organizzato dall'ambasciata degli Stati Uniti, e questo in un momento delicato dei rapporti USA-Italia dopo il botta e risposta questo tra il presidente Trump e la premier Meloni. Sicuramente io ci sarò, ha detto Tajani. Sentiamo.
15: Per noi le relazioni transatlantiche sono un punto fondamentale della nostra politica estera, indipendentemente da frasi così sconvenienti pronunciate dal presidente Trump. Ora dobbiamo guardare in avanti, non vogliamo alimentare la polemica, vogliamo invece far sì che all'interno dell'alleanza atlantica si possa lavorare bene per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini, e poi quando ci sono punti di contrasto, opinioni differenti, lo si dice come si fa sempre tra alleati. Noi certamente andremo a Villa Taverna a testa alta e schiena dritta.
14: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto dopo le 23 a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, le sue condizioni sono apparse subito disperate e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne, è rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il vento fresco dell'Atlantico ha liberato Francia e Germania dalla bolla di calore africano che staziona ora sull'Europa dell'Est. In Italia è prevista ancora caldo sopra la media oggi e domani, con rinfrescamento a partire da mercoledì e per i giorni successivi. È forte il rischio di improvvisi e violenti temporali. Alessandro Arona ha chiesto al meteorologo di 3B Meteo Edoardo Ferrara se queste piogge risolveranno il problema siccità che ha colpito la Valle Padana.
16: No, assolutamente non lo risolvono, in quanto si tratta di fenomeni magari violenti che scaricano ingenti quantità di pioggia in poco tempo su terreni comunque in modo localizzato, e in più sono precipitazioni che defluiscono subito. Diciamo che per risolvere le siccità ci vogliono precipitazioni più estese, persistenti, e in generale la qualità della pioggia è maggiore nei mesi autunnali e invernali, in quanto si depositano sotto forma di neve sui settori montuosi e poi questa neve viene immagazzinata con rilascio successivo in acqua nella stagione calda.
14: In chiusura la Formula 1, nel Gran Premio d'Austria ha trionfato la Mercedes di Russell precedendo Verstappen su Red Bull, e l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, sempre leader del mondiale con 40 punti di vantaggio proprio su Russell. Opaca la prova delle Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, così a Sky Kimi Antonelli.
17: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte, e quindi la macchina che è infrenata tirava un po' a destra, a sinistra, e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
14: È tutto, tra poco arriva 2D Denari, GR24 torna invece a mezzogiorno.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Io prenderei del carpaccio e poi dei gamberoni alla griglia.
3: Ottima scelta, anche per me.
4: E per il signore?
5: Io prenderei la pizza al pollo thai, ma... Ehi, costa di meno se la prendo senza le nocciole, i porri e tutto il resto?
4: Le piacerebbe, vero? Lei, signorina?
2: Ecco, stasera io prenderei soltanto il contorno di insalata.
4: Che sarebbe il contorno a che cosa?
2: Non lo so. Perché non la metti qui, proprio accanto alla mia acqua?
4: D'accordo. E per lei?
2: Ecco, io prenderei una tazza di crema di cetriolo con tanto sale.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Direi che è ufficiale, Meazza sta al gatto come la Rosciani sta alla volpe.
8: Allora, diviso 5 fa 33 e 50 a testa.
2: No, mi dispiace, niente da fare, scusa ma non ci sto. Monica, mi fa piacere che tu sia stata promossa, ma una crema di cetriolo può costare 33 dollari?
8: Va bene, Febe, senti... Ognuno pagherà solo quello che ha effettivamente mangiato, non è un problema.
2: Non per te.
5: Sentite, noi tre pensiamo che certe volte voi non vi rendiate conto che noi non abbiamo i vostri soldi.
8: Ecco, in realtà io credo di non essere...

0: avermi mai posto il problema dei soldi.
1: Certo, perché li hai.
0: Ho afferrato il punto.
2: Stamattina li scateniamo letteralmente i nostri ascoltatori, perché sono certa che almeno una volta nella vita saranno stati protagonisti di questi momenti di convivialità che poi si sono conclusi con un po' di nervosismo. Buongiorno e buon inizio settimana.
3: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Pietro Lacorte in regia, Marco Lombardo che ci ha aiutato a pescare esattamente i brani che servivano della notissima serie, la notissima serie Friends.
2: Intanto al mio segnale che si scateni l'inferno, 349-238-6666, per dirci la vostra sul seguente argomento.
3: La friendflation, cioè la amicoflazione, se volete una traduzione italiana, ovvero quel disagio che si prova quando si va a cena tutti insieme con gli amici, ci si vuole molto bene, ma che succede? Che magari qualcuno guadagna molto bene, qualcuno guadagna molto meno bene, e allora c'è il momento, che si fa? Si paga alla romana, ma si divide parti uguali,
2: esatto,
3: per tutti,
2: perché magari uno non solo ha mangiato bene, magari così chiedendo, ordinando
3: una bella bottiglia di vino costosa,
2: quello, perché poi diciamo che ad alterare il conto in genere è proprio la bottiglia di vino, magari qualcuno è pure astemio, oltre che a percepire anche
3: qualcuno beve un,
2: per esempio,
3: un goccio.
2: Se andassimo a cena io e te, io la bottiglia di vino la prenderei, tu no, però siccome tu sei quello che guadagna molto di più di me, e allora qua magari compensiamo, no?
3: Mi faccio carico della bottiglia.
2: Ma non
3: però
2: è così.
3: Non ce la siamo inventata Deborah,
2: esatto,
3: io questa cosa.
2: No,
3: eh?
2: Ne scrive il Financial Times,
3: ecco,
2: addirittura.
3: No, mica una testata qualsiasi, diciamo. Allora, l'ha proprio definita così, friendflation, cioè la amicoflazione, se volete, da inflazione, deflazione, stagflazione, ci mancava l'amicoflazione. È un fenomeno per cui l'aumento del costo della vita e il divario salariale tra amici rendono più difficili mantenere le relazioni, influenzando la frequenza di uscite, attività condivise e rapporti. Insomma, una pressione a spendere oltre le proprie possibilità e restare al passo con i rituali sociali che sono diventati anche esperienze di consumo. E adesso si chiama networking, diciamo, una volta si chiamava conoscenze, però il senso è sempre lo stesso. Ne ha scritto anche Repubblica, in un articolo del 14 giugno, c'è anche uno studio, Intuit Credit Karma, che è stata citata, poi è apparsa anche in qualche post se seguite Instagram. Allora, ci sarebbero anche delle valutazioni. Il 47% della generazione Z, cioè quelli nati negli ultimissimi anni del secolo scorso, e il 36% dei millennial, quelli nati prima, avrebbero dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di por fine a un'amicizia a causa delle abitudini di spesa degli amici. Viene da dire, così genericamente, probabilmente poco rispettose, perché effettivamente un po' di scrupolo da parte di qualcuno,
2: bravo,
3: più fortunato si può pure avere. Magari la bottiglia di vino, se la facciamo scegliere a qualcun altro e non ci esaltiamo nel prendere proprio l'etichetta più costosa, è meglio.
2: Ma diciamo che poi il tema è anche avere degli amici faccia di tolla. Io per fortuna, a me per fortuna non è mai capitato, però davvero fare anche quello che non mostra un minimo di sensibilità rispetto ad amici che magari hanno dei, appunto, stipendi un pochino più contenuti, o anche proprio dei gusti alimentari diversi. Se, come ci dice Francesco, è il mio eterno problema, io sono astemio e mi tocca sempre pagare il vino degli altri, quindi io dico che ad un certo punto fare il finto tonte, fare finta di niente, non è neanche un gesto di sensibilità, un gesto di intelligenza appunto significativo, direi. Allora, intanto io sto notando un certo fermento tra i messaggi, anche tra quelli vocali, e vediamo che cosa arriverà. E un ascoltatore
3: dice, è più materia da bon ton. Sì, è vero, è materia da bon ton, però si intreccia, se volete, anche con temi molto attuali di tipo economico. Ad esempio la trasparenza retributiva, questa direttiva che è in vigore proprio da questo mese di giugno e che è stata appunto recepita in Italia, e che fa sì che i dipendenti possano chiedere la media delle retribuzioni dei loro pari grado. E oggi, se volete, su una testata che non è il Sole 24 Ore, ci sono gli ennesimi dati sulle differenze retributive tra uomini e donne. Quindi, sì, è un tema di galateo, magari, però è anche un tema che va a toccare le dinamiche salariali.
2: Concludo però, perché c'è anche una conclusione a cui gli

0: che sappiamo tutti che l'ingresso nel mondo del lavoro da parte delle giovani generazioni è più lento, è diventato più faticoso, ci sono lunghe anticamere fatte di stage, tempi determinati e così via, ecco che si crea proprio nelle compagnie dei più giovani, si creano queste disparità. Qualcuno ha magari trovato subito lavoro e altri invece non sono stati così fortunati. Ed ecco che si creano questo tipo di disparità. Infatti, scrive Leonardo, esatto. Amici di mia figlia hanno discusso per una cena, uno lavorando aveva disponibilità, gli altri erano studenti e non avevano, è un anno che non si parlano, poi diventano anche vicende così, ma sono poi dinamiche socio-economiche molto importanti.
1: E allora noi ribadiamo, se ci volete raccontare un caso del quale siete stati protagonisti o vittime, 349-238-6666 per magari raccontarcelo vocalmente, così risulta più efficace, oppure come hanno fatto altri amici ascoltatori, appunto scriveteci un po' una sintesi dell'episodio. Per il resto potete utilizzare gli stessi numeri anche per commentare o porci delle domande sul tema portante della trasmissione di oggi, che inizierà come sempre alle 11.30 dopo Meteo Borsa. Come sapete è periodo di relazioni annuali delle varie attività, già settimana scorsa vi abbiamo anticipato che si erano tenute due relazioni annuali molto importanti, perché sono tra quelle che noi seguiamo con maggiore attenzione: l'arbitro bancario e l'arbitro delle controversie finanziarie, l'arbitro che interviene in materia di attività di investimento. Avete litigato con la banca, con il consulente finanziario, perché vi è stato proposto un investimento che non vi convinceva, con modalità di consulenza non proprio idonee, e insomma ci sono tante cose da raccontare relativamente all'attività di questo arbitro, che peraltro Mauro compie quest'anno 10 anni.
0: Sì, e infatti settimana scorsa su Sole 24 Ore già era apparso un articolo proprio a firma dell'arbitro, del presidente dell'arbitro consulenze finanziarie, Giampaolo Barbuzzi, che sarà nostro ospite alle 11.30.
1: E anche in questo caso gli stessi numeri appunto per intervenire.
0: Li ribadisco: 800 24 00 24, questo per intervenire in diretta, 349 238 6666, già assediato dal tema appunto della friendflation o amicoflazione. Vorrei lanciare questo neologismo, se piace magari chissà un giorno finisce nei manuali di economia politica.
1: Clara chiede, adesso qua cominciamo anche ad esplorare versanti molto inediti e originali. Ciao cari, Clara chiede, come la mettiamo con una coppia sposata con due stipendi differenti e due amici single, si divide per 3 o per 4? Beh, le bocche a mangiare sono 4.
0: Però uno è un nucleo di reddito e l'altro, sai, in queste cose qua, a differenza delle cose fiscali, si fa un po' il reddito congiunto, cioè la disponibilità congiunta.
1: Non mi parlare di roba congiunta quando si parla di coppie, perché lo sai che mi viene immediatamente l'attacco isterico e l'orticaria sulle braccia. Vabbè.
0: Ma non è il conto quello lì
1: contestato.
0: È un'altra cosa. Va bene,
1: andiamo,
0: ho capito.
1: Mercati.
2: Meteo Borsa.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Domenico. Io quando vado a cena con gli amici cerco di prendere sempre le robe più costose, quelle che non riesco mai a permettermi quando vado da solo. Così se pago la romana si divide un po' tutti.
4: Questo che si paga insieme e poi si divide è un problema che abbiamo anche noi quando andiamo a giocare a calcio e dopo gli allenamenti si fa la pizza in compagnia. Però io mi alzo e vado via sempre al primo, oppure non ci vado.
5: Sì, ma quando si paga la romana il disagio nasce già all'inizio del pranzo, perché sapendo che poi si divide tu devi guardare quello che mangiano gli altri per non esagerare troppo ma neanche stare troppo sotto, capisci? È una partita poker, devi aspettare che l'altro ordini e tu all'incirca ordini quello che prende lui, perché non puoi andare né troppo sopra né troppo sotto, è un disagio.
6: Ciao ragazzi, il problema sorge anche quando siamo in vacanza con una coppia che non è al tuo stesso budget o le tue stesse idee. Farsi una vacanza con una coppia o un gruppo di amici che sbaglia la vacanza in pratica.
1: Lo sapevo io che si sarebbero scatenati. Chissà che cosa ne pensa il nostro ospite di Meteo Borsa questa mattina, Andrea Busi, CEO di Directasim. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, perché lo ascoltiamo per la prima volta, con piacere, eccoci.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ha sentito la provocazione di questa mattina rivolta ai nostri ascoltatori? Sa che noi creiamo sempre qualche piccolo tormentone a due di denari e abbiamo

0: Letto con interesse di questa, non è un tema di mercato naturalmente, solamente per sciogliere il ghiaccio della prima intervista, dottor Busi. Abbiamo raccontato di quello che ha riportato il Financial Times, appunto, che ha scoperto la friend inflection, e cioè questo momento di imbarazzo che si genera a cena tra amici quando qualcuno ordina ostriche e champagne e l'altro invece non si può permettere nient'altro che un'insalata o al limite una pizza margherita, poi però il conto si paga alla romana. Lei come si comporta in queste circostanze?
1: Allora, ho sentito alcuni dei messaggi degli ascoltatori e in effetti mi riconoscevo, in particolare negli ultimi due, in quell'imbarazzo che conosco molto bene quando si sfoglia il menù e si aspetta che, come in una tavolata a poker, qualcuno faccia la prima mossa e dica, la prima domanda è: prendete anche l'antipasto voi o un piatto?
0: È vero.
1: E lì già si indirizzano un po' le cose. No. Poi devo dire che io ho un'esperienza di cene fisse settimanali e conosco già un po' i miei polli, e quindi aspetto che sia quella specifica persona a fare la prima mossa e poi mi taro anch'io sulla base.
0: E andare a cena un po' con gli stessi polli sempre, vabbè, insomma, sì. Non riusciamo, adesso non penserà che l'abbiamo invitata per questo, così parliamo i temi di mercato.
2: No, vorremmo parlare dell'andamento dei mercati, come si prospettano. Mi pare, Deborah, che stamattina le borse siano un po' così.
0: Allora, sono contrastate e abbiamo Parigi che insiste in ribasso, non si risolleva, meno 0,34%. Francoforte va al di qua e al di là della parità, lo ha fatto più volte, ha cambiato segno più volte, adesso è positiva, più 0,08%, Milano più 0,20%. Abbiamo sotto i riflettori la tecnologia, neanche a dirlo ancora una volta, ma soprattutto abbiamo anche un tema: domani chiuderemo il semestre, che è stato abbastanza complesso per il settore tecnologico, alle prese naturalmente con gli investimenti tumultuosi di intelligenza artificiale, ma alle prese anche dalla settimana scorsa con la decisione di alcune big tech di aumentare i prezzi. Non ce la facciamo più, i chip di memoria e di archiviazione cominciano a costare troppo e quindi la signora Apple ha detto che è necessario aumentare i prezzi per i prodotti più venduti, il MacBook e l'iPad, per trasferire questi rincari sui consumatori. E in più abbiamo la decisione di OpenAI di rinviare la quotazione in borsa. Solo le ultime due notizie che hanno movimentato il settore. Busi, che ne pensa?
1: Sì. Ma allora, per quanto riguarda, partiamo dal ribasso dei tecnologici. Praticamente questo ribasso nasce da uno scenario generale in cui sì, i titoli tecnologici, l'avvento dell'intelligenza artificiale ha consentito alle big tech di aumentare i loro profitti, di creare efficienza e quindi hanno, da questo punto di vista, per tanti mesi hanno goduto di rally positivi in borsa. Tuttavia, a un certo punto si è arrivati che alla fine, la scorsa settimana, soprattutto i mercati asiatici, soprattutto i mercati coreani, la Corea è tra i principali produttori di semiconduttori, alla fine hanno presentato il conto, perché i costi per la produzione di questi semiconduttori e legati anche ai forti investimenti che i principali player nell'intelligenza artificiale devono sostenere, si pensa che quest'anno gli investimenti in intelligenza artificiale raggiungeranno il trilione, cioè i 1.000 miliardi di dollari. Beh, questi costi qui alla fine iniziano a pesare, perché drenano liquidità, costringono in prospettiva le aziende ad indebitarsi e quindi il mercato inizia a penalizzare. D'altro canto, devo dire che l'aumento dei prezzi di questi chip ha beneficiato i principali produttori, però il fatto proprio che avete detto voi, cioè che Apple abbia iniziato ad aumentare i prezzi, fa sì che questi stessi prezzi dei chip non possano crescere per sempre e infinitamente, e anche questo pesa sulle prospettive di utile futuro.
2: Cambiando completamente argomento e avvenendo invece alle tensioni geopolitiche, non le chiedo delle tensioni geopolitiche, ma le chiedo dell'andamento curioso, si fa per dire, del petrolio, che uno si aspetterebbe, visto che le tensioni nel Medio Oriente non si allentano, anzi abbiamo notizie sempre di escalation, ritorni
0: a combattimenti. Lo stop and go delle trattative.
2: Esatto, le trattative non si sa bene quanto stiano procedendo, però il prezzo del petrolio non sale, che è una buona notizia, ma sembra contraddittorio.
0: Intanto vi do le quotazioni in questo momento. Il Brent a Londra, $73,3 al barile, il greggio americano è ritornato a

0: 80, stamattina era sceso leggermente sotto, ma appare abbastanza stabile intorno a questo livello. Busi.
1: Sì, il prezzo del petrolio in realtà è ridisceso quasi ai livelli pre-bellici, cioè prima dell'inizio di questo conflitto tra Iran e Stati Uniti. Io mi sono fatto un'idea, anche a me suona strano, perché questa pace armata sembra scricchiolare ogni giorno. Nel fine settimana ci sono stati ancora attacchi dall'una e dall'altra parte. I mercati scommettono per un'intesa, perché i mercati guardano al futuro, scommettono per un'intesa per una ragione fondamentale, secondo me, è che un'intesa di non belligeranza conviene ad entrambi gli attori che stanno trattando. Non si sa a chi convenga di più, forse addirittura conviene di più agli Stati Uniti che all'Iran, però conviene ad entrambi. In aggiunta, sul prezzo del petrolio va segnalato un altro elemento. In ogni caso, malgrado gli attriti, in queste settimane le petroliere hanno ricominciato a transitare attraverso lo stretto di Hormuz. E c'è stata anche da parte di alcuni produttori il rilascio di riserve strategiche che hanno consentito di mettere sul mercato più quantità e mantenere il prezzo del petrolio basso. Io da questo punto di vista sono moderatamente ottimista per il futuro.
0: Allora, intanto volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori quali saranno i principali dati economici della settimana. In realtà ne voglio segnalare solo uno: arriva l'aggiornamento sullo stato di salute del mercato del lavoro americano, avremo il dato di giugno. Il dato arriva giovedì, non venerdì come al solito, perché venerdì Wall Street sarà chiusa, visto che poi siamo alla vigilia del 4 luglio quest'anno, per i 250 anni di storia americana. Avremo delle celebrazioni un pochino più significative, e quindi stop a Wall Street venerdì. E poi, Mauro, so che c'era un tema che ti piaceva, che era quello dell'auto.
2: Beh sì, perché allora, venendo dalla tecnologia, invece andiamo alla manifattura, quella proprio pesante. C'è questo tema dell'automotive europea, l'annuncio di licenziamenti per 100.000 lavoratori da parte di Volkswagen, diluito sì nei prossimi anni, ma comunque sempre 100.000 persone in meno sono con chiusura di stabilimenti. Forse fa segnare un punto di crisi irreversibile della manifattura europea, almeno per quel settore.
1: Beh, diciamo che la manifattura europea per quel settore, che tra l'altro il settore dell'automotive è il principale produttore di posti di lavoro, perché tipicamente per ogni persona impiegata nel settore core, cioè nelle aziende manifatturiere produttrici di automobili, ci sono tre persone che lavorano nell'indotto. Quindi questa è la gigantesca macchina di creazione di posti di lavoro in Europa, che però è in crisi da anni, perché effettivamente i costi europei, con tutte le tutele per i lavoratori, con tutte le battaglie che si sono fatte negli anni, sono messi in forte crisi rispetto alla concorrenza asiatica e alla possibilità di produrre all'estero che la globalizzazione ha consentito in tutti questi anni. Credo che ci sia stato un salto ulteriore con l'innesco, diciamo così, la moda o il trend dell'auto elettrica, per il quale le aziende manifatturiere europee non si sono trovate preparate, e questo ha determinato una maggiore dipendenza ulteriore rispetto ai mercati produttori asiatici, e io credo che si sia arrivati un po' al punto di non ritorno, come dice lei. Teniamo presente anche che tutte le aziende europee godono di sussidi statali, però ormai il gap in termini di costi di produzione tra Europa e Asia è così grande che le aziende europee, secondo me, sono di fronte a una forte ristrutturazione in prospettiva, e queste riduzioni di personale sono, secondo me, un effetto inevitabile.
0: Busi, ci rimane un minuto e mezzo. Raccomandazioni agli investitori in vista dell'estate finanziaria: chissà quali temi emergeranno nelle prossime settimane. Sarà un'estate calda, speriamo non come quella che abbiamo registrato nelle ultime giornate, perché sennò veramente c'è da rinchiudersi in qualche grotta. Dal punto di vista dei mercati, adesso fare delle previsioni lo so che è impossibile, non difficile, proprio impossibile, soprattutto non le dobbiamo fare, ma così, per stare un po' tranquilli e prudenti in spiaggia, ai risparmiatori cosa possiamo dire in questo momento?
1: Allora, io mi sento di dare due consigli, uno generale e uno specifico. Quello generale è di investire i propri risparmi in aziende solide, oppure ridurre il rischio investendo in strumenti che replichino

0: No, l'indice, così si distribuisce il rischio su un paniere di beni molto più ampio. Tipicamente per questo sono molto utili gli ETF. E poi per una estate tranquilla sotto l'ombrellone, a me viene in mente una frase che mi diceva spesso il primo amministratore delegato di Directa, Mario Fabbri, che diceva: Busi, si ricordi, in borsa lei deve investire i soldi di cui è sicuro non aver bisogno. Ecco, con questi due consigli, io credo che i risparmiatori possano fare un'estate sotto l'ombrellone tranquilli.
1: Di sicuro non averne bisogno nel breve termine, che è
0: Esatto,
1: proprio il
0: era
1: concetto,
0: quello.
1: diciamo, di base che spesso purtroppo molti risparmiatori non comprendono fino in fondo e percepiscono l'investimento azionario esattamente come un deposito sul conto corrente. Quindi qui, anche qui è un altro grande tema di educazione finanziaria che stamattina non abbiamo il tempo di affrontare.
2: No, beh, anche perché adesso invece è il tempo di fare definitivamente il punto sul meteoborsa, ma intanto salutiamo e ringraziamo Andrea Busi, CEO di Directa Sim. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Tutto aumenta, non cala mai.
1: Volevamo fare la borsa, ma in realtà dobbiamo anche raccontare velocemente della notizia dedicata a te.
2: Hai ragione, perché effettivamente è stato firmato il decreto interministeriale tra agricoltura, lavoro e economia e quindi è divenuto operativo questo fondo, si chiama Fondo Alimentare, per quest'anno e per quello successivo. È un fondo previsto dall'ultima manovra che assegna 500 milioni ai nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Quindi è la carta dedicata a te, la conosciamo perché è già dal 2023 che viene erogata. E come al solito, anche questa volta la procedura sarà automatica, l'INPS avrà gli elenchi dei beneficiari, li trasmetterà ai comuni, quindi saranno poi i comuni a contattare le persone che hanno diritto a questa carta. E per ogni nucleo sono previsti 500 euro, verranno dati in due tranche. Nel 2027 l'importo potrà anche essere rideterminato in base a quanto residuerà da quest'anno, dal 2026. Prima carica da ottobre 26, la seconda da aprile 27, il tutto va speso entro il 10 ottobre del 27, ma qui la cosa importante, lo diciamo tutte le volte, è che per l'attivazione, quella di quest'anno, quindi da ottobre del 26, bisognerà entro il 16 dicembre del 2026 spendere qualcosa, altrimenti si decade dal beneficio.
1: Faccio la borsa.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
1: Milano più 0,22% sulle FTSE MIB, visto che i temi principali li abbiamo analizzati fino a poco fa. Ecco l'istantanea sulla situazione di Piazza Affari, dove oggi riprendono a correre i titoli petroliferi, i titoli del settore tecnologico, un po' più di pausa per i titoli del settore bancario, una situazione direi decisamente mista tra i migliori. Saipem più 3,71, STM più 3,55, Eni più 1,8, un rialzo di 1,5 punti invece per Diassori Prismian, e mentre tra i cali più importanti segnaliamo in questo momento i gruppi che accusano un ribasso di oltre 1 punto, Unicredit, Italgas ed Inguit. Torniamo subito con due di denari.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
9: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: Due di denari.

0: che io ho, per esempio, un'amica che è ingegnere, lavora in un'azienda privata, ripeto, come ingegnere. Io sono una pensionata statale, quindi una bella differenza di reddito. Quando si esce, a nessuno, in particolare a lei, anche quando siamo uscite da sole, viene in mente di dire: ma alla fine lei è pensionata e in più, cioè, prende sempre il meno di tutti.
1: Vi racconto questa: l'ultima cena alla quale ho partecipato, così giusto per, è stata la cena di classe dei miei ex compagni dell'istituto agrario. Loro tutti maschi, perché ero l'unica femmina. E hanno mangiato come porci. Io ho mangiato l'insalata, e penso solo l'insalata, da quel che mi ricordo. Oh, volevano farmi pagare a dividere tutto quello che avevano mangiato, e io avrei dovuto pagare anche il loro bisteccone.
2: Abbiamo risolto il problema alla radice: andiamo a mangiare soltanto in ristoranti, osterie o bar, quello che sia, dove fanno solo dei menu fissi a costo fisso, così tutti mangiano la stessa cosa e tutti sanno già quello che devono spendere.
3: Se il problema di come si paga è così importante, basta deciderlo prima di iniziare la cena.
4: Che è un suggerimento assolutamente intelligente.
5: Sì, anche lo
4: però,
5: you can eat non è male, però bisogna stare attenti alle bevande con lo you can eat, infatti, perché di solito il fisso vale solo per i cibi.
4: Io ho un'ulteriore sofisticazione dell'argomento. Conoscevo una persona che al momento di fare il conto, chi paga e chi non paga, se ne alzava e andava in bagno. E quindi al suo ritorno il conto era sempre pagato per sbrigarsi, e quindi partiva la pantomima: ma a chi devo dare di qua di là? E quindi, chiaramente, essendoci già stata una suddivisione, si faceva sempre fatica. L'ho scoperto, insomma, questo atteggiamento alla terza volta, ma me ne sono accorta e non ho più frequentato questa persona.
5: E non è più andato in bagno? No,
4: non ho idea, però guarda, la prima volta, la seconda, la terza ho visto proprio che era scientifico questo comportamento super sgradevole.
5: Quindi, vabbè, se si litiga per, esatto, un conto
4: roba
5: da dividere,
4: da andare all'arbitro delle controversie.
5: Figurati se non si litiga quando si va in banca a decidere di un investimento. Ce lo racconta Giampaolo Barbuzzi, presidente dell'arbitro per le controversie finanziarie. Buongiorno, bentornato Due di Denari.
4: E buon compleanno, presidente.
6: Grazie, buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori. Ovviamente non si viene da noi quando si litiga sul pranzo, o sulla cena.
5: Non ancora, perlomeno.
4: Esatto.
6: O quantomeno non ancora, se ancora non abbiamo questa capacità estensiva delle nostre competenze. Però si viene da noi quando si litiga invece in materia di investimenti finanziari.
4: Allora,
6: e quindi quando c'è... Prego.
4: No, i dati, diciamo, di questo... della relazione annuale che avete presentato la settimana scorsa, che è stata anche una relazione decennale, e quindi avete avuto l'opportunità di celebrare il decimo anniversario, appunto, della vostra attività. Intanto, che cosa è successo nel 2025? Andiamo ai principali dati di questo bilancio.
6: Dunque, nel 2025 si è confermato un trend che avevamo già registrato nei due anni precedenti, cioè di una progressiva riduzione del tasso di conflittualità tra risparmiatori e intermediari finanziari. Noi venivamo dalle esperienze dei primi anni del risparmio tradito, i casi delle banche risolte, delle banche entrate in crisi. Negli ultimi anni c'è stato un andamento sicuramente positivo generale, diciamo, di mercato, e questo ha portato, tra l'altro, a una riduzione del tasso di conflittualità, e che si è tradotto nel 2025 con l'arrivo da noi di 760 ricorsi. Abbiamo dato risarcimenti comunque per quasi 8 milioni di euro, e abbiamo anche registrato una percentuale di accoglimento e di esecuzione delle nostre decisioni che è stata superiore al 90%, nel 2025 del 94%, nelle annualità precedenti non è mai scesa sotto la soglia del 90%. Ricordo a questo proposito che l'arbitro non è un giudice, noi non emaniamo sentenze, le nostre sono decisioni non vincolanti, però con un tasso di accoglimento e di esecuzione stabilmente sopra la soglia del 90%, insomma, possiamo dire che lo strumento negli anni si è rivelato efficace. In tutto, dal 2017, quando abbiamo iniziato ad operare, ad oggi siamo stati destinatari oramai di 13.000 ricorsi e abbiamo riconosciuto risarcimenti per oltre 175 milioni di euro.
5: Ci sono dei dati molto importanti che emergono quasi, mi viene da dire, in controluce rispetto a quello che voi avete presentato. Ad esempio,

0: il divario di genere, cioè su 760 reclami del 2025, 526 sono di uomini, quindi fa il 70% praticamente, soltanto il 30% è stato presentato da donne. Questo significa che diciamo il portafoglio è sempre nella tasca dei calzoni, non nelle borsette, mi viene da dire.
1: Confermo, 2/3 dei ricorsi, questo è un dato che abbiamo registrato stabilmente da quando abbiamo iniziato ad operare, quindi non c'è un trend positivo di riduzione, diciamo, del gap di genere, e questo è vero soprattutto tenendo conto di un altro dato: i ricorrenti che si rivolgono a noi non sono dei giovani, l'età media è ampiamente superiore ai 50 anni, la fascia, diciamo, di età che va dai 50 ai 75-80 anni somma quasi i 3/4 dell'intero contenzioso che viene portato alla nostra attenzione. Se andiamo invece a verificare i dati residuali tra i più giovani, il gap di genere si sfuma e soprattutto, diciamo, tra i ventenni e i trentenni, quei pochi che si sono rivolti a noi di quella fascia d'età, tende completamente a sfumare. Quindi c'è una tendenziale, diciamo, la buona notizia è che nel tempo, con le generazioni, questo dato si sfuma, però è vero che tuttora, anche in ambito familiare, anche quando c'è la cointestazione marito-moglie del rapporto finanziario, poi le scelte di fatto vengono operate dal marito.
2: Allora andiamo ai temi per i quali si litiga in materia di investimenti, perché appunto dobbiamo ricordare che l'arbitro delle controversie finanziarie ha questa competenza, quella di intervenire nel campo degli investimenti, in materia di investimento. Quindi se litigate con la banca perché, che ne so, non è stato gestito correttamente il conto corrente, si va all'arbitro bancario. Nel caso in cui si abbia un rapporto con una consulente, con un consulente finanziario o con una banca in materia di investimenti, si va all'arbitro delle controversie. Ci fa la classifica dei ricorsi per oggetto della controversia anche in questo caso, in questi 10 anni, dottor Barbuzzi, cosa è cambiato? Perché ricordiamo che effettivamente la vostra attività è sorta anche in seguito alle famigerate vicende delle risoluzioni bancarie, dalle quali appunto si scoprì che molti italiani avevano investito in, per esempio, azioni delle banche non quotate o in obbligazioni appunto bancarie senza averne pienamente coscienza e consapevolezza.
1: Dunque, il tema, diciamo, di fondo, quello centrale che rimane al centro delle controversie tra clientela e banche e intermediari, è quello dell'informativa che precede il momento in cui si fa la scelta di investimento. La maggior parte dei ricorrenti che si rivolgono a noi si dolgono per il fatto di non essere stati messi in condizione di fare una scelta consapevolmente informata, quindi di capire quali erano le implicazioni anche solo di rischio potenziale collegate a quel tipo di investimento. Questa è, diciamo, la criticità centrale. Ce ne sono delle altre, per esempio i tempi di esecuzione delle decisioni di disinvestimento. Io ho pendente un investimento, chiedo perché vedo una congiuntura di mercato positiva di disinvestire, il disinvestimento non viene fatto in tempo reale come è prescritto che venga fatto, ma di là da qualche giorno. Sappiamo che in ambito dei mercati finanziari i minuti possono diventare ore, sì, o giorni, possono pesare molto sulle scelte. Il gap, il ritardo nell'esecuzione del disinvestimento può, sì, creare un danno al ricorrente. Questo è accaduto soprattutto, adesso un po' meno, negli anni immediatamente precedenti e successivi alla pandemia, quando molta ansia generata proprio dall'andamento volatile dei mercati aveva portato molti investitori a chiedere disinvestimenti che non sempre sono stati fatti in maniera rapida, repentina, dall'intermediario, e questo a fondo ovviamente è un motivo di risarcimento davanti a noi. Altro tema molto dibattuto è quello della consulenza.
0: Sì, molti, perché abbiamo visto che è il dato più popolato, no? Il 36% consulenza in materia di investimenti, 36% dei ricorsi, quasi 37%.
1: Sì, prego. Perché molti risparmiatori non hanno neanche ben chiaro cosa sia in realtà un rapporto di natura consulenziale. Mi spiego, la consulenza vera e propria, quella prevista dalla normativa comunitaria ma anche in Italia, è quella che si traduce in una raccomandazione, cioè l'investitore invita il ricorrente, tenuto conto del suo profilo, delle sue prospettive di patrimoniali, dei suoi obiettivi di rischio, ti consiglio di sottoscrivere questo o quel prodotto finanziario. Questa è la vera consulenza. non ogni consiglio, suggerimento, valutazione, scambio di WhatsApp o mail si traduce in una vera e propria consulenza da un punto di vista normativo delle regole. Molti risparmiatori, anche perché sprovvisti di quel background minimo di educazione finanziaria indispensabile per cogliere queste sfumature, interpretano qualunque indicazione, qualsiasi specificazione di un titolo come una vera e propria consulenza, il che purtroppo spesso non è.
2: Allora, dottor Babuzzi, adesso andremo ad analizzare ancora più nel dettaglio la, tra virgolette, qualità delle controversie appunto che si aprono sul tavolo dell'arbitro. Le volevo chiedere un'altra cosa di natura pratica: in che tempi riuscite a dare una risposta a quei risparmiatori che si rivolgono all'arbitro? So che ci sono dei tempi normati, quindi dei tempi di legge entro i quali occorre dare un segnale di vita appunto al ricorrente, chiamiamolo così. E quindi sui tempi come siete messi?
1: Siamo partiti molto male, proprio perché, come dire, destinatari di un numero di ricorso nei casi di risparmio traditi che ci hanno portato in realtà ad arrivare all'anno ai 360 giorni rispetto ai 180 standard previsti dal regolamento che disciplina la nostra attività. Questo termine progressivamente si è ridotto, abbiamo chiuso lo scorso anno poco sopra i 200 giorni rispetto ai 180, quindi ci stiamo riallineando, diciamo, l'obiettivo di dare risposte a tutti e comunque entro i 180 giorni oramai dietro l'angolo per noi, e confidiamo al massimo entro la fine di quest'anno di riallinearci totalmente a questo termine.
2: Io intanto volevo anche richiamare gli ascoltatori, Mauro, ad intervenire se ci vogliono raccontare se si sono rivolti. Noi ci auguriamo di no, da una parte appunto, ma non per sminuire l'attività del presidente di questo organismo, ma proprio perché non si sono verificate appunto le condizioni. Ma siete stati soddisfatti o meno dell'esito appunto del ricorso eventualmente inoltrato all'arbitro delle controversie finanziarie? Quindi 800 24 00 24 se ce lo volete raccontare in diretta, oppure se siete un po' timidi e volete utilizzare l'altro canale, potete sfruttare il 349 238 6666.
0: E tutto questo verrà dopo il traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati. A causa di un incidente si verificano lunghe code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Per lo stesso motivo code sulla 12 Genova-Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per un altro incidente code sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna e poi tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara code per incidente tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione Pescara, e in direzione della 1 Milano-Napoli code tra Bologna-San Lazzaro e l'innesto con il raccordo Bologna-Casalecchio per un veicolo in avaria. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: Due di denari.
5: Da sardo sentire questa cosa di chi deve pagare di più e chi deve pagare di meno è un obbrobrio. Siete veramente patetici. Voi, in questo caso lo dico, voi continentali.
6: Il problema è che spesso i ristoratori hanno "non facciamo conti separati" e lì nasce il problema.
7: Ho un fondo pensione, ho fatto un versamento a ottobre del 2024, ma questo è stato investito effettivamente dall'agenzia che si occupa del mio fondo pensione a maggio del 2025. Io purtroppo me ne sono accorto solo nel momento in cui sono andato a fare la dichiarazione dei redditi e, scaricando il modulo appunto dall'agenzia, non risultava ancora questo investimento. Potete immaginare il mio stato d'animo.
2: Beh, io direi che qua la Covip è chiamata in causa immediatamente ad intervenire sulla materia e a essere raggiunta anche dalla segnalazione nel caso. Mauro, che ne pensi?
0: Ma penso proprio di sì. Barbuzzi, presidente, è una controversia di tipo finanziario che può essere sottoposta a voi, o invece si va direttamente appunto a chi sorveglia la previdenza complementare?
1: Beh, si potrà andare a breve presso la Covip, perché sono loro competenti in materia ovviamente di previdenza complementare. Tra l'altro è stato appena istituito, lo sarà operativo credo per la fine dell'anno, un apposito arbitro anche presso Covip, proprio per risolvere problematiche come quelle rappresentate ora dall'ascoltatore. Certo,
2: però io direi che una segnalazione la può fare ugualmente, perché quello mi sembra un comportamento veramente molto molto grave, perché effettivamente sì, i mercati sono stati vivaci, magari ha perso anche delle opportunità.
0: Soprattutto poi siccome c'è un discorso anche di deducibilità fiscale, scusate,
2: però lui ha perso quello, effettivamente, hai ragione.
1: La tempistica in questi casi è fondamentale, bisogna sempre avere una capacità di reazione da parte dell'intermediario, del gestore, che sia praticamente in tempo reale.
0: Allora, intanto non l'abbiamo ancora detto, acf.consob.it, che è l'indirizzo di internet dell'arbitro per le controversie finanziarie, e si fa tutto online, quindi è molto facile, non è costoso, acf.consob.it.
2: Allora, abbiamo Stefano da Messina, a occhio non è un caso la cui competenza è dell'arbitro delle controversie finanziarie, ma ci facciamo raccontare, perché comunque insomma l'universo delle liti con un intermediario è sempre molto ampio, stellare direi. Stefano, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e grazie per avermi fatto intervenire. Sì, la mia esperienza è tragica, se così possiamo dire. Un nodo istituto di credito, che non faccio il nome per ovvi motivi, ha su un conto cointestato, quindi attenzione, conto cointestato madre e figlia, a causa di un debito piccolo importo, parliamo proprio di cifre di 300 euro, blocca il conto, blocca la totalità dell'operatività di tutto il conto, bloccando anche le utenze, a una ultra novantenne che non era al centro della problematica. Ho dovuto mettere quindi l'avvocato in tempi rapidi, minacciarli di procedure, perché interrompendo tutte le utenze a una signora che non ha nemmeno in merito colpe. La procedura, mi diceva l'avvocato, era quella di bloccare metà conto corrente, cioè si blocca l'operatività di metà. Loro hanno arbitrariamente bloccato tutto. Certo. E vi lascio immaginare quello che può accadere.
2: Qui madre e figlia, da quello che capisco, questa è la ragione per cui spesso le cointestazioni, che vi piacciono tanto, purtroppo sono problematiche. Vedete, alla presentazione del primo problema, ecco qua, si impedisce l'operatività per addirittura un intero nucleo familiare.
0: Io vorrei tornare un attimo.
2: Però no, solo per ribadire, non è un caso per l'arbitro delle controversie.
0: Credo che sia più per l'arbitro bancario finanziario. Chiedo conferma al presidente Barbuzzi, ma mi pare che le competenze siano queste, no? Perché se c'è un problema di conto corrente, si va all'arbitro bancario.
2: Che avrete venerdì, peraltro.
0: Di cui ci occuperemo venerdì.
2: In mia assenza.
0: Sì, anche perché lì c'è tutto un tema di serpenti corallo, cioè di insidia al conto corrente. C'è un aspetto che lei ha già evocato, Barbuzzi, che però è interessante, la criticità appunto rispetto a quanto ci viene detto prima di decidere un investimento. Qui è sempre difficile capire chi è che non si è spiegato e chi non ha capito. Voi, che rispetto ai ricorsi che vi vengono presentati, che idee vi siete fatti? Siamo noi risparmiatori, noi investitori, che non, come dire, non siamo ricettivi, non facciamo le domande giuste, o sono gli intermediari che sono un po' reticenti?
1: No, direi che è vera la seconda, nel senso che non si tratta di reticenza, si tratta spesso anche di velocità informativa e di mancata personalizzazione dell'informativa. Mi spiego meglio. Se ho davanti un investitore evoluto, io banca, che ha operato frequentemente su quel titolo o su titoli analoghi e che mi chiede di rioperare su quello stesso titolo o su titoli analoghi, il flusso informativo può essere anche un flusso informativo che si limita a mettergli a disposizione la cosiddetta scheda prodotto. Poi un investitore evoluto è in grado di cogliere le implicazioni in quel momento di quel tipo di operatività. Ma se l'investitore invece è basico, è incerto sul da farsi e io mi limito a sottoporgli un documento informativo magari fatto di più pagine, con termini tecnici, e da quello dovrebbe scaturire la scelta di investimento del risparmiatore, è probabile che sia una scelta fatta su un set informativo che il risparmiatore non riesce a cogliere nelle sue implicazioni anche prospettiche, anche cosa vuol dire investire in quel titolo non oggi ma a distanza di tempo. Allora si tratta sempre di parametrare la qualità dell'informazione tenendo conto delle caratteristiche del cliente, partendo da un dato. È obbligatorio per gli intermediari servire al meglio l'interesse del cliente, il che vuol dire come dire, modulare la prestazione in funzione delle caratteristiche soggettive di ciascun cliente.
2: Infatti lei anche sulle pagine del Sole 24 Ore ha detto nei giorni scorsi occorre che gli intermediari facciano la loro parte, e sotto a questo messaggio c'è anche appunto questa considerazione che ci ha appena rilasciato. Allora, io siccome non ci funziona qua la visualizzazione, vorrei capire se Rosa ce l'abbiamo. Rosa c'è. Rosa, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Buongiorno, volevo segnalare il mio caso, cioè io ho fatto ricorso all'ACS, il mio ricorso riguarda un'ineguatezza di un
2: investimento
9: che però, tra parentesi, davanti al mio consulente finanziario me l'ha fatto fare col mio home banking. In poche parole, sono stata molto contenta perché è stato accolto il mio ricorso. E soprattutto perché anche le procedure di home banking della banca 2022, parlo, non erano aggiornate nella rendere l'investitore consapevole del fatto che quell'investimento era oltre la propria profilatura finanziaria. Quindi
2: la forzatura.
9: È stata accolta, e soprattutto hanno aggiornato le procedure di home banking in modo tale che l'investitore possa avere la contezza anche in quella fase lì della rischiosità non adeguata del proprio operato.
2: Grazie,
9: anche se nel mio caso era va bene.
2: Allora, a volte qualche risparmiatore, Mauro, pretende un po' la forzatura della profilatura perché magari si invaghisce di un tema di investimento e il consulente scoraggia e lì si va un po' a litigare, eccetera. In questo caso credo che Rosa appunto ci racconta che è successo il contrario, quindi una proposta di investimento che non andava bene a Rosa, per la quale probabilmente il consulente insisteva al punto da forzare anche la profilatura.
0: Però ecco, questa cosa che il caso prospettato l'ascoltatrice riguardi l'home banking mi fa cogliere il punto della gestione di portali online che comunque, pur essendo molto molto minoritaria nei ricorsi presentati a voi, Barbuzzi, però comincia a essere interessante nel senso che ha avuto un incremento importante pur ancora con numeri piccoli.
1: Beh, numeri relativamente piccoli devo dire, perché il trend degli ultimi anni è di un progressivo incremento del tasso di conflittualità che si genera proprio dal fatto che vengono utilizzati i sistemi di home banking, soprattutto dal punto di vista proprio di quello che evocava poco fa anche l'ascoltatrice, cioè il processo di investimento, cioè come si arriva a dare l'ordine attraverso un sistema di home banking. Se si va in filiale, si andava un tempo in filiale, si parlava con un operatore, una persona fisica, c'era un dialogo, come dire, e la decisione di investimento si affinava parlando con l'interlocutore fisico. Lì non è più così sul sistema di home banking, ci sono delle schermate, ci sono step progressivi. Noi abbiamo affermato in più occasioni, in più decisioni, che la procedura di home banking deve essere tale da comportare comunque per l'investitore una scelta di investimento consapevole di volta in volta, cioè deve essere messo in condizione di capire cosa sta facendo e come, e questo è ancora più vero quando c'è un'interlocuzione anche solo parziale con un consulente finanziario, che deve allora a quel punto dare le informazioni che servono al cliente per arrivare ad una scelta di cui sappia quali sono le implicazioni. Dico questo perché è un tema che secondo me negli anni diventerà sempre più centrale anche dal punto di vista della nostra operatività ai fini della soluzione delle controversie, perché molti risparmiatori si lamentano per il fatto che oramai, apponendo delle firme su tablet, non riescono a visualizzare tutto ciò che c'è sopra la sottoscrizione su tablet col pennino. E quindi loro non sono in grado di capire che tipo di informativa è stata resa, qual è il KID, cioè il documento chiave sintetico che definisce le caratteristiche di quell'investimento, e quindi sostanzialmente si lamentano del fatto che hanno fatto una scelta le cui implicazioni non conoscevano.
2: Caro Mauro,
1: questo è un tema che si porrà, temo, frequentemente anche in futuro, esatto. Perché effettivamente il modo in cui si opera oramai mediante firma digitale è tale che uno non vede o non vede sempre ciò che c'è a monte della firma che viene apposta.
2: Dobbiamo salutare, tra un attimo, il dottor Barbuzzi, ma ti era piaciuta quella parte del risparmio pigro?
0: Sì, perché nel suo articolo sul Sole 24 Ore settimana scorsa lei ha scritto che la strada per la riduzione del contenzioso, dice che la strada che è stata imboccata con gli arbitri, l'arbitro per le consulenze finanziarie, è una strada giusta anche per indirizzare il risparmio pigro, l'ha definito. Mi è piaciuto questo aggettivo, cioè il risparmio, lo diciamo sempre, che se è fermo di fatto sui conti correnti e non viene investito, forse anche per mancanza di fiducia nel sistema degli intermediari.
1: Infatti il risparmio, oltre che pigro, potrei aggiungere qualche altro aggettivo, è impaurito o diffidente, ma non soltanto nei confronti degli intermediari, ma anche per il tipo di operatività oramai che si sta affermando prevalentemente digitale, e molti investitori, soprattutto investitori meno giovani, hanno difficoltà a interloquire e relazionarsi con sistemi operativi di questo tipo. Allora, ritorna il tema fondante dell'educazione finanziaria, che dal mio punto di vista non è solo e tanto una questione di far conoscere le nozioni fondamentali a ciascun cittadino, quanto il tema di fornire delle informazioni specifiche fondate anche su casi pratici come quelli che noi esaminiamo, del modo giusto o sbagliato di comportarsi quando si decide di fare un investimento. Sapere quali sono i passi, le tappe attraverso le quali si può giungere a un investimento è fondamentale, proprio anche per allontanare, diciamo, la paura, la diffidenza, e far diventare il risparmio pigro un risparmio attivo, un risparmio che viene messo al servizio non soltanto dell'interesse del singolo risparmiatore, ma dell'intera collettività. Insomma, il risparmio che si traduce in investimenti va a beneficio di tutti, certo, potenzialmente.
0: Grazie. Giampaolo Barbuzzi, presidente dell'arbitro per le controversie finanziarie. Tutto quello che non abbiamo spiegato dell'operatività dell'arbitro, acf.consub.it. Il ricorso è gratuito. Grazie Barbuzzi.
2: A domani.
1: Grazie a voi tutti.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Mezzogiorno.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Venezuela nella disperazione dopo il terremoto, si scava senza sosta, oltre 50.000 dispersi, recuperato il corpo di un uomo originario di Salerno. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso una tregua, domani incontro a Doha. Ondata di caldo, aumentano le città con bollino rosso, oggi sono 22, domani 25, poi arrivano violenti temporali. Caccia all'uomo accusato di aver sterminato una famiglia di bengalesi a Roma, 70 le segnalazioni arrivate, operata alla testa, il figlio superstite. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.400, più di 50.000 dispersi a Macuto, nello stato di La Guaira. Vigili del fuoco italiani sono al lavoro insieme alle squadre di Ecuador e Olanda per trarre in salvo una donna che risponde ai segnali dei soccorritori. Con lei potrebbero trovarsi anche due bambini. Recuperato a Caracas il corpo di un 58enne originario di Labiano, nel Salernitano. Si cercano anche la moglie e la figlia.
10: Sono passati più di 4 giorni e la disperazione per trovare vittime sotto i palazzi crollati ha fatto salire la tensione tra i volontari e le forze armate. Perché hanno portato armi? Avrebbero dovuto portare un piccone e una pala. Due militari in silenzio ascoltano l'uomo ormai disperato. Voglio ritrovare i miei figli vivi o morti, ma li voglio con me, grida un altro. Finalmente i soldati hanno preso picconi e pale e hanno iniziato a lavorare insieme ai civili. Il governo afferma che le operazioni di soccorso continuano dopo che questa domenica sono state trovate diverse persone vive. E pensa anche al dopo terremoto. La presidente Delcy Rodriguez ha annunciato la creazione di una commissione per l'abitabilità che valuterà i palazzi danneggiati e deciderà se l'edificio potrà essere occupato. Si lavora anche per ristabilire la fornitura elettrica in tutte le regioni colpite dal doppio terremoto. Questa domenica la maggiore raffineria del paese ha fermato le sue operazioni a causa di un blackout. Prima dei sismi processava circa 137.000 barili di greggio al giorno. Questo impianto è cruciale perché produce carburante destinato alla distribuzione nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti USA, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi martedì a Doha. Ma la tensione resta alta. Nel sud del Libano, nuovi attacchi dell'esercito israeliano contro postazioni di Hezbollah, che respinge l'accordo quadro con Israele e denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco.
11: In attesa dell'incontro con gli USA di martedì prossimo a Doha, sullo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman nella capitale Muscat. Nel corso della discussione, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa e dei diritti sovrani degli stati costieri. Il paragrafo 5, che l'Iran accusa gli USA di non aver rispettato, Stato attribuisce a Teheran il compito di garantire la libera circolazione nello stretto. Il nodo sarà affrontato nelle trattative in Qatar e nel frattempo Stati Uniti e Iran si sono impegnati a sospendere gli attacchi reciproci. Non si fermano invece gli attacchi israeliani nel sud del Libano, dove l'esercito israeliano afferma di aver colpito nella notte 3 postazioni di Hezbollah, che ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria, dopo aver definito nullo l'accordo quadro siglato dal governo libanese con Israele sotto l'egida USA. A Gaza, intanto, almeno 3 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel centro della striscia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E caccia Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni, sotto la lente la rete dei contatti e i luoghi che frequentava.
0: Potrebbe essere ancora nascosto in zona, magari in uno dei casolari vicini al luogo del delitto. Shahadat Hossein, il 43enne bengalese accusato della strage di Casalotti, ex borgata rurale della capitale che si inoltra nell'agro romano, dove venerdì sera sono stati uccisi a colpi di mannaia una coppia di connazionali, i coniugi Kamal Uddin e Osnejahan Momotaj e la loro figlia di 8 anni. Forse scalzo, di certo si è disfatto subito del telefonino, fra i pochi indizi ad emergere da rilievi, interrogatori e perquisizioni delle ultime ore, condotti anche per accertare eventuali complici del killer nella comunità, mentre continua la caccia all'uomo con droni e cani molecolari. Intanto è allarme nel quartiere, con oltre 70 presunti avvistamenti del ricercato arrivati sul numero diffuso dalle forze dell'ordine insieme al suo identikit. E mercoledì, nell'ambito dell'inchiesta della procura, comincerà l'autopsia delle 3 vittime, che il quartiere si prepara a commemorare con una fiaccolata e una messa in suffragio. Infine, al policlinico Gemelli, nuova operazione alla testa per Amir, il figlio 20enne della coppia, unico sopravvissuto all'aggressione, che resta in prognosi riservata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata alle ondate di calore. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane dal nord al sud. Lo rileva l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane. Il cambio è previsto nei prossimi giorni. Al microfono di Alessandro Arone, il meteorologo di Trebi Meteo, Edoardo Ferrara.
12: Già nelle prossime ore l'anticiclone africano tenderà ad indebolirsi progressivamente a partire dalle regioni settentrionali e tra mercoledì e giovedì anche sul resto della penisola. E quindi soprattutto tra mercoledì e giovedì avremo un calo delle temperature che sarà più apprezzabile sul versante adriatico, dove si perderanno anche 6-8 gradi, mentre sul resto della penisola il calo sarà più contenuto, nell'ordine dei 2-5 gradi. Il prezzo da pagare però sarà quello di temporali che, dato l'estremo calore accumulato in questi giorni, potranno risultare anche di forte intensità. Quindi non escludiamo grandinate, nubifragi, improvvisi colpi di vento, sebbene i fenomeni saranno molto molto localizzati. Magari viene colpita in modo intenso Milano e non Bergamo, magari viene colpita Roma e non Viterbo. Sarà una pausa piuttosto breve, perché già da venerdì e nel weekend le temperature torneranno a salire progressivamente da ovest, però non si tratterà, almeno in questa prima fase, dei picchi che abbiamo raggiunto i giorni scorsi.
8: Calcio: il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio in una partita tutt'altro che spettacolare. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Nella serata italiana si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Tra poco va in onda Melogo. Buon inizio di settimana, Gianluca Nicoletti.
13: Ciao, buongiorno, buon inizio anche a voi. Oggi parleremo di un argomento in cui tutto il pubblico sarà competente: il caldo. A tra poco.
8: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto. Prossimo GR24 alle 13:00.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Dopo una notte insonne siamo tutti più stanchi, non è il caso neanche di raccontarcelo, lo sappiamo soprattutto in questi periodi, in questi giorni di notti bollenti, ma voglio raccontarvi i dati di uno studio appena pubblicato sulla rivista PLOS Biology, che ha approfondito le conseguenze della privazione del sonno sul funzionamento del cervello. Ne parliamo oggi con il professor Luigi Ferini Strambi, che come sapete è primario del Centro di Medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Che succede al cervello quando noi non dormiamo?
2: Questo studio è importante perché ancora una volta ci ricorda qual è l'importanza del cervello durante il sonno, perché il nostro cervello è molto attivo durante la veglia, ci sono tutte le varie connessioni che funzionano molto, ma un aspetto fondamentale è che durante la notte appunto queste connessioni devono cercare di spegnersi, quindi c'è una sorta di così di recupero delle sinapsi, di tutti quei momenti di incastro tra le varie cellule, che queste sinapsi devono riposare, devono rilassarsi durante la notte, proprio per cercare di essere poi ancora più attive durante il giorno. E questo è un fenomeno molto importante perché si va ad accoppiare con quell'altro fenomeno che è il sistema linfatico, che funziona molto durante il sonno, dove proprio vediamo che c'è questa liberazione di tutte le proteine cattive come la beta amiloide. Quindi è un cervello che in un certo senso da una parte si riposa soprattutto per quanto riguarda appunto il funzionamento delle sinapsi, e dall'altra invece è molto attivo per cercare di pulire il cervello da tutte quelle che sono le scorie cattive, tutti gli elementi cattivi.
1: Professore, ma con questo caldo come si fa a dormire?
2: Sicuramente cercare di abbassare la temperatura della stanza dove siamo, ma non eccessivamente.
1: Ma se io faccio una doccetta fredda prima di andare a dormire, che mi tira giù un po' la temperatura? Il mio corpo capisce che è l'ora di dormire o si sbaglia?
2: Sicuramente una doccia fredda, comunque tiepida, cioè, quindi diciamo prima di andare a dormire, sicuramente questo può aiutarci proprio per cercare di raffreddare la temperatura corporea.
1: Vento, l'aria condizionata o correnti d'aria?
2: Il problema è che spesso poi, siccome abbiamo molto caldo, facciamo l'errore di tenere il livello di aria condizionata molto basso, e quindi sicuramente questo eccessivo raffreddamento, anche questo non facilita il sonno, e a volte è molto meglio magari un ventilatore o quei ventilatori che sono

0: se era controproducente, quindi bastano questi piccoli accorgimenti per cercare di migliorare la situazione.
1: Grazie al professor Ferini Strambi, buona giornata.
0: Buona giornata a voi,
1: La
0: grazie.
1: penseremo questa notte. Adesso invece lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog, che è già lì prontissimo. Buon ascolto e buona giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: this world. Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Il caldo record che sta investendo l'Europa potrebbe causare fino a 12.000 morti, a dirlo è l'Economist, che descrive il 45% delle città europee oltre i livelli massimi mai registrati di stress termico. Basta guardare le temperature raggiunte in questi giorni nelle capitali del vecchio continente per trovare conferma, e le previsioni per i prossimi giorni non vanno meglio. In Spagna, dove si contano già oltre 200 morti, i satelliti di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'ESA, hanno registrato la temperatura record di 48 gradi proprio nella capitale.
2: Beh, non c'è che dire, un'estate difficile. Ho detto nel lancio nel giornale radio che questo è un argomento di cui tutti sono competenti, ma non soltanto in Italia, in tutta Europa. Un figlio che vive a Bruxelles, dove non sanno deluse dell'esistenza del condizionatore, dice c'è la corsa ai ventilatori, non sappiamo come fare, c'è un caldo che non abbiamo mai storicamente registrato. Io mi sento un po' in colpa, devo dirlo, perché io non mi sono accorto del caldo di questi giorni, leggo soltanto le cronache, guardo fuori dalla finestra, sono immobilizzato a casa per un intervento delicato che mi fa star fermo. Quindi io praticamente da giovedì sono chiuso in casa solo con l'aria condizionata a palla. Quindi non sento il caldo, ma vedo e leggo tutti gli effetti del caldo. Le persone che mi telefonano e mi chiamano parlano di situazioni devastanti. Non c'è tregua, non c'è soluzione, non si sa cosa fare. È una situazione da incubo, da cataclisma. Tutta l'Europa è investita da un'onda di calore che non ci si ricorda storicamente. Un nonno che si vantava delle sue campagne in Africa, dice, lì ci sono 40 gradi all'ombra. Lui sembrava impossibile, 40 gradi all'ombra, oggi 40 gradi all'ombra, avete sentito? Ci possono essere a Milano, ci saranno sicuramente a Roma tra qualche ora. Questo cosa significa? Significa che molte città in Italia sono bollino rosso. Bollino rosso non è un termine banale, bollino rosso indica che ci sono delle condizioni climatiche tali che anche le persone sane e attive, non solo i vecchi, gli anziani, i malati cronici, devono stare attente perché rischiano la vita per colpi di calore, disidratazione. Scusate, parlo male, ma sto un po' provato. Mi hanno aperto la pancia, me l'hanno ricucita, è una cosa semplice, ma e quindi non posso ridere, non posso tossire e parlo con difficoltà. Ma ci tengo a fare questa trasmissione perché dal mio osservatorio privilegiato di persona salvaguardata a scapito poi del benessere degli altri, perché il mio condizionatore crea calore al di fuori, me ne rendo conto benissimo. Non ho altra soluzione io. Beh, voi come state affrontando questo periodo? Cosa fate? Come ve lo vivete? Come ve lo immaginate? Oggi a Roma è festa, figuriamoci, c'è ancora una giornata in cui la gente può correre a Ostia, a Fregene, può cercare ristoro in qualche maniera. Ma nelle altre città, da una giornata banale di lavoro, come state organizzando la vostra vita? E la cosa soprattutto fondamentale, secondo voi è una circostanza normale, fa parte della prassi, nella vostra esperienza generazionale ricordate qualcosa di simile? Ve lo dico perché ricordo le polemiche che ci sono state negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sugli allarmismi, il riscaldamento climatico, sono tutte cazzate, Greta Thunberg è un'esaltata, ma cosa sono queste cose? Ogni volta che c'era un po' di pioggia vedevo gli articoli dei colleghi trionfanti, avete visto dov'è il riscaldamento climatico? Oggi esco col cappotto, oggi esco col piumino, sono tutte cazzate, una cosa normale, accade, succede, è sempre accaduto. Beh, è normale quello che sta accadendo o ci sono delle cause? O

0: parte comunque del nostro destino generazionale di attraversare un periodo in cui c'è questo particolare, diciamo, squilibrio climatico. Aspetto le vostre chiamate, 800 24 0024.
1: I Novax, che per mesi durante il Covid hanno imbrattato di scritte contro il vaccino i muri delle nostre città. Oggi che il Covid pare finito, si sono dati alla negazione del cambiamento climatico.
2: Non esiste nessuna emergenza climatica, è solo l'ennesima truffa.
3: La tecnica del potere ultimamente è proprio quella di, non è il primo caso Greta peraltro, è che la tecnica è questa, mostrare i minori, dei bambini, che in atteggiamento contrito, preoccupato, addirittura con le lacrime sul volto, come in un discorso di Greta, pregano gli adulti di fare qualche cosa. Questo suscita immediatamente una onda emotiva di massa, perché di fronte ai bambini giustamente c'è una certa emozione.
4: E poi c'è Greta. Se uno pensa che Greta sia un fatto spontaneo, naturale, forse non ha idea di quale macchina, come dire, politica e mediatica sta dietro Greta.
0: È una vecchia clip, parlare a Giulio Tremonti che parla del fenomeno Greta Thunberg, che ormai ho spostata su altri problemi, su altri tipi di diciamo battaglie civili, però rimane il fatto, rimane perché si legge nei social, rimane la contesa, rimane adesso avete visto cosa c'è, al contrario ci sono anche le posizioni complottiste, è un caldo artificiale, è una forma di guerra, ci sono delle persone che manovrano il clima come arma di guerra o di distruzione dell'umanità. Io faccio un unico fascio di tutte queste supposizioni complottiste, però vorrei fare un punto concreto, reale, capire esattamente cosa sta succedendo in maniera lucida, senza pregiudizio, senza assolutamente nessuna idea preconcetta. Mi faccio aiutare da una persona che studia questi fenomeni da anni si occupa comunque di ambiente, si occupa anche di clima, si occupa di degrado del pianeta sotto varie forme. Mario Tozzi, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: Mario Tozzi, geologo, saggista, divulgatore scientifico, conduttore di Sapiens su Rete3, ma scrive anche in varie testate, tra cui La Stampa, dove si occupa di tutto ciò che riguarda comunque la situazione ambientale. Lei, Tozzi, come vede questo momento particolare? È una contingenza casuale, quest'anno fa più caldo, o è un po' l'avverarsi di una profezia su quali ci stiamo dilaniando e dividendo da tanti anni?
5: No, non è una profezia, sono i modelli che i climatologi hanno messo in piedi negli anni che arrivano, come sono arrivati fino adesso, al loro destino naturale, cioè a verificarsi, perché quei modelli non erano campati sul nulla, erano campati sui dati e si vede che fino adesso si sono sempre verificati negli ultimi decenni, quindi non c'è una profezia, ci sono i dati alla base, i dati scientifici, che ci permettevano già di dire che la situazione, se non avessimo fatto qualche cosa noi, perché questa crisi climatica dipende soprattutto per la maggior parte dalle nostre attività produttive, se non avessimo fatto qualche cosa sarebbe peggiorata.
0: Questo e qui però è proprio il punto del contendere, Tozzi, io ho detto profezia perché da anni c'è questo allarme è stato in qualche maniera diventato appannaggio di una contrapposizione ideologica e politica e non sempre basata su dati scientifici. È lanciato un allarme, volete mettere in crisi l'industria, volete fermare il progresso dell'umanità, sono tutte cose, ci sono degli scienziati fuori dal mainstream che dicono esattamente il contrario, poi lei la conosce meglio di me questa dialettica purtroppo.
5: Sì, ma no, allora, dato per cominciare, non ci sono scienziati fuori del mainstream, specialisti che dicono il contrario. Sono molto pochi quelli che hanno ad obiettare le ricostruzioni che sono state fatte, lo fanno su questioni, diciamo così, che possono essere considerate marginali, non sul trend. Tutti gli specialisti, quasi tutti al completo, ci dicono che questa crisi è anomala rispetto al passato. Accelerata come mai prima, cioè molto veloce da avvenire, e che dipende dalle attività dei sapiens. Questo, se c'è qualcuno che dice qualche altra cosa lo deve provare, e normalmente i dati sono questi, non lo prova. È vero che in base a queste cose si potrebbe decidere di fare una cosa piuttosto che l'altra per, diciamo, porre un argine. Ma questo però è un altro problema. Quello che disturba me non è tanto che uno dica io non voglio fare questo perché altrimenti l'economia ne viene danneggiata, ognuno, sono i politici che prendono le decisioni, mi disturba che si neghi il contesto. Cioè, quello che trovo insopportabile è che per dire che non si vuole fare niente perché non si vuole far rallentare l'economia o porre delle regole al libero mercato, perché si sente anche questo, per dire questo si mette in dubbio il contesto. Tu potresti essere meno ipocrita e dire sì, gli scienziati hanno ragione, questa è la situazione, però noi non ce la sentiamo di rallentare, di mettere
0: delle regole. Di cambiare i nostri stili di vita, rimane tutto così, poi chi comincia, fatelo voi, me ne rendo conto. Però secondo lei in questo momento non trova, Tozzi, che nessuno sta usando in maniera positiva dal punto di vista proprio della propagazione delle idee, dell'approfondimento delle idee, dell'apertura delle coscienze? Si parla soltanto di cosa fare per il caldo, si registra quello che accade, nessuno dice facciamo una riflessione perché questo possa accadere meno in futuro, affrontiamo la contingenza, contiamo i morti, contiamo le persone portate al pronto soccorso, contiamo le temperature nelle città, facciamo le interviste per strada, ma nessuno seriamente dal punto di vista proprio della politica, ma non parlo soltanto in Italia perché il fenomeno europeo, ha sentito, Madrid ha una temperatura allucinante, mai successo, sono città calde, ma mai successa una cosa del genere, che dica beh è un momento che facciamo una riflessione, non erano cazzate, non era propaganda politica, non erano agitatori, non erano esaltati, veramente stiamo facendo qualcosa.
5: Ah, sono d'accordo, nel senso che cosa volevamo di più per verificare che si trattava di come posso dire, un clima di allarme giustificato, che volevi? Le piogge di sangue, le cavallette, c'hai tutto quello che può comportare una situazione di questo genere e che, come dicevo, gli studiosi avevano già ampiamente modellizzato e previsto. Secondo me anche è il momento di fare un punto e di dire vabbè, la situazione è questa, però prendiamone atto tutti, perché se si continua a negare che è questa e arriva quello col ricordo suo di quando era bambino che c'aveva la canottiera, del nonno che dormiva in terrazza, queste cose sono largamente la nostra esperienza personale, saranno pure vere, ma nel ricordo tutto si sfuma. Basti dire che quando sono nato io, negli anni 60, i giorni di gran caldo sopra i 32 gradi erano circa una decina all'anno e 4-5 notti tropicali. Oggi sono più di 30 e 20 notti tropicali, cioè il ricordo tuo è per forza fallace, perché tu ricordi una cosa legata ad altro, quindi non facciamoci influenzare.
0: Le do subito, guardi Tozzi, subito una prova concreta, ragioniamo sul ricordo di Giancarlo da Frosinone, che ha appena telefonato. Giancarlo, buongiorno.
6: Aspetta, devo parlare. Sì, pronto?
0: Eccolo.
6: Sì, eccomi, chiedo scusa, ero... sì, no, niente, volevo dire che ogni anno assistiamo a queste annunci al TG su come vestirci, come mangiare, come fare. Io ho 61 anni e ricordo le stagioni così come sono oggi. C'è un periodo in cui fa tanto caldo, un periodo in cui fa molto
0: freddo. Io ne ho 72, onestamente, ne ho 72. Sì. Ho ricordi, no, guardi, più appannati. Guardi, una cosa come questa non me la ricordo nella mia vita, mai, sinceramente.
6: L'economia mondiale, con questo modo di fare, state danneggiando chi produce auto, chi produce nel vero senso della parola, perché si stanno trasferendo le attività in altri continenti dove non pagano le tasse come paghiamo noi. Io faccio l'imprenditore, tra l'altro, e noi...
0: Sì, ma che c'entra col caldo? No, scusi, sì, questo è un tema,
6: sì,
0: cosa c'entra col caldo?
6: Sì, perché ci state dando, ci create l'esigenza di produrre prodotti perché dobbiamo attenerci a certi regole, appunto,
0: standard diciamo di attenzione. Quindi secondo lei quello che stiamo sentendo questi giorni in tutta Europa è illusorio, è frutto, diciamo, è alimentato da una propaganda che in realtà non avrebbe senso? Questa è la sua opinione?
6: A me si è allagata casa e si parlava il cambiamento climatico, ma si allaga casa perché piove, evidentemente ci sono dei periodi in cui piove, evidentemente non avete pulito i fossati e si chiudono i tombini e si allagano le case.
0: Ma quindi non io rispetto ogni opinione, secondo lei è tutto frutto di allarmismo, si sta creando un allarme ingiustificato, accade quello che sempre accadeva. Toni da Verona, no, per far sentire a Tozzi qual è il polso generale, sì, poi delle reazioni. Toni, buongiorno.
7: Ciao, ascolta, si sta ci sono filmati che girano su tutti i canali, a Facebook ad altri, della geoingegneria, no? Non si tratta di complottismo perché dico questo, però ci sono i filmati reali e ci sono militari che dicono, senza farsi vedere, che sta succedendo questo. Quindi applichiamo anche questo ragionamento a quello che stai dicendo, e te lo chiedo.

0: cortesemente. Perché magari dipende anche da quello che stanno facendo cambiare loro il clima. Infatti a Siviglia, ad esempio, quando è successo questo, la geoingegneria c'era sopra, hai capito? Dove abito io? A San Giovanni Lupacotto, ad esempio, di Verone, il sindaco è andato anche sull'Arena all'articolo, l'ho fatta geoingegneria sul comune di San Giovanni, per dirne una.
1: Ma secondo lei, scusi, chi avrebbe interesse di perverso geoingegnere di far venire caldo su San Giovanni Lubacotto, il cui prodest?
0: No, parliamo di tutto il mondo ormai, perché è tutto in America.
1: Ma perché scaldano il mondo questi geoingegneri? Per quale ragione?
0: Ma che ne so, vogliono far piovere più spesso, però succedono disastri.
1: Io rispetto la serie. Allora, Mario Tozzi, guardi, l'abbiamo presa a caso, non è che abbia scelto le telefonate.
2: Però, scusate, ma abbiate pazienza, ma non ci sono parole per quello che sentiamo. Allora, questo intervento.
1: Però lei capisce che circola questo è un pensiero che circola e che in qualche maniera dà una ragione e una spiegazione. E finché ci sarà questo tipo di pensiero e nessuno lo contrabbatterà sul piano della realtà scientifica, dell'evidenza scientifica, continueremo a sentire persone che San Giovanni Lubacotto ci sono dei militari cattivi che fanno il caldo. Che devo dire?
2: Però il problema è che non si può contrapporre questo pensiero alla scienza, perché questo pensiero di scientifico non ha nulla, ha l'esperienza personale del ricordo dell'imprenditore di Frosinone che dice che è sempre stato così, che le stagioni sono sempre state quelle, ma questo ricordo conta zero, devi guardare i dati, perché se non guardi i dati di che cosa stiamo parlando? È un fenomeno fisico, lo devi affrontare in maniera scientifica, non lo puoi affrontare sull'esperienza personale, per non dire dei complottisti. Cioè, ma io questi pure li sento, pure io, per carità, ne è infestato il mondo dei social, pure io cerco di mantenere la barra dritta, ma certe volte ti scappa proprio. Ma scusate, in base a quale metodo scientifico noi facciamo le nostre determinazioni della situazione attuale, prendendo le esperienze di ciascuno nel mondo? Non sarà meglio misurarli i dati? E la misura non è in qualche modo oggettiva? Ma io questo è un paese di analfabeti dal punto di vista scientifico, cioè,
1: dal punto di vista scientifico è vero, sì. È vero, sì.
2: Persone che pensano, scienza... No, perché da noi, vengo a lei un attimo, perché si sa che da noi, se ti ricordi come cominciano i Promessi Sposi, sei colto, se non sai chi sono Crick e Watson, chi se ne frega. Cioè, noi non abbiamo sempre questa cultura molto spiccatamente umanistica e poco scientifica, quando la cultura magari sarebbe una sola. Ma in più questo si innesta sulle questioni, sulle scorciatoie mentali, lo stava dicendo lei. Cioè, io mi do una spiegazione più rapida, sono i militari che stanno facendo questo, vai a vedere che dovresti corrompere centinaia di migliaia di persone, se dovrebbe capire perché poi il clima non c'ha confini, per cui te lo becchi pure te. No, questo non conta niente, purché io mi dia una spiegazione che sia diversa da quella da dire: guarda, è pure colpa nostra, ci siamo un po' sbagliati, mettiamo qualche regola migliore.
1: Che soprattutto sembra, spiegazione che non comporti nessun tipo di cambiamento nelle proprie abitudini, che sono stati militari cattivi, quindi io non posso farci niente, continuo a fare quello che ho sempre fatto. Ci fermiamo solo un istante per la borsa, poi riprendiamo.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Borse europee questa mattina nervose, non riescono a prendere una direzione precisa, in particolar modo insiste in territorio negativo Parigi, meno 0,43%, inchiodata sulla parità Francoforte, Milano più 0,13% sul FTSE MIB in una settimana che intanto è importante perché domani si conclude il semestre, sarà interessante formulare un bilancio di quello che è successo in questi primi sei mesi del 2026 sui mercati finanziari internazionali, alle prese con la guerra in Iran, le tensioni geopolitiche, l'aumento del prezzo del petrolio e poi il ribasso di questi giorni, i movimenti nel comparto tecnologico americano, i tassi di interesse, quindi tanti argomenti che hanno condizionato l'andamento delle borse in questo primo spaccato appunto di quest'anno. Andando a questa settimana, gli occhi saranno puntati sul dato sulla disoccupazione americana, sarà diffuso giovedì perché venerdì negli Stati Uniti i mercati saranno chiusi alla vigilia del 4 luglio, peraltro quest'anno si celebrano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, quindi anche un anniversario tondo molto sentito dagli americani. STM più 3,64%, miglior titolo della seduta, insieme a Saipem più 3, Eni più 1,55, Diasorine più 1,55, i peggiori, Buzzi meno 2,54, Inuit meno 1,68, calo di un punto per Italgas, Avio ed Unicredit. Per ora è tutto.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio?
9: Olè! Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Vlog.
1: Ho una teoria, ditemi se sono pazzo. Il nord Europa ha un grandissimo problema, ovvero il meteo. Si lamentano tutti, fa schifo, d'inverno si muore di depressione, va benissimo. Però c'è un problema ancora più grande, ovvero il surriscaldamento globale. Quindi, se tanto fra 10 anni, 20 anni le temperature continueranno ad alzarsi e le stagioni saranno invivibili nel sud dell'Europa, a sto punto ti sposti nel nord Europa, dove ovviamente ti pagano di più, puoi far più carriera, puoi avere più soddisfazione personale, in più miglioreranno le stagioni, la temperatura nel corso degli anni, allora questo potrà darti l'opportunità di avere una vita perfetta.
2: Questo è Matteo Gallinotto su Instagram, dalla sua soluzione personale. Se in Europa la situazione va avanti così, dà per scontato che andrà avanti così, spostati al nord Europa dove è molto freddo, non può che migliorare il clima, avrai condizioni migliori. Naturalmente questa non può essere la soluzione, stiamo parlando di clima, lo stiamo facendo con Mario Tozzi, geologo, saggista, divulgatore scientifico, persona che ha molto a cuore anche i temi ambientali. Intanto io ringrazio Martin Garamone e Paolo Valentino da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Prima di sentire altre telefonate, visto la costante delle telefonate che ci arrivano, che tendono a demolire quella che è l'idea base che ci sia un riscaldamento del pianeta per colpa delle attività umane, vi dico in sintesi, poi Tozzi che è uno scienziato lo dirà meglio di me, la comunità scientifica è unanime sul fatto che il riscaldamento globale è reale e avviene

0: per colpa delle attività umane, in particolare l'uso di combustibili fossili, emissioni di gas serra. Ci sono decine di migliaia di studi scientifici, le analisi arrivano al 99% che definiscono che i cambiamenti climatici sono di origine antropica, quindi non esiste una scienza alternativa. Questa è la comunità scientifica che tra di loro hanno un collegamento e si verificano a vicenda gli scienziati. Ci sono rapporti precisi su quello che è l'influenza umana sul riscaldamento dell'atmosfera, è inequivocabile che siamo noi che abbiamo fatto le nostre attività con il nostro progresso aumentare il livello di temperatura. La causa principale è l'aumento del gas serra, cioè l'anidride carbonica, il metano, dovuto alle combustioni di gas, petrolio, carbone, deforestazione, attività agricole, tutto quello che fa parte della nostra civiltà, non dico di no, però il caso è chiuso per la scienza, non è che c'è un'alternativa che si sveglia qualcuno un domani e dice no, è sempre accaduto. Mario Tozzi, io l'ho riassunto in maniera molto rozza, ma la situazione è questa, sarebbe interessante far capire e spiegare questo dato a chi continua a chiamarci per dire che si ricorda di quando si stava in canottiera.
1: Sì, perché appunto è un fenomeno fisico il cambiamento climatico, va studiato col metodo scientifico, gli scienziati lo affrontano da decenni, hanno già fatto la loro discussione, ed è stata una discussione serrata, si fa però nei congressi e sulle riviste scientifiche, non al bar o con le interviste, quello ce lo facciamo fra noi, non è che l'opinione conta in scienza, non può contare nulla in scienza, no, deve contare il dato. Noi questi dati li conosciamo volenti o nolenti e nessuno conosce il ruolo che l'economia ha avuto nel farci stare complessivamente meglio, per carità, qui poi si entra nei rimedi, è un'altra cosa, dobbiamo accettare però il principio di realtà, come direbbe il mio psicanalista, cioè devi accettare il fatto che la realtà è questa qui e che dipende da noi per la maggior parte, perché ce lo hanno detto quelli che sono competenti.
0: Non è che non c'è una spiegazione alternativa, perché molti dicono ma sono tutte cazzate, non è vero niente, no, è così, poi possiamo dire che possiamo evitare di prendere soluzioni, io posso dire non spengo i miei condizionatori, se no io sto a casa, sto male e soffoco e mi prendo la responsabilità di questo, però non posso fare a meno di pensare che il mio condizionatore acceso in casa contribuisca al calore esterno.
1: Ah, poi naturalmente uno potrebbe discutere, ma di chi è la responsabilità? Certo dei sapiens in generale, ma soprattutto se volessimo darla industriale, proprio dell'industria gas petrocarboniera, che sapeva già che ci sarebbero state queste conseguenze, l'abbiamo visto nei report che sono stati pubblicati degli scienziati assoldati da queste compagnie che si domandavano ma sta anidride carbonica dove arriverà? Dati degli anni 80 delle compagnie che dicevano arriverà a 430-440 parti per milione, cioè esattamente quelle che sono arrivate oggi, quindi potremmo dire che loro sono più responsabili, ma noi tutti ne abbiamo soffrito, non è questo il momento è prendere atto di questa realtà, invece c'è ancora gente che dice no, ma io non solo ce lo ricordo, ma ho sentito quello che diceva. Qui devi prendere gli specialisti che hanno certificato il loro lavoro sulle riviste e nei congressi, non quello che ti ha rilasciato l'intervista perché a lui sembra che le cose vadano in un altro modo. Purtroppo siamo ancora al punto che anche quelli che sono più colti cominciano a dire, ah no, però non tutti, ma cosa non tutti? Cioè tu ti mangeresti una pizza che è avvelenata al 5%? No, però invece su queste cose qui vuoi il 100%. Cioè è un po' bizzarro quello che facciamo noi, pur di rifiutare il principio di realtà.
0: È questa è la domanda che mi sto facendo io. Guardi Tozzi, non le stiamo selezionando per dare a lei un contrappunto, così c'è modo di fare dibattito. Stanno arrivando solo telefonate che mettono in dubbio il punto scientifico che il cambiamento di clima è di origine antropica. Diego da Verona.
2: Buongiorno Nicoletti, io voglio solo esprimere il mio pensiero, ho sentito che parlavate da poco appunto del cambiamento climatico, è da un po' di tempo che ho sta cosa in testa. Io sono d'accordo sul fatto che c'è il cambiamento climatico, ma siccome io da Verona, per dire, mi sono sempre chiesto come fa, che ne so, sarà stupido, parlo da ignorante, risottolineo, il lago di Garda a esserci un bacino naturale così grande e limitrofi, voglio dire, cioè com'è c'è stato la glaciazione e via dicendo, dopo non c'è più stata, parlo da ignorante, risottolineo il fatto, cioè il lago di Garda era un ghiacciaio e quando era solido, che ne so, 8-9 mila anni fa, voglio dire, cosa c'è stato 8 mila anni fa?
0: Beh, un po' più magari, sì.
2: Ecco, cioè, mi passi il termine, ecco, cioè voglio dire, non è che io sto Non voglio dare colpe al, come si dice, a,
0: ma la sintesi, la sintesi, la sintesi del suo pensiero rispetto a quello che stiamo cercando.
2: La sintesi è che magari si sta andando un po' troppo verso, che ne so, chi vuole vendere batterie, per, ecco, adesso mi fermo qua. Però mi porta un po' a pensare queste cose qua, ecco, perché
0: sì,
2: anche
0: che,
2: l'induzione...
0: Vabbè, capisco il retropensiero, sì. che è una costruzione artificiale, perché in realtà si vuole in qualche maniera, c'è uno scopo dietro, ecco, di modificare le abitudini dell'umanità e lanciare questo allarme che non è giustificato. Il fatto che le venga detto che la comunità scientifica, cioè gli scienziati di tutto il mondo, hanno misurato questo fenomeno, ne hanno stabilito le cause, ne sanno le ragioni, poi sui rimedi, come diceva Tozzi, se ne parlerà in altro caso. Questo per lei è totalmente privo di significato?
2: Secondo me c'è sempre stato, l'asse terrestre si muove nell'arco, non so di quanti, di 25 milioni di anni, non so, parlo sempre da ignorante, cioè voglio
0: sì,
2: dire...
0: Non so dire, scusi, non giustifica il fatto di dire parlo da ignorante, se è ignorante non parli di queste cose che non sa, parli di quello che sa, mi scusi. Mario Tozzi, sarò brutale, ma sono anche staccato di dire parlo da ignorante, se è ignorante ma uno sì, si appunto. Prende gli strumenti per colmare la sua ignoranza, non è che l'ignoranza è una bandiera da sventolare per dir cazzate, mi scusi,
1: No, io sono assolutamente d'accordo, anche perché qui si mescolano le cose. È vero che sulla Terra il clima è sempre cambiato, è cambiato per quattro parametri principali, non sarò a dilungarmi, tra cui anche le variazioni astronomiche, il sole, le correnti oceaniche.
0: Sì, ma non ci domandavamo di padre in figlio Tozzi il cambiamento del clima, questo è il discorso.
1: Queste cose però avvenivano sulle centinaia di migliaia di anni.
0: Non è che papà diceva che il demitempo era diverso, su...
1: No, appunto, c'è solo un parametro che cambia il clima in maniera rapida, accelerata, ed è la presenza di gas serra in atmosfera, punto, e così non, e siccome prima questi gas serra stavano sottoterra, perché stavano nel carbone, nel gas e nel petrolio, è evidente che l'abbiamo tirati fuori noi, anche la logica, pure senza guardarsi troppo gli studi scientifici, ce lo dice che c'è un surplus di anidride carbonica, che l'abbiamo tirata fuori noi da sottoterra e l'abbiamo bruciata. Ma insomma io però veramente non c'ho, perché poi è difficile contrastare quando tu dici
0: assolutamente
1: cose di
0: io cerco,
1: perché...
0: cerco di essere lucido e calmo, ma è difficile. Ci fermiamo un attimo per il traffico, però vi dico, non credo che a Mario Tozzi venga niente in tasca dire quello che dice, a me ancora meno. Ragionate anche su questo, a tra un istante.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Ben ritrovati. A causa di un incidente avvenuto sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si verificano lunghi chilometri di coda tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Code per un veicolo in avaria sulla 7 Milano-Genova tra Busale e Roncoscrive in direzione Milano e poi lunghi chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e l'innesto con il raccordo Bologna-Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Sempre sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona code a causa di un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli verso Bologna code per un altro incidente tra Forlì e Faenza. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi.

0: Skylog.
1: Allora, velocemente, sentiamo ancora qualche altra telefonata. Massimo da Milano.
2: Buongiorno, il cambiamento climatico esiste, senz'altro. Io, a chi non ci crede, gli proporrei solo una prova empirica. Da quanti anni non nevica più a Milano e non fa più freddo? È da anni, non è che l'anno scorso nevicava e l'altro anno no. È costante ed è anche peggio, gli inverni sono sempre più caldi, quindi questo è anche una prova empirica che si può proporre, un ricordo, ecco. Devono solo ricordare questa cosa. Milano lo dimostra, non nevica più.
1: Tutto qua. Sì, no, non vorrei contrapporre il principio del ricordo a favore del fatto che sia un cambiamento climatico. Ripeto, lo so che è difficile elaborarlo perché siamo tutti stati formati a una scuola che non dava valore al dato scientifico e non dava valore a quello che è, diciamo, l'evidenza scientifica. Siamo abituati a ragionare per impressioni, per ricordi, per sovrapposizioni e per illusioni molto. Gian Pietro da Roma.
3: Sì, buongiorno. Allora, brevemente, io sono un agricoltore che faccio questo lavoro da più di 30 anni e parliamo tutti del cambiamento climatico, soprattutto d'estate quando arriva il caldo che è insopportabile. Ma io già da più di 10 anni mi sto accorgendo che non c'è più l'inverno. Cioè, io mi ricordo che quando potavamo le olive, a novembre dovevamo accendere il fuoco perché era tutto brinato e a gennaio faceva tanto di quel gelo che non le dico. Allora...
1: Io ho vissuto in campagna fino a 20 anni, proprio a contatto con la campagna. Mio padre coltivava, quindi mi ricordo esattamente cos'erano gli inverni. Certo, se vogliamo dare valore al ricordo, che sia cambiato è indubbio,
3: ma come dico tante, ho detto anche a tante persone, se la natura ci ha messo centinaia di milioni di anni per fare i depositi di materiali che poi noi utilizziamo come combustibile, noi in meno di 150 anni ne abbiamo tirato fuori, che ne so, meno della metà, tutta l'anidride carbonica che ci ha messo milioni di anni per stare giù, la ritiriamo su, ecco che c'è stato un cambiamento per forza. E comunque sia, questo qui, cioè noi vogliamo un po' fare come gli struzzi, cioè non vedere la realtà, ma la realtà è questa, è che ormai c'è soltanto spalmato in 12 anni un periodo caldo, freddo fa freddo massimo un mese e mezzo, e questo ci comporterà un cambiamento di vita che noi non ce ne rendiamo conto. Io lo vedo, sono anni che non riusciamo quasi più a fare albicocche, perché l'albicocco è una pianta che se non c'ha un tot ore di freddo non fiorisce. Ok? E il freddo non c'è più. Adesso io ho fatto un esempio banale come può essere l'albicocca.
1: No, banale. Faccio un esempio ancora più banale. Rendete conto, io comprerei la prima automobile vera più o meno agli anni 90, che me la potevo permettere. L'aria condizionata era un optional, costava 1,5 milioni. E naturalmente dico, ma no, è una cosa inutile, pensavo fosse una cosa inutile. Quindi i primi anni 90 avere l'aria condizionata in automobile era un optional, ce l'aveva chi voleva una vita migliore, chi voleva un lusso. Oggi riuscireste a stare a guidare senza aria condizionata in macchina? Mario Tozzi, non voglio portare empirismi banali, però si rende conto che c'è veramente un problema culturale. Guardi che le telefonate, la media delle persone che ascoltano, quindi delle persone che in generale esprimono parere o hanno un'opinione in Italia abbiamo ancora una radicale convinzione che sia tutto normale e naturale, faccia parte del normale avvicendamento delle stagioni, è un momento così, ma non abbiamo nessuna responsabilità noi.
4: Io lo capisco perché siamo impauriti, no? Perché ci siamo obiettivamente inoltrando in territori inesplorati. Chi l'ha mai vista una cosa così rapida e così potente? Perché valgono anche, qui c'è l'ondata di calore, ma non dimentichiamoci le perturbazioni a carattere violento che sono incrementate negli ultimi anni e tutto il resto. Vediamo le vendemmie anticipate, proprio per rimanere in agricoltura, pare che il nebbiolo si raccoglierà a inizio agosto, cioè stiamo parlando di cose...
1: Ma quando mai?
4: Quando mai? Quindi quello che dovremmo fare, secondo me, e non prendercela col cameriere che ti porta al conto quando tu hai mangiato troppo, cioè non so come dire, evidentemente è un po' quello che abbiamo combinato adesso con tutto il bene e il male che c'è stato. Quindi che cosa si tratterebbe di fare? Magari mettere dei correttivi. Per esempio gli scienziati dicono, guardate, se volete mantenere la temperatura entro un certo grado di aumento, perché tanto bloccarla non ci si riesce, dovresti lasciare sottoterra il 90% del carbone e il 60% del petrolio e del gas. Si sono messi a trivellare più di prima e io non so come dirlo, cioè allora è inutile che diciamo si affrontino questi problemi se poi dopo la decisione che deriva dalla constatazione fisica della realtà va nel senso contrario a quello che dovrebbe essere per mitigare, che ne so, gli effetti, per azzerare le cause di questa crisi. Invece non, niente, si continua a fare come prima e con la speranza che tanto non toccherà a noi, magari non so, ai nostri figli, adesso non so bene che cosa
1: conti. Però vedi, Tozzi, questo è un discorso che poteva passare nella debolezza natura umana, e sì, vabbè, il riscaldamento, ma lo vedranno quelli che verranno dopo di me, a me che mi importa. Il rischio è che chi in questo momento parla, anche se ha un'età matura, rischia di fare una vita molto compromessa anche negli anni brevemente a venire, perché già ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni. Non è più una cosa che accadrà chissà quando, si è accelerato tantissimo il fenomeno, il cambiamento avviene in maniera percepibile da una stessa generazione, che è una cosa molto nuova questa nella storia dell'umanità, penso.
4: Certo, e infatti proprio, questo è molto vero, lo vediamo anche con le morti in eccesso rispetto a quello che ci sarebbe stato, diciamo così, normalmente, e però continua a non preoccuparci evidentemente, perché se di fronte a qualcuno che ti ripete quali sono le cause, attenzione dunque, se vogliamo, tu continui a sentire quelli che invocano i complotti o addirittura i poteri forti, perché prima abbiamo sentito anche questo, no? Cioè, secondo quello che parlava prima, i gas petrocarbonieri interessi non hanno mai avuti, l'hanno fatto per efficienza, invece sono quelli delle rinnovabili che hanno un interesse. Io rimango veramente, cioè abbiamo sopportato inquinamenti di un secolo e mezzo micidiali per interessi economici, però adesso ci dà fastidio che qualcun altro, proponendo un modello leggermente diverso, un po' più pulito, magari ci possa guadagnare. Io non so, chissà in che mondo siamo vissuti, rimango stupefatto, insomma, non riusciamo, il problema è che noi non riusciamo appunto rendersi conto di questa realtà significa avere anche degli strumenti per comprendere che cosa significhi una media, come si raccolgono i dati. Noi qui siamo di fronte a persone che dicono che apposta nel mondo i milioni di centraline che ci sono per raccogliere i dati di temperatura sono messi nei posti più caldi apposta, come se non misurassero pure in Antartide, in Groenlandia, in Norvegia. No, li mettono solo per far sentire agli altri che c'è più caldo, per ottenere che cosa? Un complotto generale che cambia il clima per tutti.
1: Il problema vero, secondo me, Tozzi, è che chi ha in mano le leve per poter cambiare e effettuare il cambiamento non ha probabilmente nessuna voglia e nessun interesse. La politica in generale, senza entrare in merito a nessun tipo di ordinamento politico, dico la politica in generale non ha interesse farsi portatrice di queste istanze, perché sono antipopolari, dove dire alle persone che a qualcosa devono rinunciare in generale, e nessuno vuole rinunciare a nulla e tutti vorrebbero continuare a fare la vita che sempre facciamo, e quando avvengono queste giornate in cui è bollino rosso, rispetto bollino rosso vuol dire che anche un giovane atleta di 20 anni con un fisico perfetto potrebbe rischiare di schiattare per il caldo, questo è bollino rosso. Che non è che bisogna essere vecchi, anziani, malati, chiunque è a rischio, chiunque potrebbe succedergli qualcosa, beh, significa che qualcosa sta cambiando. Non sono io a dire quello che bisogna fare, non è Mario Tozzi a dire quello che bisogna fare, per me avere consapevolezza di quello che sta accadendo, secondo me è una cosa giusta. Io la ringrazio, Mario Tozzi, ringrazio gli ascoltatori, ci sentiamo domani.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Stati Uniti e Iran, previsto un nuovo vertice domani in Qatar. In Libano cresce il no all'accordo con Israele, nuovi attacchi dell'IDF nel sud del paese. Venezuela ha recuperato anche il corpo del salernitano disperso, si cercano ancora la moglie e la figlia. L'ondata di caldo estremo sta per lasciare l'Italia, ma oggi aumentano le città da bollino rosso, saranno 22 tra stasera e domani, arrivano i primi temporali. Ancora un weekend di incidenti stradali, 15enne investita e uccisa da un motociclista nel messinese. Tennis, Sinner e Sabalenka in campo oggi per l'inizio dello show di Wimbledon. Ai mondiali di calcio, Canada già qualificato per gli ottavi, stasera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il Medio Oriente, dopo giorni di escalation si apre adesso uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti ed Iran. Secondo fonti americane i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli accordi, un nuovo round di incontri dovrebbe esserci martedì, cioè domani in Qatar, ma i nodi aperti non mancano e riguardano Hormuz ma anche il Libano, dove sono tornati gli attacchi israeliani.
2: Il ministero degli esteri iraniano smentisce le notizie diffuse ieri da Axios su un incontro tra squadre tecniche iraniane e statunitensi martedì prossimo a Doha, focalizzato sul nodo Hormuz. Il primo ciclo di colloqui tecnici nell'ambito dei gruppi di lavoro designati, ha dichiarato il vice ministro degli esteri Gharib Abadi su Telegram, si terrà quando saranno soddisfatte le condizioni. Le consultazioni su data e luogo proseguono attraverso i paesi intermediari, ha aggiunto. Mentre si è già tenuto il primo incontro con l'Oman nella capitale Muscat. Nel corso della discussione, ha scritto su X Gharib Abadi, abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa e dei diritti sovrani degli stati costieri. Il paragrafo 5, che l'Iran accusa gli USA di non aver rispettato, attribuisce a Teheran il compito di garantire la libera circolazione nello stretto. Resta alta la tensione anche in Libano, dove l'esercito israeliano ha colpito nella notte 3 postazioni di Hezbollah, che ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria. A Gaza, intanto, almeno 3 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani nel centro della striscia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto il prezzo delle materie prime torna a salire, con il gas che sale sui mercati europei dopo i ritorni degli attacchi, come sentivamo prima, tra Stati Uniti ed Iran nel fine settimana. La borsa di Amsterdam, il riferimento per l'Europa, i future di luglio guadagnano l'1,7% per quanto riguarda il prezzo del gas naturale, mentre i mercati, insomma, sono piazza affari positiva più 0,13%, moderatamente negative invece le altre piazze europee. Adesso restiamo all'estero, andiamo in Venezuela, dove si continua a cercare tra le macerie. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1400 e sono sempre decine di migliaia i dispersi.
3: Mentre la possibilità di trovare persone vive diminuiscono con il passare delle ore, le ricerche delle squadre internazionali e locali continuano.

0: I familiari dei dispersi denunciano che le risorse disponibili sono insufficienti per affrontare la tragedia. Intanto gli aiuti internazionali continuano ad arrivare. La squadra cubana di soccorso è arrivata questa domenica e oggi la Cina ha annunciato l'invio di materiale di emergenza per un valore di circa 12,8 milioni di euro per sostenere le operazioni di soccorso e ricostruzione. La Guaira, lo stato più colpito, sta recuperando i servizi di base. Il governo ha annunciato che ha già ripristinato il 75% del servizio elettrico, il 68% della fornitura d'acqua e il 90% delle vie di comunicazione, ma la normalità sembra lontana. Le autorità hanno annunciato che si mantiene la chiusura delle scuole per tutta questa settimana a causa delle gravi conseguenze dei terremoti. Sul fronte politico, la tragedia ha riattivato i piani della leader dell'opposizione Maria Corina Machado per tornare nel paese con l'intenzione di posizionarsi sul terreno durante l'emergenza umanitaria. Il momento è arrivato, ha detto, è mio dovere accompagnare il mio popolo. Molto presto sarò in Venezuela con i venezuelani. L'operazione di ritorno non conterrebbe con l'appoggio degli Stati Uniti. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora torniamo in Italia con la cronaca. C'è un grave bilancio per quanto riguarda gli incidenti stradali in questo fine settimana. Uno dei più gravi nel messinese, una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita a Torre Faro da un motociclista.
2: Più di 35 vittime ogni fine settimana, in media, nei primi tre weekend di giugno. Il numero di incidenti stradali, con l'arrivo di primavera ed estate, aumenta e fa registrare, nella notte tra ieri e oggi, le morti di almeno 4 giovani. A Messina, un ventenne, in moto, ha travolto una ragazza di 15 anni, morta poco dopo. È stato arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano, invece, all'alba, un incidente tra una Panda guidata da un 19enne e un auto articolato è costato la vita al giovane. A Cosenza, un 27enne ha perso la vita nello scontro tra un'auto e un camion, ferite gravemente altre due persone. Sempre in Calabria, nel Catanzarese, un 20enne è morto dopo aver perso il controllo della propria macchina, per motivi ancora da chiarire, ed essere finito contro un albero. Un sinistro che ricorda, tragicamente, quello avvenuto un giorno prima in provincia di Crotone, che ha ucciso un 19enne, che pare guidasse con il foglio rosa senza aver ancora ottenuto la patente, e ferito altri due giovani. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Prosegue la caccia a Shaddad Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bambina di soli 8 anni, sotto la lente, la rete dei contatti e i luoghi che frequentava.
3: Potrebbe essere ancora nascosto in zona, magari in uno dei casolari vicini al luogo del delitto. Shaddad Hussein, il 43enne bengalese accusato della strage di Casalotti, ex borgata rurale della capitale che si inoltra nell'agro romano, dove venerdì sera sono stati uccisi a colpi di mannaia una coppia di connazionali, i coniugi Kamal Uddin e Osnejahan Momotaj e la loro figlia di 8 anni. Forse scalzo, di certo si è disfatto subito del telefonino, fra i pochi indizi ad emergere da rilievi, interrogatori e perquisizioni delle ultime ore, condotti anche per accertare eventuali complici del killer nella comunità, mentre continua la caccia all'uomo con droni e cani molecolari. Intanto è allarme nel quartiere, con oltre 70 presunti avvistamenti del ricercato arrivati sul numero diffuso dalle forze dell'ordine insieme al suo identikit. E mercoledì, nell'ambito dell'inchiesta della procura, comincerà l'autopsia delle tre vittime, che il quartiere si prepara a commemorare con una fiaccolata e una messa in suffragio. Infine, al policlinico Gemelli, nuova operazione alla testa per Amir, il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto all'aggressione, che resta in prognosi riservata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Aumenta ancora il numero delle città italiane in bollino rosso. Oggi per il caldo saranno 22 e domani le previsioni indicano in 25 le città con allarme massimo per quanto riguarda le ondate di calore previste dal Ministero della Salute. 22 città oggi su 27 monitorate, dunque veramente quasi tutte. Ma il caldo fortunatamente sembra avere le ore contate, perché tra stasera e domani sono in arrivo i temporali che porteranno un abbassamento delle temperature. Ne parleremo più avanti diffusamente nel corso di Effetto Giorno. Ora invece la politica, dove nel centrodestra si fa sentire il duello a distanza tra Salvini e Vannacci.
4: Roberto Vannacci è una delusione umana prima ancora che politica, uno da cui non farsi fregare più e con cui, almeno al momento, non sa da fare alcuna alleanza. Matteo Salvini sbarra la strada all'ex generale di Futuro Nazionale, eletto a Strasburgo nelle file della Lega, che ora rischia di mettere in discussione

0: discussione gli equilibri del centrodestra. Il leader della Lega ribadisce la linea chiudendo la 3 giorni dei giovani leghisti a Milano Marittima e blinda la sua segreteria dopo le tensioni interne. Resto per i prossimi 3 anni in campagna elettorale. Zaia e Fedriga, dice Salvini, li aspetto al mio fianco. Per il futuro, se il centrodestra rivincerà, mi piacerebbe il Viminale. In ogni caso, niente Giardinetti, sottolinea il leader della Lega. Non servo rancore con Matteo Salvini, replica Roberto Vannacci da un evento di Futuro Nazionale organizzato a Vicenza. L'esperienza fatta nella Lega è stata costruttiva, non sento di aver fregato e di aver approfittato di nessuno, anzi alle europee, credo di aver portato molti voti alla Lega, sottolinea l'ex generale che si dichiara disponibile a entrare in coalizione. Se, dice Vannacci, verranno rispettate le nostre linee rosse. Vannacci è fuori dal centrodestra per sua scelta, ripete il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a 24 Mattino.
1: Mi pare che per adesso sta dicendo cose assolutamente diverse da quelle che diciamo noi, se no non voterebbe contro il governo ogni volta.
0: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ora parliamo di una scadenza, ancora 2 giorni ed entrerà in vigore il dazio europeo da 3 euro sui piccoli ordini, sui piccoli pacchi online, a essere colpiti tutti gli acquisti online sotto il valore di 150 euro.
3: Comprare su Shein, AliExpress e Temu tra 2 giorni sarà un po' meno conveniente. Il dazio europeo da 3 euro sui mini pacchi, gli acquisti inferiori a 150 euro, entrerà in vigore il 1 luglio per un'imposta che non farà differenza se l'acquisto è di 5 euro o di 150. A essere colpito sarà un flusso di ordini online diventato enorme. Si stima che nel 2025 siano entrati nell'Unione circa 6 miliardi di articoli di piccolo valore, per un totale che ammonta circa il 90% dell'import comunitario. I 3 euro aggiuntivi da luglio dovrebbero raddoppiare poi a novembre, quando verrà introdotto il contributo per la gestione delle dogane, previsto per finanziare i costi crescenti dei controlli. In Italia una tariffa molto simile era stata inserita nella legge di bilancio del 2026 come fonte di ricavo. La discussione in commissione bilancio aveva aperto poi alla formalizzazione parlamentare. In vista però dell'approvazione europea di una tassa analoga, il Consiglio dei Ministri il 22 giugno ha congelato l'entrata in vigore, evitando così il doppio balzello europeo e italiano. Una decisione che rischia di far fare ai mini pacchi la stessa fine della sugar tax in discussione dal 2020, ma già posticipata per ben 8 volte. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora siamo allo sport con Wimbledon, dove oggi c'è l'esordio per Jannik Sinner e Arina Sabalenka sul campo centrale, come da tradizione, e poi il mondiale di calcio, perché sono iniziati i 16esimi e stasera si gioca ancora. Carlo Genta, Carlo.
4: Ciao Alessio, sì, Sinner 14:30, se non ricordo male, contro Kecmanovic, partita già non semplicissima per essere un primo turno, ma lo scopriamo strada facendo, così come strada facendo scopriremo questa sera cosa c'è dietro i due sedicesimi di finale più attesi del tabellone. Due partite che probabilmente arrivano troppo presto, perché a 19 c'è il Brasile che sfida il Giappone, che è andato piuttosto bene nella prima fase, che ha tutta l'aria di essere un ostacolo complicato per Carletto Ancelotti, la cui parte di tabellone, ad essere onesti, non è un granché. Poi in serata alle 22:30 c'è la Germania che sfida il Paraguay, Germania che è un po' criticata in patria soprattutto dopo la gara con l'Ecuador. Paraguay squadra tosta, ma in questo caso una favorita chiara esiste e non è il Paraguay. Mentre non c'è una favorita chiara per forse la partita più intrigante, cioè alle 3 di notte, per chi non riuscisse a dormire a causa caldo, un interessantissimo Olanda-Marocco. L'Olanda fin qui percorso netto, il Marocco ha impressionato soprattutto nella prima uscita contro la Francia. Bene, queste 3 partite in serata sono interessanti, dopo che meno lo è stato il primo sedicesimo ieri sera, vinto dal Canada, brutta partita contro il Sudafrica 1-0.
2: E va bene, siete davvero nella fase, insomma, più bella, forse più interessante, con gli scontri diretti, tanti ogni giorno. Seguiremo la vigilia di questa ennesima giornata dei mondiali con tutti i convocati. Noi ci fermiamo, c'è il break, a tra poco con tutte le altre notizie.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Effetto giorno.
2: Ecco le notizie di oggi. Stati Uniti e Iran, ha previsto un nuovo vertice domani in Qatar. In Libano cresce il no all'accordo con Israele. Venezuela ha recuperato anche il corpo del salernitano disperso, si cercano ancora la moglie e la figlia. L'ondata di caldo estremo sta per lasciare l'Italia, ma oggi aumentano le città da bollino rosso, saranno 22. Tennis, Sinner e Sabalenka in campo oggi per l'inizio dello show di Wimbledon. Ai mondiali di calcio, Canada già qualificato agli ottavi, stasera Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. Eccoci qua, alle 13:16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, anche oggi se volete stare con noi per commentare su WhatsApp le principali notizie di questa giornata. Ripartiamo dalla situazione meteo, perché insomma l'attesa forse è giunta al termine, perché stanno per arrivare tra stasera e domani i primi temporali, quindi c'è un cambio termico, insomma si migliorerà un po' la situazione, ma intanto le città da bollino rosso aumentano ancora sia oggi sia domani. Cerchiamo di capire il punto con Alessandro Arona, che ha intervistato il meteorologo di Trebi Meteo, Edoardo Ferrara, e poi tra poco invece parliamo anche delle conseguenze per la salute.
3: Già nelle prossime ore l'anticiclone africano tenderà ad indebolirsi progressivamente a partire dalle regioni settentrionali e tra mercoledì e giovedì anche sul resto della penisola. E quindi soprattutto tra mercoledì e giovedì avremo un calo delle temperature che sarà più apprezzabile sul versante adriatico, dove si perderanno anche 6-8 gradi, mentre sul resto della penisola il calo sarà più contenuto nell'ordine dei 2-5 gradi. Il prezzo da pagare però sarà quello di temporali che, dato l'estremo calore accumulato in questi giorni, potranno risultare anche di forte intensità. Quindi non escludiamo grandinate, nubifragi, improvvisi colpi di vento, sebbene i fenomeni saranno molto molto localizzati. Magari viene colpita in modo intenso Milano e non Bergamo, Roma e non Viterbo. Sarà una pausa piuttosto breve, perché già da venerdì nel weekend le temperature torneranno a salire progressivamente da ovest, però non si tratterà, almeno in questa prima fase, dei picchi che abbiamo raggiunto i giorni scorsi.
2: Allora, è con noi Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno e benvenuto, Miani.
4: Buongiorno a lei, grazie, un saluto anche agli ascoltatori.
2: Allora, ieri l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha detto una cifra veramente, insomma, scioccante. Dal 21 giugno, cioè nella scorsa settimana fino ad oggi, sono stati registrati più di 1300 morti legati alle alte temperature. OMS, che a proposito dell'Europa, parliamo dell'Europa, ci dice che il nostro continente è quello più colpito dal riscaldamento, perché sta aumentando le temperature più velocemente rispetto alle altre zone del pianeta. Miani, allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza anche su questo. Si è parlato per esempio tanto di vittime per annegamento in Francia, forse non si è spiegato abbastanza come accadono queste vittime, anche come vengono contabilizzate. Insomma, ripartiamo un po' dall'inizio, no? L'impatto di questo grande caldo sulla nostra salute.
4: L'impatto del caldo agisce a diversi livelli. Le vittime di cui fa riferimento l'OMS sono probabilmente non tanto persone morte per colpo di calore, ma persone morte per aggravamento di patologie già preesistenti, cardiovascolari, respiratorie, renali, diabete. Di solito il grosso delle vittime avviene per aggravamento di patologie preesistenti. Poi una frazione di queste è anche dovuta all'annegamento, al cosiddetto shock termico, ossia la risposta brusca dell'organismo quando un corpo molto surriscaldato entra troppo rapidamente in acqua fredda o anche fresca. E questo può causare respiro incontrollato, tachicardia, crampi, panico, perdita di lucidità. E se questo avviene quando siamo in acqua, il rischio di annegare è molto elevato.

0: Ecco, tra l'altro, insomma, le ultime notizie, perché si è avuto notizia in Francia, il Ministero della Salute francese ha tenuto proprio un conto delle vittime per annegamento che sono decine e decine dall'inizio di quest'ondata di
1: Esatto.
0: calore. In Italia quest'anno mi sembra che questo tipo di, diciamo, di conteggio non è stato monitorato in modo particolare. C'è un caso di cronaca di cui si è parlato tanto nelle ultime ore. Stanno ancora cercando il corpo di Luigi Cavallari, il marito della
1: Della
0: ministra per la
1: ministra,
0: famiglia
1: certo.
0: Roccella, che si è buttato nel lago di Vico. Professor Miani, ci spiega in che modo, cioè, e se c'è diciamo, condizioni particolari di età, di condizioni fisiche nelle quali bisogna prestare attenzione quando ci si butta in acqua, per capire anche tutte queste vittime per annegamento, come avviene questo fenomeno?
1: Certo, beh, consideri che più i soggetti sono anziani o hanno patologie pregresse associate, come dicevo prima, cardiovascolari, respiratorie o renali o anche diabete, oppure sono bambini piccoli o neonati o donne in gravidanza, più sono a rischio. Ma vale bene o male per tutti, perché un corpo particolarmente surriscaldato, parliamo delle temperature elevatissime di questi giorni, non bisognerebbe mai tuffarsi improvvisamente in acqua, bisognerebbe entrare lentamente, soprattutto se siamo stati esposti a lungo al sole, abbiamo fatto attività fisica o camminate. E quindi entrare per gradi, bagnare prima i piedi, le gambe, poi le braccia, la nuca, il torace, il viso e magari cercare di raffreddarsi un pochettino prima di fare il bagno, se possibile con una doccia, cercare un po' di ombra, idratarsi, respirare con calma, aspettare qualche
0: Professore,
1: minuto.
0: quando ero ragazzo, giocavo a calcio. Mi ricordo quando andavamo a
1: Sì.
0: bere l'acqua d'estate, ci bagnavamo tutti i polsi, no, prima di bere
1: Esatto.
0: l'acqua. Mi ricordo questo gesto, lo facevamo tutti così, istintivamente. È questo un po' il senso, no? Cercare di fare un
1: È
0: passaggio
1: questo il
0: intermedio.
1: senso. Bisogna cercare di fare un passaggio intermedio, ma questo avviene soprattutto quando ci sono queste ondate di calore molto intense, in cui il corpo si surriscalda, soprattutto se non riesce a liberare sudore, magari per mancanza di ventilazione anche naturale e per un eccesso di umidità. E quindi caldo, disidratazione, affaticamento riducono la lucidità, riducono i riflessi, la capacità di reazione. Quindi quando ci troviamo in acqua improvvisamente con questi sintomi rischiamo di affogare. E nel caso di bambini, anziani o persone fragili con portatori di handicap è meglio andare in acque sorvegliate, evitare fiumi, canali o laghi isolati dove sono presenti anche correnti o fondali irregolari. Quindi basta seguire un po' di buon senso per evitare di rischiare di annegare. Adesso nel caso del marito della ministra
0: Sì.
1: Roccella è un grande dispiacere. Una persona anziana che, da quello che ho sentito, aveva già dichiarato di non stare troppo bene, probabilmente era molto accaldato prima di entrare in acqua e non è escludibile che possa aver avuto uno di questi sintomi. Certo è un grande dolore, insomma.
0: Senta, professor Miani, l'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda invece chi non ha condizionatore in casa, perché in questo periodo estremo tutti quelli che hanno condizionatore lo accendono, insomma, a più riprese. Ecco, chi non ce l'ha, cosa può fare per rinfrescarsi un po'? Asciugamani bagnati, intorno al collo, ventilatori, che cosa? Andare in un centro commerciale?
1: Sicuramente docce frequenti, utilizzare ventilatori o anche ventilazione naturale magari incrociata e ogni tanto, se è possibile, anche uscire di casa per andare in un centro commerciale un filo climatizzato almeno nelle ore centrali della giornata, evitare di fare attività fisica, ovviamente, evitare alcolici o superalcolici, pasti pesanti e mangiare tanta frutta e verdura. E quando si esce, utilizzare indumenti chiari e leggeri e traspiranti e un bel cappello. Questa è l'unica cosa che si può fare, o cercare un po' di refrigerio nei parchi cittadini.
0: Alessandro Miani, lo ricordo, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, grazie, buon lavoro, a presto. E questo era un po' il punto, abbiamo detto, per quanto riguarda il caldo. Insomma, siamo alla fine di questa ondata, ancora qualche ora in più o in meno. Domani sì, ci saranno più città col bollino rosso, ma in realtà prendiamo per esempio Milano, le temperature sono già...

0: più accettabili oggi rispetto a ieri, lo saranno ancora di più domani, sono in arrivo i primi temporali, occorre aspettare qualche ora e poi ci siamo davvero. Adesso invece torniamo alla situazione internazionale, perché è stato un fine settimana dove per quanto riguarda la tregua tra Stati Uniti e Iran ci sono stati attacchi incrociati, la tregua non ha retto, nelle ultime ore torna, diciamo, un pochino di ottimismo, si annuncia una tornata di incontri domani a Doha in Qatar e una tregua che riprende per quanto riguarda Stati Uniti-Iran. Resta invece molto aperto il nodo del Libano. Francesca Mannocchi, collega giornalista, analista, buongiorno e ben ritrovata Francesca.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, noi siamo, insomma, alle spalle abbiamo questo accordo che è stato firmato a Washington sotto l'egida degli Stati Uniti tra Israele e il Libano senza Hezbollah, lo abbiamo raccontato a più riprese, è questo ennesimo, diciamo, esito di una diplomazia che ci porta sempre in questi vicoli ciechi, perché si firmano accordi e poi le guerre o non si interrompono o vanno avanti. Ti chiederei intanto di riavvolgere un pochino il nastro, no? E di raccontarci come siamo finiti di nuovo in questa situazione, perché si spara, ci sono attacchi incrociati, oggi un esponente importante della politica libanese dice sostanzialmente che questo accordo non c'è.
1: Ma gli accordi militari si fanno con gli attori militari, quindi diciamo questo accordo nasce zoppo perché chiede allo Stato libanese di negoziare una guerra in cui è coinvolto un gruppo e un partito che è Hezbollah, ma la sua dimensione paramilitare, che è quella che controlla il sud del Libano nel quale si combatte. Dunque la diplomazia non è inutile in assoluto, naturalmente, è debole quando firma accordi ingannevoli, e questo accordo nasce ingannevole perché seduti a tavola a Washington c'erano Israele e formalmente lo Stato libanese, che però non c'era Hezbollah, non c'era la parte chiaramente in causa in questa guerra. Gli accordi si negoziano con chi detiene il potere, e lo Stato libanese ha una fragilità che va raccontata a tantissimi livelli, perché l'accordo sostanzialmente dice che Israele si ritirerà gradualmente da alcune zone del sud che in questo momento sta di fatto occupando militarmente, che l'esercito libanese, quindi quello formalmente, diciamo, l'esercito nazionale, entrerebbe in queste zone pilota a prenderle in controllo, intanto due zone pilota, una a nord del fiume Litani e una a sud del fiume Litani, smantellando le infrastrutture dei gruppi armati, cioè nello specifico di Hezbollah, e consentendo così il ritorno dei civili e la ricostruzione dei ponti, delle infrastrutture, delle case, eccetera. Ora, tutto questo da un punto di vista ideale appare come una sequenza razionale, ma lo è soltanto se immaginiamo che le persone sedute al tavolo a scrivere e firmare questo negoziato siano esattamente quelle che da un punto di vista statuale controllano il proprio territorio e hanno il monopolio della forza.
0: E invece non è così.
1: E invece non è così, perché il Libano non è questo. Il Libano è un paese in cui lo Stato, per come lo conosciamo noi, non esiste. E accanto allo Stato da decenni esiste un parastato che ha un suo potere armato, politico, militare e sociale, che si chiama Hezbollah, che è quello che sta conducendo la guerra con Israele. Quindi questa è la contraddizione di questo accordo.
0: Ecco, ma quando Israele annuncia di avere colpito obiettivi su obiettivi, ormai la guerra va avanti da anni contro Hezbollah, è stato colpito il numero uno, sono stati colpiti tanti vertici militari, è possibile che Hezbollah diciamo non sia mai definitivamente sconfitto? Come si spiega questa capacità di resistere e quindi poi di condizionare di fatto, come dicevi tu, poi anche l'esito di questi accordi?
1: Ma allora dunque, tutto il testo ruota intorno alla minaccia militare che naturalmente Hezbollah rappresenta, ma chi siede al tavolo del negoziato e gli analisti, diciamo, che sono consulenti di chi siede al tavolo del negoziato, dovrebbero lavorare sull'ordine, come dire, sociale e simbolico prima ancora che militare nel presente che questi gruppi rappresentano, perché in larga

0: larga parte del Libano, in particolare nel sud del Libano, dove Hezbollah nasce come conseguenza 40 anni fa di un'altra occupazione, invasione di un'altra occupazione militare israeliana. L'esercito libanese, cioè quello che dovrebbe, diciamo, riprendere il monopolio della forza su carta, non viene percepito dagli abitanti come lo Stato che torna a prendere il controllo del territorio, ma viene percepito come, diciamo, un organo di uno Stato debolissimo che esiste solo su carta, che esegue gli ordini americani e che in qualche modo negozia, ma non negozia in nome della popolazione. E che cosa significa questo? Questo significa non solo che è molto probabile che questo accordo fallisca o che non entri proprio mai in essere, ha due rischi fondamentali. Sì. Il primo è riattivare un fantasma tristemente noto in Libano, che è quello della guerra civile, la guerra civile che rischia di innescarsi tra l'esercito formale libanese e naturalmente Hezbollah e altri gruppi armati nel sud. L'altro rischio è alimentare ancora di più in realtà il sostegno intorno a questo gruppo, che viene percepito come il gruppo di resistenza armata contro l'esercito invasore che sta occupando la zona meridionale del Libano, descrivendo questa occupazione militare come una zona cuscinetto di sicurezza. Perché? Perché questo accordo, che è un accordo vincolato, la cui gradualità è vincolata al raggiungimento di alcune, diciamo, tappe una dopo l'altra, in realtà, stabilendo queste tappe, le contraddice, e le contraddice esattamente nel modo in cui l'accordo stretto a Gaza contraddice un principio che è alla base del negoziato, che dovrebbe essere un principio di realtà, cioè ogni cosa in questo accordo è vincolata al disarmo di Hezbollah, ogni cosa dentro Gaza è vincolata al disarmo di Hamas. Ma come si fa a disarmare questi gruppi armati? Evidentemente mancando questa condizione, o mancando le condizioni che mettono in atto la realizzazione di questo punto, di questo disarmo, tutto quello che viene come conseguenza è inattuabile.
1: Certo.
0: Perché diciamo, i vertici di Hezbollah, esattamente come i vertici di Hamas, hanno detto che questo non è sindacabile, e noi dobbiamo partire dai dati di realtà. Il dato di realtà è una domanda: l'esercito libanese è in grado di disarmare Hezbollah? No. Questo è il punto. Qual è il costo di un il costo realistico di un tentativo di disarmo?
1: Chiaro.
0: Molto probabilmente è un principio di guerra civile. Questi sono gli scenari. Da qui dobbiamo, come dire, partire e discutere, non dall'illusione di un negoziato che funziona.
1: Che invece l'illusione ci deriva proprio dagli annunci che vengono fatti. Io mi fermo qua, ringrazio Francesca Mannocchi, e insomma abbiamo cercato di raccontare un po', no, perché la diplomazia, in particolare la diplomazia americana, è finita ancora una volta in questo vicolo cieco sul Libano, che poi condiziona anche l'accordo con l'Iran. E sappiamo che domani ci dovrebbero essere degli incontri in Qatar, ma con queste appunto gravi ipoteche qua di cui abbiamo appena parlato. Break tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Viaggiano in ordine sparso le borse europee al giro di boa di metà seduta, con gli occhi degli investitori sempre puntati sul Medio Oriente. A livello macro oggi inizia il meeting della BCE a Sintra con la politica monetaria in primo piano. Così Milano viaggia in rialzo dello 0,12%, Francoforte poco sopra la parità, mentre Parigi arretra dello 0,4%. A Piazza Affari bene ST più 3,5%, che beneficia del piano presentato dal governo sudcoreano del valore di oltre 1.000 miliardi di euro in 10 anni per la costruzione di stabilimenti per la produzione di semiconduttori e centri dati per l'AI. Acquisti anche su Saipem ed Eni, con il prezzo del petrolio che torna a salire. Fronte opposto per Buzzi, meno 2,6%, e Inuit, meno 1,5%. Fuori dal paniere principale, forti acquisti su Trevi, più 12%, dopo l'Opas di Aicop. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
10: Effetto Mondo.
11: It's past bedtime. It's a family discussion we have to have if it's worth keeping two very young children up that late and then ruining July 5th. But I think it's going to be worth it. It's going to be the largest fireworks show in the history of the world.
1: Giulia, buongiorno.
12: Allora, questa era la voce di Catherine Levitt, esatto, che è in maternity leave, cioè in maternità, perché un mese e mezzo fa ha avuto una bambina, è la sua secondo figlio, e però si è fatta molto intervistare in questi giorni, e qui in particolare era a questa State Fair. Immaginate un grande prato verde, sì, a Washington, e tanti piccoli, come delle cabine da spiaggia un po' più grandi, ma veramente di dimensioni molto contenute. Poi, se pensiamo che gli americani vogliono sempre fare le cose in grande, è molto sottotono. Ognuna di queste cabine, di questi piccoli bungalow, non so nemmeno bene io come definirli, queste casette, mm-hmm, è dedicata a uno stato. Catherine Levitt, che è del New Hampshire, e naturalmente parlava di quelle del New Hampshire, e è una fiera che non sta avendo molto successo, anche perché l'attrazione principale doveva essere la food hall con tutti i cibi particolari degli stati, ma il primo giorno c'è stato un blackout e quindi non si poteva mangiare niente. Questo è, lei dice, no, io invece è bellissimo, è un posto stupendo, sarà un grande successo. Tutto questo naturalmente è parte dei festeggiamenti per il 4 luglio, festa dell'indipendenza. Caroline Levitt, l'avete sentito, le chiedono: ma terrà alzati i suoi bambini? Sì, sono piccoli, però alla fine li terremo alzati, perché saranno i più grandi fuochi d'artificio della storia del mondo. Quindi questo è questo, aspettiamoci questo.
1: Sempre della serie siamo modesti.
12: Siamo molto,
1: no?
12: Modesti, viva l'understatement. Il problema in realtà per Donald Trump è che, prima di tutto, i giornali sottolineano che sono 2 settimane esatte, cioè dal giorno del suo compleanno, il 14 giugno, che Melania è sparita. E questo è perché, quindi non si sa nemmeno se ci sarà il 4 luglio, e questo è perché in questo libro uscito 500 pagine, scritto da due giornalisti del New York Times, Maggie Haberman e Jonathan Swam, tra l'altro da anni e anni e anni corrispondenti alla Casa Bianca, quindi super, tutto super documentato, in questo libro di circa 500 pagine si parla anche di Natalie Harp, che è un'assistente speciale di Donald Trump, ha 34 anni, si è fatta fare una serie di interventi estetici per assomigliare il più possibile alla prima moglie di Trump, Ivanka Trump, e la chiamano Human Printer, la stampante umana, perché lo insegue con tutti i fogli che poi lui può leggere per dimostrare le sue teorie. E molti, naturalmente, Trump, ricordiamolo, ha appena compiuto 80 anni, però molti ipotizzano che ci sia proprio una relazione molto più che professionale, mettiamola così, tra loro. Il New York Times però apre, e poi sentiremo la voce di Joe Biden che, intervenendo nel Maryland davanti ai candidati democratici, sì, alle elezioni di midterm, parla proprio di questo, è venuto fuori un altro gigantesco conflitto di interessi, perché Donald Trump ha cancellato un accordo per delle miniere di tungsteno in Uzbekistan, ma perché non sarà più un accordo statale, ma sarà affidato a due aziende che fanno capo ai figli. Totale dell'appalto 1,6 miliardi di
1: cioè,
12: dollari.
1: Ripetiamo, ha annullato due appalti
12: che dovevano essere statali per dirottarli direttamente sulle aziende del figlio. Questo è lo scoop del New York Times di oggi, dei due figli, quindi 1,6 miliardi. Quindi l'ennesimo caso di conflitto di interessi, di arricchimento personale tramite contatti del presidente. Ma
1: cioè, sembra una cosa da oligarchi russi un po', no?
12: Esatto. Sentiamo Joe Biden che parla proprio di questo.
13: Trump has made billions of dollars as he turned to the White House. It's simply stunning to me. He has no shame, and frankly, it's embarrassing for the country. But Trump could care less.
12: Quindi dice non ha vergogna, he has no shame, ed è imbarazzante per il nostro paese, ma evidentemente non per Donald Trump, che couldn't care less, cioè non gli importa, non sembra rendersi conto della gravità dal punto di vista del conflitto di interessi di queste cose. Se abbiamo tempo ti porterei in Germania, in Francia, come potete immaginare, oltre ai mondiali e alla speranza, se ne parla forse un po' scaramanticamente, non tanto, ma nella speranza naturalmente che la Francia prosegua il suo percorso ai mondiali di calcio. Tra l'altro si è detto, per inciso, questa ondata di caldo che forse adesso dall'Europa centrale si sta allontanando, in realtà negli Stati Uniti scoppierà proprio nei giorni dei festeggiamenti del 4 luglio, anche a Washington, quindi anche loro dovranno, soprattutto per gli eventi all'aperto, sarà un bel problema. In Francia naturalmente si parla ancora di tutte le conseguenze di questa canicola, sì. E però ti porterei in Germania perché è uscito un sondaggio shock per la maggior parte, ma per tutti, perché veramente Non credo che nessuno si aspettasse queste percentuali. Se si votasse oggi, l'AfD, il partito di destra estrema, avrebbe il 29% dei consensi, e la CDU, il partito del cancelliere di centrodestra, diciamo del cancelliere Friedrich Merz, sarebbe al 22%. Se vuoi, sentiamo anche le altre percentuali.
14: Union kommt auf 22% und liegt damit deutlich weiter hinter der größten Oppositionspartei im Bundestag. Die Grünen erreichen zurzeit 13% und ziehen damit an der SPD vorbei, die nur noch bei 12% liegt.
12: Quindi i Verdi salgono al 13, la SPD crolla al 12 e altri due partiti, cioè i liberali e la Linke, sono sotto il 5%, soglia di sbarramento del partito del Bundestag tedesco, del Parlamento tedesco, quindi al momento non entrerebbero neanche in Parlamento. Questo è segnali di questa avanzata dell'AfD, se ne sono avuti tanti sia nei sondaggi che nelle elezioni locali, però questa percentuale, questo distacco di 7 punti, non si era mai visto.
1: Insomma, quando ci sono le elezioni in Germania, no, teoricamente tra molto.
12: Teoricamente tra 3 anni, però, tra 4 anni, sì, perché Friedrich Merz ha appena festeggiato un anno di è stato appena ricordato un anno di cancellierato, quindi però...
1: Le elezioni sono lontane, ma insomma lo scenario è questo, e bisogna vedere poi il governo quanto...
12: Anche perché la SPD, che perde consensi, in realtà fa parte di questa coalizione, certo. Poi appunto vedremo soprattutto questi test elettorali. elettorali di settembre-ottobre.
1: Abbiamo ancora qualche secondo prima di chiudere, se hai ancora un altro titolo.
12: Sì, allora un passo indietro verso il Regno Unito, perché come sappiamo si aspetta, anche se al vertice NATO certamente ci sarà ancora Keir Starmer, premier uscente, però Burnham, che è il premier quasi sicuramente entrante, su Financial Times già ha delineato il suo programma con un orizzonte, questo lo trovo interessante e onesto, di 10 anni, cioè dice: in 10 anni io vorrei ribaltare l'attuale situazione del Regno Unito e riaumentare il reddito soprattutto della classe media, crollato, come del resto è successo in tanti paesi, Italia compresa, a livelli pre-Covid.
1: E oggi dovrebbe presentare il suo programma, se non sbaglio, proprio in questi minuti qua. Ci fermiamo, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Filippo Aureggi in

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio sull'A4 nel tratto Brescia-Padova. A causa di un incidente ormai rimosso, si verificano lunghe code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, e sull'A4 nel tratto Milano-Brescia, sempre per un incidente, code tra Seriate e Dalmine in direzione Milano. Sull'A1 Milano-Napoli in direzione del capoluogo lombardo si rallenta per un veicolo in avaria tra Chiusi e Valdichiana, e verso Napoli code per un incidente tra Ponzano Romano e l'innesto con la diramazione Roma Nord. Andiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, code per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 verso Genova, e sulla 14 Bologna-Taranto, code per un veicolo in avaria in direzione Taranto tra Pescara Sud e Ortona verso Bologna, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. È tutto per il momento, a più tardi.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo, non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Hashtag autotrasporti.
7: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Hashtag autotrasporti. Nella puntata di oggi parleremo di tachigrafo sui furgoni e di trasporto marittimo verso le isole. Cominciamo quindi dal tachigrafo. Dal 1 luglio prossimo, quindi ci siamo quasi, diventa obbligatorio anche sui furgoni sopra le 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale. È una scadenza che estende di fatto ai veicoli leggeri, una tecnologia che è nata e cresciuta sui mezzi pesanti, con tutto quello che ciò comporta in termini di gestione delle flotte. Con noi c'è Alessio Sitran, responsabile aftermarket area track and bus di ANFIA, l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica. Si tranne la prima domanda sull'obbligo: chi è coinvolto e cosa deve fare concretamente?
8: Dunque, ci troviamo di fronte, a partire dal 1 luglio 2026, alla terza e ultima scadenza introdotta dal pacchetto mobilità, ed è una delle più significative, perché abbiamo di fatto l'estensione dell'obbligo di utilizzo del tachigrafo a partire dal 1 luglio 2026 su tutti quanti i leggeri, quindi con una massa complessiva superiore alle 2,5 tonnellate fino a e uguale a 3,5 tonnellate, che effettuano trasporto internazionale di cose. Sottolineo questo aspetto di trasporto internazionale di cose, perché per quanto riguarda il trasporto passeggeri, i leggeri, per appunto, che rientrano in questa categoria di peso, ma che di fatto hanno poi l'obbligo normativo di installare il tachigrafo a partire dai 9 posti, compreso quello del conducente, di fatto sono disciplinati non per massa, ma per tipologia, per numero di passeggeri che vanno a portare, e quindi hanno già di fatto oggi e da tempo l'obbligo di utilizzo del tachigrafo. Motivo per cui la legislazione europea ha sottolineato per appunto trasporto di cose. Trasporto internazionale, quindi un trasporto tra paesi all'interno dell'Unione Europea, ovvero trasporto effettuato tra questi e o i paesi che fanno parte dello spazio economico europeo, ovvero Norvegia, Liechtenstein e Islanda, Svizzera e anche Gran Bretagna. Ecco, quindi tutti i veicoli che sono registrati all'interno di queste aree geografiche e che effettuano trasporto internazionale. Trasporto internazionale può essere sia trasporto internazionale bilaterale piuttosto che cabotaggio, sono soggetti all'obbligo del tachigrafo. Lo sono sicuramente per quanto riguarda le vie di trasporto effettuate per conto terzi, e lo sono anche per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, salvo che, questo è l'elemento di deroga, l'attività di guida guida del soggetto che conduce il mezzo non sia la sua attività prevalente. Che cosa vuol dire guida non prevalente? Qui purtroppo non è facile, come dire, andare a fare un discernimento preciso. Abbiamo solamente un punto su cui la norma ci viene incontro, e che è la direttiva sulla qualificazione professionale del conducente, dove sostanzialmente dice che l'attività di guida non è prevalente quando non supera il 30% dell'orario lavorativo cumulativo mensile della persona interessata.
7: E siamo a pochi giorni dalla scadenza. Dal suo osservatorio, le imprese sono pronte?
8: È un cambiamento molto importante. Allora, devo dire, le imprese si stanno attrezzando, cioè magari nell'ultimo, come dire, periodo, quindi negli ultimi 2 o 3 mesi, ovviamente man mano che la scadenza sia prossima, l'interesse cresce. Però devo dire la verità, delle attività di informazione, sensibilizzazione e di formazione che abbiamo fatto, sia direttamente come, come io in questo caso parlo come consultore di tachigrafo, sia anche insieme alle associazioni di categoria, danno l'idea di una sensibilizzazione crescente. Il punto è, sarà soprattutto dopo il 1 luglio, nel senso che abbiamo soprattutto una platea di soggetti che in buona parte per la prima volta utilizzeranno per la prima volta il tachigrafo, e quindi sicuramente ci sarà necessità per loro di un tempo di apprendimento. La norma entra in vigore subito, perché alla mezzanotte del 1 luglio la norma entra in vigore. Rimane ovviamente un tema di formazione, di competenza, che dovrà poi naturalmente formarsi nel corso del tempo, proprio perché abbiamo una platea che in molti casi il tachigrafo non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai usato, e quindi si trova per la prima volta ad affrontare un contesto normativo che è estremamente complesso.
7: Ma guardando avanti, l'obbligo di oggi sui furgoni internazionali è un primo passo verso una regolamentazione più ampia del trasporto leggero, possiamo leggerlo così?
8: Ma allora, è difficile dirlo, nel senso che ad oggi non si può dire che in automatico poi vi potrà essere un'estensione anche sul viaggio nazionale. Occorrerà capire come nei prossimi 2-3 anni verrà gestito il tachigrafo a livello internazionale sui leggeri. Certo, il tachigrafo è uno strumento di sicurezza stradale, di compliance, è uno strumento che migliora le condizioni di lavoro dei conducenti e migliora le condizioni, perché le rende più equitative, sul mercato. Quindi non può essere escluso a priori che nel medio e lungo termine si possa, come dire, far valere questa esigenza, ma dirlo oggi a mio avviso è troppo prematuro.
7: Grazie allora ad Alessio Citran, responsabile aftermarket di Anfia. Cambiamo pagina. Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito ufficialmente perché il C-Modal Shift, cioè la misura che sostiene i costi di imbarco delle merci, ha erogato alle imprese un quinto di quanto previsto. A fronte di un fabbisogno di 240 milioni di euro, i fondi disponibili erano 52. Una spiegazione che era attesa, che però ovviamente non risolve il problema, soprattutto per chi lavora con Sicilia e Sardegna, e quindi il traghetto non può proprio evitarlo. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, che ringrazio per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
7: Ecco, partiamo dai numeri. 240 milioni di fabbisogno, 52 disponibili. Come si è arrivati a questo divario?
1: Allora, sicuramente questo divario è perché oggi l'utilizzo delle autostrade del mare, del cosiddetto traghetto, per trasportare, diciamo, la merce tra e da per le isole è ormai una modalità che ha sempre preso più piede, anche e soprattutto nell'ottica di una carenza di autisti e nell'ottica anche di efficienza ambientale, per cui è chiaro che le aziende sono organizzate nel tempo a andare verso questa modalità, che sicuramente ha dei vantaggi. Dall'altra parte è chiaro che gli aumenti che sta avendo questo tipo di modalità di trasporto, vorrei ricordare che oggi per un traghetto che collega l'Italia con la Sicilia stiamo arrivando a aumenti del 60-70%, se poi prendiamo collegamenti con la Sardegna addirittura si arriva al 100%, e questo sicuramente ha un impatto importante, ed ecco che le aziende hanno bisogno di un sostegno, di un incentivo per, diciamo, ammortizzare questi grossi aumenti.
7: Ecco, le imprese insulari però subiscono quindi alla fine una doppia pressione, perché da una parte c'è l'ETS, quindi il sistema europeo, lo ricordiamo agli ascoltatori, di scambio delle quote di emissioni, che fa salire di fatto i costi di traghettamento, e poi il C-Modal Shift che viene tagliato nei fatti dell'80%. Questo cosa implica per le aziende? Come la vivono le aziende associate?
1: Ma allora, sicuramente questo è il problema.

0: problema, le imprese associate si trovano la difficoltà di dover prendere questi costi e riversarli presso i loro clienti. E oggi non tutti riescono a farlo, ma sicuramente questo verrà fatto, perché poi le aziende non possono chiudere con bilanci in perdita. Ma tutto questo sta creando cosa? Da un lato comunque una criticità, perché le imprese, diciamo, di autotrasporto cominciano ad avere dei grossi problemi sul bilancio, soprattutto poi se si aspettano 30 centesimi e invece gliene arriva 6, per cui loro avevano previsto magari un certo tipo di rapporto con i loro clienti. Ma quello che vorrei sottolineare è che questo può creare un grandissimo problema di competitività delle isole, che oggi potrebbero vedersi addirittura forniture di merce che non gli arrivino più perché non sono più convenienti, e soprattutto l'impossibilità alle imprese industriali o agroalimentari che di Sicilia e Sardegna di essere competitive e di poter esportare i loro prodotti in Italia e anche in Europa, per cui il rischio è veramente molto pesante.
1: Ecco, FIAP chiede che i proventi ETS in qualche modo finanzino il Simoda Shift. Se non sbaglio c'è già stata un'interlocuzione con il governo, forse il viceministro Rixi ha preso qualche impegno, ma a che punto siamo di fatto?
0: Ma di fatto in questo momento non c'è nessuna novità. Noi abbiamo bisogno e speriamo, insomma, che velocemente si cominci ad affrontare questo tema. È chiaro che oggi non c'è nemmeno una trasparenza di quello che è il valore degli ETS, perché oggi noi non sappiamo esattamente quanto è l'ammontare degli ETS che effettivamente gli armatori pagano, e di conseguenza non riusciamo poi a comprendere se, per esempio, chi sta sostenendo questi ETS, cioè oggi l'armatore li riversa nel costo, diciamo, del nolo marittimo, forse molti autotrasportatori li riversano nel costo, diciamo, del loro servizio, ma le posso assicurare che fanno molta fatica, però questo va a impattare l'industria. Allora la trasparenza è fondamentale, ed è fondamentale poi che questi ETS vengano utilizzati per incentivare e per, diciamo, rendere competitivo il trasporto insulare, perché io ricordo una cosa, che la circolazione delle merci è un bene primario, e soprattutto nella Costituzione italiana viene citato espressamente che l'insularità non deve essere un problema, e lo Stato, il governo, deve assolutamente mettere in pratica tutte le azioni necessarie per far sì che chi oggi abita o fa impresa in Sicilia e Sardegna possa competere come un qualsiasi altro cittadino o impresa che vive in Lombardia o in Veneto.
1: Ne parleremo sicuramente ancora. Grazie intanto ad Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, per questo appuntamento. È tutto. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Il 6 luglio arriva in edicola, in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore, che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con Il Sole 24 Ore.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Sono le 14.
2: GR24, il sole 24 ore.
12: Ben ritrovati con le notizie di GR24. L'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, in Qatar, lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, confermando così le indiscrezioni circolari. Dopo gli attacchi incrociati del fine settimana, dunque, si riapre uno spiraglio per la diplomazia, mentre in Libano però resta alta la tensione perché cresce il no all'accordo siglato con Israele sotto l'egida americana e ci sono nuovi attacchi dell'IDF nel sud del paese. In Venezuela ora sale a 1.400 il numero delle vittime accertate, ma i dispersi sono decine di migliaia. È stato recuperato il corpo del salernitano disperso, si tratta di Enzo Cuomo, aveva 58 anni, si cercano ancora la moglie e la figlia. L'ondata di caldo estremo sta per lasciare l'Italia, ma oggi aumentano le città da bollino rosso perché saranno 22. Però tra stasera e domani arriveranno i primi temporali con un abbassamento della temperatura. Ancora un weekend di incidenti stradali, uno dei più gravi è avvenuto nel Messinese, dove una ragazza di 15 anni è stata investita e uccisa da un motociclista di appena 20 anni fermato per omicidio stradale. In chiusura allo sport, il tennis con Jannik Sinner e Arina Sabalenka oggi in campo come da tradizione per l'inizio dello show di Wimbledon nel campo centrale. E poi i mondiali di calcio, stasera si giocano gli altri sedicesimi di finale, Brasile, Giappone, Germania, Paraguay alle 3 del mattino, Olanda, Marocco. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: In collaborazione con
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Sinner ti guardava davanti alla televisione, sei sempre leader del mondiale, andiamo in UK, c'è Wimbledon, dai, positivi,
8: No, adesso intanto mando un grandissimo bocca al lupo a Yannick per Wimbledon, spero di vederlo lunedì perché andrò dopo il Gran Premio, quindi spero di vederlo e nel mio caso vediamo di far meglio a Silverstone e di ritornare sul gradino più alto del podio.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Io non credo che sia il mondiale col tasso tecnico più basso. È chiaro che quando c'è tanta quantità, la qualità, soprattutto all'inizio, fa fatica ad emergere. Però proprio per questo motivo, più che i gironi da 4 in stile anni 90, inizio secolo, noi siamo abituati alla regola della Champions League con il tabellone unico, forse sarebbero state delle partite un po' più spinte.
1: What's up a do? E what's up a do? So belli guaiù, state proprio guaiù, Radio 24.
2: Whatsappatori mitici 349-238-6666. Dire che siamo abituati alla Champions League con il tabellone unico mi sembra un po' tanto, visto che, dato che abbiamo visto due edizioni. Però oggi sono abbastanza confuso, non solo perché avrei un sacco di cose da dirvi, non solo perché abbiamo registrato questa mattina, vi invito ad ascoltarlo, la quarta traccia di Istinti e Popolari con Michele Dalai, che saluto peraltro, ciao Michi.
3: Ciao a tutti, ciao Carlo.
2: Ciao, e con guest star Marco Russo, non solo perché ho un ascoltatore presente qui con me, il signor Giulio. Buongiorno signor Giulio.
4: Ciao, ciao Carlo.
2: Ma buongiorno. Anche perché sono rimasto basito da una notizia, cioè Sernagiotto, Giorgio fa il pilota, che più tardi ci collegheremo con lui per parlare di Formula 1, va bene, però è a Santorini ad officiare un matrimonio e questo mi ha lasciato abbastanza interdetto. La prossima volta che mi sposo, officia Pardo, se mi sposo. Ciao.
5: Sì. Sì, ti sposi. Fai qualcosa nella vita dal punto di vista.
2: Ma falla una roba.
5: Non so, falla un figlio ogni tanto.
2: Porta sto stato di famiglia.
5: Dai, su. C'ho quelli dell'anagrafe, l'hai fatti impazzire. Tutte le volte, ogni volta arriva. No, gente, ancora!
2: Basta. Allora,
5: ricordiamo, a che quota sei di figli?
2: Cinque. Cinque. Ma il attenzione, tassametro corre. Adesso ormai ormai non abbiamo più limiti. D'altra parte, oggi vogliamo essere contenti perché è il Blue Monday. Allora, per capire questa bisogna aver visto almeno 4 edizioni dei mondiali in età della ragione, almeno 4, perché è finita la parte bella ed è cominciata quella seria. Tu mi capisci, vero Piero? Anche Michele, voi mi capite?
5: Sì,
3: è l'agosto, sì, l'agosto, l'agosto delle vacanze delle medie.
2: Agosto delle vacanze delle medie, bravissimo.
5: Innanzitutto è San Pietro e Paolo, ricordiamo.
2: Auguri a tutti Pietro e Paolo.
5: È la festa, a tutti i romani più che altro.
2: A
5: tutti i miei amici napoletani, perché a Napoli lo sappiamo, c'è un culto straordinario del santo che credo non ci sia onestamente, non solo Mannheim, in nessun'altra città. Sta di fatto che a me il 21 che è San Luigi, il 29 che è San Pietro e Paolo, mi arrivano una quantità di messaggi, 99% dei quali da amici napoletani, che ringrazio tutti, approfitto della radio. No, oggi è un lunedì pazzesco, non so se sia blu, vedremo che colori prenderà. Se fosse realmente blu del colore dei blu samurai sarebbe una brutta notizia per Carlo Ancelotti. Però oggi veramente abbiamo su DAZN maratona, manca solo Mentana, ma magari lo invitiamo a partecipare, perché cominciamo alle 19 con Brasile e Giappone. Poi c'è questa partita della Germania che sulla carta è la più la meno sfiziosa delle tre, perché la Germania sembrerebbe favorita, però attenzione. E poi c'è un Olanda Marocco notturno che è veramente pura libidine calcistica. Quindi oggi c'è tutto, oggi c'è la tradizione, c'è la partita diciamo intermedia ma che potrebbe regalare sorprese, e poi c'è la partita alternativa, però forse dal punto di vista proprio dell'elettricità calcistica è quella che mi arrapa pure di più, che è quella Olanda Marocco, che si gioca stanotte.
2: Sì, si gioca stanotte, è molto sexy come partita, l'orario notturno è pertinente secondo me. No, ma i ragazzi di là non capiscono che non è blu con la U finale, è blu triste, lunedì triste. Lo so che è il terzo lunedì di gennaio, lo so, ma questo è Blue Monday dei mondiali calcistico. Ma bisogna spiegargli tutto, Michele, a sti ragazzi.
5: Sono ragazzi.
3: Nonostante la ricchezza di tutto quello che raccontiamo, la fase in cui tutto diventerà definitivo è bellissimo, e vederle tutte su DAZN

0: fatto fin qui un regalo, no? Raccontate come l'hanno raccontate Pierre e gli altri, però è vero che se dovessimo considerarla nella prospettiva con cui vivevamo le vacanze, tutte le gioie infantili, è anche l'inizio della fine, cioè da qui in poi si va verso la fine, però c'è un sacco di, ci sono un sacco di cose belle, e sono d'accordo con Pierre, se c'è una partita in questo momento che è una chiave di volta del mondiale dal punto di vista dell'emozione e dell'incertezza, è quella che si gioca stanotte. Sì. Marocco è a questo livello, così presto nel torneo, è uno scontro davvero formidabile tra due squadre che giocano a pallone, proprio giocano a calcio tanto, quindi è divertente, e scoprirla domani mattina per alcuni tra highlights eccetera sarà bello, però guardarsela dal vivo forse è meglio ancora, dai.
1: Ah, sicuro, lo sforzo si può fare per questa partita che ha un solo difetto, il fatto di essere un sedicesimo finto peraltro. Ah, vivendo questa, tra poco devo salutare Pierluigi Pardo che è in mille viaggi, ma domani mi ha detto che viene a trovarmi, quindi lo perdono.
2: Sì, sì, no, sta arrivando a Cologno.
1: Appuntamento
2: dalle prima c'è Coppa Mondiale nel pomeriggio e poi c'è ovviamente il prepartita, e insomma dai, oggi il Brasile un po' di pressione ce l'ha perché credo che soltanto Brasile e Inghilterra a livello di nazionali vivano per motivi opposti questo livello di adrenalina e di ansia alla prestazione. Il Brasile, lo sappiamo, gli ultimi 5 mondiali 4 volte è uscito nei quarti di finale, e quando non è uscito nei quarti di finale del mondiale organizzato in casa sarebbe stato meglio se fosse uscito nei quarti di finale, perché è uscito in semifinale contro la Germania nel modo che sappiamo, e io ero lì presente a Belo Horizonte e mi ricordo benissimo che, insomma, il sentimento prevalente era conveniva non fare quel gol negli istanti finali e risparmiarsi questa figuraccia. Quindi la pressione che ha addosso Carlo è infinita, anche perché il Giappone è una squadra molto solida, una squadra che,
1: allora, secondo me l'ideale per mettere in difficoltà il Brasile, Giappone è svelto di piede e di pensiero.
2: Sì, sono d'accordo, perché è una squadra che riesce a chiudersi bene e che poi in un nanosecondo torna a essere pericolosa. L'aveva dimostrato proprio una partita inizio mondiale che ho avuto la fortuna di raccontare con l'Olanda, in cui veramente, al di là di qualche, secondo me, errore da parte di Koeman, però il Giappone aveva mostrato questa sua qualità. Sono veramente dei soldati, nel senso dell'organizzazione e della compattezza. Sono chiusi in 30 metri, ma poi quando invece devono rimontare un risultato hanno una pericolosità improvvisa. Per cui, insomma, poi chiaramente io credo che il Brasile qualcosa in più ce l'abbia. Però è una partita diversa da Brasile-Scozia, diversa da Brasile-Haiti e forse più simile a Brasile-Marocco.
1: Diciamo che il Brasile che abbiamo visto fin qui non basta. Sei d'accordo, Michi?
0: Cioè, il Brasile... sono d'accordo, ma il vero tema è che Brasile abbiamo visto fin qui, perché ne abbiamo visti almeno due e mezzo diversi. Uno un po' più titubante, l'altro molto cinico, e poi alla fine è la grandezza di Carlo Ancelotti, no? È considerare l'avversario e saper costruire, saper ricamare la sua postura, quello che lui chiede alla squadra. Però il Brasile ancora non ha giocato una partita da Brasile, e questa volta la deve giocare, ha un avversario forse, anzi sicuramente l'avversario più complesso fino adesso, quindi quello che vedremo è qualcosa di diverso, io ne sono abbastanza sicuro. Per la conoscenza che voi avete, che io ho intermediata di Carlo Ancelotti, io lo vedo molto sicuro, molto a suo agio in questo momento, quindi non è un gran giocatore di poker in queste cose. Quel sopracciglio lì lo frega più spesso di quanto lui voglia.
1: Questo sì.
0: In questo momento c'è.
1: Questo sì, no, è vero che il sopracciglio non mente, dici tu. Di solito gli occhi sono specchio dell'anima, per Ancelotti non sono gli occhi ma il sopracciglio. No, prima di salutare Pier volevo vendergli questa notizia da insider. Dicono siti olandesi che Malen e Koeman si sono affrontati a brutto muso nello spogliatoio e che quindi Malen non giocherà a quanto pare contro il Marocco. Dico io, meglio che non giochi piuttosto che gli faccia fare il terzino, cosa che Malen non gradisce.
2: Beh, allora potremmo su Malen potrei scrivere una tesi di laurea, ma non lo faccio per cuidare di semplici ascoltatori. Lui è uno che nasce prima punta ma che poi gioca da esterno, anche perché spesso si imbatte, soprattutto nella sua esperienza tedesca, in una quantità di prime punte incredibili, ed è molto bravo nel fare quel ruolo. Per cui io penso che tornando al mondiale, il problema di Malen è semplicemente che non ha segnato, ha giocato delle partite anche discrete ma non ha trovato il gol. Il mondiale lo sappiamo, insomma, ci ricordiamo il grande Totò Schillaci, che il mondiale è fatto di momenti di adrenalina, conta il qui e ora, ik et nunc, no? Quindi per me non sta giocando male, però ci sta che nelle rotazioni,

0: hai visto che c'è stata questo caso di quella faccia che ha fatto il figlio di Carlo al momento dell'ingresso di Neymar, che poteva essere mille cose insieme, ma la notizia, che poi una non notizia, è che questo sia diventato un caso, ti fa capire quanta pressione c'è addosso a Neymar. Okay. Però se c'è una persona che Neymar lo può gestire, a parte che non è entrato male l'altro giorno, ma è evidente che è un tema talmente, è un oggetto talmente prezioso e quindi anche poi pericoloso negli equilibri di squadra, perché nel 50% delle domande in conferenza stampa sono su Neymar, il tema che gli opinionisti brasiliani si ponevano prima delle convocazioni erano: ci sarà o non ci sarà, ancora di più di quello che poi sarà il risultato della squadra. Quindi Carlo però è da questo punto di vista un gigante nel saper gestire queste cose, e probabilmente l'ingresso di Neymar l'altro giorno va proprio in questa direzione. Ho visto un bel tweet di Aldo Serena che condivido perfettamente, cioè lui sa che gli può essere utile. Oltretutto Neymar sembra aver approcciato questo mondiale in maniera molto
1: il punto è quello,
0: sana, saggia, no? Da leader, comunque da persona che va lì accanto a Vinicius, gli dai consigli, sicuramente non come un bambino capriccioso, ma come una star al servizio della squadra. Per cui Carlo sa benissimo che non può andare bene questo mondiale se non si passa attraverso un rapporto sereno con questo giocatore così carismatico.
1: La carta gli permette magari la carta a sorpresa o della disperazione che gli permette di scombinare le cose. Pier, ti lascio viaggiare, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo domani.
0: A dopo,
1: ovviamente a dopo, con tutti i telespettatori di Dazona. Neymar, sì, tutto giusto Michele, dipende cosa ne pensa lui. Cosa ne pensa Neymar? Cioè, a Neymar va bene di essere impiegato in questo modo qui, e quindi c'è completa sintonia. Se è così, non lo vedo un problema.
2: Allora, c'è anche da, come ricordava Pier, come dicevi tu, il modo in cui parliamo di Carlo Ancelotti, secondo me, fa un po' la differenza in questo caso. Ancelotti non deve dimostrare a Neymar di essere un allenatore capace di un grande pacificatore degli spogliatoi, un comandante di uomini, una cosa che lui sa fare meglio di chiunque altro. Carlo Ancelotti è, per il rapporto che sviluppa con i suoi giocatori, per la capacità di proteggere il gruppo, per il modo che ha di interpretare il sentimento dei suoi giocatori, senza sbandierarlo, perché poi è nella sua personalità questa calma, questo silenzio in cui lui custodisce tanti segreti, tantissimi, e li sa elaborare e risolvere. E io credo che Neymar dall'altra parte sia anche lui un giocatore un po' diverso dalle dive capricciose, cioè qui è un problema di gestione dell'ambiente, perché Neymar poi è uno che negli spogliatoi ci sa stare, che i compagni amano. Qui è il Brasile che vuole che il suo figlio prediletto in questo momento sollevi un trofeo, perché di questa, cioè, l'ha fatto Ronaldo il fenomeno, l'hanno fatto quelli prima. Chi manca tra i grandi giocatori della storia brasiliana, tra i fenomeni della storia brasiliana? Chi? Neymar. Quindi deve vincere, la pressione è che tutti lo vogliono spingere, perché noi facciamo il dualismo Cristiano Ronaldo-Messi, ma il terzo è sparito un po' da questa scena per scelte di carriera, per essere meno protagonista. In quel modo era Neymar che, quando è arrivato, era il terzo, no?
1: Certo,
2: quello seduto a quel tavolo.
1: Certo.
2: E quindi farlo rientrare in questo modo può essere un'opportunità. Dicevate bene entrambi, è più la pressione popolare e non il problema che può nascere tra lui e Ancelotti, perché non nasceranno problemi tra lui e Ancelotti, o almeno non li conosceremo, ecco, mettiamola così, non lo sapremo.
1: No, ma magari la facciamo più grossa noi tutti quanti o loro di quanto non sia in realtà, perché questo può essere. Vi faccio sentire una cosa.
3: Togliti di mezzo, Holly!
4: Santana, con la forza della disperazione, riesce lo stesso a tirare.
3: Devo riuscire a parare.
4: Price resta immobile sulla linea di porta. Poi si tuffa di slancio sulla sua sinistra.
3: Devi farcela, Benji.
5: Forza, Benji.
4: Fantastico, Price ce l'ha fatta. Il giovane portiere del Giappone ha dimostrato di essere il migliore nel suo ruolo.
1: Ed è così che alle 19 della tarde si concretizza il sogno da bambino di Francesco Pini. Ciao Francesco.
6: Ciao, buon pomeriggio. Sì, è un'attesa durata 40 anni, possiamo dirlo?
1: Sì.
6: Più o meno?
1: Sì.
6: Ma credo per tanti di noi, non solo per me, cioè anche per generazioni magari di 10 anni prima di me o 10 anni dopo di me, quindi io sono nato negli anni 80, ma Giappone-Brasile sembrava solo una roba da Ollie e Benji, mettiamola così, dai.
1: Sì. Michele, da lei sei d'accordo?
2: Sono d'accordissimo, l'unica differenza è che il campo dovrebbe avere delle dimensioni abbastanza

0: sono regolari
1: e non è in discesa.
0: Perché ricordiamo a tutti che quel Giappone lì se la giocava più sul podismo che non sulla tecnica, cioè i brasiliani sarebbero rimasti spiazzati. Però sì, è bellissimo, anche perché oltre al nostro, quello di Francesco, mio e il tuo, è il sogno di quella generazione di giapponesi che esatto. Se la sono costruita, hanno detto dove vorremmo essere tra 20 anni, 30 anni, a giocare contro il Brasile alla pari, intanto lo disegniamo, poi magari prima o poi succede, è successo.
2: No, è successo e non è neanche così scontata questa partita. Torno a ripetere, caro Francesco, che ieri hai centrato il tuo personalissimo ottavo di finale con lo scudiero della Juventus, Jonathan David.
1: Sto esagerando. Che ha sbagliato di tutto anche ieri.
2: Sto esagerando apposta.
1: Ah, ok. No, ma io purtroppo ci speravo in qualcosa di buono, ma come vedete non è l'area di Torino che gli fa male al ragazzo. C'è qualcosa che. Forse Eisman si è sciolto proprio al sole dei mondiali del tutto. Non lo so. Stiamo cercando di capire.
2: Sì, intanto dicevo, questa partita, ne parlavamo prima, non è così banale. Intendo quella di Oli e Benji, perché.
1: Certo.
2: Perché il Giappone, ripeto, ha le armi fisiche e tecniche per mettere in difficoltà alcuni dei Brasili tra i mille che abbiamo visto fin qui, come diceva Michele Dalai. Bisogna vedere che Brasile sarà.
1: Ma guarda, intanto vi ascoltavo con attenzione sul discorso Neymar. Io penso che adesso Neymar nel Brasile, che non è ancora una squadra fatta e finita al 100%, e lo si capisce anche spesso volentieri dalle interviste di Ancelotti e dal nervosismo che campeggia in queste ore a ridosso della Verde Oro, Neymar c'entri poco, nel senso che non è solo per una questione di età, 34 anni, ma anche di recente passato, come dicevate bene prima, no? Cioè lui sembrava veramente il terzo incomodo per il dopo Messi e Ronaldo, in realtà poi con gli anni il terzo incomodo è diventato prima Mbappé e poi Haaland, quindi lui è sparito del tutto. Il Brasile non mi sembra una squadra al momento, è fatta di talenti importanti come al solito, perché poi se guardiamo la formazione è veramente piena, c'è Ryan, c'è Cunha, c'è Vinicius Junior, che in questo momento è intoccabile in assoluto. Paquetà è tornato a diventare un giocatore fondamentale, ma per Ancelotti sappiamo che tipo di valutazioni può avere, anche perché lo conosceva già da prima. Casemiro è intoccabile in questo momento. Io Neymar non so dove infilarlo contro il Giappone, che è una squadra fatta di corsa, tattica, disciplina, sì, e sì, giocatori che veramente mi sta, cioè io guardo per esempio Tanaka, il set centrale della mezzala o centrocampista centrale del Giappone, senza andare su quelli più conosciuti. E io nel Tanaka dell'altra sera, per quanto poi la sfida non fosse contro, non so, la Francia, ma mi sembrava Tonali, cioè un giocatore fatto e finito, cioè da andare a prendere subito, un po' come le sorprese del Marocco di quest'estate, no? E quindi io dico attenzione, perché un 5 euro sul Giappone che fa fuori il Brasile me li gioco.
2: Te li prendi, Michi?
0: Ma io è tutto veramente molto giusto. Allora, da un lato c'è il nostro sconcerto di uomini del vecchio primo mondo, no? La roba di dire, caspita, ma com'è possibile che davvero il Brasile rischi qualcosa col Giappone, e non rischi nel senso di il grande upset, come dicono gli americani, no? Non te l'aspetti, è 5 su 100 eppure succede. No, una partita aperta in cui può succedere quella roba lì. L'altra considerazione è quella, quindi qual è il ruolo di Neymar? Non è un ruolo attivo nel senso di costruzione della squadra vincente, è un ruolo da grande padre della patria, cioè, perché Neymar, anche se entra negli ultimi 5 minuti con i mezzi fisici che ha in questo momento, perché quelle ginocchia sono devastate, non è che cambia il ritmo della partita, però è quello che pesa, cioè può davvero costruire dal punto di vista emotivo un vantaggio, o comunque l'idea di un vantaggio, anche se il calcio moderno è troppo preciso per concederti quell'emotività, però lui ha ancora quella cosa, ed è proprio la postura che sta avendo in questo momento che gliela concede, perché se invece fosse stato capriccioso, se invece fosse stato problematico, allora sarebbe stato un segno meno, comunque,
2: sì, doppio, esatto, meno. Esatto, io a Francesco Pini gliela giro così: bisogna vedere se Neymar ha l'atteggiamento di Modric o quello di un suo vecchio amico come Cristiano Ronaldo.
1: Però qua vedi, tu mi tiri fuori, come faccio a risponderti in modo diverso da quello che sto per dirti? Cioè qua stai parlando di due super professionisti con la testa, prima di tutto, e lui non mi sembra, non è mai stato ciò, cioè almeno all'apparenza.
2: No, ma l'atteggiamento. Cristiano Ronaldo sì, è io più altri 10, Modric è io insieme ad altri 10.
1: Sì, sì, però dal punto di vista proprio mentale, io credo che, forse l'ha detto bene qualcuno prima, Ancelotti è capacissimo a gestire i grandi campioni, quindi con Neymar diciamo che il brasiliano può stare sicuramente più tranquillo, perché Carlo è uno che ci sguazza, no? Negli spogliatoi ricchi di campioni, cioè è questo che fa la differenza tra lui e gli altri grandi allenatori del passato o comunque recenti o attuali. Perché Ancelotti è uno che quando gli metti in mano un gruppo pesante te lo regge con una tazzina di caffè dall'altra parte, mentre altri sbragano. Però ripeto, io non vedo in Neymar niente di più di una mossa in questo momento pro patria, pro salvatore della patria, che però alla fine secondo me non potrà essere lui, perché immaginatevi un Neymar che entra un quarto d'ora alla fine contro questo Giappone sullo 0-0 e deve rincorrere il modo estenuante di palleggiare, certo, degli avversari,
2: certo,
1: impazzisce.
2: Questo è ovvio, questo è ovvio, non è neanche fit per questa partita probabilmente.
1: No.
2: Ragazzi, no. Volevo riavvolgere con voi un attimo il nastro, tornando ai giorni precedenti, perché mi interessa la vostra opinione, a partire da Michele Dalai, perché io sono ancora in lutto per l'Iran, ma non sto parlando di politica, di cui me ne frega tanto ovviamente, perché sono un cittadino di questo mondo, ma non è questo il tema, non sto né da una parte né dall'altra, però un gol annullato per un sedere fuori posto, no? Quello che andava oltre la linea, un altro per un'unghia. Ora, parlare di tecnologie di VAR con me in questi giorni in cui sono emotivamente scosso è come andare in giro con uno vestito come Walt Fraser. Michele Dalai sa cos'è, cosa così intendo. No, guardatevi le immagini della festa di New York Knicks. Walt Fraser è un ex campione che si veste in modo così così. Però questo, il combinato disposto tra questa cosa e Austria-Algeria, che hanno fatto quello che dovevano fare pasticciando finché vuoi, però lo trovo un comportamento che non puoi non aspettarti da due squadre che vanno a un mondiale, fa dire agli iraniani ci hanno voluto sbattere a casa a calci, e io francamente non saprei cosa rispondere loro fossi Infantino.
0: Ma io ti risponderei la cosa più sincera che si possa dire, e che credo che la FIFA non possa dirla, ma non è un problema. Cioè, non vi abbiamo sbattuto a casa a calci, abbiamo fatto del nostro meglio perché andaste a casa non a calci, o meglio... le condizioni di partecipazione di una squadra che è costretta a viaggiare senza tutto lo staff, cambiando continuamente sede e viaggiando da paese a paese, quindi dal Messico agli Stati Uniti, con una fatica fisica non indifferente, con una pressione psicologica gigantesca, giusto per poter dire, visto non vi abbiamo impedito di partecipare, no, non gli hanno impedito di partecipare, se la ratio di questo torneo, come di tutte le grandi competizioni internazionali, come lo spirito olimpico che non è quello calcistico vorrebbe, cioè che partecipiamo tutti partendo dalla stessa condizione di, che è tolto il talento, che mi sembra lo strumento di lavoro, però partecipiamo tutti nello stesso modo, no, l'Iran non ha partecipato nello stesso modo, ha dovuto affrontare un mondiale assolutamente impervio, lo ha fatto con una dignità enorme, giocando un calcio ruvido, bello, pieno di energia, ha avuto, diciamolo, un sacco di sfiga. Perché tu giustamente, come noi anziani che imprechiamo contro le nuvole, ti incazzi col VAR, ma effettivamente quei due fuorigioco c'erano, però l'Iran non è stato messo in condizione di giocare un mondiale dignitoso, questo è vero, ed è stato bravissimo Taremi a dirlo in quel modo.
2: Assolutamente, vedi Francesco, io quando parlo di VAR sono come quelli che si mettono a guardare il cantiere con le mani dietro la schiena, purtroppo sono così ma non si può far niente, insomma.
1: Cioè, sì, esatto, l'abbiamo voluto, ce lo siamo cercati, tra l'altro guarda, stai chiedendo credo a colui che in questi anni sui fuorigioco di naso, di ciuffo, di punta di scarpa eccetera eccetera ci ha fatto intere trasmissioni, perché la Juventus di Morata con Pirlo a Barcellona, Ronaldo a Udine, cioè situazioni anche di dimenticanze, mi ricordo il gol famoso con la Salernitana non dato poi per un giocatore dimenticato in mezzo al campo, cioè Arnautovic stesso, che se al nostro europeo vinto il 2021 avesse avuto tre numeri di scarpe in meno probabilmente avrebbe passato il turno, l'Austria ci avrebbe mandato a casa, quindi oggi la regola è quella, che è assurda, lo sappiamo, lo diciamo sempre, continuiamo a ripeterlo, è un regolamento che non fa bene al calcio, perché spesso e volentieri i contromovimenti delle punte non sono per avere un vantaggio, ma tutto il contrario, perché a volte si fischia un fuorigioco su un attaccante che fa il movimento verso gli indietro, quindi è proprio una roba che non sta né in cielo né in terra. Su tutto il resto sono d'accordissimo con Michele, perché l'atmosfera creatasi attorno all'Iran dall'inizio era già quella di ma forse ci mettiamo qualcun altro al posto loro.
2: Bravo, esatto. No, ma che poi quello che pensavo io, fossi nelle loro condizioni, direi mi levo dai coglioni il prima possibile. Invece loro

0: volevano restare lì e ce l'avevano, viva Dio, anche fatta. Grazie Francesco.
1: Grazie, abbraccio, a voi, grazie, abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio.
0: Michele, rimani con me che poi ci colleghiamo anche con la dottoressa Zill da Boston e poi interroghiamo anche il signor Giulio, che è qui. Che
2: dove?
0: Ok, dopo la borsa c'è Deborah Rosciani. Non telefono, non chiamo.
3: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Le preaperture americane indicano un avvio oggi in rimbalzo per Wall Street con il settore tecnologico in ripresa. Ricordiamo che la passata è stata una settimana difficile per il settore, peraltro appesantita proprio nelle ultime giornate da una coppia di notizie. Apple che ha annunciato un aumento dei prezzi sui suoi beni più venduti, MacBook e iPad, per trasferire sui consumatori l'aumento dei costi per i chip di memoria e archiviazione. E poi l'amministratore delegato Tim Cook aveva parlato di aumenti inevitabili, poi la decisione anticipata dal Wall Street Journal relativa alla volontà di OpenAI, che si sarebbe dovuta quotare in borsa quest'anno, di rinviare la quotazione all'anno prossimo. Questo perché naturalmente il mercato si interroga sempre di più sulla sostenibilità degli investimenti nel campo tecnologico, in particolar modo per gli sviluppi dell'intelligenza artificiale, quindi ogni tanto arriva qualche presa di profitto. Questa settimana avremo il dato sull'occupazione americana di giugno, lo avremo però giovedì, non venerdì, perché venerdì le contrattazioni americane saranno chiuse per festività la vigilia del 4 luglio. Andiamo a vedere intanto i listini europei. Abbiamo Parigi ancora in calo, ma miglioramento meno 0,15%, ritornata in positivo Francoforte più 0,08%, Milano più 0,07%. Andiamo a vedere i migliori titoli in questo momento a Milano. STM più 3, Saipem più 2,7%. Diciamo che anche la situazione internazionale ha stabilizzato le quotazioni del petrolio. Diasorin più 2,34, Eni in rialzo di 1,5 punti. I peggiori titoli: Buzzi meno 3,52, Biper Banca meno 1,34. Abbiamo un calo di 1 punto per Inuit ed Azimut. Per il momento è tutto.
15: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
15: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io.

0: Io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: abbiamo lavorato soprattutto per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti.
1: Carlo is a wonderful guy. The way how he treats people, not players, people impress me the most. And that's why he's so like powerful, so successful. He can take care about the crew and believe in himself. That's the biggest strength of Carlo, that he makes you believe that you are the best.
2: Sami Khedira con Filippo Maria Ricci che dice chi meglio di Carlo, e Ancelotti che avete sentito, Michele Dalai sempre collegato con noi, il signor Giulio qui seduto sulla poltrona di Cruciani.
3: Buongiorno, buongiorno. Un onore.
2: No, onore tutto nostro. Però lei, però dobbiamo essere onesti, normalmente per sedersi su quella poltrona tutti convocati chiosso radio24.it.
3: Io sono stato privilegiato.
2: Lei è stato privilegiato, ha avuto una raccomandazione dal mio capo, la Schiattone, amico della Schiattone, e quindi lei è seduto lì. Per questo va, perché bisogna anche essere onesti. Brasile o Giappone?
3: Piacerebbe Giappone, ma temo Brasile.
2: Piacerebbe Giappone, temo Brasile. Olanda o Marocco?
3: Olanda, anche qua mi piacerebbe Marocco.
2: Ok, quindi se parte scornato tutto due fronti, va bene.
3: Abbiamo sconfitto in partenza.
2: Mbappé o Holland?
3: Mbappé, questo mondiale soprattutto Mbappé.
2: Conte o Mancini per la panchina azzurra?
3: Conte, perché l'ultima esperienza di Mancini è troppo negativa per essere...
2: Quindi è d'accordo con Marotta?
3: Non sapevo che Marotta avesse raccomandato Conte, ma sì,
2: Marotta ha detto no, quello si è comportato male, quindi è chiaro che Marotta decide chi fa il CT della nazionale, tutto normale, va bene.
3: Va bene così finché Marotta...
2: Se va bene a voi va bene anche a me, cioè non mi va bene ma ok. Sinner o Antonelli?
3: Sinner, perché non seguo la Formula 1, quindi Antonelli so chi è, ma non so che sta vincendo molto.
2: Hamburger o sushi?
3: Hamburger. Decisamente.
2: Biondo More?
3: Entrambe.
2: Questa la poteva dire anche Pardo. Un voto, Michele Dalai, alle risposte del signor Giulio.
4: Io darei un 7.5 per precisione e coraggio, cioè non si è nascosto neanche più scottanti.
3: Domanda sembra diretta, risposta diretta.
2: Domanda diretta, risposta diretta, compresa la storia di chi decide il CT della nazionale italiana.
4: Ma sai, su chi decide CT della nazionale italiana, per l'esperienza che ho, mi piacerebbe essere complottista, ma per l'esperienza che ho di Giovanni Malagò, che qualcuno decida per Malagò è una delle cose che vedo più difficili al mondo. Diciamo che quando si arriva in questi momenti in una posizione di potere, ma potere così tanto traballante come quello di FIGC, ci vuole la base di consenso più larga possibile, e i protagonisti sono questi. In questo momento i protagonisti riconoscibili con cui avere un dialogo, con cui riuscire a dialogare, sono pochi, sono quelli, e quindi inimicarsi dal minuto uno non è una grande idea. Che poi invece la scelta non venga direttamente da Malagò, lo escludo nel modo più assoluto.
2: È quello che su cui contiamo tutti. Lei, signor Giulio, conosce Federica Zille?
3: Certo,
2: Zille, Federica Zille. Ecco, io ci tiro, farei scegliere a lei, che sta presidiando per DAZN la East Coast come un generale. Lei è lì, tutti gli altri arrivano, giocano e se ne vanno. Signorina Zille, buongiorno da Boston.
5: Buon pomeriggio a voi, buongiorno da Boston.
2: Hai ottenuto la cittadinanza onoraria a Boston, città molto cara a Michele Dalai, ma pure a me, per altre ragioni cestistiche. T'andato
5: sì,
2: la chiavi della città.
5: Molto irlandese.
2: No.
5: Sì, tra un po', anche perché torneremo domani, viaggiamo a New York perché

0: c'è Francia-Svezia lì, però poi torneremo più avanti nel torneo, non la lasciamo Boston.
1: No, mi raccomando, presidiamo il territorio. Tra l'altro, dopo gli inglesi e gli scozzesi, adesso, caro Michele, alla Zille, che è una coraggiosa, tocca i tedeschi.
2: Sì, che sono più disciplinati, però Fede in questo la vedo, siccome anche lei ad austro-ungarico lignaggio è una capace comunque di mantenere quel rigore, i tedeschi secondo me sono un po' più disciplinati. Il passaggio è a, come dire, a una fase di razionalità sempre più forte. Gli scozzesi oggettivamente erano ingestibili nel bene, gli inglesi sono stati un po' più freddi, anche a Fede ho visto che nei suoi contatti è stato un po' più semplice da gestire da un certo punto di vista. I tedeschi sono ordinati per definizione, bevono quanto quegli altri,
1: quello.
2: Sì. Ma è nella sua stagione più fortunata, credo, perché le tre tifoserie più propense sono passate di lì.
1: Sì, è quello che hanno lasciato, possiamo immaginarlo. No, che c'è anche una partita, volendo, che tutti diciamo è il Brasile-Giappone, è Olanda-Marocco, però con una Germania che anche, ne parlavamo anche stamattina, ascoltate il podcast di Stadio Popolari, che tra poco già in onda, su DAZN video podcast distribuito da Radio 24 in audio con Marco Russo oggi. Insomma, ne parlavamo, Germania, Federica, che arriva lì con i fucili della critica interna un po' spianati dopo quella sconfitta con l'Ecuador, che onestamente, ad essere un po' uomini di mondo calcistico, non è così indicativa, perché per la Germania era una sorta di amichevole, anche se in un mondiale, per l'Ecuador era vita o morte.
0: Sì, però ho fatto fatica anche nella seconda partita del girone, che era da vincere quella contro, e ha vinto quella contro la Costa d'Avorio. Quindi, al di là della prima vittoria larga ma prevedibile contro Curaçao, non ha mai fatto brillare gli occhi questa Germania. Quindi ci sono alcuni temi sul tavolo per quanto riguarda i giornali, soprattutto tedeschi. Neuer, lo sappiamo tutti, è arrivato dopo aver dato 2 anni fa l'addio alla nazionale, non ha fatto benissimo in queste prime partite, in particolare contro l'Ecuador ha preso 2 gol particolarmente discutibili, un tiro dalla distanza che sembrava abbastanza leggibile, intuibile, e uno in area piccola facendosi anticipare dall'attaccante. Un altro tema è Kimmich, che Nagelsmann si è impuntato di rimettere sulla fascia destra da terzino destro, gioca stabilmente nel Bayern Monaco invece da centrocampista, sì, in pratica, sì, quindi vorrebbero rimetterlo lì, anche perché Pavlovic non sta facendo stroppicciare gli occhi nemmeno lui. Un altro tema è la Vusiala, W Vusiala, Wirtz e Musiala non sembrano al 100% della loro condizione fisica. Addirittura Toni Kroos su questo tema si è espresso: senza loro due al 100% questa nazionale non andrà lontano. Diciamo che tanti nomi del grande passato della Germania, tanti campioni del mondo degli anni 90 come Lothar Matthäus, del 2014 appunto come loro, come Podolski, si stanno esprimendo contro le scelte di Nagelsmann, che si impunta, è testardo, quando prende una direzione non la cambia, non fa nemmeno turnover se non per infortuni.
1: Michele, interessante questa situazione, a parte che gli ex parlano male di chi c'è adesso quasi per principio. No, questo lo sappiamo. Però Nagelsmann è uno che va lì, va contro il mondo, va magari picchia la testa contro il muro, non cambia nulla, la Germania vive o muore secondo le sue idee, vediamo quanto vive.
2: Ma la Germania in realtà è da sempre capace di seguire il conducente, come si dice, fino alla fermata, ci si arriva, no? Prima non succede nulla, le polemiche sono sopite, però in questo grande principio della responsabilità che ognuno si assume, è quello che sta facendo Nagelsmann. Cioè, io Toni Kroos è uno che ascolterei sempre di qualsiasi cosa parli, perché è un uomo eccezionale. Difficilmente Toni Kroos è distruttivo nella critica, è sempre molto attento a quello che dice. Effettivamente l'abbiamo notato tutti, Musiala, che poi magari esploderà, però dall'infortunio non è tornato lo stesso, Wirtz non sta facendo, senza infortuni, non sta facendo quello che dovrebbe. Se la Germania non ha, visto che si è costruita e modellata per giocare un calcio diverso da quello che ha sempre giocato, se la Germania non ha l'apporto in fantasia, velocità, imprevedibilità di quei due, diventa una squadra uguale alle altre senza però le armi migliori. Io credo che loro seguiranno Nagelsmann fino a dove devono seguirlo, cioè che è la conclusione di questo mondiale,

0: per poi fare i conti. Certo è che, lo dicevamo prima e l'ha sottolineato anche Federica, la vittoria con Curaçao, con quelle esultanze scomposte, quell'esibizione, ostentazione di schemi, iPad, alla prima partita di un mondiale che la Germania avrebbe affrontato altrimenti con solennità ma più calma, uh-huh. Non hanno costruito un buon percorso. Ecco, i tedeschi su questo sono impietosi invece, sì. Perché la manifestazione dei sentimenti, e lo sappiamo, a parte il romanticismo e sì, il wagnerismo più puro, è delegata solo ad alcuni momenti, per il resto si gioca, si vince.
1: Assolutamente, assolutamente. I tedeschi sono abituati a fare i tedeschi, se fanno i brasiliani o i latini un'altra roba dicono ma dove siamo finiti. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio. Federica, ti do già un titolo per la trasferta a New York, la vuoi? Asterix e Obelix contro i vichinghi, perché i francesi giocano solo contro i vichinghi, prima la Norvegia e adesso la Svezia, vediamo come va. Ciao ragazzi,
2: mi piace, lo accetto, piace, lo colgo.
1: Ok, ciao. Molto bene, ciao Fede, un abbraccio. Michele, a dopo, cioè a dopo, ci vediamo a praticamente dopo, tutti i giorni, quindi ti dico a più tardi, anche se più tardi a domani.
0: Andiamo a casa,
1: ci vediamo, ci vediamo. Michele, ci vediamo a casa, aspettami,
0: andiamo a casa,
1: metti ciao, sull'acqua calda che facciamo gli spaghetti. Allora, adesso io vi consiglio, vi do un consiglio, se state ascoltando, continuate ad ascoltare, se avete una televisione mettete o il 63, adesso il digitale terrestre, dopo aver risintonizzato l'apparecchio, oppure mettete l'app di DAZN, cliccate tutti i convocati, perché la immagine che sto vedendo di Giorgio Sernagiotta è imperdibile.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
7: Non è poca cosa.
8: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Monge, la famiglia italiana del pet food,
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. I maggiori disagi in Liguria. Al momento la A6 Torino-Savona è chiusa per incidente tra Altare e Millesimo in direzione Torino. E a Genova code sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio A7 verso la A7 a causa di una precedente chiusura della rampa di immissione sulla camionale. Sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole code per un veicolo in avaria tra La Quercia e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre verso Milano incolonnamenti per un altro veicolo fermo tra Barberino e Aglio. Traffico molto intenso intorno al nudo autostradale di Bologna e code in A14 anche qui per un precedente veicolo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. È tutto Strada in diretta, torna tra un'ora circa.

0: Great job, mate.
1: As of 2 years ago, yabba-dabba-doo.
2: Well done, George. I'm happy. Well done.
3: Come Flintstone, yabba-dabba-doo. Così festeggia George Russell. Flintstone, poi, ragazzi, di oggi non so neanche. Cartone animato bellissimo. La preistoria, torna un po' la preistoria di questo mondiale, vincendo come in Australia. George Russell ha corso nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen però fa capire, ehi ragazzi, sto arrivando.
4: Stay calmo.
5: A parte che uno che festeggia dicendo yabba dabba doo, secondo me zero in pagella, cioè come cazzo fai, vinci gran premio, yabba dabba doo, anche no. Stay calmo invece è già più interessante. Come ho dichiarato all'inizio del programma, avevo diverse cose da dirvi, anche mediamente così di riflessione, ma sono rimasto folgorato da questa storia che Giorgio Sernaggiotto, che ovviamente chiamiamo per parlare di Formula 1, è a Santorini, come potete vedere cari telespettatori, ad officiare un matrimonio, e dopo questa io sono entrato in uno stato di confusione.

0: che permane tuttora. Buongiorno, Sernagiotto. Ma non si.
1: Carissimo,
0: Ma carissimo
1: buongiorno,
0: cosa? Ma
1: buongiorno.
0: guardatelo, cioè.
1: Fedele.
0: Ma guardatelo, con il mare di Santorini sullo sfondo, per chi non avesse la televisione, peggio per lui, con l'occhialino, con la camicia di lino slacciata, è ufficio un matrimonio. Così? Mi hanno
1: Eh sì,
0: detto.
1: è con del pelo anche in bella vista.
0: Sì, ma ufficiale. Vabbè.
1: Ufficio del un matrimonio ad un mio pilota, un pilota del mio team, quindi tu prova a
0: Pilota.
1: immaginare che razza di...
0: Ma sono un po',
1: Bello, eh?
0: sono un po' preoccupato. Fai veramente di tutto. Fai pilota, il team manager, il marito di Manuela Gostner che abbiamo visto dietro sullo sfondo, la salutiamo naturalmente. E dimmi, Yabba Dabba Doo va bene? Ti piace Yabba Dabba Doo?
1: Yabbadabadoo, per fortuna col costume attillato, sennò mi sarebbero cascati tutti gli
0: Ecco,
1: attributi, perché veramente,
0: non si può
1: ragazzi,
0: sentire.
1: Russell ieri e anche tutta quella cricca un po' Mercedes-lofica mi ha fatto un po' arrabbiare, devo dire. Anzi, mi ha già fatto arrabbiare dal sabato.
0: Ecco,
1: E
0: ma
1: anche la FIA mi ha fatto molto arrabbiare.
0: sì, che ti può far arrabbiare la FIA, io lo capisco perché andavano due bandiere gialle, però conoscendoti un po', cioè Russell che fa quella roba lì,
1: È una presa in giro. È bella, è buona e poi stai calmo, fa girare ancora di più gli attributi che sono nel costume.
0: sì.
1: E questa cosa qua non va bene.
0: Però
1: E non va bene. Ci sono due motivi per cui non va
0: ha
1: bene,
0: fatto il suo da
1: secondo me.
0: pilota, Giorgio. Cioè, ha fatto una roba molto
1: Certo.
0: furba.
1: Sì, però la Formula 1, come sapete, purtroppo non è solo affare di piloti. E dal sabato abbiamo cominciato a capire che l'affare è un pochettino più ampio. Ed è più ampio perché alla fine probabilmente facciamo un po' i complottisti, vogliamo farlo?
0: Sì.
1: Va bene che Russell sia lì davanti perché così Liberty Media riaccende un po' il campionato, va bene che la Ferrari sparisca dopo essere stata protagonista a Barcellona, così il target, l'audience torna su quella che è Red Bull in questo caso qui. Red Bull sapete che è, tra l'altro è il circuito di casa,
0: Certo,
1: Spielberg della Red
0: certo,
1: Bull. E non va bene perché poi Russell alla fine della fiera fa anche un po' lo sborone
0: certo.
1: facendo quelle reazioni lì. E va anche bene che Antonelli, nonostante fosse molto veloce, alla fine in qualche modo forse non è stato lasciato protagonista di un weekend dove poteva essere molto più protagonista. Quindi io, che non sono complottista, questa volta mi viene un pochettino da pensare. E la
0: Alla
1: cosa mi ha
0: faccia
1: fatto un pochettino girare.
0: del non sono complottista, cioè praticamente il grande fratello formato Formula 1.
1: Dai, ragazzi, insomma, la doppia gialla di Russell era, insomma, noi corriamo da tanti anni, insomma, è alla base, no? Il regolamento dice che se c'è una doppia gialla, addirittura
0: Sì.
1: parte della carreggiata, può essere coinvolta e quindi devi assolutamente alzare il piede, ma devi alzare il piede che può esserci una macchina in mezzo alla strada e lui non lo ha fatto qui, altrimenti non
0: La
1: fai la
0: gialla
1: pole
0: era una
1: position,
0: però,
1: no? Quindi,
0: era
1: ho
0: sì, era
1: capito, però
0: gialla singola.
1: comunque a quelle velocità. Sì, ho capito, ma poco prima era doppia e soprattutto bisogna stare attenti perché tu devi evidentemente alzare, devi essere in sicurezza per evitare un pericolo. E questa cosa qua già fa un po' arrabbiare,
0: Sì.
1: secondo me. E lì la FIA ci ha messo uno zampino, probabilmente in accordo con Liberty Media, secondo me, no? E poi purtroppo io ho visto una Ferrari domenica un po' in difficoltà
0: È quello il
1: e
0: tema.
1: faccio anche fatica un po' a giustificarmela,
0: Della
1: nel
0: serie a
1: senso che
0: Barcellona abbiamo scherzato,
1: Barcellona.
0: Giorgio.
1: No, scherzato o no? Ma mi sembra di tornare un po' ai tempi di Binotto. Dobbiamo capire. E sinceramente, da una Barcellona dove Hamilton è stato fortissimo e abbiamo avuto un po' di fortuna con la sospensione della Foucault allo safety car a Barcellona. Però abbiamo vinto la gara, andavamo forte, soprattutto nell'ultima parte di gara eravamo velocissimi. Qui non siamo mai stati in gara, non siamo mai stati in gara né col motore, ma soprattutto nemmeno con la messa a punto del telaio e con il degrado delle gomme, che era una delle cose dove Ferrari era molto sul pezzo da inizio anno. Ok, hanno sbagliato l'assetto tutti e due, ma porco cane, in 2 settimane trovarci così indietro mi viene da pensare o che veramente i ragazzi hanno sbagliato tanto il venerdì e il sabato, oppure facciamo i complottisti e pensiamo che c'era la volontà di far andare forte qualcun altro.
0: Sì,
1: O no?
0: No, non lo so.

0: Se tu dici così, ma secondo me la Red Bull è arrivata a dare a Verstappen comunque una macchina che funziona e la Ferrari è finita dietro. A Verstappen è finita dietro alle McLaren, non ha toccato palla. Hamilton ha brutalizzato Leclerc, questo è un altro tema per tutta la corsa perché l'ha superato 15 volte e questo è un altro tema sullo stato dei due piloti.
1: Beh, Hamilton sinceramente sta passando un grande momento. Se avete visto anche nei duelli che ha fatto, è sempre stato quello più proattivo, anche se poi subiva il sorpasso nelle condizioni con altri piloti, ma era veramente sveglio, smart, furbo, incrociava le traiettorie, mentre Leclerc, se avete notato, spesso era sulla difensiva, spesso non riusciva a contrattaccare, spesso andava fuori linea. E questo ti fa capire molto di più dei tempi sul giro, dei settori o dell'Aduo o delle
0: Sì.
1: velocità massime. E questo purtroppo sottolinea un po' il momento di Leclerc, che secondo me anche all'interno della squadra non sta passando un bel momento in termini di sostegno, proprio dalle persone in rosso. Credo, questa cosa qua la ipotizzo. Una cosa è certa, Ferrari ha fatto veramente un passaggio vuoto, faccio fatica a giustificarmelo perché è stato un po' su tutti i fronti. Hanno provato anche delle strategie, ma la macchina proprio non sosteneva, nessun tipo di strategia perché la performance non c'era. Eravamo super in crisi nella gestione delle gomme, soprattutto quelle posteriori, tant'è che avete visto che i primi 2 o 3 giri tenevano un pochettino il ritmo, poi
0: Certo,
1: andavano in crisi col posteriore e non uscivano più dalle curve.
0: non ha mai presa, non l'ha
1: E
0: mai
1: qui c'è
0: presa, Giorgino. Senti, ma lunedì prossimo, dopo Silverstone, dove ti trovo? No, perché comincio a essere
1: Allora, io
0: preoccupato.
1: avrei un gossip da darvi, ma la settimana prossima andrò al Festival of Speed di Goodwood, che come sapete è un po' come gli Oscar dell'automobilismo in formato dinamico. E
0: Accompagnando la tua
1: quindi
0: signora Manuela
1: questa è la.
0: Gosner, tu imbucato, lei invitata per guidare una macchina. Sarà fantastico sentirti lunedì prossimo da Goodwood o dintorni, mentre domenica si corre a Silverstone. Grazie a Giorgio Cernagiotto,
1: Vedi.
0: auguri agli sposi a Santorini.
1: Ciao.
0: Grazie signor Giulio di essere
1: Grazie a
0: stato
1: voi.
0: con noi in questo consesso. Claudia Schiattone, Paolo Valentino in regia, Gianmarco in regia, non in regina. Gianmarco Ferronato, Daniele D'Aquila, regia radio e TV. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA. Qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Sono le 15.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Sparatoria in Germania, 5 vittime, fermato un sospettato. Trump e l'Iran ha chiesto nuovi colloqui, ma Teheran smentisce. 22 città da bollino rosso oggi, ma tra stasera e domani in arrivo temporali. Buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24. 5 persone dunque sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni della polizia, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro della città, che conta poco più di 50.000 abitanti. Un sospetto è stato fermato mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto. Medio Oriente, ora Trump annuncia che l'Iran ha chiesto un incontro per domani a Doha, ma gli iraniani smentiscono.
16: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure sulla frase da dire. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, ma il Ministero degli Esteri iraniani smentisce. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri alla televisione di Stato iraniana. Trump aveva anche scritto: "I prezzi della benzina stanno scendendo, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare", ma anche da questo punto di vista non ci sono novità. In Libano non va meglio. Il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. Hezbollah denuncia poi nuove violazioni del cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartieri generali del movimento sciita nel sud del Libano durante la notte. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
14: L'ondata di caldo estremo sta per lasciare l'Italia, ma oggi aumentano le città da bollino rosso, saranno 22. Tra stasera e domani arrivano infatti i primi temporali. Un'ondata di caldo estremo che in Europa ha già però provocato 1.300 vittime, secondo l'OMS, molti i casi di annegamento, come spiega Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
17: La risposta brusca dell'organismo quando un corpo molto surriscaldato entra troppo rapidamente in acqua fredda o anche fresca, e questo può causare respiro incontrollato, tachicardia, crampi, panico, perdita di lucidità, e se questo avviene quando siamo in acqua il rischio di annegare è molto elevato. Un corpo particolarmente surriscaldato, parliamo delle temperature elevatissime di questi giorni, non bisognerebbe mai tuffarsi improvvisamente in acqua, bisognerebbe entrare lentamente, soprattutto se siamo stati esposti a lungo al sole, abbiamo fatto attività fisica o camminate, e quindi entrare per gradi, bagnare prima i piedi e le gambe, poi le braccia, la nuca, il torace, il viso, e magari cercare di raffreddarsi un pochettino prima di fare il bagno, se possibile con una doccia, cercare un po' di ombra, idratarsi, respirare con calma, aspettare qualche minuto.
14: Ora andiamo in Gran Bretagna. Andy Burnham, al momento unico candidato nella successione al premier dimissionario Starmer, ha pronunciato oggi il suo primo atteso discorso in cui ha tratteggiato il suo programma elettorale. Sentiamo.
18: Good morning everybody.
19: Al momento è l'unico candidato ufficiale alla poltrona vacante del premier Starmer. Andy Burnham è pronto, ora con un manifesto diretto alle orecchie dei laburisti e delle opposizioni, ma anche di Bruxelles e Washington e dei mercati finanziari che, nervosi, lo aspettano al varco di quella porta nera di Downing Street. Catapultato sulle rovine di un'economia che non riparte e consegna elettori all'ultradestra, Burnham si presenta con energia ed un superpotere.
18: This is Manchesterism.
19: Il manchesterismo, un modello economico che ha contribuito al successo dell'area dove è stato sindaco per 9 anni, per cui lo chiamano il re del nord.
18: Number 10 North.
19: Downing Street avrà una porta anche a Manchester, un nuovo cuore pulsante di una crescita che parte dal basso, con una devoluzione senza precedenti alle amministrazioni locali, incluso in Scozia e Irlanda del Nord. Priorità: aumentare il tenore di vita, energia, casa, trasporti e innovazione, le parole chiave in un motto che parla un po' a tutti.
18: Immagine.
19: Preso in prestito prestito dai Beatles di Liverpool. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
14: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: La mattonata di San Francesco è un percorso di 3 km tutto in mattoni che parte dalla Basilica e termina a Santa Maria degli Angeli.
1: 20 anni fa hanno iniziato a fare i gruppi di cammino e io ho partecipato al primo gruppo. Da lì abbiamo preso gusto a camminare.
0: Storie di mattoni e di eruzioni vulcaniche in una puntata che si intitola Quando le cose coincidono.
2: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

E le cose spesso coincidono perché semplicemente le cose che facciamo creano dei campi magnetici, forse direbbe qualcuno, intorno a noi. Prima di cominciare a raccontare voglio raccontarvi una cosa che mi è accaduta una decina di giorni fa. Sono stato a un festival, ho avuto la fortuna di essere invitato a un festival meraviglioso in un posto fantastico che è l'isola di Procida, davanti a Napoli, ed è un festival che è organizzato da Chiara Gamberale, scrittrice romana. Da 10 anni organizza un festival che si chiama Procida Racconta, ed è un festival che davvero ha uno spunto che in qualche modo è diverso rispetto a quello che facciamo noi, ok? Però ha uno spunto comune. Lo spunto è questo: ci sono 6 scrittori e scrittrici, autori, autrici, delle volte ci sono dei cantanti o delle cantanti, che sbarcano sull'isola, ci rimangono 4-5 giorni e cercano una persona sull'isola. Può essere la signora del negozio di frutta, può essere il maestro elementare, può essere il bagnino, può essere il tassista. Stanno con lui, raccolgono, o con lei, raccolgono le loro storie e poi, nella giornata finale del festival, che di solito è il sabato, raccontano la storia di questa persona dell'isola. Chiaramente quest'anno c'erano autori e autrici di grandissimo livello, c'era Chiara Valerio, c'era Rosario Pellecchia, c'era Veronica Lucchese, che è la voce delle rappresentanti di lista, e poi c'è stato Emmanuel Carrer, che ha fatto una comparsata. Insomma, sono stati dei giorni molto pieni, molto densi. E quello che è successo è che poi questi autori, queste autrici raccontano la storia che hanno raccolto, ognuno lo fa a modo proprio, alcuni ci mettono molta fiction, altri ce ne mettono poca, ma quello che succede in quel giorno, e ne parlavo proprio con Chiara Gamberale, è molto simile a quello che succede tutti i giorni qua. Noi non mettiamo fiction, come sapete, noi prendiamo le vostre storie e le restituiamo, però ogni volta che mi capita di frequentare dei luoghi in cui succede una cosa simile, cioè in cui le persone si raccontano e c'è qualcuno che ascolta, cioè c'è un orecchio che ascolta, c'è una voce che racconta o c'è una penna che scrive e c'è qualcuno che legge, beh, ecco, alla fine succede sempre la stessa cosa, cioè le persone sono più vicine, si sentono parte di un unico pezzo di mondo, che poi è il mondo di noi esseri umani, e alla fine si vogliono un po' più bene. Ecco, questo è quello che ho visto accadere lì fisicamente ed è quello che spero

accada e che vedo anche accadere quando vado in giro e le persone mi raccontano: o ti ho mandato una storia, o ho sentito quella storia, dopo aver ascoltato quella storia te ne ho mandata una, e sono felicissimo che questa cosa accada qui, accada da molti anni, quindi grazie a Radio 24 per permetterlo. Scusate questo excursus, ma l'ho proprio visto accadere su quell'isola e sono felice che ci sia anche quest'isola tutti i giorni alle 3 del pomeriggio qui su Radio 24 o alle 5 e un quarto la mattina. Ricordiamoci sempre degli ascoltatori dell'Alba. Finito il pippotto, cominciamo a raccontare quando le cose coincidono. Si intitola la puntata di oggi, perché effettivamente può succedere che tu cammini per la strada, abbassi gli occhi e vedi un mattone su cui c'è scritto un nome. Non è casuale, sono dei mattoni su cui ci sono scritti dei nomi, ma ci sono 40.000 mattoni, ci sono 40.000 nomi, eppure tu vedi un mattone ben preciso. È la storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore Giancarlo, perché parliamo di coincidenze e poi da lì partiamo e vi raccontiamo un'altra storia. La puntata, lo ripeto, si intitola Quando le cose coincidono. Benvenuti.

Dopo le interessanti esperienze fatte nei cammini di Santiago de Compostela e della Via Francigena da Bolsena alla Basilica di San Pietro in Roma, decidemmo, in collaborazione con mio fratello Piero, di organizzare il Cammino di San Francesco, 3 tappe da Gubbio a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Era il mese di giugno dell'anno 2013. Piero, preventivamente, aveva effettuato una ricognizione dell'itinerario allo scopo di sincerarsi della praticabilità del percorso, in quanto non sempre i cammini sono ben organizzati e segnalati. Partimmo da Treviso con un gruppo di amici con un pullman noleggiato presso un'agenzia il cui autista Gianfranco ci aveva accompagnato in altri precedenti viaggi. Arrivati a Gubbio ci sistemammo in hotel per poi partire il mattino successivo alla volta della prima tappa di 20 km da Gubbio all'abbazia di Vallingegno. Il tempo era bellissimo e in questa tappa percorremmo metà del percorso affiancati da 2 siepi di ginestre. La seconda tappa era dall'abbazia di Vallingegno a Valfabbrica. La terza da Valfabbrica a Santa Maria degli Angeli, da cui partimmo il giorno successivo per Treviso, senza visitare l'Umbria, in quanto era stata visitata dallo stesso gruppo di amici precedentemente. Nell'ultima tappa transitammo attraverso il Bosco di San Francesco, 64 ettari di natura, tra terreni boschivi e campi coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti, che l'incuria aveva ridotto a una discarica e che il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, aveva interamente recuperato, dove ammirammo il terzo paradiso del maestro Michelangelo Pistoletto. 121 ulivi disposti a doppio filare, a formare 3 ampi elementi circolari, tra loro tangenti, di cui uno maggiore al centro e con una torre alta 12 metri, a simboleggiare l'unione tra cielo e terra. Il cammino del Bosco di San Francesco termina con la piazza antistante la Basilica di San Francesco. Nelle vicinanze inizia un capolavoro di architettura chiamato la Mattonata di San Francesco. È un percorso lungo 3 chilometri, tutto in mattoni, che parte dalla Basilica e termina a Santa Maria degli Angeli. Tale percorso, che collega i 2 più significativi luoghi francescani, è stato riqualificato a cavallo dell'anno 2000 per l'anno santo. Il comune ha aperto una sottoscrizione che ha portato a ridisegnare il sentiero con mattoncini personalizzati dai nomi di coloro che hanno voluto sostenere l'iniziativa.

0: Man mano che si procede scendendo, si intravede in tutta la bellezza la spianata di Santa Maria degli Angeli. La strada, pertanto, si presenta come un itinerario di fascino non solo religioso. Ogni mattone fu donato previa offerta di denaro, a ricordo di se stessi o di una persona cara, viva o defunta. Il numero dei mattoni che costituiscono l'intero percorso si aggira sui circa 40.000 mattoni. Percorrevo la strada a fianco di mia moglie, con la stanchezza dovuta al termine della tappa di circa 20 km. Guardavo distrattamente i mattoni che man mano stavo calpestando, quando a un tratto l'occhio mi cadde su un nome conosciuto, quello del mio carissimo amico Tarcisio Toffolo, che, unitamente a sua moglie Eliana, ha fatto parte del nostro gruppo del Vangelo.
1: Fino al 1985 avrei considerato questo episodio un fatto casuale, ma in quell'anno avvenne un fatto inaspettato, in quanto venne a conoscenza che a Međugorje sei veggenti avevano le apparizioni giornaliere della Madonna. E siccome dovevamo andare in Grecia con mia moglie e mia figlia, decidemmo di fare una deviazione. Arrivammo là e rimanemmo colpiti perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere personalmente i sei veggenti. Da quel momento, osservandoli da vicino, il loro comportamento mi ha colpito tanto da determinarmi la conversione.
0: Meravigliatissimo per questo rinvenimento, decisi di fare con il cellulare una foto da mostrare ai familiari. Furono entrambi sorpresi alla vista della foto, che Eliana conserva religiosamente. Il mattone era stato commissionato personalmente da Tarcisio, il quale, grazie alla mia foto, riuscì con gioia a vederlo prima di lasciare questo mondo nell'anno successivo. Ancora oggi rimango meravigliato per come possa essere stata possibile la visione di quel mattone, senza minimamente averlo cercato tra 40.000 mattoni.

0: Loro sono Empire of the Sun, che cantano Walking on a Dream in una puntata che si intitola Quando le cose coincidono, perché le coincidenze, la coincidenza di cui ha parlato Giancarlo è effettivamente una coincidenza molto molto particolare. Pronto? Ciao Giancarlo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Buongiorno, bene, bene.
0: Giancarlo, senti, la prima cosa che volevo sapere è questi mattoni, questi 40.000 mattoni, hanno il nome che c'è scritto è nome e cognome scritto in grosso, cioè camminando lo si riesce a leggere?
1: Sì, sì, è scritto in stampato e c'è anche il paese, la città dove risiedono.
0: Quindi non poteva che essere
1: sono
0: lui?
1: Sono di tutto il mondo, sono dall'America, dal Canada.
0: Quindi non poteva che essere il tuo amico, ovviamente, quando hai letto il suo nome?
1: Senz'altro.
0: E quando gliel'hai detto, lui come ha reagito?
1: Beh, insomma, è mostrato un po' sorpreso, però

0: non l'aveva mai visto, lui l'aveva, l'aveva ordinato, l'avevano installato, però non l'aveva mai visto. Mai
1: ah,
0: avuto,
1: quindi è stata una sorpresa abitava... anche per lui.
0: Sì.
1: Senti, Giancarlo, tu raccontavi di un momento della tua vita in cui la tua vita è cambiata, sei diventato molto credente, sì, ed è accaduto a Medjugorje, giusto?
0: Esatto.
1: Ci racconti, sì, cos'è, sì, successo? Ce lo racconti meglio?
0: Niente, dovevamo andare in vacanza in Grecia, uh-huh, e mia moglie mi ha detto: facciamo un salto, facciamo una deviazione e ci richiamo a Medjugorje. E rimanemmo stupidi perché avremmo la fortuna di vedere e di conoscere tutti e sei i veggenti.
1: Ci dici chi sono i sei veggenti?
0: Adesso...
1: No, ma non voglio sapere adesso i nomi, voglio sapere cosa fanno, perché sono
0: l'età,
1: famosi.
0: Erano tutti agricoltori,
1: sì,
0: figli di agricoltori. L'età andava da 8 anni a 17. Erano due maschi e tre femmine.
1: E loro vedono... Hanno delle visioni? A loro appare...
0: Ah, no, tuttora, tre di loro tuttora continuano ad avere delle visioni.
1: Cioè vedono la Madonna?
0: Sì, sì.
1: E tu quando li hai visti sei riuscito a parlarci?
0: Beh, parlarci li osservavo, perché non parlavano italiano.
1: Ok.
0: Non conoscevano lingue.
1: E perché questa cosa ti ha fatto cambiare, cioè ti ha fatto diventare profondamente credente? Che cosa c'era?
0: Perché ho detto, se c'è la Madonna ci sono tutti, c'è il Cristo.
1: Beh, effettivamente non è male, nel senso che se ce n'è una devono esserci tutti, non sì, può essercene una
0: infatti,
1: sola.
0: Infatti chi va giù si riconverte, al 99%.
1: Senti, tu cosa hai fatto nella vita, Giancarlo? Immagino tu sia in pensione.
0: Sì, sono in pensione, da tanti anni, ero un ex ufficiale dell'esercito.
1: Ah, e dove hai servito?
0: Ho girato un po' l'Italia, però da 50 anni sono nel Veneto.
1: Ok, sei in Veneto, ma tu non sei veneto però, Giancarlo?
0: No, sono di Umbro, di Foligno.
1: Ah, sei di Foligno, perfetto. Senti, sei andato a fare... adesso hai 86 anni, dico bene?
0: Esatto, esatto.
1: Beh, complimenti innanzitutto. E poi soprattutto, vai ancora a farti qualche cammino, qualche passeggiata?
0: No, da 10 anni no. L'ultimo è stato la circonvallazione dei laghi dei Nemi e di... quello a fianco, di Marino.
1: Ah, certo.
0: Poi abbiamo smesso.
1: Giancarlo, sei nonno?
0: Sono bisnonno di un nipote di 2 anni.
1: Ah, wow, quindi sei nonno e bisnonno. Che sensazione si ha ad essere bisnonno? Oggi non è facile essere bisnonni, perché tutti fanno figli molto tardi.
0: È piacevole, però vive a Milano, quindi lo vedo molto raramente.
1: Va bene, allora magari gli facciamo ascoltare questa puntata. Giancarlo, grazie mille della storia, in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a te.
1: A presto. Ciao Giancarlo, ciao. Grazie. Ciao.
0: Ciao.

Si intitola Children of Coincidence, questo brano di Dori Previn, cioè i figli delle coincidenze, della coincidenza. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui in una puntata che si intitola Quando le cose

0: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Per 2 ore era un continuo pestare uva e mio padre già dopo un quarto d'ora.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
4: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
0: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
6: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
5: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
6: Io sono Paolo Benanti.
5: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
6: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
7: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
8: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come abbiamo anticipato un'ora fa, la partenza per Wall Street è buona, più 0,27% sul Dow Jones, Standard & Poor's più 0,60%, ancora meglio il Nasdaq più 0,88%, ricordando che la settimana scorsa è stata invece una settimana appunto molto nervosa per il settore tecnologico a causa della decisione di Apple di aumentare i prezzi, che saranno a causa dell'aumento dei costi per i chip di memoria e archiviazione, appunto aumenti dei costi costi che saranno trasferiti sui consumatori, e poi la decisione di OpenAI di rinviare la sua quotazione in borsa. Ritorniamo a ribadire questi due elementi che hanno scatenato un ritorno delle vendite sul comparto tecnologico nelle ultime giornate della scorsa settimana. Oggi però settore pronto al recupero, a quanto pare. Sicuramente anche la situazione internazionale, con vedremo quanto durerà la sospensione delle ostilità fra Stati Uniti ed Iran e la possibilità alle navi commerciali di transitare liberamente nello stretto di Hormuz, tutte circostanze che hanno stabilizzato le quotazioni del petrolio, oggi fanno ripartire benino la settimana. Perché dico benino? Perché in Europa in realtà ancora l'incertezza c'è, con Milano in rialzo di appena 0,10%, Francoforte molto indecisa, adesso è di nuovo in positivo più 0,14%, mentre resiste in territorio negativo Parigi, anche se ha migliorato la sua situazione, adesso si sta avvicinando alla parità. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: Saipem più 2,44, anzi Diasorin più 2,55, adesso lo scavalla, Brunello Cucinelli più 1,71, STM più 1,71, Moncler più 1,40%, mentre tra i ribassi più significativi segnaliamo in questo momento Buzzi meno 3,20, Biper Banca meno 1,44, un calo di circa un punto per Inuit e adesso per Banca Mediolanum. Il dato centrale della settimana giovedì, la disoccupazione americana di giugno. Per ora è tutto.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Matteo Caccia racconta.
7: Il prossimo protagonista della storia si chiama Nick Bilton. Nick Bilton è un columnist del New York Times, cioè un giornalista del New York Times. Tiene una rubrica fissa, si chiama Disruptions, in cui racconta grosso modo il processo con cui le nuove tecnologie superano quelle obsolete. Nei suoi articoli ha spesso celebrato i grandi cambiamenti tecnologici e ha contribuito al loro successo, ovviamente. Ma Nick Bilton è anche un uomo che sa tornare sui propri passi. Ad esempio l'ha fatto in un lungo articolo del marzo del 2016, in cui ha raccontato invece come alcune tecnologie obsolete stanno tornando una dopo l'altra. Il primo e straordinario fatto, ha scritto, è stato che nel Regno Unito, la scorsa settimana, le vendite di vinili hanno superato per la prima volta i download digitali. Ma questo non è che la punta dell'iceberg. Avevo previsto che l'iPad avrebbe ucciso i Kindle e mi ero sbagliato. Avevo previsto

che gli ebook avrebbero spazzato via i libri di carta e io stesso ho ricominciato a leggere volumi fisici, perché alla lunga degli ebook non ne potevo più. Ma forse la risurrezione più inaspettata per me sta diventando quella delle pellicole fotografiche. E in questa puntata che si intitola Quando le cose coincidono, la seconda storia di oggi, è proprio quella di una ragazza appassionata di foto analogiche che trova un vecchio rullino dentro a una macchina fotografica. State con noi. Quando nel 2012 Kodak annunciò la bancarotta, fu additata per non aver accettato il cambiamento e per questo si era autocondannata all'estinzione. Tutti allora si erano convinti che le macchine fotografiche digitali avrebbero soppiantato definitivamente quelle a pellicola, scomode e costose, e che a loro volta gli smartphone stessero per soppiantare le macchinette digitali. Invece oggi Kodak è tornata più vintage che mai e contempla con soddisfazione i dati sulla rinascita del rullino fotografico. La vendita di rullini dopo il crollo degli anni 2000 è in lento ma costante aumento. Lo scorso anno sono stati venduti nel mondo 35 milioni di rullini, con un aumento consistente rispetto ai 20 milioni dell'anno prima. È una frazione rispetto agli 800 milioni del 99, anno del picco della produzione, ma segnale di una resilienza inedita. Sono sempre di più i fotografi che tornano alla pellicola dopo anni passati a scattare in digitale e che magari alternano i due formati, apprezzando i punti di forza di entrambi. Tra questi fotografi appassionati che girano per strada con una macchina analogica appesa al collo, sicuramente c'è anche Katie Dimoff, una fotografa di Portland, nell'Oregon, appassionata di macchine vintage. Quando non è in giro a scattare, Katie passa le sue giornate per mercatini a cercare vecchie macchine in contovendita, sperando di trovare qualche tesoro perduto. La fortuna è stata dalla sua parte all'inizio di quest'anno, quando in un grande centro di cose usate della sua città, si è infilata a cercare nel reparto dedicato alla fotografia. E in mezzo a decine di camere scassate, lenti sporche e pellicole ormai inutilizzabili, ha trovato una Argus C2, una vecchia macchina fotografica di uso comune che è stata prodotta in Illinois tra il 38 e il 42. Tornata a casa dopo l'acquisto, a Katie ci è voluto poco per accorgersi che la macchinetta custodiva al suo interno un rullino da sviluppare. Non era la prima volta che le succedeva. In passato aveva trovato un rullino contenente scatti degli anni 70 del Portland International Raceway, una pista per corse in automobile. Spinta dalla curiosità, anche questa volta ha portato la Argus e il suo contenuto segreto da un collega per farlo sviluppare.

Insieme scelgono di sviluppare le foto in bianco e nero ed entrambi riconoscono negli scatti l'eruzione del vulcano St. Helens. È il maggio 1980, una delle più rilevanti eruzioni del XX secolo. Il vulcano è situato nello stato del sud di Washington e i grandi pennacchi di cenere alti oltre 24 km potevano essere chiaramente osservati dalla vicina Portland.

Portland. Katie, a quel punto, ha pensato bene di portare le fotografie nella sede dell'Oregonian, il giornale locale, che le ha subito pubblicate. Ma oltre alle foto del Long Bridge di Portland, con la colonna di fumo alle spalle e altri paesaggi simili, c'era anche una foto di una giovane coppia, insieme a una signora anziana e un bimbo piccolo, con l'eruzione alle spalle. Le foto hanno catturato l'attenzione di un uomo chiamato Melvin Purvis, un lettore del giornale, che si è riconosciuto in quello scatto di famiglia. Quando ho rivisto le foto sul giornale, ha raccontato, sono quasi caduto dalla sedia. In quella foto eravamo io, mia nonna, mia moglie e mio figlio. Ho chiamato il giornale e ho detto che sapevo chi fossero le persone immortalate su quegli scatti. La macchina fotografica apparteneva a mia nonna, ma non ho idea di come sia finita in quel mercatino. Mia nonna è venuta a mancare nel 1981 e con ogni probabilità quella è l'ultima foto che abbiamo insieme. E rivederla sul giornale 35 anni dopo è stato come incontrarla per un'ultima volta.

0: Drug dealer Kat Bollinger che cantano Pictures of You, cioè foto di te. Questa storia l'abbiamo letta su New York Times di qualche anno fa. Ora ascoltiamo l'estrade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale della nostra ascoltatrice Maria Luisa e del suo lungo viaggio in bici. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Liguria la A6 Torino-Savona resta chiusa tra Altare e Millesimo in direzione Torino a causa di rilievi sul luogo di un grave incidente che ha coinvolto una moto. Al confine tra Veneto e Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia code di 7 km per un precedente veicolo fermo tra innesto A22 e Peschiera del Garda in direzione Milano. In Friuli sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per un incidente tra Villotta e Azzano Decimo verso Conegliano. In Emilia-Romagna sulla A14 Adriatica code per incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Vi segnaliamo poco distante che la E45 Terni-Ravenna è chiusa per un mezzo pesante in avaria tra Mercato Saraceno e Montegelli in direzione Ravenna. Infine in Campania sulla A1 Roma-Napoli si sono formate code tra Tangenziale di Napoli e Asse Mediano verso Roma per un incidente tra due auto e un mezzo pesante poco dopo l'innesto con la 16. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora circa.
6: Matteo Caccia racconta.
0: Oggi iniziamo una nuova settimana e portiamo avanti la storia seriale che abbiamo iniziato ad ascoltare la scorsa settimana. Si tratta di una bella storia avventurosa che ci è stata inviata dalla nostra ascoltatrice Maria Luisa. Dopo aver fatto un duro allenamento, dopo essersi preparata al freddo che la accompagnerà nel tragitto verso il circolo polare artico, si è iscritta alla North Cape, che è una gara di ultra cycling di 4.000 km, che la porterà da Rovereto a Capo Nord, in una finestra di tempo compresa tra i 14 e i 27 giorni. Ieri Maria Luisa è partita e ha intenzione di mettere subito in chiaro per lei che cosa vuol dire fare una cosa del genere. Ecco, ripartiamo da qui.

0: In questa prima fase di gara mi ritrovo a pedalare vicina a qualcuno, ma poi sempre più spesso sono da sola. E il motivo è semplice: vanno tutti velocissimo. Fino ad Innsbruck è un territorio a me conosciuto, per cui quasi non mi sembra di stare facendo questa folle impresa per cui mi sono allenata quasi per un anno intero. Dopo Innsbruck entro in Baviera. Anche qui non è la prima volta sulle due ruote, ci sono passata tantissimi anni fa, ma ripercorrere un territorio dopo così tanto tempo e dopo tanta esperienza di vita accumulata ti fa vedere le cose in modo diverso.
1: Viaggiare in bici come metafora può essere viaggiare nella vita, nel senso che se penso ai miei primi viaggi in bici, che ero molto giovane e quindi vabbè, sicuramente avevo anche meno esperienza di vita rispetto a oggi, però erano viaggi in cui avevo più in mente la prestazione, visitare per forza delle cose. Oggi per me invece viaggiare in bici è un viaggiare più nel qui e ora e nel vivere di più il momento. Cioè, se sono in un posto che mi piace, posso fermarmi. Cioè, questo per me è una maturità nel viaggiare. Goderti le piccole cose. Ho incontrato delle persone che mi hanno ospitato alla loro casa. Cioè, se penso ai primi viaggi, non l'avrei mai fatto. Oggi riesco a farlo, quindi di poter accettare anche l'accoglienza delle persone, fidandomi prima di tutto, che non è facile, soprattutto per, come ho detto prima, perché sono una donna. Però questo è dato dalla maturazione del viaggiare.
0: La strada è un sali e scendi, tanto che la traversata del valico alpino mi è sembrata la tappa quasi più facile. La pioggia, tuttavia, non accenna a smettere.
1: La pioggia è stata l'accompagnatrice del mio viaggio verso Capo Nord quotidiana. E la pioggia che ho incontrato era una pioggia ogni giorno diversa. A tratti era torrenziale, come se ci fossero delle secchiate di acqua, a tratti era nebulosa come quella londinese, che se ci fosse stato caldo sarebbe stata anche piacevole, a tratti era battente, infinita e non terminava mai, in alcuni momenti era anche scoraggiante perché dicevi basta adesso, basta adesso.
0: E così, con la motivazione che rimane sempre alta, attraverso chilometri e chilometri di colline verdi, di nubi nere minacciose, di un mondo quasi sempre grigio e autunnale, e piano piano arriva a Monaco. Cioè, piano piano, ci metto 2 giorni e mezzo, che per me è velocissimo.

0: primo cancello della competizione, che ovviamente è bagnato come tutta la strada fino a qui.
1: I cancelli della competizione sono dei luoghi in cui tu devi passare obbligatoriamente entro una range di tempo. Se non stai in questo range di tempo, comunque viene squalificato dalla competizione. E all'inizio della competizione ti viene dato un cartellino in cui ci sono gli spazi per i timbri di questo cancello, e nel primo cancello, ad esempio a Monaco di Baviera, c'era anche un comitato di accoglienza, per cui c'era qualcuno che ti regalava un cioccolatino e quindi poi facevi questo timbro e poi potevi ripartire.

Loro sono Marta sui tubi che cantano coincidenze e le coincidenze possono essere effettivamente una serie di storie da raccontare che magari non avete raccontato a nessuno. Spesso le coincidenze sono bizzarre, non sappiamo mai come prenderle. Alcuni ad esempio le prendono come delle premonizioni, no? Ah, questa cosa ha un significato, cioè il fatto che questa cosa sia accaduta è perché c'è un disegno e ha un significato. Altri invece, gente chiaramente di bassa lega come me, semplicemente dicono statisticamente il mondo è talmente ampio che le energie, le forze, le persone si incrociano e quindi possono esserci delle coincidenze che appunto ci sembrano molto bizzarre. Non so se vi è capitato, non so soprattutto di che partito siete, ma qualunque sia il vostro modo di vedere il mondo, Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia, che può ad esempio parlare di una coincidenza, di una cosa molto bizzarra che vi è accaduta nella vostra vita, o in generale stare nel letto del fiume che delle storie che raccontiamo quest'anno, cioè le storie che gli altri non sanno, che sanno poco, che abbiamo raccontato a poche persone o che magari proprio non conoscono perché ce la siamo tenuti strette tutte per noi. In questo caso noi vi ricordiamo sempre che oltre a esserci un form online sul nostro sito Matteo Caccia racconta, sulla pagina di Radio 24, in cui se scorrete c'è una specie di bottone verde, ci cliccate sopra e lì potete scrivere il vostro segreto, come dire, gratuitamente, nel senso che gratuitamente quello tutto, ma potete farlo senza che nessuno sappia chi voi siate. Se invece avete voglia di intervenire in questo programma, che è onestamente il modo migliore per raccontare una storia, perché alla fine la storia per noi è una specie di espediente, poi ci piace sapere qualcosa di più di voi, ecco, ce la mandate e noi possiamo anche, guardate, Anita Panizza può decidere di cambiarvi il nome. Vi cambia il nome e poi fate la telefonata un po' Fantozzi così. Morning! Fantozzi è lei? Esattamente così. Matteo Caccia racconta @radio24.it per mandarci le vostre storie. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ci mandate le vostre storie. Linea GR, ci sentiamo domani. Puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Conciliare zone a traffico limitato, zone a 30 all'ora con il diritto alla mobilità richiede un'armonia tra vivibilità cittadina e trasporti efficienti. Ne abbiamo parlato con Veronica Nicotra, segretario generale di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
11: Sono le 16.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Sparatoria in Germania, 5 vittime, fermato un sospettato. Venezuela, nuova forte scossa di terremoto, prosegue la ricerca dei dispersi. Trump e l'Iran ha chiesto nuovi colloqui, ma Teheran smentisce. Di nuovo ben ritrovati con GR24. La polizia in Germania ha annunciato il cessato pericolo per la sparatoria avvenuta a Stade in Bassa Sassonia, nel nord della Germania. 5 persone sono morte. Secondo la polizia, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile. Un sospetto è stato fermato, ancora da accertare la dinamica e il movente dell'accaduto. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato con magnitudo 5.1, sempre nella zona vicino alla Guaira. Proseguono intanto le ricerche dei dispersi.
13: Nelle prime ore di lunedì la terra ha tremato ancora in Venezuela. Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1, tra le più intense finora, è stata registrata alle 6 del mattino. Le squadre che erano al lavoro hanno continuato i soccorsi subito dopo. Tra le vittime è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni di Laviano. Si cercano ancora la moglie Trini e la figlia Isabella di 22 anni. Di fronte all'emergenza, Medici Senza Frontiere ha distribuito materiali destinati a 8 ospedali che hanno ricevuto forniture sufficienti a coprire i bisogni terapeutici di circa 3.500 pazienti. Stiamo pensando a come intervenire nelle prossime settimane, ha detto Andrea Sespaet, responsabile dei Medici Senza Frontiere in Venezuela, perché continuiamo a vedere, ha affermato, persone sfollate che vivono in luoghi improvvisati. Il governo venezuelano sta cercando di rispondere all'emergenza. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. Il governo ha annunciato anche l'elaborazione di progetti per la costruzione di case in un arco di tempo molto breve. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È giallo sull'incontro tra Stati Uniti e Iran, annunciato per domani a Doha in Qatar da un funzionario americano. È comunicato da Axios, il ministero degli esteri di Teheran però ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, mentre il presidente Trump lo aveva scritto e confermato sul suo social Truth. L'ondata di caldo estremo che sta per lasciare l'Italia finalmente, anche se oggi aumentano le città da bollino rosso, saranno 22 tra stasera e domani, però arrivano i primi temporali pesanti, però gli effetti sulla siccità fino ad oggi in pianura padana, l'80% dell'irrigazione viene dai corsi d'acqua, solo il 20% dai bacini idrici dove l'acqua viene accumulata. L'ANBI, i consorzi di bonifica insieme alla Coldiretti, da anni chiede il piano invasi e laghetti. Sentiamo il direttore Massimo Gargano al microfono di Alessandro Arona.
7: Sono anni, dal pre-Covid, dall'immediato pre-Covid, che questa associazione che rappresento a livello nazionale, i consorzi di bonifica, hanno progettato, messo in campo, reso definitiva una progettualità importante per ribaltare un dato. Raccogliamo l'11% dell'acqua che cade a fronte di paesi come la Spagna che sono arrivati quasi fino al 40%. Bisogna fare molto e di più in ragione dei cambiamenti climatici e molto più in fretta. Qual è il problema per cui queste non vengono prese in considerazione? Non le nostre, ma anche quelle degli enti gestori del servizio idrico. Probabilmente perché in questo paese continua a rimanere dominante la cultura della emergenza. Negli ultimi 4 anni l'agricoltura ha pagato un conto di 4 miliardi di euro l'anno per la troppa acqua o per la poca acqua.
11: Al via il torneo di Wimbledon con gli incontri dei numeri 1 oggi sul campo centrale, in campo Sinner, vincitore del Slam edizione 2025, contro il serbo Kecmanovic. Sinner ha perso il primo set per 3-6 e poi ha vinto il secondo con lo stesso punteggio 6-3, adesso al terzo set il punteggio è di 2-1 a favore del serbo. È tutto per questa edizione di GR24, vi lascio a Nessun Luogo e Lontano.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Guerra in Iran, fronte caldo ma congelato. Accordo Israele-Libano. Hezbollah dice no. Venezuela, rovine e macerie. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: La Guaira is one of the worst hit states. What remains of the town of Katia Lamar resembles a war zone.
7: A framework agreement was signed on Friday with Lebanon and Israel aiming to end hostilities.
8: Palestinians have no access to more than two-thirds of their land.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, in assistenza Giorgio Giardino, in console Carlo Salvatore. E voi già pronti al 349-238-6666 per domande e commenti sui social, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. quasi 30 secondi qui a Milano, le 17.07 e 30 secondi in questo istante a Doha, Qatar, dove secondo Trump si svolgerà l'ennesimo round negoziale per la guerra, ma l'Iran nega.

0: Guerra in Iran, scambi di raid nel weekend, la tregua sarebbe a rischio, mistero su un meeting tecnico domani a Doha, lo avete sentito anche dal GR, fonti come Axios, perdonatemi, rivelavano il fatto che funzionari iraniani e americani si sarebbero dovuti incontrare nella capitale del Qatar, Doha. Ebbene, l'Iran per il momento smentisce. Ma nel frattempo il weekend appena trascorso ci consegna uno storico accordo tra Libano e Israele, perdonatemi ancora una volta. Solo che Hezbollah rigetta questo accordo storico. Un accordo in 14 punti che fra l'altro riconosce la sovranità reciproca e sembra cose di poco conto, ma non lo è affatto, anche perché le delegazioni israeliane e libanesi non si parlavano da anni e anni. In questo accordo di 14 punti ci sarebbe anche il disarmo di Hezbollah e questo è il punto dirimente. Hezbollah che si è fatto vedere nella giornata e nella nottata di sabato scendendo per le strade con i suoi membri, con i suoi accoliti, addirittura occupando la strada che da Beirut Sud porta all'aeroporto internazionale. E peraltro si è fatto sentire Naim Qassem, il leader di Hezbollah, che ha detto testualmente: questo accordo è nullo, devono essere applicate le disposizioni del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Questa è un'umiliazione, una vergogna, una rinuncia alla sovranità. Faremo il punto su tutte queste novità che ci sono state consegnate dal weekend appena trascorso e cosa può succedere in questa settimana, ma poi dobbiamo tornare in Venezuela, dove altre scosse hanno allarmato autorità e popolazione. Le squadre di soccorso, tra mille fatiche, cercano di trovare i sopravvissuti. Faremo il punto anche su questo, anche perché dal punto di vista strettamente politico alcuni venezuelani iniziano a lamentarsi e iniziano a dire che la macchina dei soccorsi venezuelani è stata molto molto lenta nel dare risposta a questa emergenza. Allora, il consiglio lo conoscete, scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto. Iniziare il nostro racconto nella cosiddetta, secondo alcuni così va chiamata, terza guerra del Golfo, anche se ha molti caratteri diversi evidentemente dalle precedenti due. Per fare questo racconto dobbiamo stare un po' alla finestra, è gioco forza, perché accadono tantissime cose, soprattutto accadono che leggiamo dichiarazioni e poi a stretto giro le smentite. È successo anche questa volta. Alcuni funzionari americani hanno rivelato al sito Axios, che di solito è molto ben informato e di solito ci prende anche, che ci sarebbe stato un round negoziale o quantomeno un incontro tecnico a Doha, in Qatar. Sapete che anche il Qatar sta svolgendo insieme al Pakistan un ruolo importante in questa mediazione. Ebbene, a stretto giro è arrivata la negazione da parte di Teheran, segno che il regime degli Ayatollah, o meglio dei Pasdaran dovremmo dire, visto che ormai ultimamente è sempre più l'ala militare quella che comanda in Iran, stanno continuando a utilizzare in maniera molto smaliziata la leva che hanno in mano, che è quella dello stretto di Hormuz. Ci torniamo tra poco. Nel frattempo, secondo Pezeshkian, il presidente iraniano, il Qatar sbloccherà 6 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. E naturalmente, se fosse confermata, sarebbe un'altra piccola vittoria, chiamiamola piccola, 6 miliardi non è certo poco, che il regime si appunta al petto. Buongiorno e ben ritrovato nel Solo Lontana, Giuseppe Dentici, analista dell'OSMED, dell'Osservatorio Mediterraneo, dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, ciao, buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Allora, dicevo, la metafora forse più idonea per capire cosa state facendo voi analisti e noi giornalisti è stare un po' alla finestra, perché a forza di rincorrere dichiarazioni smentite, minacce e raid, si rischia un po' di perdere il filo. Aiutaci a capire qual è la situazione al momento. Lasciamo stare il fatto che, secondo funzionari americani, domani a Doha ci sarebbe un incontro, ma l'Iran nega. Come descriveresti il momento in cui siamo arrivati adesso nella guerra del Golfo?
1: Siamo alla finestra tutti, innanzitutto, questo è il discorso di base. Però, se volessi trovare anch'io una metafora, ecco, sono tante intese quelle che vediamo dal Libano a Gaza, anche quelle tra Iran e Stati Uniti, di fatto firmate sul ghiaccio, nel senso pronte a sciogliersi alle prime difficoltà. Il problema è che sono di fatto, e questa sta diventando una consuetudine purtroppo, delle intese volte a, come dire, a impedire ulteriori peggioramenti delle crisi, ma non né a risolvere né a affrontare nel concreto i problemi. guardiamo cosa è successo appunto tra Stati Uniti e Iran. Sostanzialmente è stata trovata un'intesa che in larga parte ha favorito soprattutto l'Iran, questo sì, è innegabile, ma che aveva come unico obiettivo una riapertura di Hormuz, una riapertura che non era blindata, ma una riapertura che doveva essere utilizzata, è stata utilizzata da Trump come sostanzialmente una sorta di biglietto da visita per dire: vedete, io ho messo fine alla guerra e tutto torna alla normalità, cosa che oggettivamente non è mai accaduto. E le notizie degli ultimi giorni starebbero a dimostrare proprio il contrario. Guardiamo invece cosa succede in Libano.
0: Sì.
1: Anche qui le due parti si riconoscono ufficialmente, questo è un lato positivo, però sostanzialmente sono unite dalla volontà di disarmare Hezbollah, ma questa volontà non troverà mai una completa soluzione, per un semplice motivo, che coloro che dovrebbero fornire gli strumenti per aiutare il governo libanese e soprattutto le sue forze armate a disarmare Hezbollah, e quindi gli Stati Uniti, gli stessi che finanziano sostanzialmente la difesa e la sicurezza di Israele e impediscono qualsiasi tipo di avanzamento su questa linea. Ora, se volessimo fare un ulteriore parallelismo, la stessa dinamica l'abbiamo vista anche a Gaza con tutta la storia del Board of Peace e quant'altro. Quindi la lezione qual è? È che sostanzialmente ogni intesa in questa fase nuova medio orientale, ma in realtà della diplomazia a livello globale, vige, diciamo così, su flebili intenzioni, impedire che la situazione possa deteriorare ulteriormente e soprattutto congelare. Questo congelamento non significa portare una soluzione, né tantomeno trovare degli elementi che poi fungano, diciamo così, come passi in avanti per affrontare le singole questioni, ma sono solo semplicemente dei tentativi che volgono a impedire ulteriori peggioramenti. Ma questo poi purtroppo si rivolge tutto contro quando c'è una ulteriore escalation e quindi si ricomincia punto a capo.
0: E per proseguire la sua metafora, lo ricordo, state ascoltando l'analisi di Giuseppe Dentici, analista dell'OSMED, Istituto di Studi Politici San Pio V, che diceva giustamente: sono accordi scritti sul ghiaccio, con un colpo di calore si possono sciogliere, e sono accordi scritti sulla superficie del ghiaccio, se ben intendo le tue parole, Giuseppe, perché sostanzialmente non si affronta l'iceberg, cioè non sono accordi talmente vaghi nella loro formulazione e si va continuamente a procrastinare quelli che sono invece i vulnus dei vari dossier, sia quello iraniano che quello libanese. Del dossier nucleare se ne parlerà più avanti, del disarmo Hezbollah come si fa veramente ci parleremo più avanti, quasi come, ti do ragione ma non devo essere io naturalmente, la sensazione è che le leadership vogliono intestarsi delle vittorie diplomatiche ma poi manca la ciccia, per così dire.
1: Sì, purtroppo viviamo una fase di

0: una occupazione sine die del sud di Israele, del sud del Libano da parte di Israele. E ora non voglio stare qui a fomentare quello che dice Hezbollah, però sostanzialmente tu stai in un certo senso avallando l'ipotesi che questi argomenti poi possano diventare anche, come dire, benzina sul fuoco per tutto quello che è un concetto di guerra civile. Certo. E questo è pericolosissimo.
1: Infatti, poi non ti interrompo, andremo a Beirut, Giuseppe, con una voce appunto dalla capitale libanese per capire quanto vicino, quanto reale è il rischio di una guerra civile, perché ricordiamo che Hezbollah ancora detiene un certo grip su una fetta anche della popolazione libanese, quindi mettere contro l'esercito libanese e Hezbollah potrebbe essere un'arma a doppio taglio per la stabilità del Libano. Perdonami, ti ho interrotto, Giuseppe.
0: No, prego, per carità, hai fatto bene a fare questa considerazione e io aggiungo ulteriore purtroppo elementi. Lo stesso esercito libanese,
1: sì.
0: Vogliamo fare delle percentuali? Diciamo che almeno un 30% di queste forze armate sono costituiti da elementi sciiti, che hanno in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, legami anche con Hezbollah. Ora, immaginiamo che queste persone che fanno parte delle forze armate debbano andare poi a disarmare diciamo così delle persone che hanno dei legami con loro e che sono di Hezbollah. Ed Hezbollah, badate bene, non è semplicemente un partito o una milizia o entrambe le cose, è un qualcosa di molto più ramificato, di molto più strutturale, che si è inserito nello Stato e di fatto è uno Stato nello Stato. Non è solo un modo di dire, ma è reale, fornisce welfare, ci sono supermercati che sostanzialmente sono retti da Hezbollah, servizi sanitari che fornisce Hezbollah, quindi nel senso è veramente un qualcosa di molto complicato e questo discorso, ripeto, vale per Hezbollah ma vale anche per la stessa questione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Le dinamiche purtroppo sono le stesse e in questi casi le leadership, quelle arabe intendo, stanno compiendo errori molto simili nel quale di fatto per anche una sorta di competizione politica al loro interno stanno fornendo di fatto a Israele tutto quell'armamentario narrativo e politico per, come dire, riuscire a detenere territori che prima o poi non torneranno più alle loro origini, quindi di fatto diventeranno parte di uno Stato che è quello di Israele, che deterrà, come in parte è stato già diciamo così confermato anche dalle stesse Nazioni Unite, hanno allargato i propri confini di 1000 chilometri, sì. E non sono proprio bruscolini se li rapportiamo a quelle fasce di territorio. Quindi quando Rubio dice l'inizio di un nuovo inizio, sì, è vero, però il problema è capire che tipo di inizio sia, perché qua diciamo la situazione non è meno pericolosa di quello che abbiamo visto fino ad oggi, quindi paradossalmente ecco, sono molto più preoccupato di prima, ecco.
1: La voce e l'analisi di Giuseppe Dentici, analista dell'OSMED. Citavi giustamente la striscia di Gaza. Un accesissimo dibattito ha fatto scaturire il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, secondo cui tra il 7 ottobre del 2023 e il 7 ottobre del 2025 oltre 20.000 bambini sono stati uccisi, cioè il 30% dei morti nella guerra di Gaza. Rapporto durissimo contro l'operato dell'esercito israeliano. Nella sua replica Israele ha scritto che l'ultimo rapporto di questa commissione d'inchiesta è un articolo di propaganda scandaloso quanto i precedenti. La commissione è un meccanismo fondamentalmente difettoso, hanno detto gli israeliani, cui vero scopo è individuare, diffamare Israele piuttosto che cercare la verità. Dopo una ricerca che ha fatto Andrea Macchioni, durata peraltro alcuni giorni, è riuscito a parlare con i redattori di questo rapporto, ha chiesto anche conto naturalmente a una risposta dell'IDF, delle autorità israeliane, quali si sono rifatte alla, diciamo, la dichiarazione quella ufficiale che vi ho appena riportato. La commissione internazionale è presieduta da Srinivasan Muralidhar, vi faccio sentire la sua voce, che risponde sostanzialmente all'accusa israeliana che dice questo rapporto è un pezzo di propaganda oltraggioso. Sentite.
2: This commission has always reached out to Israel to engage with it and participate in its proceedings.
3: Questa commissione ha sempre cercato di coinvolgere Israele invitandolo a partecipare ai lavori di inchiesta, ma Israele si è costantemente rifiutato e ha anche espresso

0: espressamente impedito ai suoi cittadini di parlare o di interagire con noi. Israele non ha inoltre risposto a tutte le notifiche che gli abbiamo inviato in diverse occasioni. Le bozze dei rapporti che prepariamo vengono inviate in anticipo alla missione permanente di Israele presso le Nazioni Unite, qui a Ginevra, oltre che all'autorità palestinese per recepire i loro commenti sul lavoro fatto. Mentre Israele non ha mai risposto ad alcun invito della Commissione, l'autorità palestinese invece lo ha fatto e in alcune occasioni i suoi commenti sono stati inclusi nel rapporto finale. Detto questo, vorrei aggiungere che la Commissione respinge l'accusa mossa da Israele secondo cui il rapporto sarebbe diffamatorio o una farsa. Il nostro lavoro si basa su prove esaminate a fondo da molteplici punti di vista. Le prove consistono in migliaia di documenti di libera consultazione, dichiarazioni dei testimoni, dichiarazioni delle vittime, interviste condotte con alcune di esse, analisi forensi di prove elettroniche, analisi militari di ferite d'arma da fuoco e delle munizioni usate. Inoltre, per lo studio delle prove utilizziamo una varietà di metodi scientifici, tra cui la geolocalizzazione e la cronolocalizzazione. In sostanza, nessuna conclusione di fatto formulata da questa commissione si basa su un'unica fonte di prova. Cerchiamo sempre conferma attraverso fonti indipendenti e verifichiamo tutte le prove che ci vengono presentate. Questa commissione formula una conclusione solo dopo essersi accertata della fondatezza delle prove. Nel caso in questione, sebbene non abbiamo avuto alcun contatto con le forze di difesa israeliane, con i loro soldati o con i loro comandanti, molti di loro hanno pubblicato sui social media dichiarazioni incriminanti, persino video, in cui spiegano personalmente come hanno perpetrato gli omicidi, gli attacchi e altri comportamenti dannosi nei confronti dei bambini palestinesi. Israele ha poi pubblicato una replica di 18 pagine al rapporto che abbiamo redatto. Esaminando il documento, abbiamo però constatato che non vi è alcuna smentita delle prove incriminanti pubblicate dai soldati israeliani. Questo per noi è un segnale rivelatore. Concludo dicendo che questa commissione è ancora disponibile a esaminare qualsiasi materiale in possesso di Israele e si impegna ad analizzarlo con imparzialità e con lo stesso rigore scientifico utilizzato finora. Israele deve essere certo che questa commissione non ha altro scopo se non quello di scoprire la verità e di rendere giustizia a tutti i cittadini, siano essi israeliani, palestinesi o di altra nazionalità.
1: To all citizens, whether they are Israeli citizens, Palestinians or others.
2: Al microfono di Andrea Macchioni, la voce del presidente della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta sui territori palestinesi, Srinivasan Muralidhar. Giuseppe Dentice, anche questa querela, questo ennesimo braccio di ferro tra una commissione indipendente che attiene all'ONU ma non è parte dell'ONU e lo Stato di Israele ci dice molto anche sulle relazioni, diciamo, piuttosto difficoltose che ha lo Stato di Israele adesso con alcuni organismi transnazionali, l'ONU in primis.
3: Beh, diciamo che la tattica di Israele degli ultimi 40 anni è stata sostanzialmente quella di negare sempre qualche...
2: Aspetta Giuseppe, che la linea non ci sta soccorrendo. Proviamo a recuperare un collegamento degno di questo nome. Giuseppe Dentice, analista di OSMED. 349-238-6666, i vostri messaggi e i vostri commenti. Alcuni hanno a che fare con Hezbollah e la situazione in Libano. Ci torneremo tra pochissimo perché ci collegheremo proprio con la capitale libanese per darvi conto di quella che è stata la risposta da parte di Hezbollah, cioè un no piuttosto secco. Fra l'altro sono arrivate una serie di aggiornamenti e di dichiarazioni sia da parte dell'esercito israeliano, che ha ribadito che non ha alcun interesse a rimanere nei territori libanesi, ma allo stesso tempo, finché Hezbollah non verrà disarmato, non hanno alcuna intenzione di ritirarsi. Il ministro della difesa Katz ha detto: non abbiamo ambizioni territoriali in Libano, ma non ci ritireremo prima del disarmo di Hezbollah. Lo stesso ministro della difesa israeliano ha detto, giusto per sottolineare quello che giustamente diceva Giuseppe Dentice, che è difficile ipotizzare un atto assertivo da parte dell'esercito libanese nel disarmare Hezbollah, l'esercito libanese non si trasformerà improvvisamente in leoni attaccando Hezbollah. Questo è quello che dice il ministro Katz. Ma stavamo parlando delle poco serene relazioni di Israele con le Nazioni Unite ultimamente. Giuseppe, eccoci.

0: spero mi sentiate adesso
1: perfettamente, sì.
0: Perfetto, grazie. Allora, dicevo, in realtà questo è un processo che va avanti da decenni, saranno almeno 30 anni, ma anche di più, nella quale di fatto tutte le autorità israeliane condannano sempre ogni report delle Nazioni Unite, ma in generale di qualsiasi tipo di operatore che critichi l'operato di Israele, che sia nei territori o altrove dal punto di vista del diritto internazionale. Nella fattispecie specifica è chiaro che questo tipo di discorso si è fortemente, come dire, incrinato soprattutto dopo il 7 ottobre, però qui torna poi anche il discorso che Israele e il suo governo non condannano mai gli attacchi che avvengono, e soprattutto non come dice anche lo stesso presidente della commissione, non forniscono neanche prove contrarie a quella che è stata fornita nelle singole dichiarazioni dei report. Quindi da questo punto di vista c'è un tentativo di contrattaccare, attaccare sempre duramente le istituzioni internazionali, dando narrazioni che sembrano suggerire in un certo senso una sorta di caccia alle streghe contro Israele. Ora, qua è sempre il solito discorso: se tutti sono terroristi nessuno è terrorista, o se tutti sono pazzi nessuno è pazzo, qualcosa di vero ci sarà. Quindi da questo punto di vista non si può negare che ci siano stati attacchi da parte delle forze armate israeliane contro civili e anche contro minori, perché sono tutte cose documentate, paradossalmente documentate anche dagli stessi militari israeliani, che a volte lo hanno fatto anche come atto di spavalderia in alcuni casi. Quindi da questo punto di vista come si fa a negare qualcosa che sono loro stessi in un certo senso a comprovare, a confermare? Da questo punto di vista è chiaro che c'è un tentativo da parte delle istituzioni israeliane di addossare la colpa sempre agli altri, o comunque di negare l'innegabile, però si fa sempre più fatica, perché esiste un'opinione pubblica anche internazionale, e anche all'interno di Israele qualcosa sta cambiando, che non accetta più una versione originaria, perché viene vista come una versione in un certo senso rimaneggiata, o comunque non completa di tutte quelle voci o di quelle criticità che spesso emergono poi a report comprovati, sì. Ecco.
1: Grazie mille, come sempre, Giuseppe Dentici, analista di Osmed.
0: Grazie a voi.
1: Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, velocissimi i numeri della borsa, poi torniamo.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Buon pomeriggio da Deborah Rochin. Abbiamo avuto un'apertura positiva per il mercato americano, mentre più indecisa la situazione in Europa. Dopo una mattinata contrastata, adesso gli indici continentali hanno girato tutti in negativo. La tregua delle ostilità fra Stati Uniti ed Iran, che ha stabilizzato le quotazioni del petrolio, non basta al mercato europeo a riprendersi. La tecnologia invece recupera negli Stati Uniti dopo delle giornate difficili settimana scorsa, culminate con la decisione di Apple di annunciare un aumento dei prezzi dei suoi prodotti più noti, e poi il rinvio della quotazione in borsa di OpenAI. Andiamo a Wall Street. Dow Jones è più 0,63%, Standard & Poor's più 0,56%, Nasdaq è più 0,63%, tutti in negativo, anche se di poco gli indici europei, con Milano in calo dello 0,12%. I migliori titoli e piazza affari in questo momento

0: di Assorin, più 2,69 Avio, più 2,65 Saipem, più 2,44 Ferrari, più 1,40 Eni, più 1,36%. Per quello che riguarda invece i peggiori, abbiamo un calo di 4 punti e mezzo di Buzzi, Inuit meno 2, meno 1,7% per Biper Banca. Il dato più importante della settimana, la disoccupazione americana di giugno, che arriva giovedì. È tutto.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Nessun luogo è lontano.
7: Cari cittadini di Israele, venerdì, prima dell'inizio dello Shabbat, abbiamo raggiunto un accordo storico per Israele. Grazie a negoziati diretti, mediati dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno definito un accordo che ci permette di fare passi in avanti verso la fine del conflitto e, Dio volendo, verso il raggiungimento della pace tra i nostri due paesi. In base a questi accordi, gli Stati Uniti e il Libano riconoscono il diritto di Israele di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario a ripristinare la sicurezza, e la manterremo fino a che Hezbollah e le altre organizzazioni terroristiche non saranno disarmate.
8: Le recenti dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, questo va a sottolineare ancora una volta le dichiarazioni del ministro della difesa Israel Katz, che diceva: non ci ritiriamo dai territori libanesi finché Hezbollah non verrà disarmato. Eppure quell'accordo, anzi meglio, quell'operazione di disarmo è contenuta nei 14 punti che sono stati siglati questo weekend dalla delegazione israeliana e da quella libanese. Di per sé è un fatto storico, perché le due delegazioni non si vedevano di persona da decenni, non c'erano delle relazioni, dei rapporti da decenni, ma come spesso raccontiamo si è ignorato il gigantesco elefante nella stanza che appunto si chiama Hezbollah. Hezbollah che si è fatto vedere nella giornata, nella nottata di sabato, invadendo le strade del sud di Beirut, addirittura andando a occupare la strada che porta verso l'aeroporto. Il tutto mentre quella tregua, quel cessato il fuoco che dovrebbe esserci anche secondo Teheran, perché lega i due dossier insieme, nel sud del Libano, non c'è ancora. Jacopo Mocchi, giornalista freelance in diretta da Beirut. Jacopo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Allora, siamo un po' alla resa dei conti a questo punto, perché è arrivata la firma dell'accordo in 14 punti tra libanesi e israeliani, ma non si sono fatti i conti, si sono fatti i conti senza l'oste, e l'oste si chiama Hezbollah. Tu che sei lì a Beirut, come hai percepito quella giornata in cui Hezbollah ha fatto vedere un po' i muscoli, o quantomeno ha riempito le piazze, diciamo, per usare un'espressione un po' gergale, un po' italiana?
9: Era in qualche modo prevedibile, d'altronde Hezbollah è coinvolto in questo conflitto da quasi 2 anni, e quindi un accordo diretto tra Israele e governo libanese sicuramente avrebbe portato i sostenitori di Hezbollah nelle strade. Così è stato, ci sono stati alcuni scontri con l'esercito libanese nel sud di Beirut, e anche nei giorni precedenti sono stati dati fuoco ad alcuni cartelloni che raffiguravano, insomma, la bandiera libanese, che facevano e che menzionavano la scritta Libano prima di tutti, Lebanon first. Quindi di fatto la situazione è un po' preoccupante, perché è vero, le buone intenzioni di questo accordo ci sono, però non si sta tenendo in considerazione Hezbollah, che come abbiamo già detto spesso, Hezbollah non è solo l'arsenale militare, il braccio militare, la milizia, ma è anche un sistema sociale clientelare che influenza prevalentemente la comunità sciita, ma che tocca anche altri rami dello Stato. Non dimentichiamoci che Hezbollah Hezbollah ha due ministri all'interno di questo governo, e il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, capo di Hamas e alleato di Hezbollah, ha già detto che questo accordo non verrà firmato. C'è anche un'altra parte di Libano che sicuramente vuole raggiungere un accordo con Israele, ma ce n'è anche un'altra che non sostiene né Hezbollah né Israele, e quindi mentre l'esercito israeliano continua ad occupare il territorio libanese, questo accordo viene visto di fatto dai sostenitori di Hezbollah, ma anche da un'altra fetta di Libano, come un fallimento. E le reazioni della politica israeliana e dei ministri israeliani che hanno esultato di fronte a questo accordo di fatto lasciano intendere questo, che è un fallimento per il Libano.
8: La voce e l'analisi di Jacopo Mocchi in diretta da Beirut, capitale libanese. Ce lo siamo chiesto tante volte, però forse oggi in queste ore la domanda è un po' meno peregrina, senza alimentare spettri che speriamo rimangano lontanissimi. Le tensioni che hai visto a Beirut in questi giorni possono essere, secondo te, il preludio, non dico una guerra civile, però un inasprimento delle tensioni tra le varie confessioni, tra le varie anime della popolazione libanese?
9: Questo sì, la guerra civile non credo, perché non ci sono le condizioni strutturali affinché ciò accada. Sicuramente le tensioni aumenteranno nelle prossime settimane, e alcuni membri di Hezbollah coinvolti nel governo, ma anche no, hanno già minacciato alcuni ministri libanesi e il governo. Nawaf Salam e Joseph Aoun, va detto, non hanno nessun consenso reale nel paese. Joseph Aoun in particolare è stato eletto per disperazione, dopo che per anni non c'era stato un presidente della Repubblica. Quindi di fatto è molto pericoloso questo accordo, per quanto gli intenti siano buoni. È molto pericoloso perché avviene in una fase in cui l'esercito israeliano continua ad occupare, dove ci sono dei segmenti anche di elettorato all'interno di Israele che spingono anche per una colonizzazione fino al Litani, e di fatto questa posizione radicale spinge ad Hezbollah a continuare a combattere e a trovare in queste dichiarazioni, ma anche nella presenza israeliana, la ragione di esistere e di continuare parte della sua resistenza.
8: Questa è la delicatissima, complessa, potenzialmente esplosiva situazione di un dossier che sembrava minore rispetto allo stretto di Hormuz, alla guerra Stati Uniti-Israele-Iran, ma sta diventando fondamentale. Non è un caso che l'Iran in qualche modo voglia legare il dossier libanese e Hezbollah al più generale dossier della guerra. Alla fine, l'abbiamo detto tante volte, Hezbollah è l'assicurazione sulla vita più gigantesca che Teheran e il regime ha al momento nel Medio Oriente allargato. Quest'oggi però ti riporto sui rapporti tra lo Stato libanese e Hezbollah. Jacopo, leggevo un interessante pezzo sul Financial Times che raccontava di un arresto a marzo, quindi qualche mese fa, di due membri di Hezbollah, un checkpoint militare governativo, di quelli che abbiamo visto e che tu continui a vedere in Libano parecchie volte. Normalmente e spesso, diciamo, i militari libanesi magari si prendono un caffè, si girano dall'altra parte. Questa volta fermano una macchina, ci sono due sospetti, vengono portati avanti al giudice, i quali confessano candidamente: siamo membri di Hezbollah, stiamo andando su da combattere contro gli occupanti israeliani. Ebbene, questa battaglia, questa querela, finisce proprio in un tribunale, vengono sostanzialmente sanzionati con una multa di $10 e dopo qualche giorno di prigione vengono fatti uscire. Questo episodio ci dice, da un lato, della, come dire, normalizzazione, istituzionalizzazione di questa folle, paradossale situazione di uno Stato nello Stato, dall'altra parte però forse Jacopo ci dice anche che qualche timido, sporadico tentativo dello Stato libanese di far sentire la propria voce c'è.
9: Sì, questo qualche tentativo era già stato fatto negli ultimi due anni. Di fatto un primo processo anche di disarmo nel sud del paese era avviato. C'è bisogno però di tempo, sono questioni complicate che hanno bisogno di ricostruire una fiducia soprattutto tra la comunità sciita e il governo. E poi è arrivata la guerra, anzi la guerra non se n'è mai andata via, perché se è vero che Hezbollah ha lanciato 6 missili nel nord di Israele il 2 di marzo, è anche vero che Israele ha continuato a bombardare il sud del Libano nonostante l'accordo di cessate il fuoco firmato nell'autunno del 2024. Questo episodio ci dice anche di come lo Stato libanese sia di fatto spartito tra i vari potentati locali, tra i vari signori. Hezbollah è uno di quelli, sicuramente ha infiltrato gli apparati della sicurezza, ha infiltrato altre istituzioni cruciali del Libano, ma ci sono anche altri attori, e di fatto questo rende praticamente impossibile il disarmo nella situazione attuale, e ci evidenzia ancora una volta che ci sono delle questioni strutturali che sono il grande problema che poi porta al disarmo di Hezbollah. L'esercito libanese è finanziato in larga misura dagli statunitensi, e non si capisce come, in una situazione in cui l'esercito libanese sia debole, con all'interno molti sì. anche appartenenti alla comunità sciita che vedono se non di buon occhio, comunque supportano indirettamente Hezbollah, dovrebbe disarmare i suoi stessi cittadini quando c'è un esercito occupante. Cioè è una questione un po', è un gatto che si morde la coda.
8: Sì, tanti paradossi che il Medio Oriente ci pone dinanzi. Grazie mille Jacopo Mocchi per averceli pur sinteticamente illustrati in diretta da Beirut. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Jacopo, grazie.
9: Grazie a voi, alla prossima.
8: La questione del disarmo di Hezbollah, ma anche la questione dell'interlocuzione con Hezbollah, questo è il vero grande dilemma per tutti gli attori. Parlare o non parlare con loro? Parlare e invitarli a un tavolo significa legittimarli come attori politici. Ignorarli significa ignorare anche un pezzo dello Stato libanese, come raccontava molto bene Jacopo Mocchi, ma anche della società e del sentire libanese. Ignorarli, fare finta che non ci siano, porta poi alla situazione che stiamo vivendo in questo momento. Altre news ci fanno dire che il generale Brad Cooper, che è il comandante del CENTCOM, come il comando centrale delle forze statunitensi, è atteso proprio quest'oggi in Libano, nel paese dei Cedri, dove dovrebbe arrivare dopo una visita in Israele. Anche qua abbiamo, lo accennava brevemente Jacopo, uno dei tantissimi paradossi che non solo Libano, ma il Medio Oriente, il Vicino Oriente per meglio dire, ci pone innanzi. Uno dei maggiori sostenitori militari di Israele sono gli Stati Uniti. Uno dei maggiori sostenitori e finanziatori militari dell'esercito libanese sono gli Stati Uniti. Ebbene, abbiamo Brad Cooper che va a vedere sia gli uni che gli altri. E questo è uno diciamo dei paradossi, mi sembra cristallizzato in maniera così forte. Siccome però adesso c'è stato l'accordo in 14 punti tra Libano e Israele, c'è magari anche la possibilità che lo stesso Brad Cooper in qualche modo provi a mettere la quinta su quello che è tutto l'addestramento, il finanziamento, le risorse, i mezzi per l'esercito libanese, che come abbiamo raccontato spesso non ha un'aviazione, tranne qualche elicottero, non ha una forza navale per esempio, e questo naturalmente lo pone in una situazione di estrema difficoltà nel caso in cui dovesse con la forza provare a disarmare Hezbollah. Ma come abbiamo raccontato e come a questi microfoni molti analisti anche libanesi ci hanno raccontato, anche politici in alcuni casi, se tu libanese non riesci a sottrarre la convenienza di abbracciare Hezbollah e quindi non riesci a dare quei servizi che Hezbollah offre, leggi, deve essere lo Stato libanese a farli, difficilmente andrai a disinnescare questa così complessa bomba politico, sociale, militare che è appunto Hezbollah. Allora io farei una piccola pausa, vado a vedere un po' di messaggio al 349-238-6666, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto campano dell'autostrada del Sole, code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Napoli Centro direzionale e Innesto A16 in direzione Milano. E verso Napoli code per un veicolo fermo tra Caianello e Capua. E sul tratto toscano della 1 incolonnamenti anche qui per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Sul tratto emiliano della A14 Adriatica, code per un tamponamento tra un'auto e un camion tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. E sul tratto bolognese, un veicolo in panne provoca un chilometro di coda tra Ramo Casalecchio e Innesto A13, sempre verso Ancona. Sulla 15 Parma La Spezia, code anche in questo caso per un veicolo in panne tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Segnaliamo infine in Lombardia disagi a Bergamo per un incidente sull'asse interurbano all'altezza di Colognola in direzione Valseriana. È tutto, fate buon viaggio.
12: Nessun luogo è lontano

L'accordo tra Israele e Libano, il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran, tutto il mondo sta guardando a come sta evolvendo la situazione in Medio Oriente. I segnali non sono buoni perché le due fragili tregue sostanzialmente tengono, ma tengono con mille cadute e ricadute. La Reuters ha appena battuto l'agenzia, la notizia secondo la quale Rubio e Witkoff riferiranno al congresso, penso tra pochi minuti, per telefono, sull'accordo di pace in Libano. A riferirlo è la Casa Bianca. E staremo a vedere se forniranno ulteriori dettagli su quello che vi dicevo essere un accordo in 14 punti che cerca di normalizzare le relazioni tra Israele e Libano. Qualcuno, come Francesco, scrive: non comprendo la situazione in cui solo Hezbollah sia armato. È come se in Italia si dovesse legalizzare la mafia come partito politico. Allora, fatte salve le debite proporzioni, è esattamente quello che è successo, caro Francesco. Cioè, Hezbollah, che nasce nell'82 dopo l'occupazione israeliana, finanziato dall'Iran, crea una rete parallela. Sarebbe stato stupido e miope da parte dell'Iran finanziare semplicemente una milizia. Se tu vuoi che quella milizia attecchisca, se vuoi che quella milizia sia amata, sia benvoluta, in qualche modo diventi un pezzo di quel territorio, ci metti welfare, ci metti i negozi, ci metti il traffico illecito, ci metti quello che vuoi, lo fai diventare un pezzo a tutti gli effetti, così è molto più difficile da eradicare.

0: Luca scrive: Hezbollah non sta dimenticando chi ha provocato questa catastrofe con il peggior massacro di civili della storia. Qualcun altro in Libano? Quali altre forze ci sono intese come milizie? L'abbiamo detto tante volte, quasi tutti i partiti hanno una loro milizia, a partire dalle forze libanesi fino a Hamas, incomparabile rispetto a Hezbollah naturalmente. Ed è per questo che spesso sentite da parte mia litaniare la domanda, sembrerà stucchevole, qual è il rischio, quanto è alto il rischio di una guerra civile? Perché il Libano ha già vissuto questo aspetto, questa situazione, e naturalmente il pensiero va ai tanti arsenali nascosti nelle varie case libanesi, tutti sono armati in Libano, questo chi frequenta il paese lo sa perfettamente. Di ugualmente tragica, forse più tragica, non bellica, è la situazione in Venezuela. Tra poco vi ci porto, siamo a oltre 96 ore dei due terremoti ravvicinati, magnitudo 7.2 e 7.5, nelle ultime ore un altro terremoto, 5 circa il grado di magnitudine, ha colpito nuovamente la zona di Caracas. L'ultimo bilancio ufficiale parla di quasi 1.500 morti, oltre 3.000 feriti, quasi 200 edifici crollati, quasi 1.000 edifici danneggiati, 50.000 dispersi. Man mano che passano le ore, inutile dirlo, il numero purtroppo dei dispersi è destinato a trasformarsi in numero di decessi. Vi faccio sentire la voce del presidente americano Donald Trump proprio sul Venezuela.
1: Look at what happened in Venezuela.
2: Guardate cosa è successo in Venezuela. Tra l'altro stiamo aiutando il Venezuela. Sono stati colpiti da un terremoto terribile. Molte persone sono morte ed è incredibile. Proprio a Caracas. Abbiamo molte persone lì che aiutano, ma il Venezuela è stato fantastico. Abbiamo un ottimo rapporto. È stata una guerra di un giorno. Li abbiamo colpiti così duramente che la guerra è durata un giorno. Abbiamo avuto milioni di barili di petrolio.
1: We've taken out millions of barrels of oil.
0: Il presidente americano Donald Trump, che pur ha porto un ramoscello d'olivo e degli aiuti al martoriato Venezuela, tante le squadre di soccorso, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, che da tutto il mondo si stanno precipitando nel paese latino per dare una mano, anche perché le scosse non si sono arrestate. Nelle ultime ore una forte scossa di assestamento, magnitudo 5.1, è stata registrata vicino La Guaira, sempre l'epicentro, quella città che ha avuto poi i maggiori danni. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez continua a fare appello alla fiducia del suo popolo, all'unità nazionale, ma qualche malcontento inizia a farsi sentire per la lentezza stessa dei soccorsi. Sono impegnate, lo sapete, anche squadre italiane, squadre internazionali, per cercare di lenire quelle che sono le nevralgie della macchina dei soccorsi venezuelana, che non ha risposto come avrebbe dovuto. E purtroppo ci sono anche fenomeni di sciacallaggio, quelli purtroppo appunto ci sono molto spesso in casi di questo tipo, ma come vi dicevo il malcontento sta crescendo anche rispetto a quello che è proprio il conteggio dei morti, che secondo alcune ONG locali e secondo fonti dell'opposizione sarebbe molto molto sottostimato. Peraltro Corina Machado, leader dell'opposizione in esilio, lo ricorderete, si fece vedere in Norvegia per il Nobel per la pace, ebbene si è detta pronta a rientrare, ha dichiarato a un emittente internazionale: questo è il momento dell'unità, del cordoglio, del pianto insieme, non dobbiamo pensare alle divisioni politiche. Vi faccio sentire la voce di Anna Stamatiadi, vice direttrice di Action Against Hunger, azione contro la fame in Venezuela. Ci racconta brevemente cosa sta facendo questo ONG, sentite.
2: Le nostre squadre sono sul campo fin dall'inizio dell'emergenza, impegnate a valutare i bisogni umanitari e a fornire assistenza salvavita. Attualmente ci troviamo al parco ovest di Caracas, trasformato in un rifugio improvvisato, dove al momento ci sono più di 6.000 persone, ma ne stanno arrivando altre. I prossimi giorni saranno cruciali. È fondamentale agire in modo coordinato ed efficiente per raggiungere chi ha più bisogno. Ringraziamo tutti coloro che si sono già uniti ai nostri sforzi. Il vostro supporto è stato cruciale per poter fornire assistenza salvavita e soddisfare i bisogni umanitari.
0: La voce della vice direttrice di Azione contro la fame in Venezuela, Anna Stamatiadi, e tra poco sentirete un'altra voce di un'altra ONG che cerca di dare una mano in una situazione veramente disperata, anche perché lo raccontavamo nei giorni scorsi, dopo la guerra, dopo una profonda crisi economica che attanaglia il paese da decenni, dopo un profondo isolamento anche politico, ci mancava questa scossa di terremoto devastante che ha messo a dura prova anche peraltro quelli che erano dei illusori e

0: fragili piani urbanistici. Molte costruzioni in molte città venezuelane non avevano assolutamente i requisiti. Poi c'è tutto l'aspetto delle abitazioni cosiddette informali, potremmo chiamarli slum, baraccopoli, bidonville, favelas per meglio dire. Ebbene, anche quelle sono state colpite duramente. Immaginate, abitazioni tirate su alla bella e meglio con non gli stessi crismi di un'abitazione normale, quanto possono aver risentito di tutte queste scosse. In più il fatto che molto spesso nelle favelas anche il censimento è qualcosa di molto difficile, non si sa esattamente quante persone ci siano, quante persone vivono, quanti figli hanno fatto. Il tutto naturalmente rende il Venezuela un gigantesco buco nero dal quale arrivano notizie spesso cattive, ogni tanto buone, quando si riesce a ritrovare qualcuno ancora in vita dopo tante ore. 349-238-6666. Torno indietro sulla questione libanese, perché qualcuno chiede: la missione UNIFIL non è stata creata per disarmare Hezbollah? No, la missione UNIFIL era una missione di monitoraggio e peacekeeping che doveva evitare il contatto tra le parti. Quello che ha fatto Hezbollah UNIFIL negli anni è stata segnalare tutte le violazioni da una parte e dall'altra del cessate il fuoco, ma più che riferire al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, altro non poteva fare. Questa cosa l'abbiamo raccontata mille volte. Il problema è che il mandato operativo di UNIFIL era spuntato in partenza, non poteva con la forza disarmare Hezbollah, non nasceva per quello, ma nasceva per monitorare. Tanto che c'è una profonda discussione, anche accesa, su come il post UNIFIL, che dovrebbe essere guidato, lo ricorderete, da Francia e Italia, senza egida ONU, perché su quello i due paesi, sia Parigi che Roma, che sono tornati a parlarsi come si deve, per così dire, sono rimasti piuttosto vaghi. Non si sa bene che mandato avranno, ma questo è fondamentale ed è dirimente, perché se vai lì a osservare e a segnalare eventuali violazioni, rischi di fare la fine della missione di UNIFIL. Sempre 349-238-6666, l'altra voce è quella di, sto tornando in Venezuela naturalmente, Andreas Spett, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere, ci fa un ultimo aggiornamento sulla situazione, sentite.
1: This is an update about the current situation and the way forward.
2: Questo è un aggiornamento sulla situazione attuale e su quello che possiamo aspettarci per il futuro. Negli ultimi 4 giorni abbiamo operato con gli 8 ospedali del nostro team. Grazie a molte donazioni, alcune anche ripetute, oggi abbiamo potuto fare un calcolo e possiamo condividere che abbiamo fornito trattamenti a circa 3.500 persone. Si tratta solo della prima fase, naturalmente. C'è ancora tanto bisogno e quindi stiamo continuando a dare sostegno alle diverse strutture sanitarie, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Per esempio, ci sono aree dove tantissime persone non hanno più un alloggio. Sono persone che hanno bisogno di cibo, acqua, di un rifugio. E quindi stiamo mettendo in piedi un progetto di cliniche mobili da collocare in diversi grandi parchi di Caracas o negli stadi, dove vediamo molta gente radunarsi. Poi bisogna considerare la salute mentale e provare a fornire supporto psicologico a queste persone traumatizzate. Support for these traumatized people.
0: Le mille sfaccettature di una crisi, quella che sta attanagliando il Venezuela, una crisi nella crisi, le parole sono quelle di Andreas Spett, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela, tante le ONG e le organizzazioni e gli aiuti da vari paesi che si stanno organizzando per portare aiuto nel paese. Bilancio, lo sapete, tutto in divenire naturalmente. Staremo a vedere nei prossimi giorni quanto quella drammatica cifra di oltre 50.000 dispersi si trasformerà purtroppo in deceduti. Qualcuno scrive: le baraccopoli a Caracas si chiamano Ranchos o Ranchiti Ranchitos da Ranch, scrive un ascoltatore. Qualcun altro, l'affezionato John, immagino che ci segue da Caracas, Venezuela, quando si fanno critiche agli aiuti locali, perché non ricordare che da più di oltre dieci anni di sanzioni di tutti i tipi che hanno impedito di acquistare ricambi, conti bloccati, eccetera. Così lo stesso John, ma ha perfettamente ragione, l'abbiamo ricordato più e più volte che l'economia venezuelana e il Venezuela è stato isolato per parecchio tempo, salvo aperture con i russi, con gli iraniani, eccetera eccetera. Poi vi dicevo, ci sono un po' di storie che hanno a che fare anche con buone notizie, per fortuna, di ritrovamenti e di soccorritori che sono riusciti a estrarre magari anche bambini neonati di pochi mesi. Pensate, ieri pomeriggio, a quasi 4 giorni dal sisma, e siamo oltre la finestra temporale per la quale si possono nutrire speranze, un uomo e un figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie a Carabayeda. Ma la storia che ha più commosso l'opinione pubblica è stata quella di Santiago Gonzales, pensate, un neonato di pochi giorni, salvato sabato dalle squadre di ricerca statunitensi a Katia Lamar.

0: assieme, era vivo assieme alla mamma di Liana, salvati grazie a un gesto disperato del padre che ha fatto loro da scudo mentre le macerie li stavano colpendo. Peraltro registriamo anche, ci sono stati momenti di tensione tra alcuni politici locali e alcuni soccorritori statunitensi, anche qua, come dire, la politica in qualche modo ha messo un po' di granelli di sabbia, o l'ideologia per meglio dire, nei granelli di sabbia, nella macchina del soccorso, ma ci torneremo nei prossimi giorni. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
6: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
7: Sono le 17.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Sparatoria in Germania, 5 vittime, diversi feriti. Corte Suprema contro Trump sul voto per posta e sulla governatrice della Fed, e i giudici non danno ragione al presidente. Si preannuncia un luglio di scioperi, la giornata nera sarà domenica 5 luglio. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. La polizia in Germania ha annunciato il cessato pericolo dopo la sparatoria in Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, ci sono diversi feriti, alcuni gravi. Ma per tutti gli aggiornamenti in diretta Maria Luisa Pezzali.
9: Buon pomeriggio Valentina, un saluto agli ascoltatori. Le vittime confermate sono appunto 5, tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe peggiorare, ha detto la polizia, perché ci sono feriti in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per minori che ospita madri con figli. Siamo nella cittadina tedesca di Stade, in Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. Il presunto autore è stato arrestato mentre era in fuga. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiava, fermata anche un'altra persona, una donna il cui ruolo non è ancora chiaro. Sono in corso le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani, ha reso noto il ministro degli esteri Tajani. Le indagini sono in corso, trapela ancora pochissimo. Le autorità non hanno fornito informazioni sul contesto della sparatoria. A quanto pare non vi sarebbe nessun collegamento con la guerra tra clan criminali che si è verificata a Stade l'anno scorso, anzi i media tedeschi parlano di un possibile movente passionale. La polizia ha messo in guardia da notizie false e voci infondate che stanno circolando sui social. Per il momento è tutto.
7: Grazie a Maria Luisa Pezzali. La terra continua a tremare in Venezuela. Un sisma è stato registrato dal Servizio Geologico Colombiano con magnitudo 5.1, tra i più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto come epicentro La Guaira. Proseguono intanto le ricerche dei dispersi. La Corte Suprema americana si è espressa con due sentenze contro le prese di posizione di Trump. I giudici hanno deciso che i voti per corrispondenza possono arrivare anche dopo l'Election Day. La decisione arriva mentre Trump si sta battendo contro il voto via mail. La decisione è stata presa con 5 voti a favore e 4 contrari. La Corte ha anche dato il via libera alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi del presidente americano di licenziarla. Piogge e anche grandine sono attese nelle prossime ore tra stasera e domani in Italia. L'ondata di caldo estremo sta per lasciare il paese, ma oggi aumentano le città da bollino rosso, che sono 22. Pesanti gli effetti sulla siccità fino ad oggi in pianura padana, dove l'80% dell'irrigazione viene dai corsi d'acqua, solo il 20% da bacini idrici dove l'acqua viene accumulata. Si preannuncia un luglio difficile per chi viaggia, parliamo di scioperi e agitazioni che interesseranno il trasporto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale e alcuni servizi collegati. La giornata nera sarà domenica 5 luglio.
10: Un luglio ad alta intensità di agitazioni e scioperi renderà la vita difficile per chi viaggia. La giornata più critica domenica 5 luglio, quando incroceranno le braccia i lavoratori del comparto aeroportuale. Ma chi dovrà mettersi in viaggio oltre a quella data dovrà fare attenzione anche ai due giorni successivi, 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia subito, il 2 luglio, con lo sciopero generale di 8 ore del personale di DB Cargo Italia in Lombardia, dalle 3.31 alle 11.29. La tornata di proteste successiva arriverà il 5 luglio, giornata con il maggior numero di agitazioni. Nel trasporto aereo, i più lunghi sono uno sciopero di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa, uno sciopero di 24 ore nazionale del personale delle aziende del comparto aereo aeroportuale e dell'handling e uno sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante EasyJet. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora il tennis, al via il torneo di Wimbledon con gli incontri dei numero 1 in campo Sinner, vincitore dello Slam edizione 2025 contro il serbo Kecmanovic. Sinner ha perso il primo set per 3-6 e ora ha vinto il secondo con lo stesso punteggio di 6-3. Ed è tutto per questo GR. Ora vi lascio alla linea con Sebastiano Barisoni a Focus Economia. GR24 invece torna con una nuova edizione alle 18.

0: è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: No, sì. Brava!
5: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata. Allora, riprenderemo quello che abbiamo iniziato come approfondimento venerdì dopo la poco invidiabile classifica, la crisi conclamata della Volkswagen, i 100.000 tagli ipotizzati. Oggi c'è anche uno sviluppo perché il Financial Times riporta la notizia che il gruppo Volkswagen starebbe valutando anche la cessione di alcuni asset strategici per far cassa e finanziare quindi la trasformazione industriale, vendita di Ducati, quindi marchio che ci interessa particolarmente, e una futura quotazione separata di Lamborghini. Poi anche altre società, altre controllate in cui potrebbero entrare altri capitali: PowerCo, la società che sviluppa e produce le batterie per i veicoli elettrici, ADMT, che è quella la divisione specializzata nelle tecnologie per la guida autonoma, comunque tecnologie avanzate per assistenza alla guida, e Scout, che è il marchio rilanciato per la da Volkswagen per la produzione di pick-up e SUV destinati al mercato nordamericano. Parleremo della difficoltà nella riconversione industriale, nel senso che aveva molto scommesso su una riconversione anche nel settore difesa, ma dell'origine del problema, che nasce, diciamo, col Green Deal e con l'atteggiamento anche del colosso tedesco nei confronti della Cina e dell'elettrico. Sostanzialmente, la dico male, scommessa di poter accettare la sfida con la Cina, nonostante la Cina avesse nel frattempo fatto grandissimi progressi sul fronte tecnologico e anche sul fronte dei prezzi, quindi non solo della parte tecnologica, di design e di elettronica, è una scommessa che per adesso è stata persa. E secondo vari esperti, proprio l'idea di poter affrontare quella guerra, quella sfida, è stata l'origine del fatto che nella vecchia Commissione europea il Green Deal, quello famoso e famigerato ormai dal 2035, solo motore elettrico, adesso modificato con una maggiore neutralità tecnologica, dicevo, è stata quella la base del fatto che l'industria tedesca dell'auto, perché Volkswagen, con un marchio anche Audi, è il principale colosso, non abbia opposto resistenza a suo tempo, perché molti osservatori fanno notare che se a suo tempo l'industria tedesca dell'auto si fosse opposta a un Green Deal di quel tipo, probabilmente la Commissione avrebbe adottato un Green Deal più morbido, meno ideologico, come l'ho chiamato io, cioè 2035 basta solo elettrico. Però torneremo a parlarne, perché nessuno può gioire per vari motivi. Intanto perché l'Italia fornisce mediamente il 20% di componentistica di un'auto tedesca, quindi se va in difficoltà la Volkswagen, va in difficoltà anche tutta l'industria italiana della componentistica. E l'altro perché onestamente noi comunque abbiamo nella Germania un grande mercato di esportazione. L'altro tema che affronteremo, che in parte abbiamo affrontato anche la settimana scorsa, è il tema della tenuta della rete elettrica. Allora, già la settimana scorsa era emerso che non è un problema in questo momento di produzione, quindi dell'elettricità che va sull'alta tensione, ma è un problema, lo abbiamo visto a Torino, ma in parte anche a Milano, a Napoli, in altre città, dell'ultimo miglio, cioè della municipalizzata, come la chiamo io, che deve portare l'elettricità poi nelle case, perché la rete si satura proprio nella parte, diciamo, dell'ultimo collegamento. Ne parleremo perché va bene i condizionatori, ma c'è anche tutto il tema che molti ascoltatori hanno evidenziato, cioè che cosa capiterà se queste temperature purtroppo dovessero mantenersi nei prossimi anni, con un parco auto sempre più elettrificato e con uno spostamento chiesto anche per motivi di sostenibilità ambientale, per esempio verso le pompe di calore, che ovviamente ciucciano, diciamo così, energia. Capire che cosa si può fare e come ci ha spiegato Maurizio Delfanti la settimana scorsa, che è docente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, bisogna non solo aumentare, diciamo, la potenza della rete cittadina quando c'è una richiesta, perché ti arriva da un quartiere, da una
da vari soggetti una richiesta di aumentare la potenza, e la nostra rete si sono sempre mosse così, cioè intervenivano a fronte di una richiesta. Sarebbe il caso invece di anticipare, cioè di andare a implementare le reti prima che arrivi la richiesta, sapendo che vari elementi, ho citato le pompe di calore, ho citato l'elettrificazione del parco elettrico, ma c'è anche tutta la riconversione, la riqualifica di interi quartieri, diciamo, dal punto di vista dell'edilizia, che comporta sia edifici più diciamo efficienti come qualità energetica, soprattutto per quello che riguarda l'inverno, ma non solo, però comporta molto spesso anche la riqualificazione di un'area urbana, un maggior consumo complessivo di elettricità. Quindi, cioè, è l'idea di non aspettare che ci sia la riqualificazione, che ci sia un aumento della domanda, poi scoprire che non basta intervenire, ma farlo in maniera anticipata. Partiremo da subito invece con i distretti industriali italiani, perché oggi è stato, venerdì scorso è uscito il rapporto della Fondazione Intesa San Paolo e del Centro Studi sull'andamento dei distretti industriali. Beh, insomma, con i bilanci solidi e con nuovi mercati, pur avendo avuto ricavi in generale in calo, meno 0,6% nel 2025, ma a valori correnti ci sono comunque 16 punti in più rispetto al periodo pre-Covid. Se si guarda all'export, ci sono vari dati, comunque sono cresciuti complessivamente dello 0,9%, con un avanzo di oltre 97 miliardi, che è l'85% di tutto l'avanzo manifatturiero italiano. Questo non era scontato, perché c'erano i dazi di Trump, ma anche la capacità di andare su altri mercati, Polonia, Spagna, Emirati Arabi, dove i distretti sono più cresciuti. Devo dire che ci sono alcuni distretti, Albe, Cuneo, Legno e Arredamento dell'Alto Adige, Oreficeria di Valenza, Meccatronica dell'Alto Adige, Vini Distillati del Bresciano, che hanno dati di performance e redditività molto molto alti. E poi ho citato solo i primi: Gomma del Sebino Bergamasco, Vini dei Colli Fiorentini e Senesi, Rubinetteria della Valsesia, Alimentare a Parma e food, e tutta la parte della food industry, cioè le macchine per imballare, per produrre il cibo, Nautica Viareggio e via così, Materie Plastiche, Treviso, Vicenza e Padova. Resta, diciamo, sullo sfondo l'idea che, appunto, quando tu sei dentro un distretto hai comunque le spalle più larghe, hai una liquidità più ampia e hai anche, diciamo, una possibilità di avere di fare in qualche modo economia di scala dentro il distretto. Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi unire dei costi fissi. Molte volte cito la Motor Valley di Modena, hanno fatto un corso di laurea tutte le grandi marchi senza farsi concorrenza sulla formazione. Hai la capacità di avere un know-how

Comunque, tra l'altro oggi segnalo che non c'entra niente con gli distretti, ci sarà il forum di Sintra in Portogallo, il forum di tutti del Central Banking, della Banca Centrale Europea, e ci sarà il discorso alle 19.30 di Christine Lagarde, non faremo in tempo a darlo, chiaramente. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

sì, qualcuno mi scrive anche dei data center. In realtà il nostro ospite la settimana scorsa ci ha chiarito i data center. Sappiamo che soprattutto quelli di ultima generazione per l'applicazione dell'intelligenza artificiale consumano tantissima energia. In realtà l'ospite tendeva a scollegare i blackout dai data center. Perché? Perché, anche qui la dico male, l'elettricità che serve a quei grossi sistemi industriali, chiamiamoli così, arriva dall'alta tensione, cioè un'altra corrente, degli altri binari rispetto a quella che arriva a casa nostra, e il cui consumo poi può provocare blackout cittadino in parte della città. Dopodiché in prospettiva è anche vero che se andiamo a vedere l'esempio americano, quando c'è poi una tale richiesta di energia si tende a sviluppare un impianto anche specificatamente per quell'area o per quella richiesta. Qui parliamo proprio della, diciamo, del consumo domestico d'ufficio che avviene negli uffici e nelle case degli italiani, non da parte, diciamo, industriale. Allora andiamo invece sui mercati finanziari. Per quello che riguarda l'andamento dei mercati, adesso vi darò io degli aggiornamenti, ma volevo partire dai mercati di carattere commodity, nel senso che abbiamo da un lato non ci sono enormi novità come immaginate dal fronte medio orientale, stretto di Hormuz, le trattative vanno avanti. Allora, cosa vediamo dai mercati? Che il barile resta intorno ai $70, il WTI a 72, il Brent. Siamo a un livello, il Brent è identico, 72,65 contro 72,68, il livello del 27 febbraio. E questo vale anche per il WTI, nel senso che siamo a 67, 27 febbraio, adesso a 70. Alla fine di tutto, la variazione del prezzo del petrolio rispetto a 27 febbraio è nulla per quello che riguarda il Brent, ed è ancora un più 5% sul WTI. Come sta andando benzina e gasolio? Stanno scendendo molto più lentamente. La benzina Shell Service 1,809 al litro, gasolio 1,892 rispetto al 27 di febbraio. Siamo a un più 8% ancora sulla benzina e un più 10 sul gasolio. Ho visto che il ministro Urso adesso ha annunciato di aver convocato le società energetiche perché adeguino i prezzi dei carburanti. Ora, io sono stato non buono, ma diciamo, ho cercato di essere realista, e quindi è vero che sempre il petrolio scende e ci vuole qualche giorno perché scenda la benzina, così come quando il petrolio sale ci vuole qualche giorno perché salga la benzina e il gasolio. Ho detto però qualche giorno, siccome qui siamo a più di una settimana e iniziano ad essere un po' tanti giorni, così come sono stato molto comprensivo, diciamo così, ma non comprensivo perché mi facciano pena le compagnie petrolifere, perché è un dato di fatto che la cinghia di trasmissione ci mette qualche giorno. Adesso i giorni iniziano a essere finiti, e quindi se tu hai un Brent che da venerdì è sostanzialmente ai livelli del 27 febbraio, mi aspetto che con tutte le differenze sui costi della raffinazione e quant'altro, ma insomma ci sia un po' più di velocità. Sentiamo Urso su questo.

I carburanti sono scesi ormai da oltre 20 giorni gradualmente e progressivamente e direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello Stretto di Hormuz e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati. Abbiamo sempre detto sin dall'inizio che siamo pronti a realizzare tutte le misure necessarie per aiutare e sostenere famiglie, consumatori e imprese in questa fase così precaria, difficile, ovviamente per quanto riguarda i prezzi dell'energia. E quindi decideremo anche alla luce dell'andamento del negoziato che è tuttora in corso, pronte a intervenire se necessitano altre misure. Cautela, responsabilità e tempestività, e questa è stata la strategia che ha funzionato, che ha messo in campo anche in questo caso il governo di Giorgia Meloni.

Dunque, do ancora qualche dato sui mercati. Non ho dato il gas, per quello che riguarda il gas siamo a 42 euro al megavattore, ancora un po' più alto rispetto ai 32 euro di un anno fa e ai 32 euro del 27 febbraio, siamo a un più 31% sul gas. L'elettricità, mercato elettrico 153, domani, un anno fa, vabbè che la domenica è sempre più basso il prezzo, comunque un anno fa era 98. No, è il gas che mi sembra mostrare qualche resistenza in più.

Allora, dicevo, la borsa molto incerta stamattina, leggermente positive Hong Kong più 0,15, molto bene, scusatemi, Nikkei Tokyo più 0,15, molto bene Hong Kong più 1,5. Poi invece maggior freddezza quando ha aperto l'Europa, borse sostanzialmente incerte, Milano ha aperto con un più 0,15%, adesso se l'è bruciato tutto, nel senso che perde lo 0,20%, Francoforte perde lo 0,20%, Parigi perde lo 0,20%, l'America invece guadagna l'1% sul Nasdaq, lo 0,60% sullo Standard & Poor's e lo 0,40% sul Dow Jones. C'è il caso di Trevi che è tra i migliori titoli, non riuscì a fare prezzo in borsa dopo l'offerta pubblica di scambio di ICOP sul titolo Trevi, era arrivata a un più 12% teorico, poi è entrata in borsa più 10%. Debole invece altri titoli, penso a Buzzi Unicem, molto debole, meno 5,10%, Trevi poi ha guadagnato fino al più 11%, dicevo non c'è molto, corre invece ST Microelectronics, correva, poi ha ridotto un po' il rialzo, adesso va meglio a Avio più 2,80, Diasorin più 2,30, Saipem più 2,30, Eni più 1,5, un po' di recupero e di rispolvero sugli energetici non giustificato dal prezzo del petrolio che è rimasto fermo sostanzialmente, più 1,16% Prismian, più 1% appunto ST Microelectronics. Al di là di Buzzi, Inuit perde il 3, Stellantis il 2,60, Nexi l'1,70, Amplifon l'1,40, Italgas meno 1,30 come Fincantieri, Biper meno 1,20, Mediobanca meno 0,90 come il Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo meno 0,80% come le Generali e il Banco BPM perde lo 0,70. Euro su dollaro un po' in rafforzamento l'euro a 1,14,23. I mercati, diciamo, gli altri mercati energetici li abbiamo già dati. Interessante una cosa, visto che ne abbiamo parlato anche con sguardo critico, ricordate la vicenda della Ferrari Luce, che è molte, la prima Ferrari completamente elettrica, sviluppata non dal centro stile di Maranello ma da chi era, diciamo, aveva contribuito al

design e allo sviluppo dei prodotti da Apple. Allora, vedremo come andrà. Sicuramente i ferraristi puri hanno avuto mal di pancia, ne abbiamo parlato anche con lo stesso Vigna, l'amministratore legato. È interessante che in Cina, dove erano state destinate 88 macchine della luce, secondo quanto riporta i Beijing Business Today, sono andate tutte esaurite a $586,000. Il Maranello, in realtà Ferrari sta perdendo quote di mercato anche a causa dell'emergere di supercar elettriche cinesi come la BYD Yangwang U9. Però il prezzo in Cina, che è un po' inferiore a quello europeo, incorpora uno sconto del 7% fissato rispetto al prezzo europeo, che è fissato a €550,000, che sono $626,000. Lì costa meno, $586,000. Sul fronte opposto invece la Ferrari Amalfi Gran Turismo in Cina, a causa delle imposte sui motori di grossa cilindrata e sulle tasse dei beni lusso e motori, diciamo, non elettrici, costa quasi il doppio rispetto a quello che costa nel Regno Unito.

voglio sapere di Trevi, ma guardate, ICOP è una società italiana, anche l'ICOP che ha lanciato l'offerta pubblica di scambio, e fa microtunnel, cioè perforazioni senza scavo a cielo aperto e grandi opere infrastrutturali. Trevi lavora in un settore, non dico analogo, ma molto vicino, perché fa fondazioni speciali, consolida terreni, grandi opere infrastrutturali, metropolitane, porti e dighe, e quindi e Trevi produce anche i macchinari necessari. L'offerta pubblica è del 100% di scambio, del 100% delle azioni di Trevi, mettendo sul piatto 0,133 azioni proprie di nuova emissione per ogni titolo conferito.

0: Questo per quello che riguarda i mercati. Andiamo adesso su meteo, pubblicità, darò ancora qualche notizia di aggiornamento sulla giornata, poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
11: La tecnologia non si racconta, si vive.
12: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Tempo in diretta.
14: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore.

0: e domani. Aumenterà l'attività temporalesca su tutti i rilievi e sulle zone vicine, localmente anche sulla pianura padana, specie occidentale. Soleggiato e molto caldo altrove. Domani mattinata per lo più stabile, poi sarà occasione per i consueti temporali di calore su Alpi, Appennini, zone vicine e monti della Sicilia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Focus Economia.

6:34 minuti, moltissimi messaggi al 349-238-6666, ma immaginavo sul prezzo della benzina e del gasolio che sono aumentati rapidissimamente. Qualcuno mi manda le foto della Spagna, Plan Energy, gasolio 1,469 euro, il petrolio e la benzina 1,375 euro, dove? In Cantabria, beati loro. Allora, in Spagna, cioè, noi abbiamo saputo un prezzo più alto, accise varie. No, una cosa è verissima, e me la fanno notare molti ascoltatori, che questo prezzo tiene ancora dentro il 5 centesimi di tagli operati dal governo. Ora, io lo dico col massimo rispetto, massimo, voglio bene a tutte le compagnie petrolifere, però, cioè, attenzione, perché il più 8% rispetto al 27 febbraio, mentre il Brent è a zero rispetto al 27 febbraio nella benzina, e il più 10% rispetto al 27 febbraio nel gasolio, e attenzione, hanno 5 centesimi di sconto governativo che adesso scade. Lo dico perché il 27 febbraio il gasolio stava a 1,720 euro, oggi siamo 1,892 euro. Possiamo fare uno sforzo? E la benzina il 27 febbraio stava a 1,670 euro, oggi è 1,809 euro con i 5 centesimi tagliati dal governo. Adesso io spero che il ministro Russo dia seguito alle sue dichiarazioni, che convochi le compagnie petrolifere e chieda, no? Ma noi staremo qui, lo dico, non vi preoccupate, io i prezzi della benzina e del gasolio li do tutti i giorni, li davo anche prima che ci fosse l'attacco all'Iran, per cui li daremo e continueremo a dare la variazione percentuale rispetto al pre-27 febbraio. Due notizie in breve. La prima, gli utili industriali in Cina più 18,8% nei primi 5 mesi, spinta da manifattura e tech, a dimostrazione che l'invasione dei prodotti cinesi, siccome non sono consumi interni in Cina sono fermi, vedremo come andrà l'incontro, visto che c'è un incontro oggi tra Šefčovič e il emissario cinese, perché per tanti temi, tra cui il Buy Europe, ma anche perché partono i dazi sull'invio dei mini pacchi che sono tutti riferiti dal 1 luglio ai cinesi, Shein e Temu in primo luogo. I pacchetti sotto i 150 euro di valore avranno 3 euro in più. Secondo i dati di Bruxelles sono entrati l'anno scorso 5,9 miliardi di articoli di pacchi, di un vero pacco, diciamo così. Un paccone, quasi 6 miliardi di pacchi di basso valore da paesi terzi, esenti dai dazi. Sono 16 milioni di pacchi sdoganati al giorno. E Bruxelles dice non è contro la Cina, è contro tutti, però sappiamo che poi si traduce in Temu, Shine e soprattutto la Cina. Ora, per carità, io capisco i Codacons che dicono la tassa sui pacchi costerà ai cittadini europei 17,7 miliardi di euro l'anno. Ho capito, però qui c'è un tema in cui uno può pensarla come vuole, non è che ci sia la verità rivelata. Il problema è se tu difendi in primo luogo il consumatore, quello che ha sempre fatto Bruxelles, abbiamo spiegato più volte, la maggiore concorrenza tra gruppi telefonici, tra gruppi tecnologici, concorrenza, e va bene, a tutela del consumatore, perché più concorrenza c'è più calano i prezzi. Il problema è che questo vale dentro l'Europa, ma se ti arriva una concorrenza dalla Cina finanziata dallo Stato in dumping, ho capito il consumatore, figuratevi, però io devo capire qual è la priorità. È prioritario che tu compri un pacchetto di Temu, di Shine, o è prioritario che io mantenga delle produzioni manifatturiere in Europa, anche a costo, laddove dimostro, nel caso per esempio di molti settori, acciaio, auto e quant'altro, che la Cina sta producendo in dumping, cioè sta producendo in maniera anticoncorrenziale, aiutata dallo Stato, riversando la produzione in Europa, perché lì non consumano e non possono permettersi la disoccupazione. Perché vede, lo dico anche a un ascoltatore, lo dico ai Codacons, va benissimo tutelare il consumatore, se però poi il consumatore, suo figlio, sua moglie, suo marito perde il posto di lavoro per la concorrenza cinese,
problema non è quanto costa in più, il problema è che non hai i soldi per andare a comprarli sti pacchetti, non so se è chiaro, quindi bisogna capire. Per me è prioritario mantenere l'industria in Europa combattendo tutto il dumping cinese. Poi voglio dire, se uno dovrà rinunciare a un pacchetto in più ordinato via Temu, posso farmene una ragione, ok? E da qualche parte devi girarla, se no è chiaro che sarà invaso da prodotti cinesi, perché hanno costi del lavoro, garanzie sul luogo di lavoro, cioè adesso non voglio andare, ma anche sulle emissioni ambientali, tutto un insieme di regole che in Europa ci sono e loro non hanno, ok? Più spesso sono aziende che non hanno i bilanci, diciamo, certificati come quelle europee, nel senso che se dietro c'è lo Stato, l'abbiamo già visto, di che cosa stai parlando? Altro che gli aiuti, la concorrenza di Bruxelles. Vabbè, l'altra notizia invece, qualcuno mi scrive, quando parlerete della normativa dei fondi pensione del TFR? Ne parliamo domani, se non ricordo male, perché anche questa entra in vigore del 1 luglio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo dall'analisi del rapporto presentato venerdì sui distretti industriali, ma anche su oltre 22.000 imprese. 349, dicevo, 238 6666 per SMS e WhatsApp.

Allora, ha ragione un ascoltatore che dice adesso tutti a dire che bisogna mantenere le produzioni in Europa, una volta tutti ad andare in Cina. Ha ragione.

0: ha ragione, perché io personalmente ho fatto anche autocritica, mi ricordo 3 anni fa con il ministro Tremonti, allora il ministro Tremonti, perché è vero che il mantra del 2000-2001, quando la Cina è stata fatta entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e nessuno è andato a vedere i paletti, a vedere se venivano applicati i paletti, il mantra era questo: va bene, perderemo le produzioni a basso valore aggiunto, quelle di base, il primo fu il tessile, il calzaturiero, quelle proprio a basso prezzo, così andranno in Cina, noi terremo tutte le produzioni a maggior valore aggiunto, allora lì poteva anche, e le venderemo anche in Cina, e lì poteva starci il trade-off, come di lo scambio, come dicono gli inglesi, ti sposti in alto, fai maggior valore aggiunto per unità di prodotto e lasci a loro la grande manifattura del mondo. Il problema è che da un lato poi i cinesi hanno delocalizzato in Vietnam, ma questo chi se ne frega volendo. Il problema è che i cinesi nel frattempo si sono spostati, è lì che è saltato tutta la narrazione, diciamo, della globalizzazione in cui tutti vincevano, win-win, vincevo l'operaio italiano e vincevo l'operaio cinese, perché la Cina non ha aperto i suoi mercati neanche lontanamente rispetto a quanto gli veniva chiesto, non ha, diciamo, ha messo 1000 balzelli e vincoli all'apertura dei mercati, ha poi chiesto anche recentemente ai suoi cittadini, quando lo chiede il Partito Comunista non è come quando lo chiede il governo italiano, di comprare solo beni, nello specifico penso alla moda, cinesi, e poi è stata brava, questo le va riconosciuto, tecnologicamente a superarci, a superare l'Europa sulla destra, sulla tecnologia, i prezzi delle autovetture. Quindi nulla di tutto quello è successo, e quindi non ho problemi a dire che certo che il modello voleva essere quello, però chiedo, non c'entra niente col rapporto sui distretti, ma mi interessa, facendo anche l'economista, capo economista responsabile studi e ricerche di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Possiamo
1: a
0: fare un commento,
1: a tutti i radioascoltatori.
0: Un commento anche su questo, è stata quella la scommessa persa, poi insomma complessivamente sulla globalizzazione, visto che adesso diciamo tuteliamo le produzioni europee dalla concorrenza spesso sleale cinese?
1: Sì, io credo che la scommessa fu sbagliata a suo tempo. Oggi la Cina è all'avanguardia insieme agli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale, ma anche sotto tanti punti di vista. Una cosa che non ha citato, mi preme sottolineare, hanno avuto la giusta strategia nell'investire in automazione. E questo perché con la politica del figlio unico che per tanto tempo c'è stata in Cina, c'è un invecchiamento della popolazione cinese e quindi un calo della forza lavoro. Quindi le autorità cinesi ben sapevano che avrebbero avuto una minor forza, un minor esercito di lavoratori,
0: certo.
1: Quindi hanno investito nell'automazione e questo ha perfettamente, in termini inglesi si direbbe matchato, ma ha fatto scopa, ecco, per usare un termine più familiare, ecco, con il calo del
0: no, ma è vero che allora una cosa, io ho criticato la Cina in tutti i modi possibili quando ritengo che sia da criticare, è vero una cosa, però qualcuno mi scrive, loro fanno pianificazione, lì poi c'è un Partito Comunista che era abituato ai piani quinquennali, decennali, vabbè, fanno pianificazione e guardano a lungo termine, noi invece andiamo sempre sull'emergenza, lo so. Comunque, dopo il traffico, De Felice invece ha fatto bene a ricordare però da dove nasce anche la spinta, anche perché tutte le politiche cinesi per uscire dal figlio unico non hanno più, non so come dirti, una volta che lo provi il figlio unico non torni più indietro, nel senso che la stessa classe media cinese adesso ha difficoltà, vedi già i ragazzi giovani disoccupati, una volta che acquisisci un certo potere d'acquisto e indipendenza non torni più indietro, adesso stanno facendo politiche enormi per tornare, ma non ce la fanno. Comunque, dopo il traffico invece, che cosa emerge dall'analisi dei distretti industriali? 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. A Napoli, sulla tangenziale, un veicolo in avaria provoca lunghe code tra Capodichino e Camaldoli in direzione Pozzuoli. E sulla 16 Napoli-Canosa, incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Tufino e Bivio a Trenta in direzione Napoli. In Lazio, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, code di 5 km tra Carsoglio Ricola e Castel Madama in direzione Roma per un incidente in seconda corsia poco dopo Vicovaro Mandela. Sul tratto umbro della 1 Milano-Napoli, prudenza per grandinate in corso tra Magliano Sabina e Attigliano, attenzione veicoli che si fermano sotto i cavalcavia. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti invece per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Incisa in direzione Napoli. Infine in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, code di 4 km per un veicolo incendiato tra Nervi e l'innesto con la 7 in direzione Genova. È tutto, buon viaggio!
1: Focus Economia.

0: Dunque, direttore del Centro Studi Intesa San Paolo Gargoglio De Felice, allora anche quest'anno nel vostro rapporto i distretti, che sono quelle aree geografiche dove si concentrano imprese che fanno più o meno che lavorano più o meno tutte nello stesso settore, che sia l'alimentare, che sia il vino, la rubinetteria, la gomma, e abbiamo detto più volte, è stato il tentativo storicamente italiano di superare il problema delle grandi dimensioni. Non è un grande gruppo, hai tante aziende medie, medio piccole, con fornitori, subfornitori che lavorano e creano know-how, magari dividi anche i costi e quant'altro. Si conferma nel vostro rapporto che comunque vanno meglio della stessa impresa che però non è inserita in un distretto?
1: Sì, questo viene confermato. Naturalmente anche per le imprese distrettuali abbiamo visto un rallentamento del fatturato a prezzi costanti negli ultimi 2 anni. Al tempo stesso però c'è un rafforzamento della solidità patrimoniale, c'è un ampio gruppo di imprese che ha un EBITDA, quindi un indice di redditività che è superiore al 20%, e l'altro aspetto è quindi che c'è una forte disponibilità.
0: E anche sull'export ho visto i dati vostri.
1: Certo, sull'export un bel salto che conferma la qualità del prodotto italiano e la capacità di esportare. Pensi che l'export dei distretti, che pare a 97 miliardi, rappresenta l'85% l'avanzo commerciale dei distretti, rappresenta l'85% del surplus, quindi dell'avanzo commerciale del manifatturiero italiano.
0: Ecco, quindi tutto l'85% dell'avanzo, cioè quello che noi esportiamo più che importare, arriva dagli distretti, sono 97 miliardi. Non era scontato, perché l'anno scorso ci siamo beccati tutto il periodo dei dazi di Trump e restava la guerra in Ucraina e le tensioni, diciamo, gli scontri, le operazioni israeliane in Medio Oriente, non so più come chiamarla. Noi ci siamo mossi anche in Emirati Arabi, Polonia e Spagna. Senta, che cosa intende dire, però volevo una spiegazione più articolata. Il vostro presidente Gian Maria Grospietro, nel presentare il rapporto, ha detto se Stati Uniti e Cina puntano sull'economia di scala, cioè su grandi gruppi dove vai in economia di scala, riduci i costi fissi, la dico male, noi abbiamo invece importanti economie di varietà.
1: Sì, perché siamo il paese con il più alto livello di diversificazione dei prodotti, senza entrare in tecnicismi, ma questo vuol dire che se un tipo di prodotto perde attrattività per una qualsiasi regione, ce n'è poi di un altro genere, prodotto anche dalla stessa impresa, che va molto meglio. Ecco, questa caratteristica, questa varietà dei nostri prodotti, per esempio la Germania, la Francia, la stessa Spagna non ce l'hanno, quindi questa è una caratteristica molto italiana che anche nonostante i dazi ci ha consentito di mantenere quote di mercato persino nel mercato negli Stati Uniti, insomma. Quindi
0: tema più dolente, per non chiudere solo, diciamo, in bellezza, perché dai, distretti confermano, guardate, io qua la tabella che avete diffuso, insomma, Dolci, Diab e Cuneo hanno 84,5 punti da 0 a 100 su crescita e redditività, il secondo posto il legno e l'arredamento dell'Alto Adige, l'oreficeria di Valencia al terzo, meccatronica dell'Alto Adige al quarto e via così, marmo e granito della Valpolicella, abbigliamento del nord Abruzzo, oreficeria di Vicenza, ancora meglio quella di Valenza, dolce pasta nel Veronese, caffè e confetteria nel Terenese, componentistica della Valdelsa e ancora meccatronica di Trento, materie plastiche Vicenza e Padova, ecco, nautica Viareggio, alimentare, food, machinery a Parma. Forse sulla produttività ancora però diciamo l'intero paese ha difficoltà e anche gli distretti non ne sono del tutto esenti.
1: Sì, questo è vero, come per esempio gli investimenti in intelligenza artificiale sono nel complesso modesti, non solo rispetto ai giganti di Stati Uniti e Cina, ma anche nel confronto con altri paesi europei, in particolare la Germania. Il punto però è che se ce ne rendiamo conto, e quindi diciamo senza l'intelligenza artificiale e altre possibilità offerte dalla tecnologia riusciamo a mantenere questi risultati, questo livello di competitività, se aggiungiamo anche questi strumenti che incrementano la produttività, potremmo andare più lontano e mantenere con maggiore tranquillità le nostre quote di mercato internazionali.
0: Sì, devo dire, con De Molli, con il presidente di Piano Morosetti, la scorsa, Valerio De Molli, abbiamo ragionato giovedì scorso del fatto che in 25 anni abbiamo sviluppato solo 9.000 aziende innovative. Mi dicano un flash, De Felice, ma il tema è i settori in cui siamo, oppure che mettiamo poca tecnologia e quindi mettiamo poca produttività anche in settori che, pur essendo tradizionali, potrebbero crescere?
1: Ma allora, i settori tradizionali fanno del loro meglio puntando su una qualità di eccellenza. Poi non dimentichiamo che anche noi abbiamo dei poli tecnologici, per esempio nell'aerospazio, che vanno dalla Puglia alla Campania, Lombardia, Piemonte e Lazio, con complessivi 7 miliardi di euro di fatturato. E anche questi sono, si chiamano poli, ma sostanzialmente sono dei distretti,
0: sì,
1: perché hanno un'elevata concentrazione di quel settore in una o due province. Quindi siamo importanti anche in settori molto innovativi, questo, la bioeconomia e altri su altri settori, ma possiamo cercare di efficientare ancora di più con il progresso tecnologico, una volta chiaro, inserito nei processi organizzativi.
0: Allora, chi mi chiede, ma parlerete di Volkswagen? Sì, abbiamo accennato venerdì, adesso vi torneremo dopo il GR24, lì invece abbiamo proprio un problema di modello, che ripeto, nessuno deve gioire in Italia, perché noi siamo i primi fornitori di componentistica delle auto tedesche, quindi se frena la Volkswagen non sono belle notizie per l'Italia. Grazie intanto Gregorio De Felice, capo economista di Gruppo Intesa San Paolo, GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu. Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Sono le 18.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Stati Uniti, la Corte Suprema boccia Trump, la governatrice della Fed Lisa Cook deve restare al suo posto. Sei le vittime della sparatoria in una casa famiglia in Germania, fermati un uomo e una donna. In Venezuela ancora scosse di terremoto, mentre si scava ancora le autorità sanitarie, ora temono epidemie. Wimbledon, subito in salita per Sinner, al quinto set col serbo Kecmanovic. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la legge del Mississippi che consente di ritenere valide le schede inviate per corrispondenza se spedite entro l'Election Day. Rappresenta una sconfitta per l'amministrazione Trump anche in vista delle elezioni di midterm di novembre. Così come rappresenta una sconfitta per l'amministrazione Trump l'altra decisione della Corte Suprema arrivata nelle ultime ore che consente alla governatrice della Fed Lisa Cook di restare al suo posto, respingendo la richiesta di Trump di rimuoverla immediatamente dall'incarico. Infine, la Corte Suprema si è rifiutata di esaminare il ricorso di Trump contro il verdetto della giuria che l'aveva condannato per abusi sessuali nei confronti della scrittrice E. Jean Carroll. Trump le deve dunque un risarcimento di 5 milioni di dollari. È salito a 6 il numero delle vittime della sparatoria di oggi a

0: Stade in Bassa Sassonia. Altri feriti versano in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per minori che ospita madri con figli. Arrestato il presunto autore, è fermata anche una donna. Secondo quanto riferito dalla polizia, per il movente si privilegia l'ipotesi della pista familiare. Ora in Venezuela gli esperti temono anche l'emergenza sanitaria. Con le infrastrutture idriche e fognarie distrutte, il sovraffollamento in rifugi temporanei, si temono epidemie. Servono acqua pulita, vaccini e controlli sanitari in un paese dove continuano intanto le scosse di terremoto.
1: Nelle prime ore di lunedì la terra ha tremato ancora in Venezuela. Una scossa di assestamento di magnitudo 5,1, tra le più intense finora, è stata registrata alle 6 del mattino. Le squadre che erano al lavoro hanno continuato i soccorsi subito dopo. Tra le vittime è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni di Laviano. Si cercano ancora la moglie Trini e la figlia Isabella di 22 anni. Di fronte all'emergenza, Medici Senza Frontiere ha distribuito materiali destinati a 8 ospedali che hanno ricevuto forniture sufficienti a coprire i bisogni terapeutici di circa 3.500 pazienti. Stiamo pensando a come intervenire nelle prossime settimane, ha detto Andreas Spaeth, responsabile dei Medici Senza Frontiere in Venezuela, perché continuiamo a vedere, ha affermato, persone sfollate che vivono in luoghi improvvisati. Il governo venezuelano sta cercando di rispondere all'emergenza. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. Il governo ha annunciato anche l'elaborazione di progetti per la costruzione di case in un arco di tempo molto breve. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il picco dell'ondata di caldo, sono 22 le città bollino rosso in Italia, diventeranno 25 domani, mercoledì la svolta, previsti temporali e grandinate. Da Genova arriva la notizia di altri 2 anziani morti in ospedale dove erano giunti per colpi di calore. Siamo alla pagina sportiva con il tennis, in attesa come sempre della serata mondiale, con noi Dario Ricci.
2: Buonasera, ne sta venendo a capo Jannik Sinner di questo complicatissimo primo turno di Wimbledon, prima volta di un italiano ad aprire il torneo sull'erba più prestigioso al mondo, perché campione in carica, quinto set contro il serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, che si è imposto nel primo parziale per 6-4, poi Sinner ha vinto il secondo per 6-3, 7-6, 8-6 nel tie break per Kecmanovic nel terzo parziale. Poi fortunatamente Jannik ha messo il turbo, 6-2 nel quarto set, ora 5-3 servizio per Sinner nel quinto e decisivo set, quindi dove tenendo il servizio Jannik dovrebbe venire appunto a capo di questo difficilissimo primo turno dopo 3 ore e 28 minuti di gioco, ma opera ancora da completare. E facevi riferimento, Piera, alla serata mondiale, ricordiamo che ci aspettano 3 grandissime partite a partire dalle 19 italiane: Brasile-Giappone, poi alle 22.30 Paraguay-Germania, alle 3 di questa notte Olanda-Marocco, ma permettetemi per il momento concentratissimi su Jannik Sinner.
0: Grazie al nostro Dario Ricci, restituiamo il microfono a Sebastiano Barisoni e Focus Economia, noi ci ritroviamo alle 19.00.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Focus Economia.

0: 8:07 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla crisi con nuovi sviluppi della Volkswagen, avevo annunciato un approfondimento su, allora, il meteo sappiamo, caldo, 22 città a rischio, ma ha perso il conto. Ahimè, come ricordava GR24, ci sono stati anche due decessi a Genova. Sono d'accordo con alcuni ascoltatori che in realtà poi oggi il ministero ha detto che sugli over 65 non si registra nessuna variazione statistica significativa di mortalità, meno male. Forse rispetto a altri paesi, penso alla Francia, probabilmente in molte parti d'Italia il caldo così forte lo conoscevamo già, ma al di là delle mie impressioni, il punto è quello che molti ascoltatori continuano a scrivermi e a sottolineare. Se abbiamo avuto blackout a Torino, a Napoli, a Milano, tra l'altro a Milano una rete ha segnalato un aumento del 40% la settimana scorsa di consumi rispetto alla settimana precedente, corsa ovviamente agli acquisti e agli ordini record per i climatizzatori in Italia, a Parigi i negozi si sono svuotati. Molti a Parigi magari non erano in alcune zone della Francia neanche abituati a sentire l'esigenza del climatizzatore. Poi nel Regno Unito alcune catene, un rialzo dei prezzi, la speculazione ci sta sempre, in questi casi lo sappiamo, però molti hanno sottolineato, va bene, ma se già adesso a Torino, a Milano, tra l'altro c'è stato un appello, una proposta ufficiale del vice sindaco della città metropolitana Francesco Vassallo, che ha chiesto un vertice convocato poi dal prefetto. Però al di là delle situazioni di emergenza, l'ENEL ha segnato un blackout a Padova in distribuzione, blackout a Rapallo, blackout a Torino settimana scorsa e via così, al di là, e i generatori dislocati in varie parti della città. Ma al di là dell'emergenza e di come affronti l'emergenza, molti ci chiedono, ma adesso se andiamo a elettrificare il parco auto, se andiamo a aumentare le pompe di calore e se i data center, ho già detto, hanno comunque viaggiano su altre reti, parlo delle reti cittadine, come possiamo affrontare questo? L'economista che Maurizio Delfanti, che insegna al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, ci ha detto, guardate, il problema è l'ultimo miglio della rete elettrica che fornisce le nostre città, le abitazioni, gli uffici, perché spesso interviene quando c'è una richiesta, non interviene in maniera preventiva, non dice va bene, c'è un maggior utilizzo di auto elettriche, ci sono edifici nuovi, riqualificazioni urbane, arriverà più richiesta da lì, o magari anche riqualificazioni che portano a un insediamento di uffici, e mi muovo preventivamente. Se ho ben capito, ma chiedo a chi ha fatto la stima, ci vogliono circa 170 miliardi per ammodernare le reti. Chiedo al presidente di Assotermica, Giuseppe Lorubio, buonasera.
1: Buonasera dottore, grazie per l'invito.
0: 170 miliardi sono una cifra imponente, ma la prima cosa, visto che domani faremo un approfondimento anche sulla fine ufficiale, perlomeno poi sappiamo che c'è un effetto trascinamento del PNRR, ma che a lei risulti, una parte di questi soldi non poteva essere utilizzata con i fondi del PNRR?
1: Allora, non sono un grande esperto di PNRR, devo dirglielo subito, però mi sembra che in realtà una fetta del PNRR sia andata verso l'ammodernamento delle reti. Non sono certo di qual è stato l'esito della spesa, insomma.
0: Ma lei condivide l'analisi che il problema non è tanto di Terna sull'alta tensione, ma è di quando poi dobbiamo collegare l'ultimo miglio a uffici e abitazioni?
1: Esatto, assolutamente sì. Il numero che lei citava prima, che è una nostra stima, si basa per esempio su dei numeri che derivano direttamente da quello che dice l'Associazione Europea dei Distributori di Energia Elettrica, Eurelectric si chiama, e per l'Italia stima 10 miliardi all'anno dal 2025 al 2050 nel solo ammodernamento della rete di distribuzione. Quindi è chiaro che uno dei colli di bottiglia sia proprio lì, nell'ultimo miglio, come dice anche il professor Delfanti.
0: Ecco, e veniamo alle preoccupazioni di molti ascoltatori che dicono, vabbè, ma se adesso giustamente, guardate che dire che si va a elettrificare il parco auto non è criticare l'auto elettrica, è dire se quella deve essere la tendenza, io spero che venga mantenuta sempre la neutralità tecnologica, ma una buona fetta delle nuove motorizzazioni, diciamo così, saranno elettriche o parliamo solo delle BEV. Allora, più tutto un insistere, anche giustamente per motivi di sostenibilità ambientale verso le pompe di calore, per sostituire, diciamo, l'energia fossile. Ecco, voi avete una stima su quanta energia servirà? Perché Del Fante ci ha detto, ma guardate, lì tra aumento delle produzioni, un po' di aumento delle rinnovabili, non ci sarà un problema complessivo di terawatt ora consumati. È proprio, torniamo sempre alle reti.
1: Io sono abbastanza d'accordo. Se, secondo noi il vero collo di bottiglia non è la disponibilità di energia rinnovabile, o quando arriverà chiaramente il nucleare, di energia nucleare, ma sono proprio le reti. Il nostro punto di vista principale ruota proprio intorno a sostituire del tutto gli investimenti, che peraltro sono già ammortizzati, sulla rete gas, che può essere anche riutilizzata da molecole rinnovabili, per esempio il biometano, con una rete elettrica completamente rifatta. Pensi che abbiamo fatto uno studio qualche anno fa, un paio di anni fa, con l'associazione europea della quale Assotermica fa parte, e il numero, la cifra finale di costo che veniva fuori pensando di eliminare praticamente quasi del tutto le caldaie a gas, avrebbe portato a un aggravio del 54% sulla spesa complessiva. Quindi ecco, di questo fondamentalmente parliamo. Se noi investissimo su tecnologie che sono ovviamente pronte ad essere integrate con energie rinnovabili, tipo il biometano, ridurremmo del 50% almeno il picco di domanda elettrica, e questo si traduce ovviamente in un beneficio a livello sistemico, perché poi richiede meno cavi che arrivano a casa nostra, insomma.
0: Sì, certo, mi sembra che però insomma la rete elettrica nelle città non sia pronta, o no?
1: Assolutamente. Guardi, io abito a Milano, peraltro, e abbiamo avuto dei micro blackout anche in questo periodo. Quindi è proprio questo il tema. Dobbiamo fare in modo che lo sviluppo delle tecnologie a monte, siano esse quelle di generazione piuttosto che quelle che utilizzano, diciamo, anche nelle nostre case quegli elettroni, non rischino di portare a un collasso della rete. Noi quello che chiediamo, direttore, è pragmatismo. Lei pensi che nel 2021, quindi in anni non sospetti, prima, diciamo così, della follia un po' collettiva del Green Deal fatto senza un impatto, uno studio di impatto serio, si diceva, le utility elettriche dicevano, non c'è problema, con 50 milioni di pompe di calore la rete europea reggerà benissimo. Chiaramente quelle pompe di calore che loro alla quale fanno riferimento includono anche i condizionatori, non solo le pompe di calore che ti mandano in casa l'acqua calda. Ecco, non siamo lontanissimi da quei numeri, siamo forse a metà, stiamo aspettando le ultime stime in questi giorni, e già vediamo appunto che ci sono purtroppo dei blackout. Quindi il tema non è pompa di calore sì, pompa di calore no. Il tema è, dobbiamo decarbonizzare, perché è giusto farlo, ne vediamo gli effetti comunque in questi certo. giorni, ma è farlo con coscienza, e farlo in modo tale che il costo complessivo possa essere quanto più basso possibile. Ecco perché noi spingiamo per esempio tantissimo sull'integrazione di apparecchi ibridi, quindi una caldaia che lavora in simbiosi con una pompa di calore. Nel momento in cui non c'è capacità sulla rete elettrica, io attivo il gas, in modo tale che uso un'infrastruttura abbondantissima come quella del gas, piuttosto che quando c'è tranquillamente no, la rete elettrica a disposizione, io faccio andare la pompa di calore. Quindi un'integrazione di sistemi come nocciolo, diciamo, della decarbonizzazione, insieme chiaramente certo. all'utilizzo di molecole
0: quindi rinnovabili. Andare in maniera molto pragmatica e non immaginare una transizione brusca con queste tensioni a imbuto, il che non vuol dire però, e concludiamo su questo, che non si debba, un conto è dire utilizziamo forme miste in cui quando manca la rinnovabile interviene il gas, ma almeno non sovraccarichi il sistema, perché sappiamo che le rinnovabili vanno benissimo, ormai abbiamo, davo io il dato l'ultima volta, il 41% del consumo energetico italiano l'anno scorso è stato coperto dalle rinnovabili, il 41%, che è buono, nel senso che venivamo dal 15% storico, che poi era solo l'idroelettrico 10 anni fa. Un 15% lo importiamo, però sappiamo che le rinnovabili hanno problemi di stoccaggio, di stagionalità e di orario. Però dicevo, oltre a Lorubio, oltre ad andare avanti, individuare soluzioni miste più pragmatiche, bisogna investire sulla rete delle città, perché sennò tutto questo ragionamento, io posso fare tutte le scelte miste graduali, ma se non mi segue l'investimento

insomma, sono stare i data center. Ecco, sull'auto elettrica e sulla scelta di accettare la sfida con la Cina si sta consumando, in parte anche per questo, la crisi del colosso Volkswagen, che dentro ha marchi come Seat, come Audi, e oggi il Financial Times dice che Volkswagen, oltre ai 100.000 esuberi annunciati su 630.000 in tutto il mondo, ma sono esuberi, licenziamenti, riduzione di organico che colpirebbe soprattutto le fabbriche tedesche, starebbe pensando di vendere il marchio Ducati, di quotare separatamente Lamborghini, di cedere PowerCo, che sviluppa batterie per veicoli elettrici, ADMT, che sviluppa soluzioni per la guida autonoma nei sistemi avanzati di assistenza alla guida, Scout, che è il marchio che va sul mercato nordamericano di pick up e SUV elettrici. Open your mind.

0: Allora, riepilogo la puntata precedente, quella di venerdì scorso, con Paolo Bricco, che saluto di nuovo. Ciao Paolo. Buonasera. Allora, tu avevi individuato, vado a memoria, insomma, dovrei ancora farcela su venerdì, individuato varie cause di questa pantano in cui è finita l'industria dell'auto tedesca e la principale protagonista Volkswagen. Ultimo, vabbè, la grande capacità dei cinesi di recuperare e fare prodotti di fascia medio-bassa, altamente tecnologici e quindi fortemente competitivi. Penultimo, l'aver accettato, ultimo il fatto che la Volkswagen aveva puntato sulla riconversione in parte militare, sulla difesa, ma non sta riuscendo. Penultimo, appunto, la direttiva 2035, in cui l'industria automobilistica tedesca non si è opposta, e se si fosse opposta avremmo visto un altro film, aggiungo io, perché ha detto va bene, accettiamo la sfida con la Cina, dimostreremo che torneremo a essere la Volkswagen. Ancora prima di non aver capito, visto che non poteva basarsi solo sul mercato cinese, cioè negli anni 2000, inizio anni 2000, la Volkswagen fa una scelta molto classica: va a produrre lì per il mercato cinese, ma va a produrre anche lì per il mercato europeo, guadagnandoci sulle differenze di costo. Tu avevi fatto il caso della storica Passat. Quindi, andando a ritroso, anni fa si pensa che il mercato cinese possa risolvere tutto, addirittura non solo perché ti fa vendere lì, ma ti fa anche produrre per poi vendere in Europa, marginando tanto. E non capendo che poi nel frattempo la Cina andava avanti e la Volkswagen diventa per i giovani cinesi la macchina della nonna. Poi, ciò nonostante, si ritiene che, forse anche per il senso di colpa così del Dieselgate, di poter accettare la sfida sull'elettrico, si perde anche questa. Adesso si capisce che forse l'unico elettrico che l'industria tedesca Volkswagen può produrre è quello di fascia medio-alta, mentre la macchina del popolo, un po' come la Fiat, nasceva per la fascia medio-bassa, e per ultimissimo l'incapacità di riconvertire parte della produzione in difesa. Ti avevo lasciato qui, Paolo, gli ultimi sviluppi.
1: Sì, è esattamente così. Quello che accade poi nella concitazione di queste ultime ore, perché in Germania si sta svolgendo un vero psicodramma, e che si viene a sapere attraverso Financial Times, in particolare tramite come dire, i corrispondenti dalla Germania, che il passaggio successivo sarà quello A, di liberarsi di tutto ciò che non è core business, e quindi presumibilmente anche la nostra Ducati. Ricordiamolo, le motociclette bellissime, ma minuscole, e che in qualche maniera sono fuori dal perimetro più core di Volkswagen. E B, soprattutto, quello di provare il salto triplo carpiato, di diventare da auto del popolo, soprattutto, visto che i conti non tornano, auto dell'elite. Da questo punto di vista, dicevamo, la necessità, il pensiero di quotare Audi, quindi disaggregandolo dal resto del gruppo, aumentare
0: sulla

0: mi sono perso Bricco. No, ma attenzione, perché tra quotare Audi e quotare Lamborghini c'è una bella differenza, nel senso che anche Stellantis ha quotato a suo tempo a parte Ferrari, nel senso che lì il ragionamento è molto facile: se c'è un marchio talmente forte che rischia di essere non valorizzato dallo stare dentro a tutto il gruppo, lo scorpori e lo quoti. Se invece, e quindi questo è stato fatto con Ferrari perché ha una forza tale che quota da solo. Se invece, e questo va benissimo per Lamborghini, è un po' diverso, Paolo, quotare Audi. Non so se è chiaro il messaggio. Un conto è dire, vabbè, c'è un brand così forte, mondialmente forte, nel lusso, una fasciata, lo quoto a parte, lo valorizzo di più. Audi un po' meno giustificato rispetto a Lamborghini, no?
1: Sì, è assolutamente così, ma è anche l'unica possibilità autentica che ha il gruppo per recuperare denaro fresco per poi riuscire a sopravvivere nella fascia media. Quindi, mentre Audi rappresenta, come dire, rappresenterebbe una quotazione strategica con cui ottenere capitali per rispondere alla sfida cinese e per non morire, come dire, di inedia, di assedio cinese, nel caso invece di Lamborghini, che è microscopica, sarebbe all'interno di quell'altro discorso di in qualche maniera concentrare tutta la propria forza su un mass market di lusso, ecco.
0: Perché sei così scettico, da quello che ho capito? O dici un triplo salto mortale? Perché è chiaro, quella era l'auto del popolo, ragazzi. Il modello più longevo della storia, se non ricordo male, la Golf, che era proprio, sì, nella versione poi anche più piccola, la Polo e più grande la Passat, era proprio quell'idea lì. C'è una macchina, per carità, non proprio economica, ma sempre, dipende poi da in che paese, ma sempre riferita alla fascia media, no? Grande affidabilità, che non si rompe mai e quant'altro. Perché lo definisci un salto mortale triplo?
1: Sì, lo definisco perché a mio avviso c'è un livello di maturità tale nell'auto media europea, non soltanto tedesca e non solo Volkswagen, a fronte dell'attacco asiatico, che questa maturità rischia di diventare sul medio-lungo periodo marcescenza. E poi per un altro aspetto, perché non c'è nulla di più politico della fabbrica, soprattutto in Germania e soprattutto in Europa. Guardate che questo fenomeno del mandare a casa 100.000 lavoratori in Germania, in una Germania in cui il metodo di conduzione della fabbrica e la cogestione con i sindacati, è in una Germania in cui in questo momento l'AfD è il primo partito in molti Länder e quindi i populismi sia di destra che di sinistra sono molto molto aggressivi, rappresenta una miscela tecno-industriale, vabbè, e politico-sindacale enorme.
0: Possiamo non essere sappiamo... facili profeti nel dire che Alternative for Deutschland aumenterà il suo consenso se va in crisi la Volkswagen.
1: Ma non solo nei Länder della ex DDR, perché qui questi 100.000 tedeschi che perderanno i posti di lavoro dentro le fabbriche Volkswagen le perderanno anche nei Länder dell'Ovest. A questo punto, davvero, è un combinato disposto terribile, sia di posizionamento strategico per quanto riguarda Volkswagen, sia per quanto concerne invece, come dire, il futuro industriale dell'Europa, sia per il meccanismo di politica interna connesso all'economia che c'è da sempre. E noi in qualche maniera lo dobbiamo ricordare che Volkswagen è un fenomeno economico che nasce nella Germania degli anni 30, certo, in Germania soprattutto e in Europa in particolare.
0: No, ma io sono d'accordo che è un tema talmente grosso che non può essere gestito solo nella variabile economico-finanziaria, perché quando tu cambi un modello di impresa e cambi anche la struttura sociale stessa, nel senso che stiamo parlando di 100.000, non so se verranno confermati, esuberi, e qualcuno mi dice: ma guardi che Volkswagen aveva già perso con Toyota. Sì, può essere, però non facciamo paragoni impropri. Il peso che ha il marchio Toyota, per quanto importante, non è paragonabile all'invasione di marchi cinesi che stanno arrivando in Europa ho capito quello che dice l'ascoltatore, ma lì ce la giocavamo ancora. Io ricordo quando ero ragazzo, il pericolo che arriva dal sollevante, ma sollevante è una cosa, qui Paolo in una battuta pericolo un po' più grande di un singolo.
1: Il pericolo è molto più grande. Toyota era un grande pericolo, ma era dentro al paradigma occidentale. Vero. Toyota era Giappone e quindi America. La Cina è, come dire, nel paradigma post-occidentale. Siamo nel paradigma post-occidentale e questo cambia tutto in Germania, in Italia, in Europa, nel mondo.
0: Grazie, grazie, sempre molto chiaro come ti riconoscono gli ascoltatori. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo qui, Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Parleremo anche, visto che ho accennato ai pacchi, alla direttiva europea dei pacchi, parleremo di un'altra cosa, di quello che succede dal 1 luglio con il TFR e dei neoassunti, tutte le novità, i 60 giorni di tempo per evitare, se uno non vuole, che finisca nei fondi pensione. Ma rinvio la puntata di domani.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Le borse europee chiudono fiacche la prima seduta della settimana, con Piazza Affari che segna un ribasso dello 0,2% e il FTSE MIB poco sopra i 51.100 punti. In rosso anche gli altri principali indici continentali. Gli investitori continuano così a guardare al Medio Oriente e alla tenuta della fragile tregua tra USA ed Iran. A Milano bene i tecnologici con ST più 1,6%, seppur in frenata nell'ultima parte della seduta. Gli acquisti premiano Prysmian più 1,3%, maglia rosa all'aerospazio con Avio più 2,7%, seguita da Diasorin più 2,4% e dai petroliferi più 1,8% Saipem e più 1,4% Eni, in scia ai rialzi del greggio. Sul fronte opposto, infine, seduta negativa per Buzzi meno 4,8%, Stellantis ed Inuit. Indico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
17: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Buonasera, dottor Cruciani.
20: Mi senti?
19: Sì, dimmi.
20: Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera al apparenza.
19: Ma vai a fare in culo, va, ciao. La

0: La tua domenica è la domenica degli orrori.
1: E le cose italiane ieri hanno avuto un grande protagonista che è Giuseppe Cruciani.
2: Giuseppe.
1: Per lui è stato dato l'onore di intervistare nella stessa giornata Salvini e Vannacci, che bene, insomma è una cosa che credo che sia un unicum nella storia.
3: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci.
4: No.
1: Ma i Cruciani, Corriere della Sera, lo intervista come politologo.
0: Brutta storia.
5: Io sono contento anche di essere qui perché non vedo asterischi, non vedo schwa, non vedo linguaggi inclusivi.
2: Buonasera a tutti.
6: Puoi fare il sindaco, la zanzara, no, le tournée,
5: questo sarebbe creativo.
6: Basta che non mi ti porti Parenzo come vice sindaco.
5: Sarebbe no. Una cosa creativa.
7: No. Manda un saluto a David Parenzo.
8: Certo che lo mando un saluto a Davide Parenzo, ma mi hanno detto che girava in un costume color arcobaleno in qualche gay pride in giro per l'Italia.
6: Il simpatico Davide.
5: Beh, insomma, un sabotatore dell'alleanza Italia-Stati Uniti praticamente, con quella telefonata.
9: Ma meno male che in trasmissione c'è Parenzo, che almeno è l'unico che ha un po' un lume di ragione, ma meno male.
10: Una sera a presentare Vannacci, l'altra sera a presentare Salvini, e via. Bonifichino da tutti e due? Tu verrai ricordato come il ministro della propaganda dell'estrema destra italiana.
11: Io non capisco, Radio 24, che è una radio seria, come faccio a tenere ancora uno come lei, che è uno scemo diletto del centrodestra?
12: Che spettacolo imbarazzante, te e quell'altro fenomeno a fare lo spogliarello, sembravate due stronzi del film Full Monty. Mamma mia, Crucio, mamma mia, che imbarazzo.
5: Qualcuno mi chiede con chi stai, con Vannacci o con Salvini? Ragazzi, io sto con le mie idee.
13: Tu Francia o Spagna, purché se magna.

0: amici, reduce da una giornata infernale, da una giornata impegnativa, infernale, ma molto molto produttiva in giro per l'Italia del Nord, e sottolineo del Nord, il Nord produttivo, il Nord che non molla mai, il Nord da cui dipendono le sorti del paese, il Nord, una giornata passata nel nord del paese, dove avvengono le cose, al nord avvengono le cose. Vabbè, piccola parentesi. Reduce da questa giornata impegnativa, mi sono fatto un'idea molto precisa, sulle questioni politiche più importanti. Poi ci sono altre questioni che riguardano la società, i piedi, i peli, il buco del culo, quello che volete. Però la politica ha i suoi ritmi, il suo linguaggio, che si cerca di assorbire in questa disgraziata trasmissione. La prima convinzione è questa. La ribadisco per l'ennesima volta dopo aver vagato per l'Italia del Nord ieri. Ci vuole assolutamente per il centrodestra italiano, e dico assolutamente, un ticket. Un ticket elettorale. Come avviene negli Stati Uniti? C'è un ticket negli Stati Uniti? Sì. In altri paesi c'è un ticket? Sì. Ebbene, copiamo alcuni modelli. Ci vuole un ticket, e il ticket per il centrodestra, poi parentesi, a me non me ne frega un cazzo, l'ho ripetuto più volte, insomma. Si sta più comodi all'opposizione da questi microfoni, si fa più battaglia all'opposizione, ma comunque bisogna proporre un ticket Meloni Vannacci,
1: no.
0: Con un possibile tridente, con un possibile tridente. Ieri ho capito una cosa, un possibile tridente di Matteo Salvini al Ministero degli Interni. Questo è. Voi dite Forza Italia si adatterà. Proporrà i suoi temi, alcuni verranno presi, altri scartati, come avviene per tutti.
1: Si adatterà.
0: Ma io ho detto si adatterà.
1: Grande partito di centro, Forza Italia. Meno male che c'è Forza Italia lì,
0: giù.
2: Politologo.
0: Seconda cosa di cui mi sono convinto, grazie a Paolo Mieli. Bisogna cambiare la legge sulla legittima difesa. Bisogna cambiarla subito. Il primo provvedimento della nuova legislatura, se questi qua non sono in grado di farlo adesso, vediamo. Dovrebbe essere semplice, dovrebbe essere di poche righe. Non è omicidio fermare con qualsiasi mezzo, questo l'abbiamo scritta ieri nelle segrete stanze, non è omicidio fermare con qualsiasi mezzo rapinatori e ladri anche al di fuori della propria abitazione. Questo è. Nessun rimborso alla famiglia del delinquente, anzi al contrario, va risarcito, assolutamente vanno risarcite le persone aggredite e rapinate and familiari. Altra cosa, caro Davide, che ho appreso ieri, anzi lancio una proposta che ieri non è stata raccolta, ma secondo me non è stata capita bene. Qualcuno, non so chi, se Futuro Nazionale, se la Lega, se i Fratelli d'Italia, bisogna candidare in Parlamento Mario Roggero, una grandissima iniziativa popolare per portare in Parlamento, quando entrerà in galera, Mario Roggero. Se dovesse andare in galera, il gioielliere di Grinzane Cavour va portato in Parlamento subito. Voi direte alla Toni Negri, non c'entra nulla, alla Cicciolina, sì certo, va portato in nome di una grande battaglia, quella della legittima difesa estesa anche al di fuori della propria abitazione. Infine una parolina sul Gay Pride, perché ci sono in corso i Gay Pride. Io sono felicissimo che ci siano i Gay Pride, sono straordinariamente felice che ci siano i Gay Pride, ma io lo dico apertamente.
1: Ci va in vestaglia, ci va con la vestaglia.
0: Va bene, ma ci andrà in vestaglietta. Andasse come vuole, se vuole andare. Non credo che frequenti i Gay Pride, dottor Vannacci. Non credo che il dottor Vannacci frequenti i Gay Pride, te lo posso dire, non li frequenta. Allora, posso dirti una cosa? Un signore che è stato qui nei nostri studi anche qualche settimana fa, qualche mese fa, ha detto che Matteo Salvini faceva i pompini nei bagni chimici, peraltro, di Ponte di Legno, brutto, ad alcuni transessuali. Brutto. Ora, chiaramente una follia, no? Una follia. E dice anche.
1: Brutto, un insulto.
0: Disse anche di avere. A parte che non è un insulto. Dunque già vedi se è omofobo tu. Non è un insulto, ma è una cosa folle. Beh, lo stesso.
1: Se tu attribuisci una cosa simile.
0: Benissimo. Lo sai che folle, cosa è successo? Che questo signore, dopo la minaccia di querela da parte di Salvini, ci vediamo in tribunale, se l'è fatta sotto. Si è cagato addosso. Si è cagato addosso. E che cosa ha fatto? Ha detto: Dio, Dio, avevo bevuto, ho preso sole, c'era un colpo di sole. Senti Pezzotti, vieni qui che ti conosco, vieni qui e inventatene un'altra, non il colpo di sole. Hai detto una cazzata, almeno quello dici. No, c'era il sole, ho sbagliato. Eri lucidissimo, hai detto una cosa chiara, che Salvini ha fatto i pompini in un bagno. Vergognati per quello che hai detto. Non per l'atto in sé, che non c'è nulla di vergognoso. Vergognati per lo sputtanamento. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Vedete, ha fatto molto un'introduzione semplice. Cruciani parlando molto di politica, semplice. Uno che fino all'altro giorno si occupava di emorroidi, ora ci viene a spiegare che molto cosa semplice. Deve fare la destra italiana. Ha un piano, non cascateci, vuole distruggere quel poco di centro che c'è del centrodestra e portare l'Italia in un regime di destra-destra, con addirittura dentro il generale Vannacci. Ora fa pure lo stratega. Quando le persone normali, zitto, giù! Quando le persone normali passano la domenica in spiaggia oppure al ristorante con la mamma, col fidanzato, vabbè, con la fidanzata, con l'amichetto, con l'amichetta, lui passa la domenica mattina con Salvini a Milano Marittima. Poi pagato non si sa chi, forse in rubli, arriva a Vicenza per fare l'elogio con il generale Vannacci di un signore che ha ucciso due persone. E la sera allora... che cosa ha fatto? Sì. La sera era ad un dibattito, con il cannibale di Milwaukee. Sì. La sera era un dibattito con il cannibale di Milwaukee. La sera era forse un dibattito ad intervistare il dottor El Chapo Guzman, uno dei narcotrafficanti più famosi del Messico. La sera che cos'era? A fare domande a Pablo Escobar? La sera era a fare domande a chi? A Jack lo Squartatore? Ad Amedeo Peter Giannini? Cosa faceva la sera? Sono i peggiori criminali che esistono.
0: Sì, no,
1: nel
0: l'ultimo.
1: Mondo. Allora, a leggere le cronache di quello scempio che è accaduto, quella che chiamano intervista. Intervista la chiamano, quella fatta a Salvini. La verità l'ha scritta Repubblica quando dice oggi, in una intervista friendly con la Zanzara, Giuseppe Cruciani, il capo leghista svela i suoi piani. Una intervista friendly. Fin troppo buono è stato. Fin troppo buono.
0: Vabbè,
1: lì a lisciare
0: vabbè,
1: il pelo, a
0: dire.
1: Farti battere le mani dalla base leghista che ti voleva sindaco di Milano. Tu non hai intervistato, tu sei uno di loro. Tu sei uno di loro. E anziché passare una domenica normale, hai passato una domenica bestiale. Bestiale.
0: Candidate Roggero, questo è il mio appello. Ancora non raccolto, ma qualcuno lo raccoglierà, statene certi.
2: Io la proposta è questa: se il 15 luglio dovesse andare in galera e dovesse essere dunque confermata la condanna a Roggero, io propongo, ma no, magari farà sua questa proposta e spero che qualche partito lo faccia, spero lo faccia Futuro Nazionale, di candidare Roggero alle elezioni politiche.
0: Beh, amico mio, qui praticamente si rimettono. C'era il boato del teatro che non è stato messo. Non me l'hanno tagliato. Mi hanno boicottato.
1: Scenografia cosa prevedeva? Cosa vedeva? Dei bossoli di pistola? La scenografia. Quando vi siete messi a torso nudo, cosa avete fatto? Come i pirati? Cosa avete fatto?
0: Io sono per le armi, per l'uso delle armi personale. Hai fatto bene, hai detto bene, sì. Per torso l'uso nudo. Delle armi. Se ci fossero state delle pistole.
1: Ma quella è un'intervista. Ma secondo te Paolo Mieli si mette a torso nudo quando intervistava Romano Prodi? Secondo te? Appunto. Ma secondo te il dottor Fabio Tamburini si è messo in boxer quando ha intervistato sul palco di Trento la dottoressa Ellie Schlein? Secondo te? No. Ancora. Ma secondo te il dottor Mentana quando intervista Giorgio Meloni si toglie la camicia? Ma vergognati e lo chiamano intervistatore. Ma secondo te quando David Parenzo ha intervistato Matteo Renzi gli ha dato del tuo e gli ha detto caro Matteo?
0: No.
1: no.
0: Gli hai David Barenzo
1: quando
0: culo,
1: ha intervistato l'ambasciatore israeliano,
0: lì
1: gli
0: si
1: ha detto semplicemente
0: Dear
1: Ambassador, solo Dear Ambassador. Schifosi.
0: A proposito,
1: e quelle e le chiamano interviste, l'intervista con
0: Lashline, l'uomo transfobia uccide. Ha ucciso, scusate se vi faccio ascoltare la Lashline, abbiate pietà di me. L'uomo transfobia uccide, ha ucciso Mirko Morigoni a colpi di fucile. Cioè, Lashline, leader dell'opposizione, ha già scritto le motivazioni dell'uccisione di quel povero ragazzo.
1: L'hanno detto loro,
0: chi l'ha detto? Nessuno l'ha detto, vai.
3: L'uomo transfobia uccide. Purtroppo ha ucciso anche Mirko Morigoni, che aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Andreoni, e ha ucciso a colpi di fucile, ucciso da suo padre insieme alla madre.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona serata, ben ritrovati. In Veneto, sulla A22 del Brennero, code tra Nogarole Rocca e Verona Nord in direzione del Brennero a causa di un incidente. E sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Brescia Est e Brescia Ovest, verso Milano. Spostamenti condizionati al nord da vari nubifragi, in particolare in Brianza e nel Milanese. In Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, code per un precedente veicolo incendiato tra Nervi e l'innesto con la 7 in direzione Genova.

0: In Lazio, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, lunghe code tra Carsoli Oricola e Castel Madama in direzione Roma per l'incidente poco dopo Vicovaro-Mandela. E per un veicolo in panne, code sempre verso la capitale tra L'Aquila Ovest e Torno in Parte. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta. Torna nel corso della serata.
1: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Beppe, ma ora che hanno sospeso la patente a Pozzolo per un anno, gli farei te da autista? Dopo aver fatto il lacche di Vannaccio, ora farai anche l'autista di Pozzolo?
2: Mamma mia, che spettacolo raccapricciante, Cruciani a petto nudo.
3: Il ministro Salvini adesso faceva i bambini a un transessuale.
4: Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ma sentiamo la follia di questo signore Pezzotti. Io voglio anche
5: Della tua intervista.
4: Ma è lunghissima,
5: sentire
4: è lunghissima e molto complessa.
5: Chi è Brezhnev? Brezhnev, hai intervistato Brezhnev?
4: Giurato.
5: Un'intervista lunghissima e complessa ha fatto. Un'ora e mezza di domande comode.
4: Ma quale
5: caro
4: comode,
5: Giuseppe? Ti sei pagato pure tu
4: il
5: treno, ti ha detto.
4: Mamma mia,
5: vergogna.
4: Giura un attimo. Sai dire sempre le stesse cose. Sentiamo questo trans in realtà. Questo travestito, diciamo, il dottor Pezzotti, che è stato qui ospite, gli voglio anche bene. Però, amico mio, ma come cazzo? Ma che ti è preso? Ma che sei impazzito? Come dire, eri esaltato dalla presenza di Elodie là accanto. Che cosa c'avevi?
6: Ieri pomeriggio, Pride pazzesco, però non so se il sole, la stanchezza, sicuramente bevuto.
4: Il sole, ho bevuto. Il sole.
6: Che non dovevo bere con quel caldo, ho detto una marea di cose senza senso.
4: Cioè, se avessi detto io quelle cose lì, se io avessi pronunciato certe cose e poi avessi detto il giorno dopo era il caldo, ma secondo voi che cosa mi avrebbero fatto? Adesso diciamoci la verità. Adesso siamo tutti pronti a dire, anche Porro mi ha detto oggi, ma non bisogna querelare, non bisogna andare in tribunale. Cioè uno ti dice che sei stato nei bagni a succhiare i piselli dei transessuali a Ponte di Legno e hai anche le prove e sei pronto a dimostrare tutto quello che dici. Dopodiché il giorno dopo ovviamente ti fanno un culo così, no? Sei criticato pure dai tuoi che ti fanno un mazzo così perché non sei... Il giorno dopo dice forse avevo bevuto il colpo di sole. Se io me ne uscissi dicendo un colpo di sole, ho avuto un colpo
5: ma
4: di sole.
5: Ma tutti i giorni, non ti crede nessuno perché tu tutti i giorni dal lunedì al venerdì fai il delirio su. Qui che cazzo di colpo
4: ma
5: di sole è anche
4: dov'è l'originale? Fammi
5: a dicembre.
4: Fammi sentire l'originale, senti. Che Santini, l'ho conosciuto a Ponte di Legno. Faceva i pompini ai trans. Aspetto che mi smentisca, no, te vuole portare in tribunale.
7: Io presentavo la presa della villa con Bossi e tu facevi pompina alle mie amiche.
4: Dai, su, dai. Nei bagni chimici pompina alle mie amiche, ragazzi, dai, un delirio, dai, su, un delirio. Ho detto una marea di cose senza senso. Dovremmo chiudere qualsiasi vertenza in questo modo. Cioè, ho preso un colpo di sole, sai, ho bevuto, ero in preda alle cose. Ma dai, su, ragazzi. Dai, non diciamo cazzate, forza, non diciamo cazzate. Senti questa cosa che ha detto Vannacci ieri, no?
5: Senti, mamma.
4: Sulla questione della proporzionalità della reazione, dovresti in un millisecondo. Bellissima questa cosa, senti.
8: E tu dovresti in quel millisecondo, l'avete visto, questioni di secondi, no? Ripassarti tutto il codice penale, tutti gli articoli. E cominciarti a fare tutti i precedenti che ci sono stati nella legislazione italiana di gente che è stata condannata o no. Cominciare a capire, ma adesso è di faccia o è di schiena?
4: Bellissimo.
8: Sta scappando o sta solo uscendo?
4: Ed è esattamente quello che è impossibile fare.

0: E dunque bisogna assolvere tutti quelli, assolvere tutti quelli che sparano ai rapinatori anche in fuga. Una sola riga della legge e liberiamo tutti.
1: Ma che cosa farai quando Vannacci per colpa tua andrà al potere? Non farà un cazzo di quello che ha promesso?
0: Poi vedremo.
1: E poi chi ti inventerai?
0: Poi lo vedremo.
1: Ma
0: poi
1: chi
0: lo
1: porterai al governo? Casa Pound? Forza Nuova? Cosa farai? Riesumerai Kapler? Himmler? Che cosa farai a un certo punto?
2: A destra!
1: A destra!
0: Che il tuo amico Bonaga, il tuo amico Bonaga,
1: da me, era da me
0: paragona Vannacci a Banamati.
1: Era da me.
0: Posso dirti che è un filosofo, è un filosofo scarso, è un filosofo scarso, è scarso.
1: Diglielo in faccia.
0: Io lo dico in questo caso si dimostra un filosofo scarso, si dimostra un cabarettista più che un filosofo.
1: Quello.
0: Senti, gli voglio bene a Bonaga, ma si dimostra non un filosofo, un cabarettista, uno che paragona. Senti.
3: Io Vannacci lo chiamo Vannacci Marchi, come Vanna Marchi, vende la roba che vendeva a Vanna Marchi ad alto prezzo e vende dei bastoncini di legno ad alto prezzo. Quindi Vannacci Marchi, che se fa l'esame di terza media viene bocciato. Se vi ricordate quando ha detto che gli omosessuali sono anormali, essendo ignorante non conosce lo Sprachspiel, cioè il gioco linguistico, che c'è una posta in gioco nel discorso, non è la parola,
0: e
3: quella
0: è?
3: Era la posta in gioco, la discriminazione.
0: La discriminazione, perché oggi sono discriminati.
1: Quello è un filosofo di altissimo livello, altro che
0: Joseph da Siracusa.
1: Lo ha sbeffeggiato con l'ironia, lo ha distrutto con l'ironia il grande filosofo Bonaccio.
0: Scarso,
1: e dove
0: scarso,
1: l'ha fatto?
0: Scarso,
1: e in quale
0: scarso,
1: programma lo ha fatto? All'aria che tira sulla 7.
0: Joseph, dimmi, scarso.
4: Ciao,
0: molto
4: testa
0: scarso.
4: Di minchia, shalom David. Ciao, testa di minchia.
0: Senti,
4: ma dimmi una cosa, ma il Giro d'Italia per leccare i culi ai nazisti l'altro giorno? Prima Calvini e poi
0: quali sarebbero? A nazisti li hai chiamati, vergognati. Chiedi scusa.
4: Chiedi scusa.
0: Chiedi scusa. Chiedi scusa. Chiedi scusa.
4: Chiedi
0: scusa. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Chiedi scusa. Devi chiedere scusa. Devi chiedere scusa per aver detto nazisti. Chiedi scusa, vergognati. Chiedi scusa e vergognati. Ma smettila, buffone.
4: Sei un buffone.
0: Sei un buffone.
4: Morale. E noi persone per bene risiederemo i danni a te, a Vannacci. Faremo una class action
0: contro la class.
4: Fascistelli di merda.
0: Sì, vabbè.
4: Fascistelli di merda.
0: Arden da Torino. Vai Arden.
5: Dimmi.
0: Che c'è Arden? Dimmi.
5: Io ce l'ho con Parenzo. Io non lo sopporto. L'altro giorno ho chiamato, è andato a pisciare, lui era a pisciare e non si può. Allora,
6: in bagno, sì,
5: io vorrei capire perché c'è sempre da attaccare.
6: Non va mai in bagno.
5: Ma non devi... No, lei io non vado in bagno. Soprattutto quando sono al lavoro non vado in bagno.
0: Bravissimo,
6: non va in bagno quando è al lavoro lei. E chi se ne frega? Io vado in bagno quando sono al lavoro.
0: Vabbè, allora che vuoi? Che vuoi?
5: Voglio sapere come cazzo fa Parenzo essere sempre dalla parte sbagliata. Sempre.
0: Vabbè, questa è la sua parte.
6: La parte sbagliata secondo te?
5: Globalisti.
6: La parte sbagliata,
0: globalisti.
6: Ma adesso, come parli, globalisti, mondialisti?
5: Ma tu mi devi dire come cazzo.
6: Ma dove sei cresciuto?
5: Sono un socialista
6: liberale.
5: Dove
6: sei caduto in un lago di merda?
5: Ma
6: dove sei cresciuto?
5: Un po', socialista liberale.
6: Ma dove
5: liberale
6: sei cresciuto? Alla scuola
5: dici,
6: di Red Romney, alla scuola politica di Red Romney. Meno male che c'è Forza Italia, certo. Partito di centro,
5: di
6: gente anche seria, per bene.
0: Michele da Napoli, andiamo avanti.
6: I centristi, di Calenda,
0: Michele,
6: riformismo puro.
0: Dimmi.
7: Posso fare una domanda a quella luta di Parenzo, che l'hai andaluto?
0: Dimmi, Michele, dimmi.
7: Parenzo, ma che lavoro fai?
0: Che lavoro fa? Giornalista, dai su Michele, non fare il cretino.
7: Giornalista? No, non fai il giornalista, lui è un galoppino, lui è uno schiavo della massoneria mondiale che viene pagato da Trump.
6: Ma lei ha detto una cosa che mi nobilita. Faccio parte della massoneria mondiale.
7: Tu sei un galoppino, tu sei uno schiavo schiavo della massoneria, sì, tu vieni, sì, pagato, sì, da loro.
0: No, quello, sei, no, quello, no, quello no, se no non starebbe qui, no, se no non starebbe qui, oppure, sta, qua, oppure, esatto, starebbe qui
7: fa
0: per
7: propaganda,
0: cont...
7: fa propaganda su Netanyahu, che è un
0: Netanyahu,
7: criminale.
0: Però, scusi, Netanyahu,
6: però scusi, per favore, per favore,
0: dai, almeno quello, Netanyahu.
7: Hai capito che si dupite, grande lotto, tu sei una grande munnezza,
0: una grande munne, bellissimo.
6: Ripeta con me, ripeta con me, Herzog. No, no, Herzog è il presidente dello Stato israeliano.
0: Come si chiama
6: Herzog,
0: il presidente dello Stato israeliano? Come si chiama?
7: Si è capito, no, sino Lutrum, sì, sino criminale, sino
6: Herzog,
7: criminale,
6: il dottor Herzog. Poi c'è anche il dottor Ben-Gvir, Itamar.
0: Fermi tutti, fermi tutti.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Sono le 19.
13: GR24. Il sole 24 ore.
12: Gli Stati Uniti annunciano che l'Iran ha chiesto un incontro per domani a Doha, ma gli iraniani smentiscono. La Corte Suprema boccia Trump, la governatrice della Fed Lisa Cook resta al suo posto. L'altra faccia del caldo estremo, scoppiano i primi violenti temporali al nord. Wimbledon, Sinner avanti col brivido per i mondiali, il Brasile all'esame di giapponese. Buonasera dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Gli aggiornamenti sul Medio Oriente in primo piano. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno nelle prossime ore a Doha, dove incontreranno, dovrebbero incontrare domani il premier del Qatar per parlare di Iran. Ma gli iraniani smentiscono che siano previsti incontri.
14: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure sulla data in cui si dovranno incontrare. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump su Social Truth, e la portavoce della Casa Bianca conferma che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a un incontro di alto livello sul memorandum di intesa con l'Iran, poi si terranno colloqui tecnici, ma il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri alla televisione di Stato. Non va meglio in Libano. Il presidente del Parlamento libanese Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. La situazione in Libano preoccupa anche il ministro degli esteri Tajani. anni.
15: C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah.
14: Tajani auspica anche che si possa raggiungere un accordo a Doha per riaprire lo stretto di Hormuz e far cessare gli scontri. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Accolto in Italia Mounir al-Naboor, 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei più noti dissidenti di Gaza per le sue battaglie contro Hamas. Non può dire dove si trovi, per ovvie ragioni di sicurezza, ma si tratta di una piccola cittadina del nord Italia. È il fondatore del movimento Vogliamo Vivere. Sentiamo l'intervista di Valentina Furlanetto.
16: Italy has granted me protection and safety. My life is good now and I'm waiting to receive the asylum decision for myself and my family.
17: L'Italia mi ha concesso protezione e sicurezza. Ora la mia vita è serena e aspetto la decisione sulla mia richiesta di asilo e quella della mia famiglia, in modo da poter ottenere il passaporto. Questo mi permetterà di viaggiare e spostarmi più facilmente, per partecipare a incontri e raduni, per parlare della sofferenza a Gaza e per promuovere la pace tra Palestina e Israele.
14: Lei ha organizzato le prime proteste a Gaza contro Hamas e per questo è stato torturato e incarcerato.
16: Yes, Hamas imprisoned me more than 20 times, during which I was subjected to the worst forms of physical and psychological torture.
17: Sì, Hamas mi ha imprigionato più di 20 volte, durante le quali sono stato sottoposto alle peggiori forme di tortura fisica e psicologica, oltre a gravi minacce contro la mia famiglia. Quando è iniziato il mio ultimo tentativo di cattura nel luglio 2025, Hamas intendeva uccidermi perché stavo lavorando a un piano per istituire una zona sicura per i civili nella striscia di Gaza.
12: Negli Stati Uniti, dove nelle ultime ore la Corte Suprema ha inflitto diversi colpi a Donald Trump, la governatrice della Fed Lisa Cook può restare al suo posto. Respinta la richiesta di Trump di rimuoverla immediatamente dall'incarico. La decisione della Corte Suprema riconosce che l'indipendenza della Federal Reserve è essenziale, è il commento della governatrice Lisa Cook. Trump invece, da parte sua, annuncia misure immediate. E la Corte Suprema si è anche rifiutata di esaminare il ricorso di Trump contro il verdetto della giuria che l'aveva condannato per abusi sessuali nei confronti della scrittrice E. Jean Carroll. Trump le deve un risarcimento di 5 milioni di dollari. Domani decisioni cruciali sulla cittadinanza per nascita e diritti degli atleti transgender. È salito a 6 il numero delle vittime della sparatoria nel pomeriggio a Stade in Bassa Sassonia, escluso il movente politico.
18: Ci sarebbe una tragedia familiare dietro la strage nella cittadina tedesca di Stade, in Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. Questa è l'espressione usata dalla polizia nel senso più ampio del termine, ha precisato, escludendo il movente politico o estremista. 6 morti, almeno 4 sono donne e diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per minori che ospita madri con figli. Il presunto autore è stato arrestato mentre era in fuga. Gli agenti hanno aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiava. Fermate anche 2 donne, il cui coinvolgimento è al vaglio degli investigatori. Non risulterebbe coinvolto nessun italiano, anche se le verifiche sulle vittime e sui feriti sono ancora in corso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ora in Venezuela gli esperti temono anche l'emergenza sanitaria. Con le infrastrutture idriche e fognarie distrutte, con il sovraffollamento e i rifugi temporanei, si temono epidemie. Servono acqua pulita, vaccini e controlli sanitari in un paese dove continuano le scosse di terremoto.
19: Una nuova scossa di magnitudo 4,1 ha fatto tremare ancora il Venezuela. L'epicentro è stato localizzato a 10 km dalla zona più colpita. La nuova scossa è stata la seconda di questo lunedì. La prima, di magnitudo 5,1, è stata alle 6 del mattino. Il governo ha confermato che non ci sono stati danni né vittime. Gli applausi dopo i salvataggi continuano. Dopo 106 ore intrappolato e un'operazione di soccorso durata 43 ore, un ragazzo è stato tratto in salvo. Ma non tutti corrono la stessa fortuna. La moglie e i due figli del calciatore argentino Lucas Trejo sono morti dopo il terremoto.
20: Dos días en el tercero buscándolo y todavía no los encuentro.
19: Trejo, che gioca per il club Sport Marittimo La Guaira, ha cercato la sua famiglia tra le macerie per tre giorni prima che i soccorritori recuperassero i loro corpi. E giorno dopo giorno, i rifugi per chi ha perso la casa risultano già sovraffollati e con i servizi sanitari al limite. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. E Medici Senza Frontiere ha in programma l'installazione di cliniche mobili in diversi parchi e stadi di Caracas. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: In Italia con la pagina politica, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si è dimesso dalla commissione d'inchiesta sul Covid, così da poter essere ascoltato dalla stessa commissione. Bignami ha spiegato così la decisione. Mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte, che continua a nascondersi dietro l'immunità che gli garantisce l'essere componente della commissione, al fine di essere audito e fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo. Intanto manovre nel centrodestra di fronte alla salita nei sondaggi del generale Vannacci.
21: Antonio Tajani boccia la proposta di Matteo Salvini di fare le primarie per i candidati sindaci. Saranno i vertici dei partiti, dice, a decidere il miglior candidato possibile. Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché, sottolinea Tajani, si allargano i consensi e la base. Consensi e base che rischiano di fare conti con Roberto Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, il nuovo partito che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra i partiti di maggioranza. Roberto Vannacci ha deciso di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo, una sua scelta, ribadisce Antonio Tajani, 24 mattino.
22: Mi pare che per adesso sta dicendo cose assolutamente diverse da quelle che diciamo noi, se no non voterebbe contro il governo ogni volta, quindi è lui che è fuori, rischia di fare sempre di più la quinta gamba della sinistra.
21: Matteo Salvini, chiudendo la tre giorni dei giovani della Lega, ieri ha sbarrato il passo a Roberto Vannacci, l'ex generale arrivato a Strasburgo con la Lega, eletto vice segretario del Carroccio e poi uscito dal partito per lanciare Futuro Nazionale. Vannacci, dice Salvini, è una delusione umana, prima ancora che politica, uno da cui non farsi fregare più e con cui, almeno al momento, non sa da fare alcuna alleanza. La replica di Vannacci arriva a stretto giro, non ho fregato nessuno alle ultime europee, credo di aver portato molti voti alla Lega, dice Vannacci, dichiarandosi disponibile a entrare in coalizione se verranno rispettate le linee rosse di Futuro Nazionale. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Patente sospesa per un anno a Emanuele Pozzolo, il parlamentare che a inizio giugno sulla superstrada Biella Cossato era finito fuori strada con la sua auto. Il deputato era risultato positivo oltre il consentito al controllo dell'etilometro. Pozzolo aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada e ora ha annunciato che farà ricorso. Faccia a faccia a Bruxelles fra il commissario europeo al commercio Šefčovič e la controparte cinese per ridiscutere i complessi rapporti commerciali fra le due potenze.
23: Al centro delle discussioni un numero che penalizza l'Europa, 365 miliardi, ovvero sul plus commerciale che la Cina ha nei confronti dell'Unione, un gap che aumenta anno dopo anno.
24: The gap is widening. The China's export to the EU keep rising.
23: Il divario è ampio, la Cina continua ad aumentare le sue esportazioni verso l'Europa e invece la nostra quota di mercato in Cina diminuisce. Per contrastare la tendenza, gli Stati membri nell'ultimo Consiglio europeo avevano dato mandato alla Commissione di innalzare barriere d'ingresso alle merci cinesi, spesso sussidiate da una pioggia di fondi statali. Da Pechino però non stanno a guardare, osservano con sospetto le intenzioni di Bruxelles. In caso di dazi sono pronte tariffe corrispettive. Nel documento congiunto si parla di discussioni su possibili iniziative tariffarie e non armi, che potrebbero essere usate sia da una parte che dall'altra. In questo contesto va letta la decisione della Commissione per un dazio da 3 euro, che entrerà in vigore il 1 luglio sugli ordini online sotto i 150 euro, che di fatto prenderà di mira i colossi dello shopping cinese come Shein, Temu o AliExpress. Nonostante le difficoltà, il dialogo continua. Cina e Unione si sono accordate per maggiori controlli all'esportazione e per una riforma del WTO. Wen Tao ha poi rassicurato sull'approvvigionamento di terre rare dirette verso l'Europa, temi che saranno al centro del viaggio di ottobre del commissario Šefčovič.
24: Progress is built one conversation at a time.
23: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Siamo alla pagina sportiva, ci aggiorna in diretta Dario Ricci.
1: Sì, buonasera. Partirei da Wimbledon perché siamo ancora un po' scossi dalla paura che abbiamo provato nel vedere l'esordio di Jannik Sinner, campione in carica. Beh, ci sono volute 3 ore e mezza per Sinner al rientro dopo il ritiro, che ben ricordate, causa malore dal Roland Garros. 3 ore e mezza per venire a capo della sfida col serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP. 4-6 per Kecmanovic nel primo set, poi 6-3 per Sinner, 7-6 per il serbo, poi Jannik ha risolto appunto la sfida con un 6-2-6-3 e malgrado un ferita sì a un piede, il piede destro, con un sanguinamento che però poi Sinner ha voluto ridimensionare nel dopogara. KO invece in 3 set Dardery contro lo statunitense Quinn. Questa sera tocca Nole Djokovic contro il cinese Hu. Giappone invece protagonista insieme al Brasile dei mondiali di calcio, 16esimi di finale a Houston, in campo da circa 13 minuti appunto il Brasile di Ancelotti contro il Giappone, risultato ancora fermo sullo 0-0 e partita equilibrata come dice appunto lo stesso tabellino al momento. Alle 22.30 invece a Boston tocca la Germania contro il Paraguay, alle 3 di notte sarà altra super sfida tra Olanda e Marocco. Per il momento è tutto.
12: Grazie, grazie a Dario Ricci. Una notizia battuta poco fa dalle agenzie e ci riporta al terremoto in Venezuela. Sono stati individuati a Caracas fra le macerie i corpi di Trini Adrian di 53 anni e della figlia Isabella Cuomo di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, l'uomo di 63 anni originario di Laviano in provincia di Salerno, la cui salma è stata recuperata questa mattina. Fra un po' si procederà al recupero delle due salme. Ancora 2 giorni di allerta massima, poi le temperature dovrebbero calare. Intanto le previste violente piogge sono arrivate poco fa, nubifragio su Milano.
3: 40 gradi a Firenze, 35 a Milano, 37 a Roma. Il picco dell'ondata di caldo è arrivato. E sono così tante le città italiane in cui il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta massima che è più facile segnalare quali non siano in regime di bollino rosso. Una manciata oggi, solo Messina e Reggio Calabria, domani e mercoledì. La svolta in Italia è prevista appunto per il 1° luglio, anche se alcuni temporali potrebbero verificarsi già nelle prossime ore. La trasformazione però non sarà né netta né duratura. Dal prossimo weekend le temperature potrebbero tornare ad aumentare. E mentre Parigi e Londra tornano a respirare, l'allarme si sposta sui Balcani e sull'Europa dell'Est. Più di 40 gradi oggi in Slovacchia, 38 in Serbia. Il continente europeo si sta scaldando a velocità doppia rispetto alla media mondiale, ricordano gli esperti. Le ondate di caldo saranno quindi sempre più intense e sempre più frequenti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio alla Zanzara.
13: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1° luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
7: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
25: La Zanzara.
26: Guaggiù, si unito alla telefono a Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure si unito a non facci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.

0: mannacci, avete trasformato il teatro comunale di Vicenza in un reparto di geriatria. Ma poi mi chiedo, ma come mai appena siete insieme sentite il bisogno di spogliarvi nudi? Non sarà forse che questa simpatia si sta trasformando in qualcosa di più? La cosa a me ha sortito questo effetto. Chiaro?
1: Ciao Beppe, grazie. Fate un applauso a Beppe che è venuto. È venuto e torna in treno, certo. A spese sue.
2: Allora ragazzi,
3: io non vado a spese mie da nessuna parte, neanche a cena con mia moglie vado a spese mie, perché se mia moglie mi dice andiamo a cena, io dico benissimo, gettone
2: grave,
3: di presenza.
2: Questo è molto grave.
3: Io non vado a spese mie da nessuna parte.
2: Questo è molto grave.
3: Sia chiarissimo.
2: Tu chiedi ancora un gettone a tua moglie quando vai a cena fuori, non ho capito.
3: Ma tu stai scherzando adesso?

0: egittologo.
1: Sì, io gli ho detto l'egittologo. Ora, no, l'egittologo.
0: Quello che fa un egittologo per c- ma io dico,
1: gli ho detto l'egittologo, no, infatti muto, gli ho detto credo che non sia muto, il caso. No, no, no, quello io muto, ho detto muto, non è il caso muto, di citare l'egittologo.
0: Quella non
1: è il caso.
0: Era un'intervista, quello era.
1: Che
0: quello,
1: cosa? Che cosa?
0: Quella non era un'intervista.
1: Che cosa era?
0: Chiamare intervista quella roba là.
1: Allora,
0: ma quella, sai che in Iran, a Teheran, stanno studiando il format,
1: sì, ma, l'hai già
0: ma
1: detto,
0: si vergognano di replicarlo.
1: Sì,
0: si vergognano alla TV iraniana di replicarlo.
1: Posso dirti una cosa? Allora, ieri, prima di arrivare invece a Vicenza, c'erano delle scritte.
0: Come sei andato
1: Cruciani
0: da Milano Marittima
1: Faccio,
0: a Vicenza?
1: Mi hanno accompagnato con la macchina dei miei
0: a
1: amici.
0: Spese.
1: Fuori dal teatro di Vicenza c'era una scritta enorme: Cruciani Fascio. E poi altre scritte terribili su,
0: ma non vedo errori
1: di violenza, eccetera. Beh, no, e ci sono grandi errori, perché i fascisti sono quelli che vogliono impedire il dibattito e vogliono impedire alle persone di parlare. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Come volete fare voi con Vannacci e altri ancora. Prima la Salvini, prima la Meloni, adesso Vannacci, volete impedire di parlare. C'era anche il dottor Scarcella, sai quello, l'ottantenne ex finanziere che veniva qui a difendere la legittima difesa, grandissimo Scarcella. Sentiamo Mimmo Scarcella, molto incazzato. Senti. Ed è molto incazzato perché a un certo punto gli hanno tolto la pistola. Non è che tu l'avessi usata prima per sparare così a casaccio, diciamo.
2: L'arma. Comunque ho dovuto comprarmi un coltello a serramanico a scatto, la mazza da baseball e il crick per, in ogni stanza. Per poter. Ora, mentre.
1: Senti la gente
2: con
1: dietro.
2: L'arma posso intimorire come ho fatto, no? Sparando in aria. Con il coltello devo uccidere, lo Stato ti fa diventare.
1: Perché ti ricordiamo il fatto che Mimmo.
2: Bisogna cambiare i magistrati.
1: Bisogna cambiare i magistrati.
0: Ma interessante, magistrati. Ma cos'era? Ma era un convegno di un'associazione eversiva.
1: Armando da Firenze.
0: Ma era il convegno di un'associazione eversiva,
1: no,
0: che dice addirittura di
1: comune.
0: Cambiare i magistrati.
1: È la gente comune che parla. Te dà fastidio
0: la gente comune. Dice
1: bestialità. Ti fa schifo la gente,
0: ma no,
1: comune.
0: La gente
1: questa
0: comune.
1: È la realtà.
0: Mi fa schifo chi dice che deve cambiare i magistrati,
1: ma
0: e deve sparare all'impazzata. Sì,
1: Armando
0: quella gente
1: da Firenze.
0: Sì. Quello non mi piace. Quello non mi piace.
1: Prossimi giorni te lo porto in studio, dottor Scarcella. Vediamo. Armando da Firenze.
3: Buonasera. Senti, no, io ti volevo chiedere soltanto una cosa: ma come mai quando c'è di mezzo qualcuno che ha compiuto un omicidio, non lo so, tipo quel come si chiama, quel cinturino,
1: sì,
3: quella cinzia lì di Viareggio, quest'altro che volete candidare, tu sei sempre
1: lì a difenderli. Io voglio candidare perché io penso che le persone possano sbroccare. La gente ha il diritto a sbroccare quando è presa
3: in
1: d'assalto.
3: Magari.
1: È un altro discorso.
3: Ma che cazzo dici?
1: È un altro discorso.
3: Dici?
1: In Parlamento è una candidatura che è di bandiera, come si dice, la candidatura è simbolo, no?
3: Sì,
1: di alcuni simboli per tirarlo fuori dal carcere, magari. Non hanno fatto la stessa cosa con la dottoressa Salis, per caso?
3: Ma
1: non hanno fatto la stessa cosa con la dottoressa Salis?
3: Ma che c'è?
1: Vabbè, Armando,
3: ma
1: cosa vuoi? Non ho capito.
3: Persona, ma non dici stronzate, dici stronzate.
1: Ruggero
3: ma
1: è una vuoi? Persona per bene, ha commesso un errore, Ruggero, perché ha sbroccato.
0: Io conosco Ruggero dei Timidi, non Ruggero.
3: Si è dimenticato di
0: Ruggero
3: pagare
0: Ruggero
3: una multa, ha steso due persone.
1: E allora? E allora? E allora?
3: Ma come allora?
1: E allora?
3: E allora?
1: I ladri fanno il mestiere loro e ci può stare nel mestiere dei ladri di metterci la pelle, trovare qualcuno che li ammazza,
3: ma
1: rivederci e grazie.
3: Ideologica.
1: Ma che bandiera ideologica, ma smetti la coglione.
3: L'hai detto prima.
1: Aspetta,
3: come
1: Alberto da Vicenza, fermo là. Alberto da Vicenza, fermo là. Certo,
0: che
1: una grande bandiera che non c'entra ideologia. Una grande bandiera. Alberto, fermo.
0: Anche
1: Armando, Alberto, dimmi. Alberto, dimmi.
4: Io ho avuto un tentativo di furto o rapina, non lo so, perché in camera mi sono trovato con un ladro.
1: Sì.
4: Mi sono alzato al buio, sono saltato fuori, io avevo il fucile di fianco al comodino.
1: Ottimo il fucile.
4: Il ladro si è tirato,
0: sempre
4: nel buio ed è scappato.
1: Sì.
4: Quindi se avessi sparato, gli avrei sparato alla schiena.
1: Sì.
4: L'ho inseguito per la scala, è uscito in giardino,
0: bravo.
4: Erano in tre, due in casa,
1: sì,
4: e io avevo due figli minorenni,
1: sì,
4: e uno in macchina che mi rovistava l'auto.
1: Non hai sparato?
4: No, ma aspetta un attimo, qua arrivano i carabinieri. I tre ladri sono dentro il giardino del mio vicino.
1: Sì.
4: Con i miei vicini,
1: sì,
4: circondiamo il giardino.
1: Sì.
0: I ma un'operazione, ma che cazzo è?
1: Aspetta, fammi sentire, dimmi Alberto.
4: Mi dice, i carabinieri dicono, fermi, non fate niente. Perché se
0: certo,
4: questi li prendiamo,
0: ovvio,
4: intanto qualcuno di voi va in pronto soccorso perché loro...

0: sono abituati a combattere, voi no.
1: Giusto, bravi, ma carabinieri hanno ragione, bravi, aspetta.
0: La gravità della cosa è questa, che una volta identificati, questi li avrete come nemici per tutta la vita.
2: E dunque?
0: No, non verranno ancora facilmente da voi perché sanno che siete armati, però sappiate che avrete dei nemici per tutta la vita. Quindi se per caso tu avessi sparato, sappi che quelli o li uccidevi tutti e li mettevi nel giardino.
2: Ma questo, per arrivare a quale conclusione questo racconto?
0: Per dirmi che i carabinieri mi hanno detto non fidarti, se li spari devi ucciderli, e se li in giardino, guarda che ho testimoni per questa cosa.
2: No, no, ma ho capito, ma tu sei pro Roggero o contro Roggero? Non ho capito.
0: Pro Roggero, ma scherziamo, mille volte pro.
2: Lo vedi? Anche perché Alberto che non ha sparato, tornati, anche Alberto tornati. che non ha sparato, è a favore di Roggero. È a favore di Roggero. Hai capito, vabbè, Armanduccio? Armanduccio?
3: Ho capito, ma infatti il signore ha fatto benissimo a non stenderli. Ah. Se no si trovava poi nei casini. Io sono sicuro.
2: Ma
3: che
2: questo
3: il
2: è il problema. Grazie, Filippo da Prato. Filippo da Prato, dimmi, Filippo.
4: Pronto,
2: dimmi.
4: No, io tornavo su Vannacci. Il discorso del cinismo che gli ha lui. No, ti volevo dire del cinismo, perché praticamente lui, lo schifo che mi fa veramente incazzare, è proprio questa cosa di nutrirsi del dire di questo discorso dei gay, dei figli gay. Lui con questa cosa qua riesce a colpire direttamente chi ha poca cultura, e martellando sempre in questa maniera lui crea la cultura dell'ignoranza, della paura.
2: Vabbè, dai, è troppo filosofico questo discorso, che cazzo vuoi, dai.
4: Ma come cazzo vuoi, tu lo difendi?
2: Ma che è sta cosa? Ma io non difendo nessuno, io sono d'accordo, Luciani. Voi lo state mostrificando, hai capito? L'incultura, l'ignoranza, ma che vuol dire?
4: Vuole, ma ha un potere molto grande perché ha molta visibilità.
2: E allora qual è il problema? Ma che cos'è che dice? E che cos'è che direbbe? E che cos'è di dire? Che cos'è che direbbe di straniante, di discriminatorio? Che dice? Cosa dice? Fammi un esempio, che dice?
4: La famiglia, i gay sono stranezze, non
2: ma ha detto una volta che erano anormali, facendo riferimento alla minoranza come numero. Ha detto che non è di origine italiana, che ha detto una zona.
4: Che c'entra?
2: Lucio da Napoli. Sempre le stesse cose, mamma mia.
5: Buonasera.
2: Lucio da Napoli, dimmi. Lucio.
5: Buonasera, volevo chiedere a Parenzo,
2: sì.
5: Eccoci, come caro, mai gli ebrei ortodossi,
2: sì.
5: Leggono gli stessi scritti sacri che leggono loro sionisti, sì.
2: Che leggono?
5: E come mai
1: non ho capito,
5: entrambi,
1: scusi, in italiano, in italiano. Lei ha detto perché gli ebrei ortodossi leggono
5: il tuo Dio ti permette di uccidere
1: no,
5: le
1: io
5: persone,
1: non, io no,
5: e
1: non
5: gli altri,
1: penso niente di questo.
5: Gli altri
1: io penso una cosa,
5: no,
1: io
5: tutelati.
1: Io penso una cosa molto semplice.
2: Lucio da Napoli, dottor Lucio
1: io
2: da
1: penso,
2: Napoli.
1: Ma mi fa piacere risponderti. Io penso una cosa molto semplice, non so Dio.
2: Vabbè, allora.
1: Io penso che tu sia una testa di cazzo. Questa è l'unica certezza che ho. L'unica certezza che ho. Poi non lo so, gli ortodossi, io penso una cosa inequivocabile. Tu sei assolutamente una grandissima testa di cazzo. Questo sei
5: tu. Solo questo sai dire.
2: Vabbè, ma qual è il punto, Lucio? Qual è il punto? Non ho capito il punto qual è.
1: Non c'è punto.
5: Allora,
1: c'è solo merda. Non c'è punto.
5: Per il signore che ha sparato a quei due, uccidendoli, no?
1: No, non mi sconvolgo, penso che sia una follia,
5: no,
1: penso.
5: È una follia,
1: una follia,
5: però l'elogio
1: l'elogio
5: di chi
1: spara.
5: Fanno i suoi amici in Israele.
2: Questo è interessante,
1: dice
2: Lucio, Lucio da Napoli è interessante,
1: ma non è
2: però
1: interessante
2: quello che dice.
1: Niente,
2: è molto interessante.
1: È un
2: tu
1: paragone
2: sei,
1: stupido.
2: Tu provi raccapriccio
1: stupido.
2: Per Roggero che ammazza due banditi in fuga, ma non provi,
1: certo.
2: Ma non hai la stessa
1: certo.
2: reazione quando
1: no,
2: parli
1: no.
2: dell'assalto degli israeliani magari a Gaza.
1: Dov'è
2: oppure
1: l'assalto?
2: Dell'assalto, dico assalto. Assalto come delle truppe, l'assalto delle truppe israeliane che provocano inevitabilmente anche del giusto, Lucio, è quello che volevi dire?
5: Come no?
2: Che
5: ci
2: ti
5: sono
2: devo...
5: i video, no? Arrestano i bambini.
2: No, arrestano,
5: quello è un... arrestano i bambini, quello è un terrorista di Hamas. Ah, ci sono i video.
2: Ci
5: tu
2: sono
5: sei
2: i
5: un
2: video.
5: Coglione.
2: Ci sono
5: allora,
2: i video.
5: Tu
2: ci
5: sei
2: sono
5: un
2: i video.
5: Perché pure davanti alla realtà dici che non è vera. Ci sono i video che tu hai amici soldati

0: arrestano bambini, va bene?
1: Vabbè, dipende, li
0: Che è un
1: fermano per vedere,
0: terrorista il bambino.
1: per vedere, beh,
0: Ma un bambino di
1: adesso
0: 9 anni è un terrorista.
1: Senza riesumare la vecchia definizione, è successo che i bambini siano stati armati, per esempio, dai signori di Hamas.
0: Ma quando mai? Ragazzi,
1: Frank, allora, provincia di non so dove, di Andria, dimmi, Frank.
2: Tra in Cruciani, buonasera.
1: Dimmi, che c'è?
2: Niente, devo parlare con quelli di Parenzo.
3: Eccomi qua, mio caro. Eccomi qua, grazie per aver chiamato intanto.
2: Allora,
3: grazie,
2: innanzitutto, tu ritieni che l'orafo Roggero non si sia legittimamente difeso, giusto? Corretto?
3: Io credo che l'orafo Roggero ha ucciso due persone e debba andare in galera e non ci debba essere uno spettacolino teatrale con un sedicente politico che ne fa l'elogio e un sedicente giornalista quello io penso che sia una vergogna. Scusami per la precisione. Qui non c'è una discussione se quello è o non è legittima difesa. Quella non è legittima difesa per le leggi italiane e per le leggi fatte dalla Lega.
1: Purtroppo,
3: quel palco, quel sedicente giornalista che era a lisciare il pelo la mattina a Milano Marittima all'altro politico, non ha ricordato né andando da Milano Marittima a Vicenza, non ha avuto il tempo di pensare che la legge sulla legittima difesa l'ha fatta quel signore a cui ha pulito il culo 2 minuti prima a Milano Marittima.
1: Fermo là.
3: Questo è il tema politico, detto in modo un po' rude. Ma questo è perché in quel tratto di strada, in quei 300 chilometri che separano Milano Marittima con Vicenza, non hai avuto il tempo di pensare a una domanda intelligente da fare. Dicevo, oh cazzo, ma come mai il politico che ho intervistato poco fa a Milano Marittima ha fatto una legge per la quale va in galera il signore per cui io adesso
1: perché
3: vado a fare una sorta di elegia?
1: Fermo.
3: Siete la vergogna assoluta, populisti di merda.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Si chiude in calo per le borse europee la prima seduta della settimana. Non convince il rimbalzo del Nasdaq a Wall Street con la ripresa dei titoli tech e la volata di Comcast dopo lo spin-off delle attività media. Piazza Affari segna un ribasso dello 0,2% come Parigi, Francoforte e Madrid. In rialzo solo Amsterdam a più 0,4. Sul listino milanese chiudono in vetta Avio più 2,7 e Diasori in più 2,4. In luce i petroliferi più 1,8 Saipem e più 1,4 Eni. In scia rialzi del greggio. Il Brent è sopra i $73 al barile. Chiusura positiva per ST più 1,6. Bene anche Prismian più 1,3. Seduta pesante invece per Buzzi che perde quasi il 5%. Male Stellantis meno 2,8 e Inuit meno 2,5. In calo anche banche e assicurazioni. Sul valutario l'euro torna sopra quota 1,14. Lo spread BTP Bund chiude stabile a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Thank you.
7: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia

0: Qui lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con Il Sole 24 Ore.
6: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
7: La Zanzara.

0: Renzo, il tempo passa per tutti. C'è chi perde i capelli, chi mette su panza. Oh, tu non cambi mai, mai. Resti sempre il solito coglione.
1: No, ma come vi permettete di dare del fascista a Cruciani? Lui è semplicemente uno che nello stesso giorno fa marchette alla Lega e al Futuro Nazionale con tanto di camicia nera. Lui è semplicemente uno che si fa chiamare il Crux, il Crux. Lui è semplicemente uno che sta dalla parte di un gioielliere che ha ucciso due rapinatori a sangue freddo. No, ma che fascista? Il Crux.
2: Povero imbecille questo ascoltatore, un povero imbecille colossale, la camicia nera non c'entra assolutamente nulla.
3: Spesso sempre vado... di nero sei vestito.
2: E allora qual è il problema? Da... Ma cosa c'entra? Sì. C'è una marea
3: è
2: di
3: curioso.
2: Gente.
3: Beh,
2: ma
3: è
2: anche,
3: un elemento.
2: Ma anche
3: è un
2: gli incappucciati
3: in
2: neri, come si chiamano
3: è
2: quelli
3: un
2: là?
3: Elemento.
2: I
3: no
2: global. Sono, certamente non sono
3: è
2: fascisti.
3: È un elemento in più.
2: Anzi, forse sono
3: è
2: fascisti. Scusami.
3: In più.
2: Forse
3: è
2: sono fascisti, scusami. Forse sono proprio fascisti. Un imbecille assoluto questo qua, assoluto. Assoluto, Marco da Trento. Marco da Trento, dimmi.
4: Eccomi.
2: Dimmi Marco.
3: È
2: dimmi.
3: Un elemento in più.
4: Ma quale elemento? Volevo dirti semplicemente che sono pienamente d'accordo con il fatto di che uno può difendere, cioè tutto il diritto di difendersi con la sua se un altro rientra in casa. Cioè assolutamente non.
2: Sì, ma ha diritto anche di perdere la testa. Forse non l'avete capito ancora.
4: Ma
2: ha diritto di perdere la testa, questo è il punto.
4: Sì.
2: C'è il diritto di perdere la testa, non me lo deve dire un magistrato se posso reagire come? Se posso reagire piano, se posso reagire un po' più forte, che devo considerare, ma chi aveva il coltello allora non gli posso sparare se aveva il coltello, è sbagliata la legge, in una frazione di secondo devo decidere della mia vita e non mi dovete rompere i coglioni, è chiaro?
4: Giusto, no, vero,
2: questo
4: vero,
2: è il punto,
4: giusto.
2: Questo è il
4: vero.
2: Punto. Questo è il punto.
4: Vero.
2: Antonio da Milano, vai, forza.
3: E com'è che mentre stavi a Milano Marittima non hai avuto il tempo di chiedere a Salvini,
2: io
3: visto
2: detto,
3: che la legge è
2: io
3: la
2: l'ho
3: sua?
2: Detto, io l'ho detto,
3: come mai
2: no?
3: Non hai avuto tempo
2: Antonio,
3: di
2: dimmi,
3: chiedere?
2: Antonio,
5: Crucio,
2: dimmi.
5: Dopo la vergogna della Salis, vogliamo Ruggero in Parlamento. Chi lo vota, chi lo propone al mio voto? Al 100%.
2: Lo vedi? Lo vedi che questa proposta fa breccia? Lo vedi che questa proposta fa breccia?
3: Si può andare, può legiferare dal carcere.
2: Non è mai stato provato ed è
3: legiferare dal carcere, non ha spaccato nessuna testa.
2: Esatto. Allora,
3: al
2: Antonio,
3: momento non
2: ha Antonio
3: avuto
2: da Milano,
3: nessuna condanna per
2: questa mia proposta fa breccia questa mia proposta. Qualcuno si deve prendere l'onere e la responsabilità di candidare Ruggero in Parlamento se mai dovesse essere condannato in via definitiva.
5: Il mio voto totale
3: se tu
5: va,
3: scusami,
2: bellissimo,
3: se tu vai,
2: dai, bellissimo. Con l'immunità,
3: ma guarda,
2: l'immunità.
3: Fa breccia. Se tu in un quartiere di Roma candidi uno dei Casa Monica, è ovvio che fa breccia che qualche volta
2: non
3: lo
2: puoi
3: prende.
2: Fare queste...
3: ovvio.
2: No, non puoi fare questo paragone.
3: Qual è il
2: dai.
3: Paradosso?
2: Non puoi fare
3: spiegare.
2: Questo paragone.
3: Qual
2: dai.
3: È il senso del paragone? Qual è il senso del paragone?
2: Qual è?
3: Il senso è che per la legge italiana quelli sono due criminali.
2: Sì.
3: Uno è uno che ha ucciso due persone,
2: sì.
3: L'altro, Casa Monica, è verosimilmente un estorsore.

0: dico sì, verosimilmente, allora, perché anche lì non è che possiamo addentrarci. E nel quartiere della Romanina, perché sì, di Roma sa di che cosa parlo, sì, se si dovesse candidare il dottor Casamonica,
1: non è detto, non
0: evidentemente è... qualche voto, ma perché no?
1: Vabbè, allora,
0: perché no?
1: Allora...
0: perché no? Perché no? Qualche voto. Quindi non è detto che se tu candidi uno è di per sé una cosa buona e giusta, perché i voti li prende anche il dottor Casamonica.
1: Vabbè, ma
0: esempio,
1: che vuol dire? Ma Roggero non è esempio. Casamonica, dai, su, non è un criminale.
0: Infatti è uno che ha ucciso solo due persone. Forza. È uno che ha ucciso solo due persone. Forse ci sono dei Casamonica che ad esempio non hanno ucciso,
1: vada,
0: hanno commesso altri reati.
1: Ma non forse. Sì, ho detto, ho capito. Ma stai facendo dei paragoni assurdi, dai.
0: Ma non è un paragone, scusa.
1: È un paragone assurdo. Stai paragonando i Casamonica con Roggero.
0: Ma scusami,
1: è blasfema
0: ma
1: questa cosa qua.
0: Non ho
1: ma ti faccio portare in tribunale.
0: Ma,
1: dai,
0: ma perdonami, ho spiegato il punto. Ho detto, perdonami, vai. Ci sono dei Casamonica che sono accusati di reati terribili: l'estorsione, violenza, l'usura. Ma non hanno ucciso due persone nello stesso giorno.
1: Ma che c'entra?
0: Io
1: dai,
0: credo,
1: sì, vai,
0: non lo so. Io adesso voglio sentire l'avvocato dei Casamonica, evidentemente, perché
1: vabbè, allora,
0: per capire
1: allora...
0: se sto dicendo una cosa vera o falsa.
1: Ma sì, ma cioè tu dici è più pericoloso per la società uno come Roggero che non i Casamonica, ma ti devi vergognare, ti
0: no,
1: devi vergognare.
0: Non l'ho detto.
1: Marco
0: questo
1: da Torino, anzi Emanuele da Venezia, forse Emanuele da Venezia.
0: Questo sicuramente l'hai detto tu.
2: Sì.
0: No, non l'ho detto io.
2: No, volevo
0: questo
2: fare una presenza a Parenzo. Pronto?
1: Dimmi. Sì.
2: Di per sé avrebbe anche ragione dicendo che Roggero deve rispettare le leggi italiane e pertanto non sarebbe difendibile. Ma è anche vero che la Corte Penale Internazionale ha condannato Israele, Netanyahu,
1: non ha condannato nessuno. Ma che c'entra adesso? Scusami, che c'entra? Non ha condannato nessuno.
2: Dobbiamo usare la stessa misura, le stesse condizioni. Uno non può difendersi e viene Parenzo gli dice che non è possibile una cosa del genere. Dall'altra parte viene fatto un attacco indiscriminato anche contro l'ONU e dobbiamo accettare tutto.
1: No, ma ha ragione Emanuele, dai, sono due pesi e due misure, sono contesti diversi, ma sono due pesi e due misure, dai. Marco da Vicenza, forza, Marco da Vicenza.
3: Ciao, ma allora io ho una proposta. Ci incateniamo davanti alla galera dove verrà portato Roggero, perché quell'uomo lì non deve fare mezzo secondo di galera, secondo me, perché la reazione a quando due persone ti entrano in causa nella tua attività o insomma ovunque tu sei, non è che la puoi calcolare all'inizio, cioè non è che uno può pensare oh aspetta che mi sta entrando qualcuno, gli offriamo un caffè.
1: Ma ha ragione, dai,
3: gli offriamo
0: nessuno
3: qualcosa.
0: Ha detto questo.
1: Ma questo
3: vuoi il cornetto?
0: Ha detto questo. E
3: invece non è vero.
1: Roggero va portato via dal carcere a tutti i costi, solo con le buone, naturalmente, con la politica.
0: Cosa, organizza un'evasione. Cosa stavi per dire? Io ti ho capito. Organizza con generale un grande piano di evasione. Bello! Ho capito cosa stavi per dire, perché ti sei fermato sul più bello, ma tu stavi pensando e stavi verbalizzando, come dicono i grandi psicanalisti, tu stavi verbalizzando quello che hai dentro, e cioè un piano di evasione. Fammi risentire, regia, isola quel momento, isola, abbiamo le prove adesso, abbiamo le prove in diretta radiofonica, non lo puoi tagliare, non puoi dire giù, perché abbiamo le prove che stai studiando un piano di evasione. Questo stai facendo per Roggero, perché hai detto con le buone o con le cattive, e quali sarebbero
1: le cattive?
0: Un piano. Quello era il sottotesto, tant'è che ti sei improvvisamente fermato, ma noi ti abbiamo tanato. E ora con la regia, per favore, non siate complici, regia, questa volta. Non siate complici. Tagliate quel momento in cui lui si è autocensurato e si è sospeso, perché stava per dire la legittima evasione. Pensiamo all'evasione di Ruggeri, con le buone o con le cattive. Senti, regia, ti prego, non questa volta non nascondere le nefandezze che vengono dette, ti prego, non si può tagliare, perché è tutto in diretta, per fortuna, e la gente ha sentito, 2 milioni di persone hanno sentito in diretta radiofonica che tu questo stavi facendo.
1: Io
0: stavi
1: non progetto nessuna evasione,
0: all'ipotesi di evasione,
1: sì, col generale,
0: e come mai
1: che
0: sei andato a
1: prendere
0: con
1: Roggero,
0: un ex generale dell'esercito, certo, con un ex generale, a me qualche
1: musica,
0: sospetto
1: musica,
0: mi può venire qualche sospetto o no? Può venire
1: Gennaro da Ottaviano, vai Gennaro.
4: Quanto vi piace il circo Orfeo Gay Pride, quanto vi piace?
1: Ma lo so io, perché in che senso?
4: In che senso? Nel senso che è un circo, non è più una manifestazione per i diritti dei gay, è proprio il circo, gente che si veste da papa, nudo.
0: E a te che te ne frega?
4: A me che me ne frega, scusa. Quando io giro con mio figlio non voglio vedere una testa di cazzo che si veste come il prete nudo con il costume a strisce verde giallo. Dovete andare a fare in culo voi e il gay pride, lo devono chiudere. Ci vorrebbe Orban in Italia.
5: Fate uscire quell'audio, fate uscire l'audio del colpo di stato.
4: Speriamo che Orban si metta candidato come presidente del consiglio, lo voteremo tutti, perché se generale Vannacci non riuscisse a diventare presidente, noi veteremo Orban e ve la dovrete prendere tutti quanti nel culo.
1: Però scusami, non ho capito, Gennaro. Ma perché?
4: A voi piace.
1: Ma perché non ho capito, perché tu vuoi in qualche modo chiudere Gay Pride? Gay Pride è una grande manifestazione popolare.
4: È una grande manifestazione popolare per il circo Orfei, non è una manifestazione per i diritti dei gay. Perché io conosco
1: chi se ne frega?
4: Io adoro Cerno. Io voglio Cerno davanti
1: dottor
4: al Gay Pride. Quando voi mi farete vedere Cerno davanti al Gay Pride, io mi inchinerò. Ma visto che Cerno,
1: figura di quello schifa,
4: lo
1: schifa.
4: Manda a fare in io lo adoro. Io adoro Cerno. Io voglio presidente Cerno. Del Gay Pride Cerno. No, questi quattro pagliacci vestiti Cerno, a voi. Testa di cazzo, vestiti con le mutande o con le tette finte o con il cappello del Papa. Ma dovete andare a Cerno, fare in culo.
1: Okay. Rispondi a Gennaro. Rispondi a Gennaro.
4: Voglio Cerno.
1: Questo vuole Cerno, capo del Gay Pride.
4: Non posso avere Cerno?
5: Io non rispondo a Gennaro per un semplice motivo. Io ho fatto uno scoop internazionale. Non parlo
4: internazionale.
5: Abbiamo il freddo. Non parlo più con questa gente.
4: È venuto il freddo, ma vai a fare in culo.
5: Non parlo
4: veramente
5: con questa gente.
4: Devi andare a fare in culo. Tu e lo
5: quando avrai fatto uno scoop internazionale come l'ho fatto io con Trump, mi potrai chiamare.
4: Scoop internazionale. Io voglio Cerno. Cerno ve lo metterebbe nel culo a tutti.
1: Penso che possa piacere al dottor Cerno.
4: Posso voler Cerno? Posso voler Cerno?
1: Sì, per carità, tu puoi volere chi vuoi, per la carità di Dio. Fermi tutti che torniamo tra un attimo. Questo
5: dov'è
1: è il contributo
5: l'audio?
1: Di Gennaro.
5: Dov'è finito l'audio? Dove avete messo
1: tutti,
5: l'audio?
1: Fermi tutti.
6: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: La zanzara.

0: fascisti, omofobi, razzisti, xenofobi, maschilisti, misogini, adesso anche galeotti. No, non sto parlando di voi, per una volta, non siate egocentrici. Sto parlando di Futuro Nazionale.
1: Il cielo l'ha portato via dal carcere a tutti i costi,
2: subito,
1: con le buone, anzi no, solo con le buone, naturalmente, con la politica.
2: Organizza un'evasione.

0: Allora, fermi tutti, caro Parenzo, fermi tutti. C'è una tua conoscenza qui in studio che è arrivata. Una neofuturista, si potrebbe chiamare così. Fra poco la introduco, naturalmente.
1: Puoi sentire quello che hai detto.
0: Sì, ma ho capito. Ho detto con le buone, no, ma non volevo dire con le cattive. Ma è una metafora. Portato via dal carcere a tutti i costi. Con le buone. Anzi no, solo con le buone.
2: Solo con le buone. Organizza un'evasione.
0: Ma ho detto solo con le buone, punto.
1: Fatelo sentire ancora, perché sentitela quando come si sospende.
0: Ragazzi, Roggero è una persona per bene. E voi che dite che è un assassino, purtroppo supportati dalla legge, siete una vergogna. Chi è entrato in quel negozio, in quella gioielleria, quelli sono i veri delinquenti. Non sono vittime. Vittima è Roggero e la sua famiglia. Lo volete capire o no, cazzo? Questo è il punto. E così la pensa,
1: allora,
0: tutta l'Italia. La pensa così tutta l'Italia, tranne qualcuno, ovviamente, qualcuno che pensa che le armi, che la vita sia fatta così, rose e fiori, o altre persone in giro per l'Italia che dicono però la reazione doveva essere proporzionata, che non hanno mai subito nulla in vita loro. Incredibile. Incredibile. Maurizio da Milano, dimmi.
3: Tanto
0: faccio che c'è? Che cerchi, Laura? Che cerchi? Che stai cercando? Il tuo assistente?
4: No, ma non mi hai ancora presentato.
0: Lo assistente. Adesso ti presento. Ferma, si guarda in giro come se fosse, capito? Come se fosse a casa sua.
4: Volevi una foto.
0: E fai entrare quel tizio, adesso lo fai entrare. Adesso presento tutti, dimmi.
1: La voce riconoscibilissima dell'onorevole Ravetto.
0: Sì, dimmi, Maurizio.
4: Grazie.
0: Gli addetti alla politica li conoscono, magari anche più persone, non lo so.
1: L'onorevole Ravetto, l'avvocato Ravetto è conosciuta molto. È
0: sì,
1: molto popolare,
0: per carità, assolutamente. Dimmi. Non lo so, popolare.
3: Maurizio di Milano.
1: Popolarissima tra
0: dimmi,
1: la gente.
0: Dimmi, Maurizio.
1: Non vuoi parlare perché non mi interessa quello che hai da dire. Non me ne frega un cazzo di quello che hai da dire.
3: Io ho 61 anni. Sono cardiopatico, ischemico cronico. Sono diabetico. Sì. E sono in strada perché non sono comunista. Okay.
0: Oh, attenzione, però questa è una cosa molto interessante, perché Maurizio, perché le storie della gente comune, a me mi hanno segnalato, scusami Maurizio, scusami se te lo dico, mi hanno segnalato una cosa, che c'è una persona, non so se sei tu, che vive praticamente in via Mecenate, sbaglio, per chi non conosce.
3: Via Mecenate, sono io, sono un anno.
0: Beh, fermi tutti ragazzi, questa è una storia incredibile, guardate, è una storia incredibile. Maurizio, io non so, l'abbiamo cercato noi, ha chiamato lui, eccetera, io non lo so, l'hai cercato tu, benissimo, molto bene. Allora, Maurizio da Milano è un signore di 61 anni che vive da un anno in via Mecenate, giusto? Vive da un anno in via Mecenate dentro una macchina.
3: Dentro una macchina, dormendo su un sedile semi-verticale, cardiopatico e diabetico, ok?
0: Sì.
3: Ma se io ero in questa macchina, musulmano, col turbante, con quattro figli, con cinque mogli.
0: Calma.
3: Io ero già praticamente con la mia casa popolare.
5: Non dire l'ennesima cagata. Come tutti quegli stronzi di merda che sono in giro a buttare merda sui stranieri.
0: Non ti ho presentato.
5: Ma quando uno stronzo parla davvero bisogna fermarlo a dirlo.
0: Fermo.
5: Abbiamo visto.
0: Dov'è l'umanità? Musica e presento le persone. Fermo. Lui vuole presentare le persone.
1: Invece ti hanno fatto esplodere il giochino. Ti è esploso tutto. Vuole presentare le persone come nei talk show. Questo non è un talk show. Questa è merda. È pura merda. Non è un talk show.
0: È una storia reale.
1: Solo mostri.
0: Adesso c'hai l'invidia perché ieri ho intervistato Salvini e Vanacci. È presa l'invidia del pene, l'invidia penis, l'invidia.
1: Intervistato? Ma la chiami l'intervista quella a Salvini con quello che ti diceva caro Giuseppe, tu caro Matteo? Ma la chiami intervista,
0: giù,
1: cazzo?
0: Neanche
1: a Teheran fanno le
0: Alla
1: interviste
0: destra,
1: così, si vergognano.
0: La neofuturista Laura Ravetto, buonasera.
4: Buonasera.
0: Finalmente
4: grazie,
0: qui tra di noi, buonasera.
1: Nessuno l'ha invitata.
0: No, io l'ho invitata, che cazzo dici? Sei impazzito?
4: Ma David, come si permette, scusi? Mica sono venuta da sola così, ho portato le porte.
0: Qui tra l'altro ci sono anche le guardie qui a protezione del building. Alla mia sinistra Modu Gay. Non ho capito che c'hai da protestare, Modu.
5: No.
0: Allora, abbiamo un senegalese, sei conosciuto.
5: Quando uno parte davvero dicendo
0: ti sta raccogliendo un clochard dentro una macchina, cardiopatico, ti però, devi vergognare per quello che gli hai detto.
6: Ho visto senegalesi extracomunitari morire in macchina, davvero, vivere in condizioni di merda. E
0: ma
6: quando lui
0: ti sta mettendo fai finire il ragionamento.
6: No, ma il ragionamento sappiamo dove vuole andare.
0: Aspetta, però fallo finire.
6: Perché sta dicendo che
0: permetti?
6: Se fosse un extracomunitario,
0: certo,
6: musulmano, l'avrebbero salvato.
0: No, ragione, cazzo.
6: No, no, se giriamo l'Italia, vediamo, sono baggianate. Venite con me. Allora che sono 24 ore, che sono 24 ore, mi date una telecamera che mi segue, vi faccio vedere la vita di merda che fa chi lavora davvero extracomunitario. Musulmani, lavorano e vivono nelle condizioni di merda.
4: Aspetta.
6: No, basta lo strumentalizzazione.
4: Nessuna strumentalizzazione. Prima di tutto, perdonaci, diamo del tu, ti calmi e non ti permetti di dare, perché hai dato dello stronzo, perché così hai detto
6: di merda,
4: a una persona, ma vergognati, una persona che vive in auto, cambio
6: panca,
4: tu vieni qua su un
6: nostro
4: territorio ad insultarlo, ti devi vergognare. Tu sei la prova che in questo paese ci vogliono persone che condividano i nostri valori, non che fanno il dito medio.
6: Io persone così sul territorio italiano non le voglio vedere.
4: Tu non dai dello stronzo a una persona in povertà.
6: Posso dire che lei è la prima stronza, posso dirlo.
4: Ma tu a me puoi dire quello che vuoi, ma non a lui. A me di quello che
6: fammi
4: vuoi, tanto noi politici siamo abituati. Però ti dico un'altra cosa, tu dovresti vedere i numeri. Tu sai che su un 8% di popolazione di immigrati ci sono picchi del 40-50% in Lombardia di assegnazione delle case popolari. Ti sembra normale?
6: Si utilizzano dei criteri che non danno, devi ascoltarmi e poi mi rispondi.
4: Ma
1: governa la destra in Lombardia da 30 anni.
4: Ci sono dei criteri, tra cui il criterio del numero dei figli, degli
1: che governa la destra in Lombardia.
4: Appunto, sono d'accordo, David. Tant'è vero che noi abbiamo detto non solo alla Lombardia, ma anche al ministro Salvini, che avrebbe le competenze per fare le linee guida e cambiare questi criteri. Io ho fatto un question time insieme al collega Aziello. Perché non li cambi? E ci ha risposto: no, ci sono le regioni.
0: Hai sentito?
4: No, perché le linee guida aspettano.
0: Un attimo, fermala, facciamo sentire un attimo di nuovo Maurizio, qui dato dello stronzo di merda, pure tra l'altro.
3: No, hai capito? Se no qui parlano solo loro, ma in macchina ci sono io.
0: Dimmi, hai ragione, dimmi Maurizio.
3: In macchina ci sono io, hai capito? Perché non mi ascolta? Io sono un anno che faccio questa vita di merda, io non mangio da 3 giorni, c'ho le pastiglie, devo prendere 11 pastiglie al giorno, 9 per il cuore e 2 per il diabete, e sono qua al caldo, al freddo, le devo buttare via e non posso neanche prenderle. Perché se non mangio non le prendo, ok?
0: Ma scusa, chi te le dà le pastiglie? Scusami, Maurizio.
3: Le pastiglie me le passa la mutua, no? Però io il problema è che ce l'ho in macchina e non c'ho una borsa frigo, ok? Scusa. Se si rompe il cavo della batteria, io sono senza telefono.
0: Scusa, mi dici l'ultimo lavoro che hai fatto? Cioè l'ultima volta che vivevi fuori dalla macchina, che facevi un lavoro normale, legale. Che cosa è successo rapidamente per arrivare in questa situazione?
3: Allora, il problema è che io ho assistito mia madre con 2 ictus, ok? Ok? Poi mia sorella e l'altra con il cancro fino alla fine. Ho fatto il badante, avanti, indietro, ambulanza, eccetera, eccetera. Alla fine, cosa è successo? Sono morte nel giro di 2 mesi. Io ho pagato 8.000 euro di 2 funerali, 3-4.000 euro di cazzate, condomini vari.
0: Vabbè, allora?
3: Sono rimasto senza un euro. Il comune mi ha buttato fuori in strada senza un euro. Dalla sera alla mattina.
0: Ma
3: mia
0: non
3: vita
0: è un lavoro,
3: è
0: non è un lavoro, una pensione.
6: Comunque le case, case popolari e la regione. Non confondiamo.
0: Aspetta, lasciamo perdere i dettagli.
6: Fammi parlare.
0: Maurizio, spiegami un attimo. Perché adesso poi approfondiremo bene la tua situazione. Perché dici che te la prendi anche con gli extracomunitari? Perché per questo sei.
3: Non è che io non sono razzista, ok? Ma lo Stato sta diventando, è stato razzista con me.
0: E invece favorisce hai chi, hai detto? Favorisce chi?
3: Chi favorisce? Tutti i bangladini, gli africani.
6: I baluba
3: di merda.
6: Sì.
3: I baluba di. Posso? Io sono davanti alla.
6: Ascolta me,
3: perché io sono in mezzo alla strada, io stasera non mangio un cazzo, non sono nell'attico. ok? Stasera io non mangio un cazzo, sono chiuso in questa macchina di merda.
5: No, no,
3: dove c'è,
5: no,
3: dove c'è,
5: no,
3: dove c'è il nuridume?
5: No. Ma no, oh, perché lui mi deve ascoltare, perché vorrei dire una cosa.
3: Aspetta un attimo.
5: No, allora,
3: io
5: se vuoi fare un comizio va bene, ti vuoi candidare? Perché sei uno stronzo che finge di vivere sulla strada.
0: Come finge?
5: No, no, no, però ascolta, vorrei dire una cosa io.
0: Finge di vivere sulla strada.
5: No, perché tutte le cagate che sta dicendo, ti ha pagato funerali, te lo dico io, io ho tanto di ricevute. No, no, no, no, no. Te lo dice Modu gay, gay di cognome, non di fatto, con tutto il rispetto dei gay pride e minchioni vari. Ti posso dire una cosa: di funerali ti posso mandare davvero delle ricevute.
0: Tu stai dicendo che sta mentendo questo signore.
5: No, ma non sto dicendo che sta mentendo.
0: Come no? Hai
5: però,
0: detto
5: però,
0: che
5: però non deve essere qua a piangere miseria. Per questo, perché i funerali
3: ma
5: tutti lo pagano, gli extracomunitari e tutti. Però
3: miseria?
5: Quello che volevo dire io: se Cruciani mi dà il tuo indirizzo email, dove cazzo vivi? Da domani, ogni giorno ti mando un pasto al giorno. Datemi l'indirizzo, ogni giorno io lo mando io.
0: Okay.
5: Così le smette di rompere i coglioni perché non mangia.
0: Ma come rompere i coglioni?
5: No. Da domani.
0: Che cos'è? Fai pietà?
5: Non pietà. No, da domani.
0: Per farmi smettere
5: di
0: raccontare la verità,
5: da
0: che
5: domani,
0: c'è una corsia preferenziale per gli extracomunitari che fanno tanti figli.
5: No, quelli sono i cazzi degli extracomunitari. Però no, ditelo.
0: Fermo.
5: Domani datemi l'indirizzo ogni ora che lui chiede. Il cibo te lo mando io. Il cibo te lo manda un extracomunitario. Cazzo. Smettete di strumentare. No, dammi l'indirizzo. Dammi l'indirizzo da domani. Da domani ti arriva il cibo. Dimmi l'orario, te lo mando. Così le smetti di cagare il cazzo. Avete cagato un cazzo e la minchia. Porca miseria.
0: Fermi tutti. Va bene, adesso Maurizio, poi ci colleghiamo domani. Non ti preoccupare, fermi tutti.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: in vacanza con la famiglia, per una settimana non sentirò voi stronzi a parlare di Israele, la Palestina, il generale, i sionisti, i trans, i travoni e così via. Fanculo Crux, fanculo Parenzo e fanculo pure la regia.
1: La zanzara contamina tutti. Ieri nel mio tour dentro la politica italiana, ho sentito un grandissimo calore
2: dentro
1: da parte
2: della destra, non
1: ma
2: dentro
1: sì, la destra, queste
2: destra
1: semplificazioni
2: più estrema,
1: la destra più estrema, erano tutti ascoltatori di questa destra disgraziata destra trasmissione.
2: Fatti una domanda,
1: tutti,
2: ma che c'entra?
1: Tutti,
2: ma anche
1: e
2: in America ascoltano il podcast del Ku Klux Klan.
1: Ma
2: che
1: non
2: c'entra?
1: Dire cazzate, dai, su, qui abbiamo un senegalese qui a sinistra.
2: Così.
1: Stai
2: no,
1: zitto,
2: no.
1: Stai, tu stai zitto una volta tanto, stai zitto. Allora, voglio chiedere alla signora.
2: Ti sei portato il negretto per far vedere che hai il negro in studio,
3: bravo,
2: vero? Incredibile.
3: Parenzo ha detto negretto.
4: Hai capito i progressi?
3: Ma perché
4: sono loro che dicono allega la lega, no, per il culo il neger, si dice a casa mia.
3: Sì, ma tu lo puoi dire, ma il progressista Parenzo no.
4: Qual è il problema? Il neger si può dire, il negretto si può dire.
1: Allora, abbiamo qui l'onorevole Ravetto, protagonista nei giorni scorsi di
2: l'onorevole Ravetto, che è un'amica carissima,
1: di
2: me sta molto simpatica.
1: Sì.
2: L'onorevole Ravetto, che a me sta molto simpatica, che conosco
1: allora,
2: da 30 anni, 30,
1: sì, allora,
2: è stata liberale di Forza Italia.
3: 30
2: anni, vabbè. 25 anni.
1: Non la fare troppo vecchia adesso, dai.
2: Allora, è stata con Forza Italia.
1: Sì, berlusconiana della prima ora, poi a un certo punto è andata con la Lega.
2: Poi salviniana e adesso con Vannacci. L'arco parlamentare, adesso poi c'è Forza Nuova, Casa Pound e Ku Klux Klan.
3: Non come i tuoi amici che si spostano da destra a sinistra poi tornano a sinistra. Io sono sempre rimasta nella destra. E anzi sono sempre andata nei partiti che di più mantenevano gli impegni di destra. No.
1: Cioè
3: no,
1: uno
3: no.
1: Potrebbe dire
3: ragazzi,
1: lei è un po' paracula, signora Ravetto, lei è un po'
3: dirlo,
1: paracula.
3: Puoi dirlo, però io ti spiego perché no. Quando sono passata da Forza Italia alla Lega, poiché tutti dicono lo fai per il seggio. Io il seggio Forza Italia ce l'avevo, perché a me Berlusconi il seggio me lo dava. Quindi quando mi sono spostata non è stato per quello, ma perché banalmente Forza Italia stava rivelando degli aspetti che oggi sta mettendo un po' in atto. Cioè che gli piace un po' spostarsi a sinistra.
1: Con la sinistra,
3: Poi quando sono andata con Salvini, perché c'era un bel programma di allora? Destra e tutto sulla sicurezza e tutto sull'immigrazione.
4: Poi si è visto quel che si è visto.
3: Ora finalmente abbiamo un uomo come il generale Vannacci, che le cose che dice le fa.
2: Perché
3: è stato un gran generale, ma ti fa paura. Che hai? Ma ti fanno paura le divise? Hai paura della serietà? Hai paura delle medaglie sul campo? Ma
2: no,
3: dovresti essere contento
2: sia le divise
3: che si impegna un politico, una persona che ha già difeso la patria.
2: Però ha difeso la patria.
3: Mi piacciono le manette. Okay.
1: No, ma non si riesce a capire. Non si riesce a capire. Tu hai fatto servizio militare? No, col cazzo che l'hai fatto. Sei stato riformato. Quando l'hai difesa tu la patria? L'hai fatto in Israele il servizio militare? L'hai fatto in
3: Israele? Dicevamo delle mie performance prima che Parenzo ci interrompesse.
1: Scusate ragazzi, che non abbiamo tanto tempo, poi tornerà perché la vedo molto battagliera. Voglio fare un test di vannaccismo.
3: Vai.
1: Il nostro solito test di vannaccismo.
3: Vai, dai, sentiamo.
1: Molto semplice, test che è molto, non è complesso, bisogna dare però
2: lei
1: delle risposte.
2: Si metterebbe mai con un ragazzo di colore? Prima domanda subito mia.
1: Vabbè,
2: fuori sacco.
1: Non è un
2: si
1: test
2: metterebbe
1: di vannaccismo.
2: Mai rispondi
4: no, come si dice di colore? Nero o negro?
1: Fermo.
2: Si fidanzerebbe mai con un ragazzo di colore nero?
3: Ma guarda, mi sono sposata uno di sinistra, quindi ho fatto di peggio, diciamo, in passato.
2: Come
3: per cui posso immaginarle tutte da parte mia.
1: No, sto dicendo, lei immaginerebbe mai di mettersi con un senegalese, per esempio? No, dice, c'è troppa differenza culturale.
3: Ma allora, un senegalese che ha deciso di diventare italiano veramente, non come il signore qua davanti, che neanche chiede la cittadinanza.
4: Modu gay.
3: Che tifa Francia e che non gliene frega niente dei nostri valori, perché dice che l'Italia, lui non gliene frega niente bene la cittadinanza.
4: No, sta dicendo una bugia. Non ho detto ciò. Io ho quattro figli italiani.
3: Hai detto che non te ne frega niente.
4: Personalmente è un'altra cosa.
3: Diciamo uno uno che è super integrato,
4: diciamo le cose come stanno,
3: può darsi, chi lo sa.
1: Però non l'attraggono molto le persone di colore così diverse.
4: Neri, ma guarda, a me, neri o bianchi. No, ma cazzo, ma perché? Perché usate di colore? Ma che cazzo di colore? Cioè, negro, cazzo, quello che volete. Cioè, avete rotto il cazzo con questo colore qua.
3: No, no, ditemi.
4: Ma avete paura di dire bianco e nero e negro e negrone?
1: No, assolutamente no.
4: Allora ditelo.
3: Non ho nessun pregiudizio, diciamo che attraggono la maggior parte di quelli che vengono qui, che Big Gang non mi attraggono. Vabbè,
1: lei preferirebbe essere governata da Putin o da Zelensky? Prima domanda. Allora le risposte
3: io
1: sono
3: secche. Certo, da un presidente del Consiglio italiano, possibilmente Vannacci.
1: Però se dovesse scegliere tra Putin e Zelensky,
3: no, non scelgo perché non sono tutti, nessuno dei due italiani.
1: È una paraculata,
3: ma è la verità.
1: Non all'altezza di Vannacci, che ha risposto chiaramente.
3: Ho capito.
1: Lei non vuole rispondere. Aborto sì o no?
3: Ma io su questo ho sempre detto che bisogna fare in modo che le donne non siano costrette ad abortire. Però l'ultima
1: l'aborto
3: parola
1: è un omicidio?
3: Aspetta...
1: Ma è un omicidio l'aborto?
3: No, l'ultima parola aspetta sempre alla donna. Vabbè, questo qua
1: non è molto vannacciana, né nella prima né nella seconda.
3: Non è che io cambio idea.

0: Ah, no, i gay sono anormali.
1: Se la catrega.
2: Allora, in generale è spesso un concetto giustissimo, cioè che la norma è l'eterosessualità. Non significa dire che i gay sono meno, non sono la norma, perché la normalità è l'eterosessualità.
0: Dunque non sono normali.
2: Questo voleva esprimere. Ma questo voleva esprimere.
0: Sono contro natura, secondo lei. Sono contro natura.
2: Ma non è questione di essere contro natura, è questione che io ho bisogno.
1: L'Anavetto.
2: No,
1: L'Anavetto
2: io ti dico cosa
1: è una radicale,
2: penso,
1: come noi,
2: no,
1: L'Anavetto,
2: no,
1: in realtà.
2: Io penso che questo Stato. Te lo dico francamente, io penso che questo Stato, se si smette di fare figli, finisce lo Stato.
0: E
2: io
0: allora?
2: Con una coppia gay ci faccio poco, perché figli non me ne fanno,
0: ah, tu dici,
2: capito?
0: C'è un problema, dici, c'è un problema.
2: Quindi cinicamente ti dico che oltre a una questione valoriale c'è anche una questione di intelligenza. Bisogna puntare sulla famiglia naturale, perché è quella che ti consente
0: tutti gay,
2: il permanere.
0: Chi gli fa i figli? Il mondo finirebbe, dici, no?
2: Vabbè, mettiamola così, io sono per la famiglia naturale, perché penso che debba essere il cardine della società.
0: Vabbè, okay? Il femminicidio esiste o non esiste?
2: Il fenomeno del femminicidio,
1: certo,
2: sì, il reato
1: esiste.
2: Di femminicidio, come è stato costruito, è una sciocchezza. E
1: no,
2: io
1: ma
2: lo avevi
1: votato,
0: il femminicidio l'avevi votato, però.
2: No, qua sbagliate, perché dite balle? Io me lo querelo, Parenzo. Io ho avuto le palle, anzi le ovaie, di non votarlo, reato di femminicidio, perché è incostituzionale e lo sanno tutti che è incostituzionale. Mamma. Nessuno mi ha dato retta, io non l'ho votato.
0: Vedi,
2: e non stavo ancora con Vannacci.
0: È un'emergenza il femminicidio? Perché il generale dice di no, che non è un'emergenza.
2: No, allora attenzione, emergenza nel senso di far ritenere che ogni uccisione di donna è un femminicidio, no, certo.
0: Allora,
2: poi è un problema sociale che va affrontato, certo.
0: Vabbè. La remigrazione sì o no? Sì, naturalmente.
2: Beh, secondo te?
0: La remigrazione sì, chi remigrare, chi?
2: Allora, tutti coloro che non hanno intenzione di integrarsi, quindi non mi frega niente neanche se hanno la cittadinanza, se hanno commesso reati gravi, remigrati. Se non vogliono integrarsi perché ritengono che da noi le donne non debbano andare a scuola, remigrati. Se vogliono copiare mia figlia col burka, remigrati.
1: Cosa vuol dire integrarsi? Ma mi dica lei cosa vuol dire.
2: Per esempio, avere la fierezza di voler rispettare le nostre leggi
1: e non pensare di poterle mettere in discussione.
2: Io quelli che vogliono lasciare in Italia che dicono che le bambine di 9 anni sono donne
0: remigrati,
2: da matrimonio.
0: Remigrati. E se sono italiani, che facciamo?
2: Ma dove sono italiani?
0: Avranno
2: la doppia cittadinanza? Vengono da qualche parte?
0: Dunque,
2: arrivano qua,
0: rimandati dal paese d'origine.
1: Stronzata.
0: Allora, scusate, questo è il razzismo, la remigrazione.
1: Ma di più che è razzista, davvero. Adesso ce la conta che era da Forza Italia e questa sta cercando la cadrega.
2: Ma
1: no, stai cercando la cadrega.
2: Ma perché sei venuto qua?
1: Come il barchetta e vai dove minchia ti parla.
2: Non decidi tu.
0: Lui sta dicendo che le tue posizioni sulla remigrazione, che sono super banacciate,
1: ma non solo,
0: sono razzismo puro.
1: No, di più, di più. Razzismo è fascismo.
0: Fascismo addirittura.
1: Sì, di più.
2: La propaganda.
1: No, no, la propaganda sta facendo lei per mantenere la sua cadrega. Italiani, italiani, non votate questa bionda qui perché vi prende per il culo e basta. Punto e basta.
0: Ma
1: cazzo, da Forza Italia, la Lega, a Vannacci, minchia.
2: E allora, tu lo sai,
1: Madonna,
2: che in teoria il programma della Lega, in teoria, era lo stesso di Vannacci, peccato che non ne hanno fatto
1: minchia,
2: un pezzo.
1: Ma perché da Forza Italia? Perché ha lasciato Forza Italia per andare alla Lega?
2: Oh, guarda,
1: perché?
2: La cadrega ce l'avevo più certa in Forza Italia.
1: Vabbè. Perché l'hai mollato?
2: Perché stavo
1: andando
2: a sinistra?
1: Ma perché eri insicura, punto e basta.
2: Ma che
1: punto e basta. La Moratti che ha creduto in Forza Italia è rimasta in Forza Italia.
0: Musica. No, tu stai dicendo una cosa semplice. Tu stai dicendo che l'onorevole Ravetto è passata da Forza Italia alla Lega e al Futuro Nazionale perché cerca continuamente una cadrega. Questa però è un'accusa che le fanno in
1: tanti. Sono vendute, venduti.
2: Ma questa accusa me la può fare. Ma non mi date la razzista né della fascista.
1: Ma di più,
2: perché
1: fascista,

0: che dice che nel nostro paese deve vigere la sharia. O se
1: ma che cazzo l'ha detto? Non l'ho mai detto nessuno. Non l'ho mai detto nessuno. Siete voi, siete voi che lo inventate, che lo dite punto e basta. Siete voi che lo dite.
2: Musica. Ragazzi, fermi tutti. Devo finire il test. Modu, devo finire il test.
1: Devo finire. Sono di Corvetto.
2: Devo finire il test.
0: Allora prendi la cittadinanza se sei di Corvetto.
2: Devo finire il test. Come lotta la signora Ravetto? Allora, cannabis sì, legale o no?
0: No, assolutamente no.
2: La X, la decima mass va insegnata nelle scuole, secondo lei, come dice il generale?
0: Ma allora, io non so cosa dica il generale, so che lui la spiega mass va storicamente, quindi io non conosco niente.
1: Non sa manco quello che dice il generale
0: storia.
1: E lo sostiene, pensa un po'.
0: No, io siamo so quello che
1: bene.
0: Dice di politica.
1: Italiani, svegliati.
0: Di storia non ne so quanto lui, quindi non mi
2: esprimo. Ho capito, ma il Duce ha fatto cose buone, è uno statista il Duce?
0: Ma lo statista non lo so, però comunque ripeto, stiamo parlando della storia, io parlo della politica, questo mi rimetto al generale.
2: Comunque lei ha superato il test di vanaccismo al 70%.
0: Ma dove sta il 30 che non l'ho superato? Dimmi 30, dove sta il
2: 30%.
0: Ma il 30 dove? Perché
2: Putin
0: non
2: Zelensky ti sei rifiutare.
0: Il 30
2: ti sei rifiutata. L'adozione gay, sei d'accordo o no? L'adozione gay, sei d'accordo
0: no? Assolutamente no. Putin Zelensky ti ho risposto. Se poi a te la risposta non va bene,
2: no,
0: è un problema tuo. Ma certo, ti dico, io voglio avere un presidente del Consiglio italiano. Io non so.
2: Allora, le quote rosa, tu hai detto di essere contrario. E io sono d'accordo con te.
0: Un emendamento.
2: Aspetta,
0: dai,
2: Laura.
0: Tirami fuori 2014.
2: No, io no, non ti tiro fuori 2014. Io però, diciamo, non hai mai espresso precedentemente
0: non
2: la tua
0: vero.
2: Contrarietà
0: Bugiardi,
2: alle quote rosa.
0: Non è vero, non tu. Vatti a vedere i miei interventi. Bugiardo, due interventi in aula contro le quote quando ero in Lega.
3: Ma
0: due, 8 marzo dell'anno scorso e 8 marzo dell'anno prima. E no, andatevi a
3: legittimo.
0: Vedere. E che voi
3: è
0: non mi
3: tutto
0: seguite.
3: Legittimo, ma tu ma vuoi tornare in Parlamento.
0: Ma di che
3: tutto
0: cazzo parli? Ma di che cazzo parli? Vatti a vedere
3: legittimo.
0: I miei interventi, ma voi non potete mistificare la realtà.
2: Però tu stai
0: ho fatto due
2: che
0: interventi
2: ti sei sempre battuta sulle quote rosa.
0: No, io ho votato le quote rosa nel 2014 e non era un emendamento mio.
2: Le hai votate.
0: Nel 2014, come tutto il Parlamento all'epoca, perché nel 2014 si diceva: guarda, poiché facciamo le liste bloccate e poiché siamo pochi in Parlamento, se poi portano tutti i maschi e quindi hanno fatto questo. Aspetta, da 10 anni, almeno 10 anni, che dico che vanno levate perché? Perché quelli devono essere meccanismi verifica perché devono essere meccanismi temporanei e soprattutto perché oggi hai due segretarie di partito,
2: Schlein
0: e Meloni, donne, possono riempire le liste di donne, non si devono nascondere dietro le leggi se vogliono, le donne vogliono arrivare perché sono brave, Vannacci avrà il diritto di candidare chi vuole se è bravo.
2: Ma io sono d'accordo con te, io le eliminerei le quote rosa.
0: Allora io lo dico, Dario,
3: che dispiacere,
0: che dispiacere,
1: che dispiacere. No, davvero, mi sembra che si sta arrampicando
0: ma
1: sul...
0: Ma di che parli? Che tu non sai neanche cos'è un intervento
1: no,
0: in aula.
1: Io,
0: ma tu non sai neanche cos'è un intervento in aula, non mi hai mai ascoltata.
1: Perché
0: ci
1: hai votato
0: non
1: prima.
0: Sapevi chi ero fino all'altro ieri.
1: No,
0: ti hanno detto vieni la Ravetto in trasmissione, ti sei preparato quattro frasette.
1: Ma
0: tu che sai di me? Ma che intervento ho fatto in aula? Ma di cosa parli? Ma
1: io mi baso sulle cagate che sta dicendo. Le minchiate che sta dicendo.
0: Ma quale minchiate? Punto e basta.
1: Sì, sì, no, no.
0: Non sai niente di politica, non sai niente.
1: Voglio imparare.
0: Vai a studiare
1: accetto.
0: Le mie proposte.
1: Sì,
2: aspetta,
0: ascoltati i miei interventi.
2: C'è un'altra cosa, fermi.
1: Però,
2: scusa,
0: preparato sulla Ravetto.
1: Vengo nella sua scuola.
0: Potrai dire che dico minchia. Quando tornerai preparato sulla Ravetto, potrai dire se dico minchia.
1: Oggi
0: non lo sai. Per fortuna siamo messi bene, perché ancora due persone come te non hanno la cittadinanza e non possono essere votate.
2: Allora, ti chiedo un'ultima cosa. Un'ultima cosa.
0: Vai.
2: Allora, tu avevi
1: non
2: detto,
1: vuole essere votato,
2: tu hai detto che andavi in televisione,
0: a difendere,
2: raccontando minchiate.
0: Ho detto difendere.
1: Finalmente qualcuno che dice la verità.
2: Aspetta,
0: cioè, se mi fa parlare, perché se c'ho pure il diciamo cittadino.
2: Dimmi.
0: Ecco, allora io ho detto a difendere.
2: Beh, a difendere, ma sapevi che erano minchiate, sapevi che non era vero.
0: Allora, parliamone, perché partiamo da Parenzo. Io andai in trasmissione da Parenzo a parlare di rimpatri e dissi lo stesso numero, perché io non racconto mai minchiate, che dico oggi, cioè 7.000 rimpatri l'anno.
2: Facevi l'elogio del governo?
0: No, assolutamente,
2: come no?
0: Ma se posso parlare, poi Parenzo tira fuori la puntata e la vediamo insieme. Io dissi testuale in quella trasmissione: non si sta facendo abbastanza, però è più 20% rispetto alla sinistra.
3: Vero.

0: Adesso al governo, diciamolo, anche un viceministro della Lega,
1: allora?
0: Perché non riescono neanche a sgomberare il boschetto di Rogoredo, e questo gliel'ho detto in sedi privati in più di, di un'occasione. Allora ho detto in aula, ho detto 7.000 rimpatri l'anno, cioè meno del 10% dei flussi, e pochissimo, perché la Meloni ha detto abbiamo fatto più 50%, io l'ho detto più 50% di niente e niente.
1: La realtà allora, è che andavate in televisione a dire delle cose di cui non eravate convinti, questo è, ma è normale che sia così.
2: Posso dire una cosa? No, perché secondo le sue, i suoi ragionamenti, davvero Italia ha bisogno di fermarsi a ragionare davvero sul tema del perché stanno dicendo stronzate,
0: perché ha dato un copione, 700
2: ne ha colli 200 allora, ma perché
0: più
2: non
0: fai
2: fate
0: così più mi voteranno,
2: no, perché non fate questa cazzo questa cazzo di sanatoria una volta per sempre,
0: perché
2: non legalizzate punto e basta.
0: Se tu sei il mio interlocutore di preferenze ne faccio 200.000
2: perché qui
1: fermi tutti, grazie,
2: no basta con le stronzate.
1: Fermi tutti, fermi, grazie Laura, grazie Modo.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: In collaborazione con
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: La Zanzara.

0: A me del clima non me frega un cazzo, perché io sono un climafregrista, un negazionista. A me di quello che dicono gli scienziati non me ne frega un cazzo, e quando ci sarà il cambiamento climatico io sarò già morto sepolto. Il cambiamento climatico c'è già, brutta testa di cazzo. E sai perché tu non te ne accorgi neanche? Perché tu passi 24 ore della tua giornata con un climatizzatore attaccato al culo. Pensa a quelle persone che devono lavorare fuori, o a quelle persone che non si possono permettere in casa un climatizzatore. Che sofferenza devono passare. Grandissima testa di cazzo. Cosa che tu, se non avessi un climatizzatore, suderesti così tanto
1: che
0: neanche più il deodorante ti potrebbe proteggere dalla tua puzza infernale. Vai a fanculo, Crociani.
1: Allora, il fatto che io usi il climatizzatore, a parte che lo uso pochissimo perché non sopporto l'aria condizionata, non c'entra assolutamente nulla, niente con l'argomento di cui parla l'ascoltatore, che è semplicemente la mia avversione ai catastrofisti del clima. Semplicemente questo, io sono radicalmente,
2: ci sono più gradi che
1: in Marocco, ma succede, è successo in tutte le epoche del mondo,
2: pazzesco.
1: fa caldo a Berlino. Hai scoperto che fa un caldo eccezionale, pazienza, fa un caldo eccezionale.
2: Che esiste un caldo record dovuto
1: a che alla destra che non riconosce il cambiamento climatico,
2: il fatto che ad esempio in America c'è un signore che si chiama Kennedy, che è un negazionista.
1: La colpa di Kennedy e di Trump, ma
2: ma loro che sono dei negazionisti climatici,
1: vabbè.
2: Gli andrebbe chiesto conto di quello che sta accadendo.
1: Alla mia sinistra cambiamo radicalmente argomento, per fortuna, torniamo a occuparci di cose serie, di vita reale delle persone, cioè il sesso. La mitologica, una delle protagoniste oggi dell'OnlyFans, della scena, possiamo dire, dell'hard, dei contenuti, diciamo, trasgressivi, chiamiamoli così. Annalisa Atomic Blonde, buonasera.
3: Ciao a tutti.
1: Dal Piemonte, con furore, Annalisa Odone, 1991.

0: Uno. Il Piemonte è come l'Aravetto, praticamente è conterraneo, sì, come non per fare un paragone, ma per provare a tenere legati i grandi, sì, temi, per trovare un filo che in qualche modo unisce i diversi temi. Allora, abbiamo parlato di uno che spara, di Roggero, abbiamo parlato di Salvini, di Vannaccia, di cui c'è un denominatore. Sì. Esatto, denominatore comune.
1: Io non voglio denominatori comuni, però posso dirti, questa trasmissione non ha un denominatore comune. Se me lo trovi mi sento male. Voglio definire voglio definire la signora Atomic Blonde un'imprenditrice. Diciamo la verità. Ti fa schifo questa parola, Parenzo, che quando dico imprenditrice.
0: Sì, che non è un'imprenditrice.
1: Ma no, non può.
0: La presidente Anghileri è un'imprenditrice.
1: Quello sicuramente.
2: Sono un'imprenditrice, un'SRLS, campo di questo da 5 anni, ho dei dipendenti. Come posso non essere un'imprenditrice?
1: I dipendenti, bellissima questa cosa. Tra l'altro hai aperto un tuo nuovo, si può dire,
2: il mio nuovo sito web. Cioè, mi stacco da Only ancora di più perché ho da proprio OnlyFans. Il mio. Sì, esatto.
1: Ecco, tra l'altro è interessante questo aspetto, cioè perché OnlyFans è una piattaforma da cui uno può diventare dipendente, che dipendi da altri, invece vuoi, ormai c'è un trend che porta, diciamo, a rendersi i brand. Lei è un piccolo grande.
2: Io voglio il mio mondo, il mio impero.
1: Vuole il mio mondo da imprenditrice e ha dei dipendenti come un'azienda, Davide, è un'azienda, fatene una ragione. Il porno può produrre il porno, l'attività, diciamo, che fa lei, OnlyFans e altro ancora, oltre OnlyFans che fai?
2: Oltre agli fans, in realtà faccio anche shooting, serate, eventi, sì, però di base shooting. Se la parte porno non fosse un lavoro non avremmo un codice ateco, non pagheremmo le tasse e non ci sarebbe la tassa.
1: Ma tu quante ne paghi? Perché ci ne paghi tanto.
2: Tantissime.
1: No, ma tanto non ti esporresti così dicendo che le paghi. Tu, come sai, ultimamente ci sono state varie inchieste in cui hanno pizzicato delle OnlyFans.
2: Guarda, sono appena uscita da un controllo fiscale del 2022, quindi ti posso dire che le tasse le pago tutte e non hanno potuto dire niente su quello.
1: Tu paghi pure la tassa etica per caso?
2: La tassa etica, che è discutibile.
1: No,
2: sì,
1: è una vergogna.
2: È una vergogna.
1: È una vergogna.
2: È anticostituzionale ed è terribile.
1: Cioè, la tassa etica, praticamente, che su cui Parenzo è d'accordo, cioè colpisce.
2: Sarebbe strano che non fosse stato d'accordo.
1: Sì, colpisce le persone che producono, diciamo,
2: contenuti per adulti.
1: Contenuti per adulti, semplicemente perché quella mise Berlusconi.
2: Sì.
1: Cioè, la cosa incredibile è che la mise è una delle poche cose sbagliate che ha fatto Berlusconi.
2: È che stiamo dando un'etica, una morale a qualcosa che dovrebbe essere fiscale e basta. Quindi non possiamo dare una pulizia. Che è una moralità al fisco.
0: Cioè, lei si chiama etica, è sbagliato.
1: No, ma paga un sacco di soldi in
0: tassa. Etica è sbagliato.
1: Secondo te il porno va tassato di più? Secondo te, spiegami, Parenzo.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente, come l'alcol, come le sigarette.
1: E perché va tassato di più? Spiegami. Certo. Spiegami perché va tassato di più.
0: Ma non si chiama tassa etica. Non si chiama
1: tassa
0: etica. Vabbè, lascia
1: perdere, l'hanno chiamata così. Ma perché va tassato di più?
0: Quello è sbagliato, perché se tu vai a prendere dei soldi. Vai a prendere dei soldi a chi fa un uso del corpo, che per carità il corpo è suo e fa quello che vuole.
1: Però,
0: trattasi di corpo e quindi
1: e dunque?
0: Di prostituzione, dai.
1: No, la prostituzione,
2: prostituzione virtuale
1: è
2: una forma di prostituzione. Se parli di corpo, allora anche gli attori e anche i ballerini andrebbero tassati eticamente perché lavorano con il loro corpo e performano con il loro corpo.
1: Qual è il principio per cui il suo lavoro va tassato più del mio? Spieghi, se io guadagno 100k, diciamo 200k, io vengo tassato più o meno al 43%.
0: La signora... Io tasserei di più anche le industrie delle armi, ad esempio.
1: A parte, io sono contrario anche a quello, ma comunque, volendo scegliere un criterio, diciamo, morale o di giustizia, le armi servono, diciamo, a parte che servono anche a difendersi, comunque nella filosofia dubbio, di qualche pazzo potrebbe essere una ragione quello di tassare di più le armi, ma il porno perché? Che male fa? Non ho capito, al limite
2: a chi nuoce?
1: No, qualcuno magari sì, ma come tutte le cose eccessive.
0: No, ma non è che fa male o nuoce, figuriamoci.
1: Ma perché ti fa schifo a te, perché sei moralista,
0: perché bersi un bicchiere di vino non fa male in alcun modo, anzi io intanto mi sparo un gin tonic una volta a settimana.
2: Ogni tanto su un porno ha mai ucciso qualcuno.
1: Bravissima.
0: Ma
1: alla mia destra la signora Caterina Collovati, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, lei ammette che questa
0: signora Collovati,
1: quindi
0: che io ultimamente apprezzo moltissimo perché la seguo anche in video, perché va ospite il dottor Nuzzi a discutere di Garlasco.
1: Beh,
0: la trovo molto preparata.
1: Non è da oggi.
0: Io ho scoperto oggi, però ho scoperto in questi ultimi
1: settimane. Questo è un grave errore enorme.
0: Io chiedo scusa,
1: una grave responsabilità tua. È una
0: sono amicissimo di
2: Impegni aveva gli altri venerdì?
0: Io il venerdì in genere ho delle cene a casa con parenti e qua tutti i venerdì sera, eccetera. Negli ultimi venerdì non c'erano queste cene perché qualcuno è partito per il mare, qualcuno è, e quindi il venerdì mi sono accomodato in poltrona e seguo quelle ciance su Garlasco. E devo dire che
1: ciance, lui chiama
0: le sue posizioni.

0: Vabbè. Mi trovano sempre d'accordo.
1: Esatto, sono consideri molto la... simili a quelle che espongo qui.
2: La signora Annalisa, allora, è un'imprenditrice secondo te?
1: Ma di che cosa? Ma non, assolutamente no. Ma non qui volete dare un piano di nobiltà a questo orrore della prostituzione, dei film porno. Ma
2: fosse anche virtuale.
1: È virtuale,
2: cioè,
1: che
2: tromba con delle persone,
1: differenza.
2: Fa delle performance anche con degli attori, diciamo, degli attori, dei creator, e poi li mette sulla sua.
1: Mette filmini porno.
2: Sì, vabbè, più o meno.
1: Purtroppo,
2: adesso,
1: da quando vengo da te, caro Cruciani, sono costretta anch'io a guardarmi queste robe. Per essere pronta
3: per
1: qui, sapere.
3: Ecco,
1: e non mi spiego come una ragazza così bella, dal volto pulito, solo quello è pulito. Ecco.
3: L'anima per niente,
1: assolutamente l'anima ormai è marcita, debba fare questa fine, cioè, chi gliel'ha messo in testa che esisteva solo quell'attività per lei?
3: Ma io ne avevo tante altre, sono appunto sommelier, sono graphic designer, sono geometra, esatto, sono personal trainer, potrei fare tantissime cose, ma scelgo
1: questo. Perché sei rifugiata in questo schifo?
3: Perché è in sintonia con la mia persona e mi permette di fare un tipo di vita più libero di qualsiasi altra persona, quindi perché no? Perché non posso essere imprenditrice del mio corpo?
1: No, perché è una cosa senza dignità esporsi in quel modo,
3: dignità,
1: in cui si espone.
3: La dignità
1: lei
3: è soggettiva.
1: No, non è soggettiva, no, assolutamente no. Lei oggettivizza il suo corpo,
2: tu hai detto...
1: lo dà in mano a dei maniaci, a degli ossessionati, perché il porno poi...
3: Ma non sono tutti maniaci ossessionati, ci sono anche padri di famiglia, persone normalissime. Che
1: non
3: casa...
1: sono normali da quel punto di vista, perché altrimenti non avrebbero bisogno così di ricorrere.
2: Perché, no?
1: Perché non
2: perché
1: è normale.
2: Un padre di famiglia non si può fare una sega davanti a un video della signora
1: Ma
2: Annalisa,
1: poiché
2: no?
1: Non se ne fa un appunto chiude,
2: vabbè, 500
1: ma poi diventa
2: 300...
1: un'ossessione, diventa un fatto maniacale, diventa un fatto.
2: Però sulla dignità ricominciamo tra poco, perché la questione è fondamentale. Una volta tu hai detto, qualcuno mi dice che io ho perso la mia dignità facendo questo lavoro.
1: Fermi, ha ragione.
2: Fermi tutti.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Si chiude in calo per le borse europee la prima seduta della settimana. Non convince il rimbalzo del Nasdaq a Wall Street con la ripresa dei titoli tech e la volata di Comcast dopo lo spin-off delle attività media. Piazza Affari segna un ribasso dello 0,2% come Parigi, Francoforte e Madrid. In rialzo solo Amsterdam a più 0,4. Sul listino milanese chiudono in vetta Avio più 2,7 e Diasori in più 2,4. In luce i petroliferi più 1,8 Saipem e più 1,4 Eni. In scia alzi del greggio. Il Brent è sopra i $73 al barile. Chiusura positiva per ST più 1,6. Bene anche Prismian più 1,3. Seduta pesante invece per Buzzi che perde quasi il 5%. Male Stellantis meno 2,8 e Inuit meno 2,5. In calo anche banche e assicurazioni. Sul valutario l'euro torna sopra quota $1,14. Lo spread BTP Bund chiude stabile a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti.

0: Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
6: La Zanzara,

0: Allora, stiamo parlando qui nel piccolo intervallo, caro David, con Annalisa Atomic Blonde, Annalisa Odone, 1991, creator OnlyFans, aperto da poco un suo nuovo sito, un po' per sdoganarsi anche dalla dittatura, diciamo, chiamiamola così, delle piattaforme. Qualcuno parla di liberazione, diciamo, dalle piattaforme in modo da gestirsi, ma questi sono affari suoi. Alla mia destra anche la signora Colovati, che era inorridita non solo dalla questione della dignità, di cui abbiamo parlato parecchie volte, cioè dire, lei pensa che non sia dignitoso fare quello che fa la signora Annalisa Odone, ma anche perché Annalisa Atomic Blonde, al contrario di, non è usuale, non è che tutte le persone che fanno i creator hanno una vita sentimentale barra amorosa come la tua. Tu hai scelto, tu hai un marito?
1: Sì.
0: Da quanti anni?
1: 14.
0: Lei ha raccontato più volte anche qui, è venuto qui anche lui più volte, anche in coppia, e hai scelto insieme a tuo marito di confessare in qualche modo la tua vita extraconiugale, chiamiamola così. Forse anche la sua, adesso non so se succede anche a lui.
1: Sì, sì, anche lui ha avuto altre relazioni.
0: Cioè, voi avete altre relazioni che potrebbero, che sono sia di natura sessuale che di altra natura.
2: Ma complimenti.
1: Sì, bella roba. Sì, sì, sì, abbiamo iniziato solo dalla parte sessuale, che era la parte più facile da sbloccare, perché ovviamente è quella che
2: da sbloccare, più certo.
1: Da sbloccare è la parte più istintiva, che percepisci il desiderio di conoscere qualcun altro e quindi ti approcci, ed è la parte anche più facile da gestire in una relazione aperta,
0: cioè quando c'è solo sesso, cioè voi avete una relazione aperta in cui avete fatto insieme tante cose,
1: sì,
0: anche
1: e
0: separatamente,
1: e hai degli accordi per vederti con altre persone, perché
0: ma anche separatamente lo facevate,
1: anche separatamente,
0: cioè,
1: esatto.
0: Tu dici, sto uscendo una sera, vado con Marco,
1: con questa persona,
0: vado con Giovanni, non per lavoro, diciamo, che è un'altra cosa, ma vado e ci trombo. Parenzo, potrebbe capitare a te una cosa di questo tipo?
2: No, cioè, assolutamente no. Nella maniera più assoluta.
0: Cioè, tu esci la sera, tua moglie esce la sera, come esce da dire,
2: nella maniera più assoluta.
0: No,
2: bravo,
0: esco e vado,
2: e io ti
0: con
2: spacco,
0: Giovanni,
2: e io ti spacco la, e io spacco la testa a Giovanni, e questo è
0: questo, vedi, questa
1: sono gelosie e violenze che non dovrebbero neanche essere,
2: ovviamente è un modo di dire, ovviamente ho un modo di dire sbagliato. Dopodiché, se succede, dico evviva, cioè, se ti piace più Giovanni,
0: non
2: però stai con Giovanni.
0: Ah, tu dici stai con Giovanni, non riusciresti a gestire questa cosa, a gestirla.
2: Ma cosa devo gestire? Devo fare un accordo internazionale, devo mandare degli inviati di Trump, cosa vuoi gestire? Devo mandare Kushner, Witkoff, Rubio, cosa devo fare?
0: Ti faccio dare una lezione da Annalisa, che è questa, una lezione, diciamo, di come, di che cosa può avvenire. E voi a un certo punto avete mai provato, in questa fase di relazioni solo amorose, avete provato gelosia?
1: La gelosia
0: possesso.
1: La gelosia si prova anche perché ci abbiamo fatto anche un percorso con diversi terapeuti, la gelosia va decostruita, la gelosia è un campanello di allarme che di solito evidenzia dove abbiamo paura, abbiamo paura di perderlo, abbiamo paura che l'altra persona sia migliore di noi, abbiamo paura perché tocca delle nostre insicurezze, quindi in realtà il lavorare sul non provare più gelosia,
2: ma
1: comunque
2: sul
1: curare quella parte lì, aumenta molto la complicità nella coppia, perché io ti devo comunicare che cosa mi sta spaventando in quel momento.
0: Beh, ma scusami, per cui alla fine di questo percorso siete diventati più complici.
1: Assolutamente.
0: Cioè, è migliorato
1: su
0: tutto. Ora, signora Cavolovati, se suo marito uscisse la sera da casa e dicesse, io conosco suo marito, mi sembra improbabile che possa avvenire questa cosa, però, e dicesse, guarda, cara Caterina, ho conosciuto Giovanna e vado a trombare con Giovanna. La tua reazione quale sarebbe?
3: Lo crocchio.
0: Pure te.
1: Gli do fuoco.
0: Vedi che la reazione è quella.
3: E vedi se Giovanna ti si piglia definitivamente.
0: Solo per una trombata.
3: Una gravissima mancanza di rispetto. Magari devo dirti, io mi auguro che non sia accaduto, ma se non dovessi saperlo e che non accadrà mai.
0: È meglio non
3: mai.
0: Saperlo?
3: Ma è
1: comunque una relazione aperta non conscia.
3: Nel senso che
1: sapere.
3: Io sono convinta che non è accaduto e non accadrà mai. Dopodiché però dico che uno deve avere l'onestà di dirmi, guarda, io con te non provo più niente,
0: ma
3: non ti vedo più come donna.
1: Ma se invece provasse amore per te, ma quella fosse solo attrazione fisica?
3: Non mi interessa, non te la fai venire. Ma io non ho davanti un animale, capisci, che come vede una bella donna.
0: Come li consideri loro come coppia? Degli zozzoni?
3: Orribili. Zozzoni proprio
0: immondi.
3: Immondi. No, io poi mi domando una cosa, ma Annalisa, che adesso è bellissima e giovanissima, ma tutte queste cose che sta dicendo le verrà a fare anche, non so, tra 20 anni, no? Perché poi
1: cercherò di essere in pace con me stessa, seguendo questa coerenza, nel senso che se in questo momento la relazione aperta è adatta a me perché mi fa stare bene, ok, se tra 10 anni, 20 anni non sentirò
3: non
1: più questo bisogno,
3: non si adegua più adesso, quando esatto, con quel viso può dire qualsiasi cosa e con quel corpo è nel senso una bella donna.
0: Ma che vuol dire,
3: no,
0: questo?
3: Voglio dire, e allora si accetta, la gioventù sai che concede tutto,
1: ma non è
3: voglio
1: vero,
3: vedere,
1: ci sono,
3: se no cosa diventa la vecchia,
0: ma lascia perdere, ci sono vecchi scambisti pure,
1: esatto,
0: o vecchi,
1: cioè
0: o vecchi,
1: nei locali scambisti sono più i 50 anni, 60 anni, 70 anni, che non hanno nulla di bello.
0: Ma voi li frequentate ogni tanto?
1: Li frequento, ma non mi piacciono quelle persone, quindi in realtà li frequento così per farti la serata.
3: Ma scusi, ma
1: qualcosa,
3: una frequentazione normale di, non so, di un professionista.
0: Ma che vuol dire un professionista?
3: Un cantante.
1: Hai detto
3: pulito,
1: normale, ma cos'è normale?
3: No, il vostro vissuto è da normali, dai.
0: Ma perché? Diciamo.
3: Ma
0: perché da normali?
3: Perché dunque hanno questa mania del sesso nuovo,
0: ma
3: del
0: se
3: sesso
0: lei gli piace
3: pungente,
0: scopare, gli piace scopare, appunto,
3: e basta.
0: Ho
3: capito, ma insomma,
1: ma io non metto in discussione,
3: faccia curare.
1: Non metto in discussione che ci siano persone che hanno meno istinti e persone che ne hanno di più. Io sicuramente ne ho di più di altre persone, ma perché dovrei limitarmi e non vivermi le situazioni, le cose, se sono in accordo col compagno?
2: Allora,
1: fare le corna, ti dico di no, ma in accordo col compagno.
3: Ma compagno, ma cioè, ma uno dalla mattina alla sera ha in mente questa compulsione.
0: D'accordo. Allora ti voglio, adesso ti faccio sporcare
2: internazionale,
0: sei bisessuale?
1: Sono bisex.
3: Pure.
1: In realtà penso si definiscono pansessuali perché sono attratta anche dalle trans, quindi è più ampio ancora.
3: Ma un po' di analisi quale facciamo ogni tanto?
1: Guarda, anni e sto da Dio.
0: Perché? È attratta da donne transessuali, da tu, da pansessuale, proprio... che ti devo dire? Una volta,
3: cioè,
0: le sue figlie.
3: Ma perversione H24 qua.
0: Ma perché perversione? Si attratta di trans.
1: No, io passo le mie giornate in casa a leggere con le gatte. Semplicemente quando voglio fare qualcosa di diverso, non mi do questo limite.
3: Apre l'agenda e
0: scusa,
3: le
0: il fatto che lei guadagni così tanti soldi con i tuoi contenuti.
3: No, vabbè, questo poi è un argomento che proprio non che ci sto, perché poi quando mettiamo di mezzo il danaro. E con la vendita del corpo, perché poi lo mette a disposizione, capisci?
0: Sceglie,
1: perché la vendita del corpo è meno bella della vendita della mente. Le persone che lavorano e vendono la propria parte mentale è più elegante,
3: certamente è molto più costruttivo, molto più istruttivo per
1: quindi
3: gli
1: vendere
3: altri,
1: la mente sì, vendere
3: stessi.
1: La mente che ci rende persone sì, ma
3: corpo,
1: vendere il corpo no.
3: Il corpo, cara Annalisa, va preservato, è un fatto intimo, non lo si può mettere così alla mercé di chiunque, no, è un rispetto, ecco, che uno ha di se stesso.
0: Ma
1: se io sono in pace con me stessa, non vedo dove sia la mancanza di rispetto.
0: Tu dici
1: io non obbligo te, capisci?
3: No,
1: cioè,
3: certo,
1: c'è quella specie di confine.
3: È per se stessi, cioè, uno come si guarda lei allo specchio, non lo so.
1: Io da Dio.
3: No.
0: Scusami, David, produrre un video non è un lavoro da imprenditrice, secondo te? Perché per produrre un video, come
2: dipende,
0: fa la signora Annalisa, ci vogliono un sacco
2: di
0: dipendenti. A che servono i dipendenti? Lei ha dei dipendenti.
1: Servono collaboratori per editare, per gestire.
0: Più o meno, 5-6.
1: Siamo a 4 in questo momento.
0: C'è 4 dipendenti. Tu quanti 4. Cazzo di dipendenti hai? Quanti dipendenti hai tu? Zero. Che dipendente hai? Non hai dipendenti.
2: Io ne ho una. Una persona.
0: Una dipendente che lavora. Lei ha 4.
1: Sono più imprenditrice di te.
0: Da lavoro a 4 persone. Che fanno queste 4 persone?
1: Editano, mi lavorano sui social, mi creano idee, mi lavorano sulla parte di statistica, piattaforma, cercare di capire come funzionano, cosa sta performando meglio, mi danno i dati, quindi ci confrontiamo.
0: Sta performando meglio, per esempio, un video con un trans, e tu con un trans va alla grande, per esempio.
1: Sì, mi dicono ovviamente in base ai dati cosa sta funzionando meglio, quindi questo video ha funzionato bene, ha funzionato meno, allora cerchiamo di capire il perché.
3: Cerchiamo di farlo peggio ancora, no? La zozzeria, andiamo oltre, praticamente
1: se
3: sono
1: funzionano
3: uno
1: bene,
0: che cosa che va di più? Che cosa che va di più?
1: Allora, da me ha funzionato molto bene il video col nero e i video con i teen. Con i teenager,
3: mamma mia, chiudi, è ora di chiudere, fanno segno, chiudiamo Parenzo,
1: con i teenager,
2: via.
0: I teenager,
1: quei cuccioli del faccino,
0: maggiorenni,
1: però sai, quegli sbarbatelli carini.
3: E perciò che poi le mie figlie fanno fatica a trovare un ragazzo serio, perché vedi cosa succede oggigiorno? No, per carità, le hanno trovati, ma
0: ha detto che fanno fatica, evidentemente
3: oggi si fa fatica perché ci sono
1: su questo concordo
3: perché ci sono questi stimoli
1: sovrastimolati. In realtà siamo sovrastimolati.
0: I video con i trans l'hai fatto o non l'hai fatto?
1: Non l'ho ancora trovata una trans che registra con me, i consigli.
0: No, io l'ho messo, non sono,
1: mamma mia, sto cercando
0: perché vuole trovare una traccia, è una zozzeria questa cosa qua, vuole andare con una traccia. Che ti devo dire, Caterina? Ti presento sempre persone incredibili.
3: Alzi sempre di più l'asticella, io sto sudando, va bene che fa
0: vuole
3: caldo,
0: andare ma... con una traccia, che ti devo fare se vuole andare con una traccia? Ma
1: cioè,
0: sarà il suo diritto.
1: Quella meraviglia del viso da donna, il seno da donna e il cazzo sotto, cioè non è paradisiaco.
3: Capito, mi sembrava un angioletto, poi
1: ho un'apparenza,
3: mi sembrava un angioletto, alla fine ha sbroccato anche lei. No,
0: grazie, ma... la mitologica Annalisa Atomic Blonde. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
4: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona, il traffico bloccato con 8 km di coda a causa di un veicolo in fiamme all'interno della galleria Massimo Risso. Chiuso anche il bivio per la A26 sulla 10 con 2 km di coda a partire da Arenzano verso Genova, 2 km di coda a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova in direzione Milano si procede in colonnati per 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa di lavori. Sulla 14 Adriatica in direzione Bologna sono segnalate code per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, tra Senigallia e Marotta a causa di lavori. Queste sono solo alcune delle notizie. Tutti gli aggiornamenti sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. È possibile usare i computer quantistici per potenziare, diciamo così, gli algoritmi di addestramento dell'intelligenza artificiale. Dunque, spesso tendiamo un po' a dimenticarlo, ma siamo ancora nell'infanzia dell'era dell'intelligenza artificiale, un po' come quando nel Settecento si cercava di equipaggiare i precursori delle future automobili con le caldaie a vapore prima dell'invenzione del motore a scoppio. Gran parte delle soluzioni tecnologiche su cui potrebbe in futuro basarsi l'intelligenza artificiale sono probabilmente ancora lì da venire. Da anni, per esempio, gli scienziati si chiedevano se ci fosse un modo pratico per utilizzare i computer quantistici per dare un colpo di acceleratore al machine learning, che è il processo attraverso il quale le reti neurali, che sono alla base di molte, diciamo, sistemi di intelligenza artificiale, vengono addestrate partendo dai dati. C'era molto scetticismo a riguardo, ma ora un team del California Institute of Technology ha dimostrato che, al contrario, un modo pratico per usare quindi questi computer quantistici esiste, e almeno a certe condizioni questi possono processare dati a un costo inferiore per unità di memoria impiegata a quello di qualunque computer tradizionale. Allora, per commentare la notizia, ho chiesto aiuto a Tommaso Cararco, professore di informatica quantistica all'Università di Colonia, all'Università di Bologna. Bentornato a Smart City.
6: Molto ben contento di essere qui di nuovo. Grazie a voi.
5: Allora, intanto, ecco, qui parliamo di usare un computer quantistico per addestrare un algoritmo, diciamo, classico di intelligenza artificiale, di quelli che usiamo già. Quale sarebbe il vantaggio e qual è il problema anche? O qual era?
6: L'intelligenza artificiale si basa sul trovare un qualcosa che è il più simile possibile a quello che farebbe un ragionamento umano, diciamo. Ad esempio, ChatGPT o qualsiasi agente mi scrive un testo e l'idea è che questo testo deve assomigliare il più possibile, essere il più vicino possibile a quello che una persona direbbe con le opportune conoscenze. In pratica si tratta di trovare la cosa più vicina, di minimizzare, trovare il minimo della distanza tra quello che scrive la macchina e quello che scriverebbe una persona. Allora, questa naturalmente è una funzione estremamente complessa, e capire quant'è questa distanza dipende da una montagna di parametri. Si parla di, appunto, miliardi e miliardi di parametri.
5: Soprattutto se partiamo dal fatto che sostanzialmente si inizia buttando lì le lettere a caso, per capirsi, no?
6: Esattamente, io butto le cose a caso e quindi tra tutte le possibili combinazioni io devo trovare quella che è più vicina a una che abbia senso. E naturalmente quello che si faceva di solito, immaginando di usare un computer quantistico, era che il computer quantistico si ricordasse tutte le possibili combinazioni, le guardasse tutte insieme, le scrivesse tutte nella sua memoria e quindi tra queste pian pianino trovasse quella che è quella giusta. E naturalmente il computer quantistico, si dice, lo usiamo per questo perché ci può dare una accelerazione, può aiutarci
5: può
6: a farlo in molto
5: in
6: più
5: un
6: rapida.
5: Colpo solo, però qual era il problema?
6: Il problema è che appunto lui deve ricordarsi tutto, deve immagazzinare in memoria tutti i dati possibili. È come se, per farmi il riassunto di un film, dovesse mettere in memoria tutti i gigabyte di questo film, che con un computer quantistico è una cosa difficilissima perché abbiamo ancora pochi bit sì, quantistici certo. per fare un computer quantistico.
5: Figuriamoci centinaia di miliardi sì. o come sono tipicamente i database, no? Le dimensioni dei database, siamo a poche centinaia adesso.
6: Esattamente. Quindi... Allora, quello che hanno trovato i colleghi del Caltech, e anche in collaborazione con alcuni di Google, insomma sono tra gli studiosi più avanzati, insomma, tra i protagonisti di questo campo, è stato di dire, beh, non occorre, per tornare alla metafora del film, non occorre che mi metto in memoria tutto il film, basta che mi prenda un fotogramma alla volta, no? È come quando io guardo qualcosa in streaming, no, quello che sto passando, non devo aspettare che sia tutto scaricato sul mio computer, viene scaricato mano a mano. In questo modo hanno trovato una modalità per fare l'input on the fly, cioè mentre vengono passati i dati è possibile lo stesso con il loro algoritmo.
5: Digerisce diciamo un po' alla volta, scusa se uso questo termine, invece volta. Che tutti insieme, ecco diciamo.
6: Li guarda un po' alla volta, li legge un po' alla volta e poi ci permette a noi, ce li restituisce un po' alla volta, mano a mano, e lo stesso riesce con questo algoritmo molto, molto particolare a trovare comunque quello che è la possibilità più vicina a quello che farebbe un essere intelligente, diciamo. Naturalmente è sempre una simulazione, sempre una approssimazione, ma riesce a farla con molte meno risorse.
5: Realisticamente quindi cosa ci possiamo aspettare? Che a un certo punto i sistemi di intelligenza artificiale addestrati da computer quantistici molto rapidamente?
6: Sì, al momento questa cosa ci possiamo aspettare che funzioni già con un numero abbastanza ristretto di qubit, di qubit logici. Qui il lavoro parla di una sessantina di qubit logici e abbiamo già delle macchine quantistiche che arrivano a una cinquantina di questi, non ancora in maniera perfetta, ma diciamo non siamo molto lontani da questo, però non per l'allenamento di qualsiasi modello di linguaggio, ma per dei problemi specifici.
5: Grazie Tommaso Calarco, alla prossima.
6: Molto volentieri, ci risentiamo.
5: Bene, cari ascoltatori, è tutto anche per questa puntata di Smart City. L'appuntamento torna domani. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato. Conciliare zone a traffico limitato, zone a 30 all'ora con il diritto alla mobilità richiede un'armonia tra vivibilità cittadina e trasporti efficienti. Per favorire questo equilibrio occorre che ogni limitazione sia bilanciata, proteggendo la coesione sociale e assicurando al contempo che la transizione ecologica verso veicoli meno inquinanti sia accessibile a tutti. Sono Massimo De Donato e oggi parliamo di tutto questo in compagnia di Veronica Nicotra, segretario generale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, incontrata da Carolina D'Elia all'evento Auto Città Oltre il Divieto. Ascoltiamo l'intervista.
1: Diciamo che ormai da tanti anni in vari comuni, su tutto il territorio nazionale, ovviamente prevalentemente nei comuni medio-grandi, i sindaci hanno adottato politiche graduali, no?

0: di limitazione dell'accesso della mobilità su alcuni ambiti del territorio, che poi man mano ovviamente sono andati estendendosi. Ovviamente all'inizio l'impatto è sempre un impatto complesso, anche critico, perché ovviamente le limitazioni all'accesso alla mobilità non solo limitano rispetto al raggiungimento della propria luogo di lavoro o residenza, ma anche c'è tutto il tema ovviamente delle attività commerciali che si sentono penalizzate. Quello che vediamo è che ormai ovviamente è un processo irreversibile, ma che va in qualche modo regolato, equilibrato a seconda poi di quelli che sono le esigenze di regolazione e organizzazione della mobilità urbana. Le politiche che ora si stanno adottando, che poi rientrano sempre in un quadro normativo nazionale, ricordiamolo, cioè esiste peraltro un nuovo codice della strada che è stato adottato nel 2024 e i comuni, i sindaci applicano le norme del codice della strada, ovviamente equilibrando rispetto all'autonomia regolatoria e regolamentare che è assegnata al comune, utilizzando gli istituti che il codice della strada contempla. È chiaro che ci sono sindaci che hanno sensibilità maggiori su alcuni aspetti, che sono quelli ovviamente della limitazione del numero di auto che circolano su alcune zone della città, sindaci che hanno una sensibilità maggiore sul tema dell'incidentalità stradale, sindaci che cercano di incentivare maggiormente l'utilizzo del mezzo pubblico. Diciamo, sono tutte politiche che compongono un quadro generale che è quello della mobilità urbana.
1: Com'è possibile coniugare questa transizione, che comunque è essenziale non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, con il diritto alla mobilità senza creare disuguaglianze sociali ma anche territoriali, se ripensiamo alle zone a traffico limitato?
0: Diciamo, investendo maggiormente evidentemente sul trasporto pubblico, cioè quindi migliorando le interconnessioni tra le aree periferiche, soprattutto delle grandi città, con i centri urbani. Ovviamente la mobilità, peraltro un diritto costituzionale riconosciuto all'articolo 16 della Costituzione, quindi ogni limitazione deve essere attentamente motivata, proporzionata, deve essere ragionevole. Le scelte dei sindaci sono sempre scelte che peraltro sono sottoposte al vaglio dei giudici, per cui bisogna trovare dei giusti equilibri. Io credo, quello che noi osserviamo, e che poi il cittadino, quando vive, no, i centri che magari sono diventati isole pedonali, alla fine ne apprezza la maggiore vivibilità, per cui, come dire, si deve trovare nel tempo, perché sono fenomeni che vanno assecondati nel tempo, il trovare il giusto equilibrio.
1: Lei, oltre alla mobilità, ha evidenziato anche l'intermobilità. Quali sono i principali ostacoli, oltre ovviamente agli investimenti, che i sindaci stanno riscontrando nel promuovere questa forma di mobilità integrata, che è essenziale?
0: Certo, è essenziale, anche perché vediamo lo sviluppo e l'attenzione e la sensibilità dei cittadini anche rispetto a nuove forme di mobilità, che la mobilità ciclistica, il bike sharing, eccetera. Quindi sta, come dire, al regolatore pubblico, ai soggetti pubblici, provare a costruire architetture, infrastrutture che incentivino, agevolino l'utilizzo di queste intermodalità. È chiaro che, come dire, il trasporto privato è irrinunciabile, però è anche vero che noi abbiamo sul nostro territorio nazionale, come dire, un numero elevato di macchine private, siamo credo a circa 45 milioni di auto private, per cui bisogna anche aiutare la conversione delle auto più inquinanti con ovviamente mezzi meno inquinanti, e sappiamo le politiche importanti che vanno comunque continuate anche sull'elettrico e sull'ibrido.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Veronica Nicotra, segretario generale di ANCI. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche.

0: Gianni Motion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito, e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza, e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
2: E lo ha detto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Giorgia Meloni, l'avete riconosciuta naturalmente dalla voce, questa sera a 10 minuti in onda su Rete 4 a proposito dei rapporti piuttosto difficili ultimamente col presidente americano Donald Trump, che non le ha risparmiato attacchi. Lei dice però non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, dice faccio gli interessi del mio paese. Ma toccheremo soltanto così un po' di lato la politica italiana nella sintesi della giornata, mentre invece tra gli approfondimenti insieme agli ospiti torneremo per capire insomma qual è la situazione in Venezuela, giorni di distanza da questo doppio terremoto fortissimo che ha colpito il paese, non certo ci sono buone notizie. E poi fra le altre cose Stati Uniti con delle decisioni che ha preso la Corte Suprema una dietro l'altra, il massimo organo giurisdizionale negli Stati Uniti, che vanno contro Trump, anche se Trump esulta per un'altra decisione fra le varie che è stata presa dalla Corte Suprema. Ne parleremo con un esperto di Stati Uniti. Poi molte altre cose, come sempre ci occuperemo anche di caldo. Quali sono le previsioni a Milano? C'è stato un fortissimo temporale, sembrava un uragano, quindi probabilmente le temperature stanno scendendo, ma capiamo fino a quando. Per i vostri commenti e riflessioni, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666. E come sempre iniziamo prima la sintesi della giornata. Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato delle vittime di 1719, ma restano 50.000 dispersi, tra questi 40 italiani, 11 invece i connazionali morti. Stati Uniti e la Corte Suprema contro Trump, il presidente americano non può licenziare la governatrice della Fed Lisa Cook e dovrà risarcire con 5 milioni la scrittrice Carol per abusi. Il tycoon replica relativamente alla Fed e dice adotteremo misure adeguate. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, la Casa Bianca annuncia che Teheran ha chiesto un incontro per domani a Doha, ma i iraniani smentiscono. Germania, per la custodia della figlia di 3 mesi, è all'origine questa vicenda di una strage compiuta da un uomo di 45 anni in una casa famiglia. Clima, dopo l'ondata di caldo estremo, scoppiano i primi violenti temporali al nord. Sport, a Wimbledon, Sinner vince il primo turno, ma col brivido. Mondiali di calcio maschili per il Brasile, esame di giapponese. E partiamo quindi dagli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. La fase dei soccorsi continua, ma certo diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare persone ancora in vita sotto le macerie, visto che appunto un terremoto, un sisma c'è stato la scorsa settimana, mentre cresce il pericolo di contaminazioni e di malattie infettive, quindi il rischio di epidemie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 1719, però restano ancora 50.000 dispersi. Tra questi, tra gli dispersi, ci sono 40 italiani, 11 invece i connazionali morti, 4 i feriti, 29 gli italiani rintracciati. Comunque tra poco ci faremo aggiornare direttamente da Sud America. Ora invece in Medio Oriente, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno nelle prossime ore a Doha, dove incontreranno domani il primo ministro del Qatar per parlare di Iran, ma gli iraniani smentiscono che siano previsti incontri.
3: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure sulla data in cui si dovranno incontrare. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump su Social Truth, e la portavoce della Casa Bianca conferma che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a un incontro di alto livello sul memorandum di intesa con l'Iran, poi si terranno colloqui tecnici, ma il ministero degli esteri iraniano ha smentito la notizia. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri esteri alla televisione di Stato. Non va meglio in Libano. Il presidente del Parlamento libanese Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. La situazione in Libano preoccupa anche il ministro degli esteri Tajani.
4: C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah.
3: Tajani auspica anche che si possa raggiungere un accordo a Doha per riaprire lo stretto di Hormuz e far cessare gli scontri. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È stato accolto in Italia Moumen Al-Nator, 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei più noti dissidenti di Gaza per le sue battaglie contro Hamas. Non può dire dove si trova, per ovvie ragioni di sicurezza, ma si tratta di una piccola cittadina del nord Italia. È il fondatore del movimento Vogliamo Vivere. Sentiamo l'intervista di Valentina Furlanetto.
5: Italy has granted me protection and safety. My life is good now and I'm waiting to receive the asylum decision for myself and my family.
6: L'Italia mi ha concesso protezione e sicurezza. Ora la mia vita è serena e aspetto la decisione sulla mia richiesta di asilo e quella della mia famiglia, in modo da poter ottenere il passaporto. Questo mi permetterà di viaggiare e spostarmi più facilmente, per partecipare a incontri e raduni, per parlare della sofferenza a Gaza e per promuovere la pace tra Palestina e Israele.
3: Lei ha organizzato le prime proteste a Gaza contro Hamas e per questo è stato torturato e incarcerato.
5: Yes, Hamas imprisoned me more than 20 times, during which I was subjected to the worst forms of physical and psychological torture.
6: Sì, Hamas mi ha imprigionato più di 20 volte, durante le quali sono stato sottoposto alle peggiori forme di tortura fisica e psicologica, oltre a gravi minacce contro la mia famiglia. Quando è iniziato il mio ultimo tentativo di cattura nel luglio 2025, Hamas intendeva uccidermi perché stavo lavorando a un piano per istituire una zona sicura per i civili nella striscia di Gaza.
2: Ora negli Stati Uniti, dove nelle ultime ore la Corte Suprema ha inflitto diversi colpi a Donald Trump, la governatrice della Fed, Lisa Cook, può restare al suo posto, respinta la richiesta di Trump di rimuoverla immediatamente.

0: immediatamente dall'incarico. La decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore l'ordinanza del Tribunale di grado inferiore e di ribadire la necessità di un provvedimento e di una motivazione reali riconosce che l'indipendenza della Federal Reserve, quindi la Banca Centrale Americana, è essenziale per l'adempimento dei mandati affidati dal Congresso. Questo è stato il commento di Liza Cook. Trump invece annuncia misure immediate nei suoi confronti. La Corte Suprema si è anche rifiutata di esaminare il ricorso di Trump contro il verdetto della giuria che l'aveva condannato per abusi sessuali nei confronti della scrittrice Jane Carroll. Trump le deve un risarcimento di 5 milioni di dollari. Domani poi saranno prese decisioni cruciali sulla cittadinanza per nascita e diritti degli atleti transgender negli Stati Uniti, e quindi tutto questo parleremo poi nel corso di questa puntata. Ora invece la strage avvenuta oggi in Germania. A 45 anni, è nato appunto in Germania, origini turche, l'uomo che oggi ha fatto strage a Stade, appunto in Germania, uccidendo 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutti dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 45enne aveva appuntamento con le 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro per proteggerle. Appunto, la bimba e la donna stanno bene, ha spiegato la direttrice della polizia Katrin Schull, e quest'ultima viene interrogata dalla polizia. Siamo alla politica italiana. Poco fa avete sentito un passaggio di Giorgia Meloni nella trasmissione su Rete 4 10 minuti, che dice appunto: non mi sono mai inginocchiata per quanto riguarda i rapporti con Donald Trump, ma dice non sono certo anti-americana. E poi anche ha detto: è possibile superare il tabù di avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra, quanto a Vannacci dice vuole distruggere. Ma rimaniamo sulla politica italiana. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, si è dimesso dalla commissione d'inchiesta sul Covid, così da poter essere ascoltato dalla stessa commissione. Bignami ha spiegato così la decisione: mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte, che continua a nascondersi dietro l'immunità che gli garantisce l'essere componente della commissione, al fine di essere audito e fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo. Intanto manovre nel centrodestra di fronte alla salita nei sondaggi di Vannacci.
1: Antonio Tajani boccia la proposta di Matteo Salvini di fare le primarie per i candidati sindaci. Saranno i vertici dei partiti, dice, a decidere il miglior candidato possibile. Io credo che un candidato civico sia la scelta migliore perché, sottolinea Tajani, si allargano i consensi e la base. Consensi e base che rischiano di fare conti con Roberto Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, il nuovo partito che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra i partiti di maggioranza. Roberto Vannacci ha deciso di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo, una sua scelta, ribadisce Antonio Tajani 24 mattino.
2: Mi pare che per adesso sta dicendo cose assolutamente diverse da quelle che diciamo noi, se no non voterebbe contro il governo ogni volta, quindi è lui che è fuori, rischia di fare sempre di più la quinta gamba della sinistra.
1: Matteo Salvini, chiudendo la 3 giorni dei giovani della Lega, ieri ha sbarrato il passo a Roberto Vannacci, l'ex generale arrivato a Strasburgo con la Lega, eletto vice segretario del Carroccio e poi uscito dal partito per lanciare Futuro Nazionale. Vannacci, dice Salvini, è una delusione umana, prima ancora che politica, uno da cui non farsi fregare più e con cui, almeno al momento, non sa da fare alcuna alleanza. La replica di Vannacci arriva a stretto giro: non ho fregato nessuno alle ultime europee, credo di aver portato molti voti alla Lega, dice Vannacci, dichiarandosi disponibile a entrare in coalizione se verranno rispettate le linee rosse di Futuro Nazionale. Teresa Trillora, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Patente sospesa per un anno. Emanuele Pozzolo, il parlamentare che a inizio giugno sulla superstrada Biella Cossato era finito fuori strada con la sua auto. Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito al controllo dell'etilometro. Pozzolo aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada, e ora ha annunciato che farà ricorso. Di nuovo all'estero, negli ultimi mesi diversi paesi dell'Africa occidentale hanno introdotto leggi che puniscono l'omosessualità, una novità assoluta per alcuni di essi, riflettendo una tendenza più ampia di repressione nei confronti della comunità LGBT+ in tutto il continente. Solo una ventina dei 54 paesi africani non criminalizza l'omosessualità. Per quanto riguarda le leggi specifiche, nel 2023 l'Uganda ha adottato una normativa anti-LGBT considerata tra le più repressive al mondo, che prevede la pena di morte per omosessualità. qualità aggravata, sebbene tale condanna non venga effettivamente eseguita da anni. Nel settembre 2025 il Burkina Faso ha approvato una legge che prevede pene detentive fino a 5 anni per chi compie atti omosessuali, un provvedimento inedito per il paese. Il vicino Niger ha seguito l'esempio lo scorso febbraio, adottando anch'esso per la prima volta un nuovo codice

0: penale che criminalizza l'omosessualità e impone pene severe. Successivamente a marzo il Senegal ha votato per raddoppiare le pene detentive per i rapporti omosessuali, portandole da 5 a 10 anni e via dicendo. Ora di nuovo in Italia con la cronaca, la Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez Velasco, reo confesso dell'omicidio di Aurora Livoli, 19 anni, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre scorsi. Il suo corpo fu rinvenuto la mattina del 29 dicembre nel cortile di un palazzo di Via Paruta a Milano. La richiesta del giudizio immediato è stata inoltrata al GIP da Antonio Pansa, il PM titolare del fascicolo. Il 57enne aveva ammesso l'omicidio e gli abusi sulla 19enne di Monte San Biagio, in provincia di Latina, ma di non essersi reso conto che la ragazza fosse morta. Se ne sarebbe accorto solo a posteriori, da quello che ha detto. L'ufficio federale della polizia criminale tedesca collaborerà con gli investigatori italiani nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia, ricordate, uccise da un sospetto avvelenamento da ricina nei giorni dello scorso Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Lo ha spiegato la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, lasciando il centro antiveleni tossicologico Maugeri di Pavia, dove si è svolto un vertice tra esperti e investigatori per fare il punto sulle indagini. La collaborazione tra italiani e tedeschi è ottima, è una cosa importante, si è limitata a dire la procuratrice, e verranno anche i poliziotti tedeschi. Che cosa faranno? Ha detto, lo vedremo. Siamo all'ondata di caldo che parrebbe vada verso la fine, ancora due giorni di allerta massima, poi le temperature da inizio luglio dovrebbero calare, ma gli esperti avvertono, l'Europa è il continente dove il surriscaldamento dovuto al cambiamento climatico è più veloce, fenomeni come questi saranno sempre più frequenti e intensi.
1: 40 gradi a Firenze, 35 a Milano, 37 a Roma. Il picco dell'ondata di caldo è arrivato. E sono così tante le città italiane in cui il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta massima che è più facile segnalare quali non siano in regime di bollino rosso. Una manciata oggi, solo Messina e Reggio Calabria, domani e mercoledì. La svolta in Italia è prevista appunto per il 1 luglio, anche se alcuni temporali potrebbero verificarsi già nelle prossime ore. La trasformazione però non sarà né netta né duratura. Dal prossimo weekend le temperature potrebbero tornare ad aumentare. E mentre Parigi e Londra tornano a respirare, l'allarme si sposta sui Balcani e sull'Europa dell'Est. Più di 40 gradi oggi in Slovacchia, 38 in Serbia. Il continente europeo si sta scaldando a velocità doppia rispetto alla media mondiale, ricordano gli esperti. Le ondate di caldo saranno quindi sempre più intense e sempre più frequenti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E arriviamo allo sport. Tennis, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match però molto più complicato del previsto. L'altoatesino supera soltanto al quinto set il serbo Miomir Kmanovic, numero 50 della ATP, rimontando lo svantaggio sia dopo il primo sia dopo il terzo parziale 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il punteggio finale a favore del numero 1 al mondo, paura durante il terzo set per l'azzurro caduto a fondo campo durante un punto, ma senza gravi conseguenze. Per quanto riguarda invece i mondiali di calcio maschili, è finita la partita Brasile-Giappone, il Brasile batte il Giappone per 2-1 e passa agli ottavi.

Vado a gonfie vele, è il bilancio più pertinente, bisogna dire, di Vasco Live 2026, che si chiude a Udine con due date sold out, 28 e 29 giugno a Blue Energy Stadium. Con oltre 3 milioni di biglietti venduti, Vasco Live è diventato uno dei più importanti progetti di musica dal vivo in Europa. Tutto è iniziato a Rimini il 29 e 30 maggio, da quel momento il tour è diventato un lungo racconto collettivo, ogni città ha aggiunto un capitolo ed è questo il fenomeno Vasco, trasformare un concerto in una tribù con grandi canzoni che pur appartenendo al passato continuano a parlare al presente. Vasco appare ogni sera in forma straordinaria, ha aperto la stagione dei grandi eventi musicali con uno spettacolo unico, pare che sia la scaletta più bella degli ultimi anni. Uno show internazionale di elevata tecnologia, Vasco Live 2026 si conclude, ma la storia no, perché il prossimo capitolo è già scritto. Nel 2027 Roma ospiterà il Giubileo di Vasco, 10 concerti allo Stadio Olimpico, un mese di festa per celebrare 50 anni di carriera.

0: com/peace2026.
1: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: 60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissimi di notizie, aggiornamenti, la sintesi della giornata che vi racconto all'inizio per avere un quadro il più possibile esauriente di quello che è più importante sapere dall'Italia e dall'estero e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti relativi ad alcune notizie in primo piano che voi naturalmente potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure c'è il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, niente messaggi audio, niente link, messaggi scritti al 349 238 6666, e direi di iniziare dal primo tema. È doveroso naturalmente seguire la situazione, i sviluppi della situazione estremamente drammatica dovuta al devastante terremoto che ha colpito il Venezuela la scorsa settimana. Fortissime scosse che hanno devastato in parte la capitale Caracas e in particolare la cittadina La Guaira, a 20 km dalla capitale. Oggi c'è stata un'altra forte scossa di assestamento e comunque il bilancio di poco fa, sempre molto temporaneo diciamo, delle vittime del terremoto è salito a 1719, però se consideriamo che secondo le stime delle Nazioni Unite i dispersi sono 50.000, insomma, abbiamo già raccontato in questi giorni insomma quanto sia veramente terribile la situazione in Venezuela. C'è stato anche un aggiornamento poco fa riguardo ai nostri connazionali. Al momento, ha detto la Farnesina, sono 11 i cittadini italiani che risultano deceduti in questo terremoto, i feriti sono 4, 40 i dispersi tra gli italiani, 29 i connazionali che invece sono stati rintracciati. La fase dei soccorsi naturalmente continua, ma diminuiscono man mano che passano i giorni, ovviamente purtroppo le speranze di ritrovare ancora qualcuno sotto le macerie, e cresce nel frattempo però il pericolo di contaminazioni, di malattie infettive, quindi di epidemie. Ci colleghiamo con Maurizio Monte, nostro corrispondente dall'America Latina e direttore dei contenuti di Buenos Aires TV. Buonasera Maurizio, grazie come sempre.
3: Ciao. Salve, buonasera. E il numero delle vittime che ha dato il governo oggi, 1719, è vero che è un numero provvisorio, ma c'è un salto significativo con quello che aveva dato prima. Quello di oggi sono 269 morti in più, il che significa che i lavori di riscatto, sebbene continuino ancora a trarre in vita delle persone sotto le macerie, ci sono anche molte persone che non ce l'hanno fatta e i corpi cominciano ad accumularsi non solo nelle strade con questo rischio biologico, ma anche nelle sedi ospedalieri dove non c'è spazio per tutti questi corpi. Ci sono numeri, perché i numeri alla fine poi finiscono nel dipingere tutto un panorama. E oggi ci sono state due repliche, una alle 6 del mattino, alle 12 italiane, di 5,1, e poi più tardi una di 4,6. Questo ha provocato che la metropolitana di Caracas, che aveva ripreso a funzionare ieri, sia stata sospesa di nuovo, perché le autorità vogliono verificare l'infrastruttura per vedere se è in condizione di continuare. Quindi la normalità o il ritorno alla normalità sembra lontano, almeno per adesso sembra lontano. Tu parlavi dei connazionali, le tragedie sono lontane finché un amico, un vicino, un conoscente conosce un altro che ha perso la vita. E questa,
2: sì,
3: questa
2: sembra
3: famiglia,
2: brutto, però certo è così, uno sì, pensa sempre a ciò che gli è più vicino, no? Però
3: è così,
2: la devastazione
3: nel mondo
2: del Venezuela è sotto gli occhi di tutti ed è un dramma veramente enorme. Però dicevamo, per sì, quanto riguarda gli italiani, Maurizio, stavi aggiornando?
3: Sì, sì, che gli italiani che hanno trovato questa mattina il corpo di Enzo Cuomo e più tardi hanno confermato che è stata ritrovata Trini, la moglie, e Isabella, la figlia di 22 anni, che erano
2: originari della provincia di Salerno,
3: sì,
2: no?
3: Di Salerno, Laviano, sì, e vivevano in un edificio nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, e lì quello è venuto giù e niente, hanno ritrovato oggi i corpi. E altri numeri per tenere conto, pensando soprattutto per capire la tragedia, il volume della tragedia, ma anche per capire le difficoltà, se si guarda nel futuro, che ci sono i satelliti del servizio europeo Copernicus, ha rilevato 434 edifici.

0: edifici completamente crollati nella zona colpita dai terremoti. E un totale di 1.304 potrebbero essere stati danneggiati. Però se andiamo ai numeri che ha provveduto la NASA, le stime sono molto, molto più alte. 59.000 edifici danneggiati o distrutti, ha detto la NASA, secondo l'ultimo passaggio del satellite che è stato giovedì 25 giugno, un giorno dopo il terremoto. Quindi il panorama è molto duro per il Venezuela, un paese che stava già in condizioni complesse prima del terremoto. Dopo il terremoto sarà ancora molto molto più difficile. Sono 2.000 i soccorritori da tutto il mondo, da 27 paesi che cercano sopravvissuti in Venezuela, sono stati tutti coordinati dalle Nazioni Unite insieme al governo chavista.
1: Certo, e poi Maurizio Monte, fra gli altri, fra i tanti soccorritori, appunto abbiamo detto anche dall'Italia sono arrivati, ci sono le donne e gli uomini che avevano anche partecipato a recuperare le vittime del Ponte Morandi, no, nel 2018, e si sono arrivati con grande slancio a Macuto, dove pensavano di salvare una donna con i suoi due bambini, no? Invece pare che insomma non ci siano stati poi più segnali di vita e che la ricerca in questo senso sia purtroppo terminata.
0: Sì, la storia dei soccorritori, immagino che per tutti quelli che hanno avuto esperienze sono ritrovati in ogni situazione con questa, la speranza prima e la realtà dopo, che l'unica soluzione è andare avanti perché ci saranno altre vite da salvare. Infatti dei soccorritori hanno tratto in salvo un ragazzo, l'abbiamo raccontato oggi, che 106 ore dopo il terremoto e 42 ore di lavoro sono riusciti a tirar fuori questa persona, che era in condizioni buone condizioni, però dopo 42 ore di lavoro immaginate la gioia nel salvataggio. Però comunque questa situazione,
1: qualche miracolo ancora possibile, però chiaramente più passano le ore più diventa, come dicevamo, difficile, no,
0: giustamente finisce un po' la finestra. E comunque ci sono già molte discussioni tra i familiari e i volontari con l'esercito venezuelano. Quando sembra che non ci siano più speranze, smettono di cercare, e lì dove ci sono i familiari di fronte al palazzo crollato è che cominciano i problemi. Giustamente i familiari vorrebbero che le ricerche continuassero ad infinitum, e le autorità o gli esperti dicono qui non c'è più niente da fare. Quindi una situazione molto complessa che vista da vicino immaginate la situazione non solo dei soccorritori ma anche dei familiari, certamente. Insomma, chi ha avuto la possibilità, io ci sono stato in due terremoti, quello dell'Aquila e quello del Molise quando ero in Italia, la situazione è una situazione assolutamente inumana, non c'è modo di capire quello che sta succedendo.
1: E insomma, povero Venezuela e povera popolazione, le persone insomma coinvolte in un modo o nell'altro, diretto o indiretto, sentivo che sono almeno 6 milioni poi le persone che hanno avuto,
0: sì,
1: no,
0: tutta la zona coinvolta, sì. Caracas, il grande Caracas, sono circa 7 milioni di persone.
1: Grazie come sempre per il tuo lavoro, Maurizio Monte, ricordo direttore contenuti di Buenos Aires TV e nostro grande collaboratore di Radio 24. Grazie Maurizio e buona continuazione.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao. Adesso ci prendiamo come sempre a questo punto una pausa di riflessione, ma ovviamente come sempre torno ratta come la folgore.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così.
7: Lo sentite? Certo.

0: che no.
1: Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 30 giugno. Pressione atmosferica in calo, ma clima comunque molto caldo, con massime fino a 40 gradi. Cieli al mattino poco nuvolosi, nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura al nord-ovest. Temporali anche sugli Appennini e in Sicilia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che una volta ascoltato non può essere più lasciato. Quindi poi non dite che non ve l'avevo detto. Parola di Roberta Giordano. Proseguiamo allora con i fatti in primo piano, anche con i vostri commenti al 349-238-6666, numero per messaggi WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto notte. Abbiamo seguito gli aggiornamenti dal Venezuela, naturalmente una situazione sempre più straziante, con anche il rischio adesso di epidemie, naturalmente, per quello che sono le condizioni ormai di parte del paese. Adesso invece passaggio agli Stati Uniti, dove c'è stato un inedito doppio o quasi triplo schiaffo, così vari titoli riportano, nei confronti del presidente americano Donald Trump. Perché? Perché i giudici della Corte Suprema, quindi del massimo organo giurisdizionale e giuridico negli Stati Uniti, hanno deciso che Liza Cook può restare nel consiglio dei governatori della Fed, cioè della Banca Centrale Americana, e quindi il presidente non può licenziarla come invece voleva fare, così su due piedi. La governatrice Liza Cook ha replicato: la Corte riconosce quindi come essenziale l'indipendenza della Banca Centrale Americana. Trump insiste, però dice non è idonea, quindi prenderemo presto provvedimenti. Poi, secondo colpo nei confronti di Trump, contro il suo parere, la Corte Suprema ha stabilito che i voti per posta durante le elezioni americane possono arrivare anche dopo l'Election Day. E poi, terza decisione dei giudici della Corte Suprema contro Trump è l'aver respinto il ricorso del presidente americano contro Jean Carroll. La Corte Suprema ha respinto questo ricorso presentato da Trump contro la condanna a pagare 5 milioni di dollari di risarcimento alla giornalista e scrittrice Jean Carroll, che lo aveva citato nel 2019 per diffamazione e nel 2022 anche per aggressione. Trump ha replicato: si tratta di una causa fasulla intentata contro di me da una donna che non ho mai incontrato. Ma andiamo un po' al succo di questa vicenda e saluto il professor Stefano Luconi, docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professore, buonasera, grazie della disponibilità.
10: Buonasera, grazie a voi di avermi invitato.
9: Professore, allora, da una parte si potrebbe dire la Corte Suprema per lo più è stata nominata, i giudici che ne fanno parte, da Trump, eppure su tre punti piuttosto importanti le decisioni sono state fatte certamente non a favore di Trump. Questo vuol dire che in qualche modo ci sono anche qui bilanciamenti, e, come possiamo dire, no, negli Stati Uniti con l'avvento soprattutto del secondo mandato di Trump c'è un po' il timore che si senta un po' in

0: governatore, no? Il presidente americano.
1: Sì, più in generale direi che la Corte Suprema ha dimostrato di essere un'istituzione indipendente, come l'aveva già dimostrato alcuni mesi fa quando aveva bocciato le tariffe globali nel cosiddetto Liberation Day dei primi di aprile del 2025 di Trump, perché le ha ritenute incostituzionali in quanto la prerogativa di regolamentare il commercio costituzionalmente spetta al Congresso e non al Presidente. Quindi direi che è un'ulteriore prova di indipendenza da parte della Corte Suprema, nonostante, come dicevate da studio, 3 dei giudici sono stati nominati da Trump e altri 3 da suoi predecessori repubblicani, e quindi si poteva ipotizzare un orientamento conservatore della Corte Suprema. La Corte Suprema ha dimostrato di essere super partes.
0: Però, professore, poi invece Trump, che critica queste decisioni per quanto riguarda il non poter licenziare su due piedi Liza Cook, dice prenderemo subito delle misure appropriate. Per quanto riguarda il fatto che sia stato respinto il suo ricorso contro la condanna a pagare 5 milioni di risarcimento alla scrittrice e giornalista Jean Carroll, dice che è una caccia alle streghe, che una cosa in realtà dice una causa contro gli Stati Uniti d'America più che contro me stesso, e tutto ciò che rappresentano non dovrebbero mai essere permesso che accada a un altro presidente candidato, quindi la butta sempre su altre questioni. Però esulta perché dice c'è stata una storica sentenza sempre da parte della Corte Suprema, che oggi insomma ha preso varie decisioni, cioè l'aumento del potere presidenziale, il più grande aumento del potere presidenziale degli ultimi 100 anni, dice, una decisione di tale portata in un momento così cruciale. In che senso?
1: Sì, questo riguarda l'altra sentenza presa un po' in parallelo a quella riguardante Liza Cook, che riguarda invece l'aver stabilito che Trump può destituire senza giusta causa, quello che aveva già fatto a marzo dell'anno scorso, Rebecca Slaughter, che era uno dei membri della Federal Trade Commission. Da questo punto di vista uno potrebbe anche cogliere una certa contraddittorietà nelle sentenze dei giudici, perché sia la Federal Trade Commission sia la Federal Reserve dovrebbero essere delle istituzioni indipendenti. Ecco, la Corte Suprema ha stabilito che la Federal Reserve è più indipendente di un'agenzia federale come la Federal Trade Commission, che è un'agenzia federale molto importante perché ha il compito di tutelare i consumatori e soprattutto di evitare pratiche commerciali anticoncorrenziali.
0: No, vedevo che appunto questa Federal Trade Commission, di nomina democratica, sarebbe una figura centrale nell'aspra battaglia per far saltare i vincoli alla sua autorità di revoca degli incarichi. È una decisione che ha annullato la storica sentenza del 1935 che aveva gettato le basi perché alcune agenzie avessero un grado di indipendenza alla Casa Bianca in vari ambiti della vita americana, tra cui appunto controversie sul lavoro, diritti dei dipendenti federali e discriminazioni. La Corte Suprema invece ha consentito a Trump in questo caso di avere maggiori poteri.
1: Sì, il caso di Slaughter è esattamente il rovesciamento della sentenza del 1935, che aveva stabilito che l'allora presidente democratico Franklin Delano Roosevelt non poteva destituire senza giusta causa uno degli allora membri della Federal Trade Commission. Questa sentenza sul caso di Rebecca Slaughter è in linea con una giurisprudenza che è molto controversa, che si basa sul principio del cosiddetto unitary executive. Lo unitary executive fa riferimento all'articolo secondo, sezione prima, comma primo della Costituzione, che stabilisce che tutto il potere esecutivo è assegnato a un presidente. Secondo le interpretazioni dei giudici conservatori, Questo articolo significa che le agenzie federali, che sono emanazione del Presidente degli Stati

0: Stati Uniti non possono interferire con l'operato della Casa Bianca. Quindi, come nel caso di Slaughter, Trump è autorizzato a destituire un membro di un'agenzia federale, il direttore di un'agenzia federale, il coordinatore di un'agenzia federale, anche semplicemente per ragioni di dissenso politico.
1: Professore, poi c'è questa vicenda appunto del voto per posta che da Trump, insomma, Trump continua la sua battaglia perché dice che alimenta possibili frodi, no? Poi bisogna vedere nella sua testa che cosa significa frode, se anche quando era stato eletto Biden lui aveva in qualche modo incitato l'assalto a Capitol Hill, convinto che appunto gli avessero rubato la vittoria. E invece la Corte Suprema dice che anche il voto per posta, le schede che arriveranno anche dopo l'Election Day saranno valide se spedite tempestivamente. È stata presa decisione da 5 giudici contro 4. Sappiamo che sì, è piuttosto complesso, no? Il sistema di voto americano, fra l'altro.
0: Sì, il sistema è complesso, però questa è un'applicazione chiara e lampante e cristallina della Costituzione, perché la Costituzione stabilisce che la regolamentazione delle pratiche elettorali, quindi le leggi elettorali, sono di competenza dei singoli stati. E quindi se il Mississippi vuole accettare come valide le schede giunte alle commissioni elettorali anche dopo il giorno delle elezioni, purché abbiano il timbro postale al più tardi del giorno delle elezioni, è una cosa del tutto lecita. Trump sostiene che questo dà adito a brogli. In realtà c'è una motivazione politica, direi quasi partitica. Chi ricorre al voto postale generalmente sono quegli elettori che sono lavoratori dipendenti, che non si possono assentare oppure scelgono di non assentarsi per non avere una riduzione allo stipendio, perché negli Stati Uniti non si vota di domenica, ma si vota nei giorni feriali, e quindi chi vota per posta generalmente vota democratico. Quindi ostacolare il voto postale, come avrebbe voluto fare Trump, significa togliere voti al Partito Democratico e quindi avvantaggiare il Partito Repubblicano anche nella scadenza quasi imminente delle elezioni di metà mandato che si svolgeranno all'inizio di novembre, e sono elezioni in cui stanno i sondaggi, il Partito Repubblicano è molto indietro rispetto ai democratici, soprattutto nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti.
1: Professor Lucconi, fra l'altro il consenso di cui gode attualmente Trump, almeno secondo i sondaggi ufficiali, sarebbe tra il 30 e il 37%. Mi pare che per un presidente americano, non so a sua memoria se ci sia mai stato un consenso.
0: È il minimo storico da quando si fanno i sondaggi sul gradimento del presidente, quindi Trump è in caduta libera. Generalmente il partito del presidente subisce un arretramento nelle elezioni di metà mandato, che sono quelle che si svolgono 2 anni dopo le elezioni per la Casa Bianca, perché fatalmente tutte le promesse fatte in campagna elettorale non possono essere mantenute, quindi c'è sempre qualche scontento, però le previsioni, soprattutto per la Camera, vedono un crollo del Partito Repubblicano che molto probabilmente non ha precedenti storici, così come non ha precedenti storici il livello basso di gradimento che citava prima lei per Trump.
1: E sicuramente buona parte è dovuta a questa sconsiderata, l'abbiamo ripetuto più volte, guerra contro l'Iran, perché davvero non ha ottenuto alla fine nulla degli obiettivi, e fra l'altro Trump ha anche negato pochi giorni fa che un obiettivo fosse quello del cambio di regime, ha detto no, ma non è mai stato il nostro obiettivo, quando invece all'inizio l'aveva dichiarato come insomma fosse una liberazione del popolo iraniano, e così non è stato. E fra l'altro pare che anche lo stretto di Hormuz non sarà più quello di una volta, dove c'era l'assoluta libera navigazione, perché ancora adesso l'Iran appunto dopo questa guerra dice no, questa è nostra pertinenza, e quindi chi passerà con le navi pagherà i servizi che noi offriamo. E fra l'altro l'ultimo aggiornamento appunto è che secondo Trump domani ci sarà un altro round di negoziati a Doha in Qatar, mentre l'Iran ancora poco fa ha smentito, quindi veramente una situazione completamente nel caos attualmente e che non è apprezzata neanche dalla base elettorale di Trump. Grazie come al professor Stefano Luconi, docente, ricordo, di storia degli Stati Uniti d'America all'Università

0: dell'Università di Padova. Grazie molte, professore, e buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta. Bentrovati sulla A26 Genova Gravellona Atoce tra la 10 e Masone. In entrambi i sensi di marcia, il traffico è bloccato con 8 km di coda verso Gravellona e 5 km di coda verso Genova a causa di un veicolo in fiamme. Chiuso anche il bivio per la A26 sulla A10 sia verso Genova che verso Ventimiglia. Consigliamo di percorrere la A7 Milano-Genova. Sulla stessa A7 Milano-Genova si procede incolonnati per 5 km in direzione del capoluogo lombardo tra Genova Bolzaneto e Busalla. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della A24. Si procede incolonnati per incidente tra Tor Cervara e Portonaccio verso Roma. Nella stessa direzione sono segnalate code sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Vi ricordo che le informazioni sono aggiornate sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Buona serata.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre Roberto Giordano con voi, adesso invece andiamo su un argomento che ci tocca davvero molto da vicino, un po' tutti in Europa. E questa sigletta, siete abituati a sentirla di solito il venerdì, l'ultima puntata della settimana di Effetto Notte, ma è tempo anche attualmente di aggiornare sul clima, perché questa ondata di caldo anomalo, di caldo eccezionale, con valori per quanto riguarda l'Italia di 10-12 gradi sopra la media, è stata veramente sicuramente a fine anno riterranno che quest'anno, in particolare questo mese di giugno, è stato il più caldo di sempre. Pensiamo, insomma, di non essere smentiti. E comunque è andata ancora peggio in Europa, quindi paradossale addirittura pensare che in Italia è andata meglio che in Europa, perché abbiamo sentito anche le temperature che c'erano in Spagna, in Germania e soprattutto in Francia, lì addirittura 15-20 gradi sopra la media. Per domani pare che ci sia bollino rosso addirittura per 25 città in Italia. I bollini rossi sono l'allerta del Ministero della Salute. Domani e mercoledì 1 luglio città in rosso saranno infatti 25 rispetto alle 18 di questo fine settimana, e tra l'altro purtroppo si registrano, per quanto riguarda il nostro paese, le due prime vittime dovute a questa ondata di caldo, due anziani che sono morti a Genova. Ma voglio interpellare il nostro Antonio Sanò del Meteo.it. Caro Antonio, benvenuto anche
4: ciao
0: di...
4: a tutti voi.
0: Ciao, ciao Antonio, anche di lunedì. Allora Antonio, raccontaci il caldo di ora e quello che verrà, perché oggi per esempio a Milano a un certo punto si è scatenato una specie di monsone. Io non ho ancora messo il naso fuori dalla redazione, dal palazzo, però pare che le temperature siano scese. È il destino dei prossimi giorni anche per quanto riguarda un po' tutta la nostra penisola?
4: Allora, sì, oggi è stata una giornata caldissima con punte di 40 gradi su alcune zone della pianura padana, tra Bologna e Modena e Ferrara, e anche a Firenze. Però ci sono stati dei temporali molto forti, sia in Lombardia, ma tuttora in atto a Torino, a Genova, attorno a Firenze, a Napoli, quindi l'atmosfera è diventata più instabile. Domani, ultimo giorno di caldo super, chiamiamolo così, arrivano dei temporali, che ancora temporali di calore sul Piemonte, anche su tutta la dorsale appenninica e sulle Alpi. Poi da mercoledì invece arriva dell'aria più fresca dal nord Europa, e quindi i temporali saranno più forti di quelli, ancora più forti di quelli di oggi, e più diffusi, dapprima su tutto il nord Italia, e poi nella notte tra il giorno 1 e il giorno 2, quindi tra mercoledì e giovedì, sull'Emilia Romagna, e poi nel giorno 2, quindi giovedì, transiteranno veloci ma molto forti su tutto il centro-sud. Temporali accompagnati da crollo delle temperature, almeno durante la fase temporalesca, crollo anche di una decina di gradi, e grandinate. Ovviamente non possiamo sapere con esattezza il punto dove cadrà la grandine, però questi temporali hanno un'alta probabilità di avere grandine all'interno. E a seguire calo delle temperature.
0: Insomma Antonio, si va da un estremo all'altro, caldissimo, sì, addirittura crollo di così tanti gradi di temperature. C'è addirittura un'ascoltatrice, Rossella, dice: chi è che ama l'estate e il caldo? Io personalmente, beh, questo certo è un po' eccessivo.

0: bellissimo. Poi dice: ma quando è che arriva l'autunno, le foglie che cadono e soprattutto l'inverno e il plaid sul letto? Io non ho nessuna nostalgia, però certo, se questo caldo anomalo si mitigasse un po', invece addirittura intanto ci saranno questi, li consideri eventi estremi questa grandine, questi temporali, Antonio?
1: Allora, questa ondata di caldo è stata estrema, ha avuto una caratteristica, la durata piuttosto lunga, mentre in passato, intorno ai 30 anni fa, le ondate di caldo di questa intensità erano presenti ma duravano solo alcuni giorni. Questa ondata di caldo è durata più di 10 giorni ma l'estate è ancora all'inizio. Quindi è questa l'anomalia, non è solamente il giorno in cui registriamo il picco, ma è la continuità di giornate estremamente calde. E vi do un'altra notizia: dopo questo calo delle temperature tornerà l'alta pressione. All'inizio si starà piuttosto, il clima sarà piacevole, starà bene, ci saranno 30 gradi col sole, però con il passare dei giorni di nuovo le temperature aumenteranno e torneremo ad avere i 35-36 gradi nelle maggiori città, per cui siamo solo all'inizio di un'estate che si preannuncia, per così dire, bollente, come si suol dire.
0: Quindi tu prevedi, Antonio, che anche luglio e agosto, che in genere è considerato il mese un po' più caldo, saranno a questi livelli? C'è il rischio che lo siano anche di più di quanto sia stato giugno?
1: E è difficile fare una previsione per l'intera stagione. Le proiezioni ormai un po' da alcuni anni, le proiezioni stagionali tendono ad indicare sempre le estati, queste estati molto calde, più calde delle estati di 20-30 anni fa, quindi ormai è una costante. Vi posso dire appunto che già dalla prossima settimana le temperature torneranno su valori superiori alle famose medie, che ormai andrebbero aggiornate, con il riscaldamento che c'è stato del terreno e un po' di tutti i mari, non ci possiamo attendere all'inizio dell'estate un'estate più fresca. Anzi, al contrario, ci dobbiamo attendere un'estate calda con altre ondate di calore. La speranza è che intorno alla metà di agosto, subito dopo Ferragosto, ci possa essere un cambiamento, un peggioramento con un po' di temporali e un refrigerio. Però questa è ancora una linea di tendenza e più una speranza che una previsione.
0: Basta che non rovinino le vacanze, insomma, chi le fa in quel periodo.
1: Dopo Ferragosto è sempre un po' incerto. Dopo Ferragosto quello bisogna dirlo.
0: Guardiamo con sospetto allora quel periodo. Grazie. Sì. Grazie Antonio Sanò del meteo.it. Buon tempo
1: a
0: te comunque
1: voi.
0: Sia. Ciao Antonio.
1: A presto.
0: Ciao.

0: È tempo di aggiornare adesso sui mondiali maschili di calcio. È finita la partita. Dario Ricci, chi poteva essere?
1: Ma dopo, dopo Ferragosto, praticamente autunno. Quindi diciamolo, sarà un'estate torrida fino alla fine, perché ha detto il meteorologo. Dice poi dopo Ferragosto, però poi è autunno, insomma.
0: Ma che autunno? L'autunno? Eh no, perché vuoi anticipare?
1: No, bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno. Sarà un'estate torrida e clamorosamente calda. Quindi.
0: E l'autunno sarà l'autunno. Ci riscalda però a novembre, no? Anzi a settembre, 21 settembre.
1: Però
0: giusto?
1: Capito, tra una cosa e un'altra, poi il meteorologo l'allunga per non dirci la verità. Farà caldo.
0: Dici che hai edulcorato, insomma, le previsioni.
1: Esattamente, io penso proprio così.
0: Ulteriormente più là. Invece Dario Ricci, tu che ci dici delle partite? Un Brasile
1: caldissimo, caldissimo, sì, è emozionante la sfida col Giappone. Difficile come era nelle previsioni, il Brasile di Carlo Ancelotti, pur senza brillare, però l'ha risolta con un 2-1 in rimonta, perché Giappone in vantaggio nel primo tempo con Sano, che approfitta di un errore in disimpegno di Danilo al 30esimo, poi nel secondo tempo Casemiro al 55esimo con un colpo di testa sigla l'1-1, Casemiro che 3 minuti prima aveva già sfiorato il gol, al 96esimo Martinelli sigla il 2-1 decisivo che permette al Brasile di andare agli ottavi di finale, dove affronterà ora la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia. Alle 22.30 tocca un'altra grande favorita, un'altra grande protagonista attesa, la Germania, che a Boston, mentre il Brasile ha vinto a Houston, a Boston i tedeschi sfideranno il Paraguay, e poi stanotte preparate il caffè, perché alle 3 di notte italiane c'è una bellissima Olanda-Marocco che davvero promette spettacolo, quindi sarà una grande notte di calcio. Chi vincerà tra Olanda e Marocco se la vedrà contro il Canada, mentre la Germania già vede il possibile incrocio con la Francia, perché la Francia affronterà la Svezia, nel caso dovessero vincere tedeschi e francesi si incrocerebbero negli ottavi.
0: E lì avviene il criss cross. Senti Dario, invece parlavi di bello spettacolo con Sinner oggi agli esordi a Wimbledon, insomma non è stato proprio...
1: No, insomma ci ha fatto soffrire Jannik, perché tornava in campo, prima volta nella storia che un italiano è entrato in campo da campione in carica a Wimbledon, quindi a suo modo, ancora prima di giocare, ha fatto la storia. Sinner tornava in campo in una partita ufficiale dopo il ritiro per molti versi clamoroso e drammatico sportivamente parlando del Roland Garros. Ebbene, contro Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, ha sofferto fino al quinto set, risolvendolo poi appunto solamente nell'ultimo parziale con un chiaro 6-3. Tre ore e mezza di gioco, che anche diversi momenti difficili. Appunto, ti farei sentire proprio le dichiarazioni di Sinner nel dopogara a Sky Sport.
0: Sentiamo.
2: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere. Anche i dubbi, alcuni dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. Sicuramente abbiamo lavorato tanto, no? Questo tempo, senza giocare nessun torneo, ci ha permesso di mettere su un pochettino di massa. Abbiamo fatto tanto lavoro, giornate lunghe, quindi a prescindere dal risultato che faremo qua, è sicuramente benzina per l'US Swing poi tra Cincinnati e US Open, però son contento di godermi di nuovo le partite ufficiali.
0: Si è rimesso in forma, ha detto.
1: Sì, mi sembra che sia un cammino che si stia ancora sviluppando. Sicuramente superare questo primo ostacolo, che poteva essere fatale, vista come si era messo la partita, gli darà un pochino più di serenità. E che l'esordio sia sempre complicato lo sta dimostrando anche un grandissimo come Nole Djokovic, che è in campo contro il cinese Wu, un set per parte. Quindi, insomma, è vero che Djokovic è 38 anni, non deve dimostrare chiaramente nulla a nessuno, così come Sinner, ma insomma anche lui sta soffrendo su un campo e un'erba che ben conosce, avendoci vinto più volte, cara Roberta.
0: Non, proprio non molla, Djokovic vuole andare avanti fino a età.
1: Ma, che lui ha più volte dichiarato che a questo punto il suo obiettivo è Los Angeles 2028, provare a difendere a Los Angeles quel titolo olimpico che ha conquistato in singolare a Parigi. Insomma, ha conquistato uno status Djokovic che veramente può fare quello che vuole.
0: Quindi... Sì, per carità, non vogliamo porre limiti noi a Djokovic. Invece un ascoltatore dice: bellissimo sentire sempre il resto del centro-sud quando si parla di previsioni meteorologiche. 1100 chilometri, dice, liquidati con poche lettere. Beh, non sono proprio 1100 chilometri liquidati, perché già da Milano a Reggio Calabria sono sui 1200, quindi quando si parla di centro-sud sono meno di questi chilometri, ma si intende che di solito magari un'area un pochino più omogenea, e di solito il brutto tempo è più verso il nord, anche se ultimamente si ribaltano le cose, si capisce più niente. Comunque,
1: non
0: grazie,
1: esistono più le mezze stagioni mi sento di poter dire
0: programma. Bene, grazie Dario Ricci, a presto per gli aggiornamenti. Per gli altri aggiornamenti invece a tra poco.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.it.

0: www.ecoturismo.eu. I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Sono le 22.
7: GR 24, il sole 24 ore.
6: E a questo punto della giornata questi i fatti principali: il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato delle vittime è di 1719, ma restano 50.000 dispersi, tra questi 40 italiani, 11 invece i connazionali morti. Stati Uniti, la Corte Suprema contro Trump, il presidente americano non può licenziare la governatrice della Fed, cioè della Banca Centrale Americana, Liza Cook, e dovrà risarcire con 5 milioni la scrittrice Carroll per abusi. Il tycoon replica: relativamente alla Fed, adotteremo misure adeguate. I negoziati tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca annuncia che Teheran ha chiesto un incontro per domani a Doha, ma gli iraniani smentiscono. Germania, la custodia della figlia di 3 mesi è all'origine di una strage compiuta da un uomo di 45 anni in una casa famiglia. Clima: dopo l'ondata di caldo estremo scoppiano i primi violenti temporali al nord. Sport: a Wimbledon Sinner vince il primo turno ma col brivido ai mondiali di calcio maschili. Brasile batte il Giappone 2-1 e va agli ottavi. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carmelo Lauricella. Domani è un altro giorno, ma voi lo sapete che l'appuntamento alle 21 con Effetto Notte resta sempre uguale.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
5: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
6: Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata. Allora, riprenderemo quello che abbiamo iniziato come approfondimento venerdì dopo la poco invidiabile classifica, la crisi conclamata della Volkswagen, i 100.000 tagli ipotizzati. Oggi c'è anche uno sviluppo perché il Financial Times riporta la notizia che il gruppo Volkswagen starebbe valutando anche la cessione di alcuni asset strategici per far cassa e finanziare quindi la trasformazione industriale, vendita di Ducati, quindi marchio che ci interessa particolarmente, e una futura quotazione separata di Lamborghini. Poi anche altre società, altre controllate in cui potrebbero entrare altri capitali, PowerCo, la società che sviluppa e produce le batterie per i veicoli elettrici, ADMT, che è quella la divisione specializzata nelle tecnologie per la guida autonoma, comunque tecnologie avanzate per assistenza alla guida, e Scout, che è il marchio rilanciato da Volkswagen per la produzione di pick-up e SUV destinati al mercato nordamericano. Parleremo della difficoltà nella riconversione industriale, nel senso che aveva molto scommesso su una riconversione anche di nel settore difesa, ma dell'origine del problema che nasce, diciamo, col Green Deal e con l'atteggiamento anche del colosso tedesco nei confronti della Cina e dell'elettrico, sostanzialmente la dico male, la scommessa di poter accettare la sfida con la Cina, nonostante la Cina avesse nel frattempo fatto grandissimi progressi sul fronte tecnologico e anche sul fronte dei prezzi, quindi non solo della parte tecnologica, di design e di elettronica, è una scommessa che per adesso è stata persa. E secondo vari esperti, proprio l'idea di poter affrontare quella guerra, quella sfida, è stata l'origine del fatto che nella vecchia Commissione Europea il Green Deal, quello famoso e famigerato ormai dal 2035, solo motore elettrico, adesso modificato con una maggiore neutralità tecnologica, dicevo, è stata quella la base del fatto che l'industria tedesca dell'auto, perché Volkswagen con un marchio anche Audi è il principale colosso, non abbia opposto resistenze a suo tempo, perché molti osservatori fanno notare che se a suo tempo l'industria tedesca dell'auto si fosse opposta a un Green Deal di quel tipo, probabilmente la Commissione avrebbe adottato un Green Deal più morbido, meno ideologico, come l'ho chiamato io, cioè 2035 basta solo elettrico. Però torneremo a parlarne, perché nessuno può gioire per vari motivi. Intanto perché l'Italia fornisce mediamente il 20% di componentistica di un'auto tedesca. Quindi se va in difficoltà la Volkswagen, va in difficoltà anche tutta l'industria italiana della componentistica. E l'altro perché onestamente noi comunque abbiamo nella Germania un grande mercato di esportazione. L'altro tema che affronteremo, che in parte abbiamo affrontato anche la settimana scorsa, è il tema della tenuta della rete elettrica. Allora, già la settimana scorsa era emerso che non è un problema in questo momento di produzione, quindi dell'elettricità che va sull'alta tensione, ma è un problema, lo abbiamo visto a Torino, ma in parte anche a Milano, a Napoli, in altre città, dell'ultimo miglio, cioè della municipalizzata, come la chiamo io, che deve portare l'elettricità poi nelle case, perché la rete si satura proprio nella parte, diciamo, dell'ultimo collegamento. Ne parleremo perché va bene i condizionatori, ma c'è anche quel tema che molti ascoltatori hanno evidenziato, cioè che cosa capiterà se queste temperature purtroppo dovessero mantenersi nei prossimi anni con un parco auto sempre più elettrificato e con uno spostamento chiesto anche per motivi di sostenibilità ambientale, per esempio verso le pompe di calore, che ovviamente ciucciano, diciamo così, energia. Capire che cosa si può fare e come ci ha spiegato Maurizio Del Fanti la settimana scorsa, che è docente al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, bisogna non solo aumentare, diciamo, la potenza della rete finale, della rete cittadina, quando c'è una richiesta, perché ti arriva da un quartiere, da vari soggetti una richiesta di aumentare la potenza, e la nostra rete si sono sempre mosse così, cioè intervenivano a fronte di una richiesta. Sarebbe il caso invece di anticipare, cioè di andare a implementare le reti prima che arrivi la richiesta, sapendo che vari elementi, ho citato le pompe di calore, ho citato l'elettrificazione del parco elettrico, ma c'è anche tutta la riconversione, la riqualifica di interi quartieri, diciamo, dal punto di vista dell'edilizia, che comporta sia edifici più, diciamo, efficienti

come qualità energetica, soprattutto per quello che riguarda l'inverno, ma non solo. Però comporta molto spesso anche la riqualificazione di un'area urbana, un maggior consumo complessivo di elettricità. Quindi cioè, è l'idea di non aspettare che ci sia la riqualificazione, che ci sia un aumento della domanda, poi scoprire che non basta e intervenire, ma farlo in maniera anticipata. Partiremo da subito invece con i distretti industriali italiani, perché oggi è stato, venerdì scorso è uscito il rapporto della Fondazione Intesa San Paolo e del Centro Studi sull'andamento dei distretti industriali. Beh, insomma, con i bilanci solidi e con nuovi mercati, pur avendo avuto ricavi in generale in calo, meno 0,6% nel 2025, ma a valori correnti ci sono comunque 16 punti in più rispetto al periodo pre-Covid. Se si guarda all'export, ci sono vari dati, comunque sono cresciuti complessivamente dello 0,9%, con un avanzo di oltre 97 miliardi, che è l'85% di tutto l'avanzo manifatturiero italiano. Questo non era scontato, perché c'erano i dazi di Trump, ma anche la capacità di andare su altri mercati, Polonia, Spagna, Emirati Arabi, dove i distretti sono più cresciuti. Devo dire che ci sono alcuni distretti, Albe, Cuneo, Legno e Arredamento dell'Alto Adige, Oreficeria di Valenza, Meccatronica dell'Alto Adige, Vini Distillati del Bresciano, che hanno dati di performance e redditività molto molto alti. E poi ho citato solo i primi: Gomma del Sebino Bergamasco, Vini dei Colli Fiorentini e Senesi, Rubinetteria della Valsesia, Alimentare a Parma e food, e tutta la parte della food industry, cioè le macchine per imballare, per produrre il cibo, Nautica Viareggio e via così, Materie Plastiche, Treviso, Vicenza e Padova. Resta, diciamo, sullo sfondo l'idea che, appunto, quando tu sei dentro un distretto hai comunque le spalle più larghe, hai una liquidità più ampia e hai anche, diciamo, una possibilità di avere di fare in qualche modo economia di scala dentro il distretto. Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi unire dei costi fissi. Molte volte cito la Motor Valley di Modena, hanno fatto un corso di laurea tutte i grandi marchi senza farsi concorrenza sulla formazione. Hai la capacità di avere un know-how che si sviluppa in quell'area e quindi avere anche società che magari diventano terzisti, fornitori della società più grande. E appunto è un modo, diciamo così, in cui l'Italia ha cercato di superare il problema storico delle dimensioni di impresa. Quindi metti tante imprese medie, medio grandi o medio piccole in un unico distretto e sviluppi, diciamo, alcuni elementi di cultura di impresa, di quell'impresa specifica, di formazione, di attrattività e quant'altro, che altrimenti avresti solo con una grande impresa. Comunque, tra l'altro, oggi segnalo che non c'entra niente con i distretti, ci sarà il forum di Sintra in Portogallo, il forum di tutti del Central Banking, della Banca Centrale Europea, e ci sarà il discorso alle 19.30 di Christine Lagarde. Adesso noi non faremo in tempo a darlo. Chiaramente 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

0: Ah sì, qualcuno mi scrive anche dei data center. In realtà il nostro ospite la settimana scorsa ci ha chiarito i data center, sappiamo che soprattutto quelli di ultima generazione per l'applicazione dell'intelligenza artificiale consumano tantissima energia. In realtà l'ospite tendeva a scollegare i blackout dai data center. Perché? Perché, anche qui la dico male, l'elettricità che serve a quei grossi sistemi industriali, chiamiamoli così, arriva dall'alta tensione, cioè un'altra corrente, ha degli altri binari rispetto a quella che arriva a casa nostra e il cui consumo poi può provocare blackout cittadino in parte della città. Dopodiché in prospettiva è anche vero che se andiamo a vedere l'esempio americano, quando c'è poi una tale richiesta di energia si tende a sviluppare un impianto anche specificatamente per quell'area o per quella richiesta. Qui parliamo proprio della, diciamo, del consumo domestico d'ufficio che avviene negli uffici e nelle case degli italiani, non da parte, diciamo, industriale. Allora andiamo invece sui mercati finanziari. Per quello che riguarda l'andamento dei mercati, adesso vi darò io degli aggiornamenti, ma volevo partire dai mercati di carattere commodity, nel senso che abbiamo da un lato non ci sono enormi novità come immaginate dal fronte medio orientale, stretto di Hormuz, le trattative vanno avanti. Allora, cosa vediamo dai mercati? Che il barile resta intorno ai $70, il WTI a 72, il Brent. Siamo a un livello, il Brent è identico, 72,65 contro 72,68, il livello del 27 febbraio. E questo vale anche per il WTI, nel senso che siamo a 67, 27 febbraio, adesso 70. Alla fine di tutto, la variazione del prezzo del petrolio rispetto al 27 febbraio è nulla per quello che riguarda il Brent ed è ancora un più 5% sul WTI. Come sta andando benzina e gasolio? Stanno scendendo molto più lentamente. La benzina self service 1,809 al litro, gasolio 1,892 rispetto al 27 di febbraio. Siamo a un più 8% ancora sulla benzina e un più 10 sul gasolio. Ho visto che il ministro Urso adesso ha annunciato di aver convocato le società energetiche perché adeguino i prezzi dei carburanti. Ora, io sono stato non buono, ma diciamo ho cercato di essere realista, e quindi è vero che sempre il petrolio scende e ci vuole qualche giorno perché scenda la benzina, così come quando il petrolio sale ci vuole qualche giorno perché salga la benzina e il gasolio. Ho detto però qualche giorno, siccome qui siamo a più di una settimana iniziano ad essere un po' tanti giorni, così come sono stato molto comprensivo, diciamo così, ma non comprensivo perché mi facciano pena le compagnie petrolifere, perché è un dato di fatto che la cinghia di trasmissione ci mette qualche giorno. Adesso i giorni iniziano a essere finiti e quindi se tu hai un Brent che da venerdì è sostanzialmente ai livelli del 27 febbraio, mi aspetto che con tutte le differenze sui costi della raffinazione e quant'altro, ma insomma ci sia un po' più di velocità. Sentiamo Urso su questo.
1: I carburanti sono scesi ormai da oltre 20 giorni gradualmente e progressivamente e direi che il costo dei carburanti in Italia è in linea con gli altri principali paesi europei, anzi in alcuni casi è migliore di altri paesi europei. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza di quello che sta accadendo nel Golfo e sta accadendo nello stretto di Hormuz e quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nel adeguare più velocemente possibile il prezzo ai carburanti all'andamento dei mercati. Abbiamo sempre detto sin dall'inizio che siamo pronti a realizzare tutte le misure necessarie per aiutare e sostenere famiglie, consumatori e imprese in questa fase così precaria, difficile, ovviamente per quanto riguarda i prezzi dell'energia. e quindi decideremo anche alla luce dell'andamento del negoziato che è tuttora in corso, pronte a intervenire se necessitano altre misure. Cautela, responsabilità e tempestività, e questa è stata la strategia che ha funzionato, che ha messo in campo anche in questo caso il governo di Giorgia Meloni.

Allora, dicevo, la borsa molto incerta stamattina, leggermente positive Hong Kong più 0,15, molto bene, scusatemi, Nikkei Tokyo più 0,15, molto bene Hong Kong più 1,5. Poi invece maggior freddezza quando ha aperto l'Europa, borse sostanzialmente incerte. Milano ha aperto con un più 0,15%, adesso se l'è bruciato tutto, nel senso che perde lo 0,20. Francoforte perde lo 0,20, Parigi perde lo 0,20. L'America invece guadagna l'1% sul Nasdaq, lo 0,60 sullo Standard & Poor's e lo 0,40 sul Dow Jones. C'è il caso di Trevi, che è tra i migliori titoli, non riuscì a fare prezzo in borsa dopo l'offerta pubblica di scambio di ICOP sul titolo Trevi. Era arrivata a un più 12% teorico, poi è entrata in borsa più 10%. Per cento. Debole invece altri titoli, penso a Buzzi, Unice molto debole, meno 5 e 10%. Trevi poi ha guadagnato fino al più 11%. Dicevo, non c'è molto, corre invece ST Microelectronics, correva, poi ha ridotto un po' il rialzo, adesso va meglio a Avio più 2,80, Diasonin più 2,30, Saipem più 2,30, Eni più 1,5, un po' di recupero e di rispolvero sugli energetici, non giustificato dal prezzo del petrolio che è rimasto fermo sostanzialmente, più 1,16% Prismian, più 1% appunto ST Microelectronics. Al di là di Buzzi, Inuit perde il 3, Stellantis il 2,60, Nexi l'1,70, Amplifon l'1,40, Italgas meno 1,30 come Fincantieri, Biper meno 1,20, Mediobanca meno 0,90 come il Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo meno 0,80% come le Generali e il Banco BPM perde lo 0,70. Euro su dollaro un po' in rafforzamento, l'euro a 1,14 e 23. I mercati, diciamo, gli altri mercati energetici li abbiamo già dati. Interessante una cosa, visto che ne abbiamo parlato anche con un sguardo critico, ricordate la vicenda della Ferrari Luce, che è molto, la prima Ferrari completamente elettrica, sviluppata non dal centro stile di Maranello ma da chi era, diciamo, aveva contribuito al design e allo sviluppo dei prodotti da Apple. Allora, vedremo come andrà. Sicuramente i ferraristi puri hanno avuto mal di pancia, ne abbiamo parlato anche con lo stesso Vigna, l'amministratore legato. È interessante che in Cina, dove erano state destinate 88 macchine della Luce, secondo quanto riporta il Beijing Business Today, sono andate tutte esaurite a $586,000. Il Maranello, in realtà Ferrari sta perdendo quote di mercato anche a causa dell'emergere di supercar elettriche cinesi come la BYD Yangwang U9, però il prezzo in Cina, che è un po' inferiore a quello europeo, incorpora uno sconto del 7% fissato rispetto al prezzo europeo, che è fissato a 550.000 euro, che sono $626,000. Lì costa meno, $586,000. Sul fronte opposto invece la Ferrari Amalfi nel Gran Turismo in Cina, a causa delle imposte sui motori di grossa cilindrata e sulle tasse di beni lusso e motori, diciamo, non elettrici, costa quasi il doppio rispetto a quello che costa nel Regno Unito.

volete sapere di Trevi? Ma guardate, ICOP è una società italiana, anche l'ICOP che ha lanciato l'offerta pubblica di scambio, e fa microtunnel, cioè perforazioni senza scavo a cielo aperto e grandi opere infrastrutturali. Trevi lavora in un settore, non dico analogo, ma molto vicino, perché fa fondazioni speciali, consolida terreni, grandi opere infrastrutturali, metropolitane, porti,

e dighe, e quindi E3 vi produce anche i macchinari necessari. L'offerta pubblica è del 100% di scambio del 100% delle azioni di Trevi, mettendo sul piatto 0,133 azioni proprie di nuova emissione per ogni titolo conferito.

0: Questo per quello che riguarda i mercati. Andiamo adesso su pubblicità, darò ancora qualche notizia di aggiornamento sulla giornata, poi il primo tema, 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare, io non ci volevo andare, ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella...
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah.
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi hai violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
9: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
10: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
11: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
12: Molto brave.
10: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
11: sono arrivata. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
13: In onda ogni domenica alle 6.30.
11: E in podcast con qualche contenuto in più.
13: Tante voci diverse quindi.
11: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
13: E 2 che non cambiano mai.
11: Le nostre.
9: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.

8:34 minuti, moltissimi messaggi al 349-238-6666, ma immaginavo sul prezzo della, della benzina e del gasolio che sono aumentati rapidissimamente. Qualcuno mi manda delle foto della Spagna, Plan Energy, gasolio 1,469 euro, il petrolio e la benzina 1,375 euro, dove? In Cantabria, beati loro. Allora, in Spagna, cioè, noi abbiamo saputo un prezzo più alto, accise varie. No, una cosa è verissima, e me la fanno notare molti ascoltatori, che questo prezzo tiene ancora dentro il 5 centesimi di tagli operati dal governo. Ora, io lo dico col massimo rispetto, massimo, voglio bene a tutte le compagnie petrolifere, però, cioè, attenzione, perché il più 8% rispetto al 27 febbraio, mentre il Brent è a zero rispetto al 27 febbraio nella benzina, e il più 10% nel, rispetto al 27 febbraio nel gasolio, e attenzione, hanno 5 centesimi di sconto governativo che adesso scade. Lo dico perché il 27 febbraio il gasolio stava a 1,720 euro, oggi siamo 1,892 euro. Possiamo fare uno sforzo? E la benzina il 27 febbraio stava a 1,670 euro, oggi è 1,809 euro con i 5 centesimi tagliati dal governo. Adesso io spero che il ministro Russo dia seguito alle sue dichiarazioni, che convochi le compagnie petrolifere e chieda, no? Ma noi staremo qui, lo dico, non vi preoccupate, io i prezzi della benzina e del gasolio li do tutti i giorni, li davo anche prima che ci fosse l'attacco all'Iran, per cui li daremo e continueremo a dare la variazione percentuale rispetto al, al pre 27 febbraio. Due notizie in breve. La prima, gli utili industriali in Cina più 18,8% nei primi 5 mesi, spinta da manifattura e tech, a dimostrazione che l'invasione dei prodotti cinesi, siccome non, è, non sono consumi interni, i consumi interni in Cina sono fermi. Vedremo come andrà l'incontro, visto che c'è un incontro oggi tra Šefčovič e il emissario cinese, perché per tanti temi, tra cui il Buy Europe, ma anche perché partono i dazi sull'invio dei mini pacchi che sono tutti riferiti dal 1° luglio ai cinesi, Shane e Temu in primo luogo. I pacchi, i pacchetti sotto i 150 euro di valore avranno 3 euro in più. Secondo i dati di Bruxelles sono entrati l'anno scorso 5,9 miliardi di articoli di pacchi, di un vero pacco, diciamo così. Un paccone, quasi 6 miliardi di pacchi di basso valore da paesi terzi, esenti dai dazi. Sono 16 milioni di pacchi sdoganati al giorno. E Bruxelles dice non è contro la Cina, è contro tutti, però sappiamo che poi si traduce in Temu, Shine e soprattutto la Cina. Ora, per carità, io capisco i Codacons che dicono una tassa sui pacchi costerà ai cittadini europei 17,7 miliardi di euro l'anno. Ho capito, però qui c'è un tema in cui uno può pensarla come vuole, non è che ci sia la verità rivelata. Il problema è se tu difendi in primo luogo il consumatore, quello che ha sempre fatto Bruxelles, abbiamo spiegato più volte, la maggiore concorrenza, concorrenza tra gruppi telefonici, tra gruppi tecnologici, concorrenza, e va bene, a tutela del consumatore, perché più concorrenza c'è più calano i prezzi. Il problema è che questo vale dentro l'Europa, ma se ti arriva una concorrenza dalla Cina finanziata dallo Stato in dumping, ho capito il consumatore, figuratevi, però io devo capire qual è la priorità. È prioritario che tu compri un pacchetto di Temu, di Shine, o è prioritario che io mantenga delle produzioni manifatturiere in Europa, anche a costo, laddove dimostro, nel caso per esempio di molti settori, acciaio, auto e quant'altro, che la Cina sta producendo in dumping, cioè sta producendo in maniera anticoncorrenziale, aiutata dallo Stato, riversando la produzione in Europa, perché lì non consumano e non possono permettersi la disoccupazione. Perché vede, lo dico anche a un ascoltatore, lo dico ai Codacons, va benissimo tutelare il consumatore, se però poi il consumatore, suo figlio, sua moglie, suo marito perde il posto di lavoro per la concorrenza cinese,
problema non è quanto costa in più, il problema è che non hai i soldi per andare a comprarli sti pacchetti, non so se è chiaro, quindi bisogna capire, per me è prioritario mantenere l'industria in Europa combattendo tutto il dumping cinese. Poi voglio dire, se uno dovrà rinunciare a un pacchetto in più ordinato via Temu, posso farmene una ragione, ok? E da qualche parte devi girare, se no è chiaro che sarà invaso da prodotti cinesi, perché hanno costi del lavoro, garanzie sul luogo di lavoro, cioè adesso non voglio andare, ma anche sulle emissioni ambientali, tutto un insieme di regole che in Europa ci sono e loro non hanno, ok? Più spesso sono aziende che non hanno i bilanci, diciamo, certificati come quelle europee, nel senso che se dietro c'è lo Stato, l'abbiamo già visto, di che cosa stai parlando? Altro che gli aiuti, la concorrenza di Bruxelles. Vabbè, l'altra notizia invece, qualcuno mi scrive, quando parlerete della normativa dei fondi pensione del TFR? Ne parliamo domani, se non ricordo male, perché anche questa entra in vigore dal 1 luglio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo dall'analisi del rapporto presentato venerdì sui distretti industriali, ma anche su oltre 22.000 imprese. 349, dicevo, 238 6666 per SMS e WhatsApp.

0: Allora, ha ragione un ascoltatore che dice adesso tutti a dire che bisogna mantenere le produzioni in Europa, una volta tutti ad andare in Cina. Ha ragione. Ha ragione, perché io personalmente ho fatto anche autocritica, mi ricordo 3 anni fa con il ministro Tremonti, allora il ministro Tremonti. Perché è vero che il mantra del 2000-2001, quando la Cina è stata fatta entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e nessuno è andato a vedere i paletti, a vedere se venivano applicati i paletti, il mantra era questo: va bene, perderemo le produzioni a basso valore aggiunto, quelle di base, il primo fu il tessile, il calzaturiero, quelle proprio a basso prezzo, così andranno in Cina, noi terremo tutte le produzioni a maggior valore aggiunto, allora lì poteva anche, e le venderemo anche in Cina, e lì poteva starci il trade-off, come di lo scambio, come dicono gli inglesi. Ti sposti in alto, fai maggior valore aggiunto per unità di prodotto e lascia loro la grande manifattura del mondo. Il problema è che da un lato poi i cinesi hanno delocalizzato in Vietnam, ma questo chi se ne frega volendo. Il problema è che i cinesi nel frattempo si sono spostati, è lì che è saltato tutta la narrazione, diciamo, della globalizzazione in cui tutti vincevano, win-win, vincevo l'operaio italiano e vincevo l'operaio cinese, perché la Cina non ha aperto i suoi mercati neanche lontanamente rispetto a quanto gli veniva chiesto, non ha, diciamo, ha messo 1000 balzelli e vincoli all'apertura dei mercati, ha poi chiesto anche recentemente ai suoi cittadini, quando lo chiede il Partito Comunista, non è come quando lo chiede il governo italiano, di comprare solo beni, nello specifico penso alla moda, cinesi, e poi è stata brava, questo le va riconosciuto, tecnologicamente a superarci, a superare l'Europa sulla destra, sulla tecnologia, i prezzi delle autovetture. Quindi nulla di tutto quello è successo, e quindi non ho problemi a dire che certo che il modello voleva essere quello, però chiedo, non c'entra niente col rapporto sui distretti, ma mi interessa, facendo anche l'economista, capo economista responsabile di studi e ricerche di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Possiamo fare un commento,
1: a tutti i radioascoltatori.
0: Un commento anche su questo, è stata quella la scommessa persa, poi insomma complessivamente sulla globalizzazione, visto che adesso diciamo tuteliamo le produzioni europee dalla concorrenza spesso sleale cinese?
1: Sì, io credo che la scommessa fu sbagliata a suo tempo. Oggi la Cina è all'avanguardia insieme agli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale, ma anche sotto tanti punti di vista. Una cosa che non ha citato, mi preme sottolineare, hanno avuto la giusta strategia nell'investire in automazione. E questo perché con la politica del figlio unico, che per tanto tempo c'è stata in Cina, c'è un invecchiamento della popolazione cinese e quindi un calo della forza lavoro. Quindi le autorità cinesi ben sapevano che avrebbero avuto una minor forza, un minor esercito di lavoratori
0: e quindi, certo,
1: hanno investito nell'automazione, e questo ha perfettamente, in termini inglesi si direbbe matchato, ma
0: ha
1: fatto scopa, ecco, per usare un termine più familiare, ecco, con il calo del
0: no, ma è vero che, allora, una cosa, io ho criticato la Cina in tutti i modi possibili quando ritengo che sia da criticare, è vero una cosa, però qualcuno mi scrive: loro fanno pianificazione, lì poi c'è un partito comunista che era abituato ai piani quinquennali, decennali, vabbè, fanno pianificazione e guardano a lungo termine, noi invece andiamo sempre sull'emergenza, lo so. Ecco, forse sulla produttività ancora però, diciamo, l'intero paese ha difficoltà e anche i distretti non ne sono del tutto esenti.
1: Sì, questo è vero, come per esempio gli investimenti in intelligenza artificiale sono nel complesso modesti, non solo rispetto ai giganti di Stati Uniti e Cina, ma anche nel confronto con altri paesi europei, in particolare la Germania. Il punto però è che se ce ne rendiamo conto, e quindi diciamo senza l'intelligenza artificiale e altre possibilità offerte dalla tecnologia riusciamo a mantenere questi risultati, questo livello di competitività, se aggiungiamo anche questi strumenti che incrementano la produttività, potremmo andare più lontano e mantenere con maggiore tranquillità le nostre quote di mercato internazionali.
0: Sì, devo dire con De Molli, con il presidente di Piano Zombrosetti, la scorsa Valerio De Molli, abbiamo ragionato giovedì scorso del fatto che in 25 anni abbiamo sviluppato solo 9.000 aziende innovative. Mi dicano un flash, De Felice, ma il tema è i settori in cui siamo oppure che mettiamo poca tecnologia e quindi mettiamo poca produttività anche in settori che pur essendo tradizionali potrebbero crescere?
1: Ma allora, i settori tradizionali fanno del loro meglio puntando su una qualità di eccellenza. Poi non dimentichiamo che anche noi abbiamo dei poli tecnologici, per esempio nell'aerospazio, che vanno dalla Puglia alla Campania, Lombardia, Piemonte e Lazio, con complessivi 7 miliardi di euro di fatturato. E anche questi sono, si chiamano poli, ma sostanzialmente sono dei distretti,
0: sì,
1: perché hanno un'elevata concentrazione di quel settore in una o due province. Quindi siamo importanti anche in settori molto innovativi, questo, la bioeconomia e altri su altri settori, ma possiamo cercare di efficientare ancora di più con il progresso tecnologico una volta Chiaro. Inserito nei processi organizzativi.
0: Allora, chi mi chiede ma parlerete di Volkswagen? Sì, abbiamo accennato venerdì, adesso vi torneremo dopo il GR24, lì invece abbiamo proprio un problema di modello che, ripeto, nessuno deve gioire in Italia perché noi siamo i primi fornitori di componentistica delle auto tedesche, quindi se frena la Volkswagen non sono belle notizie per l'Italia. Grazie intanto Gregorio De Felice, capo economista di Gruppo Intesa San Paolo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
3: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Focus Economia.

0: Allora, riepilogo la puntata precedente, quella di venerdì scorso, con Paolo Bricco, che saluto di nuovo. Ciao Paolo. Buonasera. Allora, tu avevi individuato, vado a memoria, ma insomma, dovrei ancora farcela su venerdì, individuato varie cause di questa pantano in cui è finita l'industria dell'auto tedesca e la principale protagonista Volkswagen. Ultimo, vabbè, la grande capacità dei cinesi di recuperare e fare prodotti di fascia medio-bassa, altamente tecnologici e quindi fortemente competitivi. Penultimo, l'aver accettato. Ultimo, il fatto che la Volkswagen aveva puntato sulla riconversione in parte militare, sulla difesa, ma non sta riuscendo. Sì. Penultimo, appunto, la direttiva 2035, in cui l'industria automobilistica tedesca non si è opposta, e se si fosse opposta avremmo visto un altro film, aggiungo io, perché ha detto va bene, accettiamo la sfida con la Cina, dimostreremo che torneremo a essere la Volkswagen. Ancora prima, il non aver capito, visto che non poteva basarsi solo sul mercato cinese, cioè negli anni 2000, inizio anni 2000, la Volkswagen fa una scelta molto classica, va a produrre lì per il mercato cinese, ma va a produrre anche lì per il mercato europeo, guadagnandoci sulle differenze di costo. Tu avevi fatto il caso della storica Passat. Quindi, andando a ritroso, anni fa si pensa che il mercato cinese possa risolvere tutto, addirittura non solo perché ti fa vendere lì, ma ti fa anche produrre per poi vendere in Europa, marginando tanto, e non capendo che poi nel frattempo la Cina andava avanti e la Volkswagen diventa per i giovani cinesi la macchina della nonna. Poi, ciononostante, si ritiene che, forse anche per il senso di colpa così del Dieselgate, di poter accettare la sfida sull'elettrico, si perde anche questa. Adesso si capisce che forse l'unico elettrico che l'industria tedesca Volkswagen può produrre è quello di fascia medio-alta, mentre la macchina del popolo, un po' come la Fiat, nasceva per la fascia medio-bassa, e per ultimissimo l'incapacità di riconvertire parte della produzione in difesa. Ti avevo lasciato qui, Paolo, gli ultimi sviluppi.
1: Sì, è esattamente così. Quello che accade poi nella concitazione di queste ultime ore, perché in Germania si sta svolgendo un vero psicodramma, è che si viene a sapere attraverso Financial Times, in particolare tramite i corrispondenti dalla Germania, che il passaggio successivo sarà quello A, di liberarsi di tutto ciò che non è core business, e quindi presumibilmente anche la nostra Ducati. Mm-hmm. Ricordiamolo, le motociclette bellissime, ma minuscole, e che in qualche maniera sono fuori dal perimetro più core di Volkswagen. E B, soprattutto, quello di provare il salto triplo carpiato, di diventare da auto del popolo, soprattutto visto che i conti non tornano, auto dell'elite. Da questo punto di vista, dicevamo, la necessità, il pensiero di quotare Audi, quindi disaggregandolo dal resto del gruppo, aumentare.
0: E sull'aumentare mi sono perso Bricco. No, ma attenzione, perché tra quotare Audi e quotare Lamborghini c'è una bella differenza, nel senso che anche Stellantis ha quotato a suo tempo a parte Ferrari, nel senso che lì il ragionamento è molto facile: se c'è un marchio talmente forte che rischia di essere non valorizzato dallo stare dentro a tutto il gruppo, lo scorpori e lo quoti. Se invece, e quindi questo è stato fatto con Ferrari, perché ha una forza tale che quota da solo. Se invece, e questo va benissimo per Lamborghini, è un po' diverso, Paolo, quotare Audi. Non so se è chiaro il messaggio. Un conto è dire vabbè, c'è un brand così forte, mondialmente forte nel lusso, una fascia alta, lo quoto a parte, lo valorizzo di più. Audi un po' meno giustificato rispetto a Lamborghini, no?
1: Sì, è assolutamente così, ma è anche l'unica possibilità autentica che ha il gruppo per recuperare denaro fresco, per poi riuscire a sopravvivere nella fascia media. Quindi, mentre Audi rappresenterebbe una quotazione strategica con cui ottenere capitali per rispondere alla sfida cinese e per non morire, come dire, di inedia, di assedio cinese, nel caso invece di Lamborghini, che è microscopica, sarebbe all'interno di quell'altro discorso di in qualche maniera concentrare tutta la propria forza su un mass market di lusso, ecco.
0: E Paolo, quindi, perché sei così scettico da quello che ho capito? O dici un triplo salto mortale, perché è chiaro, quella era l'auto del popolo, ragazzi, il modello più longevo della storia, se non ricordo male, la Golf, che era proprio sì, nella versione poi anche più piccola, la Polo e più grande la Passat, era proprio quell'idea lì, cioè una macchina, per carità, non proprio economica, ma sempre, dipende poi da in che paese, ma sempre riferita alla fascia media, no? Grande affidabilità, che non si rompe mai e quant'altro. Perché lo definisci un salto mortale triplo?
1: Sì, lo definisco perché a mio avviso ci sono c'è un livello di maturità tale nell'auto media europea, non soltanto tedesca e non solo Volkswagen, a fronte dell'attacco asiatico, che questa maturità rischia di diventare sul medio-lungo periodo marcescenza. E poi per un altro aspetto, perché non c'è nulla di più politico della fabbrica, soprattutto in Germania e soprattutto in Europa. Guardate che questo fenomeno del mandare a casa 100.000 lavoratori in Germania, in una Germania in cui il metodo di conduzione della fabbrica e la cogestione con i sindacati, è in una Germania in cui in questo momento l'AfD è il primo partito in molti Länder e quindi i populismi sia di destra che di sinistra sono molto molto aggressivi, rappresenta una miscela tecno-industriale e politico-sindacale enorme.
0: Possiamo essere facili profeti nel dire che Alternative for Deutschland aumenterà il suo consenso se va in crisi la Volkswagen.
1: Ma non solo nei Länder della ex DDR, perché qui questi 100.000 tedeschi che perderanno i posti di lavoro dentro le fabbriche Volkswagen le perderanno anche nei Länder dell'Ovest. A questo punto davvero è un combinato disposto terribile, sia di posizionamento strategico per quanto riguarda Volkswagen, sia per quanto concerne invece, come dire, il futuro industriale dell'Europa, sia per il meccanismo di politica interna connesso all'economia che c'è da sempre, e noi in qualche maniera lo dobbiamo ricordare che Volkswagen è un fenomeno economico che nasce nella Germania degli anni 30, in Germania soprattutto e in Europa in particolare.
0: No, ma io sono d'accordo che è un tema talmente grosso che non può essere gestito solo nella variabile economico-finanziaria, perché quando tu cambi un modello di impresa e cambi anche la struttura sociale stessa, nel senso che stiamo parlando di 100.000, non so se verranno confermati, esuberi, e qualcuno mi dice, ma guardi che Volkswagen aveva già perso con Toyota, sì, può essere, però non facciamo paragoni impropri. Il peso che ha il marchio Toyota, per quanto importante, non è paragonabile all'invasione di marchi cinesi che stanno arrivando in Europa. Ho capito quello che dice l'ascoltatore, ma lì ce la giocavamo ancora, io ricordo quando ero ragazzo, il pericolo che arriva da Sollevante, ma Sollevante è una cosa, qui Paolo in una battuta il pericolo è un po' più grande di un singolo
1: marchio. Pericolo è molto più grande. Toyota era un grande pericolo, ma era dentro al paradigma occidentale. Vero. Toyota era Giappone e quindi America. La Cina è, come dire, nel paradigma post-occidentale, siamo nel paradigma post-occidentale e questo cambia tutto in Germania, in Italia, in Europa, nel mondo.
0: Grazie, sempre molto chiaro come ti riconoscono gli ascoltatori. Grazie a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo qui. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Parleremo anche, visto che ho accennato ai pacchi, alla direttiva europea dei pacchi, parliamo di un'altra cosa, di quello che succede dal 1 luglio con il TFR e dei neoassunti, tutte le novità, i 60 giorni di tempo per evitare, se uno non vuole, che finisca nei fondi pensione. Ma rinvio la puntata di domani.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
2: Sono le 23.
3: GR 24, il sole 24 ore.

0: Teheran smentisce l'annuncio di Trump, nessun incontro domani a Doha con i mediatori americani. 45enne tedesco di origini turche fa strage a Stade, in Germania, alla base del gesto e contrasti per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Il terremoto in Venezuela, la terra trema ancora, almeno 16 gli italiani morti. Mondiale di calcio, il Brasile batte in rimonta il Giappone per 2-1 e va agli ottavi. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Diplomazia faticosamente al lavoro nel Golfo. L'Iran e gli Stati Uniti si vedranno domani a Doha, dove ci saranno gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Questo l'annuncio di Donald Trump sulla ripresa dei negoziati dopo lo scambio di attacchi nel Golfo Persico, annuncio però smentito da Teheran, che esclude invece colloqui diretti ma conferma tavoli tecnici separati con i mediatori. Per il regime l'unico appuntamento confermato è quello di Muscat, dove gli iraniani e l'Oman hanno tenuto il loro primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz. Wall Street chiude comunque positiva, il Dow Jones sale dello 0,59, il Nasdaq a più 2,07%, l'S&P 500 a più 1,17, euro a 1,1424 sul dollaro. A 45 anni è nato in Germania e ha origini turche l'uomo che oggi ha fatto strage a Stade in Germania, appunto uccidendo 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. L'uomo aveva appuntamento con le 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene. Al momento sono almeno 16 cittadini italiani morti nel terremoto in Venezuela, mentre la terra continua a tremare.
1: Nelle prime ore di lunedì la terra ha tremato ancora in Venezuela. Una scossa di assestamento di magnitudo 5,1, tra le più intense finora, è stata registrata alle 6 del mattino. Le squadre che erano al lavoro hanno continuato i soccorsi subito dopo. Tra le vittime è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni di Laviano. Si cercano ancora la moglie Trini e la figlia Isabella di 22 anni. Di fronte all'emergenza, Medici Senza Frontiere ha distribuito materiali destinati a 8 ospedali che hanno ricevuto forniture sufficienti a coprire i bisogni terapeutici di circa 3.500 pazienti. Stiamo pensando a come intervenire nelle prossime settimane, ha detto Andreas Spaet, responsabile dei Medici Senza Frontiere in Venezuela, perché continuiamo a vedere, ha affermato, persone sfollate che vivono in luoghi improvvisati. Il governo venezuelano sta cercando di rispondere all'emergenza. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. Il governo ha annunciato anche l'elaborazione di progetti per la costruzione di case in un arco di tempo molto breve. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ondata di caldo estremo sta per lasciare l'Italia, tra stasera e domani arrivano i temporali, ma la calura tornerà, sentiamo.
2: 40 gradi a Firenze, 35 a Milano, 37 a Roma. Il picco dell'ondata di caldo è arrivato. La svolta è prevista dai meteorologi per mercoledì, anche se i primi temporali si verificano già in queste ore. La trasformazione però non sarà né netta né duratura. Dal prossimo weekend le temperature potrebbero tornare ad aumentare. E da Genova arriva la notizia di altre 2 vittime. Si tratta di 2 anziani morti nonostante il ricovero in ospedale. Mentre a Parigi e a Londra si torna a respirare, l'allarme si sposta sui Balcani e sull'Europa dell'Est. Più di 40 gradi in Slovacchia, 38 in Serbia. Il continente europeo si sta scaldando a velocità doppia rispetto alla media mondiale, ricordano gli esperti. Le ondate di caldo saranno quindi sempre più intense e sempre più frequenti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport col tennis, esordio da brividi per Jannik Sinner a Wimbledon, il numero 1 al mondo e campione in carica, supera solo al 5° set il serbo Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, dopo 3 ore e mezza di gioco, eliminato da Harder in 3 set dall'americano Quinn, fuori tra le donne anche la Cocciaretto. Ai mondiali di calcio va agli ottavi il Brasile di Ancelotti, che a Houston supera 2-1 in rimonta nella ripresa. Il Giappone è passato in vantaggio con Sano nel primo tempo grazie alle reti di Casemiro e Martinelli.

In campo e siamo al 36esimo di gioco a Boston, Germania e Paraguay, sempre per i 16esimi di finale, risultato ancora fermo sullo 0-0. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Dopo una notte insonne siamo tutti più stanchi, non è il caso neanche di raccontarcelo, lo sappiamo soprattutto in questi periodi, in questi giorni di notti bollenti, ma voglio raccontarvi i dati di uno studio appena pubblicato sulla rivista PLOS Biology, che ha approfondito le conseguenze della privazione del sonno sul funzionamento del cervello. Ne parliamo oggi con il professor Luigi Ferini Strambi, che come sapete è primario del Centro di Medicina del Sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Che succede al cervello quando noi non dormiamo?
2: Questo studio è importante perché ancora una volta ci ricorda qual è l'importanza del cervello durante il sonno, perché il nostro cervello è molto attivo durante la veglia, ci sono tutte le varie connessioni che funzionano molto, ma un aspetto fondamentale è che durante la notte appunto queste connessioni devono cercare di spegnersi, quindi c'è una sorta di recupero delle sinapsi, di tutti quei momenti di incastro tra le varie cellule, che queste sinapsi devono riposare, devono rilassarsi durante la notte, proprio per cercare di essere poi ancora più attive durante il giorno. E questo è un fenomeno molto importante perché si va ad accoppiare con quell'altro fenomeno che è il sistema linfatico, che funziona molto durante il sonno, dove proprio vediamo che c'è questa liberazione di tutte le proteine cattive come la beta amiloide. Quindi è un cervello che in un certo senso da una parte si riposa soprattutto per quanto riguarda appunto il funzionamento delle sinapsi, e dall'altra invece è molto attivo per cercare di pulire il cervello da tutte quelle che sono le scorie cattive, tutti gli elementi cattivi.
1: Professore, ma con questo caldo come si fa a dormire?
2: Sicuramente cercare di abbassare la temperatura della stanza dove siamo, ma non eccessivamente.
1: Ma se io faccio una doccetta fredda prima di andare a dormire, che mi tira giù un po' la temperatura? Il mio corpo capisce che è l'ora di dormire, o si sbaglia?
2: Sicuramente una doccia fredda, comunque tiepida, cioè, quindi diciamo prima di andare a dormire, sicuramente questo può aiutarci proprio per cercare di raffreddare la temperatura corporea.
1: Vento, l'aria condizionata o corrente d'aria?
2: Il problema è che spesso poi, siccome abbiamo molto caldo, facciamo l'errore di tenere il livello di aria condizionata molto basso, e quindi sicuramente questo eccessivo raffreddamento, anche questo non facilita il sonno, e a volte è molto meglio magari un ventilatore o quei ventilatori che sono diciamo così sul soffitto, che vanno diciamo a smuovere l'aria. E a creare una diminuzione magari dell'umidità, quindi questo a volte è molto più importante proprio del raffreddamento generale della stanza, che se eccessivo può essere controproducente.
1: Lei dorme con questo caldo, prof?
2: Io assolutamente sì, perché anche perché sto attento, esatto, cerco di non mangiare troppo alla sera, perché anche questo è un aspetto importante da tenere in considerazione, quindi è cercare di fare dei pasti serali molto leggeri, di idratarsi in maniera adeguata, di evitare l'alcol, perché purtroppo soprattutto nella stagione estiva può essere alla sera controproducente, quindi bastano questi piccoli accorgimenti per cercare di migliorare la situazione.
1: Grazie al professor Ferini Strambi, buona giornata.
2: Buona giornata a voi,
1: grazie. La penseremo questa notte. Adesso invece lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog, che è già lì prontissimo. Buon ascolto e buona giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Il caldo record che sta investendo l'Europa potrebbe causare fino a 12.000 morti. A dirlo è l'Economist, che descrive il 45% delle città europee oltre i livelli massimi mai registrati di stress termico. Basta guardare le temperature raggiunte questi giorni nelle capitali del vecchio continente per trovare conferma, e le previsioni per i prossimi giorni non vanno meglio. In Spagna, dove si contano già oltre 200 morti, i satelliti di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'ESA, hanno registrato la temperatura record di 48 gradi proprio nella capitale.
2: Beh, non c'è che dire, un'estate difficile. Ho detto nel lancio nel giornale radio, questo è un argomento di cui tutti sono competenti, ma non soltanto in Italia, in tutta Europa. Un figlio che vive a Bruxelles, dove non sanno, deluse dell'esistenza del condizionatore, dice c'è la corsa ai ventilatori, non sappiamo come fare, c'è un caldo che non abbiamo mai storicamente registrato. Io mi sento un po' in colpa, devo dirlo, perché io non mi sono accorto del caldo di questi giorni. Leggo soltanto le cronache, guardo fuori dalla finestra, sono immobilizzato a casa per un intervento delicato che mi fa star fermo. Quindi io praticamente da giovedì sono chiuso in casa solo con l'aria condizionata a palla, quindi non sento il caldo, ma vedo e leggo tutti gli effetti del caldo. Le persone che mi telefonano e mi chiamano parlano di situazioni devastanti, non c'è tregua, non c'è soluzione, non si sa cosa fare. È una situazione da incubo, da cataclisma. Tutta l'Europa è investita da un'onda di calore che non ci si ricorda storicamente. Un nonno che si vantava delle sue campagne in Africa, dice, lì ci sono 40 gradi all'ombra. Lui sembrava impossibile, 40 gradi all'ombra, oggi 40 gradi all'ombra, avete sentito? Ci possono essere a Milano, ci saranno sicuramente a Roma tra qualche ora. Questo cosa significa? Significa che molte città in Italia sono bollino rosso. Bollino rosso non è un termine banale, bollino rosso indica che ci sono delle condizioni climatiche tali che anche le persone sane e attive, non solo i vecchi, gli anziani, i malati cronici, devono stare attente perché rischiano la vita per colpe di calore, disidratazione. Scusate, parlo male, ma sto un po' provato, ma hanno aperto la pancia, me l'hanno ricucita, è una cosa semplice, ma e quindi non posso ridere, non posso tossire e parlo con difficoltà, ma ci tengo a fare questa trasmissione. Perché dal mio osservatorio privilegiato di persona salvaguardata a scapito poi del benessere degli altri, perché il mio condizionatore crea calore al di fuori, me ne rendo conto benissimo. Non ho altra soluzione io. Beh, voi come state affrontando questo periodo? Cosa fate? Come ve lo vivete? Come ve lo immaginate? Oggi a Roma è festa, figuriamoci, ancora una giornata in cui la gente può correre a Ostia, a Fregene, può cercare ristoro in qualche maniera. Ma nelle altre città dove è una giornata banale di lavoro, come state organizzando la vostra vita? E la cosa soprattutto fondamentale, secondo voi è una circostanza normale? Fa parte della prassi? Nella vostra esperienza generazionale ricordate qualcosa di simile? Ve lo dico perché ricordo le polemiche che ci sono state negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sugli allarmismi, il riscaldamento climatico, sono tutte cazzate, Greta Thunberg è un'esaltata, ma cosa sono queste cose? Ogni volta che c'era un po' di pioggia vedevo gli articoli dei colleghi trionfanti, avete visto, dov'è il riscaldamento climatico? Oggi esco col cappotto, oggi esco col piumino, sono tutte cazzate, una cosa normale, accade, succede, è sempre accaduto. Beh, è normale quello che sta accadendo o ci sono delle cause? O fa parte comunque del nostro destino generazionale di attraversare un periodo in cui c'è questo particolare, diciamo, squilibrio climatico? Aspetto le vostre chiamate, 800 24 0024.
3: I Novax, che per mesi durante il Covid hanno imbrattato di scritte contro il vaccino i muri delle nostre città. Oggi che il Covid

0: pare finito. Si sono dati alla negazione del cambiamento climatico.
1: Non esiste nessuna emergenza climatica. È solo l'ennesima truffa.
2: La tecnica del potere ultimamente è proprio quella di... non è il primo caso, Greta, peraltro. La tecnica è questa, mostrare i minori, dei bambini, che in atteggiamento contrito, preoccupato, addirittura con le lacrime sul volto, come in un discorso di Greta, pregano gli adulti di fare qualche cosa. Questo suscita immediatamente una onda emotiva di massa, perché di fronte ai bambini giustamente c'è una certa emozione.
3: E poi c'è Greta. Se uno pensa che Greta sia un fatto spontaneo, naturale, forse non ha idea di quale macchina, come dire, politica e mediatica sta dietro Greta.
4: È una vecchia clip per parlare a Giulio Tremonti, che parla del fenomeno Greta Thunberg, che ormai ho spostata su altri problemi, su altri tipi di diciamo battaglie civili. Però rimane il fatto, rimane perché si legge nei social, rimane la contesa, rimane adesso avete visto cosa c'è, al contrario, ci sono anche le posizioni complottiste, è un caldo artificiale, è una forma di guerra, ci sono delle persone che manovrano il clima come arma di guerra o di distruzione dell'umanità. Io faccio un unico fascio di tutte queste supposizioni complottiste, però vorrei fare un punto concreto, reale, capire esattamente cosa sta succedendo in maniera lucida, senza pregiudizio, senza assolutamente nessuna idea preconcetta. Mi faccio aiutare da una persona che studia questi fenomeni da anni, si occupa comunque di ambiente, si occupa anche di clima, si occupa di degrado del pianeta sotto varie forme. Mario Tozzi, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
4: Mario Tozzi, geologo, saggista, divulgatore scientifico, conduttore di Sapiens su Retre, ma scrive anche in varie testate, tra cui La Stampa, dove si occupa di tutto ciò che riguarda comunque la situazione ambientale. Lei, Tozzi, come vede questo momento particolare? È una contingenza casuale, quest'anno fa più caldo, o è un po' l'avverarsi di una profezia su quali ci stiamo dilaniando e dividendo da tanti anni?
5: No, non è una profezia, sono i modelli che i climatologi hanno messo in piedi negli anni che arrivano, come sono arrivati fino adesso, al loro destino naturale, cioè a verificarsi, perché quei modelli non erano campati sul nulla, erano campati sui dati e si vede che fino adesso si sono sempre verificati negli ultimi decenni, quindi non c'è una profezia, ci sono i dati alla base, i dati scientifici, che ci permettevano già di dire che la situazione, se non avessimo fatto qualche cosa noi, perché questa crisi climatica dipende soprattutto per la maggior parte dalle nostre attività produttive, se non avessimo fatto qualche cosa sarebbe peggiorata.
4: Questo è qui però è proprio il punto del contendere, Tozzi, io ho detto profezia perché da anni c'è questo allarme è stato in qualche maniera diventato appannaggio di una contrapposizione ideologica e politica e non sempre basata su dati scientifici. È lanciato un allarme, volete mettere in crisi l'industria, volete fermare il progresso dell'umanità, sono tutte cose, ci sono degli scienziati fuori dal mainstream che dicono esattamente il contrario, poi lei la conosce meglio di me questa dialettica, purtroppo.
5: Sì, ma no, allora, dato per cominciare, non ci sono scienziati fuori del mainstream, specialisti che dicono il contrario. Sono molto pochi quelli che hanno ad obiettare le ricostruzioni che sono state fatte, lo fanno su questioni, diciamo così, che possono essere considerate marginali, non sul trend. Tutti gli specialisti, quasi tutti al completo, ci dicono che questa crisi è anomala rispetto al passato. Accelerata come mai prima, cioè molto veloce da avvenire, e che dipende dalle attività dei sapiens. Questo, se c'è qualcuno che dice qualche altra cosa, lo deve provare, e normalmente i dati sono questi, non lo prova. È vero che in base a queste cose si potrebbe decidere di fare una cosa piuttosto che l'altra, per diciamo porre un argine, ma questo però è un altro problema. Quello che disturba me non è tanto che uno dica io non voglio fare questo perché altrimenti l'economia ne viene danneggiata, ognuno, sono i politici che prendono le decisioni, mi disturba che si neghi il contesto, cioè quello che trovo insopportabile è che per dire che non si vuole fare niente perché non si vuole far rallentare l'economia o porre delle regole al libero mercato, perché si sente anche questo, per dire questo si mette in dubbio il contesto. Tu potresti essere meno ipocrita e dire sì, gli scienziati hanno ragione, questa è la situazione, però noi non ce la sentiamo di rallentare, di mettere
4: delle regole, di cambiare i nostri stili di vita, rimane tutto così, poi chi

0: proprio della politica, ma non parlo soltanto in Italia, perché il fenomeno europeo, ha sentito, Madrid ha una temperatura allucinante, ma è successo, sono città calde, ma è successa una cosa del genere, che dica, beh, è un momento che facciamo una riflessione, non erano cazzate, non era propaganda politica, non erano agitatori, non erano esaltati, veramente stiamo facendo qualcosa.
1: Ah, sono d'accordo, nel senso che cosa volevamo di più per verificare che si trattava di, come posso dire, un clima di allarme giustificato? Che volevi? Le piogge di sangue, le cavallette, c'hai tutto quello che può comportare una situazione di questo genere e che, come dicevo, gli studiosi avevano già ampiamente modellizzato e previsto. Secondo me anche è il momento di fare un punto e di dire, vabbè, la situazione è questa, però prendiamone atto tutti, perché se si continua a negare che è questa e arriva quello col ricordo suo di quando era bambino che c'era la canottiera, del nonno che dormiva in terrazza, queste cose sono largamente la nostra esperienza personale, saranno pure vere, ma nel ricordo tutto si sfuma. Basti dire che quando sono nato io, negli anni 60, i giorni di gran caldo sopra i 32 gradi erano circa una decina all'anno e 4-5 notti tropicali. Oggi sono più di 30 e 20 notti tropicali, cioè il ricordo tuo è per forza fallace, perché tu ricordi una cosa legata ad altro, quindi non facciamoci influenzare dalle
0: esperienze
1: personali.
0: Le do subito, subito una prova concreta, ragioniamo sul ricordo di Giancarlo da Frosinone, che ha appena telefonato. Giancarlo, buongiorno.
2: Aspetta, devo parlare. Sì, pronto?
0: Eccolo.
2: Sì, eccomi, chiedo scusa, ero... sì, niente, volevo dire che ogni anno assistiamo a queste annunci al TG su come vestirci, come mangiare, come fare. Io ho 61 anni e ricordo le stagioni così come sono oggi. C'è un periodo in cui fa tanto caldo, un periodo in cui
0: fa
2: molto
0: freddo. Io ne ho 72, onestamente, ne ho 72. Sì. Avrò ricordi più appannati. Guardi. Una cosa come questa non me la ricordo nella mia vita, mai, sinceramente.
2: Economia mondiale, con questo modo di fare, state danneggiando chi produce auto, chi produce nel vero senso della parola, perché si stanno trasferendo le attività in altri continenti dove non pagano le tasse come paghiamo noi. Io faccio l'imprenditore, tra l'altro, e noi...
0: Sì, ma che c'entra col caldo? No, scusi,
2: sì,
0: questo è un tema, cosa c'entra col caldo?
2: Sì, perché ci state dando... ci create l'esigenza di produrre prodotti perché dobbiamo attenerci a certi regole, appunto,
0: standard diciamo di attenzione. Quindi secondo lei quello che stiamo sentendo questi giorni in tutta Europa è illusorio, è frutto, diciamo, è alimentato da una propaganda che in realtà non avrebbe senso? Questa è la sua opinione?
2: Penso a me, si è allagata casa e si parlava il cambiamento climatico, ma si allaga casa perché piove, evidentemente ci sono dei periodi in cui piove, evidentemente non avete pulito i fossati e si chiudono i tombini e si allagano le case.
0: Iniziamo, ma quindi io rispetto ogni opinione, Sì, è tutto frutto di allarmismo. Si sta creando un allarme ingiustificato, accade quello che sempre accadeva. Toni da Verona, no, per far sentire a Tozzi qual è il polso generale, sì, poi delle reazioni. Toni, buongiorno.
3: Ciao, ascolta, ci sono filmati che girano su tutti i canali, a Facebook ad altri, della geoingegneria, no? Non si tratta di complottismo perché dico questo, però ci sono i filmati reali e ci sono militari che dicono, senza farsi vedere, che sta succedendo questo. Quindi applichiamo anche questo ragionamento a quello che stai dicendo, te lo chiedo cortesemente, perché magari dipende anche da quello che stanno facendo cambiare loro il clima. Difatti a Siviglia, ad esempio, quando è successo questo, la geoingegneria c'era sopra, hai capito? Dove abito io? A San Giovanni Lupatotto, ad esempio, di Verona, il sindaco è andato anche sull'Arena, l'articolo, l'ho fatta geoingegneria sul comune di San Giovanni, per dirne una.
0: Ma secondo lei, scusi, chi avrebbe interesse di... perverso geoingegnere di far venire caldo su San Giovanni Lubacotto,
3: parliamo di tutto il mondo ormai, perché tutto in America.
0: Ma perché scaldano il mondo questi geoingegneri, per quale ragione?
3: Ma che ne so, vogliono far piovere più spesso, però succedono disastri dopo.
0: Io rispetto la sede. Allora, Mario Tozzi, guardi, l'abbiamo presa a caso, non è che abbia scelto le telefonate.
1: Ma scusate, ma abbiate pazienza, ma non ci sono parole per quello che sentiamo. Allora, questo intervento.
0: Però lei capisce che circola questo è un pensiero che

0: circola e che in qualche maniera dà una ragione e una spiegazione. E finché ci sarà questo tipo di pensiero e nessuno lo contrabbatterà sul piano della realtà scientifica, dell'evidenza scientifica, continueremo a sentire persone che San Giovanni Lubacotto, ci sono dei militari cattivi che fanno il caldo. Che devo dire?
1: Però il problema è che non si può contrapporre questo pensiero alla scienza, perché questo pensiero di scientifico non ha nulla, ha l'esperienza personale del ricordo dell'imprenditore di Frosinone che dice che è sempre stato così, che le stagioni sono sempre state quelle, ma questo ricordo conta zero, devi guardare i dati, perché se non guardi i dati di che cosa stiamo parlando? È un fenomeno fisico, lo devi affrontare in maniera scientifica, non lo puoi affrontare sull'esperienza personale, per non dire dei complottisti. Cioè, ma io questi pure li sento, pure io, per carità, ne è infestato il mondo dei social, pure io cerco di mantenere la barra dritta, ma certe volte ti scappa proprio. Ma scusate, in base a quale metodo scientifico noi facciamo le nostre determinazioni della situazione attuale, prendendo le esperienze di ciascuno nel mondo? Non sarà meglio misurarli i dati? E la misura non è in qualche modo oggettiva? Ma io questo è un paese di analfabeti dal punto di vista scientifico, cioè
0: dal punto di vista scientifico è vero, sì. È vero, sì.
1: Persone che pensano, no, perché da noi, vengo a lei un attimo, perché si sa che da noi, se ti ricordi come cominciano i Promessi Sposi, sei colto. Se non sai chi sono Crick e Watson, chi se ne frega. Cioè, noi non abbiamo sempre questa cultura molto spiccatamente umanistica e poco scientifica, quando la cultura magari sarebbe una sola. Ma in più questo si innesta sulle scorciatoie mentali, lo stava dicendo lei. Cioè, io mi do una spiegazione più rapida, sono i militari che stanno facendo questo, vai a vedere che dovresti corrompere centinaia di migliaia di persone, si dovrebbe capire perché, poi il clima non c'ha confini, per cui te lo becchi pure te. No, questo non conta niente, purché io mi dia una spiegazione che sia diversa da quella da dire: guarda, è pure colpa nostra, ci siamo un po' sbagliati, mettiamo qualche regola migliore.
0: Che soprattutto mi sembra, una, diciamo, spiegazione una... che non comporti nessun tipo di cambiamento nelle proprie abitudini.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
8: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
9: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
10: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
12: Tempo in diretta.
13: Ben trovati, vediamo le previsioni per martedì 30 giugno. Pressione atmosferica in calo, ma clima comunque molto caldo, con massime fino a 40 gradi. Cieli al mattino poco nuvolosi, nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura al nord-ovest. Temporali anche sugli Appennini e in Sicilia. Scarica l'app de ilmeteo.it.

0: Dialog.
1: Ho una teoria, ditemi se sono pazzo. Il nord Europa ha un grandissimo problema, ovvero il meteo. Si lamentano tutti, fa schifo, d'inverno si muore di depressione, va benissimo. Però c'è un problema ancora più grande, ovvero il surriscaldamento globale. Quindi, se tanto fra 10 anni, 20 anni le temperature continueranno ad alzarsi e le stagioni saranno invivibili nel sud dell'Europa, a sto punto ti sposti nel nord Europa, dove ovviamente ti pagano di più, puoi fare più carriera, puoi avere più soddisfazione personale, in più miglioreranno le stagioni, la temperatura nel corso degli anni, allora questo potrà darti l'opportunità di avere una vita perfetta.
2: Questo è Matteo Gallinotto su Instagram dalla sua soluzione personale. Se in Europa la situazione va avanti così, dà per scontato che andrà avanti così, spostati al nord Europa dove è molto freddo, non può che migliorare il clima, avrai condizioni migliori. Naturalmente questa non può essere la soluzione, stiamo parlando di clima, lo stiamo facendo con Mario Tozzi, geologo, saggista, divulgatore scientifico, persona che ha molto a cuore anche i temi ambientali. Intanto io ringrazio Martin Garamone e Paolo Valentino da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Prima di sentire altre telefonate, visto la costante delle telefonate che ci arrivano, che tendono a demolire quella che è l'idea base che ci sia un riscaldamento del pianeta per colpa delle attività umane, vi dico in sintesi, poi Tozzi che è uno scienziato lo dirà meglio di me, la comunità scientifica è unanime sul fatto che il riscaldamento globale è reale e avviene per colpa delle attività umane, in particolare l'uso di combustibili fossili, emissioni di gas serra. Ci sono decine di migliaia di studi scientifici, le analisi arrivano al 99% che definiscono che i cambiamenti climatici sono di origine antropica, quindi non esiste una scienza alternativa. Questa è la comunità scientifica che tra di loro hanno un collegamento e si verifica una vicenda, gli scienziati. Ci sono rapporti precisi su quello che è l'influenza umana sul riscaldamento dell'atmosfera, è inequivocabile che siamo noi che abbiamo fatto le nostre attività con il nostro progresso aumentare il livello di temperatura. La causa principale è l'aumento del gas serra, cioè l'anidride carbonica, il metano, dovuto alle combustioni di gas, petrolio, carbone, deforestazioni, attività agricole, tutto quello che fa parte della nostra civiltà, non dico di no, però il caso è chiuso per la scienza, non è che c'è un'alternativa che si sveglia qualcuno un domani e dice no, è sempre accaduto. Mario Tozzi, io l'ho riassunto in maniera molto rozza, ma la situazione è questa, sarebbe interessante far capire e spiegare questo dato a chi continua a chiamarci per dire che si ricorda di quando si stava in canottiera.
3: Sì, perché appunto è un fenomeno fisico il cambiamento climatico, va studiato col metodo scientifico, gli scienziati lo affrontano da decenni, hanno già fatto la loro discussione, è stata una discussione serrata, si fa però nei congressi e sulle riviste scientifiche, non al bar o con le interviste, quello diciamo ce lo facciamo fra noi, non è che l'opinione conta in scienza, non può contare nulla in scienza, no, deve contare il dato. Noi questi dati li conosciamo volenti o nolenti e nessuno conosce il ruolo che l'economia ha avuto nel farci stare complessivamente meglio, per carità, qui poi si entra nei rimedi, è un'altra cosa, dobbiamo accettare però il principio di realtà, come direbbe il mio psicanalista, cioè devi accettare il fatto che la realtà è questa qui e che dipende da noi per la maggior parte, perché ce lo hanno detto quelli che sono competenti,
2: non è che non c'è una spiegazione alternativa, perché molti dicono ma sono tutte cazzate, non è vero niente, no, è così, poi possiamo dire che possiamo evitare di prendere soluzioni, io posso dire non spengo i miei condizionatori, se no io sto a casa, sto male e soffoco e mi prendo la responsabilità di questo, però non posso fare a meno di pensare che il mio condizionatore acceso in casa contribuisca al calore esterno.
3: Ah, poi naturalmente uno potrebbe discutere, ma di chi è la responsabilità? Certo, degli sapiens in generale, ma soprattutto se volessimo darla industriale, proprio dell'industria gas petrocarboniera che sapeva già che ci sarebbero state queste conseguenze, l'abbiamo visto nei report che sono stati pubblicati degli scienziati assoldati da queste compagnie che si domandavano ma questa anidride carbonica dove arriverà? Dati degli anni 80 delle compagnie che dicevano arriverà a 430-440 parti per milione, cioè esattamente quelle che sono arrivate oggi, quindi diciamo potremmo dire che loro sono più responsabili, ma noi tutti ne abbiamo soffrito, non è questo il momento è prendere atto di questa realtà, invece c'è ancora gente che dice no, ma io non solo ce lo ricordo, ma ho sentito quello che diceva, Qui devi prendere gli specialisti che hanno certificato il loro lavoro sulle riviste e nei congressi, non quello che ti ha rilasciato l'intervista perché a lui sembra che le cose vadano in un altro modo. Purtroppo siamo ancora al punto che anche quelli che sono più colti cominciano a dire, ah no, però non tutti, ma cosa non tutti? Cioè, tu ti mangeresti una pizza che è avvelenata al 5%? No, però invece su queste cose qui vuoi il 100%. Cioè è un po' bizzarro quello che facciamo noi, pur di rifiutare il principio di realtà.
2: È questa la domanda che mi sto facendo io. Guardi Tozzi, non le, non le stiamo selezionando per dare a lei un contrappunto, così c'è modo di fare dibattito. Stanno arrivando solo telefonate che mettono in dubbio il punto scientifico che il cambiamento di clima è di origine antropica. Diego da Verona.
0: Buongiorno Nicoletti, io voglio solo esprimere il mio pensiero, ho sentito che parlavate da poco appunto del cambiamento climatico, è da un po' di tempo che ho sta cosa in testa. Io sono d'accordo sul fatto che c'è il cambiamento climatico, ma siccome io da Verona, per dire, mi sono sempre chiesto come fa, che ne so, sarà stupido, parlo da ignorante, risottolineo, il lago di Garda a esserci un bacino naturale così grande e limitrofi, voglio dire, cioè com'è c'è stato la glaciazione e via dicendo, dopo non c'è più stata, parlo da ignorante, risottolineo il fatto, cioè il lago di Garda era un ghiacciaio e quando era solido, che ne so, 8-9 mila anni fa, voglio dire, cosa c'è stato 8 mila anni fa?
2: Beh, un po' più magari, sì.
0: Ecco, cioè, mi passi il termine, ecco, cioè voglio dire, non è che io sto... non voglio dare colpe al, come si dice, a,
2: ma la sintesi, la sintesi, la sintesi del suo pensiero rispetto a quello che stiamo cercando,
0: la sintesi è che magari si sta andando un po' troppo verso, che ne so, chi vuole vendere batterie per, ecco, adesso mi fermo qua, però mi porta un po' a pensare queste cose qua, ecco, perché
2: sì,
0: anche
2: l'induzione, capisco il retropensiero, sì. che è una costruzione artificiale, perché in realtà si vuole in qualche maniera, c'è uno scopo dietro, ecco, di modificare le abitudini dell'umanità e lanciare questo allarme che non è giustificato. Il fatto che le venga detto che la comunità scientifica, cioè gli scienziati di tutto il mondo, hanno misurato questo fenomeno, ne hanno stabilito le cause, ne sanno le ragioni, poi sui rimedi, come diceva Tozzi, se ne parlerà in altro caso. Questo per lei è totalmente privo di significato?
0: Secondo me c'è sempre stato, l'asse terrestre si muove nell'arco, non so di quanti, di 25 milioni di anni, non so, parlo sempre da ignorante, cioè voglio
2: sì,
0: dire,
2: non so dire, scusi, non giustifica il fatto di dire parlo da ignorante. Se è ignorante non parli di queste cose che non sa, parli di quello che sa, mi scusi. Mario Tozzi, sarò brutale, ma sono anche staccato di dire parlo da ignorante. Se è ignorante uno si prende gli strumenti per colmare la sua ignoranza, non è che l'ignoranza è una bandiera da sventolare per dir cazzate, mi scusi,
3: No, ma io sono assolutamente d'accordo, anche perché qui si mescolano le cose. È vero che sulla Terra il clima è sempre cambiato, è cambiato per quattro parametri principali, non sarò a dilungarmi, tra cui anche le variazioni astronomiche, il sole, le correnti oceaniche.
2: Sì, ma non ci domandavamo di padre in figlio Tozzi il cambiamento,
3: esatto,
2: del clima, questo è il discorso.
3: Queste cose però avvenivano sulle centinaia di migliaia di anni.
2: Non è che papà diceva che il tempo era diverso, su.
3: No, appunto, c'è solo un parametro che cambia il clima in maniera rapida, accelerata, ed è la presenza di gas serra in atmosfera, punto. E così non, e siccome prima questi gas serra stavano sottoterra, perché stavano nel carbone, nel gas e nel petrolio, è evidente che l'abbiamo tirati fuori noi. Anche la logica, pure senza guardarsi troppo gli studi scientifici, ce lo dice che c'è un surplus di anidride carbonica che l'abbiamo tirata fuori noi da sottoterra e l'abbiamo bruciata. Ma insomma, io però veramente non c'ho, perché poi è difficile contrastare.
2: Non credo che a Mario Tozzi venga niente in tasca dire quello che dice, a me ancora meno. Ragionate anche su questo, a tra un istante.
4: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
5: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
6: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.

0: blog.
1: Allora, velocemente, sentiamo ancora qualche altra telefonata. Massimo da Milano.
2: Buongiorno, il cambiamento climatico esiste senz'altro. Io, a chi non ci crede, gli proporrei solo una prova empirica. Da quanti anni non nevica più a Milano e non fa più freddo? È da anni, non è che l'anno scorso nevicava e l'altro anno no. È costante ed è anche peggio, gli inverni sono sempre più caldi, quindi questo è anche una prova empirica che si può proporre, un ricordo, ecco. Devono solo ricordare questa cosa. Milano lo dimostra, non nevica più. Tutto qua.
1: Sì, non vorrei contrapporre il principio del ricordo a favore del fatto che sia un cambiamento climatico. Ripeto, lo so che è difficile elaborarlo perché siamo tutti stati formati a una scuola che non dava valore al dato scientifico e non dava valore a quello che è, diciamo, l'evidenza scientifica. Siamo abituati a ragionare per impressioni, per ricordi, per sovrapposizioni e per illusioni molto. Gian Pietro da Roma.
3: Sì, buongiorno. Allora, brevemente, io sono un agricoltore che faccio questo lavoro da più di 30 anni e parliamo tutti del cambiamento climatico, soprattutto d'estate quando arriva il caldo che è insopportabile. Ma io già da più di 10 anni mi sto accorgendo che non c'è più l'inverno. Cioè, io mi ricordo che quando potavamo le olive, a novembre dovevamo accendere il fuoco perché era tutto brinato e a gennaio faceva tanto di quel gelo che non le dico. Allora...
1: Io ho vissuto in campagna fino a 20 anni, proprio a contatto con la campagna. Mio padre coltivava, quindi mi ricordo esattamente cos'erano gli inverni. Certo, se vogliamo dare valore al ricordo, che sia cambiato è indubbio,
3: ma come dico tante, ho detto anche a tante persone, se la natura ci ha messo centinaia di milioni di anni per fare i depositi di materiali che poi noi utilizziamo come combustibile, noi meno di 150 anni ne abbiamo tirato fuori, che ne so, meno della metà, tutta l'anidride carbonica che ci ha messo milioni di anni per stare giù, la ritiriamo su, ecco che c'è stato un cambiamento per forza. E comunque sia, questo qui, cioè noi vogliamo un po' fare come gli struzzi, cioè non vedere la realtà, ma la realtà è questa, è che ormai c'è soltanto spalmato in 12 anni un periodo caldo, freddo fa freddo massimo un mese e mezzo, e questo ci comporterà un cambiamento di vita che noi non ce ne rendiamo conto. Io lo vedo, sono anni che non riusciamo quasi più a fare albicocche, perché l'albicocco è una pianta che se non c'ha un tot ore di freddo non fiorisce. Ok? E il freddo non c'è più. Adesso io ho fatto un esempio banale come può essere l'albicocca.
1: No, banale. Faccio un esempio ancora più banale. Rendete conto, io comprerei la prima automobile vera più o meno agli anni 90, che me la potevo permettere. L'aria condizionata era un optional, costava 1,5 milioni. E naturalmente dico, ma no, è una cosa inutile, pensavo fosse una cosa inutile. Quindi i primi anni 90 avere l'aria condizionata in automobile era un optional, ce l'aveva chi voleva una vita migliore, chi voleva un lusso. Oggi riuscireste a stare a guidare senza aria condizionata in macchina? Mario Tozzi, non voglio portare empirismi banali, però si rende conto che c'è veramente un problema culturale. Guardi che le telefonate, la media delle persone che ascoltano, quindi le persone che in generale esprimono parere o hanno un'opinione in Italia. In Italia abbiamo ancora una radicale convinzione che sia tutto normale e naturale, faccia parte del normale avvicendamento delle stagioni. È un momento così, ma non abbiamo nessuna responsabilità noi.
4: Io lo capisco perché siamo impauriti, no? Perché ci siamo obiettivamente inoltrando in territori inesplorati. Chi l'ha mai vista una cosa così rapida e così potente? Perché valgono anche, qui c'è l'ondata di calore, ma non dimentichiamoci le perturbazioni a carattere violento che sono incrementate negli ultimi anni e tutto il resto. Vediamo le vendemmie anticipate, proprio per rimanere in agricoltura, pare che il nebbiolo si raccoglierà a inizio agosto, cioè stiamo parlando di cose...
1: Ma quando mai?
4: Quando mai? Quindi quello che dovremmo fare, secondo me, e non prendercela col cameriere che ti porta al conto quando tu hai mangiato troppo, cioè non so come dire, evidentemente è un po' quello che abbiamo combinato adesso con tutto il bene e il male che c'è stato. Quindi che cosa si tratterebbe di fare? Magari mettere dei correttivi. Per esempio gli scienziati dicono, guardate, se volete mantenere la temperatura entro un certo grado di aumento, perché tanto bloccarla non ci si riesce, dovresti lasciare sottoterra il 90% del carbone e il 60% del petrolio e del gas. Si sono messi a trivellare più di prima e io non so come dirlo, cioè allora è inutile che diciamo si affrontino questi problemi se poi dopo la decisione che deriva dalla constatazione fisica della realtà va nel senso contrario a quello che dovrebbe essere per mitigare, che ne so, gli effetti, per azzerare le cause di questa crisi. Invece non, niente, si continua a fare come prima e con la speranza che tanto non toccherà a noi, magari non so, ai nostri figli, adesso non so bene che cosa
1: conti. Però vedi, Tozzi, questo è un discorso che poteva passare nella debolezza natura umana, e sì, vabbè, il riscaldamento, ma lo vedranno quelli che verranno dopo di me, a me che mi importa. Il rischio è che chi in questo momento parla, anche se ha un'età matura, rischia di fare una vita molto compromessa anche negli anni brevemente a venire, perché già ce ne stiamo rendendo conto in questi giorni. Non è più una cosa che accadrà chissà quando, si è accelerato tantissimo il fenomeno, il cambiamento avviene in maniera percepibile da una stessa generazione, che è una cosa molto nuova questa nella storia dell'umanità, penso.
4: Certo, e infatti proprio questo è molto vero, lo vediamo anche con le morti in eccesso rispetto a quello che ci sarebbe stato, diciamo così, normalmente, e però continua a non preoccuparci evidentemente, perché se di fronte a qualcuno che ti ripete quali sono le cause, attenzione, dunque, se vogliamo, tu continui a sentire quelli che invocano i complotti o addirittura i poteri forti, perché prima abbiamo sentito

0: dibattito anche questo, no? Cioè, secondo quello che parlava prima, i gas petrocarbonieri interessi non hanno mai avuti, l'hanno fatto per beneficenza, invece sono quelli delle rinnovabili che hanno un interesse. Io rimango veramente, cioè, abbiamo sopportato inquinamenti di un secolo e mezzo micidiali per interessi economici, però adesso ci dà fastidio che qualcun altro, proponendo un modello leggermente diverso, un po' più pulito, magari ci possa guadagnare. Io non so, chissà in che mondo siamo vissuti, rimango stupefatto, insomma, non riusciamo, il problema è che noi non riusciamo, appunto, rendersi conto di questa realtà significa avere anche degli strumenti per comprendere che cosa significhi una media, come si raccolgono i dati. Noi qui siamo di fronte a persone che dicono che apposta nel mondo i milioni di centraline che ci sono per raccogliere i dati di temperatura sono messi nei posti più caldi apposta, come se non misurassero pure in Antartide, in Groenlandia, in Norvegia. No, li mettono solo per far sentire agli altri che c'è più caldo, per ottenere che cosa? Un complotto generale che cambia il clima per tutti.
1: Il problema vero, secondo me, Tozzi, è che chi ha in mano le leve per poter cambiare e effettuare il cambiamento non ha probabilmente nessuna voglia e nessun interesse. La politica in generale, senza entrare in merito a nessun tipo di ordinamento politico, dico la politica in generale non ha interesse di farsi portatrice di queste istanze, perché sono antipopolari, dove dire alle persone che a qualcosa devono rinunciare in generale, e nessuno vuole rinunciare a nulla e tutti vorrebbero continuare a fare la vita che sempre facciamo. E quando avvengono queste giornate in cui è bollino rosso, rispetto, bollino rosso vuol dire che anche un giovane atleta di 20 anni con un fisico perfetto potrebbe rischiare di schiattare per il caldo, questo è bollino rosso. Non è che bisogna essere vecchi, anziani, malati, chiunque è a rischio, chiunque potrebbe succedergli qualcosa. Beh, significa che qualcosa sta cambiando. Non sono io a dire quello che bisogna fare, non è Mario Tozzi a dire quello che bisogna fare, per me avere consapevolezza di quello che sta accadendo, secondo me, è una cosa giusta. Io la ringrazio, Mario Tozzi, ringrazio gli ascoltatori, ci sentiamo domani.

0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. È possibile usare i computer quantistici per potenziare, diciamo così, gli algoritmi di addestramento dell'intelligenza artificiale. Dunque, spesso tendiamo un po' a dimenticarlo, ma siamo ancora nell'infanzia dell'era dell'intelligenza artificiale, un po' come quando nel Settecento si cercava di equipaggiare i precursori delle future automobili con le caldaie a vapore prima dell'invenzione del motore a scoppio. Gran parte delle soluzioni tecnologiche su cui potrebbe in futuro basarsi l'intelligenza artificiale sono probabilmente ancora lì da venire. Da anni, per esempio, gli scienziati si chiedevano se ci fosse un modo pratico per utilizzare i computer quantistici per dare un colpo di acceleratore al machine learning, che è il processo attraverso il quale le reti neurali, che sono alla base di molte, diciamo, sistemi di intelligenza artificiale, vengono addestrate partendo dai dati. C'era molto scetticismo a riguardo, ma ora un team del California Institute of Technology ha dimostrato che, al contrario, un modo pratico per usare quindi questi computer quantistici esiste, e almeno a certe condizioni questi possono processare dati a un costo inferiore per unità di memoria impiegata a quello di qualunque computer tradizionale. Allora, per commentare la notizia, ho chiesto aiuto a Tommaso Cararco, professore di informatica quantistica all'Università di Colonia, all'Università di Bologna. Bentornato a Smart City.
2: Molto ben contento di essere qui di nuovo. Grazie a voi.
1: Allora, intanto, ecco, qui parliamo di usare un computer quantistico per addestrare un algoritmo, diciamo, classico di intelligenza artificiale, di quelli che usiamo già. Quale sarebbe il vantaggio e qual è il problema anche? O qual era?
2: L'intelligenza artificiale si basa sul trovare un qualcosa che è il più simile possibile a quello che farebbe un ragionamento umano, diciamo. Ad esempio, ChatGPT o un qualsiasi agente mi scrive un testo, e l'idea è che questo testo deve assomigliare il più possibile, essere il più vicino possibile a quello che una persona direbbe con le opportune conoscenze. In pratica si tratta di trovare la cosa più vicina, di minimizzare, trovare il minimo della distanza tra quello che scrive la macchina e quello che scriverebbe una persona. Allora, questa naturalmente è una funzione estremamente complessa, e capire quant'è questa distanza dipende da una montagna di parametri. Si parla di, appunto, miliardi e miliardi di parametri.
1: Soprattutto se

0: partiamo dal fatto che sostanzialmente si inizia buttando lì le lettere a caso, per capirsi, no?
1: Esattamente, io butto le cose a caso e quindi tra tutte le possibili combinazioni io devo trovare quella che è più vicina a una che abbia senso. E naturalmente quello che si faceva di solito, immaginando di usare un computer quantistico, era che il computer quantistico si ricordasse tutte le possibili combinazioni, le guardasse tutte insieme, le scrivesse tutte nella sua memoria e quindi tra queste pian pianino trovasse quella che è quella giusta. E naturalmente il computer quantistico, si dice, lo usiamo per questo perché ci può dare una accelerazione, può aiutarci
0: a farlo in molto più rapida. Colpo solo, però qual era il problema?
1: Il problema è che appunto lui deve ricordarsi tutto, deve immagazzinare in memoria tutti i dati possibili. È come se per farmi il riassunto di un film dovesse mettere in memoria tutti i gigabyte di questo film, che con un computer quantistico è una cosa difficilissima perché abbiamo ancora pochi bit quantistici, certo, per fare un computer quantistico.
0: Figuriamoci centinaia di miliardi o come sono tipicamente i database, no? Le dimensioni dei database, siamo a poche centinaia adesso.
1: Esattamente. E quindi... Allora, quello che hanno trovato i colleghi del Caltech e anche in collaborazione con alcuni di Google, insomma sono tra gli studiosi più avanzati, insomma tra i protagonisti di questo campo, è stato di dire, beh, non occorre, per tornare alla metafora del film, non occorre che mi metto in memoria tutto il film, basta che mi prenda un fotogramma alla volta, no? È come quando io guardo qualcosa in streaming, no, quello che sto passando, non devo aspettare che sia tutto scaricato sul mio computer, viene scaricato mano a mano. In questo modo hanno trovato una modalità per fare l'input on the fly, cioè mentre vengono passati i dati è possibile lo stesso con il loro algoritmo.
0: Digerisce, diciamo, un po' alla volta, scusa se uso questo termine, invece che tutti insieme, ecco, diciamo.
1: Li guarda un po' alla volta, li legge un po' alla volta e poi ci permette a noi, ce li restituisce un po' alla volta, mano a mano, e lo stesso riesce con questo algoritmo molto, molto particolare a trovare comunque quello che è la possibilità più vicina a quello che farebbe un essere intelligente, diciamo. Naturalmente è sempre una simulazione, sempre una approssimazione, ma riesce a farla con molte meno risorse.
0: Realisticamente quindi cosa ci possiamo aspettare? Che a un certo punto i sistemi di intelligenza artificiale addestrati da computer quantistici molto rapidamente?
1: Sì, al momento questa cosa ci possiamo aspettare che funzioni già con un numero abbastanza ristretto di qubit, qubit logici. Qui il lavoro parla di una sessantina di qubit logici e abbiamo già delle macchine quantistiche che arrivano a una cinquantina di questi, non ancora in maniera perfetta, ma diciamo non siamo molto lontani da questo, però non per l'allenamento di qualsiasi modello di linguaggio, ma per dei problemi specifici.
0: Grazie Tommaso Calarco, alla prossima.
1: Molto volentieri, ci risentiamo.
0: Bene, cari ascoltatori, è tutto anche per questa puntata di Smart City. L'appuntamento torna domani. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Conciliare zone a traffico limitato, zone a 30 all'ora con il diritto alla mobilità richiede un'armonia tra vivibilità cittadina e trasporti efficienti. Per favorire questo equilibrio occorre che ogni limitazione sia bilanciata, proteggendo la coesione sociale e assicurando al contempo che la transizione ecologica verso veicoli meno inquinanti sia accessibile a tutti. Sono Massimo De Donato e oggi parliamo di tutto questo in compagnia di Veronica Nicotra, segretario generale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, incontrata da Carolina D'Elia all'evento Auto Città Oltre il Divieto. Ascoltiamo l'intervista.
2: Diciamo che ormai da tanti anni in vari comuni, su tutto il territorio nazionale, ovviamente prevalentemente nei comuni medio-grandi, i sindaci hanno adottato politiche graduali, no? Di limitazione dell'accesso della mobilità su alcuni ambiti del territorio, che poi man mano ovviamente sono andati estendendosi. Ovviamente all'inizio l'impatto è sempre un impatto complesso, anche critico, perché ovviamente le limitazioni all'accesso alla mobilità non solo limitano rispetto al raggiungimento della propria luogo di lavoro o residenza, ma anche c'è, cioè, tutto il tema ovviamente delle attività commerciali che si sentono penalizzate. Quello che vediamo è che ormai ovviamente è un processo irreversibile, ma che va in qualche modo regolato, equilibrato a seconda poi di quelli che sono le esigenze di regolazione e organizzazione della mobilità urbana. Le politiche che ora si stanno adottando, che poi rientrano sempre in un quadro normativo nazionale, ricordiamolo, cioè esiste peraltro un nuovo codice della strada che è stato adottato nel 2024 e i comuni, i sindaci applicano le norme del codice della strada, ovviamente equilibrando rispetto all'autonomia regolatoria e regolamentare che è assegnata al comune, utilizzando gli istituti che il codice della strada contempla. È chiaro che ci sono sindaci che hanno sensibilità maggiori su alcuni aspetti, che sono quelli ovviamente della limitazione del numero di auto che circolano su alcune zone della città, sindaci che hanno una sensibilità maggiore sul tema dell'incidentalità stradale, sindaci che cercano di incentivare maggiormente l'utilizzo del mezzo pubblico. Diciamo, sono tutte politiche che compongono un quadro generale che è quello della mobilità urbana.
3: Com'è possibile coniugare questa transizione, che comunque è essenziale non solo a livello nazionale ma a livello internazionale, con il diritto alla mobilità senza creare disuguaglianze sociali ma anche territoriali, se ripensiamo alle zone a traffico limitato?
2: Diciamo, investendo maggiormente evidentemente sul trasporto pubblico, cioè quindi migliorando le interconnessioni tra le aree periferiche, soprattutto delle grandi città, con i centri urbani. Ovviamente la mobilità, peraltro, è un diritto costituzionale riconosciuto all'articolo 16 della Costituzione, quindi ogni limitazione deve essere attentamente motivata, proporzionata, deve essere ragionevole. Le scelte dei sindaci sono sempre scelte che peraltro sono sottoposte al vaglio dei giudici, per cui bisogna trovare dei giusti equilibri. Io credo, quello che noi osserviamo, è che poi il cittadino, quando vive, no, i centri che magari sono diventati isole pedonali, alla fine ne apprezza la maggiore vivibilità, per cui, come dire, si deve trovare nel tempo, perché sono fenomeni che vanno assecondati nel tempo, il trovare il giusto equilibrio.
3: Lei, oltre alla mobilità, ha evidenziato anche l'intermobilità. Quali sono i principali ostacoli, oltre ovviamente agli investimenti, che i sindaci stanno riscontrando nel promuovere questa forma di mobilità integrata, che è essenziale?
2: Certo, è essenziale, anche perché vediamo lo sviluppo e l'attenzione e la sensibilità dei cittadini anche rispetto a nuove forme di mobilità, che la mobilità ciclistica, il bike sharing, eccetera. quindi sta, come dire, al regolatore pubblico, ai soggetti pubblici provare a costruire architetture, infrastrutture che incentivino, agevolino l'utilizzo di queste intermodalità. È chiaro che, come dire, il trasporto privato è irrinunciabile, però è anche vero che noi abbiamo sul nostro territorio nazionale, come dire, un numero elevato di macchine private, siamo credo a circa 45 milioni di auto private, per cui bisogna anche aiutare la conversione delle auto più inquinanti con ovviamente mezzi meno inquinanti. Sappiamo le politiche importanti che vanno comunque continuate anche sull'elettrico e sull'ibrido.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Veronica Nicotra, segretario generale di ANCI. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: è mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Teheran smentisce l'annuncio di Trump, nessun incontro a Doha con i mediatori americani. Meloni sul rapporto con il presidente statunitense, mai stata inginocchiata verso Washington né anti-americana. Il terremoto in Venezuela, la terra trema ancora, ad oggi 16 gli italiani morti, almeno 40 i dispersi. Mondiali di calcio, il Brasile batte in rimonta il Giappone per 2-1 e va agli ottavi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano gli aggiornamenti sul Medio Oriente, sentiamo.
2: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure

0: sulla data in cui si dovranno incontrare. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump su social Truth, e la portavoce della Casa Bianca conferma che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a un incontro di alto livello sul memorandum di intesa con l'Iran, poi si terranno colloqui tecnici, ma il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri alla televisione di Stato. Non va meglio in Libano. Il presidente del Parlamento libanese Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. La situazione in Libano preoccupa anche il ministro degli Esteri Tajani.
1: C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah.
0: Tajani auspica anche che si possa raggiungere un accordo a Doha per riaprire lo stretto di Hormuz e far cessare gli scontri. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È accolto in Italia, in località segreta per motivi di sicurezza, Moumen Al-Naoudour, 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei più noti dissidenti di Gaza per le sue battaglie contro Hamas, è il fondatore del movimento Vogliamo Vivere. Sentiamo l'intervista proprio di Valentina Furlanetto.
3: Italy has granted me protection and safety. My life is good now and I'm waiting to receive the asylum decision for myself and my family.
4: L'Italia mi ha concesso protezione e sicurezza. Ora la mia vita è serena e aspetto la decisione sulla mia richiesta di asilo e quella della mia famiglia, in modo da poter ottenere il passaporto. Questo mi permetterà di viaggiare e spostarmi più facilmente, per partecipare a incontri e raduni, per parlare della sofferenza a Gaza e per promuovere la pace tra Palestina e Israele.
0: Lei ha organizzato le prime proteste a Gaza contro Hamas e per questo è stato torturato e incarcerato.
3: Yes, Hamas imprisoned me more than 20 times, during which I was subjected to the worst forms of physical and psychological torture.
4: Sì, Hamas mi ha imprigionato più di 20 volte, durante le quali sono stato sottoposto alle peggiori forme di tortura fisica e psicologica, oltre a gravi minacce contro la mia famiglia. Quando è iniziato il mio ultimo tentativo di cattura nel luglio 2025, Hamas intendeva uccidermi perché stavo lavorando a un piano per istituire una zona sicura per i civili nella striscia di Gaza.
2: Negli Stati Uniti adesso, dove nelle ultime ore la Corte Suprema ha inflitto diversi colpi a Donald Trump.
5: La Corte Suprema boccia Donald Trump sul caso Liza Cook, sul voto per posta e, rifiutandosi di esaminare l'appello, conferma il verdetto per abusi sessuali e diffamazione a danno della scrittrice Jean Carroll, aprendole la strada al maxi risarcimento da 5 milioni di dollari. Allo stesso tempo, però, il massimo organismo giurisdizionale e costituzionale americano rafforza il controllo del presidente sulle agenzie federali, con la decisione che ribalta un precedente giuridico durato 91 anni. Una grande vittoria, esulta il presidente, in merito al diritto di licenziare Rebecca Slaughter, commissario della Federal Trade Commission di nomina democratica. La Corte ha invece consentito alla governatrice della Fed, Liza Cook, di restare al suo posto, tutelandola per ora dai tentativi di licenziamento del tycoon, che promette battaglia con, non meglio precisate, azioni immediate. Quanto al voto per posta, le schede che arriveranno anche dopo l'Election Day, hanno stabilito i giudici, saranno valide se spedite tempestivamente. Decisione dannosa per lo svolgimento di elezioni oneste, ha commentato Trump. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intervenendo su Rete 4 nella trasmissione 10 minuti, la Premier Giorgia Meloni è ritornata sulle nuove recenti tensioni proprio col presidente americano. Sentiamola.
6: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito, e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza, e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
2: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,59%, il Nasdaq a più 2,07%, l'S&P 500 a più 1,17%, euro a 1,1424 sul dollaro. La giornata in Europa.
7: Si chiude in calo per le borse europee la prima seduta della settimana. Non convince il rimbalzo del Nasdaq a Wall Street con la ripresa dei titoli tech e la volata di Comcast dopo lo spin-off delle attività media. Piazza Affari segna un ribasso dello 0,2% come Parigi, Francoforte e Madrid. In rialzo solo Amsterdam a più 0,4%. Sul listino milanese chiudono in vetta Avio più 2,7% e Diasori in più 2,4%. In luce i petroliferi più 1,8% Saipem e più 1,4% Eni. In scia i rialzi del greggio. Il Brent è sopra i $73 al barile. Chiusura positiva per ST più 1,6, bene anche Prysmian più 1,3, seduta pesante invece per Buzzi che perde quasi il 5%, male Stellantis meno 2,8 e Inuit meno 2,5, in calo anche banche e assicurazioni. Sul valutario l'euro torna sopra quota $1,14, lo spread BTP Bund chiude stabile a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: A 45 anni è nato in Germania e ha origini turche l'uomo che ieri ha fatto strage a Stade, in Germania appunto, uccidendo 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Il 45enne aveva appuntamento con le 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene. In Venezuela, dove continuano le scosse telluriche, 16 finora gli italiani morti.
8: Una nuova scossa di magnitudo 4,1 ha fatto tremare ancora il Venezuela. L'epicentro è stato localizzato a 10 km dalla zona più colpita. La nuova scossa è stata la seconda di questo lunedì. La prima, di magnitudo 5,1, è stata alle 6 del mattino. Il governo ha confermato che non ci sono stati danni né vittime. Gli applausi dopo i salvataggi continuano. Dopo 106 ore intrappolato e un'operazione di soccorso durata 43 ore, un ragazzo è stato tratto in salvo. Ma non tutti corrono la stessa fortuna. La moglie e i 2 figli del calciatore argentino Lucas Trejo sono morti dopo il terremoto. Trejo, che gioca per il club Sport Marittimo La Guaira, ha cercato la sua famiglia tra le macerie per 3 giorni prima che i soccorritori recuperassero i loro corpi. E giorno dopo giorno, i rifugi per chi ha perso la casa risultano già sovraffollati e con i servizi sanitari al limite. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. E Medici Senza Frontiere ha in programma l'installazione di cliniche mobili in diversi parchi e stadi di Caracas. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ai mondiali di calcio va agli ottavi il Brasile di Ancelotti, che a Houston batte 2-1 in rimonta nella ripresa. Il Giappone è passato in vantaggio con Sano nel primo tempo grazie ai gol di Casemiro e Martinelli. Per i brasiliani ora l'incrocio con la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia. E per il tennis, esordio da brividi per Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica supera un debutto molto più complicato del previsto e, nonostante una brutta caduta che gli provoca una torsione al ginocchio destro e all'anca, piega al quinto set il serbo Kecmanovic, conquistando così il pass per il secondo turno, dove troverà il portoghese Borges dopo 3 ore e mezza di gioco. Eliminato da Arderi in 3-7 dall'americano Quinn e tra le donne Cocciaretto. Oggi altri azzurri in campo, tra cui Berrettini e Paolini. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
11: Buonasera, buonasera, veloce, dottor veloce. Cruciani.
12: Dimmi,
11: buonasera,
12: dimmi.
11: Mi senti?
12: Sì, dimmi.
11: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparentemente.
12: Ma vai a fare in culo, va, ciao. La

0: e le cose italiane ieri hanno avuto un grande protagonista che è Giuseppe Cruciani.
1: Giuseppe.
0: Per lui è stato dato l'onore di intervistare nella stessa giornata Salvini e Vannacci, che bene, insomma è una cosa che credo che sia un unicum nella storia.
2: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci?
3: No.
0: Ma i Cruciani, Corriere della Sera, lo intervista come politologo.
4: Brutta storia.
5: Io sono contento anche di essere qui perché non vedo asterischi, non vedo schwa, non vedo linguaggi inclusivi.
1: Buonasera a tutti.
6: Puoi fare il sindaco, la zanzara,
5: no,
6: le tournée.
5: Questo sarebbe creativo.
6: Basta che non mi ti porti Parenzo come dice sindaco.
5: Sarebbe no. Una cosa creativa.
7: No. Manda un saluto a David Parenzo.
8: Certo che lo mando un saluto a Davide Parenzo, ma mi hanno detto che girava in un costume color arcobaleno in qualche gay pride in giro per l'Italia.
6: Il simpatico Davide.
5: Beh, insomma, un sabotatore dell'alleanza Italia-Stati Uniti praticamente, con quella telefonata.
2: Ma meno male che in trasmissione c'è Parenzo, che almeno è l'unico che ha un po' un lume di ragione, ma meno male.
9: Una sera a presentare Vannacci, l'altra sera a presentare Salvini, e via. Bonifichino da tutti e due? Tu verrai ricordato come il ministro della propaganda dell'estrema destra italiana.
10: Io non capisco, Radio 24, che è una radio seria, come faccio a tenere ancora uno come lei, che è uno scelto diletto del centro-destra.
11: Che spettacolo imbarazzante, te e quell'altro fenomeno a fare lo spogliarello, sembravate due stronzi del film Full Monty. Mamma mia, Crucio, mamma mia, che imbarazzo.
5: Qualcuno mi chiede con chi stai, con Vannacci o con Salvini? Ragazzi, io sto con le mie idee.
12: Tu Francia o Spagna, purché se magna.

0: cari amici, reduce da una giornata infernale, da una giornata impegnativa, infernale, ma molto molto produttiva in giro per l'Italia del Nord, e sottolineo del Nord, il Nord produttivo, il Nord che non molla mai, il Nord da cui dipendono le sorti del paese, il Nord, una giornata passata nel Nord del paese, dove avvengono le cose, al Nord avvengono le cose. Vabbè, piccola parentesi. Reduce da questa giornata impegnativa, mi sono fatto un'idea molto precisa sulle questioni politiche più importanti. Poi ci sono altre questioni che riguardano la società, i piedi, i peli, il buco del culo, quello che volete. Però la politica ha i suoi ritmi, il suo linguaggio, che si cerca di assorbire in questa disgraziata trasmissione. La prima convinzione è questa. La ribadisco per l'ennesima volta dopo aver vagato per l'Italia del Nord ieri. Ci vuole assolutamente per il centrodestra italiano, e dico assolutamente, un ticket elettorale, come avviene negli Stati Uniti. C'è un ticket negli Stati Uniti? Sì. In altri paesi c'è un ticket? Sì. Ebbene, copiamo alcuni modelli. Ci vuole un ticket, e il ticket per il centrodestra, poi parentesi, a me non me ne frega un cazzo, l'ho ripetuto più volte, si sta più comodi all'opposizione da questi microfoni, si fa più battaglia all'opposizione, ma comunque bisogna proporre un ticket Meloni-Vannacci, con un possibile tridente. Ieri ho capito una cosa, un possibile tridente di Matteo Salvini al Ministero degli Interni. Questo è. Voi dite Forza Italia si adatterà, proporrà i suoi temi, alcuni verranno presi, altri scartati, come avviene per tutti.
1: Si adatterà.
0: Ma io ho detto si adatterà.
1: Grande partito di centro, Forza Italia. Giù. Meno male che c'è Forza Italia lì,
2: Politologo.
0: Seconda cosa di cui mi sono convinto, grazie a Paolo Mieli. Bisogna cambiare la legge sulla legittima difesa. Bisogna cambiarla subito.

0: Il primo provvedimento della nuova legislatura, se questi qua non sono in grado di farlo adesso, vediamo, dovrebbe essere semplice, dovrebbe essere di poche righe. Non è omicidio fermare con qualsiasi mezzo, questo l'abbiamo scritta ieri nelle segrete stanze, non è omicidio fermare con qualsiasi mezzo rapinatori e ladri anche al di fuori della propria abitazione. Questo è. Nessun rimborso alla famiglia del delinquente, anzi al contrario, va risarcito, assolutamente vanno risarcite le persone aggredite e rapinate and familiari. Altra cosa, caro Davide, che ho appreso ieri, anzi lancio una proposta che ieri non è stata raccolta, ma secondo me non è stata capita bene. Qualcuno, non so chi, se Futuro Nazionale, se la Lega, se i Fratelli d'Italia, bisogna candidare in Parlamento Mario Roggero, una grandissima iniziativa popolare per portare in Parlamento, quando entrerà in galera, Mario Roggero. Se dovesse andare in galera, il gioielliere di Grinzane Cavour va portato in Parlamento subito. Voi direte alla Toni Negri, non c'entra nulla, alla Cicciolina, sì certo, va portato in nome di una grande battaglia, quella della legittima difesa estesa anche al di fuori della propria abitazione. Infine una parolina sul Gay Pride, perché ci sono in corso i Gay Pride. Io sono felicissimo che ci siano i Gay Pride, sono straordinariamente felice che ci siano i Gay Pride, ma io lo dico apertamente.
1: Ci va in vestaglia, ci va con la vestaglia.
0: Va bene, ma ci andrà in vestaglietta. Andasse come vuole, se vuole andare. Non credo che frequenti i Gay Pride, dottor Vannacci. Non credo che il dottor Vannacci frequenti i Gay Pride, te lo posso dire, non li frequenta. Allora, posso dirti una cosa? Un signore che è stato qui nei nostri studi anche qualche settimana fa, qualche mese fa, ha detto che Matteo Salvini faceva i pompini nei bagni chimici, peraltro, di Ponte di Legno ad alcuni transessuali. Ora, chiaramente una follia, no? Una follia. E dice anche,
1: brutto, un insulto,
0: disse anche di avere. A parte che non è un insulto. Dunque, già vedi, sei omofobo tu. Non è un insulto, ma è una cosa folle. Beh, lo stesso.
1: Se tu attribuisci una cosa simile.
0: Benissimo. Lo sai che cosa è successo? Che questo signore, dopo la minaccia di querela da parte di Salvini, ci vediamo in tribunale, se l'è fatta sotto. Si è cagato addosso. E che cosa ha fatto? Ha detto: Dio, avevo bevuto, ho preso sole, c'era un colpo di sole. Senti, Pezzotti, vieni qui che ti conosco, vieni qui e inventatene un'altra, non il colpo di sole. Hai detto una cazzata, almeno quello dici. No, c'era il sole, ho sbagliato. Eri lucidissimo, hai detto una cosa chiara, che Salvini ha fatto i pompini in un bagno. Vergognati per quello che hai detto, non per l'atto in sé, che non c'è nulla di vergognoso, vergognati per lo sputtanamento. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Vedete, ha fatto
0: molto
1: un'introduzione
0: semplice.
1: Cruciani parlando
0: molto
1: di politica, uno che fino all'altro giorno si occupava di emorroidi, ora ci viene a spiegare che
0: molto
1: cosa
0: semplice.
1: Deve fare la destra italiana. Ha un piano, non cascateci, vuole distruggere quel poco di centro che c'è del centrodestra e portare l'Italia in un regime di destra-destra, con addirittura dentro il generale Vannacci. Ora fa pure lo stratega.
0: Quanti?
1: Quando le persone normali, zitto, giù! Quando le persone normali passano la domenica in spiaggia oppure al ristorante con la mamma, col fidanzato,
0: vabbè,
1: con la fidanzata, con
0: dire?
1: L'amichetto, con l'amichetta, lui passa la domenica mattina con Salvini a Milano Marittima. Poi, pagato non si sa chi, forse in rubli, arriva a Vicenza per fare l'elogio con il generale Vannacci di un signore che ha ucciso due persone. E la sera
0: allora,
1: che cosa ha fatto?
0: Sì.
1: La sera era ad un dibattito,
0: sì, un dibattito
1: con il cannibale,
0: sì,
1: di Milwaukee.
0: Sì.
1: La sera era un dibattito con il cannibale di Milwaukee. La sera era forse un dibattito ad intervistare il dottor El Chapo Guzman, uno dei narcotrafficanti più famosi del Messico. La sera che cos'era? A fare domande a Pablo Escobar? La sera era a fare domande a chi? A Jack lo Squartatore? Ad Amedeo Peter Giannini?
0: Ma chi
1: cosa
0: cazzo
1: faceva
0: è?
1: La sera? Sono i peggiori criminali che esistono.
0: Sì, no, l'ultimo.
1: Mondo. Che cosa? Allora, a leggere le cronache di quello scempio che è accaduto, quella che chiamano intervista. Intervista la chiamano, quella fatta a Salvini. La verità l'ha scritta Repubblica quando.
0: Sì.
1: dice oggi in una intervista friendly con la Zanzara, Giuseppe Cruciani, il capo leghista

0: Certo. Io la proposta è questa: se il 15 luglio dovesse andare in galera e dovesse essere dunque confermata la condanna a Roggero, io propongo, ma no, magari farà sua questa proposta e spero che qualche partito lo faccia, spero lo faccia Futuro Nazionale, di candidare Roggero alle elezioni politiche.
1: Beh, amico mio, qui praticamente si rimettono, c'era il boato del teatro che non è stato messo, non me l'hanno tagliato, mi hanno boicottato,
2: scenografia cosa prevedeva? Cosa vedeva? Dei bossoli di pistola? La scenografia, quando vi siete messi a torso nudo, cosa avete fatto? Come i pira? Cosa avete fatto?
1: Io sono per le armi, per l'uso delle armi personale. Hai fatto bene, hai detto bene, sì, per torso l'uso nudo. Delle armi. Se ci fossero state delle pistole,
2: ma quella è un'intervista. Ma secondo te Paolo Mieli si mette a torso nudo quando intervistava Romano Prodi? Secondo te? Appunto. Ma secondo te il dottor Fabio Tamburini si è messo in boxer quando ha intervistato sul palco di Trento la dottoressa Elly Schlein? Secondo te? Ancora. Ma secondo te il dottor Mentana quando intervista Giorgio Meloni si toglie la camicia? Ma vergognati, e lo chiamano intervistatore. Ma secondo te quando David Parenzo ha intervistato Matteo Renzi gli ha dato del tu e gli ha detto caro Matteo? No,
1: David Parenzo
2: quando
1: culo,
2: ha intervistato l'ambasciatore israeliano
1: gli ha detto semplicemente
2: ambassador, solo Dear ambassador. Schifosi.
1: A proposito,
2: e le chiamano interviste l'intervista con
1: Lashline, l'uomo transfobia uccide. Ha ucciso, scusate se vi faccio ascoltare la Schlein, abbiate pietà di me. L'uomo transfobia uccide, ha ucciso Mirko Morigoni a colpi di fucile. Cioè, questo la Schlein, leader dell'opposizione, ha già scritto le motivazioni dell'uccisione di quel povero ragazzo.
2: Chi l'ha detto?
1: Nessuno l'ha detto, vai.
3: L'uomo transfobia uccide. Purtroppo ha ucciso anche Mirko Morigoni, che aveva deciso di chiamarsi Michelangelo Andreoni. E ha ucciso a colpi di fucile, ucciso da suo padre insieme alla madre.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Beppe, ma ora che hanno sospeso la patente a Pozzolo per un anno, gli farei te da autista? Dopo aver fatto il lacche di Vannaccio, ora farai anche l'autista di Pozzolo?
2: Mamma mia, che spettacolo raccapricciante, Cruciani a petto nudo.
3: Il ministro Salvini, adesso faceva i bambini a un transessuale.
4: Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia. Ma sentiamo la follia di questo signore Pezzotti, Pezzotti. Io voglio anche
5: falla,
4: bene
5: falla a sentire
4: io voglio anche
5: un pezzo
4: bene
5: della tua intervista.
4: Ma è lunghissima,
5: falla
4: è lunghissima
5: pubblico
4: e molto complessa. Molto
5: ma chi
4: complessa.
5: Chi è Brezhnev? Brezhnev, ha intervistato Brezhnev.
4: Giurato.
5: Un'intervista lunghissima e complessa ha fatto. Un'ora e mezza. Un'ora
4: no,
5: e mezza
4: meno,
5: di
4: meno.
5: Domande comode.
4: Ma quale
5: caro
4: comode,
5: Giuseppe, ti sei pagato pure tu
4: giù,
5: il
4: giù
5: treno, ti ha detto.
4: Giù, giù un attimo,
5: mamma
4: giù
5: mia, che
4: giura,
5: vergogna.
4: Giù un attimo. Sei, dice, sei dire sempre le stesse cose. Sentiamo questo
5: no,
4: trans.
5: Ma che siete cose?
4: No, trans, non è trans in realtà. Questo travestito, diciamo, il dottor Pezzotti, che è stato qui ospite, gli voglio anche bene, però amico mio, ma come cazzo, ma che t'è preso? Ma che sei impazzito? Come dire, eri esaltato dalla presenza di Elodie là accanto, che cosa c'avevi?
6: Io di pomeriggio, Pride pazzesco, però non so se il sole, la stanchezza, sicuramente bevuto.
4: Il sole, ho bevuto.
6: Cose.
4: Il sole.
6: Ho... dovevo bere con quel caldo, ho detto una marea di cose senza senso.
4: Cioè, se avessi detto io quelle cose lì, se io avessi pronunciato certe cose e poi avessi detto il giorno dopo era il caldo,

0: Secondo voi che cosa mi avrebbero fatto? Adesso diciamoci la verità. Adesso siamo tutti pronti a dire, anche Porro mi ha detto oggi, ma non bisogna querelare, non bisogna andare in tribunale. Cioè uno ti dice che sei stato nei bagni a succhiare i piselli dei transessuali a Ponte di Legno e hai anche le prove e sei pronto a dimostrare tutto quello che dici. Dopodiché il giorno dopo ovviamente ti fanno un culo così, no? Sei criticato pure dai tuoi che ti fanno un mazzo così perché non sei... Il giorno dopo dice, forse avevo bevuto il colpo di sole. Se io me ne uscissi dicendo un colpo di sole, ho avuto un colpo di sole.
1: Ma tutti i giorni, non ti crede nessuno perché tu tutti i giorni, da lunedì al venerdì, fai il delirio qui, che cazzo di colpo di sole è anche l'inverno.
0: Ma l'originale,
1: dov'è
0: l'originale? Fammi sentire l'originale, senti. L'ho conosciuto a Ponte di Legno. Faceva i pompini ai trans. Aspetto che mi smentisca, no, te vuole portare in tribunale.
2: Io frequentavo la presa della villa con Bossi e tu cosa mi pompina le mie amiche?
0: Dai, su, dai. Nei bagni chimici pompina le mie amiche, ragazzi, dai, un delirio, dai, su, un delirio. Ho detto una marea di cose senza senso. Dovremmo chiudere qualsiasi vertenza in questo modo. Dice, ho preso un colpo di sole, sai, ho bevuto, ero in preda alle cose. Ma dai, su, ragazzi. Dai, non diciamo cazzate, forza, non diciamo cazzate. Senti questa cosa che ha detto Vannacci ieri, no?
1: Vannacci, senti, mamma mia.
0: Sulla questione della proporzionalità della reazione, dovresti in un millisecondo. Bellissima questa cosa, senti.
3: E tu dovresti in quel millisecondo, l'avete visto, questioni di secondi, no? Ripassarti tutto il codice penale, tutti gli articoli. E cominciarti a fare tutti i precedenti che ci sono stati nella legislazione italiana di gente che è stata condannata o no. Cominciare a capire, ma adesso è di faccia o è di schiena?
0: Bellissimo.
3: Sta scappando o sta solo uscendo?
0: Ed è esattamente quello che è impossibile fare. Dunque bisogna assolvere assolvere tutti quelli che sparano ai rapinatori anche in fuga. Una sola riga della legge.
1: Ma
0: e liberiamo tutti.
1: Ma che cosa farai quando Vannacci per colpa tua andrà al potere? Non farà un cazzo di quello che ha promesso?
0: Poi vedremo.
1: E poi chi ti inventerai?
0: Vedremo. Poi lo vedremo.
1: Ma
0: poi
1: chi porterai al governo? Casa Pound? Forza Nuova? Cosa farai? Riesumerai Kapler? Himmler? Che cosa farai a un certo punto?
4: A destra.
0: Che farai? Il tuo amico Bonaga
1: da me, era da me oggi,
0: paragona Vannacci a Banamati.
1: Era da me.
0: Posso dirti che è un filosofo scarso.
1: Diglielo in faccia.
0: Io lo dico in questo caso si dimostra un filosofo scarso, si dimostra un cabarettista più che un filosofo.
1: Quello.
0: Senti, gli voglio bene a Bonaga, ma si dimostra non un cabarettista, uno che paragona. Senti.
5: Io Vannacci lo chiamo Vannacci Marchi, come Vanna Marchi, che vende la roba che vendeva a Vanna Marchi ad alto prezzo e vende dei bastoncini di legno ad alto prezzo. Quindi Vannacci Marchi, che se fa l'esame di terza media viene bocciato. Se vi ricordate quando ha detto che gli omosessuali sono anormali, essendo ignorante non conosce lo Sprachspiel, cioè il gioco linguistico, che c'è una posta in gioco nel discorso, non è la parola.
0: E
5: quella
0: è?
5: Era la posta in gioco, la discriminazione.
0: Sì, la discriminazione. Perché oggi sono discriminati.
1: Quello è un filosofo di altissimo livello, altro che
0: Joseph da Siracusa.
1: Lo ha sbeffeggiato con l'ironia, lo ha distrutto con l'ironia il grande filosofo Bonaga.
0: E in quale programma lo ha fatto?
1: All'aria che tira sulla 7.
0: Joseph, dimmi, scarso.
6: Ciao,
0: molto
6: testa
0: scarso.
6: Di minchia, shalom David. Ciao, testa di minchia. Senti, ma dimmi una cosa, ma il Giro d'Italia per leccare culi ai nazisti l'altro giorno, prima Salvini e poi,
0: quali sarebbero? A nazisti li hai chiamati, vergognati.
6: Ascolta,
0: chiedi scusa. Chiedi scusa per aver detto nazisti. Ma smettila, buffone. Sei un buffone.
6: Il mandante morale. E noi persone per bene ti chiederemo i danni a te, a Vannacci. Vannacci, faremo una class action, sì, della democrazia, sì, contro, sì, voi fascistelli di merda. Sì.

0: vabbè.
1: Fasciselli di merda,
0: Arden da Torino,
1: culo.
0: Arden da Torino, vai Arden,
2: eccoci,
0: dimmi.
2: Eccoci,
0: dimmi, dimmi, che c'è Arden, dimmi.
2: Io ce l'ho con Parenzo, io non lo sopporto. L'altro giorno ho chiamato, è andato a pisciare, lui era a pisciare. E non si può. Allora,
3: in bagno, sì,
2: io vorrei capire perché c'è sempre
3: bagno,
2: da attaccare.
3: Non va mai in bagno.
2: Ma non devi... No, lei io non vado in bagno. Soprattutto quando sono a lavoro non vado in bagno.
0: Bravissimo,
3: non va in bagno quando è al lavoro lei. E chi se ne frega? Io vado in bagno quando sono al lavoro.
0: Vabbè, allora che vuoi? Che vuoi?
2: Voglio sapere come cazzo fa Parenzo a essere sempre dalla parte sbagliata. Sempre.
0: Vabbè, questa è la sua parte.
3: La parte sbagliata secondo te.
2: Globalisti.
3: La parte sbagliata, mondialisti.
0: Globalisti.
3: Ma come parli, globalisti, mondialisti?
2: Ma tu mi devi dire come cazzo.
3: Ma dove sei cresciuto?
2: Sono un socialista
3: liberale.
2: Dove
3: sei caduto in un lago di merda? Dove sei cresciuto?
2: Ascoltami un po', socialista
3: liberale.
2: Ma dove
3: sei cresciuto? Alla scuola di Red Romney, alla scuola politica di Red Romney. Meno male che c'è Forza Italia, certo. Partito di centro, di gente anche seria, per bene.
0: Michele da Napoli, andiamo avanti.
3: I centristi. Di Calenda,
4: ciao,
3: Michele, riformismo puro.
0: Dimmi.
4: Posso fare una domanda a quella luta di Parenzo, che la grande luto?
0: Dimmi, Michele, dimmi.
4: Parenzo, ma che lavoro fai?
0: Che lavoro fa? Giornalista, dai, su, Michele, non fare il cretino.
4: Giornalista?
0: Dai.
4: No, non fai il giornalista. Lui è un galoppino, lui è uno schiavo della massoneria mondiale che viene pagato da Trump. Della massoneria,
0: sì,
4: tu vieni pagato da loro.
0: No, quello
4: sei
0: no, quello, no, quello no, no, se non starebbe qui, no. Se non starebbe qui,
3: non
0: oppure,
3: sarei qua.
0: Oppure
3: esatto.
0: Starebbe qui
4: fa
0: per
4: propaganda, fa propaganda su Netanyahu che è un
3: Herzog è il presidente dello Stato israeliano.
0: Come si chiama il presidente dello Stato italiano? Come si chiama?
4: Si capito? No, sino Lutrum, sì. Su, sino criminale. Sino criminale.
3: Il dottor Herzog. Poi c'è anche il dottor Ben-Gvir.
0: Fermi tutti.
5: Guaggiù, si univa alla telefono a Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure si univa a non farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
6: Cruciani, a petto nudo con Vannacci avete trasformato il teatro comunale di Vicenza in un reparto di geriatria. Ma poi mi chiedo, ma come mai appena siete insieme sentite il bisogno di spogliarvi nudi? Non sarà forse che questa simpatia si sta trasformando in qualcosa di più? La cosa a me ha sortito questo effetto.
0: Bah.
6: Chiaro?
7: Ciao Beppe, grazie. Fate un applauso a Beppe che è venuto. È venuto e torna in treno, certo. A spese sue.
0: Allora ragazzi,
3: io non vado a spese mie da nessuna parte, neanche a cena con mia moglie vado a spese mie, perché se mia moglie mi dice andiamo a cena, io dico benissimo, gettone di presenza.
0: Questo è molto
3: grave. Io non vado a spese mie da nessuna parte.
0: Molto grave.
3: Sia chiarissimo.
0: Ancora chiedi un gettone a tua moglie quando vai a cena fuori, non
3: tu,
0: ho capito.
3: Ma tu stai scherzando? Adesso ieri ero anzio. Sì. Mia moglie mi ha detto, ma senti che dici, visto che è domenica, rimaniamo qui, ripartiamo domani mattina, perché non andiamo a mangiare il pesce in quel ristorante che ci faccio? Dico sì, benissimo, certo, fammi un bonifico. Dice, come un bonifico, scusa? No, ma paghiamo, tanto il conto è comune. No, ma io per venire a cena, dammi un segnale che un segnalino, un gettone di
0: mamma
3: presenza.
0: Mia, sempre a incassare, guarda, sempre con registratore di
3: comunque,
0: cassa.
3: Comunque, il fatto che tu ti sia pagato anche il treno pur di andare da Salvini, ah, aspetta, perché poi gli hai chiesto del ponte sullo stretto, sì. E quello, per giustificare il ponte, ha citato un egittologo.
0: Sì, io gli ho detto, guarda, l'egittologo, credo che non sia il caso. No, quello gliel'ho detto. Non è il caso di citare l'egittologo.
3: Quella non
0: è
3: era un'intervista. Quello era.
0: Che
3: quello,
0: cosa?
3: Quella non era un'intervista.
0: Che cosa era?
3: Chiamare intervista quella roba là.
0: Allora,
3: ma quella, sai che in Iran, a Teheran, stanno studiando il format.
0: Sì, ma l'hai già
3: ma
0: detto,
3: si vergognano di replicarlo.
0: Sì,
3: si vergognano la TV iraniana di replicarlo.
0: Posso dirti una cosa? Allora, ieri, prima di arrivare invece a Vicenza, c'erano delle scritte.
3: Come sei andato
0: Cruciani
3: da Milano Marittima
0: Faccio,
3: a Vicenza?
0: Mi hanno accompagnato con la macchina dei miei
3: a
0: amici.
3: Spese?
0: Fuori dal teatro di Vicenza c'era una scritta enorme: Cruciani Fascio. E poi altre scritte terribili su.
3: Ma non vedo errori
0: di violenza, eccetera. Beh, no, e ci sono grandi errori, perché i fascisti sono quelli che vogliono impedire il dibattito e vogliono impedire alle persone di parlare. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Come volete fare voi con Vannacci e altri ancora. Prima era Salvini, prima era Meloni, adesso Vannacci, volete impedire di parlare. C'era anche il dottor Scarcella, sai quello, l'ottantenne ex finanziere che veniva qui a difendere la legittima difesa, grandissimo Scarcella. Sentiamo Mimmo Scarcella, molto incazzato, senti. Ed è molto incazzato perché a un certo punto gli hanno tolto la pistola. Non è che tu l'avessi usata prima per sparare così a casaccio, diciamo.
1: L'arma. Comunque ho dovuto comprarmi un coltello a serramanico a scatto, la mazza da baseball e il click per, in ogni stanza. Per poter. Ora, mentre.
0: Senti la gente
1: con l'arma posso intimorire come ho fatto, no? Sparando in aria. Con il coltello devo uccidere, lo Stato ti fa diventare.
0: Perché ti ricordiamo il fatto che Mimmo.
1: Bisogna cambiare i magistrati.
0: Bisogna cambiare i magistrati.
3: Ma interessante, ma cos'era? Ma era un convegno di un'associazione eversiva.
0: Armando da Firenze.
3: Ma era il convegno di un'associazione eversiva,
0: no,
3: che dice addirittura di
0: comune.
3: Cambiare i magistrati.
0: È la gente comune che parla. A te dà fastidio la gente comune.
3: Dice bestialità.
0: Ti fa schifo la gente
3: la
0: comune.
3: Gente
0: questa
3: comune.
0: È la realtà.
3: Mi fa schifo chi dice che deve cambiare i magistrati.
0: Ma
3: e deve sparare all'impazzata. Sì,
0: Armando
3: gente
0: da Firenze.
3: Sì. Quello non mi piace. Quello non mi piace.
0: I prossimi giorni te lo porto in studio, dottor Scarcella. Vediamo. Armando da Firenze.
8: Buonasera. Senti, no, io ti volevo chiedere soltanto una cosa: ma come mai quando c'è di mezzo qualcuno che ha compiuto un omicidio, non lo so, tipo quel come si chiama, quel cinturrino,
0: sì,
8: quella cinzia lì di Viareggio, quest'altro che volete candidare, tu sei sempre
0: lì a difenderli. Io voglio candidare perché io penso che le persone possano sbroccare. La gente ha il diritto a sbroccare quando è presa
8: in
0: d'assalto.
8: In Parlamento,
0: è un altro discorso.
8: Ma che cazzo dici?
0: È un altro discorso. In Parlamento è una candidatura che è di bandiera, come si dice, le candidature simbolo, no?
8: Sì,
0: di alcuni simboli per tirarlo fuori dal carcere, magari. Non hanno fatto la stessa cosa con la dottoressa Salis, per caso?
8: Ma non hanno fatto la stessa cosa con la dottoressa Salis?
0: Vabbè, Armando,
8: ma
0: cosa vuoi? Non ho capito.
8: Persona, ma non dici stronzate. Dici stronzate.
0: Ruggero
8: ma
0: è una persona per bene. Ha commesso un errore,
8: Ruggero,
0: perché ha sbroccato.
3: Io conosco Ruggero dei timidi.
8: Ma non è che ha commesso un errore, si è dimenticato di
3: Ruggero,
8: pagare una multa. Ha steso due persone.
0: E allora?
8: Ma come allora?
0: E allora?
8: I ladri
0: fanno il mestiere loro e ci può stare nel mestiere dei ladri di metterci la pelle,
8: su
0: trovare qualcuno che li ammazza, rivederci e grazie.
8: Ma
0: che bandiera ideologica, ma smetti da
8: coglione. Alberto da Vicenza, fermo là.
0: Certo, una grande bandiera che non c'entra ideologia. Una grande bandiera. Alberto, fermo, Armando. Alberto, dimmi.
9: Io ho avuto un tentativo di furto o rapina, non lo so, perché in camera mi sono trovato con un ladro.
0: Sì.
9: Mi sono alzato al buio, sono saltato fuori, io avevo il fucile di fianco al comodino.
0: Ottimo
9: il fucile.
3: Il
9: ladro
3: col fucile
9: si è tirato,
3: ma
9: sempre nel buio ed è scappato.
0: Sì.
9: Quindi se avessi sparato, gli avrei sparato alla schiena.
0: Sì.
9: L'ho inseguito per la scala, è uscito in giardino,
3: bravo.
9: Erano in tre, due in casa,
0: sì,
9: e io avevo due figli minorenni,
0: sì,
9: e uno in macchina che mi rovistava l'auto.
0: Non hai sparato?
9: No, ma aspetta un attimo, qua arrivano i carabinieri. I tre ladri sono dentro il giardino del mio vicino.
0: Sì.
9: con i miei vicini, sì, circondiamo il giardino.
3: Sì. Ma un'operazione, ma che cazzo è?
0: Aspetta, fammi sentire, dimmi Alberto.
9: Mi dice, i carabinieri dicono, fermi, non fate niente. Perché se questi li prendiamo, intanto qualcuno di voi va in pronto soccorso, perché loro sono abituati a combattere, voi no.
3: Giusto, bravi, ma carabinieri, la gravità della cosa, bravi,
9: è questa. La gravità

0: della cosa è questa, che una volta identificati, questi li avrete come nemici per tutta la vita.
1: E dunque?
0: No, non verranno ancora facilmente da voi perché sanno che siete armati, però sappiate che avrete dei nemici per tutta la vita. Quindi se per caso tu avessi sparato, sappi che quelli o li uccidevi tutti e li mettevi nel giardino.
1: Ma questo, per arrivare a quale conclusione questo racconto?
0: Per dirmi che i carabinieri mi hanno detto non fidarti, se li spari devi ucciderli, e se li in giardino, guarda che ho testimoni per questa cosa.
1: No, no, ma ho capito, ma tu sei pro Roggero o contro Roggero? Non ho capito.
0: Pro Roggero, ma scherziamo, mille volte pro.
1: Lo vedi? Anche perché Alberto che non ha sparato, tornati, anche Alberto tornati. che non ha sparato, è a favore di Roggero. È a favore di Roggero. Hai capito, vabbè, Armanduccio? Armanduccio?
2: Ho capito, ma infatti il signore ha fatto benissimo a non stenderli. Ah. Se no si trovava poi nei casini, io sono sicuro.
1: Ma
2: che
1: questo
2: il
1: è il problema.
2: Telefono.
1: Grazie, Filippo da Prato. Filippo da Prato, dimmi, Filippo.
3: Pronto. No, io tornavo su Vannacci, il discorso del cinismo che gli ha lui. No, ti volevo dire del cinismo, perché praticamente lui, lo schifo che mi fa veramente incazzare, è proprio questa cosa di nutrirsi del dire di questo discorso dei gay, dei figli gay. Lui con questa cosa qua riesce a colpire direttamente chi ha poca cultura, e martellando sempre in questa maniera lui crea la cultura dell'ignoranza, della paura.
1: Vabbè, dai, è troppo filosofico questo discorso, che cazzo vuoi, dai?
3: Ma come cazzo vuoi, tu lo difendi?
1: Ma che sta con... Ma io non difendo nessuno, io sono d'accordo, Luciani. Voi lo state mostrificando, hai capito? L'incultura, l'ignoranza, ma che vuol dire?
3: Vuole, ma ha un potere molto grande perché ha molta visibilità.
1: E allora qual è il problema? Ma che cos'è che dice? E che cos'è che direbbe? E che cos'è di dire? Che cos'è che direbbe di straniante, di discriminatorio? Che dice? Cosa dice? Fammi un esempio. Che dice?
3: La famiglia, i gay sono stranezze.
1: Ma ha detto una volta che erano anormali, facendo riferimento alla minoranza come numero. Ha detto che non è di origine italiana. Che ha detto una zona?
3: Che c'entra?
1: Lucio da Napoli. Sempre le stesse cose, mamma mia.
4: Buonasera.
1: Lucio da Napoli, dimmi.
4: Buonasera,
1: Lucio.
4: Volevo chiedere a Parenzo,
1: sì.
4: Eccoci, come caro, mai gli ebrei ortodossi,
1: sì.
5: Se leggono, iniziamo molto male la domanda,
4: leggono gli stessi scritti sacri che leggono loro sionisti,
1: che leggono,
4: come mai
5: non ho capito
4: entrambi,
5: scusi, in italiano delle... in italiano lei ha detto perché gli ebrei ortodossi leggono
4: il tuo dio ti permette di uccidere
5: io penso che tu sia una testa di cazzo. Questa è l'unica certezza che ho. Poi allora, non lo so, gli ortodossi, cosa,
4: sei,
5: io penso
4: non
5: una
4: li
5: cosa
4: gli ortodossi,
5: inequivocabile.
4: Tu sei
5: assolutamente una grandissima testa di cazzo. Sì, sì. Questo sei
4: tu. Solo questo sai dire.
1: Vabbè, ma qual è il punto, Lucio? Qual è il punto? Non ho capito. Il punto qual è?
5: Non c'è punto.
4: Allora,
5: c'è solo merda. Non c'è punto.
4: Per il
5: c'è
4: signore che merda. Ha sparato a quei due, uccidendoli, no?
5: No, non mi sconvolgo, penso che sia una follia,
4: no,
5: penso.
4: È una follia,
5: una follia,
4: però
5: l'elogio
4: non sconvolge
5: l'elogio
4: quello che
5: spara.
4: Fanno i suoi amici in Israele.
1: Questo è interessante,
5: c'è terrorismo.
1: Lucio da Napoli è interessante,
5: ma non è
1: però
5: interessante
1: quello che dice.
5: Niente,
1: è molto
5: Lucio.
1: Interessante.
5: È un
1: tu
5: paragone
1: sei,
5: stupido.
1: Tu provi raccapriccio
5: stupido.
1: Per Roggero che ammazza due banditi in fuga, ma non provi,
5: certo.
1: Ma non hai la stessa
5: certo.
1: reazione quando parli dell'assalto degli israeliani magari a Gaza, oppure dell'assalto, dico assalto come delle
5: Qual
1: truppe l'assalto delle truppe israeliane che provocano inevitabilmente anche dei giusto Lucio è quello che volevi dire
4: come no. Ci sono i video, no? Arrestano i bambini.
1: No, arrestano.
4: Arrestano i bambini, quello è un terrorista di Hamas. Ah, ci sono i video.
1: Ci sono i video.
4: Perché pure davanti alla realtà dici che non è vera. Ci sono i video che i tuoi amici soldati arrestano bambini. Va bene?
1: Vabbè, dipende, li fermano per vedere. Per vedere, beh,
4: ma un bambino adesso, di 9 senza, anni è un terrorista.
1: Senza riesumare la vecchia definizione, è successo che i bambini siano stati armati, per esempio, dai signori di Hamas.
4: Ma quando mai?
1: Ragazzi, Frank, allora, provincia di non so dove, di Andria, dimmi, Frank.
6: Crucione, buonasera, buonasera.
1: Dimmi, che c'è?
6: No, niente, devo parlare con quelli di Parenzo.
5: Eccomi qua, mio caro. Grazie per aver chiamato intanto.
6: Allora, innanzitutto, tu ritieni che l'orafo Roggero non si sia legittimamente difeso, giusto? Corretto?
5: Io credo che l'orafo Roggero ha ucciso due persone e debba andare in galera e non ci debba essere uno spettacolino teatrale con un sedicente politico che ne fa l'elogio e un sedicente giornalista quello io penso che sia una vergogna, scusami per la precisione, qui non c'è una discussione se quello è o non è legittima difesa, quella non è legittima difesa per le leggi italiane e per le leggi fatte dalla Lega, perché su quel palco quel sedicente giornalista che era a lisciare il pelo la mattina a Milano Marittima all'altro politico non ha ricordato andando da Milano Marittima a Vicenza, non ha avuto il tempo di pensare che la legge sulla legittima difesa l'ha fatta quel signore a cui ha pulito il culo due minuti prima a Milano Marittima. Questo è il tema politico, detto in modo un po' rude, ma questo è perché in quel tratto di strada, in quei 300 chilometri che separano Milano Marittima con Vicenza, non hai avuto il tempo di pensare a una domanda intelligente da fare. Diceva: oh cazzo, ma come mai il politico che ho intervistato poco fa a Milano Marittima ha fatto una legge per la quale va in galera il signore per cui io adesso perché vado a fare una sorta di elegia?
1: Fermola,
5: siete la vergogna assoluta, populisti di merda.
1: Fermola.

0: Lorenzo, il tempo passa per tutti. C'è chi perde i capelli, chi mette su panza. Oh, tu non cambi mai, mai. Resti sempre il solito coglione.
1: No, ma come vi permettete di dare del fascista a Cruciani? Lui è semplicemente uno che nello stesso giorno fa marchette alla Lega e al Futuro Nazionale con tanto di camicia nera. Lui è semplicemente uno che si fa chiamare il Crux, il Crux. Lui è semplicemente uno che sta dalla parte di un gioielliere che ha ucciso due rapinatori a sangue freddo. No, ma che fascista? Il Crux.
2: Povero imbecille questo ascoltatore, un povero imbecille colossale, la camicia nera non c'entra assolutamente nulla.
3: Spesso vado... di nero sei vestito.
2: E allora qual è il problema? Da... Ma cosa c'entra? Sì. C'è una marea
3: è
2: di
3: curioso.
2: Gente.
3: Beh,
2: ma
3: è
2: anche,
3: un elemento.
2: Ma anche
3: è un
2: gli incappucciati neri, come si chiamano?
3: È
2: quelli
3: un
2: là,
3: elemento.
2: I
3: no black
2: global. Sono, certamente non sono
3: è
2: fascisti.
3: Un elemento in più.
2: Anzi, forse sono fascisti. Scusami. Forse sono fascisti, scusami. Forse sono proprio fascisti. Un imbecille assoluto questo qua, assoluto. Assoluto, Marco da Trento. Marco da Trento, dimmi.
4: Eccomi.
2: Dimmi Marco.
3: È
2: dimmi.
3: Un elemento in più.
4: Ma quale elemento? Volevo dirti semplicemente che sono pienamente d'accordo con il fatto di che uno può difendere, cioè tutto il diritto di difendersi con la sua se un altro rientra in casa. Cioè, assolutamente non.
2: Sì, ma ha diritto anche di perdere la testa. Forse non l'avete capito ancora. Ha diritto di perdere la testa, questo è il punto.
4: Sì.
2: C'è il diritto di perdere la testa, non me lo deve dire un magistrato se posso reagire come? Se posso reagire piano, se posso reagire un po' più forte, che devo considerare, ma chi aveva il coltello allora non gli posso sparare se aveva il coltello.
4: No,
2: è sbagliata la legge, in una frazione di secondo devo decidere della mia vita e non mi dovete rompere i coglioni, è chiaro?
4: Giusto, no,
2: è il punto,
4: giusto.
2: Questo è il punto. Questo è il punto.
4: Vero.
2: Antonio da Milano, vai, forza.
3: E com'è che mentre stavi a Milano Marittima non hai avuto il tempo di chiedere a Salvini,
2: io l'ho detto.
3: Come mai non hai avuto tempo
2: Antonio,
3: di
2: dimmi,
3: chiedere?
2: Antonio, dimmi.
5: Dopo la vergogna della Salis vogliamo Ruggero in Parlamento. Chi lo vota, chi lo propone al mio voto? Al 100%.
2: Lo vedi? Lo vedi che questa proposta fa breccia? Lo vedi che questa proposta fa breccia?
3: Si può andare, può legiferare dal carcere.
2: Le teste non è mai stato provato ed è
3: ferale dal carcere, non ha spaccato nessuna testa.
2: Esatto. Allora,
3: al
2: Antonio,
3: momento non
2: Antonio,
3: è, non ha
2: Antonio
3: avuto
2: da Milano,
3: nessuna condanna per questo.

0: questa mia proposta fa breccia questa mia proposta. Qualcuno si deve prendere l'onere responsabilità di candidare Roggero in Parlamento se mai dovesse essere condannato in via definitiva.
1: Il mio voto totale proprio.
2: Scusami.
0: Bellissimo,
2: se tu vai,
0: dai, bellissimo. Con l'immunità.
2: Ma guarda, fa breccia. Se tu in un quartiere di Roma candidi uno dei Casa Monica, è ovvio che fa breccia che qualche voto
0: non
2: lo
0: puoi
2: prende.
0: Fare queste... No, non puoi fare questo paragone.
2: Qual è il paradosso?
0: Non puoi fare questo paragone.
2: Qual è il senso del paragone? Il senso è che per la legge italiana quelli sono due criminali. Uno è uno che ha ucciso due persone, l'altro Casa Monica è verosimilmente un estorsore.
0: Allora
2: anche lì non è che possiamo addentrarci. E nel quartiere della Romanina, perché di Roma sa di che cosa parlo, se si dovesse candidare il dottor Casamonica,
0: non è detto, non
2: evidentemente
0: è...
2: qualche voto, ma perché no?
0: Vabbè, allora,
2: perché no? Qualche voto. Quindi non è detto che se tu candidi uno è di per sé una cosa buona e giusta, perché i voti li prende anche il dottor Casamonica.
0: Vabbè, ma che
2: esempio,
0: ma Roggero non è Casamonica, dai, su, non è un criminale.
2: Infatti è uno che ha ucciso solo due persone. È uno che ha ucciso solo due persone. Forse ci sono dei Casamonica che ad esempio non hanno ucciso, hanno commesso altri
0: ho detto, ma stai facendo dei paragoni assurdi, stai paragonando i Casamonica con Roggero.
2: Scusami,
0: è blasfema questa cosa qua.
2: Ma
0: ti faccio portare in tribunale,
2: Perdonami, ho spiegato il punto, perdonami. Ci sono dei Casamonica che sono accusati di reati terribili, l'estorsione, violenza, l'usura, ma non hanno ucciso due persone nello stesso giorno.
0: Ma che c'entra?
2: Io credo, non lo so, io adesso voglio sentire l'avvocato dei Casamonica, evidentemente, perché
0: per capire se
2: sto dicendo una cosa vera o falsa.
0: Cioè tu dici, è più pericoloso per la società uno come Roggero che non i Casamonica, ma ti devi vergognare.
2: Vergognare. Non l'ho detto.
0: Marco da Torino, Emanuele da Venezia,
2: Questo sicuramente l'hai detto tu. Non l'ho detto io.
3: No, volevo
2: questo
3: fare un presente a Parenzo.
0: Dimmi.
3: Di per sé avrebbe anche ragione dicendo che Roggero deve rispettare le leggi italiane e pertanto non sarebbe difendibile. Ma è anche vero che la Corte Penale Internazionale ha condannato Israele, Netanyahu,
0: non ha condannato nessuno. Ma che c'entra adesso? Scusami, che c'entra? Non ha condannato nessuno.
3: Dobbiamo usare la stessa misura, cioè le stesse condizioni. Uno non può difendersi e Parenzo gli dice che non è possibile una cosa del genere. Dall'altra parte viene fatto un attacco indiscriminato anche contro l'ONU e dobbiamo accettare tutto.
0: Ha ragione Emanuele, dai, sono due pesi e due misure, sono contesti diversi ma sono due pesi e due misure, Marco da Vicenza, Marco da Vicenza.
4: Ciao, ma allora io ho una proposta. Ci incateniamo davanti alla galera dove verrà portato Roggero, perché quell'uomo lì non deve fare mezzo secondo di galera, secondo me, perché la reazione a quando due persone ti entrano in causa nella tua attività o insomma ovunque tu sei, non è che la puoi calcolare all'inizio, cioè non è che uno può pensare, oh aspetta che mi sta entrando qualcuno, gli offriamo un caffè.
0: Ma ha ragione, dai,
4: gli offriamo qualcosa.
0: Ma questo
4: vuoi il cornetto e invece non è vero.
0: Roggero va portato via dal carcere a tutti i costi, solo con le buone, naturalmente, con la politica.
2: Cosa organizza un'evasione? Cosa stavi per dire? Io ti ho capito. Organizza con generale un grande piano di evasione. Bello! Ho capito cosa stavi per dire, perché ti sei fermato sul più bello, ma tu stavi pensando e stavi verbalizzando, come dicono i grandi psicanalisti, tu stavi verbalizzando quello che hai dentro, e cioè un piano di evasione. Fammi risentire, regia, isola quel momento, isola, abbiamo le prove in diretta radiofonica, non lo puoi tagliare, non puoi dire giù, perché abbiamo le prove che stai studiando un piano di evasione. Questo stai facendo per Roggero, perché hai detto con le buone o con le cattive, e quali
0: sarebbero le cattive?
2: Un piano, quello era il sottotesto, tant'è che ti sei improvvisamente fermato, ma noi ti abbiamo tanato, e ora con la regia, per favore, non siate complici, regia, non siate complici, tagliate quel momento in cui lui si è autocensurato e si è sospeso, perché stava per dire la legittima evasione, pensiamo all'evasione di Ruggeri, con le buone o con le cattive. Senti, regia, ti prego, non questa volta non nascondere le nefandezze che vengono vengono dette, ti prego. Non si può tagliare perché è tutto in diretta, per fortuna. E la gente ha sentito, 2 milioni di persone hanno sentito in diretta radiofonica che tu questo stavi facendo.
0: Io
2: stavi
0: non progetto nessuna evasione.
2: All'ipotesi di evasione.
0: Sì, col generale.
2: E come mai
0: che
2: sei andato a dice,
0: prendere
2: con
0: Genova,
2: un ex
0: sì.
2: generale dell'esercito, certo. Con un ex generale. A me qualche
0: musica,
2: sospetto
0: musica, musica.
2: Mi può venire qualche sospetto o no? Può venire.
0: Gennaro da Ottaviano, vai Gennaro.
1: Quanto vi piace il Circo Orfeo Gay Pride? Quanto vi
0: ma
1: piace?
0: Ma lo so io, perché in che senso?
1: In che senso? Nel senso che è un circo, non è più una manifestazione per i diritti dei gay, è proprio il circo, gente che si veste da papa, nudo.
5: E a te chi te
1: cosa?
5: Ne frega?
1: A me che me ne frega?
5: Scusa.
1: Quando io giro con mio figlio non voglio vedere una testa di cazzo che si veste come il prete nudo con il costume a strisce verde giallo. Dovete andare a fare in culo voi e il gay pride, lo devono chiudere. Ci vorrebbe Orban in Italia.
5: Fate uscire quell'audio, fate uscire l'audio del colpo di stato.
1: Speriamo che Orban si metta candidato come presidente del consiglio, lo voteremo tutti, perché se generale Vannacci non riuscisse a diventare presidente, noi veteremo Orban e ve la dovrete prendere tutti quanti nel culo.
0: Però scusami, non ho capito, Gennaro. Perché tu vuoi in qualche modo chiudere Gay Pride? Gay Pride è una grande manifestazione popolare.
1: È una grande manifestazione popolare per il Circo Orfei, non è una manifestazione per i diritti dei gay. Perché io conosco
0: chi se ne frega?
1: Io adoro Cerno. Io voglio Cerno davanti
0: dottor
1: al Gay
0: Cerno,
1: Pride. Quando voi mi farete vedere Cerno davanti al Gay Pride, io mi inchinerò. Ma visto che Cerno
0: figura di quello schifa,
1: lo
0: schifa.
1: Manda a fare in io lo adoro. Io adoro Cerno. Io voglio presidente Cerno. Del Gay Pride Cerno. No, questi quattro pagliacci vestiti Cerno, a voi. Testa di cazzo, vestiti con le mutande o con le tette finte o con il cappello del Papa. Ma dovete andare a
5: Cerno,
1: fare in culo.
0: Okay. Rispondi a
1: voglio
0: Gennaro.
1: Cerno.
0: Rispondi a Gennaro.
1: Voglio Cerno,
0: questo vuole Cerno, capo del
1: Gay Cerno?
5: Io non rispondo a Gennaro per un semplice motivo. Io ho fatto uno scoop internazionale, non parlo
1: con internazionale.
5: No, ho fatto uno scoop, non parlo più con questa gente.
1: È venuto il freno, ma vai a fare in culo, veramente.
5: Non parlo con questa gente.
1: Tu e lo
5: quando avrai fatto uno scoop internazionale come l'ho fatto io con Trump, mi potrai chiamare.
1: Scoop internazionale, io voglio Cerno, ve lo metterei bene nel culo a tutti.
0: Chiama Cerno. Penso che possa piacere al dottor Cerno.
1: Posso voler Cerno? Posso voler Cerno?
0: Sì, per carità, tu puoi volere chi vuoi, per la carità di Dio. Fermi tutti che torniamo tra un attimo. Questo
5: dov'è
0: è il contributo
5: l'audio?
0: Di Gennaro.
5: Dov'è finito l'audio? Dove
0: fermi
5: avete
0: tutti,
5: messo l'audio?
0: Fermi tutti.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Teheran smentisce l'annuncio di Trump, nessun incontro a Doha con i mediatori americani. Meloni sul rapporto con il presidente statunitense, mai stata inginocchiata verso Washington né anti-americana. Il terremoto in Venezuela, la terra trema ancora, ad oggi 16 gli italiani morti, almeno 40 i dispersi. Mondiale di calcio, il Brasile batte in rimonta il Giappone per 2-1 e va agli ottavi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano gli aggiornamenti sul Medio Oriente. Sentiamo.
9: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure sulla data in cui si dovranno incontrare. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump su Social Truth, e la portavoce della Casa Bianca conferma che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a un incontro di alto livello sul memorandum di intesa con l'Iran, poi si terranno colloqui tecnici, ma il ministero degli esteri iraniano ha smentito la la notizia. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri alla televisione di Stato. Non va meglio in Libano. Il presidente del Parlamento libanese Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. La situazione in Libano preoccupa anche il ministro degli esteri Tajani.
10: C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah.
9: Tajani auspica anche che si possa raggiungere un accordo a Doha per riaprire lo stretto di Hormuz e far cessare gli scontri. Valentina Furlanetto, Radio 24 e Sole 24 Ore.
8: È accolto in Italia, in località segreta per motivi di sicurezza, Moumen Al-Naoudour, 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei più noti dissidenti di Gaza per le sue battaglie contro Hamas, è il fondatore del movimento Vogliamo Vivere. Sentiamo l'intervista proprio di Valentina Furlanetto.
11: Italy has granted me protection and safety. My life is good now and I'm waiting to receive the asylum decision for myself and my family.
12: L'Italia mi ha concesso protezione e sicurezza. Ora la mia vita è serena e aspetto la decisione sulla mia richiesta di asilo e quella della mia famiglia, in modo da poter ottenere il passaporto. Questo mi permetterà di viaggiare e spostarmi più facilmente, per partecipare a incontri e raduni, per parlare della sofferenza a Gaza e per promuovere la pace tra Palestina e Israele.
9: Lei ha organizzato le prime proteste a Gaza contro Hamas e per questo è stato torturato e incarcerato.
11: Yes, Hamas imprisoned me more than 20 times, during which I was subjected to the worst forms of physical and psychological torture.
12: Sì, Hamas mi ha imprigionato più di 20 volte, durante le quali sono stato sottoposto alle peggiori forme di tortura fisica e psicologica, oltre a gravi minacce contro la mia famiglia. Quando è iniziato il mio ultimo tentativo di cattura, nel luglio 2025, Hamas intendeva uccidermi perché stavo lavorando a un piano per istituire una zona sicura per i civili nella striscia di Gaza.
8: Negli Stati Uniti adesso, dove nelle ultime ore la Corte Suprema ha inflitto diversi colpi a Donald Trump.
13: La Corte Suprema boccia Donald Trump sul caso Liza Cook, sul voto per posta e, rifiutandosi di esaminare l'appello, conferma il verdetto per abusi sessuali e diffamazione a danno della scrittrice Jean Carroll, aprendole la strada al maxi risarcimento da 5 milioni di dollari. Allo stesso tempo, però, il massimo organismo giurisdizionale e costituzionale americano rafforza il controllo del presidente sulle agenzie federali, con la decisione che ribalta un precedente giuridico durato 91 anni. Una grande vittoria, esulta il presidente, in merito al diritto di licenziare Rebecca Slaughter, commissario della Federal Trade Commission di nomina democratica. La Corte ha invece consentito alla governatrice della Fed, Liza Cook, di restare al suo posto, tutelandola per ora dai tentativi di licenziamento del tycoon, che promette battaglia con, non meglio precisate, azioni immediate. Quanto al voto per posta, le schede che arriveranno anche dopo l'Election Day, hanno stabilito i giudici, saranno valide se spedite tempestivamente. Decisione dannosa per lo svolgimento di elezioni oneste, ha commentato Trump. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Intervenendo su Rete 4 nella trasmissione 10 minuti, la Premier Giorgia Meloni è ritornata sulle nuove recenti tensioni proprio col presidente americano. Sentiamola.
14: Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
8: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,59%, il Nasdaq a più 2,07%, l'S&P 500 a più 1,17%, euro a 1,1424 sul dollaro. La giornata in Europa.
15: Si chiude in calo per le borse europee la prima seduta della settimana, non convince il rimbalzo del Nasdaq a Wall Street con la ripresa dei titoli tech e la volata di Comcast dopo lo spin-off delle attività media. Piazza Affari segna un ribasso dello 0,2% come Parigi, Francoforte e Madrid. In rialzo solo Amsterdam a più 0,4. Sul listino milanese chiudono in vetta Avio più 2,7 e Diasori in più 2,4. In luce i petroliferi più 1,8 Saipem e più 1,4 Eni. In scia i rialzi del greggio. Il Brent è sopra i $73 al barile. Chiusura positiva per ST più 1,6, bene anche Prismian più 1,3, seduta pesante invece per Buzzi che perde quasi il 5%, male Stellantis meno 2,8 e Inuit meno 2,5, in calo anche banche e assicurazioni. Sul valutario l'euro torna sopra quota 1,14, lo spread BTP Bund chiude stabile a 73 punti. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: A 45 anni è nato in Germania e ha origini turche l'uomo che ieri ha fatto strage a Stade, in Germania appunto, uccidendo 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Il 45enne aveva appuntamento con le 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene. In Venezuela, dove continuano le scosse telluriche, 16 finora gli italiani morti.
16: Una nuova scossa di magnitudo 4,1 ha fatto tremare ancora il Venezuela. L'epicentro è stato localizzato a 10 km dalla zona più colpita. La nuova scossa è stata la seconda di questo lunedì. La prima, di magnitudo 5,1, è stata alle 6 del mattino. Il governo ha confermato che non ci sono stati danni né vittime. Gli applausi dopo i salvataggi continuano. Dopo 106 ore intrappolato e un'operazione di soccorso durata 43 ore, un ragazzo è stato tratto in salvo. Ma non tutti corrono la stessa fortuna. La moglie e i 2 figli del calciatore argentino Lucas Trejo sono morti dopo il terremoto. Trejo, che gioca per il club Sport Marittimo La Guaira, ha cercato la sua famiglia tra le macerie per 3 giorni prima che i soccorritori recuperassero i loro corpi. E giorno dopo giorno, i rifugi per chi ha perso la casa risultano già sovraffollati e con i servizi sanitari al limite. Stiamo lavorando per la costruzione dei campi transitori per chi ha perso la propria abitazione, ha detto la Presidente Rodriguez. E Medici Senza Frontiere ha in programma l'installazione di cliniche mobili in diversi parchi e stadi di Caracas. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ai mondiali di calcio va agli ottavi il Brasile di Ancelotti, che a Houston batte 2-1 in rimonta nella ripresa. Il Giappone è passato in vantaggio con Sano nel primo tempo grazie ai gol di Casemiro e Martinelli. Per i brasiliani ora l'incrocio con la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia. E per il tennis esordio da brividi per Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica supera un debutto molto più complicato del previsto e nonostante una brutta caduta che gli provoca una torsione al ginocchio destro e all'anca, piega al quinto set il serbo Kecmanovic, conquistando così il pass per il secondo turno dove troverà il portoghese Borges dopo 3 ore e mezza di gioco. Eliminato da Harder in 3-7 dall'americano Quinn e tra le donne Cocciaretto. Oggi altri azzurri in campo, tra cui Berrettini e Paolini. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: fascisti, omofobi, razzisti, xenofobi, maschilisti, misogini, adesso anche galeotti. No, non sto parlando di voi, per una volta, non siate egocentrici, sto parlando di Futuro Nazionale.
1: Ruggero l'ha portato nessuno via dal carcere a tutti i costi,
2: subito, ma
1: con le
2: subito,
1: buone,
2: ma
1: anzi no,
2: subito,
1: solo con le buone naturalmente, con la politica.
2: Cosa, organizza un'evasione.
1: Allora, fermi tutti, caro Parenzo, fermi tutti, c'è una tua conoscenza qui in studio che è arrivata. Una neofuturista, si potrebbe chiamare così, fra poco la introduco naturalmente.
3: Puoi sentire quello che hai detto?
1: Sì, ma ho capito, ho detto con le buone, no, ma non volevo dire con le cattive, ma è una metafora. Portato via dal carcere a tutti i costi,
2: subito,
1: con le buone,
2: subito,
1: anzi no, solo con le buone,
2: solo con le buone, organizza un'evasione.
1: Ma ho detto solo con le buone, punto.
3: Fatelo sentire ancora, perché sentitela quando, come si sospende.
1: Ragazzi, Roggero è una persona per bene, e voi che dite che è un assassino, purtroppo supportati dalla legge, siete una vergogna. Chi è entrato in quel negozio, in quella gioielleria, quelli sono i veri delinquenti. Non sono vittime. Vittima è Roggero e la sua famiglia. Lo volete capire o no, cazzo? Questo è il punto. E così la pensa tutta l'Italia. La pensa così tutta l'Italia, tranne qualcuno, ovviamente, qualcuno che pensa che le armi, che la vita sia fatta così, rose e fiori, o altre persone in giro per l'Italia che dicono però la reazione doveva essere proporzionata, che non hanno mai subito nulla in vita loro. Incredibile, incredibile. Maurizio da Milano, dimmi.
4: Tanto
1: faccio che c'è, che cerchi, Laura, che cerchi, che stai cercando? Il tuo assistente.
5: No, ma non mi hai ancora presentato.
1: Assistente. Lo adesso ti presento, ferma, si guarda in giro come se fosse, capito? Come se fosse a casa sua.
5: Volevo una foto.
1: E fai entrare quel tizio, adesso lo fai entrare. Adesso presento tutti, dimmi.
3: La voce è riconoscibilissima dell'onorevole Ravetto.
1: Sì, dimmi, Maurizio.
5: Grazie.
1: Gli addetti alla politica li conoscono, magari anche più persone, non lo so.
3: Sì, beh, l'onorevole Ravetto, l'avvocato Ravetto è conosciuta molto. È
1: sì,
3: molto popolare,
1: per carità. Dimmi. Non lo so,
4: popolare, Maurizio di Milano.
3: Popolarissima tra la gente.
1: Dimmi, Maurizio.
3: Non vuoi parlare perché non mi interessa quello che hai da dire. Non me ne frega un cazzo di quello che hai detto.
4: Io ho 61 anni. Sono cardiopatico, ischemico cronico. Sono diabetico. Sì. E sono in strada perché non sono comunista. Okay.
1: Oh, attenzione, però questa è una cosa molto interessante, perché Maurizio, perché le storie della gente comune, a me mi hanno segnalato, scusami Maurizio, scusami se te lo dico, mi hanno segnalato una cosa, che c'è una persona, non so se sei tu, che vive praticamente in via Mecenate, sbaglio, per chi non conosce.
4: Via Mecenate, sono io, un anno.
1: Beh, fermi tutti ragazzi, questa è una storia incredibile, guardate, è una storia incredibile. Maurizio, io non so, l'abbiamo cercato noi, ha chiamato lui, eccetera, io non lo so, l'hai cercato tu, benissimo, molto bene. Allora, Maurizio da Milano è un signore di 61 anni, che vive da un anno in via Mecenate, giusto? Vive da un anno in via Mecenate, dentro una macchina.
4: Dentro una macchina, dormendo su un sedile semi-verticale, cardiopatico e diabetico, ok?
1: Sì.
4: Ma se io ero in questa macchina, musulmano, col turbante, con quattro figli, con cinque mogli, io ero già praticamente con la mia casa
6: non dire l'ennesima cagata come tutti quegli stronzi di merda che sono in giro a buttare merda sugli stranieri.
1: Non ti ho presentato,
6: ma quando uno stronzo parla davvero bisogna fermarlo a dirlo.
1: Fermo.
6: Abbiamo visto. Dov'è l'umanità?
1: Musica e presento le persone. Fermi. Fermo. Alla mia
3: lui
1: destra.
3: Lui vuole presentare le persone. Invece ti hanno fatto esplodere il giochino. Ti è esploso tutto. Vuole presentare le persone come nei talk show. Questo non è un talk show. Questa è merda. Pura merda, non è un talk show.
1: È una storia reale.
3: Quale storia reale? Solo mostri.
1: Adesso c'hai l'invidia perché perché ieri ho intervistato Salvini e Vanacci, ti è presa l'invidia del pene. L'invidia penis.
3: Intervistato? Ma la chiami l'intervista quella a Salvini con quello che ti diceva caro Giuseppe, tu caro Matteo? Ma la chiami intervista, cazzo? Neanche a Teheran fanno le
1: alla
3: interviste
1: mia destra,
3: così. Si vergognano.
1: La neofuturista Laura Ravetto, buonasera.
7: Buonasera.
1: Finalmente qui tra di noi. Buonasera, buonasera.
3: Nessuno l'ha invitata.
1: No, io l'ho invitata. Che cazzo dici? Sei impazzito?
7: Ma David, come si permette? Scusi, mica sono venuta da sola così. Ho portato le porte.
1: Cioè,
7: oh.
1: E qui tra l'altro ci sono anche le guardie qui a protezione del building. Alla mia sinistra, Modu Gay. Sì. Non ho capito che c'ho lì da protestare, Modu.
6: No, no, no.
1: Allora, abbiamo un senegalese. Su, sì, sei, allora, sei conosciuto.
6: Quando uno parte davvero dicendo.
1: Ti sta raccogliendo un clochard dentro una macchina. Cardiopatico, ti devi vergognare per quello che gli hai detto.
6: Ho visto senegalesi extracomunitari morire in macchina, davvero, vivere in condizioni di merda. E
1: ma
6: quando
1: lui ti sta mettendo fai finire il ragionamento.
6: No, ma il ragionamento sappiamo dove vuole andare.
1: Aspetta, fallo finire.
6: Perché sta dicendo
1: ma come ti
6: che
1: permetti?
6: Se fosse un extracomunitario,
1: certo,
6: musulmano, l'avrebbero salvato.
1: Ha ragione,
6: cazzo.
1: Sarebbe accolto.
6: No, no, se giriamo l'Italia, vediamo, no. Sono bagianate, venite con me. Allora che sono 24 ore, che sono 24 ore, mi date una telecamera che mi segue, vi faccio vedere la vita di merda che fa chi lavora davvero extracomunitario. Musulmani, sì, lavorano e vivono nelle condizioni di merda.
7: Nessuna strumentalizzazione. Prima di tutto, perdonaci, diamo del tu, ti calmi e non ti permetti di dare, perché hai dato dello stronzo, perché così hai detto
6: di merda,
7: a una persona, ma vergognati,
6: ma di merda.
7: Una persona che vive in auto, cardiopatica,
6: ma quanti ce ne sono?
7: Tu vieni qua su un nostro territorio.
6: Mi dispiace per lui, però non deve
7: vergognare. Tu sei la prova che in questo paese ci vogliono persone che condividano i nostri valori e non che fanno il dito medio.
6: Io persone così sul territorio italiano non le voglio vedere.
7: Tu non dai dello stronzo a una persona in povertà.
6: Ma posso dire che lei è la prima stronza, posso dirlo.
7: Vabbè, ma tu a me puoi dire quello che vuoi, ma non a lui. A me di quello che
6: fammi
7: vuoi, tanto noi politici siamo abituati. Però ti dico un'altra cosa, tu dovresti vedere i numeri. Tu sai che su un 8% di popolazione di immigrati ci sono picchi del 40-50% in Lombardia di assegnazione delle case popolari. Ti sembra normale? Si utilizzano dei criteri che non danno, devi ascoltarmi e poi mi rispondi.
3: Ma governa la destra in Lombardia da 30 anni.
7: Ci sono dei criteri, tra cui il criterio del numero dei figli, degli
3: Appunto,
7: sono d'accordo, David. Tant'è vero che noi abbiamo detto non solo alla Lombardia, ma anche al ministro Salvini, che avrebbe le competenze per fare le linee guida e cambiare questi criteri. Io ho fatto un question time insieme al collega Azzello. Perché non li cambi? E ci ha risposto: no, ci sono le regioni. Perché le linee guida aspettano.
1: Un attimo, fermala, facciamo sentire un attimo di nuovo Maurizio, qui dato dello stronzo di merda, pure tra l'altro.
4: Hai capito? Se no qui parlano solo loro, ma in macchina ci sono io.
1: Sì, hai ragione. Dimmi, Maurizio.
4: In macchina ci sono io, hai capito? Perché non mi ascolta? Io sono un anno che faccio questa vita di merda. Io non mangio da 3 giorni. C'ho le pastiglie, devo prendere 11 pastiglie al giorno, 9 per il cuore e 2 per il diabete, e sono qua al caldo, al freddo, le devo buttare via. E non posso neanche prenderle, perché se non mangio non le prendo, ok?
1: Ma scusa, chi te le dà le pastiglie? Scusami, Maurizio.
4: Le pastiglie me le passa la mutua, no? Però io il problema è che ce l'ho in macchina e non c'ho una borsa frigo, ok?
1: Scusa.
4: Se mi si rompe il cavo della batteria, io sono senza telefono.
1: Scusa, mi dici l'ultimo lavoro che hai fatto? Cioè l'ultima volta che vivevi fuori dalla macchina, che facevi un lavoro normale, legale, che cosa è successo rapidamente per arrivare in questa situazione?
4: Allora, il problema è che io ho assistito mia madre con 2 ictus, ok? Ok? Poi mia sorella e l'altra con il cancro fino alla fine. Ho fatto il badante, avanti, indietro, ambulanza, eccetera, eccetera. Alla fine, cosa è successo? Sono morte nel giro di 2 mesi. Io ho pagato 8.000 euro di 2 funerali, 3-4.000 euro di cazzate, condomini vari.
1: Vabbè, allora?
4: Sono rimasto senza un euro. Il comune mi ha buttato fuori in strada senza un euro. dalla sera alla mattina.
1: Ma
4: mia
1: non
4: vita
1: è un lavoro, non è un lavoro.
6: Io comunque le case case popolari e la regione. No, non confondiamo.
1: Aspetta, lasciamo perdere i dettagli. Fammi parlare, Maurizio, spiegami un attimo. Perché adesso poi approfondiremo bene la tua situazione. Perché dici che te la prendi anche con gli extracomunitari? Perché per questo sei.
4: Non è che io non sono razzista, ok? Ma lo Stato sta diventando, è stato razzista con me.
1: E invece favorisce chi, hai detto? Favorisce chi?
4: Chi favorisce? Tutti i bangladini, gli africani.
6: I baluba.
4: I baluba di merda. I baluba di... Ascolta me, volevo dire una cosa. Perché io sono in mezzo alla strada. Io stasera non mangio un cazzo. Non sono nell'attico, ok? Stasera io non mangio un cazzo. Sono chiuso in questa macchina di merda.
6: Se vuoi fare un comizio, va bene. Ti vuoi candidare? Perché sei uno stronzo che finge di vivere sulla strada. Perché tutte le cagate che sta dicendo, che ha pagato funerali, te lo dico io. Io ho tanto di ricevute. No. Te lo dice Modu gay di cognome, non di fatto, con tutto il rispetto dei gay pride e minchioni varie. Ti posso dire una cosa: di funerali ti posso mandare davvero delle ricevute.
1: Stai dicendo che sta mentendo questo signore?
6: No, ma non sto dicendo che sta mentendo.
1: Come no?
6: Però non deve essere qua a piangere miseria per questo, perché i funerali tutti lo pagano, gli extracomunitari e tutti. Però
4: miseria?
6: Quello che volevo dire io, se Cruciani mi dà il tuo indirizzo

0: sanità comunitario. Aspetta, cazzo, fermo, smettete di strumentare. No, no, no, no, dammi l'indirizzo. Dammi l'indirizzo da domani. Da domani ti arriva il cibo. Dimmi l'orario, te lo mando. Così le smetti di cagare il cazzo. Avete cagato, cazzo, è la minchia. Porca miseria.
1: Fermi tutti, va bene, adesso Maurizio, poi ci colleghiamo domani, non ti preoccupare, fermi tutti.

0: in vacanza con la famiglia, per una settimana non sentirò voi stronzi a parlare di Israele, la Palestina, il generale, i sionisti, i trans, i travoni e così via. Fanculo Crux, fanculo Parenzo e fanculo pure la regia.
1: La zanzara contamina tutti. Ieri nel mio tour dentro la politica italiana, ho sentito un grandissimo calore
2: dentro
1: da parte
2: della destra, non dentro la
1: destra. Ma sì, la destra, queste semplificazioni
2: più estrema, la destra più estrema,
1: la destra più estrema. Erano tutti ascoltatori di questa disgraziata trasmissione.
2: Fatti una domanda.
1: Tutti,
2: ma che c'entra?
1: Tutti.
2: Ma anche in America ascoltano il podcast del Ku Klux Klan.
1: Ma non dire cazzate, dai, su. Qui abbiamo un senegalese qui a sinistra. Stai zitto. Tu stai zitto una volta tanto, stai zitto. Allora, voglio chiedere alla signora.
2: Ti sei portato il negretto per far vedere che hai il negro in studio, vero? Incredibile.
3: Parenzo ha detto negretto.
4: Ma qual è il problema?
3: Hai capito i progressisti?
4: Sì, ma qual è il problema?
3: Hai capito i progressisti?
4: Come si dice? Senti, posso dire un proverbio senegalese? Allega la rega, presto per il culo il neger, si dice a casa mia.
3: Sì, sì, ma tu lo puoi dire, ma il progressista Parenzo no.
4: Qual è il problema? Il neger si può dire, il negretto si può dire.
1: Allora, abbiamo qui l'onorevole protagonista nei giorni scorsi.
2: L'onorevole Ravetto, che è un'amica carissima, a me sta molto simpatica. L'onorevole Ravetto, che a me sta molto simpatica, che conosco da 30 anni. È stata liberale di Forza Italia.
3: 30
2: anni, vabbè. 25 anni.
1: Non la fare troppo vecchia adesso, dai.
2: Allora è stata con Forza Italia.
1: Sì, Berlusconiana della prima ora, poi a un certo punto è andata con la Lega.
2: Poi salviniana e adesso con Vannacci. L'arco parlamentare, adesso poi c'è Forza Nuova, Casa Pound e Ku Klux Klan.
3: Non come i tuoi amici che si spostano da destra a sinistra poi tornano a sinistra. Io sono sempre rimasta nella destra e anzi sono sempre andata nei partiti che di più mantenevano gli impegni di destra. No,
1: potrebbe dire
3: ragazzi,
1: lei è un po' paracula, signora Ravetto, lei è un po' paracula.
3: Puoi dirlo, però io ti spiego perché no. Quando sono passata da Forza Italia alla Lega, poiché tutti dicono lo fai per il seggio, io il seggio Forza Italia ce l'avevo, perché a me Berlusconi il seggio me lo dava. Quindi quando mi sono spostata non è stato per quello, ma perché banalmente Forza Italia stava rivelando degli aspetti che oggi sta mettendo un po' in atto, cioè che gli piace un po' spostarsi a sinistra.
1: Flerta con la sinistra.
3: Mi sembra più di un flirt. Mi sembra un po' più
2: Italia,
3: poi quando sono andata con Salvini, perché c'era un bel programma destra e tutto sulla sicurezza e tutto sull'immigrazione.
4: Si è visto quel che si è visto.
3: Ora finalmente abbiamo un uomo come il generale Vannacci, che le cose che dice le fa.
2: Perché
3: è stato un gran generale, ma ti fa paura. Che
2: ma
3: hai?
2: Ma
3: ti fanno paura le divise?
4: Hai
3: paura della serietà, hai paura delle medaglie sul campo. Ma dovresti essere contento che si impegna un politico. Una persona che ha già difeso la patria,
2: però ha difeso la patria.
3: Mi piacciono le manette,
1: non si riesce a capire. Tu hai fatto servizio militare? No, col cazzo che l'hai fatto. Sei stato riformato. Quando l'hai difesa tu la patria? L'hai fatto in Israele il servizio militare? L'hai fatto in
3: Scusami, dicevamo delle mie performance prima che Parenzo ci interrompesse.
1: Scusate ragazzi, che non abbiamo tanto tempo. Poi tornerà perché la vedo molto battagliera. Voglio fare un test di vannaccismo.
3: Vai.
1: Il nostro solito test di vannaccismo.
3: Vai, dai, sentiamo.
1: Molto semplice. Test che è molto. Non è complesso. Bisogna dare però delle risposte.
2: Si metterebbe mai con un ragazzo di colore? Prima domanda, subito. Mia, fuori sacco.
1: Si metterebbe mai.
4: Nero o negro?
1: Fermo.
2: Si fidanzerebbe mai con un ragazzo di colore? Nero.
3: Ma guarda, mi sono sposata uno di sinistra. Quindi ho fatto di peggio, diciamo, in passato. Posso immaginare le tute da parte mia.
1: No, sto dicendo, lei immaginerebbe mai di mettersi con un senegalese, per esempio? No, dice, c'è troppa differenza culturale.
3: Ma allora, un senegalese che ha deciso di diventare

0: parlare italiano veramente, non come il signore qua davanti che neanche chiede la cittadinanza.
1: Modu gay.
0: Che tifa Francia e che non gliene frega niente dei nostri valori, perché dice che l'Italia lui non gliene frega niente bene la cittadinanza. No,
1: sta dicendo una bugia. Non ho detto ciò. Io ho quattro figli italiani.
0: Hai detto che non vuoi prendere la cittadinanza italiana,
1: che non te ne frega niente. Cittadinanza di
0: Serie B. Hai detto che non te ne frega niente.
1: Personalmente è un'altra cosa.
0: Uno che è super integrato,
1: diciamo le cose come stanno.
0: Può darsi, chi lo sa.
2: Però non l'attraggono molto le persone di colore così diverse.
1: Neri, ma guarda, neri o bianchi. No, ma cazzo, ma perché? Perché usate di colore? Ma che cazzo di colore è? Cioè,
3: o negri,
1: che cazzo, quello che volete.
0: Ci
1: avete rotto il cazzo con questo colore qua.
0: No, ditemi.
1: Ma avete paura di dire bianco e nero e negro e negrone?
2: No, assolutamente no.
1: Allora ditelo. Ditelo. Avete cagato la minchia.
0: No, non è nessun pregiudizio. Diciamo che attraggono la maggior parte di quelli che vengono qui, Big Gang non mi attraggono.
2: Vabbè,
0: i trapper,
2: allora, lei preferirebbe essere governata da Putin o da Zelensky? Prima domanda. Allora, le risposte
0: io
2: sono
0: secche.
2: Voglio
0: essere governata, certo, da un presidente del Consiglio italiano, possibilmente Vannacci.
2: Però se dovesse scegliere tra Putin e Zelensky.
0: No, non scelgo perché questa... non sono tutti, nessuno dei due italiani.
2: È una paraculata,
0: ma è la verità.
2: Non all'altezza di Vannacci, che ha risposto chiaramente.
0: Ho capito.
2: Lei non vuole rispondere. Aborto sì o no?
0: Ma io su questo ho sempre detto che bisogna fare in modo che le donne non siano costrette ad abortire. Però l'ultima parola
2: è un omicidio?
0: Aspetta...
2: Ma è un omicidio l'aborto?
0: No, l'ultima parola aspetta sempre alla donna.
2: Vabbè,
0: questo
2: benissimo. Non è molto vannacciana, né nella prima né nella seconda.
0: Non è, che io cambio idea.
2: Ma no, i gay sono anormali.
0: Allora, in generale è spesso un concetto giustissimo, cioè che la norma è l'eterosessualità. Non significa dire che i gay sono meno, non sono la norma, perché la normalità è l'eterosessualità.
2: Sono normali.
0: Questo voleva esprimere.
2: Ma sono contro natura, secondo lei? Sono contro natura.
0: Ma non è questione di essere contro natura,
4: ma
0: è questione che io ho bisogno.
4: L'Aravetto.
0: L'Aravetto
4: è una radicale come noi. L'Aravetto, in realtà,
0: Stato, te lo dico francamente. Io penso che questo Stato, se si smette di fare figli, finisce lo Stato.
2: E
0: io
2: allora?
0: Con una coppia gay ci faccio poco, perché figli non me ne fanno.
2: Tu dici,
0: capito?
2: C'è un problema.
0: Quindi cinicamente ti dico che oltre a una questione valoriale c'è anche una questione di intelligenza. Bisogna puntare sulla famiglia naturale, perché è quella che ti consente
2: tutti gay,
0: il permanere.
2: Se fossimo
0: il
2: mondo finirebbe,
0: Vabbè, mettiamola così, io sono per la famiglia naturale perché penso che debba essere il cardine della società.
2: Il femminicidio esiste o non esiste?
0: Il fenomeno del femminicidio, il reato
4: esiste.
0: Di femminicidio, come è stato costruito, è una sciocchezza.
2: Il femminicidio l'avevi votato, però
0: no, è qua sbagliate, perché dite balle. Io me lo querelo Parenzo, io ho avuto le palle, anzi le ovaie, di non votarlo reato di femminicidio, perché è incostituzionale e lo sanno tutti che è incostituzionale. Nessuno mi ha dato retta, io non l'ho votato e non stavo ancora con Vannacci.
2: È un'emergenza il femminicidio? Perché in generale dice di no, che non è un'emergenza.
0: No, allora attenzione, emergenza nel senso di far ritenere che ogni uccisione di donna è un femminicidio, no, certo.
2: Allora,
0: poi è un problema sociale che va affrontato, certo.
2: La remigrazione sì o no? Sì, naturalmente.
0: Beh, secondo te?
2: La remigrazione sì, chi remigrare chi?
0: Allora, tutti coloro che non hanno intenzione di integrarsi, quindi non mi frega niente neanche se hanno la cittadinanza, se hanno commesso reati gravi, remigrati. Se non vogliono integrarsi perché ritengono che da noi le donne non debbano andare a scuola, remigrati.
1: Posso fare una domanda?
0: Se vogliono copiare mia figlia col burka, remigrati.
4: Ma dove li remigri?
0: Dove li remigri?
1: Visto che lei è così intelligente, cosa vuol dire integrare?
0: Ma io non ho detto che sono intelligente.
1: Cosa vuol dire integrare? Lei, ma mi dica lei cosa vuol dire?
0: Per esempio, avere la fierezza di voler rispettare le nostre leggi
1: e non pensare
0: di poterle mettere in discussione.
1: Menchione.
0: Io quelli che vogliono la Sharia in Italia li remigro. Italia che dicono che le bambine di 9 anni sono donne da matrimonio.
2: Quelli
0: remigrati.
2: E se sono italiani che facciamo?
0: Ma dove sono italiani?
2: Sono
0: avranno
2: italiani.
0: La doppia cittadinanza? Vengono da qualche parte?
2: Dunque,
0: arrivano qua?
2: Rimandati dal paese d'origine.
1: Stronzata.
2: Allora, scusate, ma questo è razzismo, la remigrazione?
1: Ma di più che razzista, davvero. Perché adesso ce la conta che era da Forza Italia. Questa sta cercando la cadrega.
0: Ma
1: no, stai cercando la cadrega. Ma va già a
0: Ci
1: Camel Barchetta,
0: dici solo
1: e vai dove minchia ti parla.
0: No, no.

0: no, io lo dico io.
1: E
0: no,
1: io lo dico io.
0: No, no, no, no, no, i miei figli decido io, decidono loro.
1: Non decidi tu.
0: No, no, no, no. Sta dicendo stronzate, minchiate, sta dicendo. No, no, no.
1: Non decido io.
2: Allora, aspetta, scusa, aspetta, tu stai dicendo. Fermi un secondo. Allora, lui sta dicendo che le tue posizioni sulla remigrazione, che sono super banali, sono razzismo puro.
0: No, di più, di più. Razzismo e fascismo.
2: Fascismo addirittura.
0: Sì, sì. Certo. Di
1: vabbè,
0: più.
1: La propaganda,
0: sì, sì, sì.
1: La
0: no, no, la propaganda sta facendo lei, no, per mantenere la sua cadrega.
1: No,
0: italiani, italiani, non votate questa bionda qui perché vi prende per il culo e basta. Punto e basta. Ma cazzo, da Forza Italia, la Lega, avannacci, minchia.
1: Io... E allora, e allora tu lo sai, Madonna, che in teoria il programma della Lega, in teoria, era lo stesso di Vannacci, peccato che non ne hanno fatto
0: minchia,
1: un pezzo.
0: Ma perché la Forza Italia? Perché hai lasciato Forza Italia per andare alla Lega?
1: Oh, guarda, perché? La cadrega ce l'avevo più certa,
0: no,
1: in Forza
0: no,
1: Italia.
0: Vabbè. Perché l'hai mollato?
1: Perché stavo perché, sinistra,
0: ma perché eri insicura, punto e basta.
1: Ma che
0: punto e basta. La Moratti, Moratti che ha creduto in Forza Italia, è rimasta in Forza Italia.
2: Musica, musica, musica, musica, musica. Ferma, ferma.
0: Ma
2: allora, tu stai dicendo una cosa semplice. Tu stai dicendo che l'onorevole Ravetto è passato da Forza Italia alla Lega e a Futuro Nazionale perché cerca continuamente una cadrega. Questa però è un'accusa che le fanno in
0: tanti. Sono vendute, venduti.
1: Ma questa accusa me la può fare. Ma non mi date la razzista né della fascista, perché voglio che gente che dice che nel nostro paese deve vigere la sharia o se
0: supra. Ma che cazzo ha detto? Non l'ho mai detto nessuno. Non l'ho mai detto a nessuno, siete voi che lo inventate, che lo dite, punto e basta. Siete voi che lo dite.
2: Musica, musica, musica, musica, musica, musica. Ragazzi, fermi tutti. Devo finire il test. Modu, devo finire il test.
0: Finisce. Sono di Corvetto.
2: Devo finire il test.
1: Allora prendi la cittadinanza se sei di Corvetto.
2: Devo finire il test. Come lotta la signora Ravetto. Allora, cannabis sì, legale o no?
1: No, assolutamente no.
2: La X, la decima massa va insegnata nelle scuole, secondo lei, come dice il generale?
1: Ma allora, io non so cosa dica il generale, so che lui la spiega storicamente, quindi io non conosco
0: niente di
1: questa
0: storia. Non sa manco quello che dice il generale e lo sostiene, pensa un po'.
1: No, no, io so quello che dice di politica.
0: Italiani, svegliatevi.
1: Di storia non ne so quanto lui, quindi non mi esprimo.
2: Ho capito, ma il Duce ha fatto cose buone, è uno statista, il Duce?
1: Ma lo statista non lo so, però comunque, ripeto, stiamo parlando della storia, io parlo della politica, questo mi rimetto al generale.
2: Comunque lei ha superato il test di vannaccismo al 70%.
1: Ma dove sta il 30% che non l'ho superato? Dimmi 30, dove sta il
2: 30%.
1: Ma il 30 dove? Perché
2: Putin
1: ho detto
2: Zelensky
1: che
2: ti sei rifiutare.
1: Il 30
2: ti sei rifiutata.
1: No, no, beh,
2: l'adozione gay, sei d'accordo o no? L'adozione gay, sei d'accordo?
1: No, assolutamente no. Putin Zelensky, Putin Zelensky ti ho risposto. Se poi a te la risposta non va bene,
2: no,
1: è un problema
2: tuo.
1: Ma certo, ti dico, io voglio avere un pensiero del Consiglio italiano. Io non so se
2: allora, le quote rosa, tu hai detto di essere contrario. E io sono d'accordo con te.
1: Ho fatto un emendamento.
2: Aspetta,
1: dai,
2: Laura,
1: tirami fuori 2014.
2: No, no, no, io no, non ti tiro fuori 2014. Io però, diciamo, non hai mai espresso precedentemente
1: non
2: la tua
1: vero.
2: Contrarietà
1: Bugiardi.
2: Alle quote rosa.
1: Non è vero, non tu. Vatti a vedere i miei interventi. Bugiardo, due interventi in aula contro le quote quando ero in Lega.
3: Ma
1: due, 8 marzo dell'anno scorso e 8 marzo dell'anno prima. E no, andatevi a
3: legittimo.
1: Vedere. E che voi
3: è
1: non mi
3: tutto
1: seguite.
3: Legittimo, ma,
1: no, ma
3: tu vuoi tornare in Parlamento.
1: Ma di che
3: punto
1: cazzo parli? Ma di che cazzo parli? Vatti a vedere i miei
3: legittimo.
1: Interventi, ma voi non potete
3: è
1: mistificare la realtà.
2: Però tu stai
1: ho fatto
2: dicendo
1: due
2: che
1: interventi
2: ti sei sempre
1: contro
2: battuta
1: le quote.
2: Sulle quote rosa.
1: No, no, io ho votato le quote rosa nel 2014, non era un emendamento mio.
2: Le hai votate.
1: Nel 2014, come tutto il Parlamento all'epoca, perché nel 2014 si diceva, guarda, poiché facciamo le liste bloccate e poiché siamo poche in Parlamento, se poi portano tutti i maschi e quindi hanno fatto questo. Aspetta, da 10 anni, almeno 10 anni che dico, che vanno levate, perché? Perché quelli devono essere meccanismi verifica perché
2: per
1: devono
2: culo.
1: Essere
2: ma,
1: meccanismi ma, temporanei ma. E soprattutto perché oggi hai due segretarie di partito,
2: Schlein
1: e Meloni, donne, possono riempire le liste di donne, non si devono nascondere dietro le leggi se vogliono. Le donne vogliono arrivare perché sono brave. Vannacci avrà il diritto di candidare chi vuole.
2: No, ma io sono d'accordo con te, io le eliminerei le quote rosa.
1: Allora io lo dico,
3: che
1: Dario,
3: dispiacere,
1: ma,
3: che dispiacere, che dispiacere, che dispiacere,
0: no, no, no, no. davvero mi sembra che si sta arrampicando sul
1: Ma di che vale che tu non sai neanche cos'è un intervento in aula?
0: Non
1: mi hai mai
0: ascoltato.
1: Non sapevi chi ero fino all'altro ieri? Ti hanno detto vieni a Ravetto in trasmissione, ti sei preparato quattro frasette. Ma tu che sai di me? Ma che intervento ho fatto in aula? Ma di cosa parli?
0: Io mi baso sulle cagate che sta dicendo, le minchiate che sta dicendo. Sì, stronzate. Punto e basta.
1: Non sai niente di politica,
0: voglio imparare.
1: Vai a studiare le mie proposte.
0: Ascoltati,
1: potrai dire
2: fermi tutti, grazie Laura, grazie Modo.

0: a me del clima non me frega un cazzo, perché io sono un climafregrista, un negazionista. A me di quello che dicono gli scienziati non me ne frega un cazzo, e quando ci sarà il cambiamento climatico io sarò già morto sepolto. Il cambiamento climatico c'è già, brutta testa di cazzo. E sai perché tu non te ne accorgi neanche? Perché tu passi 24 ore della tua giornata con un climatizzatore attaccato al culo. Pensa a quelle persone che devono lavorare fuori, o a quelle persone che non si possono permettere in casa un climatizzatore. Che sofferenza devono passare. Grandissima testa di cazzo. Cosa che tu, se non avessi un climatizzatore, suderesti così tanto che neanche più il deodorante ti potrebbe proteggere dalla tua puzza infernale. Vai a fanculo, Crociani.
1: Allora, il fatto che io usi il climatizzatore, a parte che lo uso pochissimo perché non sopporto l'aria condizionata, non c'entra assolutamente nulla, niente con l'argomento di cui parla l'ascoltatore, che è semplicemente la mia avversione ai catastrofisti del clima. Semplicemente questo, io sono radicalmente
2: ci sono più gradi
1: e allora succede in tutte le epoche del mondo,
2: fa caldo a Berlino,
1: hai scoperto che fa un caldo eccezionale, pazienza,
2: fa
1: un caldo eccezionale,
2: che esiste un caldo record dovuto
1: che alla destra che non riconosce il cambiamento climatico,
2: il fatto che ad esempio in America c'è un signore che si chiama Kennedy, ma loro che sono dei negazionisti climatici, gli andrebbe chiesto conto di quello che sta accadendo.
1: Alla mia sinistra cambiamo radicalmente argomento, per fortuna torniamo a occuparci di cose serie, di vita reale delle persone, cioè il sesso. La mitologica, una delle protagoniste oggi dell'OnlyFans, della scena, possiamo dire, dell'hard, dei contenuti, diciamo, trasgressivi, chiamiamoli così. Annalisa Atomic Blonde, buonasera.
3: Ciao a tutti.
1: Dal Piemonte, con furore, Annalisa Odone, 1991.
2: Il Piemonte è come l'Aravetto, praticamente,
1: non
2: per fare un paragone,
1: ma per provare a
2: tenere legati i grandi temi, per trovare un filo
1: che in qualche modo unisce
2: i diversi temi. Allora, abbiamo parlato di uno che spara, di Ruggero, abbiamo parlato di Salvini, di Vannacci,
1: anche
2: qui c'è un
1: denominatore.
2: Esatto, denominatore comune.
1: Io non voglio denominatori comuni, però posso dirti, questa trasmissione non ha un denominatore comune. Se me lo trovi mi sento male. Voglio definire la signora Atomic Blonde un'imprenditrice. Diciamo la verità. Ti fa schifo questa parola, Parenzo, che quando dico imprenditrice.
2: Sì, non è un'imprenditrice.
1: Ma non puoi.
2: La presidente Anghileri è un'imprenditrice.
1: Quello sicuramente.
3: Sono un'imprenditrice, un SRLS. Campo di questo da 5 anni, ho dei dipendenti, come posso non essere un'imprenditrice?
1: I dipendenti, bellissima questa cosa. Tra l'altro hai aperto un tuo nuovo, si può dire?
3: Il mio nuovo sito web. Cioè, mi stacco da Only ancora di più perché ho
1: da
3: proprio
1: OnlyFans.
3: Il mio. Sì, esatto.
1: Ecco, tra l'altro è interessante questo aspetto, cioè perché OnlyFans è una piattaforma da cui uno può diventare dipendente, che dipendi da altri, invece vuoi, ormai c'è un trend che porta, diciamo, a rendersi i brand. Lei è un piccolo grande.
3: Io voglio il mio mondo, il mio impero.
1: Vuole il mio mondo da imprenditrice e ha dei dipendenti come un'azienda, Davide, è un'azienda, fate una ragione. Il porno può produrre, il porno, l'attività, diciamo, che fa lei, OnlyFans e altro ancora, oltre OnlyFans che fai?
3: Oltre agli fans in realtà faccio anche shooting, serate, eventi, se la parte porno non fosse un lavoro non avremmo un codice ateco, non pagheremmo le tasse e non ci sarebbe
1: la
3: tasse.
1: Ma tu quante ne paghi? Perché ne paghi tanto.
3: Tantissime.
1: No, ma tanto non ti esporresti così dicendo che le paghi. Tu, come sai, ultimamente ci sono state varie inchieste in cui hanno pizzicato delle OnlyFans.
3: Guarda, sono appena uscita da un controllo fiscale del 2022, quindi ti posso dire che le tasse le pago tutte.

0: tutte e non hanno potuto dire niente su quello.
1: Tu paghi pure la tassa etica per caso?
0: La tassa etica, che è discutibile.
1: No,
0: sì,
1: è una vergogna.
0: È
1: una vergogna.
0: È anticostituzionale ed è terribile.
1: Cioè, la tassa etica praticamente, che su cui Parenzo è d'accordo, cioè colpisce.
0: Sarebbe strano se non fosse stato d'accordo.
1: Sì, colpisce le persone che producono, diciamo,
0: contenuti per adulti.
1: Contenuti per adulti, semplicemente perché poi la mise Berlusconi.
0: Sì.
1: Cioè, la cosa incredibile è che la mise è una delle poche cose sbagliate che ha fatto Berlusconi.
0: È che stiamo dando un'etica, una morale a qualcosa che dovrebbe essere fiscale e basta. Quindi non possiamo dare una politica e una moralità al fisco.
2: Cioè, lei si chiama etica, è sbagliato.
1: No, ma paga un sacco di soldi in
2: tassa. Etica è sbagliato.
1: Secondo te il porno va tassato di più? Secondo te, spiegami, Parenzo.
2: Sì, assolutamente. Assolutamente. Come l'alcol, come le sigarette.
1: E perché va tassato di più? Spiegami. Spiegami perché va tassato di più.
2: Non si chiama tassa etica. Non si chiama tassa etica.
1: Vabbè, lascia perdere, l'hanno chiamata così. Ma perché va tassato di più?
2: A prendere, quello è sbagliato, perché se tu vai a prendere dei soldi, vai a prendere dei soldi a chi fa un uso del corpo, che per carità il corpo è suo e fa quello che vuole,
1: però,
2: ma trattasi di corpo e quindi
1: e dunque?
2: Di prostituzione, dai.
1: No, la prostituzione
0: non è prostituzione,
1: se
0: parli di corpo allora anche gli attori e anche i ballerini andrebbero tassati eticamente perché lavorano con il loro corpo e performano con il loro corpo.
1: Qual è il principio per cui il suo lavoro va tassato più del mio? Mi spieghi, se io guadagno 100k, diciamo 200k, io vengo tassato più o meno al 43%.
2: Ma io tasserei di più anche le industrie delle armi, ad esempio.
1: A parte, io sono contrario anche a quello, ma comunque, volendo scegliere un criterio, diciamo, morale o di giustizia, le armi servono, diciamo, a parte che servono anche a difendersi, comunque nella filosofia dubbio, di qualche pazzo potrebbe essere una ragione quello di tassare di più le armi. Ma il porno perché? Che male fa? Non ho capito. Al limite da
0: gioco a chi nuoce?
1: No, qualcuno magari sì, ma come tutte le cose eccessive.
2: No, ma non è che fa male o nuoce, figuriamoci.
1: Ma perché? Perché ti fa schifo a te, perché sei moralista, perché
2: bersi un bicchiere di vino non fa male in alcun modo, anzi io intanto mi sparo un gin tonic una volta a settimana.
0: Ogni tanto su un porno ha mai ucciso qualcuno.
1: Bravissima. Alla mia destra la signora Caterina Collovati, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, lei ammette che questa
2: signora
1: Collovati, qui di fronte,
2: che io ultimamente apprezzo moltissimo perché la seguo anche in video, perché va ospite il dottor Nuzzi a discutere di Garlasco. La trovo molto preparata.
1: Non è da oggi.
2: Io ho scoperto oggi, però ho scoperto in questi ultimi
1: settimane. Questo è un grave errore enorme.
2: Io chiedo scusa,
1: ma è una responsabilità tua. È una cosa che
2: discutissimo di
3: Impegni aveva gli altri venerdì?
2: Io il venerdì in genere ho delle cene a casa con parenti e qua tutti i venerdì sera, eccetera. Negli ultimi venerdì non c'erano queste cene perché qualcuno è partito per il mare, e quindi il venerdì mi sono accomodato in poltrona e seguo quelle ciance su Garlasco. E devo dire che le sue posizioni mi trovano sempre d'accordo.
3: Esatto, sono molto simili a quelle che espongo qui.
1: Signora Annalisa, allora, è un'imprenditrice secondo te?
3: Ma di che cosa? Ma non, assolutamente ragazzi. No, ma qui volete dare un piano di nobiltà a questo orrore della prostituzione,
1: non è
3: dei
1: prostituzione.
3: Film porno. Ma
1: fosse anche virtuale.
3: Virtuale,
1: cioè,
3: che
1: tromba con delle persone,
3: differenza.
1: Fa delle performance anche con degli attori, diciamo, dei creator, e poi li mette
3: mette filmini porno.
1: Più o meno.
3: Purtroppo
1: adesso,
3: da quando vengo da te, caro Cruciani, sono costretta anch'io a guardarmi queste robe. Per essere pronta qui, sapere.
0: Ecco.
3: E non mi spiego come una ragazza così bella, dal volto pulito, solo quello è pulito.
0: L'anima per niente,
3: assolutamente l'anima ormai è marcita, debba fare questa fine. Cioè, chi gliel'ha messo in testa che esisteva solo quell'attività per lei?
0: Ma io ne avevo tante altre, sommelier, sono graphic designer, sono geometra, sono personal trainer, potrei fare tantissime cose, ma scelgo
3: questo. Perché sei rifugiata in questo schifo?
0: Perché è in sintonia con la mia persona e mi permette di fare un tipo di vita più libero di qualsiasi altra persona, quindi perché no? Perché non posso essere imprenditrice del mio corpo?
3: No, perché è una cosa senza dignità esporsi in quel modo
0: dignità,
3: in cui si espone
0: la dignità
3: lei.
0: È soggettiva.
3: No, non è soggettiva, no, assolutamente no. Lei oggettivizza il suo corpo,
1: tu hai detto,
3: lo dà in mano a dei maniaci, a degli ossessionati, perché il porno poi...
0: Ma non sono tutti i maniaci ossessionati, ci sono anche padri di famiglia, persone normalissime. Che
3: non sono normali da quel punto di vista, perché altrimenti non avrebbero bisogno così di ricorrere.
1: Perché, no?
3: Perché non
1: perché
3: è normale.
1: Un padre
3: normale
1: di famiglia non si può fare una sega davanti a un video della signora
3: Ma
1: Risa,
3: poiché non se ne fa una, appunto, chiude, diventa un fatto maniacale, diventa un fatto.
1: Grazie, la mitologica Annalisa.

0: Francia, Atomic Blonde. Italiani!
1: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
1: alle 8.
0: Ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta.
1: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
3: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Hashtag Autotrasporti. Nella puntata di oggi parleremo di tachigrafo sui furgoni e di trasporto marittimo verso le isole. Cominciamo quindi dal tachigrafo. Dal 1 luglio prossimo, quindi ci siamo quasi, diventa obbligatorio anche sui furgoni sopra le 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale. È una scadenza che estende di fatto ai veicoli leggeri, una tecnologia che è nata e cresciuta sui mezzi pesanti, con tutto quello che ciò comporta in termini di gestione delle flotte. Con noi c'è Alessio Sitran, responsabile aftermarket area track and bus di ANFIA, l'associazione nazionale della filiera dell'industria automobilistica. Sitran, la prima domanda sull'obbligo: chi è coinvolto e cosa deve fare concretamente?
4: Dunque, ci troviamo di fronte, a partire dal 1 luglio 2026, alla terza e ultima scadenza introdotta dal pacchetto mobilità, ed è una delle più significative perché abbiamo di fatto l'estensione dell'obbligo di utilizzo del tachigrafo a partire dal 1 luglio 2026 su tutti quanti i leggeri, quindi con una massa complessiva superiore alle 2,5 tonnellate fino a e uguale a 3,5 tonnellate che effettuano trasporto internazionale di cose. Sottolineo questo aspetto di trasporto internazionale di cose perché, per quanto riguarda il trasporto passeggeri, i leggeri per appunto che rientrano in questa categoria di peso, ma che di fatto hanno poi l'obbligo normativo di installare il tachigrafo a partire dai 9 posti, compreso quello del conducente, di fatto sono disciplinati non per massa ma per tipologia, per numero di passeggeri che vanno a portare, e quindi hanno già di fatto oggi e da tempo l'obbligo di utilizzo del tachigrafo. Motivo per cui la legislazione europea ha sottolineato per appunto trasporto di cose. Trasporto internazionale, quindi un trasporto tra paesi all'interno dell'Unione Europea, ovvero trasporto effettuato tra questi e o i paesi che fanno parte dello spazio economico europeo, ovvero Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera e anche Gran Bretagna. Ecco, quindi tutti i veicoli che sono registrati all'interno di queste aree geografiche e che effettuano trasporto internazionale. Trasporto internazionale può essere sia trasporto internazionale bilaterale piuttosto che cabotaggio, sono soggetti all'obbligo del tachigrafo. Lo sono sicuramente per quanto riguarda i veicoli di trasporto effettuati per conto terzi, e lo sono anche per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, salvo che, questo è l'elemento di deroga, l'attività di guida del soggetto che conduce il mezzo non sia la sua attività prevalente. Che cosa vuol dire guida non prevalente? Qui purtroppo non è facile, come dire, andare a fare un discernimento preciso. Abbiamo solamente un punto su cui la norma ci viene incontro, e che è la direttiva sulla qualificazione professionale del conducente, dove sostanzialmente dice che l'attività di guida non è prevalente quando non supera il 30% dell'orario lavorativo cumulativo mensile della persona interessata.
3: E siamo a pochi giorni dalla scadenza. Dal suo osservatorio, le imprese sono pronte?
4: È un cambiamento molto importante. Allora, devo dire, le imprese si stanno attrezzando, cioè nell'ultimo, come dire, periodo, quindi negli ultimi 2 o 3 mesi, ovviamente man mano che la scadenza sia prossima, l'interesse cresce. Però devo dire la verità,

0: attività di informazione, sensibilizzazione e di formazione che abbiamo fatto, sia direttamente come, senso, come io in questo caso parlo come consultore didattico, sia anche insieme alle associazioni di categoria, danno l'idea di una sensibilizzazione crescente. Il punto è, sarà soprattutto dopo il 1 luglio, nel senso che abbiamo soprattutto una platea di soggetti che in buona parte per la prima volta utilizzeranno per la prima volta il tachigrafo e quindi sicuramente ci sarà necessità per loro di un tempo di apprendimento. La norma entra in vigore subito, perché alla mezzanotte del 1 luglio la norma entra in vigore. Rimane ovviamente un tema di formazione, di competenza che dovrà poi naturalmente formarsi nel corso del tempo, proprio perché abbiamo una platea che in molti casi il tachigrafo non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai usato e quindi si trova per la prima volta ad affrontare un contesto normativo che è estremamente complesso.
1: Ma guardando avanti, l'obbligo di oggi sui furgoni internazionali è un primo passo verso una regolamentazione più ampia del trasporto leggero, possiamo leggerlo così?
0: Ma allora è difficile dirlo, nel senso che ad oggi non si può dire che in automatico poi potrà essere un'estensione anche sul viaggio nazionale. Occorrerà capire come nei prossimi 2-3 anni verrà gestito il tachigrafo a livello internazionale sui leggeri. Certo, il tachigrafo è uno strumento di sicurezza stradale, di compliance, è uno strumento che migliora le condizioni di lavoro dei conducenti e migliora le condizioni perché le rende più equitative sul mercato. Quindi non può essere escluso a priori che nel medio e lungo termine si possa, come dire, far valere questa esigenza, ma dirlo oggi, a mio avviso, è troppo prematuro.
1: Grazie allora ad Alessio Citran, responsabile aftermarket di Anfia. Cambiamo pagina. Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito ufficialmente perché il C-Modal Shift, cioè la misura che sostiene i costi di imbarco delle merci, ha erogato alle imprese un quinto di quanto previsto. A fronte di un fabbisogno di 240 milioni di euro, i fondi disponibili erano 52. Una spiegazione che era attesa, che però ovviamente non risolve il problema, soprattutto per chi lavora con Sicilia e Sardegna e quindi il traghetto non può proprio evitarlo. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, che ringrazio per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, partiamo dai numeri. 240 milioni di fabbisogno, 52 disponibili. Come si è arrivati a questo divario?
2: Allora, sicuramente in questo divario è perché oggi l'utilizzo delle autostrade del mare, del cosiddetto traghetto per trasportare, diciamo, la merce tra e da per le isole è ormai una modalità che ha sempre preso più piede, anche e soprattutto nell'ottica di una carenza di autisti e nell'ottica anche di efficienza ambientale. Per cui è chiaro che le aziende sono organizzate nel tempo a andare verso questa modalità che sicuramente ha dei vantaggi. Dall'altra parte è chiaro che gli aumenti che sta avendo questo tipo di modalità di trasporto, vorrei ricordare che oggi per un traghetto che collega l'Italia con la Sicilia stiamo arrivando a aumenti del 60-70%, se poi prendiamo collegamenti con la Sardegna addirittura si arriva al 100% e questo sicuramente ha un impatto importante ed ecco che le aziende hanno bisogno di un sostegno, di un incentivo per, diciamo, ammortizzare questi grossi aumenti.
1: Ecco, le imprese insulari però subiscono quindi alla fine una doppia pressione, perché da una parte c'è l'ETS, quindi il sistema europeo, lo ricordiamo agli ascoltatori, di scambio delle quote di emissioni, che fa salire di fatto i costi di traghettamento, e poi il C-Modal Shift che viene tagliato nei fatti dell'80%. Questo cosa implica per le aziende? Come la vivono le aziende associate?
2: Ma allora, sicuramente questo è il problema. Le imprese associate si trovano alla difficoltà di dover prendere questi costi e riversarli presso i loro clienti. E oggi non tutti riescono a farlo, ma sicuramente questo verrà fatto perché poi le aziende non possono chiudere con bilanci in perdita. Ma tutto questo sta creando cosa? Da un lato, comunque una criticità, perché le imprese, diciamo, di autotrasporto cominciano ad avere dei grossi problemi sul bilancio, soprattutto poi se si aspettano 30 centesimi e invece gliene arriva 6, per cui loro avevano previsto magari un certo tipo di rapporto con i loro clienti. Ma quello che vorrei sottolineare è che questo può creare un grandissimo problema di competitività delle isole, che oggi potrebbero vedersi addirittura forniture di merce che non gli arrivino più perché non sono più convenienti e soprattutto l'impossibilità alle imprese industriali o agroalimentari che della di Sicilia e Sardegna di essere competitive e di poter esportare i loro prodotti in Italia e anche in Europa, per cui il rischio è veramente molto pesante.
1: Ecco, FIAP chiede che i proventi ETS in qualche modo finanzino il Simoda Shift. Se non sbaglio c'è già stata un'interlocuzione con il governo, forse il viceministro Rixi ha preso qualche impegno, ma a che punto siamo di fatto?
2: Ma di fatto in questo momento non c'è nessuna novità, noi abbiamo bisogno e speriamo insomma che velocemente si cominci ad affrontare questo tema. È chiaro che oggi non c'è nemmeno una trasparenza di quello che è il valore degli ETS, perché oggi noi non sappiamo esattamente quanto è l'ammontare degli ETS che effettivamente gli armatori pagano e di conseguenza non riusciamo poi a comprendere se, per esempio, chi sta sostenendo questi ETS, cioè oggi l'armatore li riversa nel costo, diciamo, del nolo marittimo, forse molti autotrasportatori li riversano nel costo, diciamo, del loro servizio, ma le posso assicurare che fanno molta fatica, però questo va a impattare l'industria. Allora la trasparenza è fondamentale, ed è fondamentale poi che questi ETS vengano utilizzati per incentivare e per, diciamo, rendere competitivo il trasporto insulare, perché io ricordo una cosa, che la circolazione delle merci è un bene primario e soprattutto nella Costituzione italiana viene citato espressamente che l'insularità non deve essere un problema e lo Stato, il governo deve assolutamente mettere in pratica tutte le azioni necessarie per far sì che chi oggi abita o fa impresa in Sicilia e Sardegna possa competere come un qualsiasi altro cittadino o impresa che vive in Lombardia o in Veneto.
1: Ne parleremo sicuramente ancora, grazie intanto ad Alessandro Peron, segretario generale di FIAP, per questo appuntamento è tutto, un saluto da Giovanni Savarese.
3: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
3: GR 24 di mezzanotte.
6: Teheran smentisce l'annuncio di Trump, nessun incontro a Doha con i mediatori americani. Meloni sul rapporto con il presidente statunitense, mai stata inginocchiata verso Washington né anti-americana. Il terremoto in Venezuela, la terra trema ancora, ad oggi 16 gli italiani morti, almeno 40 i dispersi. Mondiale di calcio, il Brasile batte in rimonta il Giappone per 2-1 e va agli ottavi. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano gli aggiornamenti sul Medio Oriente, sentiamo.
7: Si potrebbe dire che gli Stati Uniti e l'Iran non concordano neppure sulla data in cui si dovranno incontrare. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar, scrive il presidente degli Stati Uniti Trump su social Truth, e la portavoce della Casa Bianca conferma che gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno a un incontro di alto livello sul memorandum di intesa con l'Iran, poi si terranno colloqui tecnici, ma il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri alla televisione di Stato. Non va meglio in Libano. Il presidente del Parlamento libanese Berri, alleato del movimento filo-iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. La situazione in Libano preoccupa anche il ministro degli esteri Tajani.
8: C'è chi non vuole che si raggiunga la pace in Libano, soprattutto Hezbollah.
7: Tajani auspica anche che si possa raggiungere un accordo a Doha per riaprire lo stretto di Hormuz e far cessare gli scontri. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È accolto in Italia, in località segreta per motivi di sicurezza, Moumen al-Naudour. 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei